0: modo per eleggere una maggioranza al servizio di un capo. Finisce il rapporto rappresentante e rappresentati, non insisto sulle liste bloccate, eccetera, eccetera. Finisce la possibilità di un Parlamento che risponda ai cittadini e invece deve rispondere a un capo, finisce anche un Parlamento che parla, perché sarà un Parlamento muto, perché la fine, il tramonto, la crisi della democrazia rappresentativa è anche crisi, tramonto, fine della democrazia deliberativa.
1: Grazie. È tutto molto appassionante e molto triste. E professor Agostino Gianluca Pastarelli, scienziato della politica, Sapienza Roma, sto sbirciando sugli appunti, leggo, posso dare il titolo del che è irresistibile. Il sistema elettorale Frankenstein o Almirante, la legge elettorale Milleoni non funziona sul piano sistemico. Qui c'è, immagino, insomma, uno scenario che lei ha presentato, magari ce ne può dare qualche spunto. E però come si fa anche a, diciamo così, a entrare nel cuore? Perché poi, diciamo, la verità è che poi la Costituzione gli italiani la amano, e la vittoria del referendum, il no al referendum, il tentativo di cambiare la Costituzione è stato anche un no molto emotivo, è stato un no deliberato dal fatto: non vogliamo che, diciamo, qualcuno stravolga questo sistema che 80 anni fa degli uomini e delle donne saggi e sagge ci hanno consegnato, quindi una sorta anche di responsabilità che hanno avuto i cittadini e le cittadine italiane. E quindi in questo caso, perché Frankenstein e perché Almirante che, come sappiamo, ha celebrato dal primo partito di questa coalizione di governo come una sorta di padre della patria, pur essendo totalmente estraneo alla tradizione della nostra Costituzione?
2: Buonasera, grazie al Presidente Zaccaria, grazie a Demos, all'Onorevole Cupero per l'invito. Io dico Frankenstein, saluto l'Onorevole Schlein. Il problema di questo sistema elettorale, quando l'ho detto la Ministra Casellati si è un po', diciamo, urtata, è che ho detto: guardi Ministra, se io questo progetto me l'avesse presentato uno studente l'avrei rimandato a settembre, e questo, diciamo, ha urtato un po' la sua sensibilità e le sue poche conoscenze comparate. È un sistema elettorale Frankenstein perché mette insieme tutto e il contrario di tutto, e vedo che anche discussioni di queste settimane: aggiungiamo le preferenze, non aggiungiamo le preferenze, ma non siamo al mercato. Cioè, non è che aggiungere una cosa migliora l'aspetto sistemico, qui c'è un problema sistemico. Questo sistema elettorale non tiene dal punto di vista della ratio. Cioè, non è che a un mostro, se ci metto la camicia nuova, diventa un angelo. Quindi questo sistema elettorale, come dire, non può essere emendato, praticamente non bisognerebbe neanche parlarne, tanto è strampalato. Quindi Frankenstein da questo punto di vista. E poi perché genera una mostruosità in termini di furto della rappresentanza. Qui abbiamo un premio di minoranza, abbiamo una frode nei confronti degli elettori, abbiamo un problema di distanza tra gli eletti e gli elettori, non c'è la rappresentanza di genere, 60-40 anziché 50-50, c'è un listone come nel 1929, poi c'è una confusione totale tra stabilità e governabilità. Inutile, immagino, citare alla Ministra Casellati il caso della Gran Bretagna a proposito di stabilità. Cioè, la stabilità non si forza con un elemento legislativo. E poi i dati ci dicono che questo governo è quello più stabile della storia della Repubblica. Quindi non c'è bisogno di forzare. Sono elementi politici che fanno la stabilità e la governabilità. Ma noto che addirittura la Ministra Casellati ha introdotto anche l'indicatore dell'efficienza del governo. Quindi siamo praticamente alle Folies Bergère. Praticamente,
1: qual è l'indicatore dell'efficienza del governo?
2: L'ha citato la Ministra Casellati.
1: Ma chi lo decide? Che c'è un efficientometro?
2: Esatto, un efficientometro. Quindi siamo a una legge elettorale purché sia, e qui arrivo ai padri della patria nuovi: vogliamo una repubblica presidenziale o semipresidenziale, con l'elezione diretta del Presidente della Repubblica o del Capo del Governo? Questa è Giorgia Meloni 2017, signori, le parole contano. Una mescolanza che denota confusione ma anche arroganza per aumentare il potere nei confronti del capo del governo, ci decentralizzare. siamo di fronte a un capolavoro dell'incompetenza, per quanto perverso, e quindi l'ho chiamato Frankenstein. Il testo, tra l'altro, non disciplina nemmeno, qualora fosse vera la menzogna che troppe televisioni riprendono di un pareggio. In questo momento i sondaggisti seri sono due, non faccio il nome, danno il centro-sinistra in avanti, punto.
1: Sì, con il fattore Vannacci, di cui dopo parleremo, senza Vannacci.
2: Con o senza Vannacci?
1: Sì, diciamo, con Vannacci un pochino le cose cambiano, magari ne parleremo poi.
2: Come avrebbe detto quel grande scrittore, la prestazione di Vannacci è sovradimensionata. È esagerata.
1: La notizia della mia morte.
2: Esatto, è un po' esagerata. Tutti i secondi che mi ha rubato Zaccaria.
1: No. Anche io.
2: Quindi io dico che questa è una legge che non tiene, prima di tutto dal punto di vista empirico, prima ancora che costituzionale. Questa proposta, l'abbiamo detto, non è emendabile. C'è un furto della democrazia. Manca soltanto, e lo dico ai parlamentari dell'opposizione, manca soltanto che la maggioranza di centrodestra, o meglio di destra, si presenti in Parlamento con il Mefisto sulla testa, calato sul volto, o meglio calato sul voto, no? Perché questo è un furto della democrazia. Però non me ne vogliate, è che c'è un cambiamento di fase, è inutile sottolineare questi aspetti tecnici. Qui c'è un chiaro attentato agli assetti costituzionali del 1948. Non è allarmismo, è realismo. Basta mettere insieme i punti, come ci ha insegnato a fare Pierpaolo Pasolini. Il referendum sulla giustizia, il premierato che non esiste al mondo, l'autonomia differenziata del mio caro Sud, che è da lì bisogna ripartire, dal Sud, perché il Sud darà grande dispiacere a questa maggioranza. Ecco, allora, svelato il vero obiettivo, e torno al nuovo padre della patria, la Repubblica presidenziale, con il 50% della Camera eletta e il 50% della Camera nominata, quasi come le corporazioni. Questi era Giorgio Almirante nel 1993, quel, cito, grande italiano, come lo ha definito Giorgia Meloni. L'Italia è una Repubblica parlamentare. L'elezione diretta del capo del governo, lo dico anche ai giornalisti, si chiama Presidente del Consiglio dei Ministri, non capo del governo. Solo nel 26 c'era questa espressione. Che cosa fare? Eleanor Roosevelt nel 40 disse che non eravamo di fronte a tempi non ordinari. Ci vogliono risposte non ordinarie e le strade non sono mutuamente esclusive. Si può chiamare il referendum al netto della tempistica per dare un segnale politico e sociale molto forte, continuare a ingaggiare una battaglia parlamentare feroce, rifugiarsi sull'Aventino. Il 27 giugno è passato da pochi giorni. Rinunciare a partecipare ai lavori finali e al voto finale su questa legge, adire la Corte Costituzionale, boicottare le elezioni come è stato fatto in Serbia, generare una straordinaria mobilitazione sociale e politica. È fondamentale, signore e signori, l'unità delle forze progressiste. Pare che stiate cercando il programma. Bene, il programma è già disponibile, sono i primi 12 articoli della Carta Costituzionale, non bisogna cercare altrove. La proposta mette in evidenza che siamo in presenza di apprendisti stregoni. Siamo al cambio della forma di governo. Siamo di fronte alla mutazione genetica della Repubblica. Siamo al ratto della democrazia. Mobilitiamoci!
1: Grazie. Grazie Passarelli e professor Pertici. L'ultimo punto che vorrei affrontare è il tema dell'indicazione del capo della coalizione, come appunto nell'ultimo punto delle criticità ne abbiamo un pochino accennato. Fatte salve le prerogative del capo dello Stato, però è abbastanza evidente che se viene indicato il capo della coalizione sarà molto complicato per il Presidente della Repubblica, chiunque gli sia, differire, pur dopo le consultazioni che, come sappiamo, sono prassi, non sono codificate costituzionalmente, e appunto indicare qualcuno che non sia quello proposto dai partiti. Poi chiedo al Presidente Conte di avvicinarsi, saluto la segretaria Schlein, Sì, già fatto. Tutte e due per Conte Schlein e poi dopo facciamo il qui comanda professore, ovviamente. No, ma io sono, diciamo, sono felice di essere, diciamo, anche. Ma assolutamente, prego, il microfono è qui e vogliamo brevemente insomma, affrontare quest'ultimo punto, certo. Così mi sembra abbiamo affrontato tutte le criticità, giusto prof? Io ho timore reverenziale, è stato anche il mio presidente, quindi bene. Ovviamente.
3: No, ma, scusate, ma c'è un ordine, i valori, le criticità.
1: Abbiamo fatto tutto, va tutto bene.
3: E i rimedi, dopo parlano Conte e la Schlein e poi ci sono i rimedi. Quello che si può fare contro questa legge.
1: Sì, abbiamo pure i giornalisti però prima. Certo. Vabbè, okay, perfetto, vai, via. Bene. Poi magari ce li dicono.
4: Grazie.
1: Anche Schlein e Conte i rimedi.
4: Grazie, perché ringrazio molto Roberto Zaccaria e Gianni Cuperlo per l'iniziativa. E Roberto Zaccaria, come vediamo, ama molto fare la regia, quindi diciamo
1: fa
4: così.
1: Benissimo, tutta siamo così.
4: Quindi siamo tutti sotto la sua regia e appunto venendo alla sua domanda, effettivamente la domanda pone un punto centrale, perché qui non stiamo parlando di una modifica della legge elettorale, qui stiamo parlando della modifica della forma di governo. Attraverso la legge elettorale questa maggioranza sta cercando di fare quello che non le è riuscito di fare con la riforma costituzionale sul cosiddetto premierato. Sottoporsi ad un altro referendum costituzionale popolare sarebbe, come dire, impossibile, i tempi peraltro ormai sono stretti, e quindi si cerca di recuperare quel disegno attraverso la legge elettorale. Con questa legge elettorale non si voterebbero tanto le Camere quanto il governo. Questo è un voto sul governo, come si vede da due elementi della legge. Il primo è quello per cui due Camere che devono poter essere votate separatamente e quindi anche rischiare di avere risultati diversi, vedono l'attribuzione del premio soltanto se la stessa coalizione ha in entrambe le Camere il 42%. Quindi questo vuol dire non conta tanto come si votano le Camere, ma come si vota il governo. E qui c'è l'altro elemento, appunto la elezione sostanziale del Presidente del Consiglio. Qui ha detto una cosa molto, come dire, poco valorizzata, ma importantissima prima Riccardo Maggi nel suo intervento. Non si tratta soltanto di un'indicazione politica, perché da quella indicazione dipende la validità della presentazione delle liste. Quindi qui c'è un elemento di rilevanza giuridica. Ecco, le forze politiche hanno già la possibilità di indicare al Presidente della Repubblica il Presidente del Consiglio che preferiscono. Il volerlo mettere espressamente nella legge elettorale è un modo appunto per riportare avanti l'idea del premierato, non avrebbe altra ragione. Questo però nasconde anche un altro elemento. Quando c'è una crisi politica, in questo, diciamo, paese si cerca di scaricarla sulla Costituzione e sulla legge elettorale. Si sta cercando con questa legge elettorale di risolvere forse alcuni problemi che la maggioranza ha al suo interno. Forse sono talmente gravi che anche il percorso della legge elettorale potrebbe essere meno lineare di quello che si aspettavano. Beh, si parla intanto di rinvii, di vedere intanto di approvarlo in una sola Camera e poi non si sa come finisce la storia delle preferenze, che certamente sono un elemento centrale.
1: Perché è quello più immediato, poi
4: che
1: la gente
4: è più
1: lo
4: immediato,
1: capisce
4: che
1: subito,
4: è quello,
1: no?
4: Con cui le persone scelgono, che certamente andrebbe accompagnato da tutta una serie di legislazione di contorno, perché come sappiamo le preferenze sono importanti per assicurare la scelta, ma devono portare con sé anche garanzie che non siano un elemento clientelare.
1: Giusto, grazie davvero. Allora invito il Presidente Giuseppe Conte, anzi forse anche il professor Conte, che sì, è giurista fra i giuristi.
3: Ha insegnato a Firenze, quindi
1: esatto, quindi
3: nella,
1: diciamo,
3: nella mia università. Volevo dire che mentre sale il Presidente Conte, volevo dire che tra le personalità che non sono presenti ma che hanno formalmente aderito ci sono Corrado Augias, che vi saluta perché ha problemi e oggi non è potuto venire, Gad Lerner, Sigfrido Ranucci, Tommaso Montanari e Gustavo Zagrebelsky. Quindi queste persone probabilmente ci stanno vedendo. Presidente, si può accomodare? Ti puoi accomodare?
1: Allora, diciamo il contesto è molto chiaro, andiamo verso un orientamento anche non solo nazionale, ma diciamo di queste turbe destre mondiali, che è un po' quello che Ringiardi chiama il masochismo collettivo, che si va verso un autoritarismo di fondo, perché preferiamo affidare, qualcuno preferisce affidare la propria vita a qualcuno che decide per te, e quindi la libertà è quasi un valore meno interessante. Vabbè, ma a parte questa mia considerazione un po' triste, quali sono per voi, sia come Movimento 5 Stelle, sia insomma diciamo come forze di opposizione, le mosse che intendete fare per in qualche modo far sì che questa legge o non venga approvata, ammesso che sia possibile, oppure che si possono mettere in campo quei rimedi che poi il professor Zaccaria potrà anche suggerire, primo fra tutti, no? Un ricorso alla Corte Costituzionale.
5: Grazie per questa iniziativa e grazie anche per l'invito e la possibilità di parlare. Collocherei la risposta però in un quadro un attimo più ampio, cerco di essere molto sintetico. Lo avete anche detto, e non possiamo non guardare il quadro complessivo, globale e quello nazionale. Oggi l'ultima ricerca che è stata fatta da un centro scandinavo molto accreditato ci dice che il 72% della popolazione vive in regimi autocratici o in sistemi apparentemente democratici ma sostanzialmente liberali. Quindi evidentemente è una tensione, una tendenza anche quella verso sistemi reazionari che si sta diffondendo sempre più. E io credo che questo governo la interpreti e cerchi, come dire, di inserirsi in questo filone, cercando di suggestionare la popolazione, indirizzandola verso quello che appare in questo momento di fronte a democrazie che si presentano mediamente malconce, perché anche questo è il tema che dovremmo approfondire, non lo posso approfondire qui, di offrire la soluzione di un decisionismo efficiente, che poi diventa un sistema illiberale. E allora di qui hanno tirato fuori delle vecchie, come avete ricordato, Almirante, una lunga tradizione che richiede quindi l'investitura diretta popolare del capo, che poi giustamente fanno anche confusione, per loro è indifferente se è il Presidente della Repubblica, il Capo dello Stato o se è il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Capo del Governo. E su questo voglio dire, ci sono subito, perché ricordiamoci che il premierato è stata la prima proposta che loro hanno cercato di portare avanti. Io devo ringraziare voi costituzionalisti che da subito avete anche sul piano tecnico smontato quel progetto. Ovviamente noi eravamo assolutamente sulla stessa linea e direi che il fatto che alla fine si siano ritrovati a sostenerlo soltanto chi l'ha scritto e voi tutti invece critici è stato un passaggio fondamentale che ci ha consentito, insieme a un altro direi, quando hanno iniziato a capire al governo a Chigi che il presidente Mattarella gode di grande credito presso la nostra popolazione. Sono stati questi i due fattori che hanno fermati. Dopodiché che cosa è successo? È successo che sono andati avanti però in un loro disegno. E il loro disegno io lo chiamo il tristassi, no? Premierato allora nel cassetto perché rischiamo di farci male al referendum. E allora andiamo avanti con l'autonomia differenziata. Santa Corte Costituzionale ha completamente demolito quel progetto e poi c'è stata la riforma costituzionale della giustizia. I cittadini, 15 milioni di voti, che hanno, come dire, fatto traballare addirittura questo governo. Però attenzione, non trascuriamo tutto il resto. Cioè questa tendenza verso un sistema illiberale, loro l'hanno coltivata giorno dopo giorno. E poi ci siamo scivolati, perché come sempre al di là dell'obiettivo e del totem del premierato, noi siamo scivolati in quella direzione. Siamo scivolati quando siamo visti, ad esempio, approvare decreti che hanno di fatto reso molto più complicato la libertà di protesta, di manifestazione del pensiero, la possibilità di esprimere dissenso politico, la sanzione amministrativa che diventa una sanzione penale, quando abbiamo visto ad esempio che le autorità di garanzie tutte una dopo l'altra sono state prese di mira, a parte la magistratura ordinaria. La riforma della Corte dei Conti è uno schiaffo fortissimo a un'autorità di controllo che è sempre stata vista in un sistema democratico come il nostro come un'autorità indipendente che dà un contributo a chi esercita l'azione amministrativa, l'azione di governo, per cercare di indirizzarla ovviamente in termini di legalità e di congruità anche di conformità alla Costituzione. E per non parlare degli attacchi che sono susseguiti ad altre autorità indipendenti, l'ANAC e via discorrendo. Ecco allora che oggi la legge elettorale, mi fermo qui perché l'elenco sarebbe lunghissimo, perché le norme sono tante e spesso, se le andiamo a ricucire in un tracciato unitario, restituiscono un disegno che forse non è percepito quotidianamente nella sua complessità dai cittadini. Però di fatto noi stiamo, ci stanno portando, ci stanno facendo scivolare in quella direzione. La legge elettorale è una legge in cui stanno cercando di riproporre un semi-premierato, un premierato mascherato, e per questo l'abbiamo fortemente osteggiata. Abbiamo anche convenuto che le forze di opposizione dovessero fare una opposizione congiunta con emendamenti soppressivi, e se mai cercando anche, per quanto ci riguarda, di dare un'alternativa, che poi può piacere o no, perché è chiaro che qui questa sera potremmo dividerci su quelle che potrebbero essere delle alternative alla loro proposta legislativa. Quella proposta, siamo tutti d'accordo, nasconde una forma di premierato introdotta surrettiziamente, perché è chiaro che non puoi dire va bene, ma io propongo un Presidente del Consiglio dei Ministri, un Premier, perché poi di fatto quando c'è il bagno della partecipazione democratica e ti presenti davanti al Presidente della Repubblica, come si fa a disattendere quella indicazione che ha avuto il vaglio da parte della popolazione? È ovvio, diventa un problema serio dal punto di vista politico prima che giuridico. E poi ancora quel premio di maggioranza, l'avete detto ed è stato detto, l'abbiamo criticato da subito perché allontana ancora di più, così come è stato concepito, il rapporto, lo rende ancora più distante tra gli eletti e gli elettori, perché è chiaro che un listone di 105 catapultati sulla base di un accordo, un compromesso tra le segreterie dei partiti che fanno parte di quella coalizione, senza nessun collegamento territoriale, che loro hanno cercato di recuperare all'ultimo, facendo in modo che chi è nel listone si ritrova anche indicato nei listini proporzionali. Ma voi capite che è, come dire, un espediente di scarso, di basso conio, che non vale a superare i profili di incostituzionalità. Qui dobbiamo assolutamente contrastare tutto e dobbiamo essere pronti al ricorso alla Corte Costituzionale. Per quanto riguarda la democrazia, faccio una riflessione interna, dobbiamo salvaguardarla, e secondo me qui il dibattito con voi può essere molto interessante, perché le democrazie si presentano mediamente malconce, il decisionismo efficiente con cui ci suggestionano da quell'altro lato e cercano di spingere la popolazione verso quell'altro lato è dovuto anche al fatto che spesso i nostri sistemi ormai si presentano un po' anchilosati, un po' farraginosi. E come possiamo rispondere? Ecco perché io mi batto all'interno del Movimento 5 Stelle per la democrazia deliberativa. L'abbiamo attuata già quando abbiamo riformato lo Statuto, adesso la stiamo attuando anche per avere idee e proposte dei cittadini. Stiamo realizzando dei progetti di democrazia deliberativa, perché è l'unico modo, ma non per ascoltare i cittadini come si fa tradizionalmente, che si organizza una kermesse, ti sfidano un po' di personalità della società civile e hai concluso il percorso, ho ascoltato i cittadini. No, avere 16.500 cittadini da ultimo, che hanno partecipato, il 40% non iscritti al movimento, che con un grande dispendio anche economico, uno sforzo organizzativo notevole, abbiamo dovuto formare 500 per lo più giovani che poi hanno presieduto a questo 100 spazi aperti alla democrazia. Se qualcuno ha avuto la possibilità di partecipare, avete visto che con una strutturata organizzazione si può anche realizzare un esperimento a livello nazionale. Io dico, è l'unica risposta che noi possiamo offrire per cercare di rilanciare la democrazia nella sua sostanza, nella sua forma, nella sua essenza. Perché l'alternativa qual è? Perché comunque il gioco delle segreterie dei partiti, il gioco di vertice, verticistico e personalistico, ormai è destinato a prendere altrimenti il sopravvento. Fra un po' noi avremo, io dico sempre scherzando internamente, che forse sono uno degli ultimi leader che riuscirà ancora un po' a gestire delle competizioni elettorali dove potremo, come dire, toccare qualche argomento. Fra qualche anno avremo la politica veramente affidata esclusivamente TikTok. Agli influencer.
1: TikTok.
5: Stiamo andando verso quella direzione. E allora, e anche all'interno del dibattito democratico, non lo devo dire a voi che siete più esperti della materia di me, il dibattito è ampio, perché le suggestioni quali sono? L'epistocrazia. Quindi si ritorna a Jason Brennan e company, dicono a quel punto lì non facciamo votare tutti, facciamo votare soltanto chi si informa, chi può esprimere un voto consapevole. O torniamo a Stuart Mill, il voto plurimo, chi è più informato vota di più, ha più voti rispetto a chi è disinformato. Oppure chi dice la lottocrazia, a quel punto lì allora effettivamente facciamo il sorteggio. Oppure la tecnodemocrazia. Affidiamoci agli esperti, che poi è l'idea in qualche modo di Platone, no? Quando parlava dei custodi e divideva le categorie sulla base di varie competenze. E attenzione, siamo nell'era della rivoluzione digitale, dell'intelligenza artificiale. Allora la democrazia algoritmica, sulla suggestione che per prendere decisioni un algoritmo possa essere molto più efficiente dei cittadini che votano casualmente perché vedono degli slogan, vedono un'efficienza, una capacità comunicativa e si lasciano suggestionare. Cioè dobbiamo anche in termini costruttivi cercare di rilanciarla questa democrazia e dobbiamo anche con il vostro contributo cercare di affermare delle proposte che la rilancino, altrimenti ci ritroveremo con una destra che prende il sopravvento. E guardate che si parla di un progetto, ovviamente stiamo costruendo un progetto per un governo che io chiamo progressista, che sia alternativo, ma secondo me il nome, lo dico qui stasera, di questa coalizione dovrebbe essere Alleanza per la Costituzione, per la democrazia.
1: Ho solo una domanda off topic velocissima, perché qui c'è un non detto che riguarda Vannacci e perché tra i costituzionalisti il tema che è stato tirato fuori è che con questa legge elettorale Vannacci può allearsi e partecipare a portare il centrodestra o la destra a vincere il premio di maggioranza, salvo poi sfilarsi e fare una sorta di opposizione dopo aver preso i voti insieme agli altri attuali partiti del centrodestra. E questa è una roba che serpeggia, una sorta di truffa che verrebbe a unirsi a quello che appunto viene indicato anche come legge truffa, ma comunque Vannacci è più un problema per il centrodestra o per l'alleanza progressista o per la Costituzione, che dir si voglia, che lei ha appena lanciato qui?
5: Ma io faccio una considerazione, innanzitutto, visto che parliamo della legge elettorale, secondo me è una sconcezza che si accomodino le leggi elettorali non solo ovviamente per soddisfare quelli che sono i compromessi interni a una coalizione che adesso è al governo, a una maggioranza di governo, ma addirittura poi nel corso di vita di questa legge, di questo percorso che è legislativo, si introducano modifiche che significa, parliamoci francamente, si introduce il salvalupi per offrire la possibilità a noi moderati di non perdersi per strada, si introduce il taglio a Vannacci per dare la possibilità per creare problemi a Vannacci che deve, però col taglio a Vannacci poi c'è anche il taglio a Maggi, il che diventa un'ingiustizia paradossale, perché a seconda di come bisogna fare i propri comodi si acconcia questa legge come un patchwork. Quindi non solo nasce in un contesto di incostituzionalità, un sospetto forte, radicale, fondamentale di costituzionalità, ma poi nel corso del tempo si colora di tutti questi passaggi che a secondo dei vari compromessi favoriscono alcuni a differenza di altri rispetto alle singole coalizioni di partenza. Allora Vannacci, io vi dico, l'ho già detto pubblicamente, è chiaro che Vannacci in questo momento è un problema per la destra, però non cedisco affatto rispetto a questo nuovo partito, perché è un partito estremista, è un partito che se giocherà le sue carte con una certa sagacia può diventare quello che è stato in Germania AfD, Vox in Spagna, Farage nel Regno Unito. Quindi voglio dire, c'è una tendenza reazionaria forte che spira in Europa. E allora oggi qualcuno qui da questo lato gioisce perché abbiamo Vannacci che ci risolve i problemi. In prospettiva, medio e lungo termine, non è una soluzione. Perché comunque che cosa significa? Vannacci nasce sul fallimento, sui fallimenti accumulati da chi oggi è a Palazzo Chigi, e su quei fallimenti, su quelle ceneri, sta costruendo la sua fortuna. Ma paradossalmente che si sposta da un lato all'altro in prospettiva non giova certo alla battaglia democratica.
1: Grazie a Giuseppe Conte, e diciamo che possiamo salutarci, e ovviamente se ha piacere di stare in platea e ascoltare gli altri interventi ci sarà, sarà sicuramente interessato ad ascoltare la segretaria del Partito Democratico Alice Schlein. Alla quale forse le direi se questa com'è, Alleanza per la Costituzione?
3: Posso fare una domanda?
1: Ah sì, certo, devi, grande prof e grande presidente allora, della RAI.
3: No, d'accordo, Eli, puoi salire e puoi togliere, intanto fa caldo, mi pare che a Roma sia caldo. Allora, lo schema sarà questo, sapevamo che i politici avrebbero parlato e questo per noi è un bene prezioso, poi riprendiamo con i due gruppi che restano. Allora io scusa, insolitamente faccio una domanda io, poi lo fa la giornalista, però la domanda, a parte la legge elettorale che hai sentito, cioè come dire, i costituzionalisti rivendicano il fatto di aver detto in maniera molto anticipata, quando ancora la proposta non era in Parlamento, ma se ne parlava, aver fatto un appello, che erano di 100 costituzionalisti, sono diventati 160. Però la cosa molto importante è quello che è affiorato anche qui, cioè il riferimento alla Costituzione. Cioè io seguo questi dibattiti di informazione, e dice, beh, ma insomma, il centro-sinistra, il campo largo, larghissimo, cioè non c'ha un programma, qualcuno dice addirittura batta un colpo. Io ho sentito che a un certo punto tu, concludendo una direzione o nei giorni precedenti, hai parlato che un primo punto di riferimento potrebbe essere la Costituzione. Cioè adesso ho sentito dire anche da Giuseppe Conte, l'ha detto anche un nostro collega poco fa, cioè io se fossi un giornalista e potessi andare a intervistare alcuni di questi esponenti, si nomina Vannacci e io l'ho sentito intervistato, ma la prima domanda che gli avrei fatto, scusi, lei che è un generale, tra l'altro credo che sulla Costituzione abbia anche giurato, cosa ne pensa della nostra Costituzione? Perché il vero discrimine in questo momento è quelli che in questa Costituzione credono ancora e quelli che in un modo o nell'altro o non ci credono o la vogliono in qualche modo tirar via. Quindi partire dalla Costituzione mi pare un buon punto di partenza.
6: Buonasera, anzitutto grazie di questo invito, grazie a Costituzione e Democrazia, grazie alla Fondazione Demo e a Roberto e a Gianni per questo invito, per aver organizzato insieme a tutti voi questo momento di riflessione. Ma io partirei proprio da qui. La prima questione è questa, già che è la prima occasione che ci rivediamo, è anche un'occasione per ringraziare l'autorevole contributo e competente contributo che tanti di voi hanno dato alla battaglia referendaria che ha portato ad affossare la riforma della giustizia solo qualche mese fa e che è stato l'esito di una sinergia molto virtuosa che si è creata tra la società civile, tra i costituzionalisti, le associazioni, tutte quelle realtà che hanno formato dei comitati civici per il no alla riforma costituzionale e naturalmente anche le forze politiche che hanno dato il loro contributo. E quindi già quello ci ha dato il segno di quanto attaccamento c'è da parte degli italiani alla nostra Costituzione. Da lì io dico, non c'è miglior programma che attuare fino in fondo la nostra Costituzione antifascista articolo per articolo, cioè renderla realtà per tutte quelle persone, anche quelle che si sono sentite escluse in qualche modo, che non hanno

6 milioni di italiani, sono il 10% della popolazione, o ancora di chi vive nelle aree interne e deve prendere l'auto e fare 40 chilometri per raggiungere il primo presidio di cura. E ho citato l'articolo 32 perché insieme al 32 e sul 32, insieme alle altre forze d'opposizione, abbiamo fatto tante battaglie in questi anni in Parlamento e fuori. Le abbiamo fatte sull'articolo 34, sul diritto alla scuola pubblica, altra, diciamo, istituzione che va difesa dalle politiche che stanno portando avanti, ma anche sull'articolo 1, quando dice fondata sul lavoro, di certo non dice fondata sul lavoro povero, sul lavoro precario, su quei 4 milioni di italiani che sono poveri anche se hanno un lavoro. Allora, così via dicendo, uno per uno, gli articoli della nostra Costituzione vanno attuati fino in fondo. Non solo io penso e ribadisco che non c'è miglior programma che attuare fino in fondo la Costituzione, ma c'è anche un impegno che a mio avviso dobbiamo prendere da subito, e cioè mai più che la Costituzione si modifichi a colpi di maggioranza, come è stato fatto, e non soltanto da questo governo, questo lo dobbiamo ricordare. Quindi è certo che diventa un faro che ha guidato le tante iniziative unitarie che abbiamo già portato avanti insieme in questi anni, da quella sul salario minimo a prima firma di Giuseppe Conte, che abbiamo firmato tutti, a quella che abbiamo fatto insieme sul congedo paritario a prima firma mia, cioè sono tutti dei tasselli di realizzazione del dettato costituzionale fino in fondo, tenendo conto che non tutte le persone in Italia pensano che quel voto, quando lo esprimono, faccia una differenza, e questo ci riporta immediatamente alla questione che oggi affrontiamo. E voglio essere molto chiara su questo: questa legge è irricevibile, lo diciamo dall'inizio, ed è una legge che noi dobbiamo respingere con forza. Insieme alle altre opposizioni stiamo facendo muro in Parlamento. Io credo che grazie al vostro aiuto e al vostro contributo dobbiamo far uscire sempre di più, vedo anche Riccardo Maggi, questa battaglia anche fuori dal Parlamento, dove ci stiamo battendo insieme in commissione, poi in aula, e poi naturalmente se riusciranno ad andare avanti anche al Senato. Ora io vorrei soffermarmi sulle cose che abbiamo detto dall'inizio, cioè non è solo un problema di merito, c'è tutto, l'avete anche declinato, ho ascoltato prima alcuni degli interventi quando sono arrivata, è anche un problema di metodo. Questa legge elettorale è il frutto di un altro patto di potere, che sono le uniche cose che tengono insieme la coalizione di Giorgia Meloni. Un patto di potere che aveva tre riforme prioritarie: il premierato, la riforma della giustizia bocciata da 15 milioni di italiani e l'autonomia differenziata smontata in larga parte dalla Consulta. Allora, davanti a questo è chiaro che noi dobbiamo essere consapevoli di un fatto: Meloni sul premierato evidentemente non vuole andare avanti. Non vuole andare avanti perché ha paura di un nuovo referendum costituzionale, ma è chiaro che questa legge elettorale sia il tentativo di realizzare il premierato per via di legge ordinaria, per via di questa legge elettorale, e quindi già dall'inizio la premessa era sbagliata. L'altra premessa che abbiamo denunciato insieme dall'inizio era una legge che ha un premio di maggioranza così alto che almeno al Senato rischia di far arrivare a raggiungere chi vince il quorum di garanzia praticamente da solo. Dall'altra parte è una legge che ha tutte le liste bloccate, lo diceva anche prima Giuseppe, e peraltro con questo listone che scatta soltanto in casa di vittoria, che è un ulteriore elemento di invito al non voto, no? Peraltro con tutti i rischi che sicuramente avete affrontato rispetto a un premio di maggioranza fatto in questa maniera e rigido, no? Fisso nel suo numero. Dall'altra parte c'è una cosa che tra le tante che invece mancano, che mi ha fatto molto riflettere, perché era un altro tema che è emerso durante la battaglia del referendum costituzionale: ma com'è possibile che ancora non si conceda di votare a studenti e lavoratori fuori sede? Questa è un'altra battaglia condivisa con le altre opposizioni, su cui noi bisogna che assolutamente andiamo avanti. Poi naturalmente dentro a questa legge c'è già l'antipasto del premierato, ed è l'indicazione del premier già scritto al momento del deposito del programma in via obbligatoria, che appunto che tradisce l'intenzione originaria. Poi, se devo essere onesta fino in fondo, credo che Meloni ieri sia stata chiarissima su qual è il vero obiettivo. L'obiettivo è il Quirinale, ed è un'altra buona ragione per provare a fermare questa legge elettorale e per batterli alle prossime elezioni. L'obiettivo è il potere, l'ossessione è il potere. E guardate che ci ha fatto pensare, perché durante la campagna referendaria ricorderete che a un certo punto, a causa della guerra illegale scatenata da Trump

0: Netanyahu in Iran, le persone facevano la fila ai distributori di benzina, dove si trovavano dei prezzi raddoppiati rispetto a prima. Ecco, in quella situazione, Giuseppe si ricorderà, a un certo punto, Riccardo, c'era una nota in cui ci hanno avvertito di un summit urgente del governo notturno. Per un secondo abbiamo pensato, ma sarà sui costi delle bollette, sarà sul caro vita, sarà sul prezzo della benzina, sarà sui salari degli italiani che sono tra i più bassi d'Europa e che hanno perso 9 punti negli ultimi 4 anni? No, era l'accordo sulla legge elettorale. Quindi non c'è stato nemmeno quello che loro dicono, cioè il tentativo di coinvolgimento, questa è tutta roba strumentale che hanno raccontato dopo. Avevano un'idea precisa che deve tenere insieme loro attorno a questo accordo di potere. Quindi noi non solo faremo muro dentro il Parlamento, dobbiamo organizzarci e mobilitarci naturalmente insieme anche a voi, anche per far salire l'attenzione sui rischi. Perché guardate, io trovo incredibile che in un paese in cui abbiamo un calo della produzione industriale da 3 anni di fila, in un paese che, come dicevo, ha i salari tra i più bassi, le liste d'attesa lunghissime, in un paese che è arrivato al record di tasse degli ultimi 12 anni, sempre sui soliti, mentre continua a galoppare l'evasione, e in un paese in cui tutto sommato la crescita è a zero nonostante gli investimenti che i governi precedenti hanno portato con il PNRR, ma com'è possibile che per Giorgia Meloni la priorità sia cambiare le regole per assicurarsi il potere? Questo è il punto. La loro priorità evidentemente rimane quella, e questo non da questi giorni, perché se vi ricordate è dall'inizio dell'anno, da gennaio, che l'altra Meloni, Arianna Meloni, a domanda rispose che le priorità per il 2026 erano il premierato e la legge elettorale. E io penso che dentro ci sia tanto non solo dell'ossessione per il potere, non solo appunto di questa idea ieri chiarita, cioè che ci vada, non so se lei, se la Russa, direttamente al Quirinale, ma l'idea di una parte di questa destra che in fondo non ha mai tollerato il meccanismo di pesi e contrappesi che stanno all'interno della nostra Costituzione. E quindi adesso tutto vale ciò che, senza affrontare un altro referendum costituzionale, cerca di cambiare le regole dell'ordinamento democratico e della forma di governo per come la conosciamo. Allora, su questo noi dobbiamo continuare ad alzare la nostra voce. Volevo però aggiungere che noi in Parlamento stiamo mettendo insieme diverse, diciamo, abbiamo fatto già in Commissione un ampio numero di emendamenti soppressivi che abbiamo ripresentato insieme in Aula, ne abbiamo aggiunti anche alcuni ulteriori, sempre condivisi, naturalmente con tutta l'Alleanza Progressista, per cui noi questa battaglia la continueremo e la porteremo naturalmente in tutti i luoghi dove anche in questi giorni, in queste settimane saremo in giro per l'Italia. Direi facciamolo insieme, facciamolo anche con quello spirito che ha animato la battaglia che abbiamo fatto contro la riforma Nordio. Ecco, una legge che alla fine dei conti, e chiudo, è un paradosso, perché se vi ricordate uno dei punti che su cui Meloni ha più insistito in questi suoi anni di governo era la stabilità di questo governo. Allora scopriamo che questa stabilità, se c'è tutta questa fretta e questa necessità di cambiare a 10 mesi dalla campagna elettorale la legge elettorale, evidentemente era una stabilità non tanto stabile, una certificazione del fatto che hanno capito che adesso che abbiamo riunito in tante regioni, in tante città, l'Alleanza Progressista che governa insieme, che governa bene insieme e che siamo competitivi, adesso la loro urgenza è quella di cambiare la legge elettorale. Ma una legge elettorale, e già sappiamo che di leggi elettorali perfette non esistono, per cui la nostra battaglia contro questa non è nemmeno un'attestazione di perfezione di quella attuale, per carità, ma questa discussione non è stata fatta, perché è stata fatta una scelta politica di un patto di potere dentro la maggioranza, tant'è che se voi la leggete potete vedere anche i nodi di quell'accordo. Questa vicenda del listone bloccato con i deputati che vengono eletti soltanto se si vince è chiaramente una forma di compensazione alla Lega per avere superato i collegi uninominali. Così come appunto il fatto che siano tutte liste bloccate, immagino che sia stato oggetto di discussione con Forza Italia, così come l'indicazione del Premier è esattamente quello che serve a Meloni per raccontare di aver comunque fatto più o meno il premierato. Ecco, però non si fanno così le leggi elettorali, così come abbiamo detto non si fanno così le riforme costituzionali. Ricorderete che la riforma Nordio è la prima riforma costituzionale passata in tutti e quattro passaggi parlamentari senza subire una virgola di modifica. Non dico dalle opposizioni, che già è grave se guardiamo come è scritto l'articolo 138, però anche dalla maggioranza, cioè nemmeno i deputati e i senatori di maggioranza hanno potuto fare alcuna modifica. Ecco, se teniamo presente questo quadro, e allora, come diceva anche Giuseppe prima, è un quadro internazionale che si sta muovendo in questa direzione. Noi abbiamo però una fortuna, una peculiarità, che la nostra Costituzione è davvero una Costituzione straordinaria, scritta da chi ha fatto la Resistenza, scritta, e non ce lo dimentichiamo mai, qualche giorno fa abbiamo festeggiato gli 80 anni dalla prima riunione dell'Assemblea Costituente, culture politiche diverse che si sono messe insieme per evitare di rivivere gli errori di un tragico passato, culture che insieme hanno fatto la Resistenza contro il regime fascista, ma anche contro l'occupazione nazista. Ecco, è questo che rende così forte, ancora così attuale, quella Costituzione. Certo, la società è cambiata, sta a noi tradurla in politiche concrete che realizzino, ma io confermo, non c'è miglior programma che attuare fino in fondo la Costituzione, e noi siamo a disposizione insieme ai nostri alleati per fare esattamente questo verso le prossime politiche. Grazie.
1: Allora, una cosa al volo, soltanto una curiosità politica che devo chiederle, che riguarda sempre il fenomeno politico degli ultimi mesi, che sempre Vannacci, lei ha citato la mobilitazione per il no referendum, è stata una mobilitazione molto giovane, ma anche poi per quello che servono, lasciano il tempo che trovano, però sono i dati che abbiamo tutt'oggi, i sondaggisti dicono che il consenso di Vannacci è anche un consenso molto radicato nei giovani. Come si spiega questa differenza così netta, queste due informazioni così in contrasto, e se non teme che Vannacci restituisca, se ove mai, come sembra oramai, entrerà nella maggioranza, nella coalizione attualmente presente, quindi a cui alle elezioni c'è tempo, ma insomma potrebbe presentarsi insieme agli attuali partiti di governo, se non teme che possa dare loro così una sorta di nuova freschezza, cioè fa l'opposizione interna e esterna, in qualche modo li rende più moderati, lui fa quello che diceva Meloni e Salvini, penso alla sostituzione etnica, no? Che era una frase abbastanza così inquietante che veniva detta e che viene detta in altro modo da Vannacci, e quindi possa essere in realtà un problema molto pesante per il campo progressista o Alleanza per la Costituzione, che dir si voglia.
0: Io penso che non ci sia nulla di nuovo in quello che dice, perché dice esattamente le stesse cose che dicevano Salvini e Meloni prima di arrivare al governo. E abbiamo una dimostrazione molto chiara di dove porta quel messaggio, quelle idee e quelle proposte. Portano a un paese da quattro anni in sofferenza, con le diseguaglianze che sono aumentate, con i problemi sulla sanità che dicevo prima, con i problemi sul trasporto pubblico locale che è stato anch'esso definanziato, riducendo quindi i servizi per i cittadini, con i problemi del calo della produzione industriale, con delle vertenze da nord a sud del paese che sono incredibili. Pensate all'Ex Silva, pensate all'Electrolux, pensate a Natuzzi, pensate a Stellantis. Ecco, qui è dove portano quelle politiche, quelle idee e quelle proposte. E dall'altra parte, di certo non è un elemento che può far sembrare moderato chi moderato non è mai stato, perché questo governo in realtà ha fatto politiche per lo più identitarie, ma la cosa impressionante è che se ci pensate, in quattro anni avevano i numeri, grazie a questa legge elettorale, per fare tutto. E non sono riusciti a fare nulla che migliorasse in concreto la vita degli italiani. È questo che noi dobbiamo
1: quindi
0: sottolineare.
1: Quindi in sostanza il vannaccismo non è un problema ulteriore
0: per voi? Noi lavoriamo
1: insieme
0: alle altre forze progressiste, ci sono qui Riccardo e Giuseppe, e non lavoriamo per fare un'alleanza contro i nostri avversari, lavoriamo per un'alleanza che faccia le cose che vogliamo fare insieme per l'Italia. Così siamo riusciti a mettere insieme un'alleanza progressista in tutte le regioni che hanno votato l'anno scorso, così le stiamo governando molte regioni e molte città senza un problema al giorno, perché abbiamo molto chiaro le cose che possiamo fare sui fondamentali costituzionali: salute, casa, lavoro dignitoso, politica industriale, diritti e democrazia, e i grandi temi su cui i cittadini si interrogano ogni giorno perché fanno fatica. Oggi il potere d'acquisto delle famiglie famiglie italiane è calato, cioè se tu hai i beni alimentari che costano il 25% in più, lo dice l'Istat di 4 anni fa, e gli stipendi calati di 9 punti, vuol dire una cosa chiara, che con lo stesso stipendio di un anno fa non riesci più a fare la stessa spesa di un anno fa. E qui vale la pena davvero, come faceva Giuseppe, allargare lo sguardo. Guardate che la destra nazionalista in tutto il mondo ha vinto in diversi paesi alimentando le paure concrete delle persone che stavano peggio. E ha fatto un discorso, Roberto, pericolosissimo. Ha detto, siete stati meglio in questi anni con la democrazia? No. E allora il problema è la democrazia? Sbarazziamoci anche di quella. Credo che però oggi siamo davanti ad una svolta, perché gli eccessi di Trump hanno fatto esplodere tutte le contraddizioni del discorso della destra nazionalista. Pensate ai dazi, chi li paga se non lavoratori e imprese italiani? Pensate agli scontri che hanno avuto in queste settimane, se dici prima gli italiani, prima gli ungheresi o prima gli americani, a un certo punto ti ritrovi nemici dalle parti opposte dei muri che vogliono ergere a ogni confine. Ora che quelle contraddizioni sono chiare, purtroppo anche agli eccessi di Trump, è evidente che sono loro che fanno paura, perché portano caos, guerre, recessione ed inflazione. Uno che aveva promesso nella campagna elettorale di migliorare la vita delle persone e di porre fine a tutti i conflitti, invece ne ha iniziati 7. Allora oggi noi abbiamo un'opportunità straordinaria, quella di essere noi quelli che offrono il ritorno alla pace, alla democrazia, perché non solo non sono quelle il problema dell'aumento delle diseguaglianze, ma sono la premessa indispensabile per contrastare le diseguaglianze che sono aumentate in questi anni. E soprattutto generare tranquillità, portare tranquillità, la tranquillità di poterti curare in un servizio sanitario se t'ammali, la tranquillità di poter mandare un figlio a scuola per fargli costruire un figlio migliore, la tranquillità di avere un lavoro che ti permetta una vita dignitosa e quindi di non fare fatica a fare
1: libera
0: la spesa.
1: Dignitosa, come dice la nostra Costituzione. Grazie segretaria Schlein,
0: buon lavoro a tutti voi.
1: Abbiamo veramente, non restate con noi perché abbiamo tanti argomenti da poter sviluppare.
2: Si prepari
1: Tiziana Ferrario, Antonio Di Bella, Daniela Tagliafico, Andrea Vianello, e che peraltro ci potranno anche aiutare ad allargare lo sguardo verso
2: ci sarà
1: fuori dai nostri confini.
2: Dunque lo dico perché così ci programmiamo. Dopo i giornalisti che parlano ora, avremo di nuovo i costituzionalisti, ai quali si aggiunge Dario Parrini, che non è proprio un costituzionalista, ma è stato presidente della Commissione Affari Costituzionali. Quindi noi alle 6:30, 6:25 dobbiamo chiudere, perché il teatro ci dà lo sfratto e Gianni Cuperlo farà le conclusioni.
1: E abbiamo comunque tempo per ascoltare tutti e per sviluppare tutti i ragionamenti che abbiamo già messo dentro. Aria di casa per me. Direttore Di Bella, Tiziana, Andrea Vianello, direttore Vianello, direttrice Tagliafico, no, ma che emozione, veramente, dove ti pare, accanto a me. Allora, forse possiamo anche cominciare dal racconto
2: non vedo Vianello,
1: eccolo che c'è, stava seduto, quindi lo avremmo sicuramente visto salire. Allora, forse possiamo cominciare, Ferrario e Di Bella, nel discorso, diciamo, internazionale. Tiziana, storica inviata, grande osservatrice della realtà, e questa riforma elettorale come si inserisce in un contesto internazionale peraltro minato da insicurezze, tragedie, diciamo promesse mancate? Aspetta che, ecco, vai con questo.
3: Prendo il microfono del prof. Posso, sì. Me lo concedi? Va bene, eccoci. Allora, io ho ascoltato con attenzione tutto quello che è stato detto e voglio riprendere alcuni passaggi che sono stati fatti sia dalla costituzionalista Roberta Calvano che è là, vedi, e da poco fa anche dal presidente Conte e poi anche dalla segretaria Schlein, perché voi avete proprio anche guardato a quello che era il quadro internazionale, ma ci avete proprio sorvolato sopra, però dicendo
1: Conte, perché aspettavamo voi anche.
3: Aspettavate noi, è quello, però è importante capire perché certe cose stanno succedendo e andare un po' più a fondo di alcuni numeri, perché quando Conte dice nel 2025 circa il 74% degli abitanti della Terra, quindi stiamo parlando di 6 miliardi di persone, vive in regimi non democratici, mentre il 26 abita in paesi che vengono classificati come democrazie, e poi c'è il 7% della popolazione mondiale vive in quelle che vengono chiamate democrazie liberali. Allora, cioè, che cosa sta succedendo? Perché questi numeri ci dicono che la democrazia sta arretrando, e lo vediamo, lo tocchiamo con mano, no? Quando guardiamo a quello che succede negli Stati Uniti, che erano comunque il faro, no? Che ci doveva guidare. Allora, sta arretrando, però parallelamente sono anche aumentate, questo lo dice il Democracy Report proprio del 2026, sono aumentate le democrazie elettorali. Cioè quei sistemi in cui esistono le elezioni anche competitive, ma dove le garanzie però sono diventate sempre più deboli per i diritti e per quanto riguarda anche i controlli istituzionali. Io credo che se passasse una legge elettorale come questa, noi ci ritroveremmo in quella situazione di una democrazia dove ci sono le elezioni competitive ma con garanzie sempre meno, sempre più deboli. 25 anni fa noi eravamo in una situazione diversa, non c'era questo arretramento e le istituzioni democratiche di fatto oggi continuano a esistere ma stanno perdendo di efficacia, e l'indicatore che ci dice perché stanno perdendo di efficacia è la libertà di espressione, e anche quella noi la tocchiamo con mano nel nostro paese. Pensate che nel 2000 migliorava in 52 paesi e peggiorava in appena 5, nel 2025 accade l'opposto, 44 paesi registrano un deterioramento della libertà di espressione e solo 11 mostrano dei progressi. Quindi c'è sempre di più la censura dei media, che porta poi all'autocensura dei giornalisti, anche questo noi lo tocchiamo con mano. C'è una repressione nella società civile, c'è di fatto paura quindi a manifestare liberamente le proprie idee. E allora rimane, diciamo, un'area, dice questo rapporto sulla democrazia, dove ci sono l'Europa occidentale e il Nord America, che in teoria dovrebbe essere l'area più democratica, ma dove c'è l'arretramento più significativo. E questo rapporto, Democracy Report, sottolinea che il livello medio di democrazia per i cittadini è oggi il più basso degli ultimi 50 anni, in gran parte proprio a causa di quello che è iniziato a accadere negli Stati Uniti, perché se poi succede negli Stati Uniti e si usa un certo tipo di metodo, un certo tipo di linguaggio, poi a ricaduta succede dalle altre parti. Poi Antonio entrerà molto di più nel dettaglio, no? Su quello che sta succedendo anche in vista delle elezioni di medio termine e poi di quelle che saranno le altre elezioni del 2028, l'idea comunque di modificare anche i collegi per poter ottenere dei risultati. In questo quadro la domanda è: ma come se la passa l'Italia? Perché nell'altro rapporto del Global Democracy Index, allora l'Italia si colloca al 37° posto su 167 paesi, cioè stiamo peggio degli Stati Uniti ed Israele per quanto riguarda lo stato di salute della democrazia. Veniamo classificati come una democrazia imperfetta. Cioè direi che non c'è da essere orgogliosi, perché poi questo 37° posto, cioè siamo arretrati, ecco, non è che stiamo andando meglio. E poi noi veniamo un po' prima di Capo Verde, ma noi dobbiamo guardare quello che sono i nostri reali paesi di riferimento, quindi
4: questi,
3: anche all'interno dell'Europa.
4: Questi saranno dei poveri comunisti, no? Quelli che stiamo.
3: Allora, perché è classificata come una democrazia imperfetta? Perché c'è poca fiducia, la fiducia è bassa nelle istituzioni pubbliche, c'è poca partecipazione politica, basso impegno attivo dei cittadini, ci dice sempre questo rapporto, nelle organizzazioni civiche e politiche, del resto lo vediamo, no? Si va a votare anche molto meno, e poi c'è anche un'inefficienza del sistema giudiziario che contribuisce anche a livello di democrazia di un paese. Quindi la decisione di mettere mano alla legge elettorale va in questa direzione, proprio per tutte le cose che oggi ci hanno raccontato i costituzionalisti. E quindi io, da cittadina, questa volta lo dico, non da giornalista, da cittadina sono molto indignata, perché tocco con mano tutti i giorni quello che non sta funzionando nel nostro paese. E, lo ha elencato benissimo prima anche la segretaria Schlein. E allora vedere che la classe politica oggi è costretta a essere impegnata in un dibattito, in un confronto sulla legge elettorale, io credo che sia da governo di irresponsabili, perché non si parla dei problemi degli italiani, ma si parla di un gioco di potere. Cioè questa legge elettorale, lo abbiamo capito perfettamente, e ce l'ha spiegato molto bene la Presidente Meloni ieri sera, no, in quella trasmissione Mediaset, ci ha spiegato che serve finalmente per poter avere anche un capo della Repubblica, un Presidente della Repubblica di destra. Serve per quindi ottenere più spazio politico per una certa coalizione. E tutto questo non risolve i problemi degli italiani. E serve solo per risolvere le ambizioni personali di Giorgia Meloni. E quindi anche da cittadina io penso che questo proprio sia motivo di grande indignazione, per cui l'idea che è uscita di fare i comitati, di fare, cioè io credo che sia molto importante. E c'è una cosa però che io vorrei chiedere ai costituzionalisti che non ho capito, cioè siccome c'è molta fretta da parte di Giorgia Meloni di approvare questa legge, ci sono i tempi poi per contestare questa legge?
4: Dopo credo ne parleremo.
2: No, allora io non rispondo perché risponderanno, esatto, cioè, quelli dell'ultimo gruppo, però notavo che salvo Cuperlo tutte queste persone hanno passato qualche mese della loro vita nella beneamata che si chiama Rai Radio Televisione Italiana.
4: Tutti noi, cioè questo dicevo.
2: Cuperlo no.
4: Quando sono saliti si sono palesati.
2: Palesati.
4: Esatto, come un'agnizione di letizia.
2: Tu devi ricordare anche le loro
4: Io sono le loro qualifiche. Ancora in Rai. Sì,
2: no, non c'è bisogno, non c'è bisogno, va bene. Allora,
4: io sono
2: vai avanti.
4: Ancora Rai.
2: Eh? Come? Va bene, d'accordo, va bene, fa quello che vuole.
4: Avrete sempre la qualifica del cuore di tanti telespettatori italiani. Vai, allora, no, vengo da Antonio Di Bella, perché diciamo Donald Trump è stato, fino a qualche giorno fa almeno, uno dei modelli di riferimento di almeno due partiti di questa coalizione di governo, Lega e anche Fratelli d'Italia. Donald Trump, adesso apro appunto il Corriere della Sera e mi dice che appunto è stato bloccato la sua intenzione di togliere lo ius soli ai figli degli immigrati. Adesso non voglio entrare nella dinamica di quello che ha deciso la Corte Suprema, il secondo stop dopo la questione dei dazi, però insomma diciamo Donald Trump fa delle cose che sono diciamo anche ha scatenato una guerra senza passare per il Parlamento, mi pare. Tutto questo in Italia non sarebbe possibile, ma quello può essere un modello secondo te per il sistema politico italiano di destra? E, insomma, in che scenario si inserisce anche questa riforma rispetto a quello che vediamo negli Stati Uniti, che in qualche modo almeno fino a quando non c'è stata questa plateale allontanamento sembrava appunto un riferimento anche per la nostra Premier?
5: Assolutamente sì, intanto fammi ringraziare Presidente della Caria, per me sempre Presidente, e anche Gianni Cuperlo con il suo demos per le iniziative come queste, ma anche quelle precedenti sull'intelligenza artificiale, sull'America, insomma un'apertura ai mondi esterni che secondo me è cruciale in questo momento. Rispondo alla tua domanda seccamente, Trump è il modello, e qui mi riallaccio a quello che ha detto Beppe Giulietti, le riforme attualmente in corso si legano strettamente alla riforma sulla informazione, ed è questo il modello di Trump. Trump cosa ha fatto? Comprime i poteri del Congresso, del Parlamento, e al tempo stesso mette le mani sull'informazione. Come? Facendo controllare il Washington Post al suo amico Bezos, a un altro suo amico azionista, la CBS, che viene normalizzata, e fra poco anche la CNN. Quindi è esattamente un modello identico, comprimere i diritti parlamentari, comprimere i diritti dell'informazione. Quindi è uno spartito che viene suonato allo stesso modo anche nel nostro paese. Di qui, e sarò brevissimo per far guadagnare tempo a tutti, di qui il motivo per cui noi dobbiamo opporci per evitare un modello americano in Italia. E in particolare io, che sono in genere, sapete, restio a intervenire in iniziative pubbliche e parlamentari, c'è un piccolo dato che non voglio così buttare, non c'entra niente forse, ma che mi ha fatto decidere. l'ultima del lungo elenco di censure di cui abbiamo testimonianze su questo palco all'interno della RAI, ma per me particolarmente più odiosa, è quella di Caterpillar, una bellissima trasmissione trentennale che è stata ignobilmente chiusa e che invece bisogna combattere perché si continua su questa via. Grazie.
4: Grazie al direttore Di Bella e Daniela Tagliafico, direttrice, è stata anche tra le varie cose direttrice di Rai Quirinale e di Presidenza della Repubblica, si è parlata a lungo, poi mi curioserebbe sapere da Vianello se, perché ne parla proprio Meloni ieri, insomma, diciamo, vabbè, dopo te la faccio la domanda. Preparati sul fatto, mi sono chiesta come mai Meloni parli di Presidenza della Repubblica in un'intervista quando l'argomento non è, diciamo, all'ordine del giorno, no? Poteva essere evitato questo passaggio. E invece a Daniela Tagliafico faccio riferimento a quello che cosa si muove quando appunto si lega, si scrive salvo le prerogative del Capo dello Stato nell'attribuzione dell'incarico a Presidente del Consiglio, ma contemporaneamente nella nuova legge si vuole indicare il capo della coalizione, quindi in qualche modo è non so, ben più che una moral suasion. Ecco, che idea ti sei fatta?
6: Dunque, innanzitutto fatemi dire che il professor Zaccaria, il presidente Zaccaria, quindi nella duplice importante veste, non credo che tu avessi immaginato che oggi, giorno di questa iniziativa, si sente, allora ripeto da capo, il professor Zaccaria, il presidente Zaccaria, allora, non avrebbe immaginato che oggi, giorno dell'iniziativa, ci sarebbe caduta addosso questa chicca, e questa chicca è per l'appunto quello che ha detto la Meloni, e cioè un presidente della Repubblica di destra potrebbe non essere più un tabù. Il sottotitolo,
4: che detta così non è una frase che ha un senso logico molto,
6: il sottotitolo, attenzione, cioè, perché il sottotitolo di questa
4: antifascista dipende da che dice, definisci destra.
6: Il sottotitolo di questa espressione, quella che induce comunque nell'opinione pubblica un pensiero, è questo, cioè che tutti i presidenti della Repubblica fino adesso sono stati di sinistra, perché dire una frase così vuol dire indurre nell'opinione pubblica la concezione che il liberale Einaudi, che il liberale Einaudi, che i democristiani Gronchi, Leone, Segni, Ciampi, cioè tutti i presidenti di sinistra. Allora fatemi unire i puntini, poi piano piano rispondo.
2: Il pubblico non è autorizzato. Il pubblico può applaudire o meno. Adesso, no, scusa, però Daniela,
6: ma no, però questo
2: parla
6: mi
2: perché...
6: no, ma mi riscontate dai 4 minuti, ragazzi.
2: No, ma certo, li recuperi tutti e devi evitare minuti. Che loro interrompano.
6: Beh, questo mi chiedi troppo.
2: Dai.
6: È antidemocratica questa richiesta. Allora dicevo, no, proviamo a unire questi puntini, a unire i puntini. Destra, Quirinale e riforma elettorale. Allora, io mi ricordo bene di una cosa, perché tu citavi la mia esperienza a Rai Quirinale negli anni di Presidenza Napolitano, mi ricordo molto bene una cosa. Berlusconi, nell'aprile del 2008, alla vigilia elettorale, guardate, non è una citazione pedissequa, perché a volte è bene la memoria rinfrescarla, disse Berlusconi: se vinco non intendo dare all'opposizione la presidenza di una Camera, se tuttavia, avendo loro anche il Quirinale, il Presidente della Repubblica decidesse di dimettersi, allora forse ci si potrebbe pensare. Quindi, come vedete, l'ossessione della destra per il Quirinale nasce da lontano, non è proprio una cosa che appartiene a Meloni, nasce da lontano. Ricordiamoci che ha provocato anche una serie di conflitti istituzionali molto forti. Parlavo del Presidente Napolitano e di Berlusconi, vi ricordate quello che successe con la legge sul caso Englaro, quando Napolitano non firmò il decreto del governo che voleva bloccare la sentenza che permetteva l'interruzione dell'alimentazione artificiale di Eluana. Bene, che cosa disse Berlusconi quando Napolitano non firmò? Disse, mi devo togliere gli occhiali, senza la possibilità di ricorrere ai decreti legge, quindi qui citiamo una cosina interessante, l'abuso del ricorso dei decreti legge in questi ultimi, in questo governo di destra, senza la possibilità di ricorrere ai decreti legge, tornerei dal popolo e chiederei di cambiare la Costituzione. Quindi vedete che stiamo arrivando piano piano al tema Costituzione, Quirinale, e quindi che cosa fa Meloni nel suo primo discorso? Dice, se andrò al governo cambierò la Costituzione, e poi dice, nella nel discorso di insediamento dice bisogna arrivare a Solitalia ha bisogno di una riforma presidenziale. Allora che cosa vuol dire questo? Non è riuscita la riforma presidenziale per le note ragioni, non rimane che un'unica blindata via d'uscita, e questa è come arrivare alla Presidenza della Repubblica, come fa la destra arrivare alla Presidenza della Repubblica, è molto semplice, modificando la legge elettorale. Quindi ci troviamo di fronte a un premio di maggioranza, non ripeto le cose che sono già state dette, un premio di maggioranza che chi lo prende occupa tutto, a una legge elettorale che viene esibita come necessaria per la stabilità e non capiamo che stabilità, di quale stabilità ci sia bisogno per il governo più lungo e longevo della storia. Serve a cambiare i connotati del Parlamento, ripeto, serve ad espropriare il cittadino della propria capacità di scelta, e quindi pensate un po', una maggioranza così forte, mi metto dal punto di vista di un ragionamento della destra, che elimina quelle noiose pratiche dell'elezione del Presidente della Repubblica, per esempio quella noiosa procedura della maggioranza qualificata dei primi 3 scrutini e la maggioranza assoluta per i successivi, elimina quegli orrori dei 23 scrutini per Leone, dei 21 per Saragat, dei 16 scrutini per Pertini e per Scalfaro, tutta roba che, voglio dire, sono proprio delle scorie, no? della democrazia parlamentare. Bene, arriviamo alla chiusura. Trump ha detto recentemente, lo ripete sempre, ma lo dice, i repubblicani devono prendere il controllo elettorale. Allora, la ventriloqua europea di Trump, che si chiama Giorgia Meloni, dice la stessa cosa, cioè la destra deve prendere il controllo elettorale. Questo è quello che sta succedendo. E come diceva Giulietti, attenzione, non facciamoci ingannare da questa retorica per cui Meloni adesso è la paladina, la patriota atlantica. No, Meloni è, come io dico con una battuta, la ventriloqua di Trump, perché è il mondo maga quello che li unisce. E per chiudere, con una battuta, come ha detto Beppe Giulietti, il loro è un amore strutturale.
4: Grazie Daniela Tagliafico. Andrea Vianello, va bene.
7: La domanda non l'avevo sentita, però.
4: Poi devo dire, è stato il mio direttore, il mio mentore su di Agorà, per cui sai, fare domande al direttore Vianello per me è un pezzo di cuore.
7: In realtà soprattutto siamo due amici.
4: Esatto. Vabbè, stiamo a far cacciare, inutile. Allora, no, Andrea, il tema è questo. Giorgia Meloni ieri parla della Presidenza della Repubblica, ok? Dicendo questa frase che abbiamo commentato. Punto secondo, lo abbiamo detto più di una volta, lo scenario è complesso, c'è questo Vannacci che potrebbe in teoria entrare, tu pensi che entrerà da qui alle elezioni quella che si presenterà come una maggioranza, quella che si presenterà come una coalizione di governo che ricomprende i partiti dell'attuale maggioranza? E se entrerà, potrà poi uscire, come sospetta anche il professor Zaccaria, per poi insomma tenersi le mani libere dopo aver contribuito però ad aver fatto vincere il premio di maggioranza? E Vannacci è più un problema per il centrodestra, perché lo puntella, o per il centrosinistra, che rischia di fare l'opposizione in seconda, perché loro hanno un'opposizione da destra che comunque in questo momento almeno ha una grandissima visibilità. Gliene stiamo dando troppa come operatori dell'informazione, secondo te?
7: Sì.
4: Ho fatto 7 domande, però.
7: Sì, tante, cercherò di usare i 4 minuti. Tanto anche io dico grazie a Zaccaria, l'unico interista che mi sta simpatico, quindi diciamo, mentre qui c'è un grande milanista che è Colombo, prima di tutto le parole, sapete che per me sono abbastanza importanti, perché le ho perdute, quindi sono molto convinto delle cose che ha detto il professore rispetto ai termini che noi giornalisti dobbiamo smettere di usare. Noi diciamo sempre il premier, in Italia il premier non esiste, quindi smettiamola, è più veloce, così dice, però è così che creiamo le possibilità per cambiare una cosa che al momento non esiste, quindi non è il premier, non è neanche il capo del governo, è il presidente del consiglio, è un po' più lunga, questa roba, visto che bisogna fare dei servizi sempre molto veloci, ci mette in difficoltà, chi se ne frega, perché noi siamo giornalisti del servizio pubblico, soprattutto questo piccolo gruppetto di reduci.
4: Bene, io sto ancora lì però,
7: io dico che questa cosa, io credo che questa cosa delle parole è molto importante, perché tutto questo poi diventa tossico. Allora, Seconda cosa, servizio pubblico è un bel tema. È successo prima tutto lì, eh? Come sempre alla RAI le cose sono successe prima. Ora, diciamo la verità, c'è stata una legge non fatta dal centrodestra ma dal centrosinistra che ha messo la RAI sotto il governo, cosa che era, come dire, mai successa fino alla riforma degli 1975. Ma e nessuno se n'è accorto, nessuno ha detto ma no, non lo possiamo fare. Qui lo diceva, insomma, non aveva molta voce. Questa cosa è stata gravissima e chiaramente adesso chi con una maggiore, come dire, invasività se ne approfitta, uno gli dice però quella legge era meglio non farla, così come non bisognava fare una riforma interna che si chiama Generi, che ha tolto l'identità ai direttori di rete e non esiste più Rai 3, perché Rai 3 non ha più un direttore che ha una linea editoriale che deve rispettare perché ha un pubblico di riferimento, non la politica di riferimento, un pubblico di riferimento, perché ha, come dire, un'appartenenza culturale. E questa cosa che si è persa e non si è fatto niente per fermarla. Questi sono errori con cui bisogna fare i conti se stiamo qui a parlare. Errori che permettono adesso che nella RAI ci sono pochissimi programmi di approfondimento e quindi sarà approfondimento politico e quindi sarà molto complicata portare avanti, diciamo, un dibattito anche sulla legge elettorale. Ci sono da altre parti e io ho tanta paura che Bandacci sia un tema tossico per la formazione italiana, perché è il marziano di Fraiano, che però al momento non è ancora diventato marziano, ma viene invitato, mette nell'aria, nel circolo, parole come regrimazione.
4: Reimmigrazione. Grazie.
7: Vedi che alcune parole le perdo perché non mi piacciono.
4: Rimozione freudiana.
7: Esatto. E quindi stiamo attenti in questi mesi a non lo far diventare più grosso di quello che è. Io pure credo che con sondaggi lo stiano gonfiando. Allora è politicamente importante perché se va da destra a sinistra, poi c'è... sì, ho capito, ma noi siamo giornalisti, non dobbiamo usare il generale mostro per fare audience. Quindi da adesso in poi dobbiamo stare attenti e lo dobbiamo fare soprattutto in un periodo lungo di una competizione elettorale. E voglio dirvi una cosa, veramente volevo tanto che ci fossero appunto Elli, anche Schlein e Conti, ma insomma va bene, glielo diremo con un gruppo di colleghi Rai giovani, perché il Rai, guardate che non è come immaginate, ci stanno dei giovani bravi, coraggiosi, che vorrebbero fare questo lavoro in modo più libero e non riesco a farlo. E con Roberto Natale, che è consigliere di amministrazione, stiamo cercando di mettere in luce, organizzeremo una cosa, il fatto che queste parole della politica non possono essere quelle che noi vediamo sul TG. Scusami Gianni, io di vedere le poesie recitate a memoria dai vari parlamentari di destra, centro, sinistra, quella non è un'informazione, ragazzi. Anche questo è tossico. Il giornalista fa le domande e la politica risponde. Il giornalista è il mediatore, non è quello che dà il microfono a quello che fa così la recita scolastica. Questo modo di fare informazione non è giornalismo, non è informazione, non aiuta il paese, non aiuta la politica. Perché questo modo, ma voi pensate davvero che gli ascoltatori del TG sono contenti a sentire le piccole poesie? Allora, io vorrei tanto una moratoria. Con questi nostri colleghi noi vorremmo dire... smettiamola, almeno una parte più sensibile, non la facciamo più. Io capisco, magari il parlamentare, ma siccome non ci stanno neanche le preferenze, quindi diciamo non è che poi porta a casa qualcosa, ma ragazzi questa non è informazione. Allora però qualcuno deve, facciamo un disarmo, facciamolo unilaterale, iniziamo da qua, Adesso, ripeto, adesso lo rifaremo, lo diremo, ma questa è una cosa molto importante, perché attenzione, chiudo, guardate che i nostri colleghi che devono raccontare la politica, il RAI, nei TG, non solo non fanno le interviste perché arrivano direttamente i sonori in telefonino già scelti e già...
4: col maglioncino nei weekend.
7: Ma non scelgono neanche gli argomenti, sono i partiti, di maggioranza soprattutto, che scelgono, oggi si parla di legge elettorale, ma dicevate veramente la notizia è un'altra, perché oggi è successo uno scandalo, no, oggi noi parliamo solo di legge elettorale. Allora capite bene che così si è persa proprio esattamente questo baruardo, che vuol dire noi siamo autonomi, noi facciamo servizio pubblico, ma dico giornalismo di tutto i tipi, Italia è privato e pubblico, e non si può solamente prendere le recite e i dettami della politica. Guardate che su questo abbiamo perso un pezzo di libertà e non ce ne siamo accorti e dobbiamo ritrovarlo. Grazie.
2: Grazie, grazie ad Andrea, grazie. Allora adesso, scusa Serena, perché io ti ho promesso che alle 6:30 avresti finito. Allora, se salgono, dunque, Mauro Volpi, Giovanna De Minico, Massimo Siclari e Giovanni Moschella. Dario Parrini, che mi pare, io lo vedo male, ma se vuol salire anche lui, così sarà costituzionalista d'onore. Va bene. Ciao, complimenti. Ciao, grazie mille Antonio. Dario, vieni, siediti qua, dai. Allora, Giovanna, Mauro, allora, scusate, io mi scuso anche con Nicola Grasso,
4: allora.
2: Che
4: ben trovati tutti, sedia. Le sedie ci sono per tutti.
2: Sì, le sedie sono...
4: Prendo in mano la situazione col mio piglio un po' antipatico.
2: Sì, assolutamente, però bisogna solo scusarsi con Nicola Grasso e scusarsi con quelli delle associazioni che non abbiamo il tempo di far intervenire, ma organizzeremo più di un evento a partire da questo. Adesso praticamente tu puoi gestire loro, sapendo che alle 6:30 tu devi andare via.
4: Sì, vabbè, sì, comunque.
2: E sapendo che Cupero deve chiudere con 5 minuti.
4: Certo, allora, rimedi alternative, che sarebbe, diciamo così, la parte propositiva finale, sperando che ce ne siano, perché io ho sentito parlare di Aventino, ho sentito parlare di referendum, non so cosa è percorribile e cosa no. Mauro Volpi, Perugia, eccolo. Vai, il microfono sta lì. Grazie.
8: Allora, molto velocemente, il primo rimedio fondamentale è quello che io chiamo metodo Besostri.
4: Felice Besostri.
8: Felice Besostri, grande giurista, avvocato, anche parlamentare, che ha fatto in modo che sia il Porcellum sia l'Italicum arrivassero alla Corte Costituzionale. Allora, si tratta di fare in modo che, qualora malauguratamente questa legge fosse approvata dal Parlamento, ci siano subito gruppi di elettori organizzati che facciano ricorso presso i tribunali civili dei capoluoghi di distretto giudiziario, con l'intento di sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge, perché è una legge che non consente un esercizio del diritto di voto conforme ai principi costituzionali. Non mi porrei qui il problema del momento in cui potrà intervenire la sentenza della Corte Costituzionale, se prima o dopo le elezioni. Il più rapidamente possibile, ovviamente, speriamo. E poi questo è un problema che dovremo comunque affrontare. L'altra via può essere quella del referendum abrogativo, ma ci sono due problemi. Primo, il referendum può avere solo natura parziale, non può abrogare l'intera legge, quindi qui bisognerebbe individuare
4: i punti
8: che sono
4: da
8: scardinare,
4: certo,
8: più negativi. Il più negativo di tutti però sono i tempi, perché in base alla legge sul referendum non si potrebbero raccogliere le firme prima del 2028 e si andrebbe a votare nel 2029. Naturalmente anche lì bisognerà ragionare dopo, vediamo quale sarà la situazione, perché una campagna referendaria può essere sempre un elemento, come dire, utile per diffondere quella mobilitazione contro la legge elettorale e per la Costituzione, che è la cosa fondamentale. Un ultimo mio pallino, se volete, nella ipotesi positiva che auspichiamo che le elezioni siano vinte da una maggioranza progressista e fedele alla Costituzione, io credo che l'unica legge di revisione costituzionale che bisogna fare è quella per la messa in sicurezza della Costituzione, basata sull'aumento dei quorum di garanzia, ma che faccia riferimenti anche alla legge elettorale. Non si può cambiare
4: ogni legislatura, ognuno si fa la sua legge, è insopportabile.
8: Non si può cambiare la legge elettorale nell'ultima fase della legislatura. La legge elettorale deve essere oggetto di una legge organica che si approva con una maggioranza più significativa, con un procedimento più gravoso di quello ordinario. E infine, e qui spalanco una porta molto ampia, il ricorso preventivo delle minoranze parlamentari, come avviene in Spagna, in Francia e in Germania, per gravi violazioni della Costituzione. Per la legge elettorale, direi per tutte le leggi di rilievo costituzionale.
4: Grazie. Tutto molto chiaro, grazie Giovanna De Minico. Dicevo, no, io trovo, devo dire anche francamente, proprio da paese di bananas, che ogni legislatura, ognuno si fa la sua legge elettorale, è una roba proprio intollerabile. Credo un caso abbastanza unico in Europa, cioè, sì vabbè, cioè, Francia, Germania, voglio dire, solo noi, ogni anno ce n'è una e con un titolo ancora più bizzarro. De Minico. Si mette addirittura il timer, vedi che falta collaborazione.
9: Allora, anche se ho messo il timer, comunque mezzo secondo di ringraziamento per questo incontro molto piacevole, sia all'onorevole Cuperlo e sia al presidente Roberto Zaccaria. E poi a voi che state resistendo fino alla fine, è proprio bella questa cosa. Allora, secondo me è un po' troppo casino. Secondo me questa legge è l'elogio del pensiero unico e conforme. Questo è del pensiero unico, perché questo governo ha allergia verso la diversità, non la diversità tanto di razza, di sesso, la diversità delle idee. Perché deve votare il cittadino? Vota non il partito, vota la coalizione per lui, gli sceglie chi inviare in Parlamento. Perché deve votare il Parlamento? Vota il governo per il Parlamento. Perché ci deve essere l'equilibrio tra i poteri che tanto affannano i costituzionalisti? Via, non si vede più. Perché ci deve essere l'equilibrio dei poteri, se c'è un potere che è più potere degli altri? Questo è l'obiettivo di questa legge, l'elogio del pensiero unico e conforme, che non è nulla di nuovo, è stato l'obiettivo della fallita riforma della giustizia, è stato l'obiettivo della riuscita per il governo riforma della Corte dei Conti, cioè la insofferenza verso tutto ciò che è altro da loro. Quindi con questa legge, ed è anche come hanno fatto per quanto riguardava la riforma della giustizia, i migliori argomenti li offrono loro. L'argomento che ci ha offerto il presidente Meloni è fortissimo. Questa legge è l'apertura di un tavolo di gioco, è la partita e l'asso piglia tutto. Non basta occupare il Parlamento con la minoranza che con un gioco d'artificio diventa maggioranza. Loro occupano gli organi di garanzia e quindi anche la procedura di revisione, perché con un pugno di voti c'è sempre da noi qualcuno che passa da un lato all'altro, si arriva anche ad ottenere la procedura di revisione, e quindi che rimedi possiamo avere? Però qui la Corte Costituzionale è un po' mia colpa, dovrebbe porselo, perché quando la Corte Costituzionale nelle due ottime sentenze ha detto che la legge elettorale lei la va a sindacare solo se c'è una manifesta incostituzionalità, ha alzato di molto la linea della tolleranza verso la discrezionalità del legislatore. Il Presidente della Repubblica ha come presupposto la manifesta incostituzionalità, queste due manifeste, la manifesta incostituzionale della Corte, solo per la legge elettorale, la manifesta incostituzionale per il Capo dello Stato, fa sì che è piena la tolleranza verso il legislatore. Diciamo che possa fare qualcosa, il Capo dello Stato a mio giudizio no, perché che può fare? Sì, il rinvio, ma certamente no, perché non c'è una manifesta incostituzionalità, dopotutto l'hanno portata al 42. Per me è incostituzionale il premio in assoluto, 40-42, il premio in sé, ma certo non lo potrà neanche con rinvio temporaneamente congelare il Capo dello Stato, perché non c'è una costituzionalità evidente. Voi direte sì, la lista, il listone, sì, ma bisogna andare a fare un'interpretazione un po' più raffinata, il listone incostituzionale perché è il gioco degli specchi, te ne metto 5 sulla scheda o 6, ma in realtà sono tutti 70, in realtà sono tutti 70, vedete? Che c'è il rinvio al residuo abbondante dei 65, ma non c'è una costituzionalità evidente. Andiamo alla Corte. La Corte Costituzionale, se si mantiene fedele a quello che ha detto, l'hanno messo al 42%, non l'hanno quindi hanno alzato di 2. È vero però che potrebbe dare un'interpretazione adeguatrice, cioè dire sono cambiati i tempi, io sostengo questo, l'affluenza è calata, se cala l'affluenza deve essere più alta la soglia minima, certo. Oppure prevedere...
4: Se sono troppo pochi decidono per tutti.
9: Bravissima, okay. Scusa, ti ho detto bravissima, perfetto.
4: No, vabbè, per
9: sintetico, troppo pochi decidono per tutti. Oppure, come a me piacerebbe, un quorum strutturale che metta dentro gli aventi diritto e non i votanti. Però tutto questo la Corte non l'ha detto. Andiamo al listone. Bene, là abbiamo due, abbiamo una lista piccolina, un listone grande. La lista piccolina, cioè fino a 6, è legata ai collegi e quindi la Corte potrebbe dire che 6 è un numero sufficientemente piccolo per farti avere la conoscenza. Il punto del ragionamento della Corte, scusate se sono netta, è sbagliato, perché se io conosco che a me lui non mi garba, ma sono costretta a prendermelo, o lui o nessun altro, il fatto che l'abbia conosciuto mi rende solo cornuto e mazziato, perché so
4: perché
9: che non mi piace,
4: certo,
9: non devo prendere.
4: Sono pochi, ma sono comunque in posti. Allora.
9: A questo punto rimane la possibilità del referendum, ma il referendum, qui c'è il problema del manipolativo, non lo puoi fare il referendum sulla lista e sul listone, perché in questo caso non avremmo più uno strumento per eleggerli, a meno che la maggioranza non inserisca un voto di preferenza. Se mette il voto di preferenza, noi abbiamo l'appiglio normativo per fare il referendum
4: e le altre
9: punti.
4: Cose. Va bene. Abbiamo già pronto il ricorso. Diciamo, oggi è uscito fuori già il ricorso per la Corte Costituzionale, ottimo e abbondante. Massimo Siclari, io nell'ordine ho Siclari.
10: Grazie.
4: E poi Moschella.
10: Prima io, va bene.
4: Questo è come il professore aveva indicato. Vai.
10: Oppo cerei di parlare subito e cercherò di contenermi nei tempi. Allora, i rimedi. Qui la frittata è stata fatta e le uova sane non si possono recuperare se non si fanno dei molti grossi passi indietro. E prima Giannini diceva i costituzionalisti in questa occasione ci hanno aiutato. Sì, è vero, i costituzionalisti non sono stati sentiti nel 1993 quando con a capo Paolo Barile e tanti altri dei nostri maestri, alcuni dei quali sono scomparsi in questi ultimi anni, avevano dato un'indicazione di voto ben precisa. Forse adesso abbiamo un audience maggiore, questo mi fa piacere, però se non saltava il sistema elettorale nel 93 sarebbe stato molto meglio, perché la criminalizzazione di un'intera classe politica in via mediatica, non in via giudiziaria, è stato un qualche cosa che ha veramente scombinato un po' tutto. Però tornando ai rimedi, dunque, il problema del premio di maggioranza non è soltanto il 42%, è che non c'è una soglia massima per la, oltre la quale non, si, non venga sognato un premio di maggioranza, perché se, se una coalizione prendesse il 50, il 60%, ma
4: non le serve il premio di maggioranza, ok, questo è un altro spunto,
10: maggioranza, cioè... per cui la soglia massima ci dovrebbe essere e dovrebbe essere tale da impedire che il Parlamento possa avere una maggioranza consegnata soltanto alla maggioranza di governo per eleggere il Presidente della Repubblica, per eleggere i giudici costituzionali e per modificare la Costituzione. Pure qui c'è stata un'occasione persa sia all'epoca del primo governo Prodi sia all'epoca del secondo governo Prodi, ci furono delle proposte di revisione costituzionale nel senso di assorbire l'impatto del, di un sistema tendenzialmente maggioritario e di evitare che delle maggioranze di garanzia venissero travolte dal, dal maggioritario. Comunque tutto questo è un questa vicenda è un esempio, lo diceva bene qualcun altro prima di me, di un autoritarismo che esce fuori da mille rivoli, dalla legge sulla Corte dei Conti fino alla legge sulla caccia. No, si vuole comandare senza ascoltare nessuno. La legge sulla, approvata la settimana scorsa

0: per valutare l'impatto di una certa decisione in tema di attività venatoria, questo sarà precluso da questa legge. Ecco, dicevo, è un autoritarismo, una volontà di fare da sé che c'è fuori da mille rivoli, che abbiamo sconfitto col referendum di un paio di mesi fa e che spero appunto ci sia sufficiente mobilitazione per far saltare anche questa legge elettorale.
1: Il tema è che la legge elettorale è uno degli argomenti più ostici, ahimè, lo dico da conduttrice televisiva. Professor Giovanni Moschella, Messina.
2: Sì. Grazie naturalmente a Roberto, all'onorevole Cooper e a tutti voi per aver atteso fino ad adesso. Io su due cose vorrei soffermarmi per cercare di essere molto sintetico. Da un lato credo che questo sistema elettorale abbia non solo l'obiettivo di assicurare una maggioranza sicuramente non dovuta ad una minoranza, ma nello stesso tempo anche di scardinare alcuni dei profili più importanti del sistema costituzionale, a partire dal ruolo del Presidente della Repubblica nella nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri, e nello stesso tempo anche di alterare ulteriormente, ma credo che questo già lo faccia anche l'attuale sistema elettorale, il sistema di una garanzia di rappresentanza non solo sotto il profilo della rappresentanza politica ma anche della rappresentanza territoriale. L'altro aspetto che credo vada sottolineato, ne parlava prima il professore Volpi, è quello di metodo, cioè a dire noi non possiamo ricorrentemente alla fine di ogni legislatura, e questo è avvenuto sia da parte delle maggioranze di centrodestra che dalla maggioranza di centrosinistra, dover affrontare la riforma del sistema elettorale. Quindi io credo che già la vicenda del referendum costituzionale sull'ordinamento giudiziario ci ha dato certamente un segnale. È importante introdurre un innalzamento dei livelli di garanzia, soprattutto se si adotta un sistema di tipo maggioritario con premio di maggioranza, e questo è un insegnamento, ne parlava prima Massimo, che molti colleghi di diritto costituzionale segnalarono al momento dell'introduzione del Mattarellum, perché se si adotta un sistema di tipo maggioritario, i quorum previsti dalla Costituzione non sono più sufficienti a garantire i livelli e gli organi di garanzia. E l'altro aspetto, altrettanto importante, tra l'altro in un recentissimo articolo lo richiamava Antonio Ruggeri, la necessità di prevedere per la riforma elettorale l'introduzione di un quorum di maggioranza qualificata, in modo tale che sotto questo profilo forse, se si adotteranno questi due meccanismi, forse un altro anno non ci troveremo nuovamente a discutere di riforme costituzionali non condivise o di riforme elettorali non condivise. Del resto questa era la ratio che aveva spinto l'Assemblea Costituente ad adottare, come dire, questo sistema di garanzie costituzionali. Grazie.
1: Grazie a lei. Allora io devo dire, nel dare la parola a Dario Parrini, forse vi saluterei perché purtroppo ho un impegno successivo e non posso sballare tutto, insomma, se perdo un quarto d'ora poi a catena la mia vita si complica, però voglio ringraziare il professor Zaccaria e anche Gianni Cuperlo per avermi invitata. Sono io che ringrazio voi perché ho imparato tante cose, e nella vita una sola cosa ci rende liberi: la conoscenza. E quindi grazie per questa occasione. Parrini e poi Cuperlo.
3: Allora, no, scusa, intanto io ho detto all'autista tra 10 minuti, quindi fai presto, vai che ti aspetta, vai. Ti aspetta, è lì fuori. Allora Parrini deve concludere perché purtroppo stiamo sforando. Io chiedo scusa a Nicola Grasso perché in realtà è stato lì presente e non c'è il tempo di parlare, purtroppo ho detto che i nostri tempi sono tiranni. Allora, Dario in qualche modo è stato presidente della Commissione Affari Costituzionali e adesso in qualche modo in maniera sintetica farà l'ultimo intervento, non le conclusioni ovviamente, le conclusioni le fa Gianni Cuperlo.
4: Io sono molto sintetico,

0: Credo che noi dobbiamo aver chiaro che il primo rimedio da mettere in campo è una mobilitazione sociale che proceda in parallelo con quella parlamentare e continui con forza dopo che quella parlamentare sarà terminata, se, come noi temiamo, non sarà sufficiente a fermare l'approvazione di questa legge. La mobilitazione sociale, che stasera ha avuto una tappa iniziale molto importante, sarà come quella che c'è stata per il referendum sulla giustizia, noi potremo ottenere risultati importanti. E io credo che la mobilitazione debba essere enorme, perché enorme è il pericolo che corriamo, un pericolo di impoverimento della nostra democrazia. Il progetto di riforma elettorale è come il progetto di riforma Nordio, come il premierato, un tentativo di sconquassare gli equilibri costituzionali e democratici del nostro paese. Ed è più pericoloso, perché mentre contro una legge costituzionale esiste il rimedio del referendum preventivo, contro una legge ordinaria con effetti costituzionali il rimedio del referendum preventivo non esiste, e quindi la mobilitazione che è richiesta è superiore. Credo si debba mettere in evidenza, e ho finito, che l'entità del premio, che è abnorme e che può dare l'onnipotenza parlamentare a chi vince le elezioni e il controllo delle istituzioni di garanzia a partire dal Presidente della Repubblica, non è cosa separata dalla sconcezza delle doppie liste bloccate. Siccome l'obiettivo è quello dei pieni poteri, per avere pieni poteri bisogna avere non soltanto tanti parlamentari, ma anche tanti parlamentari che non siano autonomi ma soldatini. E credo che su queste due cose si possa trovare un consenso largo nell'opinione pubblica e rincontrare il popolo che abbiamo incontrato nel referendum sulla giustizia, perché di italiani sensibili alla difesa della Costituzione e alle questioni di democrazia ce ne sono tanti, vanno mobilitati, questo credo sia il nostro dovere, a partire dai prossimi giorni e poi con tutte le iniziative che ha ricordato Volpi e che hanno ricordato altri, con le quali io sono d'accordo, anzi inserisco un rafforzamento, ed è proprio l'ultimissima cosa che dico rispetto alle cose che ha detto Volpi dovremmo fare se vinciamo le elezioni. Non soltanto la maggioranza qualificata per approvare una norma, non soltanto il referendum preventivo, il ricorso preventivo alla Corte attivabile da una minoranza parlamentare, non soltanto l'innalzamento del quorum di garanzia, ma noi dobbiamo mettere che una legge elettorale non è applicabile prima di 5 anni dalla sua entrata in vigore. Così finirebbero tutte le storie.
1: Dario ha fatto un supplemento al programma elettorale, questo qui dovevamo dirlo a Conte e alla Schlein. Glielo diremo. Adesso parla Cupero, poi io devo annunciare, come si fa alla fine, un altro evento prossimamente. Gianni, a te la parola.
2: Allora, un ringraziamento e una proposta, se possibile, alla proprio in coda. Il ringraziamento ovviamente prima di tutto è a voi, tutte voi, tutti voi, a chi è intervenuto su questo palco, a Radio Radicale che ha mandato in diretta sul suo sito, diretta audio-video, questa nostra iniziativa, sempre un contributo prezioso, e a Roberto che è stata anima fondamentale di questa giornata. Abbiamo lavorato assieme, ma senza di lui nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile. Telegraficamente mi ha colpito un passaggio di Massimo Giannini nel pomeriggio, quando ha citato quell'episodio lontano per dire cosa vuoi che sia se ogni volta si tace su quello che sta avvenendo. E allora mi ha fatto tornare in mente una cosa che a volte citiamo, c'è in quel capolavoro di Hemingway che è Fiesta. Ad un certo punto viene chiesto ad uno dei personaggi come sia accaduto che abbia fatto bancarotta, e lui risponde: come ho fatto bancarotta, è accaduto un po' alla volta e all'improvviso. E io credo che valga un po' anche per la democrazia, che può declinare un po' alla volta e all'improvviso. E da questo punto di vista noi siamo all'ultimo scorcio di questa legislatura, ma nel clima calcistico dei mondiali è come assistere un po' alla fine della partita di ieri sera del Brasile col Giappone. Io tifavo Brasile, ma non è rilevante questo, è che il Brasile è passato di turno proprio al 95esimo nell'ultima azione possibile prima dei supplementari e dei rigori, e noi siamo di fronte al tentativo di questa maggioranza e di questa Presidente del Consiglio di portare a casa l'intero risultato nell'ultima azione utile. Non ce l'hanno fatta sul premierato, non ce l'hanno fatta sull'autonomia, non ce l'hanno fatta ovviamente sulla giustizia, pensano di poterlo fare sulla legge elettorale. Per tutte le ragioni che sono state dette, perché questa cosa deve mobilitarci, come tutto il pomeriggio ha certificato? Perché dietro c'è una volontà e un filo logico che affonda all'inizio, al principio di questa legislatura, al primo minuto della partita, quando la Meloni scende in campo e si presenta alle Camere e si alza dai banchi del governo anche con una certa e comprensibile emozione. E non fa un discorso a braccio dove a volte le scappa un po' il gergo da Colleoppio, fa un discorso molto rigoroso, ovviamente scritto con grande cura, grande accuratezza. Insomma, è la prima volta che si presentava alle aule delle Camere nella veste di capo del governo, e ad un certo punto di quel discorso, studiato sino alla singola frase, il singolo dettaglio, pronunciò una frase, Dario, che ricordiamo, e disse: io provengo da una tradizione politica che è stata a lungo ai margini della vicenda politica di questo paese, e collocò lì il tema del premierato, della riforma costituzionale. Perché è importante ricordarlo, cioè collegare, credo, no, il primo minuto della partita al 95esimo, la possibilità di difendere il risultato sino alla fine? Perché per Giorgia Meloni e per questa destra e per Fratelli d'Italia e per una parte consistente di questa maggioranza, mettere mano alla forma di governo, incidere attraverso la legge elettorale su quello che è un ordinamento costituzionale, è qualcosa di più che soltanto l'obiettivo di togliere di mezzo i collegi o anche soltanto di essere più competitivi nella sfida elettorale. Vorrebbe dire il coronamento politico e in qualche modo storico e simbolico della legislatura, e cioè chiudere e archiviare la lunga stagione della Costituzione repubblicana fondata sulla discriminante antifascista, perché quella è la sola cultura politica che oggi è presente in Parlamento con la responsabilità di governo e che 80 anni fa rimase esclusa dal compromesso costituzionale, dalla stesura di quel compromesso, di quel patto repubblicano su cui si è retto il destino della Repubblica. E la battuta di ieri non è una battuta del sen fuggita, la battuta sul capo dello Stato che finalmente potrebbe non essere espressione della sinistra, ma è il coronamento, diciamo, è la chiusura di questo cerchio che noi dobbiamo cercare di impedire. E dobbiamo farlo per un'ultima ragione, poi la proposta ho chiuso, perché ho ascoltato tutto il pomeriggio gli interventi ovviamente dei leader politici che sono stati preziosi e apprezzati, gli interventi degli esperti, costituzionalisti, giornalisti, ma al fondo, no, usciamo da questa sala con una domanda che poi ci portiamo appresso da tempo e che in questo tempo storico è particolarmente vitale, cioè: che cos'è la democrazia? Cos'è stata la democrazia per milioni di persone da quando è stata riconquistata in un paese come il nostro dopo le tragedie della prima metà del Novecento? Certo, è stato il welfare, ma sicuramente è stato l'accesso alla scuola pubblica, ma sicuramente sono stati i diritti sociali, poi i diritti civili, ma sicuramente tutto questo è verissimo. Ma la democrazia al fondo è sempre stata una promessa di libertà, di emancipazione, la possibilità di individuare una capacità di interpretare la vita, il senso dell'esistenza, della convivenza, della comunità. Questa destra oggi vuole aggredire, vuole colpire esattamente questa dimensione della promessa. Il fatto che citiamo le parole del pontefice, quello precedente come quello attuale, come riferimento, dà la misura anche di una responsabilità della politica, no, delle culture politiche, di riscoprire e rimettere al centro anche una dimensione etica della loro iniziativa. E allora ha ragione Gherardo Colombo a ricordarci che sulla vicenda del referendum sulla giustizia siamo partiti in pochi, siete partiti in pochi e poi l'onda è cresciuta in corso d'opera e siamo arrivati a quel risultato straordinario del 23 e del 24 marzo, e io penso che dobbiamo considerare la giornata di oggi come la semina feconda, io mi auguro che sia tale, che va nella stessa medesima direzione. E allora la proposta banale, Roberto, è con la Fondazione Demo, con Costituzione e Democrazia, con Articolo 21, con le associazioni che tu hai citato, proviamo a immaginare, no? Ne parlavamo con Dario prima in platea, quante sono le province, 110, proviamo a immaginare da qui alle prossime settimane 110 iniziative locali dove coinvolgere singole personalità che sono state presenti anche oggi pomeriggio per raccontare qual è la posta in palio, raccontare quali sono i rischi, i pericoli, ma anche le opportunità che un popolo che si rimette in marcia e che si interroga sul suo destino mette di fronte a tutti noi. Io penso che sia una strada quasi obbligata, anzi direi che è una strada obbligata per come intendiamo noi la politica e la democrazia, ma anche per un'ultima ragione, perché tanti errori abbiamo compiuto, parlo dal punto di vista di un partito nel quale milito nel passato, ma se una responsabilità oggi abbiamo di carattere politico, culturale, ma anche di carattere morale, è essenzialmente questa, di consegnare quel patrimonio di valori, di principi scolpiti nella nostra Costituzione e che senza merito abbiamo ereditato da chi è venuto prima di noi, abbiamo il dovere e la responsabilità morale di consegnare questo patrimonio immacolato a quelli che verranno dopo di noi, e su questo saremo giudicati.
1: Beh, sì, però c'hai un micro.
0: Arriva il microfono, arriva il microfono.
3: Allora, che loro tendono a un presidente della Repubblica, ma come fanno a giurare sulla Costituzione che è
1: anti? Vabbè, la domanda, sì. La domanda è un dubbio legittimo, però credo che l'abbiano praticato già. Scusate. Io volevo soltanto, oltre a Radio Radicale, volevo ringraziare Francesco Cavalli e Articolo 21 perché ha fatto la diretta di Articolo 21, è stata molto importante per seguire a distanza, come molti mi dicono. Volevo dire che il prossimo appuntamento, prendendo sul serio quello che abbiamo detto, sarà il 10 luglio, ci sarà un incontro pubblico. Nuova legge elettorale, ultimo atto di una deriva antidemocratica. Poi vorrei concludere, sì, soltanto con un piccolo aneddoto che però è indicativo. Io ero in Parlamento praticamente ed ero in quel momento uno dei pochi, anzi forse il solo costituzionalista nella Commissione Affari Costituzionali. Un giorno, prima ancora che io incontrassi Gianni Cuperlo, che è venuto dopo, ma mi avvicina una giovane Meloni, Giorgia Meloni, che dice: siccome tu sei un costituzionalista, io ho una proposta di legge costituzionale che vorrei presentare. Dico, vabbè, sentiamo, certamente una proposta può essere interessante. Ecco, io penso che bisognerebbe togliere, cioè dare il diritto di voto ai sedicenni. C'era già questo dibattito di abbassare da 18 a 16 anni l'età per avere il diritto di voto. E io ho detto, va bene, insomma, è una cosa di cui si parla, si potrebbe anche estendere ai sedicenni. Dice, sì, però c'è una seconda parte. Ecco, io avrei pensato anche di togliere l'elettorato attivo o passivo agli oltre ottantenni, in modo tale che così ci togliamo il pensiero. Io ho detto, beh, questo è un po' più difficile da fare.
4: È il modello conclave.
1: È il modello conclave, però non è andato in porto. Grazie a tutti, alla prossima volta.
5: Radio Radicale era l'iniziativa Mille Voci per un voto uguale, legge elettorale, torniamo alla Costituzione, che si è tenuta a Roma il 30 giugno. Noi ora ci occupiamo dell'iniziativa dal titolo Oltre i numeri, il valore sociale dell'autonomia. Siamo a Roma, nella giornata del 30 giugno, sentiremo le voci del Ministro per le Disabilità, Alessandro Locatelli, il Presidente Nazionale UIC, Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Mario Barbuto, e poi la giornalista Alessandra Viero, Maurizio Borgo, presidente dell'Autorità Garante Nazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità. Oltre i numeri, il valore sociale dell'autonomia. Buon ascolto.
6: Io mi chiamo Alessandra Viero, sono una giornalista. Ho il piacere e anche l'onore di accompagnarvi questa mattina nella presentazione del bilancio sociale dell'Unione. Sapete che non è soltanto un obbligo normativo, un obbligo di legge, un adempimento da fare, ma l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti ha trasformato questo adempimento in un momento di condivisione, un momento in cui tutte le attività dell'Unione vengono elencate una a una, ma soprattutto si elencano i numeri ben sapendo che dietro ai numeri c'è un valore generato da tutte le attività che porta avanti l'Unione. È un valore in termini non soltanto economici, in termini di prevenzione, in termini di relazione, in termini anche di appartenenza, perché lo sapete meglio di me e mi ha colpito anche conoscendo l'Unione in questi anni. Ecco, c'è un fortissimo senso di appartenenza di ogni socio verso l'Unione. Allora, oggi in questo momento, che vuole essere un momento di grande trasparenza nel mostrare tutte le attività che poi saranno votate al termine di questa giornata, si discuterà proprio di questo. C'è una parola chiave in questa giornata, forse più di una, ma una importante che mi viene in mente è autonomia. Essere autonomi, essere indipendenti, è questo che vuole portare avanti l'Unione per le persone con disabilità. E c'è un'altra frase che mi ha colpito, che trovate tutto, avete la cartellina con il QR quindi a disposizione. A un certo punto si parlano delle attività, però non ci si nasconde dietro il fatto che ci sono molti ostacoli ancora a raggiungere il pieno obiettivo dell'autonomia. Questa frase dice: per trasformare diritti riconosciuti in diritti realmente esercitabili. Per questo esiste l'Unione. I diritti ci sono, ma a volte ci sono barriere che non consentono appieno di esercitare questi diritti. Ecco, l'Unione combatte per questo. Allora, io intanto saluto e accolgo con un applauso il presidente dell'Unione Italiana Ciechi, Mario Barbuto. Tra poco sentiremo le parole del Presidente, prima però vogliamo iniziare con un breve video che riassume tutte le tantissime e dense attività di questo anno 2025 da cui è tratto il bilancio sociale. Prego. Allora, l'abbiamo detto prima, oltre i numeri vogliamo andare questa mattina. Tra l'altro io ringrazio anche il vicepresidente Linda Legname, eccola qua, e anche a lei voglio fare un sentito applauso. Perché davvero, insomma, poi lo scopriremo insieme, ma dietro questo bilancio sociale che è molto moderno, ecco, c'è il lavoro di tante persone e in primis quello del Presidente Barbuto e quello di Linda Legname. Allora, oggi noi siamo in una sede particolare, la Sala Zuccari del Senato, quindi ha anche, come dire, un valore fortemente istituzionale questa giornata. Come sapete, sono solide le relazioni dell'Unione con le istituzioni, c'è un forte lavoro anche di interlocuzione, anche di questo si parla nel bilancio sociale. Quindi vi voglio anche leggere il messaggio del Presidente del Senato, La Russa, che ha inviato questa mattina per questa giornata speciale. Invio con piacere il saluto mio personale, unitamente a quello del Senato della Repubblica, in apertura del convegno promosso dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti per la presentazione del bilancio sociale 2025. Impegni istituzionali non mi hanno consentito di essere con voi oggi, ma desidero cogliere l'opportunità di questo importante momento di confronto e approfondimento per rivolgere al Presidente Mario Barbuto e a tutta l'Associazione un sincero pensiero di ringraziamento e ammirazione per il prezioso lavoro svolto quotidianamente a favore dell'inclusione, dell'autonomia, della tutela delle persone con disabilità visiva. Il bilancio sociale che oggi presentate non è solo una rendicontazione di dati e di attività, ma la testimonianza concreta di un impatto sociale straordinario, capace di trasformare la vita di migliaia di cittadini e di arricchire l'intera comunità nazionale. Sono certo che anche il dibattito odierno saprà tradursi in un'opportunità per testimoniare la passione, la professionalità e il profondo senso di solidarietà che guida l'azione dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti in ogni sua iniziativa e per valorizzare un percorso di cittadinanza attiva, dignità e generosità a cui assicurerò sempre la mia attenzione e il mio convinto sostegno. Allora, Presidente, io inizio subito da lei. Tra l'altro, in queste parole del Presidente del Senato, devo dire anche qui c'è una frase molto importante a proposito di valore, perché c'è quel concetto che dicevamo in apertura, cioè non si tratta solo di un adempimento oggi, non si tratta solo di numeri. Dietro questi numeri c'è un impatto per il territorio, per l'intera comunità nazionale, c'è valore. C'è il valore dell'equità, c'è il valore dell'autonomia, c'è il valore della relazione, c'è il valore anche dell'appartenenza, c'è il valore anche della prevenzione. Allora, io inizierei proprio da qui, anche citando insomma l'attività intensa che da sempre l'Unione fa a livello di prevenzione per tutti. Cito soltanto un paio di numeri: 17.000 controlli oculistici gratuiti, 46.177 visite effettuate presso i centri oculistici sociali. Insomma, solo per darvi l'idea di quello che voi conoscete bene e che si fa in termini insomma di prevenzione, ma anche di, come dire, visite, anche cercando di superare le difficoltà che per esempio anche sta attraversando il nostro sistema sanitario nazionale, venendo incontro ai soci. Prego, Presidente.
4: Grazie. Innanzitutto buongiorno a tutte le persone presenti, grazie agli ospiti che sono intervenuti, hanno voluto onorarci del loro tempo e della loro presenza, grazie infinite al Presidente del Senato Ignazio La Russa per questo messaggio e ringrazio anche il Senatore Lucio Malan che ha permesso con la sua il suo personale interessamento la realizzazione di questa giornata. Il senatore poi in mattinata spero riuscirà a passare anche per farci un breve saluto. Mi permetto ancora di rubare 30 secondi per salutare tutti i nostri amici in ascolto in tutta Italia attraverso il collegamento con la nostra /radio, la radio web della nostra Unione e che sicuramente in tanti staranno ascoltando in questo momento. E nelle domande che e nei temi soprattutto che Alessandra Viero ci rivolge e mi rivolge ci sono già tutti i contenuti. Il primo concetto richiamato da lei, richiamato anche dal Presidente del Senato. Non si tratta solo di numeri, perché vedete, se dovevamo snocciolare i numeri, l'avremmo potuto fare tranquillamente nella nostra sede o ancora meglio attraverso i collegamenti online, quindi con una risparmio quantomeno di energie, soprattutto in queste giornate caldissime. Per noi essere qua oggi significa, oltre a tutte le cose che Alessandra cortesemente ha ricordato, significa dare conto alle istituzioni e alla politica di quello che facciamo. Spesso la parte più importante delle risorse che permettono all'Unione di svolgere questa attività passa attraverso le decisioni, le deliberazioni e le leggi che il Senato della Repubblica e il Parlamento in generale sanciscono. E abbiamo sempre trovato ascolto, attenzione, considerazione, ma di questo dobbiamo sempre più avere desiderio e necessità di dare conto di come vengono utilizzate le risorse e che cosa ci si fa, che cosa ci si tira fuori. E qui viene il primo tema, la prevenzione, un tema che va addirittura oltre la nostra missione associativa stretta, che è quella di tutelare gli interessi e i diritti delle persone non vedenti e ipovedenti, e che si estende all'intera cittadinanza, perché noi riteniamo parte fondamentale della nostra missione evitare il più possibile che altre persone vengano e debbano venire a trovarsi nella nostra stessa condizione. E questo è un punto fondamentale che rende l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti non solo un'associazione rappresentativa di interessi e portatrice di interessi specifici, ma anche un'associazione che si caratterizza per i suoi valori, per il messaggio e l'impegno che vuole portare dentro la società. Ed ecco perché la prevenzione per noi diviene un elemento cardine della nostra attività. Dobbiamo dire che la prevenzione la stiamo svolgendo in maniera anche sempre più intensa e secondo me sempre più efficace, pur con le risorse limitate che ci sono, grazie a un grande partner che abbiamo sempre avuto e con il quale nel tempo e soprattutto negli ultimi anni abbiamo costruito una grande relazione operativa comune. La Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, la IAPB, sezione italiana, con la quale svolgiamo le iniziative sul territorio. Che dire, è facile ricordarne alcune: la Giornata Mondiale della Vista, la prevenzione non va in vacanza, che interessa tutta l'estate le nostre sedi, e il bilancio riporta anche su quanti territori si sono realizzate queste iniziative, la settimana del glaucoma, il progetto Occhio ai Bambini e poi tante altre iniziative. Da qualche anno, grazie anche alle risorse pubbliche che questo Parlamento ha voluto concederci, abbiamo dato vita a quelli che abbiamo chiamato i centri oculistici sociali, e cioè i COS, e cioè quelle strutture che, laddove la prevenzione non viene praticata dai cittadini per mille motivi che non voglio ricordare, tutti conosciamo bene, allora la prevenzione deve andare a cercare i cittadini. Se io non vado a cercare la prevenzione, noi vogliamo che la prevenzione venga a cercare me, come venga a cercare tutta la cittadinanza.
6: E su questo, Presidente, sono stati fatti passi in avanti, insomma, molto importanti. Fatto benissimo anche a ricordare, tra l'altro è in prima fila Tiziano Melchiorre, insomma, impegnato nella IAPB Italia, quindi il percorso di partnership che da tanti anni portate avanti insieme.
4: Per noi è importantissimo, sicuramente. Per questo ricordiamo anche iniziative che vogliono creare le condizioni perché addirittura alcune, non le voglio chiamare visite, alcuni controlli oculistici si possano realizzare anche direttamente al domicilio delle persone, pensando alle persone maggiormente in difficoltà, alla terza, alla quarta età, ma non solo, perché dobbiamo arrivare dappertutto con la prevenzione.
6: Tra l'altro, Presidente, in alcuni capitoli devo dire che l'Unione è anche, come dire, pioniera in un certo senso. Per esempio, sappiamo che la telemedicina è ancora, come dire, in via di sperimentazione a livello nazionale, c'è, ma ci sono difficoltà, insomma. Ecco, voi in qualche modo la state già applicando. E mi collego al tema della prevenzione, ma anche delle visite.
4: Non abbiamo tantissime risorse per poter realizzare quello che vorremmo, ma l'Unione è sicuramente pioniera e il tema della telemedicina per noi è molto importante, proprio secondo il principio che ricordavo prima, la prevenzione deve raggiungere le persone. Ma l'Unione ha sempre cercato di essere pioniera, non già quando nacque nel 1920, negli anni 30, quando cominciò a mandare i ciechi a lavorare e quando uno dei nostri padri fondatori, Aurelio Nicolodi, il primo padre fondatore, a un certo punto ebbe a dire, stiamo parlando di circa 100 anni fa, poco meno, se i ciechi non vengono accolti nelle fabbriche, noi dobbiamo creare le fabbriche per far lavorare i ciechi, perché il lavoro è elemento essenziale senza il quale quella parola che abbiamo ricordato all'inizio, autonomia, non è più una parola magica, rischia di diventare una trappola, perché non può esserci autonomia se le persone non hanno la libertà di vivere di quello che producono e di quello che possono guadagnare. E poi, ancora nel pionierismo, perché mi piace ricordarle, 1995 l'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti creò il primo sistema di posta elettronica in Italia allargato a tutte le sezioni e uno dei primi siti internet dedicati. Poi tanti altri hanno fatto mille volte meglio di noi, non
6: ecco,
4: c'è dubbio.
6: A proposito, però Presidente, visto, volevo chiedertela più avanti, ma visto che sei andato a finire proprio sul tema, diciamo, informatico-digitale, mi hai dato un assist a proposito di pionierismo, perché c'è tutta una tematica che riguarda l'unione digitale. L'unione digitale, tra l'altro, non so se si può dire che tu hai una grande passione anche per, lo sapranno già i soci, l'informatica, la programmazione, hai molte competenze anche su quel campo, le hai studiate.
4: Beh, cerco di nasconderle po' adesso perché ci sono tanti molto meglio di me, quindi
6: però, insomma,
4: non vorrei fare brutte figure.
6: L'Unione ha creato una piattaforma digitale da cui è possibile votare, quindi i soci quest'anno per il congresso di ottobre, ma anche per varie assemblee, hanno usato questa piattaforma per votare, quindi in maniera del tutto autonoma, indipendente, segreta,
4: sì, no?
6: E questo, devo dire, è un grande passo in avanti.
4: Lo è, e noi vogliamo innanzitutto anche qui dare, come dire, dare atto al nostro Parlamento, perché abbiamo realizzato questa attività attraverso leggi dello Stato, attraverso la legge di bilancio, attraverso l'attenzione che c'è stata nei nostri confronti su questi temi. Il voto è un tema fondamentale. Si parla tanto di segretezza del voto, diritto di voto, il voto segreto, tutto quello che si vuole, ma le persone con disabilità, qui non parlo solo dei ciechi, ma un po' di tutti, però per le persone con disabilità visiva è importante, hanno sempre dovuto votare grazie alla presenza di un accompagnatore. Pensate che addirittura nei nostri regolamenti interni dell'Unione è prevista la possibilità di, nonostante all'Unione si potesse votare anche col sistema Braille, però siccome molte persone finivano per non conoscerlo, erano persone anziane, è prevista addirittura la possibilità dell'accompagnamento in cabina. Ma tutto questo, che è insostituibile e prezioso, perché se poi nessuno ti accompagna rischi di non votare, però tutto questo è una limitazione della libertà personale. E allora a che cosa si deve tendere? A realizzare la possibilità di voto, soprattutto adesso con le tecnologie digitali, le tecnologie informatiche. Non ci siamo stati su a pensare, certo abbiamo promosso iniziative anche pubbliche per dare, come dire, corpo e senso a questo tema e condividerlo con l'intera società, ma abbiamo anche attivato una nostra iniziativa particolare, cioè quella di realizzare una piattaforma che permetta a tutte le persone che abbiano un minimo di dimestichezza con il proprio cellulare, un minimo di dimestichezza forse con il proprio computer, ma davvero poco e nulla, una cosa semplicissima. Nel 2025 oltre 4.000 persone hanno chiesto appunto di potersi avvalere del voto indipendente in modalità elettronica. Noi confidiamo nel prossimo congresso e nelle prossime assemblee degli anni successivi che non siano più solo 4.000 ma che siano 40.000, ma confidiamo anche in un'altra cosa, che finalmente si realizzi una modalità che consenta nelle elezioni politiche, amministrative, cittadine, tutto quello che vogliamo, alle persone non vedenti e alle persone con disabilità in generale, di poter esprimere in modo indipendente, autonomo, ecco che torna la parola autonomia, il proprio voto senza che il diritto alla segretezza del voto venga in qualche modo violato.
6: Poi abbiamo... Sono già interlocuzioni su questo tema, vero Presidente, in corso?
4: Sì, abbiamo presentato la piattaforma all'intergruppo parlamentare che si occupa della digitalizzazione e anche della possibilità di voto digitale per tutti. Ecco, su questo vorrei essere chiaro. Secondo me noi raggiungeremo questo obiettivo non quando si creerà il collegio elettorale dei ciechi, dove potranno votare solo i ciechi o solo le persone con disabilità, ma quando a tutti i cittadini verrà consentito di votare attraverso la modalità elettronica, attraverso il sistema elettronico. Noi nel 2020 addirittura in pieno Covid e quindi in pieno lockdown, come si dice, in piena chiusura, siamo riusciti a svolgere il nostro congresso consentendo a 270 delegati di partecipare a tutto il congresso, alle discussioni, alle risoluzioni, alle votazioni e alle elezioni degli organi direttamente da casa. Quest'anno abbiamo fatto qualcosa di più, cioè nel 2025, siccome il congresso si svolgeva in presenza, per chi voleva anche da casa, ma molti ovviamente in presenza, abbiamo realizzato, come veniva fatto negli anni prima del Covid e del lockdown, abbiamo realizzato le cabine elettorali vere e proprie, grazie alla collaborazione col Comune di Ternasini, e tutte le persone sono andate a votare liberamente, esercitando il proprio diritto di voto, portandosi in cabina soltanto il proprio cellulare e le cuffiette per chi aveva bisogno di ulteriore privacy, di non far sentire la voce della sintesi vocale, eccetera. C'è una bella testimonianza anche nel bilancio sociale che è stata commovente, perché è un po' il sentimento, penso, che tanti di noi hanno provato, cioè l'emozione di entrare per la prima volta in cabina ed esprimere una propria preferenza elettorale, un proprio voto, senza doverlo riferire a qualcun altro, che sicuramente sarà una persona di fiducia, tutto quello che si vuole, ma che non garantisce la segretezza assoluta del voto.
6: Ecco, Presidente, prima ha nominato all'inizio la radio, tra l'altro vedo c'è la collega di Radio Slash presente in sala, eccola qua, e quindi salutiamo anche le tante persone che ci saranno ascoltando via radio magari. E un altro capitolo importante è quello proprio della comunicazione, quindi da una parte la radio, che devo dire entra nelle case anche delle persone, di tutti, ma anche delle persone con disabilità visiva, li accompagna, cioè un forte valore che è quello anche di accompagnare le persone, rompere anche la solitudine che a volte si crea, no?
4: È proprio questo, la radio è esattamente e innanzitutto, oltre che un mezzo di diffusione, di comunicazione, una modalità per contrastare e combattere l'isolamento e per combattere la solitudine, che forse hanno qualche comunanza con le persone con disabilità visiva, ma la solitudine e l'isolamento sono qualcosa che fa parte purtroppo endemica della nostra società. E siamo riusciti a diffondere molto di più la radio attraverso una operazione di cui anche questa voglio dare conto alle istituzioni nazionali, una operazione che ha consentito di offrire a oltre 22.000 nostri soci un dispositivo che permette di ascoltare la nostra radio come tante altre radio e che permette anche di utilizzare due applicazioni molto importanti, una che fa ascoltare e consultare tutti i quotidiani italiani o molti quotidiani italiani, speriamo che gli editori che ancora non hanno aderito possano aderire a questo nostro desiderio di diffondere i quotidiani italiani in tempo reale nel giorno stesso in cui escono, l'altra quella di poter ascoltare direttamente i libri del nostro servizio del libro parlato. Però la comunicazione non può essere solo unidirezionale, cioè da chi la fa a chi la deve ricevere. La comunicazione deve diventare anche comunità. E per diventare comunità un aspetto dell'unione digitale è quello di mettere in contatto tutte le persone con le nostre sezioni territoriali e anche tra di loro. E per questo stiamo utilizzando una delle piattaforme che consentono appunto di stare in comunicazione tra le persone, quelle attraverso le quali si realizzano i meeting, le cosiddette call, tutte quelle cose che sono venute dopo il lockdown, oddio, non si può dire grazie al Covid, ma che sono state un effetto collaterale della presenza del Covid, sicuramente le ha accelerate. E noi le stiamo spingendo all'ennesima potenza perché vogliamo che le nostre persone abbiano la possibilità di comunicare tra loro e quindi di diventare comunità.
6: Allora, tra l'altro, a proposito di comunità, c'è tutta una fase che è un capitolo importante dedicato alla progettazione. Perché l'Unione, devo dire, in questo ha dato vita a molti progetti che sono stati approvati, che hanno ricevuto quindi finanziamento perché rispondevano a determinati requisiti. Alcuni sono davvero all'avanguardia, ne cito uno, ASTA, le cosiddette Lighthouse, che richiamano sempre il concetto di accessibilità ma anche di indipendenza. È un progetto sperimentale sul territorio molto bello, secondo me, Presidente.
4: Molte delle possibilità operative che oggi si hanno passano proprio attraverso la progettazione, per questo tra alti e bassi, come sempre, come succede ovunque, noi già dal 2016 abbiamo cercato di dare valore a questo elemento, abbiamo costruito un'apposita unità operativa all'interno della nostra associazione, ma abbiamo cercato di diffondere questa cultura della progettazione anche sul nostro territorio, alle nostre sezioni, alle nostre regioni, e nel 2025, come in altre circostanze, abbiamo partecipato a diversi progetti. Questo, il progetto ASTA, è uno dei più importanti, che prevede innanzitutto la realizzazione delle attività non tanto a livello centrale, non tanto a Roma o in modo come dire concentrato, ma invece di realizzare queste attività disseminandole sull'intero territorio. Credo che siano coinvolte 16 delle nostre 20 regioni in questo progetto, decine e decine di famiglie, centinaia di persone, con un obiettivo proprio anche venendo incontro alle ultime indicazioni provenienti dalla legge 62, dalla legge 227, cioè dalla riforma della disabilità, quella che cerca di proporre, di promuovere il progetto di vita delle persone. E le Lighthouse rappresentano, qui si sposano l'aspetto dell'unione digitale con quello proprio appunto della progettazione del lavoro sul territorio, le lighthouse sono una forma sperimentale dove decine e decine di nostri ragazzi tra i 18 e i 35 anni credo possano partecipare a dei momenti nei quali imparano, o sperimentano più che imparano, la vita in autonomia, in indipendenza, all'interno di una abitazione che sia attrezzata con tutte le possibilità, non tanto perché ci piace il modernismo, la tecnologia, ma perché queste possibilità, queste tecnologie, l'applicazione dell'intelligenza artificiale oggi sono gli elementi fondanti che possono davvero aiutarci a realizzare i progetti di vita e a realizzare l'autonomia, perché noi dobbiamo passare dalle parole ai fatti. L'Unione è anche questo. Forse non siamo tanto bravi nelle parole, non siamo tanto bravi nelle esposizioni, eccetera. È sempre nata l'Unione con un principio operativo, il principio di sostenere, aiutare, dare vicinanza, dare presenza e dare servizio quando si può alle persone che si trovano nelle nostre stesse situazioni, nelle nostre stesse condizioni. Anche se negli ultimi due anni l'Unione ha fatto una grande rivoluzione, cioè ha aperto anche le proprie iscrizioni e le proprie porte a quelli che si chiamano i soci vedenti, i soci sostenitori, cioè tutte quelle persone che per mille ragioni hanno attrazione verso l'Unione, magari sono familiari, parenti, colleghi di lavoro, tante cose diverse, e che stanno costituendo davvero un elemento importante per impreziosire il ruolo e il lavoro del volontariato. L'Italia vive sul volontariato, esatto. E l'Unione è proprio l'esempio e forse la più grande associazione di volontariato che c'è in Italia.
6: Allora, Presidente, lei diceva passare dalle parole ai fatti, quindi tra l'altro c'è bisogno anche di un monitoraggio continuo per capire davvero, insomma, i passi fatti, ma anche quelli da fare, gli ostacoli che ancora rimangono. Infatti, tra l'altro, fra poco avremo anche l'intervento di Maurizio Borgo, Presidente dell'Autorità Garante Nazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità. Chiedo alla regia di farmi un cenno quando è buono il collegamento.
4: Dovremmo compiere un equilibrismo per poterlo avere.
6: Ma magari ce la faremo.
4: Perché è senza internet, però proveremo, esatto, proveremo a farlo.
6: Esatto. Allora, intanto lei accennava al tema del volontariato, che mi porta a chiederle anche, per esempio, come mai l'Unione attrae così tanti giovani del servizio civile, perché voi ne avete veramente tanti che decidono di prestare l'anno del servizio civile presso l'Unione. Perché, secondo lei?
4: Ma io credo perché le proposte, i progetti che noi facciamo in genere sono 6-7 progetti connaturati in modo diverso, che proponiamo su tutto il nostro territorio, ma che sono, fanno capo, diciamo, a progetti unici che ci hanno permesso di avere 1200 volontari e poi anche i cosiddetti volontari ad personam, cioè quei volontari che vengono direttamente dedicati a una singola persona, nonostante in questo caso ci sia un piccolo costo, ma credo le persone si sottopongano volentieri al pagamento di questo costo, perché sicuramente aiuta tantissimo. E il servizio civile, io riporto una mia esperienza personale, ma anche quella di tanti altri. Secondo me i ragazzi si divertono a partecipare, perché poi all'Unione si organizzano le gite. Allora, scendiamo nelle cose più banali, quelle che non sono importanti, quelle che non si annunciano in pompa magna, eccetera. Vanno a mangiare la pizza, o partecipano alle gite, che a volte sono di divertimento, a volte anche culturali, o partecipano a dei momenti musicali, a dei momenti pubblici. E in tutto questo i ragazzi, oltre a fare una grande esperienza anche di comunità, secondo me si divertono.
6: Si divertono e fanno, probabilmente condividono.
4: Sì,
6: no?
4: condividono tantissimo.
6: Allora, tra l'altro, Presidente, mi dice la regia che al telefono abbiamo il Presidente Borgo, appunto, Autorità Garante Nazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità. Lo saluto, spero che ci senta. Al Presidente volevo chiederle questo. Abbiamo,
4: Alessandra, prima di chiedere, io devo ringraziare in modo, penso, troppo particolare il Garante, il Presidente Borgo, perché credo che stamattina non abbia fatto uno sforzo, ma qualcosa di più per potersi collegare. Quindi grazie davvero tanto per aver onorato con la sua presenza il nostro momento.
6: Allora, Presidente, volevo chiederle questo. Abbiamo elencato le tantissime attività, stiamo elencando, che fa l'Unione sul territorio e per l'intera comunità, abbiamo detto. A lei però voglio chiederle quello che ancora, insomma, manca sulla strada dell'autonomia, perché oggi tutti i soci hanno nella cartellina anche una serie di 11 punti, sono ostacoli che una persona cieca oggi può incontrare, ancora oggi, sono tanti, sono il diritto di voto in autonomia che ancora non c'è, delle barriere informative, gestione della mobilità urbana insufficiente, discriminazioni, per esempio, nei confronti anche delle persone cieche accompagnate dal cane guida. Allora, a lei, Presidente, voglio chiederle questo, anche quanta strada c'è ancora da fare per combattere, per esempio, anche queste discriminazioni che puntualmente non ci dovrebbero essere, ma ancora oggi a volte ci sono.
7: Sì, la ringrazio. Innanzitutto saluto tutti, mi scuso per non essere lì presente, ma impegni pregressi me lo hanno impedito. Però ci ho tenuto a collegarmi innanzitutto per ringraziare e salutare l'Unione Italiana Ciechi e il Presidente Barbuto, perché l'Unione Italiana Ciechi fin dall'istituzione dell'autorità garante è stata al fianco dell'autorità garante. Non posso dimenticare le tante occasioni nelle quali l'Unione Italiana Ciechi ha fatto sentire la sua vicinanza all'autorità. Ricordo per tutte la collaborazione che è stata data all'autorità garante per la predisposizione in formato pienamente accessibile alle persone cieche e ipovedenti della nostra prima relazione al Parlamento e al Governo. Quindi ancora un sentito grazie ovviamente all'Unione Italiana Ciechi e al Presidente Barbuto. Diceva bene, purtroppo ancora oggi le persone con disabilità, in questo caso le persone con disabilità visiva, non vedono riconosciuti concretamente ed effettivamente i loro diritti. Ho letto anch'io il documento che è nella brochure che è stata distribuita, che elenca in maniera esemplificativa le tante criticità che ancora le persone con disabilità visiva incontrano, ma devo dire che su alcune di queste, proprio in collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi e le altre associazioni rappresentative delle persone con disabilità, l'autorità ha fornito un contributo perché si passi dalle parole ai fatti. Voglio ricordare per tutte due questioni. Innanzitutto la questione del voto. Nella brochure viene giustamente indicato che le persone con disabilità visiva pretendono e reclamano un esercizio del diritto di voto in autonomia senza la presenza dell'assistente in cabina. Però devo dire che a marzo scorso noi tutti assieme abbiamo ottenuto una circolare da parte del Ministero dell'Interno mandata a tutti quanti i seggi elettorali nell'imminenza della votazione referendaria, che ha fatto compiere un passo effettivo nel percorso del pieno riconoscimento del diritto di voto da parte delle persone con disabilità. L'utilizzo della disability card, molto importante, ancora oggi le persone con disabilità visiva per esempio dovevano portare e diciamo così consegnare copia delle certificazioni sanitarie, dei libretti di pensione per ottenere l'assistenza al voto. Con quella circolare si è detto no, basta l'esibizione della disability card. Ma il percorso andrà avanti perché il Ministero dell'Interno si è reso disponibile a continuare nell'interlocuzione per migliorare ancora l'accessibilità e per arrivare un domani al voto digitale che consentirebbe alle persone con disabilità visiva di poter esercitare il diritto di voto in piena autonomia. Ma ho visto nella brochure anche il riferimento alle tecnologie assistive. Siamo reduci da Expo Aid e sabato scorso a me ha fatto molto piacere ascoltare l'intervento del vicepresidente di Meta che ha illustrato l'utilizzo degli occhiali che possono migliorare notevolmente, grazie anche all'intelligenza artificiale, la vita delle persone con disabilità visiva. Ho visto che vengono menzionati

0: predisposto un documento inviandolo all'Associazione delle Banche Italiane. Noi come autorità garante nel prossimo collegio porteremo all'ordine del giorno l'esame di questa problematica per scrivere anche noi all'Associazione Banche Italiane perché si vada appunto verso una piena accessibilità anche dei servizi bancari.
1: Ma questo è molto importante.
0: E che cosa voglio
1: Presidente,
0: dire in conclusione?
1: Infatti.
0: Voglio dire che la sinergia tra l'autorità garante e le associazioni, in questo caso l'associazione più importante, da più di 100 anni rappresentativa delle persone cieche o con disabilità visiva, è importantissima perché tutti assieme, associazioni e autorità garante, possiamo ottenere che quei diritti che abbiamo detto prima ancora sono sulla carta e non effettivi diventino veramente tali.
1: Allora, Presidente, intanto la ringrazio. Voglio chiederle un'ultima cosa. Ci ha dato degli esempi fattivi, su cui state lavorando. Voglio chiederle anche, magari uno che può suonare più banale, ma purtroppo è ancora ricorrente, quello delle discriminazioni anche legate proprio ai cani guida, ai cani assistenza. Cioè l'ultimo, credo sia stato a Fiumicino, un tassista che si è rifiutato di far salire la persona con disabilità visiva accompagnata dal cane guida. Io penso che non sia accettabile oggi ancora dover fare i conti con discriminazioni di questo genere. Ecco, si sta lavorando puntualmente anche su questo?
0: Sì, assolutamente sì. Voi sapete che nella precedente legge di bilancio, l'ultima legge di bilancio, è stata introdotta una nuova normativa che riguarda più in generale i cani di assistenza, perché non ci sono soltanto i cani guida per le persone non vedenti, ci sono una serie di cani che possono agevolare ed essere di ausilio alle persone con disabilità. È stato importante questo intervento normativo, so che si è lavorato sulle linee guida per rendere poi effettivo attuare questa disposizione normativa. È chiaro però che dobbiamo tutti quanti ottenere che cosa? Un cambio culturale, questo io lo dico sempre, anche su questo tema è necessario un cambio culturale e far comprendere a tutti che l'accessibilità non è un'aggiunta, l'accessibilità non è una cortesia che viene fatta alle persone con disabilità, l'accessibilità è un sacrosanto diritto di tutte le persone con disabilità, ma di tutti, io dico. Quindi finché non riusciremo a far compiere alla società questo scatto culturale di comprendere che appunto l'accessibilità è un diritto, e l'accessibilità tra l'altro deve essere in autonomia, non riusciremo a rendere effettivi appunto i diritti delle persone con disabilità. Però fatemi dire, io sono ottimista perché vedo appunto nella grande collaborazione tra le associazioni, l'autorità garante, devo dire anche il governo, perché molto è stato fatto da questo governo, dal ministro Locatelli in particolare, vedo tutte le condizioni per poter ottenere questo scatto culturale.
1: Allora, Presidente, intanto grazie perché ci ha dato anche un sacco di spunti con il suo intervento, quindi io mi associo, Presidente Barbuto, nel ringraziarla. Anche per questo intervento che porta alla nostra discussione. La ringrazio davvero. Tra l'altro nel tavolo ci ha raggiunto il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, che saluto e ringrazio.
2: Grazie.
1: In collegamento c'è l'onorevole Fiammetta Modena, responsabile del Dipartimento Disabilità e Sociale per Forza Italia, quindi adesso dovremo anche apprestare questo collegamento.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Io saluto il garante e lo ringrazio ancora. Se vuole rimanere, noi siamo ben felici di avere anche il suo supporto. No, mi dicono che è andato, quindi insomma ci ha lasciato degli spunti in eredità per la discussione. Allora, Ministro, iniziamo da lei. La ringraziamo della sua presenza. So che con l'Unione, insomma, il Ministero ha un rapporto fattivo, non solo di, come dire, formale, ma c'è un rapporto di collaborazione, l'Unione siede ai tavoli anche normativi, c'è un'interlocuzione costante, c'è stata per tutto l'impianto della riforma della disabilità, c'è stata per quanto riguarda le norme, per esempio, dei cani assistenza, insomma c'è una partnership non solo

0: come dire, di facciata, ma io l'ho percepito sia dal presidente Barbuto che da Linda Legname, c'è un rapporto di collaborazione vera per capire cosa non funziona, dove intervenire.
1: Ma intanto buongiorno a tutti, grazie, sono molto contenta anche che mi sia tornata la voce dopo l'esperienza di Expo, perché abbiamo avuto 3 giorni molto intensi e non avevo più un filo di voce, ero preoccupata perché insomma ci siamo accordati per questa presenza, per questa bellissima mattinata di lavori e ci tenevo insomma a essere in forze. Grazie prima di tutto a Mario Barbuto, a tutta l'Unione per aver partecipato a questo evento straordinario, ma non solo, grazie ad ognuno di voi per la presenza e la partecipazione fattiva sui territori attraverso anche l'osservatorio sulla condizione delle persone con disabilità, ma devo dire la verità soprattutto come punto di riferimento per i territori da nord a sud, da est a ovest, perché io giro tutta l'Italia e ogni volta che giro, che sia una provincia, un territorio, un comune specifico, trovo tante persone che nell'Unione Italiana Ciechi trovano davvero una grande famiglia. Non è poco, perché purtroppo con questi tempi di incertezza e anche a volte di instabilità, soprattutto per le persone che hanno una disabilità e anche pluridisabilità, perché l'Unione Italiana Ciechi si occupa anche di bambini, di persone con pluridisabilità e con altre difficoltà, questo è un segnale importante. E trovo anche l'Unione Italiana Ciechi inserita nelle reti territoriali. Certo, non tutti i comuni, non tutti gli enti locali hanno una consulta o una rete strutturata, ma proprio in quelli dove magari c'è anche meno, c'è più distacco, c'è più frammentazione, l'Unione Italiana Ciechi può essere un gran collante. E quindi questo davvero è un grande orgoglio e dovete andarne davvero fieri, ma d'altra parte la storia dell'Unione è di tanti, tanti anni e l'ha costruita anche con tanta fatica, tante rivendicazioni, tante battaglie. Oggi abbiamo di fronte una nuova sfida, semplicemente. La sfida che abbiamo di fronte è il cambiamento. Io sento dire ogni tanto, no, anche in maniera a volte un po' strumentale su qualche giornale, ma di nicchia, perché di noi parlano pochissimo, quindi non è che aprite grandi quotidiani nazionali e trovate notizie sulla riforma. Però a volte si dice no, la riforma si rallenta, non va avanti, potrebbe fallire. Non è così, sapete perché? Non solo perché è legata al PNRR in maniera indissolubile, quindi non solo alla nostra rata, non dal punto di vista economico, perché la parte economica per sostenere la riforma è messa dal governo, ma proprio in termini di riforma voluta all'interno del piano di ripresa e resilienza. Ma perché il sistema di welfare semplicemente così com'è non funziona più e non può funzionare, perché se è nato 50 anni fa con un criterio di assistenzialismo nei confronti delle persone, giustamente, perché allora magari tante persone con disabilità non uscivano di casa, alcuni non avevano magari neanche la possibilità di studiare, non avevano nemmeno relazioni magari con i vicini, gli amici, il quartiere. Oggi sono cambiate tante cose grazie alla medicina, alla scienza, alla tecnologia, a un percorso di civiltà anche che ha affrontato il nostro paese. E allora le sfide sono cambiate, ma soprattutto sono cambiate le persone e le opportunità che le persone possono avere. Per questo non si può più tornare indietro. Abbiamo capito che non c'è bisogno solo di assistenzialismo o di un centro diurno dove collocare delle persone, ma abbiamo bisogno di un percorso che è di vita per tutti, che sta nel progetto di vita, quindi può essere rallentata, può avere degli ostacoli e delle difficoltà, soprattutto però sono resistenze mentali, perché purtroppo il cambiamento, quando lo si affronta, davanti si ritrova delle resistenze mentali. Perché? Perché è più difficile impegnarsi quando tu devi cambiare il tuo approccio, devi cambiare il tuo modo di ragionare, devi cambiare il tuo modo di lavorare. Questa è la sfida più grande, superare queste difficoltà. E la riforma va in questa direzione, ma non mollerà mai, non potrà mai fermarsi, perché il cambiamento è comunque iniziato. E la sfida ce la dobbiamo giocare, l'abbiamo davanti noi per il futuro e la dobbiamo portare avanti insieme.
0: Ecco, Ministro, quanto c'è da fare proprio per cambiare approccio? Ce lo diceva prima anche il garante per la disabilità Borgo, no? Diceva, gli ho fatto l'esempio di discriminazioni che ancora ci sono, per esempio sui cani guida, no? L'ultima appunto successa a Fiumicino, un ragazzo è stato lasciato a piedi dal tassista, aveva il cane guida, non l'ha fatto salire, cioè una cosa che voglio dire francamente non si può sentire al giorno d'oggi, e Borgo diceva bisogna che il cambiamento riguardi tutti noi, cioè è l'approccio che deve cambiare nei confronti dell'accessibilità e dell'autonomia.
1: Certo, è quello che stavamo dicendo, perché purtroppo a volte capita, anch'io una cosa che non sopporto, no? Quando incontro qualcuno per strada e mi dice, ah ministro, sa che c'è un mio amico che ha un problema, non ce l'ho io il problema, però questo mio amico c'ha un figlio, c'ha un problema, è quasi come se fosse qualcosa di qualcun altro, no? E io non la sopporto questo, perché in realtà intanto i numeri ci dicono, lo ripeto sempre all'osservatorio, il presidente Barbuto lo saprà a memoria, ma anche Linda Legname e qualcuno di voi nel pubblico, che siamo più di 13 milioni di italiani che hanno un'interazione negativa con l'ambiente. Questo significa non solo persone cieche, persone in carrozzina, persone con la sindrome di Down, significa anche persone con una malattia cronico-degenerativa, rara, oncologica o con qualcosa di invisibile, perché noi possiamo essere qui tutti contenti, vicini, pensiamo di essere felici vicino a qualcuno che c'è seduto di fianco, ma non sappiamo di fianco a noi quella persona che cosa può avere dentro di sé. A volte non è una malattia, non è una disabilità, è un malessere, ma comunque può limitare l'interazione con l'ambiente. Fatto sta che più di 13 milioni di italiani significa parecchio, quasi tutti, perché se non lo siamo, magari siamo parenti o siamo amici o siamo volontari che incontrano queste persone. E questo numero a livello europeo diventa 100 milioni di cittadini su 400 milioni, uno su quattro. Quindi chi si può chiamare fuori? La grande sfida che dicevo che stiamo portando avanti, spingendo il cambiamento, l'innovazione anche nei servizi, nell'approccio, deve riguardare tutti, perché altrimenti non riusciamo a fare quel salto culturale di civiltà che ci serve, banalmente anche per rendere accessibili e fruibili a tutti spazi, eventi, perché adesso una delle richieste più frequenti e dimostra il mondo che cambia è dei giovani che vogliono partecipare ai concerti, vogliono andare allo stadio, vogliono vedere le partite, e hanno ragione, anche questo è un diritto di cittadinanza, perché qualcuno sì e qualcuno no. Però quello richiede un grande impegno nel cambiare l'ordine delle priorità e delle prospettive, non solo a livello nazionale con le leggi, i fondi, ma poi a tutti i livelli istituzionali, regionali, locali, nel mondo privato. Cioè significa consentire a una fetta importante della popolazione di essere pienamente cittadini anche nel campo della cultura, dello sport, degli eventi, della musica, delle relazioni, che sono la base della vita per tutti.
0: Esatto, tra l'altro in questo bilancio si dice proprio questo, cioè guardare oltre i numeri, quei numeri rappresentano un valore non solo sul piano economico, sul piano sociale, sul piano delle relazioni, sul piano della equità. Voglio chiedere anche a lei, Ministro, ci ha parlato insomma dell'approccio generale da cambiare, dell'assetto normativo, della riforma della disabilità, quindi adesso dal generale voglio magari calarmi un pochino più nello specifico, perché accanto al bilancio c'è appunto questo decalogo, io lo trovo molto interessante, è un decalogo perché da un lato ci sono tutte le attività che si portano avanti, no? Tutto quello che si fa, però non si dimentica che ci sono delle cose su cui bisogna ancora combattere, no? È un decalogo in 11 punti, gliene do una copia, ma insomma dovrebbe averla dentro la cartellina, appunto, uno è l'accessibilità digitale, si parla per esempio di distributori automatici inaccessibili, l'accesso difficile ai servizi bancari, barriere informative, il diritto di voto in autonomia, che è ancora un po' una chimera, audiodescrizioni insufficienti, e quindi le voglio oppure per esempio le scuole, un percorso di inclusione scolastica che ancora va ampliato, quindi le voglio chiedere magari nello specifico se c'è qualcuna di queste battaglie su cui c'è un risultato magari oggi da condividere, o riflessioni puntuali su questi punti che sono ancora tanti perché i diritti che tutti hanno divengano diritti realmente esercitabili e non solo, come dire, nella teoria.
1: Certo. Ma insomma, tanto sono tutti punti più che legittimi sui quali comunque si continua a lavorare. Certamente lavorare insieme, enti del terzo settore, istituzioni, ma anche mondo privato, quella è la chiave di volta, perché alla fine alcune cose magari nell'ambito pubblico, anche grazie a un altro dei decreti della riforma che riguarda l'accessibilità nelle pubbliche amministrazioni dal punto di vista del lavoro, della fruizione dei servizi, può andare avanti, può andare in quella direzione. Però è chiaro che invece la collaborazione col mondo privato deve essere sempre più forte, sempre più radicata, anche perché io credo che quando si investe sull'accessibilità, sulla fruibilità, su garantire dei percorsi di piena partecipazione alla vita e alla dimensione quotidiana della vita civile, sociale e politica del nostro paese per tutte le persone, appunto si parli di un investimento, non può essere considerato un costo, perché il limite in tutti questi anni, ed è ancora per quello che non abbiamo scardinato questi punti, in alcuni casi almeno, è che viene reputato un costo, viene reputato un costo abbattere le barriere architettoniche, è reputato un costo dotare magari di sistemi digitali alcune enti, strutture e servizi, reputato un costo tanto altro. E invece quello che noi vogliamo è, quando parliamo di cambiamento e che riguarda tutti, è dimostrare che è un investimento, perché i numeri ci dicono che se continuiamo a lasciare qualcuno indietro e se non valorizziamo le potenzialità senza fermarci ai limiti, allora noi pagheremo sempre di più come sistemi sociosanitari e sanitari, perché chiaramente se io tratto tutti come persone che hanno solo bisogno di aiuto e non gli do mai la possibilità di essere pienamente autonomi e indipendenti nella vita quotidiana, avranno sempre bisogno di un supporto, di un sussidio, di qualcuno vicino. E invece, cioè, qualcuno vicino, noi ci auguriamo che ognuno di noi ce l'abbia, no? Perché questo ci fa bene dal punto di vista umano. Però se io voglio andare da solo in posta, in banca, a votare, devo avere la possibilità di farlo, ma deve essere giudicato come un investimento. Invece c'è ancora una grande resistenza in questo, ed è quella che noi dobbiamo comunque continuare a combattere insieme senza arrenderci.
0: Grazie Ministro. Grazie, io torno da lei tra poco. Voglio anche chiedere alla regia se è pronto il collegamento con Fiammetta Modena. Eccoci. Allora, onorevole, la
2: buongiorno,
0: saluto.
2: Buongiorno. Buongiorno, chiedo scusa che purtroppo è un collegamento, sono un po' in movimento, però tenevo moltissimo almeno a portare insomma, il saluto e la mia stima al presidente dell'Unione. Quindi buongiorno.
0: Eccoci, ci proviamo perché non la sentiamo benissimo. Solo una battuta sul fatto che comunque quello che diceva il Ministro, c'è una mentalità ancora da cambiare, e quello che è da capire è che tutte le battaglie che fa l'Unione poi diventano un valore non solo per i soci dell'Unione ma per l'intera comunità nazionale, che è un po' anche quello che diceva all'inizio nel suo messaggio il Presidente del Senato La Russa.
2: Sì, concordo perché uno ha dei valori, insomma, se mi permettete il gioco di parole, che noi riusciamo a avere e soprattutto che recepiamo dall'attività che fa l'Unione. Un valore nel senso che quando noi vediamo questo sforzo che hanno fatto di tradurre i numeri in quello che è invece l'azione concreta attraverso il bilancio sociale, A noi, quando dico a noi, parlo naturalmente delle forze politiche, insomma, di quello che noi cerchiamo di umilmente di rappresentare in quella che è la nostra attività quotidiana, dicevo, ci portano quelli che sono i valori reali e concreti di ciò che poi effettivamente viene fatto dalla Unione. Noi abbiamo avuto occasione molte volte di vedere risultati positivi e i progetti portati avanti dall'Unione, devo dire, già prima della presentazione del bilancio. Io mi ricordo sempre, ho avuto già modo di citarlo, insomma, quelle che sono state le loro azioni, per esempio, per quello che riguarda il diritto al lavoro con gli aeroporti di Fiumicino, o anche tutti gli sforzi che sono stati fatti in materia di intelligenza artificiale, che naturalmente in concreto poi coadiuvare e rendere effettivi i diritti, come è stato detto anche all'inizio. Certo. Quindi da questo punto di vista, insomma, noi pensiamo che ci sia uno scambio importantissimo fra quella che è l'attività che loro svolgono, il bilancio sociale e l'interscambio che c'è, insomma, con le forze politiche, con i parlamentari.
0: Grazie, grazie onorevole. Io insomma apprezzo il suo...
2: Mi dispiace perché si senta male.
0: Esatto, no, però abbiamo comunque intuito quello che voleva comunicare, per cui la ringrazio, insomma, per essersi collegata. Grazie, grazie a lei.
2: Grazie, arrivederci.
0: Allora, io, Presidente Barbuto, torno da lei e dal Ministro, perché un'altra... Esatto, esatto, no, dal Ministro, perché abbiamo, tra l'altro, c'è un altro piccolo decalogo, Ministro, con i risultati del 2025, ma anche le cinque sfide per il 2026-2030. Una l'ha nominata lei, quella dell'attuazione piena del progetto di vita, si parla anche di intelligenza artificiale, di lavoro, cioè di inclusione vera delle persone ipovedenti e cieche nel lavoro, e poi c'è tutto il tema dell'eliminazione delle barriere fisiche, sensoriali e digitali. Sono le sfide che immagino siano le stesse a cui guarda il Ministero che lei presiede.
1: Sì, assolutamente, ne abbiamo parlato appunto anche in questi giorni a Expo ID, mi viene anche da dire con un bellissimo intervento di Meta in chiusura sul tema dell'intelligenza artificiale e le nuove tecnologie che sono fondamentali da approfondire e utilizzare nel modo giusto, quindi che sia per il diritto di voto ma che sia anche per poter muoversi con maggiore autonomia e girare per le nostre città con più sicurezza, ma sicuramente, insomma, di tutti questi punti, tutti importantissimi, io credo che la questione del lavoro sia fondamentale, perché abbiamo dipanato dei dati e dei numeri. Questi ci fanno anche ragionare sul fatto che quando dico che non può più essere lasciato indietro nessuno, significa che se noi non sfruttiamo le capacità, i talenti, le competenze, le potenzialità di ogni persona, questo vale per tutti, non è che vale solo per le persone cieche, ma vale per tutti, allora noi rimarremo veramente indietro in un mondo che in questo momento è davvero complesso dal punto di vista economico, finanziario, anche politico, geopolitico, ecco, per la situazione ovviamente nella quale stiamo attraversando anche dal punto di vista delle guerre e delle crisi energetiche ed economiche. E quindi abbiamo bisogno di puntare, no, su ogni persona perché possa dare il suo contributo nella crescita delle comunità e del paese. Per farlo, ancora una volta, anche in questo caso, c'è bisogno di un nuovo sguardo, c'è bisogno di avere anche il coraggio di investire sulle persone e sulle loro potenzialità. Dopodiché oggi siamo qui e parliamo con l'Unione Italiana Ciechi. Spesso all'interno dell'Osservatorio Nazionale io faccio notare dei numeri che sono anche, che mi pesano molto e che riguardano per esempio le persone con disabilità intellettiva o con pluridisabilità, che in realtà hanno delle potenzialità, però tornando al tema delle discriminazioni e dei pregiudizi, ce ne sono ancora molti che limitano il fatto che un imprenditore e che anche i singoli cittadini possano investire davvero su quella persona, perché c'è il pregiudizio, il limite che arriva prima rispetto alla persona. Allora io non voglio dire che tutto dipende sempre e solo da un cambio di mentalità o culturale, ma tanto sì, perché poi chi dà le opportunità, soprattutto nel tema della formazione e del lavoro, non arriva solo dal mondo sociale. Cioè noi tra di noi ci capiamo molto bene, abbiamo capito in che direzione dobbiamo andare, abbiamo capito dove sta l'innovazione, stiamo parlando di progetto di vita, stiamo guardando al futuro veramente per migliorare la vita di ogni persona. Ma là fuori c'è un mondo che ha la possibilità di investire dal punto di vista economico, lavorativo, della formazione, dei percorsi su ogni persona e che dobbiamo coinvolgere sempre di più. Noi adesso con Expo, per esempio, abbiamo cercato di far vedere in maniera concreta quello che è possibile fare, cioè perché tante volte finché uno non ci sbatte il naso contro, continua a pensare che una persona con disabilità, poverina, debba essere solo assistita, debba trovare un posto dove stare, e se il posto di lavoro gli viene assegnato, un posto di lavoro dove possa star lì seduta. Quello non è lavoro, quello diventa addirittura una frustrazione. La persona deve essere coinvolta nel processo lavorativo, deve avere tutti gli strumenti tecnologici, fisici, e di dimensione anche relazionale da poter sfruttare per poter svolgere pienamente il suo ruolo. Quindi questa è la strada che noi dobbiamo percorrere, sulla quale noi dobbiamo spingere. Non possiamo farlo più da soli, perché tante battaglie, dicevamo all'inizio, che ha portato avanti l'Unione Italiana Ciechi, ma anche altre storiche associazioni, sono state fatte 40 anni fa, 50 anni fa, hanno portato a buone leggi e a una svolta. Oggi però abbiamo bisogno anche che ci siano tanti altri interlocutori che si sentano pienamente coinvolti e che condividano le nostre battaglie.
0: E quindi tutto il tema anche del mondo privato, che tra l'altro si ricollega anche al fundraising, ma non solo.
1: No.
0: Tra l'altro, Ministro, ci abbiamo verso le conclusioni, ci sono tante persone in sala, tante la stanno anche ascoltando attraverso la radio.
3: C'è anche
0: un'altra
3: sala.
0: C'è anche un'altra sala,
1: tutti,
0: esatto.
1: Tutti, naturalmente.
0: E quindi io volevo chiederle proprio a chi ci ascolta magari, no? Anche chi ci ascolta collegato nella propria abitazione. Davvero qual è, secondo lei, la priorità oggi per le persone con disabilità visive che magari il suo ministero più di altre sta portando avanti e su cui sta puntando? Noi abbiamo aperto questa mattina la giornata parlando di autonomia. Autonomia come valore cardine dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Quindi su questa strada magari qual è, secondo lei, la battaglia più di altre che si sente di condividere?
1: Beh, sicuramente tutti i temi che abbiamo trattato fino adesso sono tutti importantissimi, perché lavoro, nuove tecnologie, servizi, la vita sociale, il diritto di piena cittadinanza, l'accessibilità, queste sono tutte sfide che hanno pari dignità e devono avere la stessa priorità. In particolare io dico che per poter garantire a tutti però maggiore autonomia e vita indipendente, noi dobbiamo puntare anche sul fatto di parlare con un'unica voce su alcuni temi, perché già è difficile e già non tutti ci ascoltano. Quindi che sia l'Unione Italiana Ciechi, che è una grandissima realtà, un'associazione importante nel nostro paese, che sia una realtà più piccola magari a parlarne, che non parla magari di disabilità visiva, ma che sia anche un'istituzione, io dico sempre 2-3 punti fermi dobbiamo portarli avanti in maniera proprio determinata e condivisa. L'accessibilità universale, che è ancora una chimera, cioè che dobbiamo continuare a lavorare su questo punto, come dicevamo, su tanti aspetti anche più moderni, come il diritto di andare in vacanza, in spiaggia, gli alberghi, il viaggio, gli aerei, tutto quello che riguarda il diritto di ogni persona ad avere una vita ricreativa che possa essere pienamente soddisfacente, perché il diritto, io dico sempre, di essere felici non è solo di qualcuno sì e qualcuno no, ma è un diritto sacrosanto per tutti. Il fatto appunto della piena cittadinanza, ma l'abbiamo toccato anche col tema del voto e con tante altre attività culturali, sportive, relazionali, affettive che sono da rispettare per tutti. E il tema del progetto di vita. Perché? Perché il progetto di vita spinge questo cambio di approccio nel sistema di welfare, che non è più, come ho detto all'inizio, appropriato, ma che ha bisogno di essere individualizzato, personalizzato, e che deve partire dal diritto di scelta e dai desideri di ogni cittadino, come dice la Convenzione ONU, che forse l'avrete detto magari all'inizio, non lo so, quest'anno sono 20 anni dalla sua adozione presso le Nazioni Unite e sono 16 anni che è legge nel nostro paese, e molto spesso, anche questo è frustrante, perché molto spesso viene considerata un libricino da orientativo, da guardare ogni tanto, ma è legge nel nostro paese dal 2009, è stata ratificata, quindi ci sono dei principi cardine, fondanti, che abbiamo anche declinato nella carta di Solfagnano, che è il documento finale del G7 Inclusione e Disabilità, dove anche l'Unione Italiana Ciechi è stata protagonista, dove tra l'altro c'erano diversi ministri ciechi che hanno partecipato e abbiamo condiviso delle priorità. Tra queste l'autonomia e la vita indipendente sono una delle più importanti.
0: Allora, Ministro, io la ringrazio per questa sua presenza e per questi grazie. Suoi spunti.
1: Grazie, grazie a voi, grazie a voi tutti.
0: Presidente, abbiamo sentito il discorso del Ministro, su vari punti si è espressa, Ministro Locatelli, quindi le chiedo magari di trarre un po' le conclusioni anche prendendo spunto anche dalle parole poco fa del Ministro, insomma, su una strada che è quella di collaborazione piena tra l'Unione Italiana Cechi e il Governo e il Ministero, guardando un po' insomma alle prospettive future.
4: Ma non è da oggi che il Ministro Locatelli si esprime su questi temi in maniera chiara, in maniera importante, il che ha significato anche la determinazione di risorse che così concentrate, così in modo importante, non si erano mai viste prima sul tema della disabilità. E poi il Ministro ha una particolarità che dobbiamo riconoscerle, un desiderio, una capacità e una promozione del dialogo e della valorizzazione dell'attenzione verso tutti, che a volte magari può sicuramente costare un po' di fatica in più, no? È meglio, a volte è molto più rapido tirare avanti, ma permette invece la realizzazione di quella famosa affermazione che nessuno deve essere lasciato indietro. E questo credo che sia un elemento importante del metodo di lavoro. Poi ci sono i contenuti di lavoro che partono appunto dal famoso e proclamato dalle leggi progetto di vita, che deve diventare una regola. Ci vorrà tempo, ci vuole tempo, ci sono pochi soldi, tutti argomenti che possono trovare una loro dignità, come dire, ma che non sono argomenti che perdono di dignità quando vengono utilizzati per fermare le cose o per creare una condizione di pessimismo cosmico che non ti permette di andare avanti. Invece queste cose andranno avanti al di là di noi, oltre noi. Ognuno di noi ha portato sicuramente il suo mattoncino per quello che è riuscito a fare, ma forse non ci siamo resi conto e non ci rendiamo conto ancora del tutto che abbiamo messo in moto un processo irreversibile. Certo non da soli e certo non senza tenere conto del contesto sociale, che è un contesto in evoluzione, che offre tante opportunità, tante occasioni, ma che crea anche tanti impedimenti se non lo gestiamo nella maniera più corretta. Gli esempi li conosciamo tutti ed è inutile farli. Ci sono degli ascensori dove noi non riusciamo più a camminare, a viaggiare, perché non riusciamo a determinare a quale piano si devono fermare secondo il nostro desiderio. E questo per fare l'esempio minimo di come non serve e non è utile fare la losanna delle tecnologie o dell'intelligenza artificiale. Noi dobbiamo fare l'osanna, se così si può dire, dell'essere umano, della nostra capacità di gestire queste tecnologie e questa intelligenza, di piegarle alle nostre esigenze. E credo che questo processo irreversibile di cui si parlava si è messa in moto perché al progetto di vita e alla possibilità per ciascuno di esercitare il suo diritto di scelta, a seconda anche del territorio dove vive, dei contesti familiari, sociali, scolastici, lavorativi, di tutto quello che vogliamo, sia effettivamente garantito. Abbiamo detto che lo avremmo garantito ieri, domani? No, abbiamo detto che cominciamo un lungo cammino e noi dobbiamo essere parte di questo cammino. Ed è importante che l'Unione definisca in questo bilancio sociale quel valore che io credo sia la parte più significativa dei bilanci sociali delle associazioni, e cioè proprio il cosiddetto valore generato. Si sono ottenute delle risorse, molto con l'intervento pubblico, parecchio con la progettazione, qualcosa con il fundraising, qualcosa anche con le risorse autoprodotte, e tutte queste risorse sono state utilizzate. Le abbiamo utilizzate al meglio, al 100%, 101%? Ma forse no. Qual è il valore che abbiamo generato delle risorse utilizzate? Che cosa rendiamo conto alle istituzioni, a chi ci ha dato fiducia concedendoci queste risorse? Che tipo di rendiconto presentiamo? Che cosa abbiamo fatto? E che cosa vogliamo fare, ma soprattutto che cosa abbiamo fatto con queste risorse. Io credo che sia il valore più importante del nostro bilancio sociale, che poi può avere delle imperfezioni, può avere qualche numero sbagliato, può avere delle carenze relative alla carenza strutturale, non essere riusciti a realizzare qualcosa o qualcos'altro, avere realizzato qualcosa meno bene di quello che si voleva, averla realizzata in un modo che forse postulava la possibilità di farla in un modo diverso, ma il valore che abbiamo generato, aver creato il senso di comunità, avere fornito i servizi a partire dal servizio civile per arrivare agli accompagnamenti, alla possibilità di avere un punto d'appoggio quando una famiglia si trova nella condizione di dover vivere quello che per tante persone è ancora e sarà sempre un dramma, il dramma del bambino che non ci vede, o della persona adulta, anche anziana, che la perde questa vista. E abbiamo certificato e dato conto di quante iniziative abbiamo fatto. Perché? Perché riteniamo che 18.000 visite o 45.000 visite negli ambulatori siano significative? Da un lato forse sì, ma rispetto a una popolazione di 50 milioni di persone non sono significative in sé nel senso numerico, ma sono significative nel valore che hanno dato, e cioè nella indicazione che quella è la strada per prevenire. Così come si è parlato di lavoro prima, anche il ministro l'ha sottolineato, giuro che non ci siamo messi d'accordo assolutamente, e io mi sono permesso in apertura anche di raccontare come si arrivava al lavoro, come il nostro fondatore ha ritenuto che il lavoro fosse la chiave dell'autonomia, dell'indipendenza delle persone con disabilità visiva. E siccome, lo ripeto, non riusciva a trovare imprenditori che volevano assumere queste persone, ha creato lui la fabbrica, dove ha assunto persone non vedenti e persone senza alcuna disabilità visiva. Parliamo degli anni 30 del Novecento, oggi non è questo, non è questo il modello che vogliamo indicare e per riprodurlo. Vogliamo indicare un metodo, un obiettivo, cioè quello di dare un lavoro alle persone, quindi una dignità civile, sociale, la possibilità di mettere in piedi, di mettere insieme una famiglia, la possibilità di contribuire anche nel suo piccolo, come ciascuno di noi, all'erario, e quindi di fare il proprio dovere. Ha detto un nostro dirigente, partecipando a uno dei panel dell'Expo Aid, ha detto una cosa importantissima che forse si pensa che possa stonare, io credo di no. E nel panel sul lavoro ha detto: non dobbiamo tornare indietro di un millimetro sui nostri diritti in relazione al collocamento al lavoro e al diritto al lavoro, ma dobbiamo ricordare anche che ci sono doveri, non solo diritti, ma anche doveri, perché questo è il vero profilo della cittadinanza, del cittadino, cioè di quello che noi vogliamo ottenere, quel diritto di cittadinanza. Io credo che abbiamo fatto un lavoro discreto, buono, sicuramente peggiore di quello dell'anno prossimo, forse migliore di quello di 2 anni fa, che sicuramente può essere fatto in altri 1000 modi diversi. Tra tanti di questi 1000 potrebbero essere più efficaci, ma credo che vada riconosciuto proprio l'obiettivo, l'indicazione. Il lavoro da fare è questo. Non ci sono scorciatoie, non ci sono vie oblique che possiamo perseguire, non ci sono fantasie. C'è da mettersi giù a testa bassa, lavorare tutti i giorni, annoiarsi, brontolare, sentire la fatica del lavoro, perché c'è la fatica della risoluzione dei problemi, che non sono sempre facili, anzi che spesso diventano frustrazioni, perché quando non lo risolvi un problema è una frustrazione, quando a un esame di Stato non riesci ad assicurare alla persona che abbia tutti i supporti che deve avere, quando una persona ti dice che davanti al bancomat non è riuscita a prelevare, è una frustrazione. Però questo è il lavoro che ci attende. Non ce lo ordina il medico, ce lo siamo scelti perché l'Unione è la più grande associazione di volontariato che sia mai esistita, è nata proprio come atto di volontariato verso le altre persone che vivono la stessa difficoltà, e dobbiamo andare avanti su questo. Spero che questo possa trovare anche l'approvazione. Noi oggi compiremo un atto importante, quello che è iniziato una settimana fa nel Consiglio nazionale con la discussione nel merito proprio dei vari aspetti del bilancio sociale. Ne abbiamo trovati alcuni efficaci, altri con possibilità di correggere, di fare meglio, tante cose. Però oggi concluderemo questa giornata proprio con la votazione, l'espressione della volontà di tutti i consiglieri nazionali dell'Unione sul bilancio sociale, e lo ripeto come ho detto all'inizio, lo vogliamo fare qui perché vogliamo dare testimonianza di che cosa fanno queste persone quando ottengono le risorse. Questo è un luogo nel quale le risorse pubbliche vengono accordate, siccome le risorse pubbliche sono una parte importantissima del nostro bilancio, quasi 3/4, io credo che abbiamo il dovere di dare conto di che cosa ne facciamo di questa risorsa. Quindi vi ringrazio intanto per la discussione e poi faremo la votazione.
0: Ecco Presidente, quindi
4: dobbiamo chiedere, Sandra, se permetti, sì, scusa, anche per conto del direttore, a me piace ancora chiamarlo così, gliel'ho detto, non se ne abbia male, io sono uno di quelli che sostengono i direttori, forse perché facevo quel lavoro ai tempi, Purtroppo il dottor Lombardi, il capo del Dipartimento del Terzo Settore Responsabilità Sociale del Lavoro, ha avuto una chiamata, una cosa alla quale non poteva dire di no e quindi non è potuto essere con noi in questa giornata e si scusa tantissimo davvero con me, ma non è importante scusarsi con me, ma con tutti voi soprattutto. Ci sarà sicuramente un'altra occasione per avere con noi Alessandro Lombardi, che è un grande storico e antico frequentatore di queste tematiche che poi hanno portato al terzo settore, a tutte le circolari, gli atti ministeriali, una lunga storia che magari ci racconterà lui un giorno quando vorrà. Grazie.
0: Allora, grazie Presidente. Abbiamo detto, dietro al bilancio sociale c'è il lavoro di tante persone, c'è il lavoro in primis di Linda Legname, che è vicepresidente dell'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti, tra l'altro la prima donna vicepresidente dell'Unione, quindi è un piacere chiamarla qui, qui sul palco, proprio per... per sottolineare il cammino che l'Unione ha fatto appunto su tanti fronti, sull'autonomia, sulle pari opportunità, su tanti versanti, come diceva il Presidente Barbuto, e poi infine per approvare il bilancio sociale. È stato un cammino lungo che è in corso tuttora, Linda.
1: Sì, grazie. Buongiorno a tutti e a tutti, non mi aspettavo di parlare. Intanto saluto chi ci ascolta attraverso la nostra radio. Il titolo che abbiamo voluto dare al bilancio sociale, secondo me, non l'abbiamo scelto come piano editoriale. Non facciamo mai con una logica ristretta perché vogliamo dare chissà quale impatto, ma l'abbiamo scelto perché siamo abituati tanto ad andare appunto oltre i numeri e a guardare la persona. Noi all'autonomia ci teniamo tantissimo, penso che tutto quello che è stato detto oggi, senza ripetermi, anche le conclusioni un po' del Presidente Barbuto, rappresentano quello che l'Unione Italiana Ciechi fa da 106 anni, quasi 106 anni, una radice profonda che sa semplicemente di determinazione, autonomia, vita indipendente. E in questi anni in cui si lavora tanto sulla riforma della disabilità, si parla della persona al centro, di vita indipendente. Io, pur essendo ipovedente e sono relativamente giovane rispetto a tante persone qui che oggi sono sedute in sala, io mi sono iscritta all'Unione circa 15 anni fa. E invece qui ci sono soci e dirigenti storici. Ma noi l'autonomia, la persona al centro, per noi è fondamento, è base e quindi continuiamo a portare avanti questi temi che non ci stanno solo, li teniamo forte nel cuore, ma sono valori assolutamente ai quali crediamo. E alla fine, quando si parla di un bilancio sociale, oggi non deve essere semplicemente un momento di racconto, un momento celebrativo del nostro bilancio sociale, abbiamo scelto comunque un luogo importante, istituzionale, ma è un bilancio aperto al futuro, al domani. Per questo anche noi abbiamo voluto parlare tanto di sfide e di cose da fare. Le cose da fare sono davvero ancora tante. E invito tutti i consiglieri nazionali, i presidenti territoriali, ma tutti i soci che ci stanno ascoltando, di rimboccarci le maniche e di lavorare sempre quotidianamente, sempre con un unico denominatore, che è quello dell'unità, della rete, della determinazione, che l'Unione Italiana Ciechi sa fare benissimo. E questo ci rende unici,
5: ci dà un'identità forte, non solo in termini di capacità contrattuale, ma anche davvero in termini di organizzazione e di gestione. Concludo ringraziando tantissime persone per la redazione del bilancio sociale, in primis posso, secondo certo. me sì, Valerio Fornaro. Valerio è arrivato da poco da noi, è un giovane ragazzo, nel mese di marzo è stato investito. Valerio, dobbiamo fare il bilancio sociale perché altri dipendenti erano impegnati in tante altre cose, e Valerio ha detto è una bella sfida, e poi con la collaborazione di tutti i dipendenti di tutti i settori, penso al settore del lavoro, dell'istruzione, ma anche i numeri che ci ha dato la segreteria, l'ufficio internazionale, la progettazione, il servizio civile, tutti, siccome nell'altra sala, purtroppo per motivi di spazio, noi oggi abbiamo voluto invitare qui anche i nostri dipendenti perché ci piaceva condividere questi risultati, perché il risultato non è del presidente nazionale o dei componenti della direzione nel Consiglio nazionale, ma la rete che funziona, e la rete che funziona parte anche dai dipendenti, dal valore, e noi l'abbiamo scritto nel bilancio sociale, il valore che ogni dipendente con il proprio contributo, non importa che cosa e come, con il piccolo contributo riesce a dare alla nostra grande unione. Quindi davvero grazie di cuore a tutti e a tutti, e basta. Grazie.
0: Grazie. Allora, un ringraziamento speciale anche a Linda per la competenza, ma anche per la passione che ci mette in ogni battaglia, in ogni sfida dell'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti. Allora, Presidente, noi ci avviamo verso la votazione, il momento della votazione del bilancio sociale.
5: Sì.
6: Dobbiamo fare una votazione. È una votazione palese per appello nominale, nella quale ciascuno potrà esprimere il suo orientamento favorevole, cioè approvare, contrario, e cioè non approvare, astenuto, o non partecipante al voto. Anche questa è una opzione possibile. Facciamo una chiama uno per uno.
5: Okay.
6: Non credo che sia importante, non penso che si senta. Quindi...
5: Penso di sì.
6: Ok, proviamo.
5: Allora...
6: Forse
5: ci
6: sono anche
5: sì.
6: persone collegate online,
5: sì.
6: quindi magari,
5: lo dico. Sì.
6: Sì, ma a parte questo, magari se intanto vogliono aprire i microfoni in modo che...
5: Ok. Bene, allora...
6: Allora, con... Allora, con due consiglieri assenti, il resto approvano il bilancio all'unanimità. Grazie a tutti e a tutti. Fermi, che adesso sentiamo ancora la nostra conduttrice.
0: Eccoci, Presidente. Allora, dopo l'approvazione del bilancio sociale, insomma, abbiamo messo un altro tassello importante in questa giornata. Tra l'altro ci ha raggiunto il senatore Lucio Malan, che è capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato. Sapete che oggi, l'abbiamo ribadito, siamo in sala Zuccheri, insomma, anche ha un valore simbolico, ma non solo, perché questo rappresenta anche l'interlocuzione forte tra l'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti e le istituzioni e il Parlamento. Quindi lo vogliamo ricordare ancora una volta, prima abbiamo sentito anche le parole del Ministro per le Disabilità, insomma il lavoro importante che si sta facendo sulla strada dell'autonomia, perché l'autonomia non sia un privilegio, ma sia un diritto di tutti, e proprio che ci sia quel cambio di approccio che riguardi l'intera cittadinanza, perché appunto il valore di questo bilancio sociale ha ricadute per l'intera comunità nazionale. Allora lascio la parola al senatore Malan, prego.
7: Buongiorno a tutti, ringrazio per avermi dato questo spazio. Saluto il Presidente Barbuto, saluto Alessandra Viero e tutti i presenti. Questo trovo particolarmente bello, avere qui al Senato questo evento da voi voluto, per l'attenzione che abbiamo cercato di dedicare anche in sede di legge di bilancio e in generale alle problematiche che vedono questa categoria. Il valore dell'autonomia, qualcuno aveva capito male l'autonomia, pensava parlassero dell'autonomia regionale e così via, invece questa è un'autonomia anche più importante, l'autonomia personale di uomini e donne che possono e vogliono partecipare alla vita sociale, fare le loro attività, mettere a frutto le loro capacità o semplicemente potersi recare nei luoghi dove preferiscono, trovare gli amici, circolare e potersi spostare, poter svolgere tutte le normali attività. Io so che voi come Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti fate anche un lavoro di studio, cioè per capire che cosa serve, perché il fatto di stanziare delle somme, di avere delle strutture che si occupano di queste problematiche è giusto, è indispensabile, ma bisogna indirizzarle per il verso giusto perché si possano avere dei risultati che davvero migliorano la qualità della vita, facilitano coloro che hanno a che fare con queste problematiche e dunque è particolarmente importante il supporto che date, oltre a far presente le esigenze di tutti coloro che, di tutti i vostri associati, il fatto di indirizzare il decisore politico o anche altri soggetti verso un'azione che sia efficace, che non siano semplicemente degli atti, come dire, di attenzione, no? Spesso si dice bisogna dare un segnale, io dico bisogna fare le cose che servono, il segnale, bella cosa, però bisogna fare le cose che servono. Voi ci date spesso delle indicazioni che servono poi nella nostra attività. Vi invito a continuare a farlo perché nessuno meglio di voi può sapere quello che serve, quello che a livello di legge, a livello di governo, a tutti i livelli, può essere fatto davvero, che sia davvero utile, che davvero sia un supporto a tutti coloro che devono gestire questi problemi. E dunque io vi ringrazio davvero tutti per aver voluto tenere qui in Senato, in questa sala particolarmente prestigiosa, si dice la più prestigiosa dopo quella dove si tengono le sedute proprio del Senato vero e proprio, ed è stato bello avervi, ed è bello avervi qua e vi auguro un buon proseguimento dei lavori. Grazie.
0: Grazie senatore Malan. Allora la parola conclusiva al presidente Barbuto per trarre le fila di questa Grazie. Mattinata densa e pregna anche di riflessioni che ci portiamo a casa.
4: Ma intanto voglio ringraziare il presidente Lucio Malan, presidente appunto del gruppo del Senato di Fratelli d'Italia, perché ci ha detto una verità ma ci ha nascosto anche un piccolo aspetto che invece voglio mettere in evidenza. Ha detto che abbiamo voluto noi con tutte le nostre forze questo momento pubblico, come abbiamo detto tutto il giorno, per dare conto alle istituzioni di quello che facciamo, di come lo facciamo, di come abbiamo utilizzato le risorse. Ma non ha detto che anche per le regole, ma soprattutto per la sua personale sensibilità, questa riunione si è potuta svolgere grazie alla sua personale disponibilità, al suo personale interessamento, e di questo dobbiamo dargli atto. E ci ha insegnato e accolto un altro aspetto per noi importantissimo, il senatore Lucio Malan. Abbiamo detto tante volte sostenere, supportare anche finanziariamente le attività anno per anno è sicuramente importante, fondamentale, ma c'è bisogno anche di un attimo di

0: di ascolto verso le persone, ed è una virtù rara, io credo, che gli va sicuramente riconosciuta. E ci auguriamo di trovare nel futuro una persona come lui e persone come lui che possano saper ascoltare, valorizzare le necessità, le esigenze, gli impegni di associazioni, certo come la nostra, che ha una storia lunga, cioè più di un secolo di vita, eccetera, anche come tante altre, che giorno per giorno si misurano con la realtà dei risultati che si possono ottenere, ma anche delle frustrazioni, ne abbiamo parlato prima, che la difficoltà di raggiungere l'obiettivo nel giorno per giorno ci può causare e ci può proporre. Grazie a questa grande istituzione della Repubblica che ci ha ospitato, grazie a tutti voi che avete voluto onorare questa iniziativa con la vostra presenza, grazie ai consiglieri che hanno voluto dare il proprio sostegno, la propria fiducia, il proprio voto a questo bilancio. Tecnicamente non serve che io lo dica, ma preferisco farlo a scanso di equivoci. Provvedete a caricarlo al più presto al RUNS, perché il termine di scadenza è fissato al 30 di giugno. E siccome oggi non abbiamo potuto chiedere clemenza al direttore Alessandro Lombardi, che non ha potuto essere con noi, sarà bene vedere di rispettare questo termine, e quindi abbiamo ancora tutto il pomeriggio per poterlo fare. Benissimo,
1: Sempre sul pezzo,
0: procedete
1: Linda.
0: pure. Grazie.
1: Grazie.
0: Fatemi ringraziare alla fine la nostra conduttrice che ha condotto questa giornata con la pazienza, la sagacia e anche la competenza di sempre, e
1: Grazie,
0: che quindi ci
1: Presidente.
0: ha permesso di avere un punto di riferimento fondamentale per poter svolgere al meglio i nostri lavori. Anzi, credo che a lei debba essere data l'ultima parola prima di chiudere questo nostro momento mattutino. Poi, per chi sa, ci ritroveremo al pomeriggio nella nostra sede.
1: Grazie Presidente. Allora davvero un grazie al Presidente Barbuto, a Linda Legname. Vi lascio soltanto dicendo che quando mi sono avvicinata, insomma, all'Unione mi ha colpito il fatto che davvero si sente spesso questa frase, mettere al centro le persone. Io da quello che ho visto l'Unione lo fa veramente, perché dietro al bilancio ci sono tante storie. Vengono elencate già nel bilancio. Ma mi è bastato vedere anche nella votazione, cioè ognuno di voi conosce l'altra persona, non siete numeri, cioè c'è la persona al centro ed è veramente così. Io mi spiego in questo modo il grande senso di appartenenza alla comunità Unione. E poi l'altra cosa che mi fa piacere sottolineare è il fatto, l'abbiamo detto in apertura, dietro bilancio questi non sono numeri, ma si crea valore sul territorio ed è un valore che l'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti porta a tutta la comunità nazionale, cioè quando c'è un'accessibilità garantita, io penso che sia stato fatto un passo in avanti in termini di dignità e di civiltà per tutti noi, per tutta l'Italia intera. Grazie a tutti voi.

0: Radio Radicale era l'iniziativa che si è svolta a Roma il 30 giugno, Oltre i numeri, il valore sociale dell'autonomia. Noi ora vi lasciamo a questa intervista che Antonello Del Fortuna ha realizzato con Massimo Intravigne, tema il nuovo scisma dei Lefebvriani.
1: Radio Radicale, parliamo del nuovo scisma dei Lefebvriani, lo facciamo con il saggista Massimo Intravigne. Intanto bentornato a Radio Radicale.
2: Grazie, buongiorno.
1: Allora, se lo aspettava che i Lefebvriani andassero fino in fondo anche stavolta?
2: Sì, sicuramente, e questo perché la rottura, come dal mio punto di vista di sociologo ho cercato di spiegare nel corso degli anni, non riguarda la lingua latina della messa e meno ancora gli abiti lunghi dei sacerdoti. Certamente la liturgia è importante, ma per una questione di contenuti più che di lingua. Tuttavia, Monsignor Lefebvre, nei suoi colloqui con l'allora cardinale Ratzinger e poi con Benedetto XVI, che sono cruciali per capire la dinamica dello scisma, aveva sempre detto che per lui la questione centrale, quello che rifiutava degli insegnamenti del Vaticano II, era la valutazione positiva delle altre religioni e il diritto alla libertà religiosa. Ancora nella quasi enciclica, lunghissima lettera professione di fede che i Lefebvriani hanno inviato a Papa Leone, c'è scritto che loro vogliono che si dichiari che le altre religioni sono opera del diavolo e che lo Stato le deve vietare le loro attività,
1: sì,
2: pubbliche.
1: Perché loro dicono
2: cosa pericolosissima per i Lefebvriani, perché stanno per diventare un'altra religione anche loro. Cioè, voglio dire che se domani, per paradosso, e non lo farà, Papa Leone dicesse torna la liturgia in latino e con le formule precedenti a Paolo VI, lo scisma continuerebbe, perché la vera questione è la definizione del rapporto con le altre religioni, con lo Stato e con la libertà religiosa, cioè poi a vedere una cosa molto più profonda della messa in latino, che è il rapporto fra la Chiesa e la modernità.
1: Ecco, per quello loro dicono che il Papa è stato umiliato, cioè proprio il rapporto con le altre religioni?
2: Perché per loro le altre religioni non sono verità parziali, come peraltro la Chiesa ha insegnato per qualche millennio, non è una invenzione di Paolo VI o di Papa Francesco, di Papa Leone. Per loro c'è scritto chiaramente in questa sorta di controenciclica che hanno indirizzato al Papa, le altre religioni sono il risultato dell'opera del diavolo. Allora è chiaro che con i figli del diavolo non si fa dialogo, non ci si abbraccia, non si fanno convegni insieme senza tradire la fede. Al di là delle espressioni di stima, di cortesia tra Papa Leone e i superiori della fraternità, questo è un nodo radicale, perché sia il nodo della valutazione oggettiva delle altre religioni, verità parziali per la Chiesa Cattolica e opera del diavolo per i Lefebvriani, ma sia anche i rapporti con lo Stato, perché i Lefebvriani vagheggiano una teocrazia dove chiunque non la pensi come loro veda arrivare i carabinieri o i gendarmi e vietare le manifestazioni pubbliche del culto.
1: C'è un rapporto tra i Lefebvriani e la politica, parlo di politica attuale, diciamo.
2: È un rapporto che però è diventato molto difficile. Sembra facile, ma è difficile il rapporto con la politica. Perché? Perché oggi i punti di riferimento di una destra religiosa che avrebbe molto in comune con i Lefebvriani sono Trump e Putin.
1: Sì.
2: I Lefebvriani considerano anche gli ortodossi in qualche misura figli del diavolo, perché non sono cattolici, e certamente considerano figli del diavolo gli evangelici, che sono la grande base elettorale di Trump. Quindi certamente tra i cattolici che simpatizzano per Trump e o per Putin ci sono simpatie per i Lefebvriani, ma un'alleanza organica è difficile per questa rigidità che classifica anche i protestanti, gli ortodossi come eretici, malfattori e persone che lo Stato dovrebbe trattare come cittadini di serie B.
1: Ieri il Papa aveva detto che Pietro e Paolo non potevano essere più diversi, ma non erano avversari, perché il Vangelo non uniforma ma compone. A questo punto cosa pensa che succederà? Nell'88 Lefebvre fu scomunicato, e adesso?
2: No, certamente la scomunica, come il Papa ha detto, è nelle cose automatica, nel senso che se io consacro dei vescovi senza mandato pontificio, mi pongo oggettivamente fuori della comunione ecclesiale. Questo è sempre successo a destra come a sinistra. Pensiamo prima della faticosa ricomposizione in corso alla Chiesa patriottica cinese, quindi non è una questione di destra o di sinistra. Chi consacra dei vescovi senza mandato pontificio costituisce un'altra chiesa, una ecclesia altera e non un movimento all'interno della Chiesa. Io conosco abbastanza le cose interne dei lefebvriani, penso che l'attuale superiore su molti punti abbia una forte rigidità e che quindi per una eventuale ricomposizione, che certo il mondo cattolico, il Papa sempre si augurano ricomposizioni, certo, si debba aspettare forse una nuova generazione, una nuova gerarchia all'interno del mondo lefebvriano. Certo in questo momento non è che dopo la consacrazione illecita dei vescovi e lo scisma ci sarà una ricomposizione immediata. Sono processi che si possono auspicare, si muoveranno, come si dice in politica, degli sherpa, come avvenne dopo la scomunica di Monsignor Lefebvre, ma se una ricomposizione fosse possibile sarà un processo decennale o pluridecennale, non aspettiamoci una ricomposizione a breve.
1: Ancora una cosa, che prova è questo per Leone XIV?
2: Io credo che Leone XIV, quando era la congregazione dei vescovi, avesse una visione globale dei problemi della Chiesa. Quindi questa è una cosa che chiunque studiasse i lefebvriani vedeva avvenire. È uno dei problemi della Chiesa, il Papa non lo sottovaluta e certamente lo vive con dolore, ma neppure lo sopravvaluta. Non dimentichiamo che ci sono rischi di scisma anche dall'altra parte, pensiamo a quello che si agita in Germania, che forse in proporzioni è molto più grosso, e il Papa sta conducendo questo pontificato e credo che sia il mandato che gli hanno dato i cardinali in conclave, all'insegna di tenere il più possibile tutti uniti e tutti dentro. E tuttavia, come mostrano sia l'atteggiamento di tantissimo fermo nei confronti dei lefebvriani, sia qualche letterina mandata in Germania, ci sono delle linee rosse che senza distruggere la Chiesa come la conosciamo, ci sono delle linee rosse che non si possono superare.
1: Grazie Massimo Introvigne.
2: Prego, arrivederci, grazie.
0: Alla Radio Radicale, dopo questa intervista di Antonello De Fortuna con Massimo Introvigne, noi vi lasciamo alla voce di Roberto Spagnoli per Passaggio a Sud-Est, edizione supplemento.
3: Buongiorno da Radio Radicale, un saluto da Roberto Spagnoli, bentrovate e bentrovati a un nuovo appuntamento con Passaggio a Sud-Est, le notizie e gli approfondimenti sulla realtà politica dell'Europa sudorientale, puntata del 2 luglio, realizzata come sempre con Marina Sicora e Arthur Nura, puntata nella quale parleremo di Albania, Kosovo e Serbia. In Albania continuano le proteste iniziate con lo scopo di proteggere l'area delle terre umide di Pishë Poronarta dai progetti di resort di lusso promossi da Jared Kushner e Ivana Trump, il genero e la figlia del presidente americano e dei fratelli miliardari siriani Al-Kayat. Battezzata con il nome di Rivoluzione dei Fenicotteri per via della laguna dove nidificano questi volatili, la protesta sta dando voce adesso a vasti problemi della società albanese, dall'immigrazione di massa alla corruzione, dal sempre più insostenibile costo della vita all'assenza di prospettive e servizi di base, e più in generale sono proteste contro quella che viene giudicata l'indifferenza del governo verso le fasce più deboli, a favore invece di un ristretto numero di investitori e di oligarchi. Una protesta che è cresciuta rapidamente, trasformandosi in una mobilitazione di massa che non si vedeva da decenni in Albania, con punte di 200.000 persone in piazza Skanderbeg a Tirana. Manifestazioni pacifiche che però hanno registrato adesso la comparsa della violenza violenza, come mostrano gli scontri davanti al Parlamento, e questo segna sicuramente un cambio della protesta. Ce ne parla Artur Nura.
4: Le tensioni registrate davanti al Parlamento albanese segnano un passaggio importante nell'evoluzione della protesta che da oltre un mese attraversa Tirana. Gli scontri tra manifestanti e polizia, culminati con 6 fermi, poi revocati, non rappresentano soltanto un episodio di ordine pubblico, ma evidenziano il progresso irrigidimento del confronto tra il governo guidato da Edi Rama e un movimento che sta ampliando il proprio raggio d'azione ben oltre la contestazione di singola legge. La mobilitazione è nata come opposizione alla forma delle aree protette, interpretata dagli organizzatori come uno strumento destinato a favorire nuovi investimenti turistici e immobiliari lungo la costa albanese, in particolare in zone considerate di elevato pregio ambientale. Nel corso della settimana, tuttavia, le rivendicazioni si sono estese fino a comprendere temi quali la trasparenza amministrativa e la gestione delle concessioni pubbliche, la concentrazione del potere esecutivo e il funzionamento delle istituzioni democratiche. La giornata odierna testimonia questa evoluzione. La protesta si è svolta durante la seduta plenaria del Parlamento, inizialmente ha mantenuto carattere pacifico. La situazione è cambiata all'uscita dei deputati dall'edificio quando alcuni manifestanti hanno lanciato uova contro le auto istituzionali e bottiglie d'acqua contro il cordone di polizia incaricato di garantire la sicurezza dell'Assemblea. L'intervento delle unità speciali ha portato al fermo di 6 persone, tra cui Dritan Goje, figura nota all'interno del movimento. Nel pomeriggio tutti i fermati sono stati rilasciati, mentre il difensore civico ha annunciato un'indagine per verificare la proporzionalità dell'azione delle forze dell'ordine. Sul piano politico ciò che emerge è la progressiva trasformazione della protesta da mobilitazione ambientalista a movimento di contestazione sistemica. Gli slogan scanditi davanti al Parlamento non hanno preso di mira esclusivamente il governo, ma anche l'opposizione guidata da Salih Berisha. Il messaggio è chiaro, una parte dei manifestanti considera esaurita la tradizionale contrapposizione tra maggioranza e opposizione, attribuisce all'intera classe politica la responsabilità delle criticità del Paese. Questo elemento distingue l'attuale mobilitazione dalle tradizionali proteste organizzate dai partiti politici. La piazza cerca infatti di presentarsi come autonoma rispetto alle principali forze politiche, rivendicando un'agenda costruita attorno alla tutela del territorio, alla lotta contro la corruzione e alla richiesta di maggiore responsabilità istituzionale. Proprio questa autonomia rappresenta una delle principali incognite per il governo. L'assenza di una leadership politica tradizionale rende infatti più difficile individuare interlocutori con cui aprire una trattativa. Per il governo di Edi Rama la questione presenta implicazioni che vanno oltre la gestione dell'ordine pubblico. L'Albania è impegnata nel percorso di adesione all'Unione Europea, un processo nel quale Bruxelles valuta non soltanto l'allineamento normativo, ma anche la qualità dello Stato di diritto, il rispetto delle libertà fondamentali e la capacità delle istituzioni di gestire il dissenso secondo criteri di proporzionalità e trasparenza. In questo contesto, la decisione del difensore civico di aprire un'indagine sull'operato della polizia assume un rilievo politico che supera il singolo episodio. Negli ultimi anni il governo ha costruito una parte significativa delle proprie strategie economiche sull'attrazione di investimenti esteri, soprattutto nel settore turistico e immobiliare. È una scelta che ha contribuito alla crescita economica del Paese, ma che ha anche alimentato un dibattito sempre più acceso sulla gestione del patrimonio naturale, sulle procedure di concessione e sull'equilibrio tra sviluppo economico e tutela ambientale. Le contestazioni legate ai grandi progetti sulla costa adriatica e ionica si inseriscono precisamente in questo quadro. Dal punto di vista regionale, la vicenda albanese riflette una dinamica osservabile anche agli altri paesi dei Balcani occidentali. Le mobilitazioni nate attorno a questioni ambientali tendono progressivamente a trasformarsi in movimenti di critica più ampia verso governance. La corruzione percipita e la qualità delle istituzioni democratiche. L'ambiente diventa così il punto di partenza di una contestazione che investe il modello di sviluppo e il rapporto tra cittadini e potere politico. Gli eventi di ieri, mentre noi stiamo registrando e saremo in onda domani, allo stato attuale, mettere in discussione la tenuta parlamentare dell'esecutivo, tuttavia rappresentano un segnale che il governo difficilmente potrà ignorare. Se il confronto dovesse continuare a irrigidirsi e la protesta mantenesse l'attuale capacità di mobilitazione, il rischio per Tirana non sarebbe tanto un'immediata crisi di governo, quanto un progressivo deterioramento del clima politico interno a una fase particolarmente delicata del percorso europeo dell'Albania. Per un paese che punta a accreditarsi come partner stabile dell'Unione Europea, la gestione del dissenso e la capacità di preservare un equilibrio tra sviluppo economico, tutela ambientale e garanzie democratiche diventeranno elementi sempre più centrali nella valutazione della sua credibilità internazionale.
3: Continueremo a seguire naturalmente le proteste in Albania, andiamo adesso in Kosovo per parlare del vertice della NATO previsto il 7 e l'8 luglio in Turchia ad Ankara. Tra l'altro in Turchia accademici, giornalisti, avvocati, sindacalisti, rappresentanti della società civile sono stati arrestati in questi giorni in maniera arbitraria proprio alla vigilia del prossimo vertice. Secondo l'opposizione le centinaia di arresti hanno come obiettivo quello di impedire ogni forma di protesta o di dissenso. Ma vogliamo parlare di Kosovo, perché ad Ankara il Kosovo non è stato invitato. Il Kosovo non fa parte della NATO, però intrattiene una stretta relazione con l'Alleanza Atlantica per la sicurezza del territorio, garantita dalla KFOR, una missione di peacekeeping della NATO avviata nel 1999 sotto mandato ONU. Nel marzo del 2022, a seguito dello scoppio della guerra in Ucraina, il Kosovo ha presentato una richiesta ufficiale per iniziare il processo di adesione alla NATO. Al momento però non fa ancora parte nemmeno del programma di partenariato per la pace, che è il prerequisito fondamentale per l'ingresso nell'alleanza. Le autorità di Pristina si aspettavano di essere invitate almeno come osservatori ad Ankara, ma così al momento non è stato. Sempre Artur Nura.
4: Dobbiamo dire che l'assenza del Kosovo dal vertice della NATO in programma ad Ankara ha riacceso il dibattito sul ruolo internazionale di Pristina in una fase particolarmente delicata della sua storia politica. Ufficialmente l'Alleanza Atlantica ha spiegato che il summit sarà riservato a 32 Stati membri e a un numero limitato di partner strategici, escludendo qualsiasi riferimento a motivazioni politiche. Tuttavia, nel contesto attuale è inevitabile che una decisione di questo tipo venga letta anche attraverso una lente geopolitica. Da un punto di vista formale, la posizione della NATO è lineare. L'agenda del vertice sarà dominata dalle questioni che oggi occupano il centro della sicurezza euroatlantica: il rafforzamento della difesa collettiva, l'aumento degli investimenti militari, il consolidamento dell'industria della difesa e il sostegno all'Ucraina. In questo quadro la partecipazione è stata limitata agli Stati membri ed alcuni partner selezionati. Eppure la politica internazionale raramente si esaurisce nelle spiegazioni ufficiali. Per il Kosovo, ogni occasione mancata di sedere allo stesso tavolo con i principali leader occidentali rappresenta un'opportunità persa. Gli incontri informali ai margine dei vertici internazionali sono spesso il luogo in cui si costituiscono relazioni, si bloccano dossier e si consolidano alleanze. Per uno Stato che continua a cercare un riconoscimento internazionale sempre più ampio, la visibilità diplomatica resta una risorsa strategica. L'assenza del summit arriva inoltre in un momento di evidente fragilità politica interna. Il Kosovo è ancora alle prese con uno stallo istituzionale che ha rallentato il funzionamento delle istituzioni e complicato la formazione di una leadership pienamente operativa. Una crisi che inevitabilmente incide anche sulla capacità del Paese di presentarsi come interlocutore stabile agli occhi dei partner occidentali. Negli ultimi anni anche i rapporti tra governo del primo ministro Albin Kurti e alcuni alleati tradizionali hanno conosciuto momenti di tensione. Stati Uniti, Unione Europea, NATO hanno espresso in diverse occasioni riserve sulla gestione della crisi nel nord del Kosovo, chiedendo maggiore coordinamento e una piena stretta cooperazione nelle decisioni considerate sensibili per la sicurezza regionale. Nessuna rottura, ma un dialogo certamente meno lineare rispetto al passato. È proprio questo contesto che alimenta le interpretazioni, pur non esistendo alcuna prova che colleghi la mancata partecipazione del Kosovo a una scelta punitiva della NATO. L'episodio viene percepito da molti osservatori come il riflesso di un'influenza diplomatica oggi meno incisiva rispetto agli anni precedenti. La politica internazionale comunica anche attraverso simboli, presenze e assenze, e ogni esclusione da un tavolo di alto livello finisce inevitabilmente per assumere un significato che va oltre il protocollo. Ciò non significa che il Kosovo sia isolato, anzi la NATO continua a ribadire con fermezza che i Balcani occidentali rimangono una priorità strategica e che la missione KFOR rappresenta uno degli strumenti fondamentali per garantire la sicurezza della regione. Sul piano della sicurezza dunque non si registra alcun arretramento dell'impegno dell'alleanza. La vera questione riguarda invece il peso politico e diplomatico di Pristina. In un momento in cui il dialogo con la Serbia resta complesso, il processo di integrazione euroatlantica procede lentamente, la stabilità interna appare ancora fragile, ogni occasione internazionale assume un valore superiore rispetto al passato. Il vertice di Ankara probabilmente non cambierà gli equilibri nei Balcani, ma l'assenza del Kosovo rappresenta un promemoria per la sua classe politica. La credibilità internazionale non dipende soltanto dal sostegno degli alleati, ma anche dalla capacità di garantire istituzioni stabili, continuità politica e affidabilità diplomatica, perché nelle relazioni internazionali la forza di uno Stato si misura non solo quando prende la parola, ma anche quando viene invitato a sedersi al tavolo dove si decidono le strategie del futuro.
3: Andiamo adesso in Serbia. Il presidente Aleksandar Vučić ha annunciato che si dimetterà dalla carica di presidente entro poche settimane. Lo ha fatto sabato scorso durante un comizio organizzato dal partito di governo, il Partito del Progresso, una manifestazione che si è tenuta a Belgrado. Come sapete, la Serbia è teatro dal novembre del 2024 di un vasto movimento di protesta scatenato dal tragico crollo della stazione di Novi Sad che causò 16 morti, e proprio quella tragedia accese la rabbia di centinaia di migliaia di cittadini che considerano l'incidente una conseguenza della corruzione dilagante nel paese. E noi da allora stiamo seguendo ogni settimana queste proteste. Cuore di queste proteste i giovani, gli studenti, ai quali poi si sono aggiunti larghi strati della popolazione. Le rivendicazioni, inizialmente incentrate su quello che era accaduto a Novi Sad, si sono poi trasformate in richieste di elezioni anticipate. Il presidente Vučić le ha promesse, ma la data non è stata ancora comunicata. Nel frattempo è arrivato l'annuncio delle sue dimissioni da presidente. Dimissioni che non indicano però che Vučić voglia farsi da parte, tutt'altro. Sentiamo Marina Sicora.
5: Sì, che si tratti di istituzioni dello Stato, della Chiesa o dei media, il presidente autoritario della Serbia, Aleksandar Vučić, è noto per il fatto che vuole avere l'influenza su tutti i settori della società, e adesso arriva l'annuncio delle dimissioni. Così appunto un commento della Deutsche Welle che si chiede che cosa c'è infatti dietro a questo annuncio. Qui si precisa che decine di migliaia dei suoi sostenitori, alcuni volontariamente, altri invece sotto pressione, sono arrivati sabato scorso da tutta la Serbia a Belgrado, come di consueto, in modo organizzato con i pullman. Allora il loro leader si è messo ai microfoni sul palco installato davanti al Parlamento per annunciare appunto le sue dimissioni anticipate dalla massima carica dello Stato. Sarò presidente soltanto ancora qualche settimana e poi presenterò le dimissioni, ha detto Aleksandar Vučić alla grande manifestazione nel centro di Belgrado. Ha aggiunto che la leadership del governativo Partito Serbo del Progresso ha offerto aiuto alle prossime elezioni. La lista elettorale dovrebbe portare il nome Serbia Unita, che in qualche modo, osserva la Deutsche Welle, ricorda il nome della lista Russia Unita del partito del presidente russo Vladimir Putin. Infatti il presidente serbo è noto anche per essere quello che un momento chiede le vicinanze con la Russia, in un altro poi quelle dell'Unione Europea. Quest'ultimo annuncio, cosa che tra l'altro non è sorprendente e che già si ipotizzava e stava nell'aria, secondo l'analista politico Radivoje Grujić, non significa per nessun modo la fine della carriera politica di Aleksandar Vučić, bensì un piano che non ha nulla a che fare con una pensione politica. Il secondo mandato presidenziale di Vučić scade regolarmente a fine maggio del prossimo anno. Una terza volta, secondo la Costituzione, non potrebbe candidarsi. Il mandato dell'attuale Parlamento dura invece regolarmente fino a febbraio del 2028. Si aspetta che Vučić indirà quindi le elezioni anticipate come capolista del Partito Serbo del Progresso cercherà di diventare presidente del governo qualora ci fosse una vittoria da parte del Partito Serbo del Progresso. Va rilevato che come presidente della Repubblica Vučić formalmente ha soltanto dei poteri protocolari, però in pratica sin dal 2012 Vučić decide autonomamente su tutte le questioni importanti della Serbia, indipendentemente dal suo incarico. Poi va ricordato anche che l'incarico di presidente del governo Vučić lo ha svolto dal 2014 al 2017. E ricordiamolo anche sin dalla tragedia di Novi Sad, avvenuta nel novembre 2024, in Serbia si ripetono manifestazioni di massa. I manifestanti, l'opposizione e le organizzazioni per i diritti umani ritengono la causa della tragedia sia stato il malgovernamento dei progetti di costituzione dello Stato e l'incapacità delle istituzioni competenti. La giustizia, sempre sotto influenza di Vučić, finora aveva ostacolato le persecuzioni delle persone responsabili e il movimento dei manifestanti, guidato dagli studenti, da oltre un anno chiede l'indizione delle elezioni parlamentari anticipate. Ma sabato scorso, alla grande manifestazione di sostegno ai governativi, Aleksandar Vučić ha accusato proprio i manifestanti di essere intenzionati a distruggere la Serbia, affermando anche di essere collaboratori delle forze straniere, senza però nominare di quali forze straniere si tratterebbe. In caso di vittoria, il Partito Serbo del Progresso ha promesso la fine della corruzione, l'aumento delle pensioni e il miglioramento del sistema sanitario. Dall'altra parte, l'opposizione accusa Aleksandar Vučić e i suoi alleati di violenze contro gli avversari politici, corruzione diffusa, collegamento con le organizzazioni criminali e soppressione delle libertà dei media. Secondo i sondaggi dell'opinione pubblica, la lista degli studenti potrebbe vincere alle prossime elezioni parlamentari, ma una tale lista unica a livello nazionale per adesso non esiste. Gli studenti avevano di già ottenuto dei risultati significativi alle elezioni, recenti elezioni locali, anche se nuovamente avevano vinto però i governativi, cioè il Partito Serbo del Progresso. Da lungo la Serbia quindi si trova in una situazione di stallo anche sulla via di integrazione europea. Prima di aderire, Belgrado deve migliorare nel settore dello Stato di diritto, che include la garanzia di condizioni per elezioni libere e giuste, una lotta più efficiente contro la corruzione e criminalità organizzata. Inoltre, l'Unione Europea richiede dalle autorità di Belgrado un bilanciamento della politica estera della Serbia con quella dell'Unione Europea. Secondo il presidente del Partito della Libertà e Giustizia, SSP, Dragan Gilas, che è il partito dell'opposizione, la manifestazione di sabato scorso organizzata dal Partito Serbo del Progresso non avrebbe avuto successo e ha dimostrato un crollo del sostegno ai governativi. Gilas afferma che sono arrivati soltanto praticamente gli imprenditori e personalità che vivono dai soldi procurati grazie al Partito Serbo del Progresso, il sistema che Aleksandar Vučić aveva costruito per 14 anni, sta crollando e la sua sconfitta sarebbe inevitabile, ritiene Gilas. Ma stando alle informazioni del Ministero degli Interni della Serbia, davanti al Parlamento serbo, sabato scorso si sarebbero riuniti circa 207.000 cittadini, ma secondo gli archivi dei raduni pubblici a questo evento avrebbero partecipato circa 32.500 persone.
3: Restiamo a parlare di Serbia perché 20 anni fa moriva Slobodan Milošević. Allora torniamo al recente passato del paese, torniamo alle guerre che segnarono la fine cruenta e sanguinosa della Jugoslavia. Torniamo a quel sistema di potere autoritario di Milošević e alla sua eredità politica che sopravvive ancora oggi. Microfono sempre a Marina Sicora.
5: Slobodan Milošević, il quale aveva governato in maniera autoritaria nell'allora Jugoslavia, di cui dopo l'indipendenza delle ex repubbliche facevano parte soltanto poi la Serbia, il Kosovo e il Montenegro, fu, come sappiamo, consegnato 25 anni fa al Tribunale Internazionale dell'Aia. L'estradizione avvenne in una giornata significativa, la festa nazionale serba di Vidovdan, che si collega con la battaglia kosovara contro i turchi nel 1389, l'evento che si considera essere il motore del nazionalismo serbo e che dura fino ad oggi. Secondo un commento della Radio Europa Libera, proprio i sostenitori del grande nazionalismo serbo sono quelli che collegano l'estradizione di Slobodan Milošević con questa giornata, e nella società sono forti quelle forze che diminuiscono oppure negano la responsabilità di Milošević per le guerre degli anni 90 nella regione balcanica, in cui sono decedute centinaia di migliaia di persone. Vi è seguito l'isolamento internazionale dell'allora Jugoslavia e il paese precipitò in povertà e criminalità, di cui ancora oggi si sta cercando rimedio e ripresa. Nel commento di Radio Europa Libera si precisa che, per quanto riguarda gli eredi di Milošević, oggi nei media il più presente è suo nipote, il 27enne Marko Milošević. Suo padre, figlio di Slobodan Milošević e che porta altrettanto il nome Marko, lasciò la Serbia poco dopo la caduta del leader autocratico nell'ottobre 2000 e si rifugiò a Mosca, dove vive tutt'oggi. Dopo gli studi di giurisprudenza, suo figlio Marko Milošević entrò in politica e oggi è il più giovane deputato del Partito Socialista della Serbia nel Parlamento serbo. Ricordiamolo, suo nonno Slobodan Milošević fu a capo di questo partito fino alla sua morte nel 2006 e il partito non si è mai distanziato da lui. In un colloquio telefonico con la Radio Europa Libera, il nipote Marko Milošević afferma di rispettare opinioni diverse sugli anni 90, ma rileva che l'estradizione di suo nonno Slobodan Milošević rappresenta una violazione dell'ordinamento costituzionale della Serbia. La Radio Europa Libera rileva che Marko Milošević è attualmente tra le persone più esposte e più presenti tra i socialisti dal punto di vista mediatico. Spesso è ospite nei media filogovernativi, soprattutto quelli vicini al presidente Aleksandar Vučić, sul quale pesa l'ombra dei tempi in cui lui, come ministro dell'informazione, in uno dei governi di Slobodan Milošević adoperava la famigerata legge mediatica. Dall'altra parte, le vittime del regime Milošević, dalle fila di altre nazioni, non hanno nessun spazio né mediatico né politico. Murat Tahirović, presidente dell'Associazione delle Vittime di Genocidio, che offre aiuto alle vittime di guerra, rileva che tutto questo è la prova che la Serbia non vuole distanziarsi dalla politica di Slobodan Milošević, si negano i crimini commessi e tutti quelli che dovevano rispondere per i crimini al ritorno in Serbia ottengono spazio pubblico. Ricordiamolo ancora, Slobodan Milošević fu arrestato nell'aprile del 2001, 6 mesi dopo la rivoluzione del 5 ottobre che pose fine al suo regime. Manifestazioni di massa nell'autunno del 2000 esplosero dopo che Milošević falsificò i risultati alle elezioni presidenziali del 24 settembre 2000, alle quali il suo sfidante fu Vojislav Koštunica. Il nuovo governo arrestò Milošević sotto accusa di abuso di potere, ma per questi atti lui non ci fu mai un processo contro di lui in Serbia. Pavle Grbović, deputato al Parlamento serbo del Movimento dei Cittadini Liberi, che è un partito dell'opposizione, spiega che le istituzioni di allora non ebbero la capacità né tecnica né politica, nonché libertà di fare i conti con l'eredità politica e giudiziaria di Milošević. Grbović viene considerato uno dei pochi politici che oggi parla del ruolo di Slobodan Milošević negli anni 90. Due mesi dopo il suo arresto, Milošević fu poi estradato al Tribunale dell'Aia e quindi accusato di crimini di guerra durante la guerra in Croazia, Bosnia e Erzegovina e Kosovo. La Procura dell'Aia in 66 punti presentò le prove sul coinvolgimento di Milošević in oltre una decina di crimini commessi contro migliaia di vittime in questi tre paesi nel corso di quasi 10 anni. Furono ascoltati oltre 300 testimoni che parlarono di crimini commessi da parte delle forze di Milošević, ma la sentenza non fu raggiunta poiché Milošević morì nella cella di Scheveningen nel marzo del 2006. Va rilevato che i socialisti, che sono i seguaci di Milošević sin dal 2008 fino ad oggi, facevano parte di tutti i governi serbi. Commentando sempre per la Radio Europa Libera, Slavica Đukić Dejanović, che è esponente socialista, constata che alcuni elementi della politica estera potevano essere risolti diversamente e mette in primo piano quello che qualifica come frutto del governamento Milošević, cioè la risoluzione dell'ONU 1244 del giugno 1999, che seguì dopo 3 mesi di bombardamenti della NATO contro la Serbia a causa del Kosovo, e la firma dell'accordo di pace di Dayton nel novembre 1995, che pose fine alle guerre in Bosnia e Erzegovina e in Croazia. Questa esponente socialista ritiene addirittura che dalla distanza odierna pochi sarebbero, come afferma lei, politici che potevano guidare lo Stato meglio di Slobodan Milošević. Riportando dal passato questi protagonisti, si normalizza anche la loro politica degli anni 90, valuta per la Radio Europa Libera Eric Gordi, professore di sociologia politica all'Università di Londra, e osserva che quelli che furono al potere in Serbia durante gli anni 90 sono tutt'oggi al potere, alludendo all'elite politica con a capo il presidente Aleksandar Vučić. Si tratta di ultranazionalisti radicali degli anni 90 che nel 2008 si trasformarono in forze filoeuropee del Partito Serbo del Progresso, i quali 4 anni dopo sono arrivati al potere e si trovano in coalizione ininterrotta con i socialisti fino ad oggi. Il commento rileva che anche se con il tempo dichiarativamente orientati verso l'adesione all'Unione Europea sono tornati ad un narrativo nazionalista, non riconoscono il genocidio di Srebrenica come nemmeno la responsabilità per i crimini in Kosovo. Il loro leader dei tempi dell'ultranazionalista Partito Radicale Serbo, Vojislav Šešelj, tornato dall'AIA dopo 12 anni di carcere, quotidianamente difende nei media la politica criminale in cui prese parte lo stesso Slobodan Milošević. L'opinione e la voce di quelli che in Serbia, guidata da Aleksandar Vučić, rappresentano posizioni contrastanti, maggiormente non arrivano ai principali media. Il presidente del Partito Democratico, che è un altro partito di opposizione, Srđan Milojević, il quale fu militante dell'organizzazione studentesca Otpor, che lottò contro il regime di Milošević, anche oggi pensa lo stesso e descrive Milošević come, così afferma lui, il più grande danno politico e nazionale nella storia della Serbia. Marko Milošević, in difesa di suo nonno, rigetta le affermazioni che Slobodan Milošević con le guerre contro la Croazia e la Bosnia e Erzegovina aveva ambizioni di occupazioni e che voleva creare la cosiddetta Grande Serbia. Lui sostiene che Milošević dall'inizio lottava per proteggere la federazione e quindi quando questo diventò impossibile a causa delle tendenze della Croazia, Slovenia e poi la Bosnia e Erzegovina, come afferma Marko Milošević, cercava di unire il popolo serbo.
3: Siamo arrivati così al termine anche di questa puntata di Passaggio a Sud-Est del 2 luglio del 2026, una puntata che abbiamo realizzato come sempre insieme a Marina Sicora e ad Artur Nure, che potete ritrovare e riascoltare su radioradicale.it nella sezione delle rubriche. In onda ci risentiamo fra 7 giorni, grazie per averci seguito, un saluto da Roberto Spagnoli e una buona giornata all'ascolto di Radio Radicale.
0: Radio Radicale era Roberto Spagnoli con Passaggio a Sud-Est, edizione supplemento. Noi invece ora vi lasciamo alla voce di Federico Ponzi per la lettura delle prime pagine dei quotidiani in edicola.
6: Radio Radicale, bentornati all'appuntamento con le prime pagine. Diamo uno sguardo alle aperture dei giornali di oggi, 2 luglio, e partendo dal tema di un'eventualità di un prossimo Presidente della Repubblica di destra. Un tema affrontato qualche giorno fa da Giorgia Meloni in un'intervista televisiva. La destra sul colle cambia tutto, è l'apertura del quotidiano La Verità. La prospettiva atterrisce la sinistra, Renzi in testa, vi spiego perché, ne scrive il direttore Maurizio Belpietro. Senza comunisti o catto comunisti al Quirinale ci saremmo risparmiati ribaltoni, Berlusconi, ammucchiate, Monti, Draghi, guerre, Balcani, Libia, invasioni di immigrati, Green Pass e DPCM, mentre magistratura e UE non avrebbero un potere immenso, così è La Verità. Sul Foglio il commento di Giuliano Ferrara, centropagina, antifascisti per Meloni, ops, ma quale scandalo, un vero antifascista che abbia a cuore l'efficacia storica della Costituzione dovrebbe rallegrarsi della possibilità di avere una destra così lontana dagli anni bui da essere pronta per il Quirinale, così Giuliano Ferrara. Anche sul Giornale, l'intervista in un box centropagina al ministro Ciriani, il Quirinale non è feudo rosso, l'analisi di Augusto Minzolini, la mossa della Meloni per ricompattare la coalizione. Sul Dubbio troviamo sulla colonna di sinistra due commenti, operazione destra al colle possibile con la legge elettorale e suggestione Quirinale come argine ai dissidi sulla riforma, riforma si intende sulla legge elettorale. E allora andiamo a parlare anche di legge elettorale, se ne occupano soprattutto giornali di sinistra, il fatto quotidiano sulla colonna di sinistra con la foto, una piccola foto di Giorgia Meloni, la legge elettorale, Giorgia sfida i vice, vediamo se dite no alle preferenze. Sul riformista il primo titolo sulla colonna di destra, senza preferenze l'opposizione prepara il tiro al piattello. E ancora l'Unità è il titolo di apertura, preferenze, Forza Italia e Lega dicono no e ora Meloni si gioca il bis, la nuova legge elettorale rischia di saltare, ne scrive David Romoli. Sul Manifesto il titolo in taglio basso, Melonellum congelato, stallo sulle preferenze, così il Manifesto. Un altro dei temi politici che stavolta anche sui giornali di centrodestra riguarda le polemiche sulla commissione Covid, l'audizione del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Andiamo quindi a vedere su Libero, a centropagina, Pietro Senaldi, Conte, nuove accuse, Movimento 5 Stelle mette alla gogna i giornalisti sgraditi, qui sulla reazione dei 5 Stelle che fanno quadrato su Conte. La Verità in taglio alto sopra all'apertura, Giacomo Amadori, caso mascherine, Nordio intervenga sulla Procura di Roma, Fratelli d'Italia incalza dopo lo scoop della Verità sulla soluzione dei venditori di dispositivi, l'archiviazione di Arcuri. E ancora sul riformista, secondo titolo della colonna di destra, all'intervista a Bignami, le mie dimissioni siano esempio per Conte. E infine l'editoriale di Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano, Senti chi parla. E una notizia che troviamo su numerose prime pagine è lo scisma dei lefebvriani. Partiamo da Avvenire, naturalmente, che ha l'apertura su questo. Ferita alla Chiesa. La Fraternità San Pio X ordina 4 vescovi senza il mandato pontificio. Atto scismatico. Il superiore dei lefebvriani ammette: parliamo lingue diverse. La scomunica è automatica. Le differenze sono teologiche, non solo liturgiche. Parolin, un gesto molto doloroso, si torni al dialogo. L'editoriale di Bruno Forte, la tunica lacerata, la sfida dei lefebvriani alla Chiesa, ma ne parlano anche gli altri giornali. Sul giornale è il titolo di apertura: terremoto nella Chiesa, scisma lefebvriano, la sfida al Papa dei vescovi ribelli, l'appello del pontefice cade nel vuoto, pronti a qualsiasi prezzo. E il caso, Leone XIV, come Wojtyła, ora la scomunica è inevitabile. Troviamo anche il Libero, il titolo a centropagina, Andrea Morigi, ufficiale, è scisma, tutto sui lefebvriani e dove sono? In Italia. Ancora sulla Verità, invece, lo troviamo nella colonna di sinistra sotto l'editoriale di Belpietro: consacrati vescovi lefebvriani consumano il primo scisma in diretta. Ancora il Foglio, colonna di destra: il Papa inascoltato, i lefebvriani rompono con Roma, le sanzioni non avranno valore. Dura omelia del superiore Pagliarani sotto il cielo plumbeo di Ocone, pronti a pagare qualunque prezzo, oggi le scomuniche, così il Foglio. Riformista, con il commento di Luca Del Pozzo: cronaca di uno scisma annunciato, ora i lefebvriani facciano mea culpa, è il titolo appunto del commento che troviamo in taglio basso. E l'apertura sull'Opinione: lo scisma dei lefebvriani, consacrati i primi 4 vescovi della Fraternità San Pio X, ignorato l'appello di Papa Leone XIV, i tradizionalisti contrari alle riforme del Concilio Vaticano II, siamo pronti a pagare qualsiasi prezzo per salvare la Chiesa. Infine, sul Manifesto, anche qui in taglio basso, lo scisma, la sfida dei lefebvriani, ora la scomunica. Manifesto che apre invece su Netanyahu, con una foto del premier israeliano circondato da militari. Io sono la guerra. Netanyahu lancia la sua campagna elettorale, linee guida ai membri del Likud per affossare i rivali e presentazione del programma. Nessun ritiro da Siria, Palestina e Libano e nuove offensive all'orizzonte. Israele deve vivere di spada per sempre, tra virgolette. Un'altra apertura vi segnaliamo, il quotidiano Domani, su apertura su Donald Trump. Trump si arricchisce con le cripto, gli USA diventano una cleptocrazia, l'Independence Day diventa uno show, il governo italiano partecipa per ricucire. Da quando è tornato alla Casa Bianca il presidente ha già guadagnato 2 miliardi di dollari a spingere gli affari, monete digitali, immobili e vendite di bibbie. Stallo nei colloqui con l'Iran. L'editoriale di Mario Del Pero: la nazione radicale e razzista del tycoon, l'America di Donald. Questa la visione del quotidiano Domani. Proseguiamo con le aperture, questa volta andiamo su Libero, che apre sulla tassa europea sui piccoli pacchi. Ursula, che tassa? Von der Leyen esulta, oggi in vigore la gabella UE da 3 euro sui pacchi dalla Cina. Agli italiani costerà 600 milioni, in pratica un'auto Dazio. L'editoriale di Alessandro Sallusti è invece in vista delle elezioni per il rinnovo del sindaco di Milano. Il titolo: tra Di Pietro e Cottarelli scelgo Guidesi, così il quasi endorsement di Alessandro Sallusti su Libero. Si occupano di immigranti La Verità e Il Giornale, in prima pagina. La Verità, un titolo a centropagina, 20 governi contro i giudici pro-migranti, Roma e Copenaghen sono intervenute sulla CEDU, adesso tocca a Commissione UE e Consiglio Europeo, serve un impegno effettivo per aumentare i rimpatri e salvaguardare la coesione delle nostre società, così appunto il titolo a centropagina della Verità, mentre il giornale si concentra sulle truffe di ONG e CAF. Ricatti ai migranti, paga o non parti, nelle intercettazioni la gestione del tariffario, tratte da 6.000 euro, avvocati, intermediari, datori di lavoro e commercialisti, tutti compiacenti con l'unico fine di aggirare il decreto flussi voluto dalla Premier Meloni. Il ruolo indiretto delle ONG venivano usate per procacciare i disperati da regolarizzare e incrementare in questo modo i giallauti guadagni, così sul giornale è il titolo a centropagina. Il tema ha nato in vista del vertice di Ankara ieri. Il ministro Crosetto, i ministri italiani e Crosetto alla Question Time alla Camera, il Fatto Quotidiano apre su questo con il titolo a tutta pagina, la foto appunto dei due ministri alla Camera. Avevano scherzato, il governo diceva 200 ma sono più di 500, Crosetto ora dà ragione a Rutte, 518 i voli USA, basi in Italia e complicità nella guerra, Meloni alla NATO, 5% in armi confermato. Così l'apertura del Fatto Quotidiano. Sul giornale troviamo un titolo, Fausto Biloslavo, in taglio alto sopra la testata, voli USA, sinistra smentita, con Conte erano stati di più. La politica interna, si parla naturalmente del tema Vannacci per quanto riguarda il centrodestra, lo troviamo sul Foglio. Claudio Cerasa, il direttore, le oscenità di Vannacci ricordano due verità su ciò che la destra di Meloni è diventata, per fortuna, e sull'antifascismo farlocco di Schlein and Company. E ancora Vannacci anche sul quotidiano Domani, al secondo editoriale, combattere il Vannacci dentro di noi, la lotta ai microfascismi. E anche sul quotidiano Il Dubbio, stavolta a centropagina con una foto, troviamo l'intervista di Laura Ravetto, dirigente del partito di Vannacci, reemigrare tutti, pene certe, ecco la giustizia dei futuristi, in senso di futuro nazionale, il movimento di Vannacci. Sempre sul Dubbio troviamo anche l'intervista, il titolo e la foto lo troviamo in taglio alto sopra la testata, a Pina Picerno, il PD consegnato all'ANM, daremo una scossa, la vicepresidente dell'Eurocamera lancia spazio pubblico. E si parla di sinistra, centrosinistra anche su Libero a centropagina con le vignette dei principali leader Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni, aiuto, tornano in girotondi dei bimbi bamba, così Elisa Calessi appunto a centropagina su Libero. E l'approvazione del piano casa, ne parlano i giornali economici, il Sole 24 Ore a centropagina, il piano casa è legge, il cantiere parte dagli immobili pubblici, resta il nodo sostenibilità per i costi degli interventi privati del programma. Il Sole 24 Ore, mentre Italia Oggi è in apertura, il piano casa diventa legge, 100.000 nuovi alloggi in 10 anni e il recupero di altri 60.000 oggi fatiscenti. Tra i beneficiari, oltre a giovani coppie e studenti, i dipendenti pubblici in mobilità, così Italia Oggi. Si occupa di legittima difesa La Verità, con un articolo a centropagina di Mario Giordano, Roger.

0: la decisione. E ultime segnalazioni, l'apertura del Riformista sulla Russia, ombre russe con appunto una immagine a tutta pagina, attentato di Monte Carlo per lo 007 Mancini, c'è la mano del Cremlino, Alissei, che ruolo ha nel partito di Vannacci quell'amico di Putin? La domanda del Riformista, mentre vi segnaliamo anche sull'opinione l'editoriale di Sandro Scoppa sul possibile nuovo premier britannico Andy Burnham, Gran Bretagna verso gli anni 70. Infine sull'Unità si parla di Cospito, tortura non accidentale di un anarchico, con la foto di Cospito, resta al 41 bis. Per il momento è tutto, per il quadro completo dei giornali di oggi vi rimando a Stampa e Regime alle 7.35.
1: La Radio Radicale era Federico Ponzi con le prime pagine dei quotidiani. Noi invece ora vi lasciamo la voce di Roberta Iannuzzi con questa intervista che ha realizzato col professor Paolo Armaroli, tema il tabù del colle a destra.
2: Radio Radicale in collegamento con il professor Paolo Armaroli, costituzionalista, è stato professore ordinario all'Università di Genova, è stato deputato. Buongiorno professore e bentrovato.
3: Buongiorno.
2: Grazie per la sua disponibilità. Allora professore, ieri sera in una trasmissione televisiva Giorgia Meloni, rispondendo alle domande di Nicola Porro, ha affermato che come sono cambiate molte cose in questi anni, non è detto che non possa superarsi anche questo grande tabù, quello di avere un Presidente della Repubblica che non è di centrosinistra. Ha detto che sarebbe terribile per un certo establishment, ha legato la prospettiva alle prossime elezioni e alla nuova legge elettorale come strumento che fa scegliere chi vince. Allora, questo ha fatto il titolo su molti giornali, diversi retroscena, c'è chi ipotizza una staffetta addirittura per i prossimi anni, Meloni che tornerà a Palazzo Chigi, poi salirà al colle alla scadenza del presidente Mattarella, lascerà il governo al sottosegretario Mantovano, e c'è chi invece legge questo discorso come un messaggio agli alleati riluttanti per un voto utile per il colle. Professore, un chiarimento intanto da lei. C'è effettivamente una norma, un insieme di norme, una prassi che esclude nel nostro ordinamento una figura di destra al colle?
3: Beh, alla luce della statistica, dei numeri, direi di sì, perché dei 12 presidenti della Repubblica che noi abbiamo avuto e abbiamo con Mattarella, soltanto alcuni possono essere definiti non di sinistra, anzi senz'altro non di sinistra, ma soltanto pochi: Enrico De Nicola, liberale prefascista, eccetera, Luigi Einaudi, liberale dalla testa ai piedi, e Segni, democristiano certamente non di sinistra, e basta, anche Cossiga era un democristiano di sinistra, quindi tutti gli altri sono stati tutti o democristiani di sinistra o addirittura un comunista come Napolitano, basta elencarli: Giovanni Gronchi, Giuseppe Saragat dette la Grazia Moranino, no? Giovanni Leone, anche lui non era sicuramente di sinistra, ma democristiano, e poi Sandro Pertini ovviamente, Oscar Luigi Scalfaro, che naturalmente come origine non è sicuramente ascrivibile alla sinistra, ma poi è stato l'uomo che più ha combattuto Berlusconi, e fra l'altro lui parlamentarista, io l'ho conosciuto molto bene, parlamentarista come pochi altri, è stato il più presidenzialista di tutti i presidenti della Repubblica, al punto da sciogliere le Camere con atto d'imperio nel 1994, con la speranziella che la gioiosa macchina da guerra di Achille Occhetto potesse avere partita vinta contro Berlusconi. Invece accadde esattamente il contrario. E poi ancora Carlo Azeglio Ciampi, che ha avuto i voti anche del centrodestra, ma uomo azionista, quindi uomo sicuramente non ascrivibile al centrodestra, e Napolitano l'abbiamo già detto, e anche Mattarella era anche lui un democristiano così di sinistra, diciamo. Ecco, questo quindi è il quadro finora.

0: La Costituzione, così com'è, impone effettivamente...
1: La Costituzione prevede soltanto dei numeri.
0: Una convergenza, un numero ampio.
1: No, dice soltanto che nei primi tre scrutini il Presidente della Repubblica deve raggiungere la maggioranza dei due terzi del Parlamento, con l'integrazione dei delegati regionali, tre per ogni regione, uno per la Valle d'Aosta, e però a partire dal quarto scrutinio basta la maggioranza assoluta. Ma c'è un ma. E il ma grosso come una casa è anche questo che ha fatto prassi, diciamo, e cioè il voto segreto, che comporta quindi anche i franchi tiratori. Per cui non è detto che una coalizione che abbia la maggioranza assoluta poi riesca da sola a eleggere un Presidente della Repubblica. Fatto sta che per una serie di congiunzioni astrali, anche quando il centrodestra ha avuto una certa forza, non è mai riuscito, perché in quel momento era in minoranza, a eleggere un proprio Presidente della Repubblica. Non dirò di destra, ma neppure di centrodestra. Questo è quello che è accaduto in tutti questi anni. Ma questo non lo dice un destino cinico e baro, quindi in futuro le cose potrebbero cambiare, quindi se per caso il centrodestra rivincesse le elezioni, quindi avesse, quale che sia il sistema elettorale, perché non è detto che poi questo vada in porto, non lo so, eccetera, abbia la maggioranza assoluta, quindi c'è la legittima aspettativa che possa aspirare al Colle, ma con una premessa. Ho letto da qualche parte che Vannacci predisporrebbe una sorta di polpetta avvelenata nei confronti della Meloni, perché la spingerebbe a candidarsi a Presidente della Repubblica. È una polpetta avvelenata e ritengo che Giorgia Meloni non ci pensi affatto, non perché le dispiaccia il Quirinale, no, questo no, ma per il semplice fatto che la nostra è una forma di governo parlamentare. E quindi, oggi come oggi, conta di più, da un punto di vista operativo ovviamente, un Presidente del Consiglio piuttosto che un Presidente della Repubblica. E quindi, oggi come oggi, mai e poi mai passerebbe per l'anticamera del cervello a Giorgia Meloni di diventare Presidente della Repubblica, perché avrebbe poteri che potrebbero essere limitati qualora ci sia una maggioranza di centrodestra molto forte, perché i poteri del Presidente della Repubblica si allargano e si restringono, c'è la famosa metafora della fisarmonica, no? Di Giuliano Amato, si allarga quando la situazione politica è disgregata e si restringe qualora invece ci siano maggioranze solide fin dall'inizio della legislatura, come è successo per esempio quest'ultima volta nel 2022, quando correttamente Mattarella, fatte le consultazioni al Quirinale, ha tenuto la delegazione tutta intera del centrodestra soltanto per 5 minuti e ha fatto una semplice domanda: chi volete come Presidente del Consiglio? E tutti quanti all'unanimità hanno detto Giorgia Meloni. E a quel punto ovviamente il potere del Presidente della Repubblica quanto a nomina praticamente è stato nullo, perché sono state le stesse forze politiche di maggioranza a indicare Giorgia Meloni Presidente del Consiglio. La stessa cosa accadrebbe qualora appunto ci fosse l'indicazione del candidato Premier nel programma, allegato al programma candidato Premier, per cui se vincesse la coalizione che ha Premier Pinco Pallino, il Presidente della Repubblica altro non potrebbe fare, fatte le previe ovviamente consultazioni, non potrebbe che nominare Pinco Pallino che è il candidato Premier della coalizione che ha avuto la maggioranza.
0: Chiaro, ma qualora si verificasse questa congiunzione astrale, insomma, e si eleggesse un Presidente della Repubblica di una sola parte, diciamo, questa figura di presidente potrebbe cambiare rispetto a quello che abbiamo fino ad oggi, diciamo, conosciuto, un presidente di garanzia, un presidente arbitro, poi ognuno, insomma, l'ha descritto a suo modo.
1: No, questo no, perché appunto non avendo i poteri del sistema presidenziale, vale ancora la battuta di un vecchio presidente della Terza Repubblica francese, Raymond Poincaré, è stato presidente della Repubblica dal 1913 al 1920, il quale diceva: il presidente della Repubblica parlamentare deve suggerire, deve consigliare, non fare, ma non deve fare. E quindi è un magistrato di persuasione e di influenza, ma non ha molti poteri operativi, insomma, come invece ha il Presidente del Consiglio, insomma. Ecco, questo è lo stato dell'arte.
0: Cambierebbe davvero qualcosa avere un presidente eletto, no, dalla destra?
1: No, nella maniera più assoluta, perché resterebbe una forma di governo parlamentare. Certo, è chiaro che come nella storia della Repubblica italiana abbiamo avuto presidenti interventisti e presidenti invece presidenze notarili, è chiaro che a seconda della personalità del Presidente della Repubblica, come dire, si potrebbe un pochino allargare o un pochino restringere a seconda della caratura del personaggio stesso, ma entro limiti molto molto angusti, direi. Non è che può diventare così un presidente della Repubblica in un regime presidenziale, questo no, nella maniera più assoluta, quindi non cambierebbe nulla. D'altra parte abbiamo fior di presidenti eletti dal centro-sinistra, diciamo, o comunque di sinistra, che però quando sono diventati presidenti della Repubblica hanno cercato, nei limiti del possibile, di essere al di sopra della mischia. Anche lo stesso presidente Mattarella, che è democristiano di sinistra, però voglio dire, non gli si possono imputare delle partigianerie in maniera smaccata. No, questo no, perché in questo, quando si diventa presidente della Repubblica, si cercano di spogliarsi del loro abito politico e di essere veramente presidente di tutti gli italiani, no? Quindi rappresentanti, come dice la Costituzione, dell'unità nazionale. E se si è rappresentanti dell'unità nazionale non si può essere sfacciatamente partigiani.
0: E questo siamo assolutamente d'accordo. Certo, il discorso che ha fatto la Presidente del Consiglio fa pensare che qualora ci fosse un Presidente della Repubblica dello stesso colore del Presidente del Consiglio, ecco, questo magari all'establishment, come appunto lo definisce, non farebbe piacere. Insomma, dal suo punto di vista cambierebbe davvero qualcosa.
1: Sì, questo, atteniamoci però al diritto costituzionale, che così non sbagliamo mai, perché certo, con la politica, no, è sempre, può sfuggire la frizione. Ecco, anche qui la storia delle istituzioni repubblicane ci insegnano che quando la DC era addirittura, come nella prima legislatura, un partito non solo di maggioranza relativa, ma di maggioranza assoluta, o quasi, insomma, ha potuto eleggere, pur con presidenti del Consiglio democristiani, presidenti della Repubblica democristiani. Cito Giovanni Gronchi, cito Antonio Segni, cito Giovanni Leone. Quindi, anche perché presidenti del Consiglio non democristiani li abbiamo avuti molto tardi. E cioè, il primo è stato Spadolini tra l'80 e l'81, primo e secondo Spadolini nominato da Pertini, e poi Craxi, ma prima tutti i presidenti della Repubblica, da tutti i presidenti del Consiglio sono stati democristiani, e quindi quando abbiamo avuto, e spesso è capitato, no? È inutile rifare un'altra volta l'appello, quando abbiamo avuto presidenti della Repubblica democristiani, abbiamo avuto un democristiano al Presidenza del Consiglio e un democristiano al Quirinale. Ovviamente però si trattava di partiti come la DC che oscillavano perlomeno sul 40%. Ora, oggi come oggi invece Fratelli d'Italia è stato attorno, forse una soglia appena sotto del 30%. Quindi però qui finisce il diritto costituzionale ed entra in scena la politica, dove è possibile tutto e il contrario di tutto. Tenga presente anche un'altra cosa, che quando appunto avevamo il democristiano al Quirinale, il democristiano a Palazzo Chigi, si cercava di avere, che so io, di avere personalità diverse l'una dall'altra, a seconda che si fosse al Quirinale o a Palazzo Chigi. Ecco, quindi qualche sfumatura di grigio c'è sempre stata, però abbiamo avuto molti casi, non un solo caso, molti casi di presidenti della Repubblica democristiani con presidenti del Consiglio altrettanto democristiani.
0: Professore, solo un'ultima domanda. E secondo lei, siamo nei tempi in cui si comincia a discutere della successione del presidente Mattarella, o un po' anticipato, diciamo, questo dibattito?
1: No, è decisamente anticipato e anche direi scorretto nei confronti del presidente della Repubblica, che secondo me, anche perché mi pare che sia in forma smagliante, intende portare, a differenza di Napolitano, intende portare fino in fondo il suo secondo settennato.
0: Bene, professore, grazie davvero per la sua disponibilità e la sua lucidità, e ci risentiamo presto. Buon lavoro.
1: Grazie, buon lavoro anche a voi.
2: Radio Radicale, dopo questa intervista di Roberta Iannuzzi col professor Paolo Armaroli, tema il tabù del Colle a destra, noi vi lasciamo alla voce di Michele Lembo per la consueta rubrica Open Polis, numeri alla mano, ma subito dopo ci sarà il consueto spazio transnazionale, Francesco De Leo dalle 7.10 con i suoi ospiti, alle 7.30 la rubrica post-sovietica con Ada Pagliarulo e Anna Zafesova, e poi alle 7.35 stampa e regime, la rassegna stampa di Radio Radicale con la voce di Michele Lembo. Noi vi lasciamo intanto proprio a Michele Lembo con Open Polis, numeri alla mano.
3: Buongiorno agli ascoltatori, eccoci anche per questa settimana all'appuntamento con Open Polis, numeri alla mano, e siamo in compagnia di Luca Dal Poggetto, che innanzitutto salutiamo, bentornato a Radio Radicale. Luca.
4: Buongiorno Michele, grazie, e buongiorno a chi ci ascolta.
3: Allora Luca, quella di oggi è una giornata importante perché si chiude un cerchio che abbiamo aperto anni fa in realtà, perché il 30 giugno il PNRR è arrivato al termine sostanzialmente per una serie di questioni, ma oggi parleremo di questa scheda che ci dice questo, ma la sua fine è ancora tutta da scrivere, e naturalmente stamattina ci dirai qualcosa, perché ci sono dati, questioni ancora aperte, ma appunto spiegaci bene tu e dici qual è il primo numero, il primo dato di oggi.
4: Sì, ecco, appunto, come ricordavi tu giustamente, il 30 giugno rappresenta un momento importante per quanto riguarda l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che abbiamo seguito con grande attenzione negli ultimi anni, perché naturalmente segna un po' la fine del cronoprogramma. Entro il 30 giugno dovevano essere completate tutte le scadenze riguardanti il piano italiano, e quindi stamattina abbiamo pensato di fare un attimo un punto della situazione. Ora, qui purtroppo, come abbiamo evidenziato spesso, non è semplicissimo capire a che punto siamo, perché purtroppo non abbiamo informazioni aggiornate da questo punto di vista. Una cosa che sicuramente possiamo dire è che, sebbene il cronoprogramma del PNRR, delle scadenze in particolare, si concludeva appunto il 30 giugno, c'è tempo per il nostro governo fino al 31 agosto per inviare l'ultima richiesta di pagamento, che vale circa una trentina di miliardi. Quindi è un po' difficile al momento fare una valutazione, diciamo, un po' circoscritta di qual è il livello di completamento di queste ultime scadenze. L'ultima indicazione, la più recente che abbiamo a disposizione, è quella pubblicata nella relazione semestrale della Corte dei Conti, che è incaricata appunto di monitorare l'avanzamento del PNRR, e ci parlava che ad aprile delle 159 scadenze che erano previste per quest'ultimo tratto di PNRR, solo 11 erano quelle già completate, e diciamo fra quelle che rimangono ancora da completare, la Corte ne individuava 3 considerate un po' a rischio. E questo è uno dei motivi per cui, come approfondiremo meglio stamattina, è stata inviata anche un'ottava richiesta di revisione del PNRR italiano, proprio per cercare di raggiungere tutti gli obiettivi nei tempi previsti.
3: E allora speriamo che nelle prossime settimane ci saranno questi dati, sui quali poi certamente ritorneremo, ma diciamo c'è stata anche una sorta di gara, diciamo così, sul completamento del PNRR, qui non siamo diciamo sul podio, o mi sbaglio?
4: Esatto, perché naturalmente spesso abbiamo sentito parlare nelle ultime settimane, ma anche negli ultimi anni, di un primato italiano nell'attuazione del PNRR, e lo abbiamo detto molte volte in questa trasmissione, di come tutti i paesi europei abbiano incontrato delle difficoltà nell'attuazione del proprio piano. Però appunto questa affermazione sul primato italiano necessita di essere contestualizzata per non essere fraintesa. Innanzitutto, se facciamo riferimento esclusivamente al rapporto tra scadenze già superate rispetto al totale di quelle previste, l'Italia non è prima. L'Italia ha raggiunto attualmente un notevole, diciamo così, sicuramente un positivo 72% di scadenze già completate, ma ci sono almeno 5 paesi che fanno meglio. In particolare la Francia è prima con l'83% di scadenze già completate, ma anche Germania, Danimarca, Austria e Malta fanno meglio del nostro paese. Ora, naturalmente dobbiamo sempre ricordare che i piani nazionali di ripresa e resilienza dei diversi paesi hanno livelli di complessità diversi, e inoltre diciamo la percentuale di scadenze ancora da raggiungere per quanto riguarda il nostro paese è dovuta anche al fatto che molte sono state rinviate all'ultimo momento utile, proprio per cercare di guadagnare tempo. Dato questo contesto, se ad esempio prendiamo in considerazione la Spagna, che è la seconda principale beneficiaria dopo l'Italia per quanto riguarda le risorse europee, vediamo che questo paese si ferma molto al di sotto del nostro, con un livello di completamento pari al 54%.
3: E quindi vanno compresi nel contesto questi dati. Naturalmente poi sul sito ci sono anche molti altri dati che ci aiutano a capire questa situazione. Ma Luca, veniamo al tema che è già anticipato poco fa, cioè la ottava richiesta di revisione del PNRR.
4: Esatto, perché proprio alla metà di giugno il governo italiano ha inviato una nuova richiesta di revisione del PNRR, finalizzata proprio a cercare di raggiungere tutti i traguardi e tutti gli obiettivi previsti entro i tempi stabiliti. Secondo quanto ha illustrato il ministro Tommaso Foti, che è il ministro con delega al PNRR, in una recente audizione nelle commissioni economia e bilancio e politiche dell'Unione Europea, diciamo che questa nuova proposta comprende circa 90 modifiche di carattere tecnico, ma anche una rimodulazione finanziaria di 2,1 miliardi di euro. In particolare questa riallocazione di risorse riguarda in via del tutto principale il settore delle infrastrutture, dove sono stati definanziati interventi per 1,29 miliardi di euro, ma c'è stato un taglio anche per quanto riguarda gli investimenti nell'agrisolare, nella meccanizzazione dell'agricoltura, per quanto riguarda le colonnine di ricarica elettrica, che sappiamo essere uno degli investimenti che è stato particolarmente poco fruttuoso, ma anche ad esempio la realizzazione di opere di fognatura e la gestione delle materie prime critiche. i soldi liberati con quest'ultima revisione dovrebbero essere ridistribuiti in particolare sul settore dell'efficientamento energetico, sia per quanto riguarda gli edifici pubblici che gli edifici privati, ma anche verso Industria 5.0, che è un'altra misura di cui abbiamo parlato in questa trasmissione, che ha incontrato diverse difficoltà attuative.
3: Allora, Luca, gli ultimi minuti li dedichiamo agli ultimi due dati che ci dicono qualcosa sull'impatto del PNRR sulla nostra economia, il primo sul PIL e il secondo, poi ne parliamo dopo, riguardo appunto un confronto con altri provvedimenti.
4: Esatto, naturalmente premessa fondamentale da fare è che valutazioni più accurate, più approfondite su quello che è stato l'effettivo impatto del PNRR sul nostro paese potranno essere fatte solo più avanti, quando avremo dati consolidati. Però nelle ultime settimane stanno iniziando a uscire alcune prime valutazioni, alcune prime relazioni da cui emerge sostanzialmente un dato che a mio modo di vedere è molto importante, che è quello che diciamo in linea generale è vero che in questi anni ci sono state delle grandi difficoltà, c'è stata la necessità di profonde visioni del piano rispetto a quella che era l'impostazione iniziale, ma non bisogna, come si suol dire, buttare il bambino con l'acqua sporca. Sicuramente il PNRR ha avuto un impatto positivo e diciamo il più recente studio in questo ambito è stato pubblicato qualche settimana fa dall'Ufficio parlamentare di bilancio, in base alle cui simulazioni vediamo che proprio nel 2026 l'impatto del PNRR sul PIL dovrebbe raggiungere il picco massimo, con un incremento in termini di variazione percentuale dell'1,8% rispetto a uno scenario di base dove il PNRR non è presente. Quindi sicuramente è un elemento significativo da tenere in considerazione, visto che possiamo ipotizzare che senza il piano l'economia italiana in questi anni sarebbe stata stagnante.
3: Il secondo dato riguarda poi un confronto rispetto a diciamo le somme messe a disposizione dai fondi per le politiche di coesione nel periodo 2014-2020, giusto?
4: Esatto, perché sicuramente un altro risultato importante che il PNRR ha contribuito a raggiungere è sicuramente un incremento dell'efficienza della pubblica amministrazione nella gestione di queste risorse rispetto a quello a cui siamo abituati. C'è una stima della Banca d'Italia che ci dice appunto come le pubbliche amministrazioni siano riuscite a spendere i soldi del PNRR in una percentuale di 10 punti superiore rispetto a quello che avevano fatto per le politiche di coesione nel periodo 2014-2020. Quindi anche da questo punto di vista c'è stato un incremento importante della capacità amministrativa, che è un altro, come dire, un altro effetto del PNRR, un elemento che il PNRR ci lascia in eredità e che sicuramente è molto positivo e sarà importante confermare anche in vista del prossimo bilancio pluriennale europeo. D'altra parte però sempre la Corte dei Conti ha ricordato come il piano italiano nel tempo sia passato dall'essere uno strumento fortemente orientato alla trasformazione strutturale del paese a un concentrato di scadenze amministrative da rispettare e relative semplificazioni. Quindi se da un lato è vero che finora l'Italia è riuscita a rispettare in qualche modo le scadenze del PNRR, è anche vero che probabilmente rispetto al livello di ambizioni originarie bisogna un po', come dire, ridimensionare appunto quello che era l'aspettativa iniziale.
3: Il PNRR è terminato il 30 giugno, ma la sua fine è ancora tutta da scrivere. Questo è il titolo della scheda di cui vi abbiamo detto qualcosa oggi, con valutazioni anche poi da fare nel corso del tempo, come abbiamo spiegato. Noi ci fermiamo qui anche per questa mattina, perché abbiamo finito il nostro tempo a disposizione. Siamo come sempre grati agli analisti di Open Policy che vi presentano il loro lavoro, e questa mattina siamo davvero grati a Luca D'Appoggetto che è stato con noi. Grazie Luca.
4: Grazie a voi, buona giornata.
5: Sono le 7:10 minuti, buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, adesso è il momento di Francesco De Leo con Spazio Transnazionale, vi ricordo al termine post-sovietica Ada Pagliarulo con Anna Zaffesova e poi Michele Lembo con Stampa e Regime. Francesco De Leo, buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno a te Sonia, bentrovati da Francesco De Leo e Piero Scaldaferri, con noi come sempre Giampiero Gramaglia, buongiorno Giampiero.
7: Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci segue.
6: Financial Times, la Russia sfera massicci attacchi con missili e droni contro Kiev, il bombardamento fa seguito all'avvertimento di Zelensky, secondo cui Mosca starebbe preparando un attacco su vasta scala, decine di esplosioni tali da far tremare gli edifici hanno risuonato in tutta la capitale Kiev, costringendo i residenti a rifugiarsi nei bunker e nella stazione della metropolitana poco dopo mezzanotte. A Kiev sono state uccise 5 persone, altre 34 rimaste ferite, 32 delle quali hanno dovuto essere ricoverate in ospedale. Interessante la Big Read di oggi, la rubrica del quotidiano britannico. L'industria della difesa turca è in forte espansione. L'Europa è nel suo mirino. I paesi dell'Unione Europea sono preoccupati per il crescente autoritarismo di Erdogan, ma sono interessati all'hard power del suo paese. Forse è stato solo un lapsus. All'inizio di quest'anno, scrive il Financial Times, Ursula von der Leyen aveva avvertito che l'Europa rischiava di cadere sotto l'influenza di Russia, Cina e Turchia. Ciò aveva affermato, avrebbe reso la vita difficile per noi. È stata una gaffe terribile, il Presidente della Commissione Europea aveva appena accomunato un alleato chiave della NATO e candidato di lunga data all'adesione all'UE con due dei maggiori rivali dell'Europa. Pochi giorni dopo, quando l'ufficio stampa della Commissione ha goffamente smentito quelle dichiarazioni, il presidente turco Erdogan ha ribattuto «L'Europa ha bisogno della Turchia più di quanto la Turchia abbia bisogno dell'Europa». Il crescente autoritarismo di Erdogan ha reso da tempo la Turchia un alleato difficile e imprevedibile. Oggi i conflitti in Ucraina e Medio Oriente e i timori che gli USA possano ritirare il proprio ombrello di sicurezza dall'Europa stanno imponendo una brutale rivalutazione. La Turchia non è più vista solo come un alleato europeo scomodo, è anche un partner strategico fondamentale. Vediamo China Daily, il partito è stato esortato a portare avanti l'eredità e a proseguire con determinazione. Il tempo non si ferma per nessuno e nemmeno la storia. Lo ha affermato Xi Jinping durante un incontro in cui il segretario generale del comitato centrale del Partito Comunista Cinese ha tenuto un discorso per commemorare, per celebrare il 105esimo anniversario della fondazione del Partito Comunista Cinese. Cinese, esortando il partito appunto a non adagiarsi sui successi del passato, ma continuare a impegnarsi per il rinnovamento nazionale e il raggiungimento di nuovi traguardi storici. Times on India parla di Cina. La Cina presenta un sistema IMALS montato su un camion in grado di lanciare dei droni in cielo in pochi secondi. Vediamo i quotidiani ucraini in lingua inglese, il Kyiv Independent, l'Ucraina autorizzerà le esportazioni di armi per la prima volta dall'inizio della guerra su vasta scala. Kyiv Post, migliaia di abitanti di Kiev hanno trascorso la notte nelle stazioni della metropolitana con bambini, animali domestici, coperte, mentre missili e droni russi colpivano la capitale, uccidendo almeno 2 persone e ferendone più di una dozzina. Come vedete, insomma, il conteggio delle vittime è ancora basso rispetto a quanto ci ha detto il Financial Times. Vediamo la TASS, Russia e Ucraina negoziano un altro round di scambio di prigionieri di guerra. La difensora civica Iana Lantratova ha aggiunto di non poter rivelare in anticipo date e dettagli. Il Guardian, un imprenditore maltese avrebbe pagato 150.000 euro a dei sicari per uccidere Daphne Caruana Galizia. Secondo quanto emerso in aula, Jorgen Fenech, erede di un impero immobiliare, è sotto processo per il presunto coinvolgimento nell'omicidio della giornalista, accusa che egli nega. Le Monde fa un'inchiesta dietro le quinte di un piano di assassinio ai danni di un ex membro dei servizi segreti algerini in Francia. El País si occupa di regolarizzazione dei migranti, è una necessità economica in un clima di clamore politico. Il governo renderà noto oggi i dati relativi al procedimento straordinario che tra gli altri settori trova il sostegno delle associazioni imprenditoriali. Abbiamo bisogno di manodopera ed è logico che questi lavori abbiano i documenti in regola. Andiamo in Medio Oriente, Times of Israel, la controversa legge fondamentale sullo studio della Torah, volta a proteggere chi si sottrae al servizio militare, supera la prima lettura. Jerusalem Post, l'IDF rintraccia gli israeliani scomparsi in un villaggio della Cisgiordania dopo un presunto rapimento. L'IDF sta lavorando per escludere l'ipotesi di un rapimento o un incidente di sicurezza. Arez ci dice che nel millesimo giorno dal massacro del 7 ottobre gli attivisti chiedono le dimissioni di Netanyahu. Arab News, progressi positivi nei colloqui indiretti tra USA e Iran a Doha, lo dice il portavoce del Qatar, mentre Tehran Times, dolore inconsolabile, titolo a nove colonne, come si diceva una volta, Teheran si prepara a dare l'ultimo saluto al suo leader martire, parliamo ovviamente di Ali Khamenei. Gianpiero Gramaglia, il racconto dei media USA, dove pare che il presidente guadagni tantissimo.
7: Dice l'alone di sospetti di conflitti di interesse dietro lo straordinario arricchimento di Donald Trump e della sua famiglia nel primo anno del secondo mandato alla Casa Bianca. Oltre quasi 2 miliardi di dollari, oltre 1,5 miliardi di dollari, di cui oltre 1 miliardo viene dai bitcoins. E l'argomento questo scelto dai maggiori media USA questa mattina per aprire le loro pagine o i loro siti. Ma c'è chi, come direi quasi ovviamente, la Fox antepone a questo argomento l'orgoglio nazionale per la qualificazione della nazionale di calcio agli ottavi di finale dei campionati del mondo, battendo, e storia di poche ore fa, 2-0 la Bosnia, che ce lo ricordiamo tutti aveva eliminato l'Italia, nonostante l'essere rimasti in 10 per un terzo di gara dopo l'espulsione del bomber Balogun, che non ci sarà contro il Belgio al prossimo turno. E c'è pure chi, come Axios e Politico, svela a che cosa stanno pensando Trump e i MAGA per aggirare la sentenza della Corte Suprema che ha confermato lo ius soli sancito dal 14° emendamento della Costituzione USA. Ci torneremo. Stiamo per il momento sull'arricchimento del presidente, dovuto in larga parte a investimenti e speculazioni nel settore dei bitcoins, dove la maggior parte delle persone ci perde. Ed è proprio questo l'aspetto su cui New York Times, Washington Post, Wall Street Journal e CNN battono. Il New York Times titola in apertura: le criptovalute sono una miniera d'oro per Trump, anche se molti investitori ci perdono un sacco. Il presidente e la sua famiglia hanno guadagnato molti soldi da un meme coin lanciato poco prima del suo ritorno alla Casa Bianca e che si è invece rivelato un cattivo affare per centinaia di migliaia di acquirenti. Il giornale affronta in articoli correlati il tema dei conflitti di interesse, di cui tutti parlano ma di cui nessuno si occupa, scrive, e spiega come gli interessi finanziari dei Trump si intrecciano con le scelte e le politiche dell'amministrazione. Il Washington Post titola: la ricchezza di Trump è cresciuta a un ritmo senza confronti con nessun presidente dell'era moderna, neppure con Trump al suo primo mandato, quando i suoi guadagni venivano soprattutto dall'immobiliare, che continua a fruttargli bene, va detto. Ora la maggior parte dei suoi guadagni viene dalle criptovalute e dalla loro regolamentazione, che dipende dalla sua amministrazione. Il Wall Street Journal titola: Trump guadagna 1 miliardo con le criptovalute, mentre i suoi fan perdono una fortuna. Circa i 2/3 di quanto hanno investito nelle meme coin presidenziali sono oggi in rosso. Il meccanismo è semplice: tu lanci un meme coin, dici che vale 100 e prometti che con la tua presidenza arriverà l'età dell'oro delle criptovalute, perché allenterai le regole e addirittura ne farai parte delle riserve nazionali. La gente corre a comprarlo perché ti crede, perché ti ammira o semplicemente per compiacerti in funzione di futuri favori che tu potrai, gli farai o potrai fargli. Poi le cose che tu hai promesso non succedono, la tua popolarità crolla, il meme coin vale 10 o meno, ma tu intanto hai ormai incassato. La CNN titola: l'intreccio tra politica e affari è stato un grosso affare per Trump, e in un'analisi si interroga se il presidente pagherà un prezzo politico per il suo arricchimento. Trump, dal canto suo, non sembra rendersi conto del problema, anzi non sembra capire, forse non capisce, che c'è un problema perché per lui essere ricco ed arricchirsi è motivo di orgoglio e non di vergogna o di interrogativi. Resta da raccontarvi il segreto svelato da Politico e Axios. Vale lo ius soli, molto semplice: non fare entrare negli Stati Uniti donne incinte, e così si evita che nascano negli Stati Uniti figli di migranti illegali o entrati negli Stati Uniti illegalmente. E con questo ti restituisco la linea.
6: Grazie Giampiero, a domani 7:20, siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale, ospiti di oggi di Spazio Transnazionale Matteo Mazzuzzi e vaticanista del Foglio. Bentornato a Radio Radicale Matteo, e grazie.
8: Buongiorno, grazie a te.
6: Allora, così sul Foglio il tuo pezzo di oggi: le Fevriani rompono con Roma, pronti a pagare qualunque prezzo, lo scisma è una realtà, durissima omelia di Don Davide Pagliarani, superiore generale della Fraternità San Pio X, eventuali pene o censure contro questo atto non avranno alcun valore. Oggi la risposta di Roma. Cosa è accaduto, Matteo? Spiegaci tutto e cosa dobbiamo aspettarci?
8: Molto semplicemente, molto brevemente, ieri mattina The Con, in questa ridente località svizzera, è andato in onda l'atto secondo di uno scisma iniziato nel 1988. La Fraternità San Pio X, i Lefebvriani, come sono conosciuti, hanno deciso di procedere alla consacrazione di 4 nuovi vescovi senza il mandato papale, cioè senza l'autorizzazione necessaria da parte del Papa. Questo ovviamente comporta la scomparsa, che sarà probabilmente ratificata già oggi questa mattina, almeno così dicono al Vaticano, ed è una dichiarazione di scisma, cioè nel momento in cui noi agiamo contro il Papa, contro le indicazioni del Papa, che aveva fatto un appello peraltro 24 ore prima dell'atto andato in scena ieri in Svizzera, si viene a determinare una situazione di frattura, cioè di scisma, e questo ovviamente avrà delle conseguenze fondamentali anche nei rapporti con questa comunità, rapporti a fasi alterne dal 1988, ma certamente che ora si incrinano probabilmente in maniera abbastanza definitiva.
6: Quali sono i punti di contrasto, Matteo?
8: Dunque, i punti di contrasto sono molti. Tutto nasce quando Lefebvre negli anni 70 recitò sostanzialmente il Concilio Vaticano II, o meglio alcuni documenti del Concilio Vaticano II, ma poi nel passare degli anni il rifiuto è diventato pressoché integrale. E direi che questo solco si è allargato ancora di più, perché non c'è solo la cosiddetta messa antica, la messa tradizionalista, quell'elemento di rottura con Roma, ma anche il dialogo ecumenico, il dialogo interreligioso, la separazione tra Stato e Chiesa, sono tutti punti sui quali la Fraternità San Pio X ritiene sostanzialmente Roma apostata. Ieri Don Pagliarani, cioè superiore generale, nell'omelia ha detto che sostanzialmente Roma, su questi presupposti ovviamente è un po' complicato poter pensare a un dialogo fattivo con il Papa e con le autorità preposte.
6: Senti, ieri tu hai scritto un editoriale, io l'ho interpretato così, che forse da parte di Roma, da parte del Vaticano, da parte di Pio Leone di Papa Leone XIV, sarebbe forse stato opportuno, però ripeto, correggimi se sbaglio, parlarci prima, insomma, e non avere soltanto questa lettera a 24 ore appunto dalla prevista dei previsti atti che poi hanno portato alla scissione. È così?
8: Io penso, ma questo è un pensiero veramente personale da osservatore esterno, penso che la posizione del Papa fosse stata coerente, nel senso che il Papa ha fatto una scelta del tutto legittima di non dialogare con chi minaccia uno scisma sostanzialmente, ma affidando la questione al responsabile, cioè al prefetto del Dicastero per la Dottrina. Però quando ho visto la lettera del Papa a 48 ore sostanzialmente dalle consacrazioni illegittime, ho detto però questo diciamo rompe il canovaccio seguito da Leone XIV, e ho detto ma vedrete adesso come risponderà il superiore generale Lefebvriano, che infatti nella sua lettera di risposta ha detto ma come sostanzialmente, io ti ho chiesto un incontro lo scorso agosto, non ho ottenuto neanche un no, cioè semplicemente non mi è stato risposto, e all'ordinazione arriva una lettera in cui si fa un appello accorato e addolorato. Io ho visto magari un gesto che può essere interpretato anche come di debolezza da parte della Santa Sede, perché a quel punto io avrei capito che il Papa diciamo, passasse direttamente ai fatti, cioè con le scomuniche, senza passare per un ultimo appello tramite lettera inviato un giorno e mezzo prima. Ecco.
6: Prima di parlare del tuo libro, cosa succede adesso? Come dicevi, sono attese, insomma, questa mattina le scomuniche e poi?
8: Beh, dunque, le scomuniche in realtà sono già automatiche, perché nell'atto, nel momento in cui si consacrano i vescovi senza mandato papale, si dice sono scomuniche late sententia, cioè non c'è la necessità di un processo canonico. Certamente arriverà un documento vaticano che chiarirà e ribadirà il tutto. E poi si andrà avanti su un terreno molto incerto, perché non si sa più quali siano i presupposti del dialogo. Il cardinale spero ancora ci sia la possibilità, ma nel momento in cui Daikon si accusa la Chiesa e i suoi vertici di avere perso la fede, beh, diventa abbastanza complicato. Diciamo che non è più un problema forse interno al dialogo intraecclesiale, ma qua siamo quasi al dialogo ecumenico interreligioso, quindi è una questione ben diversa da quella che si era ritrovato Giovanni Paolo II con Lefebvre nel 1988.
6: Sei in libreria con Dio non è morto per i tipi di Mondadori, si legge nel tuo saggio: l'annuncio della morte di Dio è stato quantomeno affrettato. Per oltre un secolo il pensiero occidentale ha dato per acquisito che il progresso scientifico, lo sviluppo economico, la secolarizzazione avrebbero consegnato la fede agli archivi della storia. Ma oggi la realtà restituisce un quadro diametralmente opposto. Il mondo non è mai stato così pervaso dalla dimensione spirituale come in questi ultimi decenni. La passione religiosa non sta scomparendo, sta cambiando pelle, spostando il proprio baricentro e tornando ad occupare un ruolo fondamentale nella politica globale. Che momento è questo, Matteo, per la questione di Dio?
8: È un momento in cui Dio è molto presente. Noi abbiamo passato decenni in cui se n'era annunciata la morte, non voglio tornare a Nietzsche, ma anche proprio nel nostro Occidente. Si diceva sempre ormai è tramontato l'Occidente con i suoi valori, anche se vogliamo giudaico-cristiani. Invece noi vediamo che c'è una risorgenza di questi valori, di questo nome, Dio che torna. Torna nel bene e nel male. Torna nel bene per chi è credente, perché vede che ci sono oasi di fede che rinasce in Europa, in Francia, ad esempio, in Scandinavia e anche in Gran Bretagna. E poi c'è un uso strumentale di Dio che viene fatto nel contesto cristiano, ad esempio negli Stati Uniti, lo vediamo direi quasi quotidianamente, ma l'abbiamo visto ieri anche ad Econ, dove alla messa di ordinazione lunghissima dei nuovi vescovi c'erano anche esponenti politici dell'estrema destra, anche italiana peraltro, che sostanzialmente univano Dio alle rivendicazioni politiche di una certa ideologia, e questo ovviamente conseguenze anche negative sia sulla rappresentazione della propria fede, ma anche sul dibattito politico, culturale, direi, delle nostre società.
6: In parte l'hai detto, ma perché la passione religiosa sta cambiando pelle? In che modo?
8: Perché sono mancati i riferimenti che avevano abituato a una certa trattazione del fenomeno religioso e confessionale dei decenni passati. Faccio un esempio molto semplice, riferimento agli Stati Uniti. Negli Stati Uniti mi dico, Martin Luther King poteva essere avversato, anche odiato, ma faceva dei discorsi ispirati alle Sacre Scritture che tutti gli americani erano in grado di capire. Quindi, diciamo, il dibattito poteva avvenire anche su quello che diceva Luther King sulla base di questioni di fede bibliche. Oggi è un discorso che nessuno più è in grado di capire negli Stati Uniti, se non piccole nicchie residuali. E questo ovviamente incattivisce, inasprisce la contesa e fa sì che ci sia un'identificazione, pensi Kirk, tra politica e fede, con evangelici che brandiscono rosari nei quali non credono. E questo ovviamente è un paradosso che però ha delle conseguenze micidiali.
6: Chiarissimo. In bocca al lupo per il tuo Dio non è morto, un saggio molto interessante che trovate ovviamente in libreria per i tipi di Mondadori, e ti ringrazio tanto, è stato un piacere averti con noi e grazie del tuo contributo e buon proseguimento di giornata.
8: Grazie, Matteo. Buona giornata.
6: Matteo Mazzuzzi, vaticanista del Foglio. Io ringrazio Piero Scaldaferri in regia e la linea torna a Sonia Martina in studio. Sonia.
5: Sono le 7:29 minuti, grazie a Francesco De Leo. Allora adesso andiamo ad ascoltare Post Sovietica, la rubrica di Anna Zafesova con Ada Pagliarulo.
9: Post Sovietica, la rubrica di Anna Zafesova, analista della stampa del Foglio, autrice di Russia, l'impero che non sa morire. Allora Anna, parliamo ancora della scarsità di carburante in Russia, abbiamo parlato della Crimea la scorsa settimana, per la prima volta Vladimir Putin ha ammesso che il problema esiste, allora, però ci sono state anche una serie di dichiarazioni contraddittorie, un problema logistico, in realtà lo abbiamo, che succede?
10: Ma succede che manca la benzina, poi è in effetti un problema logistico in qualche modo perché la benzina manca perché gli ucraini hanno bombardato scientificamente le raffinerie russe, quindi la Russia produce meno benzina e siccome continua a mandare al fronte e per i bisogni dell'esercito tutta la benzina di cui l'esercito ha bisogno, per gli altri rimane molta meno benzina, diciamo abbastanza. In effetti definirlo un problema logistico probabilmente è anche corretto. Resta il fatto che dopo aver fatto finta che il problema non ci fosse, Vladimir Putin ne ha parlato dicendo appunto che sono difficoltà di tipo organizzativo e totalmente provvisorio, dopodiché il suo portavoce Dmitry Peskov ha detto che intanto la Russia sta negoziando per acquistare petrolio, per acquistare benzina all'estero e secondo vari dati, varie fonti, incluse quelle internazionali come l'agenzia Reuters, la Russia sta comprando benzina in India, in Belarusia, a quanto pare in Kazakhstan, e nei primi due casi si tratta di benzina oltretutto prodotta molto probabilmente con petrolio russo, perché la Belarusia non risulta che abbia delle fonti proprie e l'India è uno dei maggiori acquirenti appunto del greggio russo, quindi fondamentalmente la Russia sta ricomprando il suo petrolio trasformato in benzina. Si tratta comunque di misure ovviamente per tamponare una crisi che intanto sta dilagando, perché 11 regioni russe stanno già razionando la benzina e in alcune regioni proprio non c'è, come in Crimea dove la benzina ormai è disponibile soltanto per i servizi comunali e statali ma non per i privati. Più della metà delle altre regioni russe comunque la benzina scarseggia, bisogna fare delle code, le pompe di benzina introducono comunque dei razionamenti, delle limitazioni al consumo, si sono segnalate in Siberia delle code di fino a 36 ore di attesa per fare il pieno, anzi il pieno non si può fare perché è troppo. L'altro ieri a Petrozavodsk in Karelia un signore anziano è morto mentre faceva il pieno, ha aspettato ore e ore al caldo nella sua auto, quando è arrivato il suo turno si è alzato, ha inserito la pistola nel serbatoio e ha avuto un infarto, quindi abbiamo già la prima vittima di questa situazione. I litigi, pestaggi, scontri nelle code non si contano. Ovviamente insomma la tensione è molto elevata e i russi sono molto arrabbiati e quindi è una crisi visibile, è una crisi che non si riesce a nascondere, così come non si sono riusciti a nascondere ovviamente i bombardamenti di droni ucraini alle raffinerie e depositi di petrolio e di benzina un po' in giro per tutta la Russia. Quindi è un fenomeno che non solo colpisce spiacevolmente i russi, perché se c'era una cosa che si erano proprio dimenticati era proprio la carenza di benzina, che esisteva ovviamente all'epoca sovietica, ma da allora insomma nessuno ne ha più parlato. I prezzi aumentano tantissimo, ovviamente c'è già fiorito il mercato nero. E soprattutto la causa di questa crisi è evidente a tutti, la causa di questa crisi non è un problema logistico, è la guerra e sono i contrattacchi ucraini nel territorio russo, dai quali oltretutto la Russia ha mostrato di non essere assolutamente in grado di difendersi, e la raffineria bruciata a Mosca l'ha confermato in maniera molto, molto visibile e tangibile. Quindi insomma è una doppia crisi, è una crisi energetica ed economica, ed è una crisi una fortissima crisi di immagine per il regime russo.
9: Grazie ad Anna Zafesova. Post-sovietica torna giovedì prossimo alle 7:30.
5: Siete all'ascolto di Radio Radicale, adesso è il momento di andare ad ascoltare la nostra rassegna stampa, curata questa settimana da Michele Lembo, Stampa e Regime.
11: E buongiorno agli ascoltatori, eccoci anche oggi all'appuntamento con Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. Grazie ad Antonello De Fortuna e Sonia Martina in redazione, Piero Scaldaferri in regia. Allora, i giornali di oggi, di questo 2 luglio 2026, presentano aperture e si concentrano su temi diversi. È una di quelle giornate forse più interessanti dal punto di vista della carta stampata, perché appunto non c'è un tema che monopolizza l'informazione della carta stampata, ma ci sono diversi argomenti che vengono approfonditi e sviluppati in diverso modo, e come sempre da punti di vista diversi, anche opposti, che cercheremo in qualche modo di rappresentarvi, di segnalarvi. Poi vale sempre indicazione di leggere gli articoli che vi segnaliamo, ma continua la discussione per quello che riguarda il nostro paese, per quello che riguarda l'Italia, continua la discussione sulla legge elettorale. C'è stata la notizia di cui avete sentito dello slittamento del lavoro parlamentare sulla legge elettorale. Naturalmente i quotidiani si concentrano sulle interlocuzioni, gli incontri che ci sono stati e sullo scenario politico che si prospetta alle spalle di questo esito del rinvio parlamentare sulla legge elettorale. Nelle scorse giornate, per chi avesse ascoltato questa trasmissione, si era parlato anche della questione del Quirinale, l'apertura, diciamo, del dibattito sullo scenario, che però diciamo non è immediato rispetto alla questione della legge elettorale, dei nuovi equilibri che potrebbero esserci nel Parlamento a partire dal 2027. Oggi i temi si intrecciano e quindi li tratteremo insieme. Naturalmente ci sono idee diverse, ipotesi e anche strategie in qualche modo suggerite, anche diciamo per sparigliare un po' la discussione su questo. Su tutto, diciamo che l'incognita Vannacci sembra essere la questione che ha un peso sia per quello che riguarda l'appuntamento per il Quirinale, sia naturalmente per lo scenario relativo alle elezioni politiche. Ma il tema riguarda anche l'assetto del centrosinistra, del campo largo, che parla di nuovi nomi, e vi diremo qualcosa anche su questo. C'è un interessante, vivace, come sempre, articolo di Filippo Ceccarelli sulla Repubblica, che ci aiuta anche a riflettere con uno sguardo al passato sulla lunga e complicata storia dei nomi che i partiti e le coalizioni di sinistra e di centrosinistra si sono dati negli ultimi anni. Il dibattito a destra anche prosegue. Si è parlato dell'ipotesi di Pietro per Milano. Oggi Sallusti sul Libero, il giornale che dirige, esclude questa cosa. C'è anche un'intervista di Pietro sullo stesso quotidiano, che sembrerebbe, diciamo, in qualche modo declinare l'invito. Anche sulla questione di Milano, che è un banco importantissimo di prova per il centrodestra, non ci sono, diciamo, risposte sui quotidiani di oggi, ma la questione è aperta ed è anche, diciamo, un argomento che ci dice qualcosa su quelli che sono appunto i temi su cui la coalizione di centrodestra, di destra, sta discutendo. Per quello che riguarda il nostro paese invece e le questioni internazionali, che poi appunto ci porteranno allo scenario internazionale, si parla del vertice NATO dei prossimi giorni. Si avvicina la scadenza, e si avvicina anche la scadenza del 4 luglio, e ci sono diverse ipotesi su chi parteciperà, chi ci sarà, chi non ci sarà. Vedrete qualcosa sui quotidiani su questo, e naturalmente anche questa questione è un tema che poi sarà approfondita nei prossimi giorni. Per quello che riguarda invece gli Stati Uniti la situazione politica negli Stati Uniti, il ruolo di Donald Trump, si parla ancora oggi delle decisioni della Corte Suprema, perché appunto ha letto giovedì ieri c'è stata questa decisione della Corte Suprema sullo ius soli, appunto c'è stato lo stop alla richiesta di Donald Trump. Oggi su alcuni quotidiani trovate degli approfondimenti che però ci fanno capire che comunque lo scenario istituzionale in qualche modo è terremotato dall'azione di Donald Trump, e anche i poteri del presidente anche sulla questione immigrazione non sono poi così limitati anche con questa decisione. Ma il tema che fa discutere molto oggi è la dichiarazione dei redditi di Donald Trump. Trump si arricchisce con le cripto.

di Donald Trump, che in un'intervista ha detto: ma io non intervengo personalmente, c'è chi gestisce i miei soldi. È un tema che riguarda poi il rapporto fiduciario, che è un tema, diciamo, basilare nella democrazia americana, seppure il comportamento di Donald Trump a volte ha messo in crisi questo aspetto decisivo delle istituzioni statunitensi. Criptovalute, gli affari record di Trump, per esempio, è quello che trovate su Repubblica per questa questione, poi anche sugli altri quotidiani approfondimenti su questo tema. Per quello che riguarda invece altre questioni, vi leggeremo un editoriale di Francesco Giavazzi, un nome che molti ricorderanno, un economista molto, molto noto, che è autore di un editoriale di riferimento, il Corriere della Sera di oggi, che parla del PNRR, che più o meno, diciamo, si conclude in questi giorni, anche se le valutazioni poi saranno fatte nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Il fondo di Francesco Giavazzi ci dice, con il titolo Più luci che ombre, anche il metodo del PNRR per Giavazzi è un argomento da approfondire, da prendere come riferimento. Altro argomento di cui si parla molto sui quotidiani di oggi: si è consumato lo scisma Lefebvre, la nomina dei vescovi è stata fatta come ci si aspettava, ferita alla Chiesa, titola l'Avvenire, la tunica lacerata, sono le parole scelte dal pontefice per avvertire i giorni scorsi i protagonisti di questa vicenda di non andare oltre. Oggi gli esperti di queste questioni, i vaticanisti, ci spiegano che la scomunica per questo atto è automatica, e quindi automaticamente, diciamo, per quello che riguarda naturalmente la realtà vaticana, questi protagonisti dello scisma sono fuori dalla Chiesa di Roma. Naturalmente questi sono temi poi complicati da rappresentare, da capire, da interpretare. Quello che conta, tra l'altro, è anche il significato politico che assume questa vicenda. E sui quotidiani trovate alcuni approfondimenti, la presenza di alcuni esponenti della destra vannacciana, e c'è una vignetta sulla stampa che scherza su questo, Vescovacci, per appunto parlare anche di un possibile riferimento, diciamo, a una cultura, a un pensiero molto conservatore, diciamo, espresso in questa vicenda. Analisi su queste questioni le trovate su diversi quotidiani. Noi vi leggeremo qualcosa dal Corriere, dalla Stampa, e specialmente un ritratto dei protagonisti. Questi vescovi sono tutti giovani, e questo avrà anche un suo valore, seppure il discorso sulle generazioni è sempre scivolosissimo, ma appunto il conservatorismo ai giovani sarà argomento forse da analizzare anche da altri punti di vista. Si parla ancora della questione Covid e delle questioni che emergono nella commissione parlamentare. Il tempo di Daniele Capezzone ancora, diciamo, insiste molto anche sul ruolo più in generale politico di Giuseppe Conte. Oggi una nuova puntata della vicenda di cui fu protagonista Giuseppe Conte come presidente del Consiglio, il suo ruolo e le relazioni col Donald Trump. È una critica politica quella che viene fatta a Conte nel suo modo di rapportarsi al presidente degli Stati Uniti, e appunto anche una questione che riguarda il ruolo dei servizi segreti. Insomma, una questione molto ingarbugliata, forse anche questa difficile da capire, chi lo sa.
se si capirà mai bene, se ci sono gli strumenti per capirla. Vi leggeremo qualche passaggio di questo articolo

di Daniele Capezzone, e oggi c'è anche qualcosa che ci riporta sulla questione che era stata affrontata nei giorni scorsi dal Fatto Quotidiano con un sibillino riferimento ai quotidiani di proprietà della famiglia Angelucci. Oggi si parla di una causa sul giornale, e su una causa che c'è, una causa di risarcimento da parte dei parenti delle vittime della zona della Lombardia, che fu chiusa con grande ritardo, e forse qualcosa dovrà essere tenuta presente anche da questo punto di vista. Ma appunto, come tutte le questioni che riguardano la giustizia, bisognerà aspettare che il percorso sia compiuto. Per quello che riguarda la giustizia, oggi c'è una notizia di cui vi diamo subito conto, che è una buona notizia, ne scrive il dubbio, almeno da un certo punto di vista, perché poi, per esempio, sull'idea del carcere, oggi c'è un'intervista sul dubbio, ancora sul dubbio, a Ravetto, che dice, che affronta tante questioni, dirigente del partito di Vannacci, che dice che bisogna remigrare e le pene debbono essere certe, e anche l'espressione della lettura della giustizia da parte di questa formazione. Beh, però il titolo di apertura del dubbio è questo: chi si sposa in carcere ha diritto all'intimità. È una svolta della Cassazione. I giudici di Locri avevano negato a un recluso di mafia i colloqui con la moglie, la corte ha annullato questa decisione, e questa può essere appunto letta come una buona notizia. Il diritto all'intimità anche per le persone recluse, naturalmente scontando la pena che è stata comminata. Questo per quello che riguarda la giustizia. Poi vi segnalo un articolo di Fiamma Nera, che sentite da Radio Radicale, sulla questione dell'antisemitismo. Ho affrontato questo tema con la precisa traiettoria di Nierenstein, che conoscete sul giornale a pagina 17. Poi chiuderemo con due segnalazioni, sempre di carattere invece un po' più largo. Una recensione di Mirella Serri, che trovate sulla stampa, sull'ultimo libro di Antonio Polito, La Costituzione non è di sinistra, la Costituzione non è un manganello. Insomma, questo è il titolo dell'articolo di Mirella Serri, che ci spiega appunto come è importante interpretare la Costituzione in questo modo. Tra l'altro, da Radio Radicale potete riascoltare alcune delle presentazioni del libro di Polito, che sono state occasionali di un interessante e importante dibattito su queste questioni. Su questo tema poi apriremo la rassegna stampa di oggi, e l'ultima segnalazione sarà invece un'intervista a Federico Faggin, che non dirà molto a molti forse il suo nome, ma si tratta di un protagonista davvero importante della rivoluzione digitale degli ultimi decenni, un italiano che è stato al centro delle più importanti conquiste tecnologiche sui microchip. E oggi Faggin torna in Italia a 84 anni. E tra le affermazioni in questa intervista che trovate sul Corriere della Sera, pagina 27, il fatto che oggi la Silicon Valley si sta muovendo in una direzione che Faggin non condivide, e Faggin parla della necessità di valutare il libero arbitrio. È un tema che forse sembrerebbe lontano dalla questione digitale, ma invece probabilmente non lo è, perché ci sono le neuroscienze che pongono degli interrogativi sul libero arbitrio. Qui stiamo davvero riassumendo in maniera molto, molto sommaria queste questioni, ma l'intervista a Faggino può essere interessante, perché Faggino invece rivendica la necessità di salvaguardare e appunto essere convinti che l'essere umano esercita il libero arbitrio, al di là di alcune semplificazioni, di alcune interpretazioni delle neuroscienze. Sì.
così dovesse essere la questione davvero. Ma dicevamo, legge elettorale e dibattito, discussione sul Quirinale. Partiamo da qui, in questa rassegna stampa di Radio Radicale di quest'oggi. Qual è lo scenario nel quale questa discussione si è aperta? Prendiamo il giornale e prendiamo il retroscena, ma diciamo l'editoriale di Augusto Minzolini, che ci aiuta a capire un po', diciamo, questo quadro, come decodificarlo. Aprire in anticipo il capitolo Quirinale, quella mossa per compattare la coalizione. Questa è la lettura di Augusto Minzolini, l'analisi, appunto, la strategia di Palazzo Chigi. Il destinatario del messaggio è Vannacci, secondo Minzolini, che divide il centrodestra. E poi scrive, appunto, nella sortita di Giorgia Meloni sull'obiettivo di portare una personalità del centrodestra al Quirinale, i nomi sono l'ultimo problema, spiega Minzolini. La mossa della Premier, infatti, è soprattutto un tassello della strategia per vincere le prossime elezioni politiche. Il tentativo è quello di polarizzare il voto, sensibilizzando gli elettori su un traguardo che in 80 anni di Repubblica è apparso sempre irraggiungibile. La Meloni alza la posta costringendo chi si tira indietro, chi si dissocia, ad assumersi le sue responsabilità. Questo è importante. Primo destinatario del messaggio è il generale Vannacci, che nella mente dell'inner circle di Palazzo Chigi sta dividendo l'elettorato di centrodestra. Per la prima volta nella storia, osserva per esempio Francesco Filini, testa d'uovo di Palazzo Chigi, dice Minzolini, abbiamo un'occasione storica. In realtà tutti, non solo Vannacci, ne debbono essere coscienti. La polarizzazione c'è nei fatti, la nuova legge elettorale l'amplificherà. La sinistra già sta facendo la campagna contro i pieni poteri della Meloni. Io giuro però che Giorgia al colle non pensa proprio. Chiusa la citazione, aggiungo un'osservazione. E forse, appunto, parlare di pieni poteri è fare forse un po' anche il gioco di questa questione, ma questo poi vedremo sulle scelte, le strategie del cosiddetto campo largo. Qual è la questione? Prosegue Minzolini, quella della Meloni quindi è una sorta di chiamata a raccolta che nel centrodestra trova tutti d'accordo. È un approccio alle elezioni, spiega ad esempio il forzista Enrico Costa, all'insegna della trasparenza ci sarà il candidato a premier e l'ambizione ad avere anche un esponente di centrodestra al Quirinale, senza veli. Prosegue Minzolini, è anche un modo per compattare la coalizione, per tenere stretti i ranghi in vista del voto, una spinta a trovare un filo comune, anche se c'è ancora lavoro da fare, ad esempio sul tema delle preferenze nella legge elettorale, di questo parleremo tra poco. L'altra sera, in videoconferenza con gli altri leader della maggioranza, la Premier è tornata alla carica, aperte virgolette, voglio vedere se voterete contro i miei emendamenti, chiuse le virgolette, ha sfidato così i suoi interlocutori. Un'ulteriore pressione per individuare un compromesso, come è tornata a girare la voce di un avvicendamento che porterebbe a sempre Salvini al Viminale e Piantedosi a Europol, aggiustamenti in vista della campagna elettorale. Naturalmente ogni strategia ha le sue incognite, polarizzare il voto, parlare di Quirinale finisce per compattare anche l'altro fronte, dice Minzolini, appunto, il referendum giustizia docet, appunto. Tirare in ballo il colle, infatti, alimenta la classica campagna della sinistra contro la svolta autoritaria e loro si prenderanno Vannacci, ironizza l'ex ministro della difesa del PD Guerini, e noi ci toccherà Di Battista e il suo movimento. Sono i rischi della polarizzazione, appunto. Il punto è che gira e che rigira, anche a sinistra si seguono con attenzione le mosse del generale, e questa è la questione. Tutte le strategie cercano di tenere conto della variabile di un Vannacci fuori o dentro il centrodestra. Se entrerà in coalizione, è la previsione del PD Norfini, Forza Italia rischia di perdere i suoi elettori più moderati. Se nel centrodestra entra un movimento che in Europa sta con AfD, pondera Richetti di Azione, noi dovremmo rivedere la nostra collocazione. Il leader di AVS Fratoianni invece si lascia andare
ad altre congetture. La Meloni può polarizzare, ragiona, ma senza Vannacci perde. Lui, se va con il centrodestra, fa la figura del qua, qua, qua, prende il 4%. Comunque non è poco, e finisce là. Se resta fuori prende il 10%, dice anche Fratoianni oggi, come aveva detto ieri Renzi, e in due anni diventa il leader della destra. E l'interessato che dice, chiede Minzolini, spiega il luogotenente del generale, che appunto di cui non fa il nome, non possiamo essere noi a dire di no all'alleanza con la Meloni, dobbiamo dimostrare che lei a tradire i valori della destra, alla fine vedrete che andremo da soli, sul piano dei consensi ci conviene. E in questa dichiarazione, tra virgolette, riportata da Minzolini, poi c'è anche quanto paventato da, dalla destra nei giorni scorsi, cioè comunque è una politica che mira ad erodere proprio la destra da parte di Vannacci, e questo è un punto importante. Io credo che l'editoriale, l'analisi di Minzolini può aiutarci a capire di che cosa stiamo parlando, e di una figura appunto che viene dal mondo della destra, diversi punti di vista, si parla da giorni, potete prendere i giornali dei giorni scorsi con gli strumenti a disposizione online, si parla con diversi gradi di approfondimento come sempre e con diversa originalità come sempre, ma appunto l'argomento viene trattato, e anche l'allarme, diciamo, alla questione del fascismo, antifascismo, viene ancora una volta evocata come una questione ormai che stancamente ritorna nel dibattito politico italiano. Interessante, come sempre, il ragionamento di Giuliano Ferrara, antifascisti per Meloni, ops, ma quale scandalo, un vero antifascista che abbia a cuore l'efficacia storica della Costituzione, appunto ci leghiamo così a quanto dicevamo prima, dovrebbe rallegrarsi della possibilità di avere una destra così lontana dagli anni bui da essere pronta per il Quirinale. Questo è il punto. Scrive Ferrara, Meloni e Quirinale per ora è solo un gioco di allusioni, rimandi alimentato dalla Presidente del Consiglio, ma destinato ad avere influenza sugli sviluppi della politica italiana. Ferrara poi prosegue dicendo ovviamente non è istituzionalmente scandalosa come eventualità, forse è un'imprudenza politica averla evocata da parte della Premier, a questa prospettiva assunta come obiettivo anche elettorale può portare a un'ennesima battaglia di tipo culturale o ideologico, fuori tempo, fuori di ogni senso politico ragione. Di tutto c'è bisogno tranne che di elezioni politiche intese come una nuova, sacra rappresentazione di una lotta contro un'imminente deriva fascista al vertice dello Stato. Sarebbe una truffa o un atto stupidamente regressivo. Questa è la lettura che ne fa Giuliano Ferrara. Gli elettori comunque sono informati, decideranno loro e il Parlamento che vorranno eleggere. Le responsabilità di Stato Meloni le ha ricoperte per 4 anni e nessuno può mettere in discussione un elemento vistoso di correttezza e perfino di understatement, comunque si voglia giudicare anche molto male l'operato del suo governo. Meloni non ha fatto come Veltroni, che ha detto di non essere mai stato comunista, nemmeno come D'Alema, che ha sempre giocato il ruolo appena dissimulato dell'ultimo comunista, ma legittimato da un'ostentata pratica democratico-liberale. Ha detto sul fascismo e sulla storia repubblicana le cose che era lecito aspettarsi da una giovanissima leader post Messina, che era un adolescente all'epoca della svolta di Fiuggi e dell'abbandono della casa del padre, tra virgolette, alcune cose buone o persuasive senza enfatiche abiure o contorcimenti. Non ha neanche proposto una presidenza della destra come leva per una svolta politica, ciò che D'Alema fece abbastanza apertamente quando lo candidammo su queste pagine al Quirinale per produrre un avanzamento di riconciliazione e nuova sintesi dopo Ciampi e negli anni infuocati di Berlusconi e dell'anti-berlusconismo, e stette al gioco, ricorda
ricorda Ferrara, direte o diranno che questo è un giudizio sottodimensionato, minimalista, che la Costituzione, di cui il Presidente è custode, nasce dall'esperienza antifascista e resistenziale della Liberazione, dunque c'è un problema simbolico e politico nell'idea che la custodia possa essere affidata a chi proviene da una storia di partito che la Costituzione aveva legittimato e compreso nella sua legalità giuridica, ma che l'arco delle forze costituzionali, dalla DC al PC, ai laici, aveva, salvo rare eccezioni, consegnato a un ruolo di marginalità e di minoranza. Invece questo minimalismo non esiste, dice Ferrara, vi leggeremo anche un'opinione diversa da questo, naturalmente. Al contrario, la caduta di un ostracismo non detto e non formalizzato contro una presidenza della Repubblica di destra ha un rilievo storico massimo, dice Ferrara. Anche chi non vota Meloni e non voterà mai per il suo partito, anche chi milita nell'opposizione democratica e si prepara a candidare altre personalità con altre storie, con altre idee, anche chi ha accettato e rivestito riverito democristiani di destra come Segni, Scalfaro, liberali monarchici come De Nicola, inquilini e quirinali eletti con i voti determinanti ma nascosti del Movimento Sociale Italiano come Leone, dovrebbe riflettere su quanto ha prodotto la democrazia italiana. Questo è il nodo del ragionamento di Ferrara, secondo me, quando con ordinari e legittimi mezzi elettorali e parlamentari ha rotto il guscio di marginalità e di minoranza in cui era relegata la destra e creato con il centrodestra berlusconiano e post-berlusconiano un nuovo soggetto politico della democrazia italiana. Questo è lo scenario che abbiamo davanti, spiega Ferrara, possono non piacere, ci mancherebbe, ma quelle che governano sotto la guida della destra sono formazioni politiche nate e cresciute dopo la crisi dei partiti tradizionali e l'avventurosa parabola del cosiddetto maggioritario all'italiana. Magistrati d'assalto misero in galera i vecchi partiti, la reazione berlusconiana generò un nuovo sistema, legittimò nelle urne populismi e destre riformate, con il solito provvidenzialismo trasformista dopo l'eccezionalismo berlusconiano, qui entriamo più, diciamo, nel linguaggio di Ferrara, i grandi equivoci costituzionali che esso produsse, come si vede dall'esperienza così radicalmente diversa del trumpismo e dei veri conflitti di interessi, crollò l'arco costituzionale, il perimetro dei buoni e puri, contrapposto alla sporca dozzina dei reduci, e si affermò qualcosa di molto vicino a un felice superamento dell'ascito della guerra civile. Questo è quanto è avvenuto in Italia, secondo questa lettura di Giuliano Ferrara, un vero antifascista, uno che abbia a cuore l'efficacia storica della Costituzione italiana e del sistema democratico, di tutto questo dovrebbe rallegrarsi. L'aggressione dei partiti rischiava sul serio di mettere la Repubblica in mano ai poteri delle procure e di altri attori della rivoluzione partita, come la marcia su Roma da Milano. Il riferimento a Mani Pulite, naturalmente, non è successo per vie acrobatiche. Il sistema ha tenuto e si è rigenerato, altro che fare di nuovo stanche barricate. Ci scuserà Giuliano Ferrara, abbiamo letto tutto il suo editoriale, molto significativo, interessante, con la sua lettura dello scenario attuale e dell'eventuale, appunto, ipotesi di una personalità proveniente dal mondo di questa destra. Torneremo sul Foglio tra un attimo, perché c'è un'idea di Adriano Sofri che è una provocazione, diciamo così, ma molto, molto interessante da certi punti di vista, e come sempre molto originale, come dire, ecco, ma la leggeremo tra un attimo, perché, diciamo, da un punto di vista un po' diverso, anche se poi il discorso può essere relativo, potete prendere la risposta che Aldo Cazzullo indirizza a un lettore nella sua rubrica del Corriere della Sera, pagina 29, su queste questioni. Saltiamo la parte iniziale,
sulla questione della storia dei presidenti della Repubblica. Sono giorni che sui quotidiani, appunto, leggete diversi approfondimenti. Non è vero che non c'è mai stato un presidente di storia, diciamo così, di destra, ma appunto il ragionamento poi è quello che ha fatto Ferrara, quindi non ci troviamo. Però ecco, Cazzullo spiega, non è che sia mai stato eletto al Quirinale Che Guevara o Mao Zedong, o Mao Zedong, come sembra si dica oggi. Oscar Luigi Scalfaro era un democristiano di destra che non era entusiasta, eufemismo, del berlusconismo, rifiutò di nominare ministro della giustizia Cesare Previti. Possiamo dargli torto, dice dal suo punto di vista Cazzullo. Carlo Azeglio Ciampi era l'ex governatore della Banca d'Italia, insomma, non un guerrigliero rivoluzionario sceso dalla Sierra Maestra. Scherza, scherza Cazzullo. È vero che Giorgio Napolitano era stato comunista, ma era comunque un esponente della destra del partito, l'ala migliorista, filosocialista. L'opposizione di sua maestà, termine coniato quando da ex presidente della Camera fece un discorso di apertura a Berlusconi, il quale, su suggerimento di Giuliano Ferrara, che appunto abbiamo letto poco fa, si alzò in aula e andò a stringergli la mano. Sergio Mattarella è un democristiano. Insomma, da Ciampi in poi si tratta di uomini culturalmente di centro-sinistra, ma con storie e culture diverse, ma non certo estremisti. Ora vedremo chi sceglierà la destra, se rivincerà le elezioni. Non è scontato che Fratelli d'Italia possa esprimere sia Presidente del Consiglio sia Presidente della Repubblica. Certo, per un capo dello Stato le accrobazie verbali e le omissioni cui abbiamo assistito in questi anni, questo invece è il giudizio sulle affermazioni, diciamo così, sulla storia del fascismo, il riferimento, credo, se ho capito bene, l'articolo di Giuliano Ferrara, alle parole di Giorgia Meloni nelle diverse occasioni di questi anni, 25 aprile e altre questioni. Le accrobazie verbali, le omissioni cui abbiamo assistito, secondo Cazzullo, in questi anni saranno più difficili. Il Presidente della Repubblica deve essere antifascista, secondo Cazzullo, o almeno sarebbe fortemente auspicabile. Questa è la sua lettura. Per ancora il quadro generale su questa questione Quirinale, ma tra poco arriveremo anche alla legge elettorale. Vi leggiamo prima Massimo Franco, ancora sul Corriere della Sera, perché forse oggi ci aiutano queste analisi, questi retroscena a capire un po' che cosa sta succedendo. No, ma forse conviene prima leggere Sofri, poi Massimo Franco, perché con Massimo Franco arriviamo al tema della legge elettorale. Torniamo al foglio. Ecco, vi dicevamo dell'idea di Adriano Sofri. Perché no un Mattarella 3, variante fantastica sul Quirinale con guida pratica per ottenerla. Scrive nella sua piccola posta Adriano Sofri, invidioso come sono di Paolo Sorrentino, frustrato dalla mancanza di una grossa produzione che mi dia fiducia, oggi ho l'occasione di rifarmene alla grande. Me la offre l'Andirivieni, scatenato da Giorgia Meloni, attorno al vivo e vegeto, benché allarmato, direi, titolare del Quirinale, come quello di ingordi pretendenti rivali all'eredità di un avo, di cui peraltro è stabilito che debba passare a miglior vita la pensione solo nel febbraio del 2029. Dunque, questo andirivieni dovrebbe durare poco meno di 3 anni e mettere a dura prova i nervi del presidente e del pubblico, noi tutti e tutte, a meno che, come hanno capito anche i muri, si dice ancora così, ma i muri hanno orecchie, gli inquilini non sempre, ed è come parlare al muro. Il disegno lungimirante di Meloni e della sua coalizione è di varare in fretta e furia un'ennesima legge elettorale cui premio produca una maggioranza autosufficiente, bastante cioè a eleggere da sola il nuovo o magari la nuova Presidente della Repubblica. Non è detto che ci riescano, se sì, si andrà alle elezioni politiche più o meno anticipate fra un anno circa.
Qui interviene la variante fantastica Mattarella, cioè sorrentino, cioè io, dice Adriano Sofri. La Costituzione italiana, fin dai dibattiti sulla sua elaborazione, si pose il problema della non rieleggibilità del Presidente della Repubblica immediata, cioè di un secondo mandato di seguito o no, con un intervallo fra il primo e il secondo. Nonostante molti autorevoli pareri favorevoli, il settennato sembrava lungo abbastanza da garantire continuità e stabilità dell'istituto e indipendenza relativa dagli accidenti parlamentari. Non se ne fece niente, la Costituzione semplicemente non si pronunciò. Dunque, tacendo sulla rielezione, li autorizzava. E questo è quello che abbiamo visto, ma negli anni qui poi prosegue l'analisi su quello che è avvenuto con le elezioni, ma qui appunto la idea di Adriano Sofri. Mattarella si dimette, questo appunto è la provocazione che sta facendo in questo articolo Adriano Sofri. Questo si può fare, è successo 4 volte nella storia repubblicana, prima delle prossime elezioni politiche, costringendo dunque il Parlamento nella composizione attuale a eleggere il suo successore. Ciò che potrà fare solo trovando un accordo fra maggioranza e opposizione o fra una parte della maggioranza e una parte dell'opposizione. È questo che finora ha fatto sì che i Presidente della Repubblica siano stati non tutti di centrosinistra, come esagera Meloni, ma tutti più o meno fedeli alla Costituzione repubblicana e antifascista, con qualche tintinnar di sciabole, citazione ormai notissima. A quel punto il mondo politico italiano, già segnato da uno stato di fibrillazione non distante dal tasso ufficiale di ubriachezza molesta, sarebbe nel caos, fino a che una voce tipicamente responsabile, c'è sempre un saggio di turno, una riserva della Repubblica per il pronto soccorso, qui l'allusione mi pare abbastanza esplicita, suggerisce l'uovo di Colombo. Torniamo da Mattarella, scongiuriamolo, non si può disertare. Detto fatto, Mattarella rieletto nel 2027 resterebbe in carica fino al 2034, avrebbe 85 anni alla rielezione, la terza, e appena 92 allo scadere del mandato, quando le posizioni reciproche del mondo politico si fossero chiarite più nettamente, il gioco si presentasse in alternative o in consensi limpidi, a meno che la Costituzione non vieti una quarta rielezione. Paolo Sorrentino voglia riconoscermi un piccolo passo, sia pure striminzito con questo nero su bianco, oltre la grazia. È gratis, scherza Adriano Sofri. Questo scenario, diciamo così, fantapolitico disegnato da Adriano Sofri, appunto, però può essere utile per capire quanto sia difficile prevedere quello che può avvenire di qui al 2027, forse lì la questione è più semplice, ma anche al 2029 davvero più complicato. Abbiamo letto la parte finale di questo articolo di Sofri, ma vediamo invece più concretamente qual è la questione. Prendiamo Ciriaco prima e poi Massimo Franco dopo, e cercheremo poi di chiudere questo argomento senza dilungarci ancora. Ciriaco, pagina 19 di Repubblica, ci porta appunto nell'argomento della legge elettorale, connesso a questa questione, come avete visto. Battaglia alle preferenze, sfida di Tajani a Meloni. Esagera, un virgolettato, da sola perde l'asse tra il segretario forzista e il Carroccio, la tentazione di mantenere l'attuale sistema per evitare la sconfitta. E questa è un'altra ipotesi, come vedete. Il voto sugli emendamenti in aula, scrive a un certo punto Ciriaco, è slittato di un'altra settimana. I tre big di maggioranza sono stati costretti a sentirsi, anche se la circostanza non è stata comunicata pubblicamente. Prima al volo martedì sera, poi in modo più strutturale ieri mattina, infine nel pomeriggio a margine della riunione
di governo in vista del vertice NATO, di cui dovremo parlare anche tra poco. Il più duro è stato appunto Matteo Salvini, per lui perdere anche la battaglia sulle preferenze equivale a una resa incondizionata in un quadro già devastante sul suo piano interno, sebbene il colpo inflitto alla sua se sarebbe il colpo inflitto definitivo alla sua leadership già traballante. Ma a preoccupare, che spinge davvero per la riforma, dunque, soprattutto a Palazzo Chigi, sono una volta di più le notizie che arrivano da Forza Italia. Questo è il punto sollevato da Ciriaco. Martedì mattina, prima dell'incontro serale degli esperti del centrodestra, i vertici azzurri si sono incontrati e hanno fatto una cosa semplice, ma assai densa di significati. Hanno preso il Rosatellum e lo Stabilicum e hanno provato a proiettare gli effetti delle due leggi nei diversi scenari di alleanze, partendo da una domanda banale ma essenziale: conviene davvero cambiare la legge elettorale? E soprattutto, a Forza Italia conviene? Il più pragmatico, spiega Ciriaco, è stato l'ex capogruppo Paolo Barelli, riferiscono. Ha guardato i presenti e ha detto: c'è una sola strada per vincere, turarsi il naso e allearsi con Vannacci. Certo, se invece si considera impraticabile l'intesa con l'ex generale, il quadro cambia drasticamente. Lo Stabilicum porta a una probabilissima sconfitta, mentre il sistema di voto attuale rischia di colpire il centrodestra sul fronte dei collegi uninominali, ma di non afforzarlo definitivamente, soprattutto se davvero Alessandro Di Battista lanciasse qualcosa di antipolitico e competitivo per far concorrenza a Giuseppe Conte. Questa è stata la riflessione di alcuni presenti. Allora, il Rosatellum potrebbe convenire, nessun vincitore o centrosinistra con una maggioranza di strettissima misura e Forza Italia comunque al centro dei giochi per gli equilibri dell'esecutivo per il capo dello Stato nel 2029. Qui appunto anche questo è uno scenario appunto ipotetico, ma qui è stata fatta, almeno secondo quanto ci riferisce Ciriaco, una simulazione, un'analisi, appunto è un confronto con i due diversi sistemi elettorali, esercizi, spiega l'autore del retroscena, teorici ma fondati su numeri che tengono conto di una posizione che va affinandosi nelle ultime ore, destinata a cambiare il corso di questa partita. E qual è questa questione? Quella di Marina Berlusconi. Fonti, dice Ciriaco, riferiscono quanto sarebbe stato confidato dalla primogenita del Cavaliere. Questo ragionamento, sintetizzandolo al massimo, è, aperte virgolette, non sono a favore di un accordo con Vannacci, non vedo su quali basi costruire un patto, non sono d'accordo su uno scenario del genere prima e dopo le elezioni, chiuse le virgolette. Di questa contrarietà, stando alle stesse fonti, avrebbe informato anche Meloni. Io non so se ricordo male, ma mi pare che ci sono state proprio delle affermazioni pubbliche qualche settimana fa di Marina Berlusconi su queste questioni, ma comunque atteniamoci a questo virgolettato riportato da Ciriaco. Andiamo avanti. Ecco, la Premier continua per adesso a mantenere il punto sulle preferenze, eppure prende atto di una dinamica inedita e per certi versi sorprendente. Per la prima volta in 4 anni Tajani e Salvini fanno muro su un'idea di Palazzo Chigi, su un'opzione cara a Meloni, probabilmente con interessi e obiettivi divergenti. Resta però la novità registrata con un certo grado di apprensione a Palazzo Chigi. Questo editoriale di Ciriaco davvero può aiutarci a capire anche il significato di questo stop. Magari poi non se ne farà niente e si arriverà alla nuova legge elettorale, vedremo. Su questo dobbiamo solo aspettare, vedere cosa accadrà nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Prendiamo ancora per leggere il quadro politico Massimo Franco sul Corriere della Sera. Una riforma, quella elettorale, appesantita da tanti problemi irrisolti, sta diventando chiaro, scrive, che l'esito della riforma elettorale non dipende tanto dalla resistenza delle opposizioni, ma da quella presente all'interno della maggioranza. Il rinvio della discussione al 14 luglio avviene su uno sfondo dominato dalla confusione e dai veti incrociati. Si tratta di ostacoli così evidenti da mettere in ombra i contrasti che pure esistono nelle file
delle sinistre. La sensazione è che a renderli per ora quasi insormontabili sia l'incrocio delle questioni valutate in modo diverso dagli alleati, dal Quirinale alle candidature nelle città. Esiste una complicazione in più che si chiama Roberto Vannacci, col suo futuro nazionale filorusso e di estrema destra, sta scompigliando carte e strategie dell'esecutivo e rende accidentato un percorso che sembrava portare a una vittoria relativamente facile nelle elezioni del 2027, a patto di cambiare sistema elettorale, magari con avallo di fatto del PD di Schlein, e dunque un'ipoteca corposa sull'elezione del prossimo capo dello Stato. Lo scontro tra Fratelli d'Italia, favorevole alla preferenza, e Lega e Forza Italia, entrambe contrarie, va inquadrato in questo contesto. Tarda a risolversi perché nasconde problemi irrisolti. E la domanda ora è se lo saranno a breve termine. Colpisce assistere a riunioni dei vertici della coalizione per trovare un accordo sulla riforma, che si concludono con un nulla di fatto. Ancora più vistoso è il disinteresse, almeno apparente, col quale il vice premier Matteo Salvini, leader contestato della Lega, liquida largamente le sue affermazioni: la legge elettorale non ho tempo di occuparmene e non mi appassiona, ha detto ieri, aggiungendo di considerare prematuri i progetti quirinalizi di Giorgia Meloni. Il timore è che la campagna sia dominata dal tema della presidenza della Repubblica, anche se mancano 2 anni e mezzo alla scadenza del settennato di Mattarella. Significherebbe estremizzare gli schieramenti rispetto alle istituzioni di garanzia, rendere evidente che lo scopo della riforma non è solo la stabilità, peraltro con un governo che dura da 4 anni, emergerebbe che a spingere il governo ad approvarla anche da solo è il tentativo di assicurarsi numeri autosufficienti per portare al colle un proprio candidato. La volontà delle sinistre di ricorrere alla consulta, se passa la proposta di riforma voluta da Palazzo Chigi, far capire il clima che si sta creando. L'idea di chiamare il cosiddetto campo largo Alleanza per la Costituzione, come sostiene il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte, sembra fatta apposta per evocare fantasmi eversivi nello schieramento di governo. La sindrome Vannacci non rischia di piegare e far regredire solo l'agenda della maggioranza, ma anche quella delle opposizioni. Questo, diciamo, sostanzialmente il quadro. Poi sulle altre questioni, se volete approfondire, potete per esempio leggere l'analisi di Ceccanti, di Stefano Ceccanti, che trovate sul Quotidiano Nazionale a pagina 5. Dice Ceccanti: un bipolarismo maturo contro il pareggismo, le alternative per il Quirinale hanno storicamente oscillato da 2 estremi, un ex presidente del Consiglio a Conte rischia di non apparire un vero garante, e poi il suo ragionamento prosegue, noi ve lo segnaliamo questo approfondimento di Ceccanti. Anche un'intervista che trovate sul Giornale a pagina 7 del ministro Luca Ceriani, che tocca diversi argomenti, ma anche questo, dice, la sinistra antidemocratica, il Colle non è il loro feudo, e poi appunto altre questioni che il ministro tocca, dicendo tra l'altro la destra non è figlia di un dio minore. Questo è quanto. Su Libero è interessante una nota che viene riportata a pagina 7, con la quale chiudiamo il tema legge elettorale, Quirinale e lo scenario politico che abbiamo davanti, ritornando al fatto che questa questione si è aperta sì con le dichiarazioni di Giorgia Meloni in TV, in una intervista, ma era nata da affermazioni riportate qualche giorno fa, come uno scoop dalla Verità, di Vannacci, appunto, con il suo profilo, che va ricordato sempre, con tutte le implicazioni più volte ricordate. Ravetto è tornata ieri su questa questione, perché ha detto: se la domanda è Meloni al Colle, perché no?
appunto Ravetto, oggi è una esponente di massimo rilievo del movimento guidato da Vannacci. Poi certo non è facile votare un presidente che oggi è stato contro di noi, che non mette le preferenze come promesso e continua a inviare aiuti all'Ucraina, per esempio. Questo argomento è stato riportato in auge, come di fatto, che di fatto continua con l'agenda Draghi, ma qui dal 2029 c'è molto tempo, ricorda Ravetto, magari la Meloni si metterà sulla strada giusta e rientrerà nel perimetro delle nostre linee rosse, dice Ravetto, affermazioni fatte durante una trasmissione televisiva. Dice appunto al Colle comunque, secondo noi la Meloni dovrebbe tirare fuori gli attributi, ancora dicono che deve tirare fuori gli attributi, Giorgia Meloni, questo glielo dice Ravetto, mettere le preferenze in questa legge elettorale, lei dovrebbe prendere provvedimenti in aula, basta deputati nominati, eccetera, eccetera. Insomma, questa è, diciamo, riparte, viene ribadita l'offerta in qualche modo di disponibilità a votare insieme per il Presidente della Repubblica. Vedremo, vedremo. Vogliamo parlare un attimo nella seconda parte di questa rassegna stampa di Radio Radicale di questa mattina di alcune questioni che riguardano la Russia, la questione ucraina, perché appunto poi le altre questioni in qualche modo già ve le abbiamo rappresentate, forse oggi ci conviene andare spediti su altre questioni e prendiamo una notizia che è molto marginale in realtà, ma che forse potrebbe essere approfondita. La prendiamo dalla cronaca di Roma di Repubblica perché avvengono delle cose, sicuramente forse si tratta solo di provocazioni, di giochi di ragazzi o di sfregi fatti sui muri, ma forse no. Però ecco un attimo che devo ritrovare la cronaca di Roma su Repubblica, che dovrebbe essere nella fogliazione più avanti, a pagina 5, eccoci qua. Che cosa è successo a Roma? Vandalizzato il murale dedicato a Pasolini. Che cosa è stato fatto? C'è anche una fotografia, potete prendere online, naturalmente per chi non è a Roma. Questo articolo di Marco Carta: Adescava Ragazzini di Borgata, ucciso da un 17enne minorenne che non soddisfava le sue voglie sessuali. Non sono sicuro che il verbo sia corretto. Chiuse le virgolette, e questa è la scritta comparsa ieri mattina sopra il murale dedicato a Pierpaolo Pasolini nei pressi della fermata B della metro B di Santa Maria del Soccorso a Roma. Rivendicare la vandalizzazione è stata la sigla Il Popolo di Roma, come si legge accanto alle offese rivolte a Pasolini, frocio schifoso. Una imprecazione scritta in lingua russa con caratteri cirillici. Appaiono ogni tanto, almeno nella capitale, queste scritte in lingua russa. Campidoglio ha già fatto sapere che l'opera realizzata nel 2022 dall'artista Leonardo Crudi per celebrare i 100 anni della nascita del poeta sarà presto ripristinata. Le forze dell'ordine stanno cercando le telecamere di zona, magari scoprirà invece che si tratta di ragazzini, niente di serio, come speriamo. La sigla Il Popolo di Roma, scrive Marco Carta, in passato era stata utilizzata da un gruppo di estrema destra capeggiato dall'ex leader di Forza Nuova Giuliano Castellino, attualmente detenuto. L'ipotesi di chi indaga, però, è che non ci siano al momento collegamenti con la formazione estremista inattiva da anni. L'utilizzo della lingua russa per insultare il poeta rappresenta comunque un dettaglio importante per individuare i responsabili. La frase, traslitterata, non ve la leggiamo, è un'espressione volgare utilizzata nella lingua colloquiale russa, equivalente a vaffan, eccetera, eccetera, che gli investigatori non escludono che possa trattarsi di un elemento depistante.
raramente utilizzato nelle scritte sui muri di Roma, inserito volutamente per confondere le indagini, e sarà così. Oppure potrebbe trattarsi di una traccia autentica che porterebbe a persone con una reale conoscenza della lingua. Vedremo, magari sarà da seguire questa notizia, perché tra l'altro segnalo io personalmente che sul muro della ultima abitazione di Pierpaolo Pasolini, che fu all'Eur, c'è cioè diciamo, un insulto dello stesso tipo, però in italiano, appunto, di cui appunto Pasolini fu oggetto costante in tutta la sua vita e lo è anche in morte. Questo per dire cosa succede, ma cioè, diciamo, eventuali, speriamo non confermate presenze, diciamo, russe nel nostro paese, prendiamo il Riformista, perché c'è un'intervista a un personaggio di cui si è discusso tantissimo negli anni scorsi, Marco Mancini. Lo intervista Aldo Torchiaro sul Riformista a pagina 4. Qui Mancini, già a capo del controspionaggio italiano, rivela al Riformista un retroscena che contribuisce a fare luce sul mistero dell'attentato a Monte Carlo ai danni di un imprenditore ucraino. E qui si approfondisce la questione, la pista russa, appunto, che per parlare di questo, se volete leggere, questi sono particolari che, appunto, secondo Mancini ci potrebbe essere la mano del Cremlino, ma poi si è parlato anche dei dissidi su questa questione, di questo attentato a Monte Carlo. Che ruolo ha nel partito di Vannacci? Dice a un certo punto, chiede a un certo punto Aldo Torchiaro a Mancini. Insomma, qui la questione viene affrontata solo in termini molto molto generali, ma appunto è da approfondire questa questione. Ve lo segnalo, però, appunto, perché la domanda alla domanda poi magari ci saranno delle risposte. Questo per segnalarvi qualcosa su questo argomento, però per approfondire quello che sta avvenendo invece in Russia, prendete il giornale a pagina 14, Putin blinda i confini per evitare la fuga dall'arruolamento, e c'è il caos benzina, situazione sta diventando veramente difficile in Russia. Chiuse le frontiere con la Finlandia, Estonia e Lettonia, carburante razionato, crisi economica, scrive Matteo Basile. Non è un bel momento per la Russia di Putin, che è arrivata al quinto anno di guerra in Ucraina, vede le sue certezze sgretolarsi una dopo l'altra, ora alle prese con una difficoltà sempre più grossa per la coscrizione di nuovi soldati per mandarli a fronte, e sceglie di chiudere le frontiere, appunto, con questi paesi. Una decisione ratificata con un ordine esecutivo già da ieri è stata presa per evitare una nuova fuga di uomini in età di leva dal paese, ma non solo, nasconde nemmeno troppo il quadro complessivo dei problemi della Russia, tra l'altro, tra le altre cose, sempre più alle prese con la carenza di carburante. Il governo di Mosca ha annunciato la sospensione a tempo indeterminato della circolazione di persone, veicoli, beni e spedizioni commerciali lungo la frontiera con l'Unione Europea, bloccando di fatto 7 punti di accesso o reingresso, con tra l'altro 3 paesi più preoccupati di un possibile espansionismo russo. Nel dettaglio, i valichi chiusi sono 2 punti di frontiera. Qui speriamo che, appunto, questa non sia la premessa però per altre idee, ma appunto per il momento è questa la questione. Vi abbiamo segnalato un po' tutto quello che riguarda questo aspetto sui quotidiani. La questione dell'attentato di Monaco viene ancora trattata in diversi punti, e vi rimandiamo ai quotidiani su questo. Sono aperte le
le indagini su quello che è avvenuto. Per quello che adesso direi che forse possiamo spostarci sulla questione scisma, dunque per quello che riguarda lo scisma e il suo significato, senza dilungarci troppo sulle questioni più, diciamo, religiose, liturgiche, che pure hanno la massima importanza, ma naturalmente qui cerchiamo poi in questa rassegna stampa di Radio Radicale di rappresentare le questioni che riguardano più la politica. Sul Corriere della Sera, la cronaca della giornata, e qui si spiega appunto, come vi avevamo detto in apertura della rassegna stampa di oggi, non c'è bisogno di un nuovo pronunciamento pontificio, scrive Giampiero Rossi, a pagina 2 del Corriere della Sera, la scomunica annunciata dal Papa avviene late sententiae, cioè è una pena canonica legata alla commissione del fatto. I vertici della fratellanza lo sanno bene, ma ostentano serenità. Siamo fedeli alla Chiesa di Roma e al Papa, hanno ripetuto in ogni occasione, anche nella premessa ufficiale alla cerimonia, viene scandito che i vescovi consacrati escludono categoricamente qualsiasi tentativo di usurpazione della giurisdizione del sommo pontefice. Il punto per loro è dare vescovi a una comunità che ne ha bisogno, perché occorre un ricambio. Questi sono tutti giovani. Come ha detto Monsignor Pagliani, sono pronti a pagare qualsiasi prezzo per salvare la Chiesa, stanno salvando loro. Insomma, insistere a sentire loro, non c'è alcuna guerra, ma chissà quali sono stati i pensieri di circa 15.000 fedeli assiepati tra le collinette che sovrastano la tenso struttura, che ha ospitato uno schieramento imponente, centinaia tra preti, suore, chierici, quando verso metà della lunghissima mattinata il cielo sembra rivoltarsi su se stesso, al sole bollente subentra un nubifragio violentissimo. E qui forse non si sarà parlato dei cambiamenti climatici, qualcuno avrà interpretato questo fatto da un altro punto di vista, che ha costretto molti alla fuga in cerca di un riparo, ma poi sono tornati tutti, i loro vestiti che richiamano tempi passati, veletti, cappelli di paglia, molti sono rimasti lì, immobili fino alla fine, alla folla in silenzio, ha cantato, eccetera, eccetera. Insomma. Poi quasi tutti pronti a lasciarsi cadere sulle ginocchia al momento decisivo del rito della comunione, a rispondere decine di volte ora pro nobis e altre cose. La tradizione è rassicurante, dice per esempio Jennifer, infermiera elvetica 25enne con genitori marchigiani, in un mondo che continua a fluttuare, un ancoraggio sicuro. Interessante questa risposta. E tra molti italiani presenti, due ragazzi milanesi, entrambi appena ventenni, aggiungono: avvicina a Dio. Altri riti sono dispersivi, ma anche loro rassicurano: noi non siamo contro nessuno, siamo cattolici fedeli al Papa. In mezzo a una folla che parla tante lingue, sventola bandiere di ogni latitudine, ci sono i politici della destra estrema. Di fronte alla zona riservata ai giornalisti, Mario Borghezio, ex leghista, ultrà di Futuro Nazionale, si piazza immobile, anzi in posa, dice il giornalista, con la bandiera bianca con il Sacro Cuore Rosso, simbolo del culto lefreviano. È una questione metapolitica, dice. È la nuova resistenza della tradizione allo sfascio della modernità. C'è anche Roberto Fiore, leader di Forza Nuova. Le questioni poste dal tradizionalismo sono tuttora irrisolte. La fraternità San Pio X, nella sua coerenza, rischia di essere discriminata, ma la storia le darà ragione. Si viaggia ormai verso le 3 del pomeriggio, caldissimo che torna, si susseguono i riti, pastorali, anelli, mitre, guanti, inni e cori. Poi arrivano i canti d'uscita, qualcuno accenna a rompere le righe, ma non nell'area dove preti, suore e chierici appaiono oranti e cantanti da oltre 330 minuti, una prova per il corpo, oltre che per l'anima. Chi sono questi nuovi vescovi lefreviani, scismatici, a questo punto? Ma poi, appunto, ecco, la finezza di queste definizioni vi rimandiamo anche ad altre trasmissioni di Radio Radicale. Sono tutti giovani, Schreinberg, giovani relativamente, naturalmente, 54 anni, che viene da Brugg,
Poi un americano, Goldade, 45 anni, da una numerosa famiglia cattolica del North Dakota, cresciuto in Kansas. Un francese, un altro dei vescovi, dei neovescovi, 42 anni, sacerdote dal 2008. E infine il più giovane, Anna Pierre, 36 anni, francese. Anna Pierre, allora sarà sacerdote da quando aveva 23 anni. I quattro percetti hanno ricevuto la benedizione di Don Davide Paglierani. Ecco, poi vi diremo qualcosa anche di questo Don Davide Paglierani, 55 anni, primo superiore generale della fraternità. Per un ritratto c'è anche qui qualche passaggio sul Corriere della Sera, ma forse è più utile per il ragionamento che stiamo facendo La Stampa, a pagina 7. Chi è Don Davide Pagliarani? Vi segnaliamo la vignetta Vescovacci con questi quattro vescovi ritratti nella vignetta di Stefano Rolli con la faccia di Vannacci. La sintesi, diciamo, che potrebbe essere politicamente questa, ma naturalmente è anche uno scherzo. Pagliarani, superiore della fraternità, ha smantellato il dialogo avviato con Ratzinger. Questo è il punto. Generale degli ultranazionalisti, il ritratto di Giacomo Galeazzi, generale di nome e di fatto, grande eretico che in Vaticano ha riportato indietro le lancette di 4 decenni fino allo scisma dell'88, romagnolo, 55enne, originario di Santa Giustina, frazione riminese, lungo la via Emilia, uscito dalla West Point degli ultra tradizionalisti, il seminario francese Santo Curato d'Ars. Don Davide Pagliarani, servizio militare, lo ha fatto davvero e poi ha fatto il noviziato.

futuro capo mondiale dei Lefebvriani, a svolgere il primo ministero, prima a Singapore, poi in Argentina, la provincia italiana. 6 anni fa è diventato il primo successore italiano dell'arcivescovo Marcel Lefebvre, e da superiore generale ha trasformato la fraternità sacerdotale di San Pio X in una caserma ottocentesca. Aperte virgolette, in Vaticano ha fatto terra bruciata con modi rudi fino alla maleducazione, racconta il canonista Don Filippo Di Giacomo. Ha distrutto il dialogo intrecciato da Benedetto XVI con il predecessore svizzero suo, qualificandoli entrambi come teologicamente incompetenti. Ora, il fatto, si è sempre detto che Benedetto XVI sia stato un campione della teologia, invece Davide Pagliarani oggi ci dice che anche Benedetto XVI è un incompetente teologicamente, dichiarandosi disponibile però a confrontarsi solo con chi avesse la competenza dottrinale che dice di avere. Quindi deciderà lui con chi confrontarsi, probabilmente forse con nessuno. Don Pagliarani accusa la Chiesa di protestantizzarsi, è scomunicato per aver interrotto la successione apostolica, proprio come Lutero e Calvino. Aggiunge ancora Di Giacomo: ha alzato un muro di silenzio per tacitare accuse di abusi interni alla fraternità, l'ha danneggiata, sanzionando chiunque si esprima fuori dal suo controllo per indole autoritaria più che di Rimini. Sembra originario di Predappio. Scherza, ma non sappiamo fino a che punto, appunto, il canonista Don Filippo Di Giacomo, naturalmente l'origine di Predappio è per dire qualcosa, non è che tutti quelli che vengono da Predappio hanno certe idee. Ricordiamo uno fra tutti, Vittorio Emiliani, che forse ci ascolterà, chi lo sa. Poi il ritratto ordinato sacerdote nel 96, eccetera, eccetera. Già prima di scalare la fraternità, scrive a un certo punto Galeazzi, aveva duramente criticato l'esortazione apostolica Amoris Laetitia per l'apertura fatta all'unione di fatto in pieno sinodo dell'Amazzonia. Poi organizzò una giornata di preghiera in segno di riparazione per la Pachamama, simbolo indigeno incluso in riti celebrati nella Basilica Vaticana, da lui bollati come demoniaci. Un blasfemo cedimento alla spiritualità pagana dei popoli amazzonici. Questa è la traiettoria di Don Davide Pagliarani. No al pluralismo religioso, no alle libertà di coscienza, no alla riduzione della santità cristiana, all'ambientalismo e all'ecumenismo. Come nell'enciclica Laudato Si, no al documento di fratellanza umana di Abu Dhabi, a Fratelli Tutti, ancora di Francesco, perché in contrasto con i principi della fede cattolica. Ogni contatto tra Roma e Lefebvriani, insomma, sistematicamente boicottato, fino al punto di rottura che, appunto, è quello che vediamo. Ancora Pagliarani, per esempio, demolì dal suo punto di vista l'ermeneutica della continuità, ossia della soluzione coraggiosamente adottata da Benedetto XVI per conciliare il pensiero cattolico pre e post conciliare, così da concedere piena libertà a tutti i sacerdoti di celebrare secondo il vecchio rito. Persino il pontefice teologo, che aveva revocato nel 2009 la scomunica ai lefebvriani, era in errore per Pagliarani, lo abbiamo già detto, riducendo la messa tridentina a un privilegio di pochi, invece che riconoscerla come l'unica attualizzazione possibile della redenzione di Cristo da concedersi a tutti e senza condizioni. Insomma, prova clamorosa che l'ideologica e intransigente gestione di Pagliarani virava la barca lefebvriana verso la collisione irreparabile con Roma. Questo è il quadro, ma anche, appunto, dal punto di vista delle coordinate culturali e politiche, vedete che questa è la questione. Qualche cosa su questo ancora sul Libero, a pagina 14. Anche qui un ritratto di Andrea Morigi, l'attacco: saremmo trattati come ribelli, ma le pene e le censure canoniche con cui ci colpiranno per noi sono da considerare senza valore. Appunto. Poi qui si spiega che in Vaticano si preparano nuove regole. La risposta di Leone XIV, che ha dimostrato di essere, appunto, di fibra notevole, verrà, ma sicuramente probabilmente verrà con i tempi d'Oltretevere, quindi è probabile che non sarà immediata, ma staremo a vedere. Questo per quello che riguarda un certo mondo.

0: che appunto magmatico che c'è nel nostro paese, che appunto è sempre più diciamo in qualche modo incisivo anche dal punto di vista elettorale. Passiamo rapidamente alla questione Covid, perché ecco, solo due brevissime segnalazioni, perché si attende con ansia appunto che l'ex premier Giuseppe Conte si faccia audire in commissione Covid. Capezzone, con una citazione esplicita, dice: come faceva Conte a non sapere? Ecco, però appunto questa è una citazione che ricorda appunto qualche decennio fa, a fatti che poi abbiamo vissuto, come spiegava Craxi, sì, Craxi, chiedo scusa, appunto, come spiegava Giuliano Ferrara sul Foglio, che abbiamo letto in apertura di questa rassegna stampa di oggi, che abbiamo vissuto come scossoni, no? La democrazia ha risposto con le sue strutture a quegli scossoni. Come faceva Conte a non sapere, il titolo dell'editoriale di Capezzone oggi, che vi segnaliamo solo in un breve passaggio, perché ecco, queste ricostruzioni che trovate le potete recuperare con gli strumenti online facilmente, sono molto molto ricche di particolari che in una trasmissione radiofonica davvero sarebbero disorientanti, oltre appunto all'incapacità di leggere poi questi particolari in maniera significativa. A un certo punto, scrive Capezzone, Conte creò in Trump, e qui appunto parliamo di un giudizio generale politico su Giuseppe Conte, non sulle responsabilità specifiche relative al Covid, alle mascherine e le chiusure. Conte creò in Trump un'attesa di collaborazione, ma poi non poté o non volle garantirla fino in fondo. Così si ritenne a Washington, almeno ci dice Capezzone. Dall'altro, senza tanti giri di parole, comunicò a due stakeholders della sua maggioranza che stava indagando su come si erano comportati i governi del PD, se avessero chiuso o no gli occhi mentre qualche manina italiana fabbricava prove farlocche. Questa era l'ipotesi di William Barr, poi rivelatasi priva di riscontri, contro la campagna di Trump. Punto. Poi prosegue tutta questa ricostruzione. Non manca qui di notare Capezzone che quella ipotesi fu priva di riscontri, ma il tema appunto è un giudizio sulle scelte politiche di Giuseppe Conte e sulla sua interruzione politica, sull'aiuto che Trump si aspettava dall'Italia di Giuseppi appunto nella campagna elettorale. C'era stata una ipotesi, anche quella poi smentita in tutti i modi, di fatto che l'Italia di Matteo Renzi avesse in qualche modo collaborato a un complotto che poi fu totalmente smontato. Non so se poi in queste ricostruzioni nei prossimi giorni ci arriverà il tempo. Sarà da vedere, vedremo quale sarà la lettura e la verifica appunto dei fatti che viene fatta nella fase attuale. Vedremo. Prendiamo il giornale a pagina 9. Anche qui solo un passaggio che ci porta forse finalmente un po' più da vicino a quello che forse diciamo anche è elemento di scontro politico e non solo a livello tra le forze politiche e non solo diciamo per quello che riguarda la memoria storica sul Covid, che, sul periodo del Covid che comincia a costruirsi. Per questo si può prendere un dossier che trovate a pagina 9 sul giornale Felice Manti. La domanda che imbarazza l'ex premier: negò la zona rossa per motivi economici. Palazzo Chigi era contrario a chiudere Alzano e Nembro, ricorderete questi nomi? Come chiedeva la Lombardia invece, il contagio, e così il contagio sfuggì di mano. Forse questa è l'accusa, cioè il contagio sfuggì di mano perché non si presero queste decisioni. È stato detto tante volte, bisognava chiudere subito la cosiddetta zona rossa, poi appunto siamo tutti virologi, si sarebbe contenuta così la pandemia. in Italia, dai dati, diciamo, che abbiamo conosciuto giornalisticamente, sembrerebbe di no, ma qui l'accusa appunto è questa. Niente zona gialla in Lombardia, zona rossa tra Alzano e Nembro per motivi economici, lo dice un documento esclusivo in mano alla commissione Covid, che sarà cruciale nella domanda sul lockdown, decise una riunione carbonara di cui non esistono verbali, come emerso in commissione Covid, a cui Giuseppe Conte dovrà rispondere. Sappiamo, lo dicono le audizioni degli ex membri del CTS, della task force, che la scienza era per chiudere i piccoli focolai per evitare l'esplodere del contagio, come poi avvenne. A fine febbraio 2020, tra i chiusuristi c'era Regione Lombardia e la Lega, tra gli aperturisti c'era il Corriere della Sera, PD e Movimento 5 Stelle. Secondo i verbali del 23 febbraio 2020 del Comitato Tecnico Operativo della Protezione Civile, altro organismo rispetto al CTS e di cui neppure la Procura di Bergamo era a conoscenza, una grave mancanza per le indagini sull'epidemia, colposa in forma omissiva finita nel nulla, il Ministro della Salute Roberto Speranza aveva portato le doglianze del governatore lombardo Attilio Fontana. Oltre alle zone rosse, voleva un'unica zona gialla in Lombardia con divieto di manifestazioni, scuole, teatri, musei e cinema chiusi, con negozi aperti fino alle 18, centri commerciali chiusi sabato e domenica. Ma si legge in questi verbali inediti: il presidente evidenzia l'importanza di individuare il focolaio e avanza dei dubbi sull'estensione della zona gialla, tutta la Lombardia esclusa la zona rossa, per motivi economici. Questo rigore avrebbe potuto scongiurare molti dei morti della Bergamasca, non lo sappiamo, dice Manti. Peraltro la causa dei parenti delle vittime si è arenata. Molti degli aderenti contestano la strategia difensiva dei legali e al giornale è giunta voce di 3 esposti all'ordine dei giornalisti. Se si ricostruiscono quei giorni è facile ricordare l'ex sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, invitare i bergamaschi a Milano per la partita di Champions League Atalanta-Valencia, una bomba epidemica, perché secondo un report della testata locale, poi appunto ricorderete, adesso non ci ritorniamo, ricorderete l'ex leader del PD Zingaretti, che da governatore del Lazio aveva bruciato 11 milioni in mascherine mai arrivate, lo stesso sindaco di Bergamo che fanno l'endorsement, Milano non si ferma, Bergamo non si ferma, provocando l'afflusso di migliaia di persone della provincia e le valli in cui vi era almeno un focolaio. Il 5 marzo Palazzo Chigi si valuta se chiudere Alzano e Nembro, ma poi le altre decisioni, qui c'è una causa. Appunto, e la regione Lombardia, insomma, ecco, questo dossier forse ci introduce in alcuni degli aspetti che poi hanno delle altre complicazioni. Tempo è quasi finito anche oggi, quindi che cosa succede nel campo largo? Vogliamo capire qualcosa di questo? Prendiamo Ceccarelli sulla Repubblica, che è sempre una lettura, anche un ristoro, diciamo così, la lettura degli articoli di Ceccarelli, che per la lingua, per la penna, da Ulivo alleanza alla sinistra, la smania di cambiare nome, questo è quanto si dice. Se è vero che i nomi sono conseguenze delle cose, la coalizione centrosinistra è l'ineffabile entità che con disperata pigrizia si continua a identificare in tal modo, è messa maluccio, o almeno la nuova formula battesimale proposta martedì da Conte, alleanza per la Costituzione e la democrazia, non solo suona lunga e non decolla, ma nella giornata di ieri ha suscitato una piena e sintomatica indifferenza. Nel breve spazio che ha preceduto la rivelazione del flop, senza grande entusiasmo, puntando sicuri sulla mancanza di originalità che grava in ambito progressista, si era cercato nel recente passato chi avesse già prospettato quella non irresistibile denominazione. Per cui sì, il primo a lanciare l'alleanza nel tumulto della cronaca fu Bersani nell'estate 2010, con l'obiettivo di far fronte comune, liberarsi una buona volta di Berlusconi. In quei giorni autorecluso nel castello di Tor Crescenza, solo a Rosi Bindi piacque l'idea. Il mese dopo ci arrivò Fioroni, l'anno dopo Salvi, ma nel 2012, e qui già cadono le braccia, per conto del centrodestra berlusconiano, Margherita Boniver fece sua l'intenzione di una identica alleanza per la Costituzione, per battere tutti insieme la crisi economica. Il resto, per palati fini, scherza Ceccarelli, più probabilmente per maniaci, così nel 2013 il medesimo appellativo ritorna per bocca di Fassina nel congresso di Sinistra Italiana qualche mese dopo, ma anche qui un diverso intendimento da parte di un gruppo di intellettuali, di esponenti della sinistra, Rodotà, Zagrebesti, Donciotti, Landini, Sandra Bonsanti, che si opponevano al flebile e vago progetto di riforme costituzionale ventilato dai saggi vicini al governo Letta, il quale proprio in quei giorni, per dirne il vigore, ricevette in dono da un amico una boccetta di acqua di Lourdes. Questo è un, insomma, c'erano già stati poi, era già da quel dì che a colpi di Ulivo, GAD, FED, Unione, Italia Bene Comuni e con titoli simili, l'opinione pubblica di sinistra veniva periodicamente sfiancata da un incessante vorticare di smanie autoqualificative, sigle, ideuzze, paturnie di varia e prolungabile persistenza. Insomma, l'articolo di Ceccarelli è davvero interessante e, diciamo, ci aiuta a capire che il problema probabilmente nel nome sarà sì, certo, importante, ma forse poi le proposte per i cittadini debbono essere conosciute. Sulla storia dei nomi prendete anche il Corriere della Sera a pagina 11, c'è un articolo ugualmente interessante. Sul Dubbio trovate un'intervista a Pina Picerno. Il PD è consegnato alla NM, daremo una scossa. A questo punto, dato che il tempo sta davvero finendo, possiamo solo segnalarvi l'articolo che volevamo leggervi di Giavazzi. In particolare Giavazzi ci spiega che il PNRR è stato utile per la giustizia, l'obiettivo era abbreviare i tempi di attesa. Scrive: alla fine dell'anno scorso nel penale il tempo medio di definizione di una casa è sceso a 958 giorni, una riduzione che è stata del 21%, del 24% per le corti d'appello. Nel civile il numero delle cause pendenti è il 90%, il target è stato sfiorato. Fino ad ora il calo è stato dell'85%. Tre interventi spiegano questi risultati. Poi l'analisi di Giavazzi prosegue, ma appunto è servito il PNRR anche a fare qualcosa di valutabile, con, diciamo, spirito positivo in questo senso. Poi all'interno Giavazzi spiega che l'eredità forse più importante che ci lascia il PNRR, prima delle singole misure, va rintracciata nel metodo. I soldi vanno misurati in funzione del raggiungimento degli obiettivi, una novità epocale per il nostro paese. I fondi vengono erogati per tranche, non arrivano quindi più se gli obiettivi non saranno stati man mano raggiunti o eventualmente rinegoziati. Quei soldi non arrivano più a pioggia alle regioni, enti spesso diciamo problematici, più delle volte arrivano direttamente ai comuni. E mi permetto di segnalare su questo anche il lavoro di Open Policy, che ha monitorato punto per punto tutta la vicenda del PNRR, e trovate sul sito di Open Policy tutti i dati che ci raccontano questa vicenda. Chiudiamo anche oggi con una sola delle segnalazioni, l'altra ve l'abbiamo già indicata, la recensione di Mirella Serri sulla Stampa, pagina 9, sul libro di Antonio Polito. Vi leggiamo però qualcosa, vi segnaliamo a questo punto solo qualcosa di questa intervista di Massimo Sideri a questo personaggio, Federico Faggini, inventore fisico, che torna in Italia dopo 57 anni. Hanno parlato e scritto in molti. Si tratta di uno studioso italiano che ha avuto un ruolo decisivo nei microchip. Oggi i software servono, dice in questa intervista, a fregare la gente. Io mi dedicherò di qui in avanti al libero arbitrio. Bella, interessante intervista a pagina 27 del Corriere della Sera, che ci parla appunto di una delle tante eccellenze italiane, davvero un protagonista importante. Con questo ci fermiamo anche per oggi con Stampa e Regime. Vi diamo appuntamento a domani.
1: Grazie a Michele Lembo. 9:02, questa è Radio Radicale, la prima edizione nel nostro notiziario. Vediamo quali sono i temi in sommario: la presidenza irlandese dell'Unione Europea, la crisi in Medio Oriente, le parole di Giorgia Meloni sulla possibilità che il prossimo presidente della Repubblica possa essere di destra, e ancora la nuova legge elettorale, la nomina di 4 nuovi vescovi in Svizzera contro il parere della Santa Sede. Sono questi temi dell'edizione del notiziario radicale. Sonia Martina, iniziamo con l'Unione Europea.
2: Allora, ieri la presidenza di turno del Consiglio europeo è passata da Cipro all'Irlanda per il secondo semestre del 2026. È l'ottava volta che Dublino occupa la presidenza di turno dell'Unione, l'ultima volta l'aveva ricoperta nel 2013. Allora, su questo sentiamo il nostro David Carretta, che si trova per questa occasione proprio a Dublino, e sentiamo questa sua corrispondenza.
3: Volodymyr Zelensky, il presidente ucraino, ieri era a Dublino per l'inaugurazione della presidenza irlandese del Consiglio dell'Unione Europea insieme al primo ministro irlandese Michael Martin e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Ormai è quasi un'abitudine per Zelensky, è la terza volta che partecipa all'inaugurazione di una presidenza di turno del Consiglio. Era accaduto un anno fa in Danimarca con Mette Frederiksen, poi all'inizio di quest'anno con Cipro e il presidente Nikos Christoloudides. Ieri ci sono stati molti simboli, la bandiera dell'Ucraina è stata alzata al fianco di quella dell'Irlanda, dell'Unione Europea e degli altri 26 stati membri dell'Unione, ma il presidente ucraino non si accontenta dei simboli. Nel suo discorso durante la cerimonia e poi in conferenza stampa con il premier irlandese Martin, Zelensky ha chiesto all'Unione Europea di mantenere le promesse fatte al suo paese. Innanzitutto le promesse rispetto al processo di adesione. La Commissione Europea ha raccomandato di aprire tutti i blocchi negoziali dell'Ucraina. Uno è stato aperto nel corso del mese di giugno, una decisione definita storica. Ne restano 5 e ci sono alcuni stati membri che frenano, in particolare l'Ungheria, ma dietro l'Ungheria ce ne sono anche altri. Risultato: nel corso del mese di luglio a Bruxelles si spera di aprire 2 blocchi di capitoli negoziali, lasciando gli altri 3 alla fine dell'anno. Zelensky invece vuole accelerare, ha utilizzato questa espressione ieri: pensiamo di poter aprire 5 blocchi molto presto. Ha chiesto anche ad Antonio Costa cosa ne pensa. Il presidente del Consiglio europeo ha risposto: sono d'accordo, ma l'Unione Europea ha inventato una nuova formula per tergiversare. I 5 blocchi saranno aperti il più presto possibile, ha detto tra l'altro Costa nel suo discorso, mentre Michael Martin, il premier irlandese, è stato molto più chiaro sulla volontà del suo paese di fare aderire rapidamente l'Ucraina. A cosa serve aprire i blocchi negoziali? Serve a rafforzare il morale dei nostri cittadini, lo spirito degli ucraini, ha detto Zelensky. Serve a dimostrare che l'Unione Europea mantiene le sue promesse. Ci sono poi le promesse di imporre dure sanzioni alla Russia per cambiare i calcoli di Vladimir Putin. Ieri Michael Martin, il premier irlandese, ha annunciato l'intenzione di guardare a un possibile 22esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Il 20esimo è stato adottato alla fine di maggio, il 21esimo è in corso di negoziato. Zelensky ha spiegato che l'Unione Europea deve prendere tutte le misure possibili per spingere la Russia a fermare questa guerra. Putin deve trovarsi di fronte a condizioni che rendano impossibile per lui continuare il conflitto. Anche qui però tutte le promesse non vengono mantenute, e lo dimostra proprio l'Irlanda, dove è scoppiato una sorta di scandalo imbarazzante per il governo nel momento in cui assume la presidenza dell'Unione Europea, legato a un impianto di raffinazione di allumina a Limerick di proprietà di una società russa, Rusal. Cos'è successo? Questo impianto chiamato Auginish rifornisce allumina alla Russia per produrre acciaio, che poi viene utilizzato per la fabbricazione di armi utilizzate contro l'Ucraina. Il governo irlandese prima ha difeso questo impianto in nome degli interessi sociali, il rischio di licenziamenti o di una chiusura, poi ha lanciato un'inchiesta che però non ha ancora prodotto risultati. Speriamo di non dover aspettare mesi, ha detto Zelensky. Il presidente ucraino ha ricordato che ogni tonnellata di materie prime che arriva in Russia viene usata contro l'Ucraina in questa guerra. Un po' imbarazzato, Michael Martin ha detto che il governo irlandese sta completando questa inchiesta con tutti i fatti a disposizione. I risultati verranno poi inviati alla Commissione. Non vogliamo essere nella posizione in cui del materiale che proviene dall'Irlanda poi finisce ad alimentare la macchina da guerra, ha assicurato Martin. Questo caso irlandese però non è l'unico in Europa, mostra come dopo più di 4 anni di guerra rimangano ancora molte falle nell'apparato di sanzioni adottato contro la Russia. Per ora è tutto e vi restituisco la linea.
1: Grazie David Carretta. Mentre i colloqui tra Stati Uniti e Iran restano sostanzialmente bloccati, la Repubblica Islamica cerca di ristrutturarsi e si starebbe preparando a reinventare uno dei suoi pilastri, i guardiani della rivoluzione. Il presidente siriano Shara annuncia le nomine dei deputati del Parlamento transitorio. Tra questi non ci sono curdi delle forze democratiche siriane. Siamo in collegamento in diretta con Mariano Giustino. Buongiorno.
4: Buongiorno a voi. Il Qatar e il Pakistan hanno annunciato che il prossimo round di colloqui tra Teheran e Washington si terrà il prima possibile dopo i funerali di Ali Khamenei, previsti, l'ex guida suprema, previsti per domani, venerdì. Muammar Gbagher Ghalibaf, che è il capo della squadra negoziale della Repubblica Islamica, ha detto che l'Agenzia per l'Energia Atomica Internazionale delle Nazioni Unite non ha il diritto di ispezionare i siti nucleari che sono stati presi di mira dall'attacco statunitense, dunque smentito le notizie secondo cui Teheran avrebbe acconsentito a permettere agli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di accedere agli impianti di Fordov, Natanz e Isfahan, affermando che gli ispettori dell'agenzia non hanno ricevuto il permesso di ispezionare i siti nucleari bombardati. Nuove immagini satellitari di Natanz, Fordov e Isfahan rivelano il dispiegamento di veicoli di supporto, la creazione di barriere agli ingressi e di alcuni tunnel sotterranei e modifiche difensive intorno a questi centri, sviluppi che si verificano contemporaneamente all'intensificarsi dello scontro verbale tra la Repubblica Islamica e Israele. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi È giunto dopo che il ministro della ha lanciato un avvertimento dopo che il ministro della difesa israeliano Israel Katz aveva affermato che la guida suprema dell'Iran Mojtaba Khamenei era praticamente condannato a morte. Il presidente degli Stati Uniti ha impegnato gli Stati Uniti a imbavagliare, ha detto Araghchi, i propri animali domestici a Tel Aviv se disobbediranno il loro padrone. L'Iran darà loro una lezione. Quindi vedete che lo scontro per il momento verbale si è alzato. L'accordo tra gli Stati Uniti e Iran per la liberalizzazione della navigazione dello stretto di Hormuz permette un rapido intanto afflusso di denaro al regime di Teheran, e per i comuni cittadini iraniani invece il sollievo economico richiederà probabilmente molto tempo, e sta affrontando la popolazione iraniana il problema della carenza di medicine, la carenza dell'insulina e di altri farmaci vitali. Fanno discutere molto le parole di Mojtaba Khamenei per il futuro dell'Iran. È bene prestare molta attenzione a quanto scrive Mojtaba Khamenei, la nuova guida suprema, un popolo a cui è affidata una missione, sostiene Mojtaba. Da quando è diventato guida suprema, Mojtaba Khamenei ha ripetutamente utilizzato il termine Basat, che affonda le sue radici nella missione divina, per descrivere gli iraniani non solo come cittadini, ma come una forza incaricata di portare avanti il progetto della Repubblica Islamica in patria e all'estero. E quanti in questi mesi riferivano di cambiamenti all'interno della Repubblica Islamica vengono smentiti dalle parole di Mojtaba Khamenei, perché la Repubblica Islamica rimane appunto in piedi in tutta la sua in tutte le sue strutture. Da quando l'assemblea degli esperti ha nominato Mojtaba Khamenei nuovo leader supremo dell'Iran l'8 marzo sono stati diffusi circa 20 messaggi e dichiarazioni scritte a suo nome. Alcuni erano di routine, condoglianze, saluti formali e discorsi per occasioni ufficiali, ma almeno la metà va ben oltre, offrendo una prima visione del suo vocabolario politico-ideologico, e questi messaggi sono stati finora trascurati. Trattano una vasta gamma di argomenti, dall'esercito ai guardiani della rivoluzione, al Parlamento e alla lingua persiana, fino alla G, all'anniversario sciita di Eid al-Gadir, al Golfo Persico, al memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran e al cosiddetto asse della resistenza. Lette insieme questi messaggi, queste scritture, una parola spicca su tutte, e cioè è il Basat, che nella tradizione islamica Basat si riferisce all'essere scelti e inviati in una missione divina. È strettamente associata alla profezia, il momento in cui il profeta viene incaricato di portare un messaggio e adempiere a un sacro dovere. Nei messaggi di Mojtaba Khamenei, tuttavia, la parola non viene usata solo come espressione religiosa, ma diventa un minaccioso linguaggio politico per descrivere il ruolo di tutto un popolo. Una parola sacra entra in politica. Mojtaba Khamenei ha utilizzato il termine Basat in diverse forme: il Basat della nazione iraniana, il Basat del popolo, il Basat degli artisti, una narrazione portatrice di missione, persino un'umma islamica incaricata. Nel linguaggio islamico l'umma si riferisce alla più ampia comunità musulmana che trascende i confini nazionali. In questo contesto gli iraniani non vengono rappresentati da Mojtaba Khamenei semplicemente come cittadini di un paese, elettori in un sistema politico o sostenitori della Repubblica Islamica, vengono descritti come portatori di una missione storica. È in questo contesto che il Basat assume un'importanza politica, rappresenta il popolo come la forza umana di un progetto ideologico più ampio, piuttosto che semplicemente come una società chiamata a sostenere il governo. Mojtaba ha scritto che l'uccisione di Ali Khamenei, la nazione iraniana ha vissuto un Basat divino e ha stupito il mondo apparendo ovunque la sua presenza fosse necessaria. La frase rivelatrice è arrivata in seguito, dopo il Basat della nazione iraniana e dell'asse della resistenza, ha scritto sarebbe seguito il Basat sarebbe seguito appunto dalla diffusione della Umma islamica nel mondo. Con un unico gesto ha collegato il popolo iraniano, la rete regionale di forze alleate di Teheran e il più ampio mondo musulmano. Il messaggio non era solo che gli iraniani si erano risvegliati, ma che a loro era stato assegnato un ruolo in un progetto che si estendeva oltre i confini dell'Iran. Il popolo iraniano, secondo la visione comunista presentata da Mojtaba Khamenei, dovrà insomma costituirsi come una forza in lotta per la resistenza contro gli Stati Uniti e Israele, a sostegno agli alleati regionali di Teheran, in primis Hezbollah, e all'affermazione che l'Iran stia contribuendo a plasmare un nuovo ordine regionale e globale. È insomma il richiamo al Janfada, cioè alla campagna di reclutamento dei kamikaze dell'Islam, per la chiamata dei Pasdaran ad unirsi per il sacrificio della vita contro il nemico americano sionista e per difendere le vaste pianure dell'amata patria, la Umma islamica. Questo linguaggio collega inoltre Mojtaba Khamenei a uno dei temi ideologici centrali di Ali Khamenei, il padre. Per anni l'ex guida suprema ha infatti parlato di un processo in cinque fasi che avrebbe portato a una nuova civiltà islamica, e secondo quella teoria la rivoluzione islamica è solo l'inizio, e tutto ciò sarebbe seguito un sistema islamico, un governo islamico, una società islamica e infine una nuova civiltà islamica. Per quel progetto le sole istituzioni non sono sufficienti, la teoria richiedeva una trasformazione della società stessa, con le persone che si consideravano non solo sudditi di un governo, ma partecipanti a una lunga lotta ideologica. La resistenza in tutto questo contro Stati Uniti, Israele e l'Occidente rimane centrale, e Teheran si sta preparando per reinventare anche le guardie rivoluzionarie. Il corpo dei guardiani della rivoluzione potrebbe essere smantellato dall'interno, e ciò solleva un interrogativo straordinario. Teheran si sta forse preparando a reinventare uno dei pilastri della Repubblica Islamica? Solo fino a pochi mesi fa questa idea era impensabile, ma alcuni ritengono che qualsiasi ristrutturazione si ridurrebbe a poco più di un'operazione cosmetica volta a presentare il potere delle guardie rivoluzionarie, che è il potere delle guardie rivoluzionarie della rivoluzione islamica. Sottolineiamo questo: non è il corpo delle guardie rivoluzionarie dell'Iran, è il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche. Si chiama così perché è importante, perché l'articolo 150 della Costituzione della Repubblica Islamica istituisce la Guardia non come una forza militare convenzionale, bensì come l'istituzione responsabile della custodia della rivoluzione islamica e delle sue conquiste. Tale mandato ideologico rende altamente improbabile uno scioglimento totale, ma allo stesso tempo rende improbabile che possano i guardiani della rivoluzione islamica cambiare la propria funzione, quella di protezione e di diffusione nella regione e nel mondo della rivoluzione islamica comunista. Infine, brevemente sulla Siria, il governo siriano ha annunciato la lista di 70 deputati nominati dal Parlamento per il Parlamento di transizione ieri mercoledì. 70 membri sull'assemblea costituita da 210 membri. Tra questi figurano persone di etnia drusa e alawita, sembrano essere stati esclusi gli individui legati alle forze curde, alle forze democratiche siriane, e questa è considerata una ulteriore erosione del potere dell'amministrazione a guida curda, ma ne riparleremo. Per il momento è tutto, la linea Roma.
2: Grazie a Mariano Giustino. Intanto il governo israeliano ha approvato il 28 giugno il riconoscimento formale del genocidio armeno, ratificato dalla Knesset due giorni dopo. La decisione rompe con decenni di cautela diplomatica legata ai rapporti con la Turchia e l'Azerbaigian e ha già prodotto una reazione fredda da parte di Erevan e le proteste di Ankara e Baku. Ascoltiamo l'analisi di Fiamma Nierenstein nella rubrica Il Medio Oriente visto da Gerusalemme, curata da Roberta Iannuzzi.
5: C'era un'altra ragione per cui non veniva riconosciuto ed è l'unicità della Shoah, no? È chiaro, no? C'è certo. Un elemento concettuale fondamentale in questa cosa, che non c'è un'altra Shoah. Ecco, qui invece c'è, come posso dire, c'è un'apertura concettuale che non vuol dire che si possano paragonare l'uno all'altro, perché mentre gli ebrei non avevano mai minacciato nessuno, lo scontro e su questo infatti mi ricordo che con Bernard Lewis se ne è parlato diverse volte, lui aveva una posizione complessa sull'argomento, anche se molto simpatetica verso gli armeni. Naturalmente lui era quello che diceva la Turchia è il paese che a un certo momento diventerà l'Iran, mentre l'Iran diventerà la Turchia. Questo era una sua interessantissima presa di posizione, cui una volta dedicheremo una mezz'ora di riflessione. Ma soprattutto appunto di tutta la cosa che poi si trasforma in una Shoah, perché bambini, donne, c'è un piccolo museo qui a Gerusalemme che consiglio molto di vedere, perché si vede benissimo da lì che cosa è stato, purtroppo è terrificante, questo è. Però diciamo la paragonabilità per Israele è sempre un punto complesso e qui viene superato in nome appunto di una visione più larga, quindi a me fa piacere, personalmente devo dire la verità che la trovo una cosa giusta.
1: Andiamo con le notizie dall'Europa. Missili balistici hanno colpito nella notte il centro e la zona est della capitale ucraina, Kiev. La città è sotto il fuoco di missili balistici e droni. Si sentono esplosioni in tutta la città, ha scritto il sindaco Klitschko su Telegram, mentre erano in corso gli attacchi. Di almeno 10 morti e 34 feriti il bilancio di questo ultimo attacco russo. Il nemico, dice Klitschko, sta nuovamente prendendo di mira le aree residenziali e uccidendo civili. Dal canto suo Mosca ha dichiarato di aver colpito invece installazioni militari ed energetiche intorno a Kiev, nonché aeroporti militari, tra cui una struttura a Poltava e una a Dnipropetrovsk. Questo che ha definito Mosca una rappresaglia per l'attacco ucraino alle infrastrutture civili. Invece Kiev dà notizia di aver attaccato un'altra raffineria del Lukoil, che è in fiamme in seguito a un bombardamento di droni nella regione di Kstovo. Secondo la RBC, che è appunto l'agenzia ucraina, si tratta di uno degli impianti petroliferi più importanti del paese, serve l'intera regione di Mosca. La raffineria lavora circa 17 milioni di tonnellate di greggio l'anno e produce combustibile per le auto. In questi giorni, infatti, in Russia ci sono grosse difficoltà di rifornimento proprio di carburante per le automobili. Stati Uniti, ma ci occupiamo anche ovviamente di Golfo, come abbiamo sentito le ultime da Mariano Giustino, c'è Trump che scrive su Truth: proprio come avevo promesso, i prezzi del petrolio stanno crollando rapidamente e anche i prezzi della benzina stanno scendendo, sebbene non così velocemente come dovrebbero. L'America, poi scrive Trump, non è mai stata così forte come oggi. I prezzi della benzina torneranno ai minimi storici di cui gli americani godevano prima della nostra gita in Iran, così la definisce, rivelatasi un grande successo. A proposito di questa cosiddetta gita, la Marina degli Stati Uniti è alla ricerca di un membro dell'equipaggio disperso dopo che un elicottero MH Sea Hawk è precipitato nel Mar Arabico. L'elicottero appunto ha effettuato un ammaraggio di emergenza per cause sconosciute. Tre dei quattro membri sono stati tratti in salvo, appunto uno è ufficialmente disperso. Ricordiamo che dall'inizio del conflitto sono già 13 le vittime tra le forze armate americane di questa guerra. Cambiamo argomento.
2: Sì, sono le 9:26 minuti, andiamo avanti con il notiziario di Radio Radicale, cambiamo appunto argomento. Il 29 giugno, ospite di Nicola Porro su Rete 4, Giorgia Meloni ha definito quello di un Presidente della Repubblica non di centrosinistra, un tabù che si può superare. La Franco Palazzolo ne ha parlato con Alessandro Tessari, già deputato del PC e del Partito Radicale.
6: No, non è un tabù perché intanto in tutta la storia della nostra Repubblica i presidenti di sinistra, i presidenti della Repubblica di area culturale di sinistra sono stati tre, tutti gli altri erano della Democrazia Cristiana, che in quei tempi non erano certamente annoverabili come uomini della sinistra.
7: Ma che guardavano a sinistra?
6: Qualcuno guardava a sinistra, ma qualcun altro guardava anche a destra, quindi insomma non c'era. Ma Meloni butta lì, lei credo che il messaggio vero non solo lo manda ai suoi: non fate casino perché rischiamo di offrire alla sinistra la possibilità di vincere lei, e non solo, ma di prendersi il premio di maggioranza. Rosatellum era sognato e pensato da Rosato per far vincere la sinistra, e ha fatto vincere Grillo, quindi stiamo attenti anche a essere sicuri di chi prenderà la maggioranza relativa e quindi il premio della maggioranza. Però ancora adesso io credo che la Meloni sia prudente, perché non è ancora sicura al 100%.
7: Ma lei l'ha vista come un'autocandidatura questa?
6: Lei la butta lì provocatoriamente, perché in fondo, tutto sommato, in questa ragione, la prima donna possibile, con tante donne che noi adesso stiamo santificando, che sia proprio il primo deputato di colore, è stato della Lega, mica della sinistra. Allora vuol dire che a sinistra qualche volta è lenta nella risposta o nell'iniziativa politica, e anche in questo caso, quindi lei certamente provoca, è scandaloso, ma se io avrò i numeri, allora fate in modo che io non abbia i numeri per eleggere da sola con la mia destra il Presidente della Repubblica. Se ci saranno i numeri, qual è il problema?
1: Era la voce di Alessandro Tessari, già deputato del Partito Comunista Italiano e del Partito Radicale. E ancora Franco Palazzolo ha intervistato Augusto Minzolini, che ha allargato la riflessione alla nuova legge elettorale e ai rapporti all'interno del centrodestra. Sentiamolo.
8: Ma quella è un'ambizione giusta. La cosa più interessante è cercare di capire perché, mentre si sta facendo la legge elettorale, la Premier diciamo, introduce quest'altro argomento.
7: Pieno della legge elettorale.
8: Nel pieno della legge elettorale. La mia idea è che non sarei molto appresso ai nomi, perché sai, i nomi sono quelli che non sappiamo nulla, sappiamo come la legge elettorale che uscirà fuori, e quindi quello mi sembra è una cosa molto divertente, però è una specie di gioco a rimpiattino. La cosa interessante, secondo me, è che lei punta con questo tipo di iniziativa a polarizzare le prossime elezioni, guardando soprattutto alla necessità, diciamo, di trovare una strategia nei confronti di Vannacci, della variabile Vannacci. Perché? Perché è chiaro che se tu polarizzi, e a quel punto non poni soltanto il problema di Palazzo Chigi, ma di fatto un problema che è molto più ampio, perché nella storia di questo paese non c'è mai stata una simile eventualità, cioè di un presidente che per cultura, per storia o per altro sia, diciamo, di centrodestra, e chiaramente tu poni Vannacci di fronte al problema, diciamo, di dover un minimo assecondare, cioè perché se casomai
7: contribuire
8: si
7: alla causa.
8: Eh sì, perché se casomai si tirasse fuori quell'accusa di tradimento che già gli è stata fatta da diversi esponenti di centrodestra, e diventa più pesante, più, che ti posso dire, diventa un argomento più efficace, diciamo così. Quindi io la vedrei soltanto da quel punto di vista. Qual è l'incognita? Quando polarizzi, che polarizzi il tuo schieramento, ma polarizzi pure l'altro.
7: Certo.
8: E a quel punto, rispetto già a una strategia che punta a dire che questa è una legge elettorale che determina una svolta autoritaria, ci metti pure l'obiettivo del Quirinale, in quei mondi, e parlo, diciamo, il mondo della sinistra, cosa del genere, diventa un efficace argomento per compattarli.
2: Ecco, avete sentito Augusto Minzolini, dire dietro le parole di Giorgia Meloni potrebbero esserci rapporti con il nuovo soggetto fondato dal generale Vannacci. Allora, Vediamo che cosa ne pensa il deputato di Futuro Nazionale Rossano Sasso, sentito sempre da Gianfranco Palazzolo.
9: È democratico, se viene votato dai grandi elettori è giusto che ci sia anche un Presidente della Repubblica, espressione di una determinata maggioranza, come è sempre accaduto fino ad oggi. Certo, poi chiaramente nel momento in cui si diventa Presidente della Repubblica si dovrebbe cercare di essere super partes e rappresentare tutti i cittadini, e sappiamo bene che non è sempre stato così. La storia della Repubblica italiana è piena di Presidenti della Repubblica che in qualche modo non sono stati proprio fedeli al mandato costituzionale. Abbiamo avuto al Quirinale esponenti socialisti, esponenti comunisti, esponenti repubblicani. Non abbiamo mai avuto un esponente di un'area conservatrice, di un'area identitaria che oggi rappresenta la maggioranza nel paese. Quindi ben venga.
7: Quindi secondo lei non c'è mai stato un Presidente della Repubblica di destra?
9: Beh, un Presidente della Repubblica, lo ripeto, non semplicemente di centrodestra, ma un Presidente della Repubblica che abbia avuto le sue radici nella destra nazionale o nella destra sociale in Italia, io non l'ho mai visto.
7: Lei la voterebbe Giorgia Meloni come Presidente della Repubblica?
9: Non ci vedrei niente di male, certo mi piacerebbe però poter fare un ragionamento politico su questo. Noi di Futuro Nazionale abbiamo votato la fiducia la prima volta ormai 3 mesi fa a questo governo, in cambio abbiamo avuto soltanto indifferenza, ostracismo, tutti i nostri emendamenti bocciati, per cui il dialogo si fa in due e noi non siamo di certo ad aspettare che qualcuno ci chieda chissà cosa.
1: Altro argomento di dibattito politico di queste settimane è la legge elettorale, la riforma della legge elettorale. La Capigruppo di Montecitorio ha deciso ieri che il seguito dell'esame della proposta di legge elettorale si terrà nell'aula della Camera dal 14 luglio. La riunione era stata convocata proprio sul timing del testo dopo che era approdato il 26 giugno in aula per la discussione generale e fino ad ora era ipotizzato, in base al calendario d'aula, che le votazioni entrassero nel vivo dalla prossima settimana. La Franco Palazzolo ha raccolto le voci dei protagonisti della Capigruppo di ieri. Sentiamole, cominciando da Gianluca Vinci, che è deputato di Fratelli d'Italia.
10: Beh, c'è stata un'intesa e quindi la legge elettorale andrà in aula il 14.
7: Quindi, ma questo non arriverà la prossima settimana per i problemi dei trasporti?
10: No, la prossima settimana si è pensato di calendarizzare altri provvedimenti, è chiaro che magari c'è stato un occhio anche ai problematiche dei trasporti, ma c'erano altri provvedimenti importanti.
7: Senta, ci sono stati nel corso della conferenza dei capigruppo ci sono stati polemiche per i tempi di discussione degli emendamenti e di discussione per esempio sul DDL caccia che hanno lamentato quelli dell'opposizione?
10: Capigruppo è il luogo dove si discute sempre, sulla caccia non mi è sembrato di sentire nulla di particolare. È chiaro che l'opposizione vogliono sempre più tempo per tutto, ma non nello specifico sul DDL caccia.
7: Alla fine di luglio affronterete anche il DDL sul il tema dell'autonomia differenziata?
10: No, questo non se ne è parlato, almeno non è stato uno dei punti caldi, salienti della Capigruppo.
2: Oh. Ora sentiamo Chiara Braga, presidente del gruppo del Partito Democratico alla Camera.
11: No, battute a parte, diciamo, ovviamente prendiamo atto, forse questo consentirà un esame più adeguato in Parlamento, in aula, però resta il fatto che non c'era motivo per strozzare così tanto i tempi dell'esame in commissione a giugno, se non appunto per avere i tempi poi dimezzati, e soprattutto ci auguriamo che questo allungamento dei tempi consenta alla maggioranza di capire che questa non è la priorità del Paese, ma appunto la priorità sono i ritardi nei trasporti, le liste d'attesa in sanità, il caro energia, le questioni su cui stiamo incalzando il Governo. E ovviamente il nostro atteggiamento sulla legge elettorale non cambia, faremo muro, tanto più ora che è palese l'obiettivo vero della Meloni, cioè quella di scegliersi il capo dello Stato da soli, reso evidente e chiaro dalle parole dei giorni scorsi.
1: Era la voce della presidente del gruppo del Partito Democratico alla Camera, Chiara Braga. Adesso ascoltiamo la presidente dei deputati di AVS, Alleanza Verdi Sinistra, Luana Zanella.
12: I tempi non ce li ho sotto gli occhi qui, i tempi ridottissimi per quanto riguarda il nostro gruppo, solo 45 minuti per discutere la legge elettorale. È assolutamente inadeguato, fatto presente al Presidente della Camera che si tratta di una legge importantissima, anzi decisiva direi, a un anno, e non sappiamo neanche, magari anche meno, dal momento in cui si andrà ai voti, e ci concedono, bontà loro, pochissimi, proprio una manciata di minuti, poiché con la scusa, perché la replica è stata, ma anche nel passato, ma cosa c'entra se nel passato è stato assunto malamente una pratica diciamo inadeguata dal punto di vista direi dei fondamenti della democrazia, ecco, insomma c'è stato concesso praticamente 45 minuti, arriviamo a un'ora, vediamo se nei prossimi giorni ci sarà la possibilità di un ravvedimento da parte della Presidenza.
2: E infine sentiamo Riccardo Maggi, capogruppo alla Camera di Più Europa.
13: Ma il motivo dello slittamento dell'inizio dei voti sulla legge elettorale è stato ufficialmente presentato come un disagio nei trasporti. A me sembra che il disagio sia in maggioranza più che altro, e sia un disagio tutto politico e non infrastrutturale, ecco. A meno che con disagio nei trasporti non sia un sinonimo di Salvini, ecco, di Lega. Però al di là del non c'è molto da scherzare, perché effettivamente i tempi, il prospetto dei tempi sulla discussione è spietato. C'è stata la disponibilità da parte del Presidente di concedere un piccolo maggioramento di questi tempi, ma comunque parliamo di tempi ridottissimi. Ora, la nostra componente avrebbe 11 minuti per discutere la legge elettorale.
14: Sarebbe per l'esame
13: i tempi di parola. Di parola. Poi uno può decidere di intervenire 30 secondi su diversi emendamenti o
15: quindi la discussione negli emendamenti, non la discussione generale.
13: No, la discussione generale è finita venerdì scorso, è chiusa. Adesso ci saranno le pregiudiziali prima dell'inizio dei voti, martedì 14. E quindi questa è un po' la situazione, no? Sapendo che c'è stato un esame strozzato in commissione con molti emendamenti importanti che sono rimasti accantonati, che non sono stati affrontati, tra cui quello del voto fuori sede, con questioni come quella della firma digitale che devono essere riaffrontate secondo noi, e la questione delle esenzioni sulla raccolta delle firme. Quindi siamo molto preoccupati e ci sembra appunto che i disagi più che nei trasporti siano nella maggioranza e si ripercuotano poi nelle condizioni sostanzialmente soffocate del dibattito.
1: Ancora notizie dall'estero, torniamo negli Stati Uniti. Dopo aver perso la causa sulla cittadinanza per diritto di nascita presso la Corte Suprema, i collaboratori del presidente Trump e gli alleati del movimento MAGA hanno virato verso un nuovo piano: impedire l'ingresso negli Stati Uniti alle donne straniere incinte. Lo scrive Axios, secondo cui la proposta aprirebbe una nuova battaglia sull'immigrazione riguardante gravidanza, viaggi e cittadinanza, spostando il dibattito sulla contestazione dei diritti dei bambini nati negli Stati Uniti alla limitazione di chi può entrare nel paese. Le leggi penali, ha scritto il vice procuratore generale Colin McDonald, negli Stati Uniti vietano già le condotte inerenti a molti di questi cosiddetti schemi di turismo della nascita. Ad esempio, molti di questi schemi iniziano con una falsa richiesta di visto, con menzogne sullo scopo o sulla durata dei viaggi negli Stati Uniti. Insomma, quindi nuova battaglia sui diritti alimentata dalla politica trampiana. Andiamo in Venezuela, perché la presidente interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha annunciato che le operazioni di ricerca e soccorso proseguono nel paese a una settimana dai forti terremoti che hanno causato ufficialmente almeno 2.295 morti e 11.267 feriti. Abbiamo speranza e fede, ha detto la Rodríguez sul canale statale venezuelano Televisión. I soccorritori stanno cercando di trarre in salvo un uomo di 43 anni ancora in vita, sopravvissuto per una settimana tra le macerie di un edificio di 7 piani. A riferirlo all'agenzia di stampa AFP, appunto a riferirlo all'agenzia di stampa, secondo la quale Hernán Gil, un addetto alla sicurezza, è rimasto bloccato nella sua guardiola sotto l'edificio in cui lavorava a Catia la Mara, una zona costiera che è quasi completamente distrutta durante appunto la catastrofe del 24 giugno scorso.
2: Allora, intanto la coalizione di governo tedesca ha trovato un accordo su riforme che riguardano pensioni, tassazione, competitività e potere d'acquisto. L'ha annunciato il cancelliere Merz. Stiamo lavorando per tagliare la burocrazia, per proteggere il nostro stato sociale e per alleggerire il peso su dipendenti e aziende, abbassando le tasse, ha detto in una conferenza stampa per comunicare dettagli dell'intesa raggiunta da CDU e SPD dopo mesi di trattative. Mentre invece...

0: se troviamo, avevo visto, scusate, la proposta di un altro pacchetto di sanzioni da parte dell'Unione Europea alla Russia, ecco sì, lo ha detto Kaya Kallas. L'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera ha annunciato che proporrà oggi nuove sanzioni verso entità che sostengono il complesso militare russo in risposta agli attacchi della scorsa notte su Kiev. Le parole di condanna da sole non fermeranno gli attacchi su Kiev, soltanto un sostegno militare costante per l'Ucraina e una pressione accresciuta su Mosca possono farlo, ha scritto Kalla su X. Dunque oggi proporrò di sanzionare ulteriori entità che sostengono il complesso militare industriale russo in risposta agli attacchi. Più Mosca attacca i civili, più sanzioni devono essere imposte. Continuiamo ad aumentare i costi finché la Russia non capirà che non può vincere.
1: Torniamo su questo nuovo scisma che colpisce la Chiesa Cattolica. A Eikon, in Svizzera, la fraternità sacerdotale di San Pio X ha ordinato quattro nuovi vescovi nonostante il parere contrario della Santa Sede. È arrivata poco fa quindi la ufficializzazione della scomunica. Ne abbiamo parlato con il sociologo e saggista Massimo Introvigne.
2: Perché per loro le altre religioni non sono verità parziali, come peraltro la Chiesa ha insegnato per qualche millennio, non è una invenzione di Paolo VI o di Papa Francesco o di Papa Leone. Per loro c'è scritto chiaramente in questa sorta di controenciclica che hanno indirizzato al Papa. Le altre religioni sono il risultato dell'opera del diavolo. Allora è chiaro che con i figli del diavolo non si fa dialogo, non ci si abbraccia, non si fanno convegni insieme senza tradire la fede. Al di là delle espressioni di stima, di cortesia tra Papa Leone e i superiori della fraternità, questo è un nodo radicale, perché sia il nodo della valutazione oggettiva delle altre religioni, verità parziali per la Chiesa Cattolica e opera del diavolo per i lefebvriani, ma sia anche i rapporti con lo Stato, perché i lefebvriani vagheggiano una teocrazia dove chiunque non la pensi come loro veda arrivare i carabinieri o i gendarmi e vietare le manifestazioni pubbliche del culto.
0: Ecco, e con questo con Introvigne chiudiamo questa edizione del notiziario di Radio Radicale, la prima edizione del notiziario di Radio Radicale. Ora, grazie alla regia di Piero Scaldaferri, andiamo ad ascoltare la replica di Stampa e Regime, curata questa settimana da Michele Lembo.
3: E buongiorno agli ascoltatori, eccoci anche oggi all'appuntamento con Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. Grazie ad Antonello De Fortuna e Sonia Martina in redazione, Piero Scaldaferri in regia. Allora, i giornali di oggi, di questo 2 luglio 2026, presentano aperture e si concentrano su temi diversi. È una di quelle giornate forse più interessanti dal punto di vista della carta stampata, perché appunto non c'è un tema che monopolizza l'informazione della carta stampata, ma ci sono diversi argomenti che vengono approfonditi e sviluppati in diverso modo e come sempre da punti di vista diversi e anche opposti che cercheremo in qualche modo di rappresentarvi, di segnalarvi. Poi vale sempre la indicazione di leggere gli articoli che vi segnaliamo, ma continua la discussione per quello che riguarda il nostro paese, per quello che riguarda l'Italia. Continua la discussione sulla legge elettorale. C'è stata la notizia di cui avete sentito dello slittamento del lavoro parlamentare sulla legge elettorale. Naturalmente i quotidiani si concentrano sulle interlocuzioni, gli incontri che ci sono stati e sullo scenario politico che si prospetta alle spalle di questo esito del rinvio parlamentare sulla legge elettorale.

Nelle scorse giornate, per chi avesse ascoltato questa trasmissione, si era parlato anche della questione del Quirinale, l'apertura, diciamo, del dibattito sullo scenario, che però diciamo non è immediato rispetto alla questione della legge elettorale, dei nuovi equilibri che potrebbero esserci nel Parlamento a partire dal 2027. Oggi i temi si intrecciano e quindi li tratteremo insieme. Naturalmente ci sono idee diverse, ipotesi e anche strategie in qualche modo suggerite, anche diciamo per sparigliare un po' la discussione su questo. Su tutto, diciamo che l'incognita Vannacci sembra essere la questione che ha un peso sia per quello che riguarda l'appuntamento per il Quirinale, sia naturalmente per lo scenario relativo alle elezioni politiche. Ma il tema riguarda anche l'assetto del centrosinistra, del campo largo, che parla di nuovi nomi, e vi diremo qualcosa anche su questo. C'è un interessante e vivace, come sempre, articolo di Filippo Ceccarelli sulla Repubblica, che ci aiuta anche a riflettere con uno sguardo al passato sulla lunga e complicata storia dei nomi che i partiti e le coalizioni di sinistra e di centrosinistra si sono dati negli ultimi anni. Il dibattito a destra anche prosegue. Si è parlato dell'ipotesi di Pietro per Milano. Oggi Sallusti sul Libero, il giornale che dirige, esclude questa cosa. C'è anche un'intervista di Pietro sullo stesso quotidiano, che sembrerebbe, diciamo, in qualche modo declinare l'invito. Anche sulla questione di Milano, che è un banco importantissimo di prova per il centrodestra, non ci sono, diciamo, risposte sui quotidiani di oggi, ma la questione è aperta ed è anche, diciamo, un argomento che ci dice qualcosa su quelli che sono appunto i temi su cui la coalizione di centrodestra, di destra, sta discutendo. Per quello che riguarda il nostro paese invece e le questioni internazionali, che poi appunto ci porteranno allo scenario internazionale, si parla del vertice NATO dei prossimi giorni. Si avvicina la scadenza, e si avvicina anche la scadenza del 4 luglio, e ci sono diverse ipotesi su chi parteciperà, chi ci sarà, chi non ci sarà. Vedrete qualcosa sui quotidiani su questo, e naturalmente anche questa questione è un tema che poi sarà approfondita nei prossimi giorni. Per quello che riguarda invece gli Stati Uniti la situazione politica negli Stati Uniti, il ruolo di Donald Trump, si parla ancora oggi delle decisioni della Corte Suprema. Per chi appunto ha letto giovedì ieri, c'è stata questa decisione della Corte Suprema sullo ius soli, appunto c'è stato lo stop alla richiesta di Donald Trump. Oggi su alcuni quotidiani trovate degli approfondimenti che però ci fanno capire che comunque lo scenario istituzionale in qualche modo è terremotato dall'azione di Donald Trump, e anche i poteri del presidente, anche sulla questione immigrazione, non sono poi così limitati anche con questa decisione. Ma il tema che fa discutere molto oggi è la dichiarazione dei redditi di Donald Trump. Trump si arricchisce con le criptovalute, gli USA diventano una cleptocrazia, scrive per esempio il Domani, e la parola, a mio giudizio, non è scelta a caso, perché tante volte si è parlato di cleptocrazie per parlare della Russia. Ma il tema dei grandi guadagni di Donald Trump è tema affrontato su quasi tutti i quotidiani, su Corriere della Sera. I guadagni record di Trump, dichiarazione di redditi da 2 miliardi e le rassicurazioni di Donald Trump, che in un'intervista ha detto: ma io non
non intervengo personalmente, c'è chi gestisce i miei soldi, è un tema che riguarda poi il rapporto fiduciario, che è un tema, diciamo, basilare nella democrazia americana, seppure il comportamento di Donald Trump a volte ha messo in crisi questo aspetto decisivo delle istituzioni statunitensi. Criptovalute, gli affari record di Trump, per esempio, è quello che trovate su Repubblica per questa questione, poi anche sugli altri quotidiani approfondimenti su questo tema. Per quello che riguarda invece altre questioni, vi leggeremo un editoriale di Francesco Giavazzi, un nome che molti ricorderanno, un economista molto molto noto, che è autore di un editoriale di riferimento, il Corriere della Sera di oggi, che parla del PNRR, che più o meno, diciamo, si conclude in questi giorni, anche se le valutazioni poi saranno fatte nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Fondo di Francesco Giavazzi ci dice, con il titolo "Più luci che ombre", anche il metodo del PNRR per Giavazzi è un argomento da approfondire, da prendere come riferimento. Altro argomento di cui si parla molto sui quotidiani di oggi: si è consumato lo scisma Lefebvre, la nomina dei vescovi è stata fatta come ci si aspettava, ferita alla Chiesa, titola l'Avvenire, la tunica lacerata, sono le parole scelte dal pontefice per avvertire giorni scorsi i protagonisti di questa vicenda di non andare oltre. Oggi gli esperti di queste questioni, i vaticanisti, ci spiegano che la scomunica per questo atto è automatica e quindi automaticamente, diciamo, per quello che riguarda naturalmente la realtà vaticana, questi protagonisti dello scisma sono fuori dalla Chiesa di Roma. Naturalmente questi sono temi poi complicati da rappresentare, da capire, da interpretare. Quello che conta, tra l'altro, è anche il significato politico che assume questa vicenda, e sui quotidiani trovate alcuni approfondimenti. La presenza di alcuni esponenti della destra vannacciana, e c'è una vignetta sulla Stampa che scherza su questo, vescovacci, per appunto parlare anche di un possibile riferimento, diciamo, a una cultura, un pensiero molto conservatore, diciamo, espresso in questa vicenda. Analisi su queste questioni le trovate su diversi quotidiani, noi vi leggeremo qualcosa dal Corriere, dalla Stampa, e specialmente un ritratto dei protagonisti. Questi vescovi sono tutti giovani, e questo avrà anche un suo valore, seppure il discorso sulle generazioni è sempre scivolosissimo, ma appunto il conservatorismo e i giovani sarà argomento forse da analizzare anche da altri punti di vista. Si parla ancora della questione Covid e delle questioni che emergono nella commissione parlamentare. Il Tempo di Daniele Capezzone ancora, diciamo, insiste molto anche sul ruolo più in generale politico di Giuseppe Conte. Oggi una nuova puntata della vicenda di cui fu protagonista Giuseppe Conte come Presidente del Consiglio, il suo ruolo e le relazioni con Donald Trump. È una critica politica quella che viene fatta a Conte nel suo modo di rapportarsi al Presidente degli Stati Uniti, e appunto anche una questione che riguarda il ruolo dei servizi segreti. Insomma, una questione molto ingarbugliata, forse anche questa difficile da capire, chi lo sa se si capirà mai bene, se ci sono gli strumenti per capirla. Vi leggeremo qualche passaggio di questo articolo
di Daniele Capezzone, e oggi c'è anche qualcosa che ci riporta sulla questione che era stata affrontata nei giorni scorsi dal Fatto Quotidiano con un sibillino riferimento ai quotidiani di proprietà della famiglia Angelucci. Oggi si parla di una causa sul giornale, su una causa che c'è, una causa di risarcimento da parte dei parenti delle vittime della zona della Lombardia, che fu chiusa con grande ritardo, e forse qualcosa dovrà essere tenuta presente anche da questo punto di vista, ma appunto, come tutte le questioni che riguardano la giustizia, bisognerà aspettare che il percorso sia compiuto. Per quello che riguarda la giustizia, oggi c'è una notizia di cui vi diamo subito conto, che è una buona notizia, ne scrive il dubbio, almeno da un certo punto di vista, perché poi, per esempio, sull'idea del carcere, oggi c'è un'intervista sul Dubbio, ancora sul Dubbio, a Ravetto, che dice che affronta tante questioni, dirigente del partito di Vannacci, che dice bisogna remigrare e le pene debbono essere certe, e anche l'espressione della lettura della giustizia da parte di questa formazione. Però il titolo di apertura del Dubbio è questo: chi si sposa in carcere ha diritto all'intimità. È una svolta della Cassazione, i giudici di Locri avevano negato a un recluso di mafia i colloqui con la moglie, la Corte ha annullato questa decisione, e questa è può essere appunto letta come una buona notizia. Il diritto all'intimità anche per le persone recluse, naturalmente scontando la pena che è stata comminata. Questo per quello che riguarda la giustizia. Poi vi segnalo un articolo di Fiamma Nera, che sentite da Radio Radicale, sulla questione dell'antisemitismo. Ho affrontato questo tema con la precisa traiettoria di Nierenstein, che conoscete, sul Giornale a pagina 17. Poi chiuderemo con due segnalazioni, sempre di carattere invece un po' più largo. Una recensione di Mirella Serri, che trovate sulla Stampa, sull'ultimo libro di Antonio Polito, La Costituzione non è di sinistra, La Costituzione non è un manganello, insomma, questo è il titolo dell'articolo di Mirella Serri, che ci spiega appunto come è importante interpretare la Costituzione in questo modo. Tra l'altro, da Radio Radicale potete riascoltare alcune delle presentazioni del libro di Polito, che sono state occasione di un interessante, importante dibattito su queste questioni. Su questo tema poi apriremo la rassegna stampa di oggi, e l'ultima segnalazione sarà invece un'intervista a Federico Faggin, che non dirà molto a molti forse il suo nome, ma si tratta di un protagonista davvero importante della rivoluzione digitale degli ultimi decenni, un italiano che è stato al centro delle più importanti conquiste tecnologiche sui microchip. E oggi Faggin torna in Italia a 84 anni. Tra le affermazioni in questa intervista, che trovate sul Corriere della Sera, pagina 27, il fatto che oggi la Silicon Valley si sta muovendo in una direzione che Faggin non condivide, e Faggin parla della necessità di valutare il libero arbitrio, tema che forse sembrerebbe lontano dalla questione digitale, ma invece probabilmente non lo è, perché ci sono le neuroscienze che pongono degli interrogativi sul libero arbitrio. Qui stiamo davvero riassumendo in maniera molto molto sommaria queste questioni, ma l'intervista a Faggin può essere interessante, perché Faggin invece rivendica la necessità di salvaguardare e appunto essere convinti che l'essere umano esercita il libero arbitrio, al di là di alcune semplificazioni, di alcune interpretazioni delle neuroscienze. Sì,
così dovesse essere la questione davvero. Ma dicevamo, legge elettorale e dibattito, discussione sul Quirinale. Partiamo da qui in questa rassegna stampa di Radio Radicale di quest'oggi. Qual è lo scenario nel quale questa discussione si è aperta? Prendiamo il giornale e prendiamo retroscena, ma diciamo l'editoriale di Augusto Minzolini, che ci aiuta a capire un po', diciamo, questo quadro, come decodificarlo. Aprire in anticipo il capitolo Quirinale, quella mossa per compattare la coalizione. Questa è la lettura di Augusto Minzolini, l'analisi, appunto, la strategia di Palazzo Chigi. Il destinatario del messaggio è Vannacci, secondo Minzolini, che divide il centrodestra. E poi scrive, appunto, nella sortita di Giorgia Meloni sull'obiettivo di portare una personalità del centrodestra al Quirinale, i nomi sono l'ultimo problema, spiega Minzolini. La mossa della Premier, infatti, è soprattutto un tassello della strategia per vincere le prossime elezioni politiche. Il tentativo è quello di polarizzare il voto, sensibilizzando gli elettori su un traguardo che in 80 anni di Repubblica è apparso sempre irraggiungibile. La Meloni alza la sta costringendo chi si tira indietro, chi si dissocia, ad assumersi le sue responsabilità. Questo è importante. Primo destinatario del messaggio è il generale Vannacci, che nella mente dell'inner circle di Palazzo Chigi sta dividendo l'elettorato di centrodestra. Per la prima volta nella storia, osserva per esempio Francesco Filini, testa d'uovo di Palazzo Chigi, dice Minzolini, abbiamo un'occasione storica in realtà. Tutti, non solo Vannacci, ne debbono essere coscienti. La polarizzazione c'è nei fatti, la nuova legge elettorale l'amplificherà. La sinistra già sta facendo la campagna contro i pieni poteri della Meloni, io giuro però che Giorgia al colle non pensa proprio. Chiusa la citazione, aggiungo un'osservazione, forse appunto parlare di pieni poteri è fare forse un po' anche il gioco di questa questione, ma questo poi vedremo sulle scelte, le strategie del cosiddetto campo largo, qual è la questione. Prosegue Minzolini, quella della Meloni quindi è una sorta di chiamata a raccolta che nel centrodestra trova tutti d'accordo. È un approccio alle elezioni, spiega ad esempio il forzista Enrico Costa, all'insegna della trasparenza ci sarà il candidato a premier e l'ambizione ad avere anche un esponente di centrodestra al Quirinale, senza veli. Prosegue Minzolini, è anche un modo per compattare la coalizione, per tenere stretti i ranghi in vista del voto, una spinta a trovare un filo comune, anche se c'è ancora lavoro da fare, ad esempio sul tema delle preferenze nella legge elettorale, di questo parleremo tra poco. L'altra sera, in videoconferenza con gli altri leader della maggioranza, la Premier è tornata alla carica, aperte virgolette, voglio vedere se voterete contro i miei emendamenti, chiuse le virgolette, ha sfidato così i suoi interlocutori. Un'ulteriore pressione per individuare un compromesso, come è tornata a girare la voce di un avvicendamento che porterebbe a sempre Salvini al Viminale e Piantedosi a Europol, aggiustamenti in vista della campagna elettorale. Naturalmente ogni strategia ha le sue incognite, polarizzare il voto, parlare di Quirinale finisce per compattare anche l'altro fronte, dice Minzolini, appunto, il referendum giustizia docet, appunto. Tirare in ballo il colle, infatti, alimenta la classica campagna della sinistra contro la svolta autoritaria e loro si prenderanno Vannacci, ironizza l'ex ministro della difesa del PD Guerini, e noi ci toccherà Di Battista e il suo movimento. Sono i rischi della polarizzazione, appunto. Il punto è che gira che rigira, anche a sinistra si seguono con attenzione le mosse del generale, e questa è la questione. Tutte le strategie cercano di tenere conto della variabile di un Vannacci fuori o dentro il centrodestra. Se entrerà in coalizione, è la previsione del PD Norfini, Forza Italia rischia di perdere i suoi elettori più moderati. Se nel centrodestra entra un movimento che in Europa sta con AfD, pondera Richetti di Azione, noi dovremmo rivedere la nostra collocazione. Il leader di AVS Fratoianni invece si lascia andare
ad altre congetture. La Meloni può polarizzare, ragiona, ma senza Vannacci perde. Lui, se va con il centrodestra, fa la figura del qua, qua, qua, prende il 4%. Comunque non è poco, e finisce là. Se resta fuori prende il 10%, dice anche Fratoianni oggi, come aveva detto ieri Renzi, e in due anni diventa il leader della destra. E l'interessato che dice, chiede Minzolini, spiega il luogotenente del generale, appunto di cui non fa il nome, non possiamo essere noi a dire di no all'alleanza con la Meloni, dobbiamo dimostrare che lei a tradire i valori della destra, alla fine vedrete che andremo da soli, sul piano dei consensi ci conviene. E in questa dichiarazione, tra virgolette, riportata da Minzolini, poi c'è anche quanto paventato da, dalla destra nei giorni scorsi, cioè comunque è una politica che mira ad erodere proprio la destra da parte di Vannacci, e questo è un punto importante. Io credo che l'editoriale, l'analisi di Minzolini può aiutarci a capire di che cosa stiamo parlando, e di una figura appunto che viene dal mondo della destra, diversi punti di vista, si parla da giorni, potete prendere i giornali dei giorni scorsi con gli strumenti a disposizione online, si parla con diversi gradi di approfondimento come sempre e con diversa originalità come sempre, ma appunto l'argomento viene trattato, anche l'allarme, diciamo, alla questione del fascismo, antifascismo, viene ancora una volta evocata come una questione ormai che stancamente ritorna nel dibattito politico italiano. Interessante, come sempre, il ragionamento di Giuliano Ferrara, antifascisti per Meloni, ops, ma quale scandalo, un vero antifascista che abbia a cuore l'efficacia storica della Costituzione, appunto ci leghiamo così a quanto dicevamo prima, dovrebbe rallegrarsi della possibilità di avere una destra così lontana dagli anni bui da essere pronta per il Quirinale. Questo è il punto. Scrive Ferrara, Meloni e Quirinale per ora è solo un gioco di allusioni, rimandi alimentato dalla Presidente del Consiglio, ma destinato ad avere influenza sugli sviluppi della politica italiana. Ferrara poi prosegue dicendo ovviamente non è istituzionalmente scandalosa come eventualità, forse è un'imprudenza politica averla evocata da parte della Premier, a questa prospettiva assunta come obiettivo anche elettorale può portare a un'ennesima battaglia di tipo culturale o ideologico, fuori tempo, fuori di ogni senso politico ragione. Di tutto c'è bisogno tranne che di elezioni politiche intese come una nuova sacra rappresentazione di una lotta contro un'imminente deriva fascista al vertice dello Stato. Sarebbe una truffa o un atto stupidamente regressivo. Questa è la lettura che ne fa Giuliano Ferrara. Gli elettori comunque sono informati, decideranno loro e il Parlamento che vorranno eleggere. La responsabilità di Stato Meloni, le responsabilità di Stato Meloni le ha ricoperte per 4 anni e nessuno può mettere in discussione un elemento vistoso di correttezza e perfino di understatement, comunque si voglia giudicare anche molto male l'operato del suo governo. Meloni non ha fatto come Veltroni, che ha detto di non essere mai stato comunista, nemmeno come D'Alema, che ha sempre giocato il ruolo appena dissimulato dell'ultimo comunista, ma legittimato da un'ostentata pratica democratico-liberale. Ha detto sul fascismo e sulla storia repubblicana le cose che era lecito aspettarsi da una giovanissima leader post Messina, che era un adolescente all'epoca della svolta di Fiuggi e dell'abbandono della casa del padre, tra virgolette, alcune cose buone o persuasive senza enfatiche abiure o contorcimenti. Non ha neanche proposto una presidenza della destra come leva per una svolta politica, ciò che D'Alema fece abbastanza apertamente quando lo candidammo su queste pagine al Quirinale per produrre un avanzamento di riconciliazione e nuova sintesi dopo Ciampi e negli anni infuocati di Berlusconi e dell'anti-berlusconismo, e stette al gioco, ricorda
ricorda Ferrara, direte o diranno che questo è un giudizio sottodimensionato, minimalista, che la Costituzione, di cui il Presidente è custode, nasce dall'esperienza antifascista e resistenziale della Liberazione, dunque c'è un problema simbolico e politico nell'idea che la custodia possa essere affidata a chi proviene da una storia di partito che la Costituzione aveva legittimato e compreso nella sua legalità giuridica, ma che l'arco delle forze costituzionali, dalla DC al PC, ai laici, aveva, salvo rare eccezioni, consegnato a un ruolo di marginalità e di minoranza. Invece questo minimalismo non esiste, dice Ferrara, vi leggeremo anche un'opinione diversa da questo, naturalmente. Al contrario, la caduta di un ostracismo non detto e non formalizzato contro una presidenza della Repubblica di destra ha un rilievo storico massimo, dice Ferrara. Anche chi non vota Meloni e non voterà mai per il suo partito, anche chi milita nell'opposizione democratica e si prepara a candidare altre personalità con altre storie, con altre idee, anche chi ha accettato e rivestito riverito democristiani di destra come Segni, Scalfaro, liberali monarchici come De Nicola, inquilini e quirinali eletti con i voti determinanti ma nascosti del Movimento Sociale Italiano come Leone, dovrebbe riflettere su quanto ha prodotto la democrazia italiana. Questo è il nodo del ragionamento di Ferrara, secondo me, quando con ordinari e legittimi mezzi elettorali e parlamentari ha rotto il guscio di marginalità e di minoranza in cui era relegata la destra e creato con il centrodestra berlusconiano e post berlusconiano un nuovo soggetto politico della democrazia italiana. Questo è lo scenario che abbiamo davanti, spiega Ferrara, possono non piacere, ci mancherebbe, ma quelle che governano sotto la guida della destra sono formazioni politiche nate e cresciute dopo la crisi dei partiti tradizionali e l'avventurosa parabola del cosiddetto maggioritario all'italiana. Magistrati d'assalto misero in galera i vecchi partiti, la reazione berlusconiana generò un nuovo sistema, legittimò nelle urne populismi e destre riformate, con il solito provvidenzialismo trasformista dopo l'eccezionalismo berlusconiano, qui entriamo più, diciamo, nel linguaggio di Ferrara, i grandi equivoci costituzionali che esso produsse, come si vede dall'esperienza così radicalmente diversa del trumpismo e dei veri conflitti di interessi, crollò l'arco costituzionale, il perimetro dei buoni e puri, contrapposto alla sporca dozzina dei reduci, e si affermò qualcosa di molto vicino a un felice superamento dell'ascito della guerra civile. Questo è quanto è avvenuto in Italia, secondo questa lettura di Giuliano Ferrara, un vero antifascista, uno che abbia a cuore l'efficacia storica della Costituzione italiana e del sistema democratico, di tutto questo dovrebbe rallegrarsi. L'aggressione ai partiti rischiava sul serio di mettere la Repubblica in mano ai poteri delle procure e di altri attori della rivoluzione partita, come la marcia su Roma da Milano. Il riferimento a Mani Pulite, naturalmente, non è successo per vie acrobatiche. Il sistema ha tenuto e si è rigenerato, altro che fare di nuovo stanche barricate. Ci scuserà Giuliano Ferrara, abbiamo letto tutto il suo editoriale, molto significativo, interessante, con la sua lettura dello scenario attuale, dell'eventuale appunto ipotesi di una personalità proveniente dal mondo di questa destra. Torneremo sul Foglio tra un attimo, perché c'è un'idea di Adriano Sofri che è una provocazione, diciamo così, ma molto, molto interessante da certi punti di vista e come sempre molto originale, come dire, ecco, ma la leggeremo tra un attimo, perché diciamo da un punto di vista un po' diverso, anche se poi il discorso può essere relativo, potete prendere la risposta che Aldo Cazzullo indirizza a un lettore nella sua rubrica del Corriere della Sera, pagina 29, su queste questioni. Saltiamo la parte iniziale,
sulla questione della storia dei presidenti della Repubblica, sono giorni che sui quotidiani, appunto, leggete diversi approfondimenti. Non è vero che non c'è mai stato un presidente di storia, diciamo così, di destra, ma appunto il ragionamento poi è quello che ha fatto Ferrara, quindi non ci troviamo. Però ecco, Cazzullo spiega, non è che sia mai stato eletto al Quirinale Che Guevara o Mao Zedong, o Mao Zedong, come sembra si dica oggi. Oscar Luigi Scalfaro era un democristiano di destra che non era entusiasta, eufemismo, del berlusconismo, rifiutò di nominare ministro della giustizia Cesare Previti. Possiamo dargli torto, dice dal suo punto di vista Cazzullo. Carlo Azeglio Ciampi era l'ex governatore della Banca d'Italia, insomma non un guerrigliero rivoluzionario sceso dalla Sierra Maestra, scherza Cazzullo. È vero che Giorgio Napolitano era stato comunista, ma era comunque un esponente della destra del partito, l'ala migliorista, filosocialista, l'opposizione di sua maestà, termine coniato quando da ex presidente della Camera fece un discorso di apertura a Berlusconi, il quale, su suggerimento di Giuliano Ferrara, che appunto abbiamo letto poco fa, si alzò in aula e andò a stringergli la mano. Sergio Mattarella è un democristiano, insomma, da Trump in poi si tratta di uomini culturalmente di centro-sinistra, ma con storie e culture diverse, ma non certo estremisti. Ora vedremo chi sceglierà la destra, se rivincerà le elezioni. Non è scontato che Fratelli d'Italia possa esprimere sia il Presidente del Consiglio sia il Presidente della Repubblica. Certo, per un capo dello Stato le acrobazie verbali e le omissioni cui abbiamo assistito in questi anni, questo invece è il giudizio sulle affermazioni, diciamo così, sulla storia del fascismo, il riferimento, credo, se ho capito bene l'articolo di Giuliano Ferrara, alle parole di Giorgia Meloni nelle diverse occasioni di questi anni, 25 aprile e altre questioni. Le acrobazie verbali, le omissioni cui abbiamo assistito, secondo Cazzullo, questi anni saranno più difficili. Il Presidente della Repubblica deve essere antifascista, secondo Cazzullo, o almeno sarebbe fortemente auspicabile. Questa è la sua lettura. Per ancora il quadro generale su questa questione Quirinale, ma tra poco arriveremo anche alla legge elettorale, vi leggiamo prima Massimo Franco, ancora sul Corriere della Sera, perché forse oggi ci aiutano queste analisi, questi retroscena, a capire un po' che cosa sta succedendo. No, ma forse conviene prima leggere Sofri, poi Massimo Franco, perché con Massimo Franco arriviamo al tema della legge elettorale. Torniamo al foglio. Ecco, vi dicevamo dell'idea di Adriano Sofri, perché no un Mattarella 3, variante fantastica sul Quirinale con guida pratica per ottenerla. Scrive nella sua piccola posta Adriano Sofri, invidioso come sono di Paolo Sorrentino, frustrato dalla mancanza di una grossa produzione che mi dia fiducia, oggi ho l'occasione di rifarmene alla grande. Me la offre l'Andy Rivieni, scatenato da Giorgia Meloni, attorno al vivo e vegeto, benché allarmato, direi, titolare del Quirinale, come quello di ingordi pretendenti rivali all'eredità di un avo di cui peraltro è stabilito che debba passare a miglior vita la pensione solo nel febbraio del 2029. Dunque questo Andy Rivieni dovrebbe durare poco meno di 3 anni e mettere a dura prova i nervi del presidente e del pubblico, noi tutti e tutte, a meno che, come hanno capito anche i muri, si dice ancora così, ma i muri hanno orecchie, gli inquilini non sempre, ed è come parlare al muro, il disegno lungimirante di Meloni e della sua coalizione è di varare in fretta e furia un'ennesima legge elettorale cui premio produca una maggioranza autosufficiente bastante, cioè a eleggere da sola il nuovo o magari la nuova Presidente della Repubblica. Non è detto che ci riescano, se sì si andrà alle elezioni politiche più o meno anticipate fra un anno circa.
Qui interviene la variante fantastica Mattarella, cioè sorrentino, cioè io, dice Adriano Sofri. La Costituzione italiana, fin dai dibattiti sulla sua elaborazione, si pose il problema della non rieleggibilità del Presidente della Repubblica immediata, cioè di un secondo mandato di seguito o no, con un intervallo fra il primo e il secondo. Nonostante molti autorevoli pareri favorevoli, il settennato sembrava lungo abbastanza da garantire continuità e stabilità dell'istituto e indipendenza relativa dagli accidenti parlamentari. Non se ne fece niente e la Costituzione semplicemente non si pronunciò, dunque tacendo sulla rielezione li autorizzava. E questo è quello che abbiamo visto ma negli anni. Qui poi prosegue l'analisi su quello che è avvenuto con le elezioni, ma qui appunto la idea di Adriano Sofri. Mattarella si dimette, questo appunto è la provocazione che sta facendo in questo articolo Adriano Sofri. Questo si può fare, è successo 4 volte nella storia repubblicana, prima delle prossime elezioni politiche, costringendo dunque il Parlamento nella composizione attuale a eleggere il suo successore. Ciò che potrà fare solo trovando un accordo fra maggioranza e opposizione o fra una parte della maggioranza e una parte dell'opposizione. È questo che finora ha fatto sì che i Presidenti della Repubblica siano stati non tutti di centrosinistra, come esagera Meloni, ma tutti più o meno fedeli alla Costituzione repubblicana e antifascista, con qualche tintinnar di sciabole, citazione ormai notissima. A quel punto il mondo politico italiano, già segnato da uno stato di fibrillazione non distante dal tasso ufficiale di ubriachezza molesta, sarebbe nel caos, fino a che una voce tipicamente responsabile, c'è sempre un saggio di turno, una riserva della Repubblica per il pronto soccorso, qui l'allusione mi pare abbastanza esplicita, suggerisce l'uovo di Colombo. Torniamo da Mattarella, scongiuriamolo, non si può disertare. Detto fatto, Mattarella rieletto nel 2027 resterebbe in carica fino al 2034, avrebbe 85 anni alla rielezione, la terza, e appena 92 allo scadere del mandato, quando le posizioni reciproche del mondo politico si fossero chiarite più nettamente, il gioco si presentasse in alternative o in consensi limpidi, a meno che la Costituzione non vieti una quarta rielezione. Paolo Sorrentino voglia riconoscermi un piccolo passo, sia pure striminzito con questo nero su bianco, oltre la grazia, è gratis, scherza Adriano Sofri. Questo scenario, diciamo così, fantapolitico disegnato da Adriano Sofri, appunto, però può essere utile per capire quanto sia difficile prevedere quello che può avvenire di qui al 2027, forse lì la questione è più semplice, ma anche al 2029 davvero più complicato. Abbiamo letto la parte finale di questo articolo di Sofri, ma vediamo invece più concretamente qual è la questione. Prendiamo Ciriaco prima e poi Massimo Franco dopo, e cercheremo poi di chiudere questo argomento senza dilungarci ancora. Ciriaco, pagina 19 di Repubblica, ci porta appunto nell'argomento della legge elettorale, connesso a questa questione, come avete visto. Battaglia alle preferenze, sfida di Tajani a Meloni. Esagera, un virgolettato, da sola perde, l'asse tra il segretario forzista e il Carroccio, la tentazione di mantenere l'attuale sistema per evitare la sconfitta. E questa è un'altra ipotesi, come vedete. Il voto sugli emendamenti in aula, scrive a un certo punto Ciriaco, è slittato di un'altra settimana, i tre big di maggioranza sono stati costretti a sentirsi, anche se la circostanza non è stata comunicata pubblicamente, prima al volo martedì sera, poi in modo più strutturale ieri mattina, infine
fine nel pomeriggio, a margine della riunione di governo in vista del vertice NATO, di cui dovremo parlare anche tra poco. Il più duro è stato appunto Matteo Salvini. Per lui perdere anche la battaglia sulle preferenze equivale a una resa incondizionata in un quadro già devastante sul suo piano interno, sebbene il colpo inflitto alla sua sarebbe il colpo inflitto definitivo alla sua leadership già traballante. Ma a preoccupare, che spinge davvero per la riforma, dunque, soprattutto a Palazzo Chigi, sono una volta di più le notizie che arrivano da Forza Italia. Questo è il punto sollevato da Ciriaco. Martedì mattina, prima dell'incontro serale degli esperti del centrodestra, i vertici azzurri si sono incontrati e hanno fatto una cosa semplice, ma assai densa di significati. Hanno preso il Rosatellum e lo Stabilicum e hanno provato a proiettare gli effetti delle due leggi nei diversi scenari di alleanze, partendo da una domanda banale ma essenziale: conviene davvero cambiare la legge elettorale? E soprattutto, a Forza Italia conviene? Il più pragmatico, spiega Ciriaco, è stato l'ex capogruppo Paolo Barelli, riferiscono. Ha guardato i presenti e ha detto: c'è una sola strada per vincere, turarsi il naso e allearsi con Vannacci. Certo, se invece si considera impraticabile l'intesa con l'ex generale, il quadro cambia drasticamente. Lo Stabilicum porta a una probabilissima sconfitta, mentre il sistema di voto attuale rischia di colpire il centrodestra sul fronte dei collegi uninominali, ma di non afforzarlo definitivamente, soprattutto se davvero Alessandro Di Battista lanciasse qualcosa di antipolitico e competitivo per far concorrenza a Giuseppe Conte. Questa è stata la riflessione di alcuni presenti. Allora, il Rosatellum potrebbe convenire: nessun vincitore o centrosinistra con una maggioranza di strettissima misura, e Forza Italia comunque al centro dei giochi per gli equilibri dell'esecutivo per il capo dello Stato nel 2029. Qui appunto anche questo è uno scenario appunto ipotetico, ma qui è stata fatta, almeno secondo quanto ci riferisce Ciriaco, una simulazione, un'analisi, appunto è un confronto con i due diversi sistemi elettorali, esercizi, spiega l'autore del retroscena, teorici ma fondati su numeri che tengono conto di una posizione che va affinandosi nelle ultime ore, destinata a cambiare il corso di questa partita. E qual è questa questione? Quella di Marina Berlusconi. Fonti, dice Ciriaco, riferiscono quanto sarebbe stato confidato dalla primogenita del Cavaliere. Questo ragionamento, sintetizzandolo al massimo, è, aperte virgolette, non sono a favore di un accordo con Vannacci, non vedo su quali basi costruire un patto, non sono d'accordo su uno scenario del genere prima e dopo le elezioni, chiuse le virgolette. Di questa contrarietà, stando alle stesse fonti, avrebbe informato anche Meloni. Io non so se ricordo male, ma mi pare che ci sono state proprio delle affermazioni pubbliche qualche settimana fa di Marina Berlusconi su queste questioni. Ma comunque atteniamoci a questo virgolettato riportato da Ciriaco. Andiamo avanti. Ecco, la Premier continua per adesso a mantenere il punto sulle preferenze, eppure prende atto di una dinamica inedita e per certi versi sorprendente. Per la prima volta in 4 anni Tajani e Salvini fanno muro su un'idea di Palazzo Chigi, su un'opzione cara a Meloni, probabilmente con interessi e obiettivi divergenti. Resta però la novità registrata con un certo grado di apprensione a Palazzo Chigi. Questo editoriale di Ciriaco davvero può aiutarci a capire anche il significato di questo stop. Magari poi non se ne farà niente e si arriverà alla nuova legge elettorale, vedremo. Su questo dobbiamo solo aspettare e vedere cosa accadrà nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Prendiamo ancora per leggere il quadro politico Massimo Franco sul Corriere della Sera. Una riforma, quella elettorale, appesantita da tanti problemi irrisolti, sta diventando chiaro, scrive, che l'ex
l'esito della riforma elettorale non dipende tanto dalla resistenza delle opposizioni, ma da quella presente all'interno della maggioranza. Il rinvio della discussione al 14 luglio avviene su uno sfondo dominato dalla confusione e dai veti incrociati. Si tratta di ostacoli così evidenti da mettere in ombra i contrasti che pure esistono nelle file delle sinistre. La sensazione è che a renderli per ora quasi insormontabili sia l'incrocio delle questioni valutate in modo diverso dagli alleati, dal Quirinale alle candidature nelle città. Esiste una complicazione in più che si chiama Roberto Vannacci. Col suo futuro nazionale filorusso e di estrema destra, sta scompigliando carte e strategie dell'esecutivo e rende accidentato un percorso che sembrava portare a una vittoria relativamente facile nelle elezioni del 2027, a patto di cambiare sistema elettorale, magari con avallo di fatto del PD di Schlein, e dunque un'ipoteca corposa sull'elezione del prossimo capo dello Stato. Lo scontro tra Fratelli d'Italia, favorevole alla preferenza, e Lega e Forza Italia, entrambe contrarie, va inquadrato in questo contesto. Tarda a risolversi perché nasconde problemi irrisolti. E la domanda ora è se lo saranno a breve termine. Colpisce assistere a riunioni dei vertici della coalizione per trovare un accordo sulla riforma, che si concludono con un nulla di fatto. Ancora più vistoso è il disinteresse, almeno apparente, col quale vice premier Matteo Salvini, leader contestato della Lega, liquida largamente le sue affermazioni: la legge elettorale non ho tempo di occuparmene e non mi appassiona, ha detto ieri, aggiungendo di considerare prematuri i progetti quirinalizi di Giorgia Meloni. Il timore è che la campagna sia dominata dal tema della presidenza della Repubblica, anche se mancano 2 anni e mezzo alla scadenza del settennato di Mattarella. Significherebbe estremizzare gli schieramenti rispetto alle istituzioni di garanzia, rendere evidente che lo scopo della riforma non è solo la stabilità, peraltro con un governo che dura da 4 anni, emergerebbe che a spingere il governo ad approvarla anche da solo è il tentativo di assicurarsi numeri autosufficienti per portare a colle un proprio candidato. La volontà delle sinistre di ricorrere alla consulta, se passa la proposta di riforma voluta da Palazzo Chigi, far capire il clima che si sta creando. L'idea di chiamare il cosiddetto campo largo Alleanza per la Costituzione, come sostiene il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte, sembra fatta apposta per evocare fantasmi eversivi nello schieramento di governo. La sindrome Vannacci non rischia di piegare e far regredire solo l'agenda della maggioranza, ma anche quella delle opposizioni. Questo, diciamo, sostanzialmente il quadro. Poi sulle altre questioni, se volete approfondire, potete per esempio leggere l'analisi di Ceccanti, di Stefano Ceccanti, che trovate sul Quotidiano Nazionale a pagina 5. Dice Ceccanti: un bipolarismo maturo contro il pareggismo. Le alternative per il Quirinale hanno storicamente oscillato da 2 estremi. Un ex presidente del Consiglio a Conte rischia di non apparire un vero garante. E poi il suo ragionamento prosegue, noi ve lo segnaliamo questo approfondimento di Ceccanti. Anche un'intervista che trovate sul Giornale a pagina 7 del ministro Luca Ceriani, che tocca diversi argomenti, ma anche questo, dice: la sinistra antidemocratica, il Colle non è il loro feudo. E poi appunto altre questioni che il ministro tocca, dicendo tra l'altro: la destra non è figlia di un dio minore. Questo è quanto. Su Libero è interessante una nota che viene riportata a pagina 7, con la quale chiudiamo il tema legge elettorale, Quirinale e lo scenario politico che abbiamo davanti, ritornando al fatto che questa questione si è aperta sì con le dichiarazioni di Giorgia Meloni in TV, in una intervista, ma era nata da affermazioni riportate qualche giorno fa, come uno scoop, dalla Verità,
di Vannacci, appunto, con il suo profilo che va ricordato sempre, con tutte le implicazioni più volte ricordate, Ravetto è tornata ieri su questa questione, perché ha detto: se la domanda è Meloni al Colle, perché no? Appunto, Ravetto oggi è una esponente di massimo rilievo del movimento guidato da Vannacci. Poi certo non è facile votare un presidente che oggi è stato contro di noi, che non mette le preferenze come promesso e continua a inviare aiuti all'Ucraina, per esempio. Questo argomento è stato riportato in auge, come di fatto, che di fatto continua con l'agenda Draghi, ma qui dal 2029 c'è molto tempo, ricorda Ravetto, magari la Meloni si metterà sulla strada giusta e rientrerà nel perimetro delle nostre linee rosse, dice Ravetto, affermazioni fatte durante una trasmissione televisiva. E dice appunto al Colle, comunque, secondo noi la Meloni dovrebbe tirare fuori gli attributi, ancora dicono che deve tirare fuori gli attributi Giorgia Meloni, questo glielo dice Ravetto, mettere le preferenze in questa legge elettorale, lei dovrebbe prendere provvedimenti in aula, basta deputati nominati, eccetera eccetera. Insomma, questa è, diciamo, riparte, viene ribadita l'offerta in qualche modo di disponibilità a votare insieme per il Presidente della Repubblica. Vedremo. Vogliamo parlare un attimo nella seconda parte di questa rassegna stampa di Radio Radicale di questa mattina di alcune questioni che riguardano la Russia, la questione ucraina, perché appunto poi le altre questioni in qualche modo già ve le abbiamo rappresentate, forse oggi ci conviene andare spediti su altre questioni, e prendiamo una notizia che è molto marginale in realtà, ma che forse potrebbe essere approfondita. La prendiamo dalla cronaca di Roma di Repubblica, perché avvengono delle cose, forse si tratta solo di provocazioni, di giochi di ragazzi o di sfregi fatti sui muri, ma forse no. Però ecco, un attimo che devo ritrovare la cronaca di Roma su Repubblica, che dovrebbe essere nella fogliazione più avanti, a pagina 5, eccoci qua. Che cosa è successo a Roma? Vandalizzato il murale dedicato a Pasolini. Che cosa è stato fatto? C'è anche una fotografia, potete prendere online, naturalmente per chi non è a Roma, questo articolo di Marco Carta. Adescava ragazzini di Borgata, ucciso da un 17enne minorenne che non soddisfava le sue voglie sessuali. Non sono sicuro che il verbo sia corretto. Chiuse le virgolette, è questa la scritta comparsa ieri mattina sopra il murale dedicato a Pierpaolo Pasolini nei pressi della fermata B della metro B di Santa Maria del Soccorso a Roma. Rivendicare la vandalizzazione è stata la sigla Il Popolo di Roma, come si legge accanto alle offese rivolte a Pasolini, frocio schifoso. Una imprecazione scritta in lingua russa con caratteri cirillici. Appaiono ogni tanto, almeno nella capitale, queste scritte in lingua russa. Il Campidoglio ha già fatto sapere che l'opera realizzata nel 2022 dall'artista Leonardo Crudi per celebrare i 100 anni della nascita del poeta sarà presto ripristinata. Le forze dell'ordine stanno cercando le telecamere di zona, magari scoprirà invece che si tratta di ragazzini, niente di serio, come speriamo. La sigla Il Popolo di Roma, scrive Marco Carta, in passato era stata utilizzata da un gruppo di estrema destra capeggiato dall'ex leader di Forza Nuova Giuliano Castellino, attualmente detenuto. L'ipotesi di chi indaga però è che non ci siano al momento collegamenti con la formazione estremista inattiva da anni. L'utilizzo della lingua russa per insultare il poeta rappresenta comunque un dettaglio importante per individuare i responsabili. La frase traslitterata, non ve la leggiamo, è un'espressione volgare utilizzata nella lingua
colloquiale russa equivalente a Vaffan, eccetera, eccetera, che gli investigatori non escludono che possa, trattarsi di un elemento depistante, raramente utilizzato nelle scritte sui muri di Roma, inserito volutamente per confondere le indagini, e sarà così. Oppure potrebbe trattarsi di una traccia autentica che porterebbe a persone con una reale conoscenza della lingua. Vedremo, magari sarà da seguire questa notizia, perché tra l'altro segnalo io personalmente che sul muro della ultima abitazione di Pierpaolo Pasolini, che fu all'Euro, c'è una, diciamo, un insulto dello stesso tipo, però in italiano, appunto, di cui appunto Pasolini fu oggetto costante in tutta la sua vita, e lo è anche in morte. Questo per dire cosa succede, ma per eventuali, speriamo non confermate, presenze, diciamo, russe nel nostro paese, prendiamo il Riformista, perché c'è un'intervista a un personaggio di cui si è discusso tantissimo negli anni scorsi, Marco Mancini, lo intervista Aldo Torchiaro sul Riformista a pagina 4. Qui Mancini, già a capo del controspionaggio italiano, rivela al Riformista un retroscena che contribuisce a fare luce sul mistero dell'attentato a Monte Carlo ai danni di un imprenditore ucraino, e qui si approfondisce la questione, la pista russa, appunto, che, per parlare di questo, se volete leggere, questi sono particolari che, appunto, secondo Mancini ci potrebbe essere la mano del Cremlino, ma poi si è parlato anche dei dissidi su questa questione, di questo attentato a Monte Carlo, che ruolo ha nel partito

alla domanda poi magari ci saranno delle risposte. Questo per segnalarvi qualcosa su questo argomento, però per approfondire quello che sta avvenendo invece in Russia, prendete il giornale a pagina 14, Putin blinda i confini per evitare la fuga dall'arruolamento, cioè il caos benzina, situazione sta diventando veramente difficile in Russia, chiuse le frontiere con la Finlandia, Estonia e Lettonia, carburante razionato, crisi economica, scrive Matteo Basile. Non è un bel momento per la Russia di Putin, che è arrivata al quinto anno di guerra in Ucraina, vede le sue certezze sgretolarsi una dopo l'altra, ora le prese con una difficoltà sempre più grossa per la coscrizione di nuovi soldati mandarli a fronte, sceglie di chiudere le frontiere appunto con questi paesi. Una decisione ratificata con un ordine esecutivo già da ieri è stata presa per evitare una nuova fuga di uomini in età di leva dal paese, ma non solo, nasconde nemmeno troppo il quadro complessivo dei problemi della Russia, tra l'altro, tra le altre cose, sempre più alle prese con la carenza di carburante. Il governo di Mosca ha annunciato la sospensione a tempo indeterminato della circolazione di persone, veicoli, beni e spedizioni commerciali lungo la frontiera con l'Unione Europea, bloccando di fatto 7 punti di accesso o reingresso, tra l'altro 3 paesi più preoccupati di un possibile espansionismo russo. Nel dettaglio, i valichi chiusi sono 2 punti di frontiera, qui speriamo che appunto questa non sia la premessa però per altre idee, ma appunto per il momento è questa la questione. Vi abbiamo segnalato un po' tutto quello che riguarda questo aspetto sui quotidiani, la questione dell'attentato di Monaco viene ancora trattata in diversi punti e vi rimandiamo ai quotidiani su questo, sono aperte le indagini su quello che è avvenuto. Per quello che adesso direi che forse possiamo spostarci sulla questione scisma, dunque per quello che riguarda lo scisma, il suo significato, senza dilungarci troppo sulle questioni più, diciamo, religiose, liturgiche, che pure hanno la massima importanza, ma naturalmente qui cerchiamo poi in questa rassegna stampa di Radio Radicale di rappresentare le questioni che riguardano più la politica. Sul Corriere della Sera, la cronaca della giornata, e qui si spiega appunto, come vi avevamo detto in apertura della rassegna stampa di oggi, non c'è bisogno di un nuovo pronunciamento pontificio, scrive Giampiero Rossi a pagina 2 del Corriere della Sera, la scomunica annunciata dal Papa avviene late sentenziae, cioè è una pena canonica legata alla commissione del fatto, i vertici della fratellanza lo sanno bene, ma ostentano serenità, siamo fedeli alla Chiesa di Roma e al Papa, hanno ripetuto in ogni occasione, anche nella premessa ufficiale alla cerimonia. Viene scandito che i vescovi consacrati escludono categoricamente qualsiasi tentativo di usurpazione della giurisdizione del sommo pontefice. Il punto per loro è dare vescovi a una comunità che ne ha bisogno, perché occorre un ricambio, questi sono tutti giovani. Come ha detto Monsignor Pagliani, sono pronti a pagare qualsiasi prezzo per salvare la Chiesa, stanno salvando loro. Insomma, insistere a sentire loro, non c'è alcuna guerra, ma chissà quali sono stati i pensieri di circa 15.000 fedeli assiepati tra le collinette che sovrastano la tenso struttura, che ha ospitato uno schieramento imponente, centinaia tra preti, suore, chierici, quando verso metà della lunghissima mattinata il cielo sembra rivoltarsi su se stesso, al sole bollente subentra un nubifragio violentissimo. E qui forse non si sarà parlato dei cambiamenti climatici, qualcuno avrà interpretato questo fatto da un altro punto di vista, che ha costretto molti alla fuga in cerca di un riparo, ma poi sono tornati tutti, i loro vestiti che richiamano tempi passati, veletti, cappelli di paglia, molti sono rimasti lì, immobili fino alla fine, alla folla in silenzio, accantato, eccetera, eccetera. Insomma, poi quasi tutti pronti a lasciarsi cadere sulle ginocchia al momento decisivo del rito della comunione, a rispondere decine di volte ora pro nobis,

0: e altre cose. La tradizione è rassicurante, dice per esempio Jennifer, infermiera elvetica 25enne con genitori marchigiani, in un mondo che continua a fluttuare, un ancoraggio sicuro. Interessante questa risposta. Tra molti italiani presenti, due ragazzi milanesi, entrambi appena ventenni, aggiungono: avvicina a Dio. Altri riti sono dispersivi, ma anche loro rassicurano: noi non siamo contro nessuno, siamo cattolici fedeli al Papa. In mezzo a una folla che parla tante lingue, sventola bandiere di ogni latitudine, ci sono i politici della destra estrema. Di fronte alla zona riservata ai giornalisti, Mario Borghezio, ex leghista, ultra di Futuro Nazionale, si piazza immobile, anzi in pose, dice il giornalista, con la bandiera bianca con il Sacro Cuore Rosso, simbolo del culto lefreviano. È una questione metapolitica, dice, è la nuova resistenza della tradizione allo sfascio della modernità. C'è anche Roberto Fiore, leader di Forza Nuova: le questioni poste dal tradizionalismo sono tuttora irrisolte, la Fraternità San Pio X, nella sua coerenza, rischia di essere discriminata, ma la storia le darà ragione. Si viaggia ormai verso le 3 del pomeriggio, caldissimo che torna, si susseguono i riti, pastorali, anelli, mitre, guanti, inni e cori, poi arrivano i canti d'uscita, qualcuno accenna a rompere le righe, ma non nell'area dove preti, suore e chierici appaiono oranti e cantanti da oltre 330 minuti, una prova per il corpo oltre che per l'anima. Chi sono questi nuovi vescovi lefreviani, scismatici a questo punto? Ma poi, appunto, ecco, alla finezza di queste definizioni vi rimandiamo anche ad altre trasmissioni di Radio Radicale. Sono tutti giovani. Schreinberg, giovane relativamente, naturalmente, 54 anni, che viene da Brugg, poi un americano, Goldaid, 45 anni, da una numerosa famiglia cattolica del North Dakota, cresciuto in Kansas, un francese, un altro dei vescovi, dei neovescovi, 42 anni, sacerdote dal 2008. E infine più giovane, Anna Pierre, 36 anni, francese. Anna Pierre, allora, sarà sacerdote da quando aveva 23 anni. I quattro percetti hanno ricevuto la benedizione di Don Davide Paglierani. Ecco, poi vi diremo qualcosa anche di questo Don Davide Paglierani, 55 anni, primo superiore generale della Fraternità. Per un ritratto c'è anche qui qualche passaggio sul Corriere della Sera, ma forse è più utile per il ragionamento che stiamo facendo La Stampa, a pagina 7. Chi è Don Davide Paglierani? Vi segnaliamo la vignetta Vescovacci, con questi quattro vescovi ritratti nella vignetta di Stefano Rolli con la faccia di Vannacci. La sintesi, diciamo, che potrebbe essere politicamente questa, ma naturalmente è anche uno scherzo. Paglierani, superiore della Fraternità, ha smantellato il dialogo avviato con Ratzinger. Questo è il punto. Generale degli ultranazionalisti, il ritratto di Giacomo Galeazzi, generale di nome e di fatto, grande eretico che in Vaticano ha riportato indietro le lancette di 4 decenni fino allo scisma dell'88, romagnolo, 55enne, originario di Santa Giustina, frazione riminese, lungo la via Emilia, uscito dalla West Point degli ultra tradizionalisti, il seminario francese Santo Curato d'Ars. Don Davide Paglierani, servizio militare, lo ha fatto davvero e poi ha fatto il noviziato. Prima però la vocazione era sbocciata alla fine degli anni Ottanta, proprio nella parrocchia di casa, con l'idea di rendere giustizia alla tradizione tradita dal concilio modernista, e queste vene che alcuni pensavano nel mondo cosiddetto laico che fossero relegate ormai alla marginalità del dibattito politico. Non è così. troppo disponibile al mea culpa, il concilio, succube della contemporaneità, la chiesa di Giovanni Paolo II, che pure appunto all'epoca non veniva visto come un progressista riformatore della chiesa, per placare l'ansia revanchista che spinge il futuro capo mondiale dei Lefebvriani a svolgere il primo ministero prima a Singapore, poi in Argentina, la provincia italiana. 6 anni fa è diventato il primo successore italiano dell'arcivescovo Marcel Lefebvre, e da superiore generale ha trasformato la fraternità sacerdotale di San Pio X in una caserma ottocentesca. Aperte virgolette, in Vaticano ha fatto terra bruciata con modi rudi fino alla maleducazione, racconta il canonista Don Filippo Di Giacomo. Ha distrutto il dialogo intrecciato da Benedetto XVI con il predecessore svizzero suo, qualificandoli entrambi come teologicamente incompetenti. Ora, il fatto, si è sempre detto che Benedetto XVI sia stato un campione della teologia, invece Davide Pagliarani oggi ci dice che anche Benedetto XVI è un incompetente teologicamente, dichiarandosi disponibile però a confrontarsi solo con chi avesse la competenza dottrinale che dice di avere, quindi deciderà lui con chi confrontarsi, probabilmente forse con nessuno. Don Pagliarani accusa la Chiesa di protestantizzarsi, è scomunicato per aver interrotto la successione apostolica proprio come Lutero e Calvino. Aggiunge ancora Di Giacomo, ha alzato un muro di silenzio per tacitare accuse di abusi interne alla fraternità, l'ha danneggiata sanzionando chiunque si esprima fuori dal suo controllo per indole autoritaria più che di Rimini, sembra originario di Predappio. Scherza, ma non sappiamo fino a che punto appunto il canonista Don Filippo Di Giacomo, naturalmente l'origine di Predappio è per dire qualcosa, non è che tutti quelli che vengono da Predappio hanno certe idee. Ricordiamo uno fra tutti, Vittorio Emiliani, che forse ci ascolterà, chi lo sa. Poi il ritratto, ordinato sacerdote nel 96, eccetera, eccetera, già prima di scalare la fraternità, scrive a un certo punto Galeazzi, aveva duramente criticato l'esortazione apostolica Amoris Laetitia per l'apertura fatta all'unione di fatto in pieno sinodo dell'Amazzonia, poi organizzò una giornata di preghiera in segno di riparazione per la Pashamama, simbolo indigeno incluso in riti celebrati nella Basilica Vaticana, da lui bollati come demoniaci. Un blasfemo cedimento alla spiritualità pagana dei popoli amazzonici. Questa è la traiettoria di Don Davide Pagliarani. No al pluralismo religioso, no alle libertà di coscienza, no alla riduzione della santità cristiana, all'ambientalismo e all'ecumenismo, come nelle encicliche ha Laudato Si, no al documento di fratellanza umana di Abu Dhabi, a Fratelli Tutti, ancora di Francesco, perché in contrasto con i principi della fede cattolica. Ogni contatto tra Roma e Lefebvriani, insomma, sistematicamente boicottato, fino al punto di rottura che appunto è quello che vediamo. Ancora Pagliarani, per esempio, demolì dal suo punto di vista l'ermeneutica della continuità, ossia della soluzione coraggiosamente adottata da Benedetto XVI per conciliare il pensiero cattolico pre e post conciliare, così da concedere piena libertà a tutti i sacerdoti di celebrare secondo il vecchio rito. Persino il pontefice teologo, che aveva revocato nel 2009 la scomunica ai Lefebvriani, era in errore per Pagliarani, lo abbiamo già detto, riducendo la messa tridentina a un privilegio di pochi, invece che riconoscerla come l'unica attualizzazione possibile della redenzione di Cristo da concedersi a tutti e senza condizioni. Insomma, prova clamorosa che l'ideologica e intransigente gestione di Pagliarani virava la barca lefebvriana verso la collisione irreparabile con Roma. Questo è il quadro, ma anche appunto dal punto di vista delle coordinate culturali e politiche, vedete che questa è la questione. Qualche cosa su questo ancora sul Libero, a pagina 14, anche qui un ritratto di Andrea Morigi, l'attacco, saremmo trattati come ribelli, ma le pene e le censure canoniche con cui ci colpiranno per noi sono da considerare senza valore. Appunto. Poi qui si spiega che in Vaticano si preparano nuove regole. La risposta di Leone XIV, che ha dimostrato di essere appunto di fibra notevole, verrà, ma sicuramente probabilmente verrà con i tempi d'oltre Tevere, quindi è probabile che non sarà immediata, ma staremo a vedere. Questo per quello che riguarda un certo mondo che appunto magmatico che c'è nel nostro paese, che appunto è sempre più diciamo in qualche modo incisivo anche dal punto di vista elettorale. Passiamo rapidamente alla questione Covid, perché ecco, solo due brevissime segnalazioni, perché si attende con ansia appunto che l'ex premier Giuseppe Conte si faccia udire in commissione Covid. Capezzone, con una citazione esplicita, dice: come faceva Conte a non sapere? Ecco, però appunto questa è una citazione che ricorda appunto qualche decennio fa, a fatti che poi abbiamo vissuto, come spiegava Craxi, come spiegava Giuliano Ferrara sul Foglio, che abbiamo letto in apertura di questa rassegna stampa di oggi, che abbiamo vissuto come scossoni, no? La democrazia ha risposto con le sue strutture a quegli scossoni. Come faceva Conte a non sapere, il titolo dell'editoriale di Capezzone oggi, che vi segnaliamo solo in un breve passaggio, perché ecco, queste ricostruzioni
1: interrompiamo
0: le trovate
1: la replica della rassegna stampa di Stampa Regime
0: facilmente,
1: a cura
0: sono molto
1: Michele Lembo. Stamattina, come per tutta la settimana, ci colleghiamo con la Sala della Regina a Montecitorio, la relazione annuale 2025 del Garante per la protezione dei dati personali.
2: Signori, rivolgo a tutti voi il saluto della Camera dei Deputati e un cordiale benvenuto in questa Sala della Regina. Un saluto particolare al Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione, e ai componenti del Collegio, ai quali esprimo gratitudine per il lavoro svolto e per la relazione che oggi viene presentata alla Nazione. La presentazione della relazione annuale non è un adempimento formale, è ogni anno un momento di rendiconto e insieme di dialogo, l'occasione in cui un'autorità indipendente restituisce alle istituzioni e ai cittadini il senso del proprio operato e segnala al legislatore i nodi ancora aperti. Si tratta in fondo di dare sostanza a ciò che la Costituzione pone a fondamento della convivenza civile, la tutela della persona, della sua sfera più intima, della sua libertà di costruirsi e di esprimersi senza condizionamenti. In un tempo in cui i dati personali sono divenuti la materia prima dell'economia digitale e il presupposto stesso dei sistemi di intelligenza artificiale, questo esercizio di trasparenza assume un valore che va ben oltre la tecnica giuridica. Tocca la qualità della nostra democrazia e la pienezza della libertà che la Costituzione garantisce a ciascuno. L'anno appena trascorso ha reso evidente una consapevolezza che si andava maturando da tempo. La protezione dei dati personali e la disciplina dell'intelligenza artificiale non sono ambiti paralleli destinati a non incontrarsi, ma aspetti di un medesimo problema. I sistemi di intelligenza artificiale si alimentano di informazioni che riguardano ciascuno di noi e il modo in cui quelle informazioni vengono raccolte, conservate e utilizzate è inseparabile dal modo in cui quei sistemi vengono progettati e governati. Il Parlamento ne ha preso atto. Con la legge approvata lo scorso settembre, il Paese si è dotato di una prima cornice organica in materia, ispirata al principio antropocentrico, per cui la tecnologia deve restare al servizio della persona e non trasformarsi in uno strumento di condizionamento su di essa. È un principio che la cultura della protezione dei dati ha coltivato fin dalle origini, ben prima che l'intelligenza artificiale ponesse le questioni che oggi ci interpellano. Oggi quel principio si misura con una realtà più impegnativa. I sistemi che apprendono dai nostri comportamenti, dalle nostre scelte, dalle nostre relazioni, trattano in fondo frammenti delle nostre esistenze e proprio per questo non possono sottrarsi alla misura dei diritti e delle libertà fondamentali che la Costituzione pone a fondamento della convivenza civile. Giova in proposito precisare che la riservatezza non è un ripiegamento nell'ombra, né rivendicazione di segretezza. È piuttosto il diritto di ciascuno a governare autonomamente i confini della propria sfera privata, a stabilire cioè a chi sia consentito accedere alle informazioni che lo riguardano e in quale misura. una forma di autodeterminazione senza la quale anche le altre libertà di pensiero, di espressione, di associazione rischiano di restare lettera vuota. Quando le informazioni che ci riguardano vengono raccolte, aggregate e cedute per orientare scelte di consumo, opinioni e comportamenti, ciò che è in gioco non è soltanto la sfera privata di ognuno, ma la qualità stessa della vita democratica. Questa consapevolezza diventa dovere stringente quando pensiamo ai più giovani. La loro crescita avviene oggi in ambiti digitali, progettati per catturare l'attenzione, e la sovraesposizione dei minori, talvolta opera dagli stessi adulti di riferimento, lascia tracce destinate a durare ben oltre l'infanzia. Assicurare alle giovani generazioni ambienti sicuri, strumenti di verifica dell'età proporzionati e una reale educazione all'uso consapevole della rete è una responsabilità condivisa che chiama in causa famiglie, scuola, piattaforme e istituzioni e nella quale l'azione del garante resta insostituibile anche nel contrasto al cyberbullismo e alla diffusione non consensuale di immagini personali. Non meno delicato è il terreno dei dati relativi alla salute. La stessa legge ha valorizzato la ricerca scientifica condotta con il sostegno dell'intelligenza artificiale, agevolando l'uso secondario dei dati sanitari entro precise condizioni di garanzia. È un equilibrio prezioso che riposa su una condizione essenziale, che i cittadini possano riporre fiducia nelle istituzioni e che quei dati raccolgono e trattano, certi che la loro utilizzazione risponda a regole trasparenti e a controlli effettivi. La ricerca e la sanità digitale possono recare benefici profondi alla collettività, ma questo potenziale si realizza soltanto se la dignità della persona rimane il criterio orientatore di ogni scelta, legislativa e amministrativa. Tenere insieme questi valori spetta in primo luogo al legislatore. Il quadro europeo e nazionale è oggi più ricco, ma proprio per questo domanda manutenzione costante, coerenza tra le fonti e l'attenzione a non moltiplicare adempimenti che gravano su cittadini e impresa senza accrescere le tutele. In questo lavoro il contributo dell'autorità, che l'autorità offre al Parlamento attraverso pareri, segnalazioni e audizioni, è una risorsa preziosa e la relazione che tra poco ascolteremo ne costituisce parte integrante. La protezione dei dati personali in definitiva non è materia per soli specialisti, è uno dei modi in cui una democrazia matura riconosce e difende la libertà delle persone. Continuare a garantirla mentre la tecnologia avanza a un ritmo senza precedenti richiede competenza, indipendenza di giudizio e leale cooperazione tra tutti gli attori coinvolti. Per questo desidero rinnovare il ringraziamento della Camera dei Deputati al Garante e a quanti ogni giorno ne sostengono il lavoro. A tutti voi rivolgo l'augurio di un confronto proficuo. Grazie per l'attenzione e buona continuazione dei lavori.
3: Autorità, signore e signori, ringrazio anzitutto il Presidente della Camera per la possibilità concessa ancora una volta all'autorità di presentare in una sala dall'importanza anche storica così significativa la relazione sulla propria attività nell'anno trascorso. Il 2025 ha rappresentato, del resto, una fase particolarmente importante per il diritto alla protezione dei dati e la sua evoluzione inscritta all'interno di un contesto sociale fortemente segnato da una innovazione così profonda e rapida da delineare quasi un mutamento di epoca. Siamo oggi alle soglie di una nuova frontiera, una frontiera di opportunità e pericoli sconosciuti, una frontiera di speranze e minacce non realizzate. Al di là di questa frontiera ci sono le zone inesplorate della scienza e dello spazio, problemi irrisolti di pace e guerra, peggioramento dell'ignoranza e dei pregiudizi, nessuna risposta alle domande di povertà ed eccedenze. Con queste parole, nel luglio del 1960, John Fitzgerald Kennedy, nell'accettare la candidatura alla presidenza degli Stati Uniti, definiva come nuova frontiera, lo ricorderete, l'epoca che si stava vivendo. Le sue parole, dense di significato, possono trasporsi perfettamente al nostro presente, tempo di cambiamento, fondativo forse più di ogni altro di un possibile nuovo ordine. Il protagonista principale di questa evoluzione è indubbiamente l'intelligenza artificiale. Persona dell'anno, secondo il Time, per come sta influenzando nel bene e nel male le nostre vite, caratterizzatasi nel 2025, anche secondo recenti studi, per la piena affermazione nella società. Una ricerca dell'Osservatorio Artificial Intelligence del Politecnico di Milano stima che nel 2025 il mercato di tale intelligenza abbia registrato in Italia un incremento del 50% rispetto all'anno precedente. Per altro verso, l'Istat rileva per la prima volta rispetto all'anno 2025 l'uso di strumenti di intelligenza artificiale generativa da parte della popolazione, in particolare tra i giovani, giungendo in particolare al 51,2% dei 14-19enni e del 43,1% dei 20-24enni, ma diversamente distribuito in ragione del titolo di studio, con un rapporto di 10-1 tra laurea e licenza media. Il contesto globale è altrettanto significativo. L'intelligenza artificiale, nuova infrastruttura del potere, è divenuto il terreno primario di competizione geopolitica, con una corsa alla indipendenza e alla supremazia tecnologica che riflette una nuova idea di sovranità. L'autonomia strategica, tutt'altro che protezionista, che viene perseguita dall'Europa con il CHIPS Act, con il Cloud and AI Development Act, esprime un'esigenza di sottrazione delle infrastrutture tecnologiche europee al potere di veto di attori esteri. Del resto, la rivalità sino-americana da un lato e la sfida regolatoria europea dall'altro esprimono anche corrispondentemente diverse concezioni del potere dello Stato e del suo rapporto con la tecnica, al cui interno si inserisce in forme nuove il ruolo dei poteri privati, con una interdipendenza asimmetrica tra Stato e aziende. È significativa l'opposizione di Anthropic all'uso dei propri software per la sorveglianza massiva dei cittadini americani e per i sistemi di arma autonomi. Nel drammatico moltiplicarsi dei fronti di guerra, l'intelligenza artificiale assume, infatti, un ruolo anche geostrategico sempre più centrale. Da un lato, la progressiva estensione della guerra, appunto cognitiva, nel quinto dominio operativo, pone le democrazie in svantaggio rispetto alle autocrazie, dovendo salvaguardare le democrazie, per non tradire se stesse, istanze pluraliste, non consentendo la manipolazione algoritmica dell'informazione. Dall'altro lato, se l'uso degli algoritmi si è progressivamente intensificato nel passaggio tra la guerra in Ucraina e il conflitto medio orientale, l'attacco israelo-statunitense Epic Fury all'Iran ha rappresentato la prima guerra AI first, in cui l'intelligenza artificiale ha assunto una priorità non solo cronologica nelle azioni belliche, spostando sempre di più la conflittualità nel quinto dominio operativo. La difficile comprensibilità delle logiche algoritmiche e la conseguente scarsa prevedibilità dei comportamenti degli attori statali ridefiniscono quindi in senso multilivello quella deterrenza su cui per decenni si era fondato l'equilibrio geostrategico in una sorta di nuova guerra fredda. Il blocco di alcuni modelli di cloud per ragioni di export control, pur nel contesto di un executive order come quello del 2 giugno fondato sulla collaborazione volontaria delle aziende con il governo, dimostra del resto come il controllo dell'intelligenza artificiale sia sempre più decisivo in termini geopolitici. L'algoritmo non sarebbe pertanto sempre immune da errore, come parrebbe evincersi, se confermata, dalla tragica allucinazione che ha portato a colpire, lo ricorderete, una scuola elementare a Minab. La compressione decisionale della kill chain, azzerando i tempi deliberativi, marginalizza infatti la supervisione umana con una abdicazione quasi totale della decisione e il distacco cognitivo favorito dall'apparente deumanizzazione del conflitto, che tuttavia, lungi dal ridurlo, rischia invece di ampliarne il drammatico impatto sulle vite e sulle responsabilità umane. Ebbene, quello della marginalizzazione dell'uomo è del resto un rischio proprio dell'intelligenza artificiale in ogni ambito, distinguendosi essa proprio per la capacità emulativa del pensiero umano, al punto da sostituirlo con un sempre maggiore grado di autonomia. Su questa constatazione si fonda del resto l'appello di Anthropic per una moratoria dell'intelligenza artificiale di frontiera che progetta autonomamente versioni superiori di se stessa. Non è del resto meno delicata l'applicazione, ormai sempre meno futuribile, dell'intelligenza artificiale alle neuroscienze, con sistemi, oggi capaci di prescindere dall'innesto di chip per instaurare una relazione diretta tra reti neurali e algoritmo. È un traguardo importantissimo per la cura di patologie neurologiche, come dimostra il caso dell'uomo affetto da SLA, che ha potuto riacquistare la parola grazie a un chip nel cervello. Ma tuttavia evitato, rispetto a forme avanzate di decodificazione dell'attività neurale, il rischio di una colonizzazione del pensiero, proteggendo la privacy mentale, presupposto ineludibile di libertà, non solo cognitiva. La riserva di umanità e del suo nucleo intangibile, a partire dalla libertà di coscienza, e anche il significato profondo dell'appello nell'enciclica Magnifica Humanitas a disarmare l'intelligenza artificiale. Non per rinunciarvi, quanto per sottrarla a logiche di puro dominio militare, economico, cognitivo, restituendone il governo all'uomo perché non diventi vittima delle sue stesse creazioni. Il rischio da impedire è infatti quello di ridurre la democrazia a equazione, la responsabilità a scoring, la persona a prestazione, estromettendo ciò che la rende tale e che non è misurabile: l'autodeterminazione, la libertà, l'emozione, che non possono risolversi in calcolo, in efficienza, in risultato immune da incertezze. L'intelligenza artificiale che non conosce il fallimento, che non conosce la relazione, che non conosce il valore del dubbio, non deve divenire tirannia del quantificabile, come dice Rebecca Solnit, per non trasformare la previsione in destino, l'identità in classificazione, la persona in profilo, la tecnica in auctoritas. Bisogna invece porre l'innovazione al servizio dell'uomo, promuovendo così fiducia nel digitale, non certo a critica né oracolare, ma fondata sulla condivisione di valori comuni come presupposto di libertà e di dignità. È quanto ha inteso fare l'Europa inscrivendo la tecnica in una serie di garanzie, tra le quali quelle di protezione dei dati vantano una particolare primazia valoriale oltre che cronologica. Le norme del GDPR sul processo algoritmico, volte a garantire il diritto alla spiegazione e all'intervento umano, nonché il divieto di discriminazione, delineavano infatti già 10 anni fa il primo essenziale statuto giuridico dell'intelligenza artificiale. Per una innovazione a tutela dei diritti e delle libertà, a servizio della persona e mai viceversa. Ed è significativo che il recente AI Act assegni alle autorità di protezione dei dati la competenza rispetto ai sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio in settori sensibili come quelli connessi alla immigrazione, all'asilo, all'attività di contrasto, alla giustizia e ai processi democratici. Con queste scelte, quanto mai lungimiranti, l'Europa ha espresso la propria identità politica nel contesto di una competizione mondiale sempre più incentrata sul dominio della tecnica. Con il GDPR, dunque, già nel 2016, l'Europa ha dimostrato di comprendere fino in fondo il valore geopolitico dei dati e ha ridisegnato il proprio ruolo sullo scacchiere internazionale, promuovendo un governo della tecnica in funzione della democrazia per renderla trustworthy, affidabile, appunto. Nei 10 anni dell'approvazione del GDPR, le autorità di protezione dei dati si sono rese interpreti della consapevolezza di come i dati rappresentino il punto di equilibrio tra Stato e mercato, dignità e innovazione, democrazia e potere. Lo ha dimostrato l'attività condotta dal Garante sia a livello cooperativo europeo sia nazionale per il rispetto delle garanzie sull'Age Verification Online. Con la propria azione il Garante ha tentato di impedire che l'esperienza digitale si riduca ad un indebito sfruttamento dei dati e quindi dell'identità, del vissuto, dell'intimità delle persone e soprattutto di quelle più vulnerabili per contesto o per congiuntura. E se compito primario del diritto è riequilibrare le fragilità con la forza della legge, su questo terreno la disciplina di protezione dei dati ha svolto una funzione sociale primaria di argine alla hubris del capitalismo delle piattaforme. In un'epoca in cui la rete promette apparentemente, soprattutto ai più fragili, identità e reputazione, il design delle piattaforme avrebbe ingegnerizzato, almeno secondo alcune recenti sentenze delle corti americane, la dipendenza per massimizzare profitti anche al prezzo del benessere dei minori. E del resto è stata promossa anche in Italia una class action su simili presupposti, mentre si è recentemente conclusa in Florida, in forma transattiva, un'azione relativa alle responsabilità di una piattaforma per aver normalizzato, se non addirittura incoraggiato, con la relazione con un personaggio virtuale, tendenze suicidarie. Che si tratti o meno di effetto ILAIZA, ovvero della tendenza ad attribuire alle macchine caratteristiche umane come intenzionalità ed empatia, l'affidamento sempre più diffuso ai chatbot delle paure, delle domande, del vissuto, soprattutto dei ragazzi, è un fenomeno che non può non interrogarci con l'urgenza delle grandi questioni. È significativa in questo senso la funzione Trusted Contact attivata da ChatGPT, che notifica a persona di fiducia eventuali indizi di comportamenti a rischio suicidario o autolesionistico dell'utente. Opporre a questa tendenza la forza delle garanzie è il compito più nobile del diritto, che il Garante ogni giorno onora con senso di responsabilità. Così anche per gli altri contesti in cui la rete diviene strumento, quanto non addirittura catalizzatore, di una violenza digitale che sempre più incorpora anche la dimensione di genere, con il rischio di confondere corpi violati con byte e pixel, come nei siti sessisti, in cui le donne sono mostrate in atteggiamenti intimi o peggio spogliate anche con l'intelligenza artificiale. E se le interrelazioni tra il web e la violenza sono più profonde e ambivalenti di quanto una tragica contabilità delle loro aberrazioni possa restituire, si deve impedire che la rete divenga o diventi un luogo di violazione anziché di promozione della dignità. In questa chiave vanno lette le misure adottate dal Garante nei confronti di alcuni sistemi di nudificazione, oggetto peraltro di uno specifico divieto in discussione in sede europea, rispetto ai quali in particolare si rappresenta l'urgenza di attribuire all'autorità il potere di impedire il collegamento dall'Italia per bloccare tempestivamente la catena, altrimenti virale, delle condivisioni prima che si determinino danni irreparabili. Il fenomeno dei siti sessisti si articola del resto in forme varie. Dall'esibizione del corpo come un trofeo alla sua nudificazione artefatta, con un effetto di reificazione, talvolta un vero e proprio stupro virtuale, che ha implicazioni profonde sull'autopercezione femminile del sé e della propria libertà, ma anche sulla stessa rappresentazione maschile della donna e della sua immagine. In questa prospettiva, le misure inibitorie adottate dal Garante nei confronti dei siti sessisti rappresentano una tutela allo stesso tempo remediale e preventiva, particolarmente utile per bloccare o quantomeno limitare la propagazione delle immagini lesive. Tuttavia, la violenza di questo fenomeno, devastante per le vittime, non è spesso sufficientemente percepita come tale dagli stessi autori. Lo schermo dell'immagine, del corpo, risolto in byte, finisce talora per ostacolare la consapevolezza dell'impatto tragicamente reale e concreto di queste foto o video. Il problema di fondo, dunque, è culturale, in un duplice significato, frutto tanto di stereotipi sessisti quanto di scarsa consapevolezza digitale. Insomma, non comprendere quanto il virtuale sia reale, drammaticamente concreto, è infatti il primo ostacolo alla corretta formazione della cittadinanza digitale. Del resto, rispetto a revenge porn, lo shaming effect indotto dalla diffusione in rete di immagini intime rende possibile una forma del tutto singolare di violenza digitale, rispetto alla quale il Garante, con il blocco del caricamento non consensuale dei contenuti, interviene in via preventiva. Del 2025, 514 casi. Non possono del resto non sollecitare una riflessione profonda i casi sempre più frequenti di violenze in diretta social, come per l'accoltellamento della professoressa di Bergamo. E sebbene, come in queste ipotesi, il web sembri farsi teatro del male, si può e si deve interrompere la mimesi della violenza e rendere la rete quello strumento di pluralismo e democrazia che ben può essere, quella promessa cioè di libertà e solidarietà con cui i nostri ragazzi, per riprendere le parole di Alessandro Baricco, hanno accolto l'oggi per renderlo migliore di ieri. In questo percorso è necessaria quella pedagogia digitale cui il Garante dedica una parte significativa della propria azione, quale tassello necessario della formazione dei futuri cittadini troppo spesso ignari dell'importanza di proteggere con i propri dati la propria libertà. La progressiva penetrazione dell'intelligenza artificiale nelle strutture aziendali e nelle dinamiche organizzative del lavoro è un fenomeno di cui non possiamo limitarci a prendere atto. Esso può, tuttavia, offrire straordinarie opportunità di miglioramento della qualità del lavoro, liberando l'uomo dal peso di mansioni ripetitive e alienanti, ma deve essere governato con lungimiranza, perché non determini una regressione sociale tale da eludere i traguardi di secoli di battaglie per i diritti e le libertà dei lavoratori. L'innovazione permea, infatti, assetti di poteri non neutri, con il rischio dunque di approfondire anziché attenuare le già esistenti diseguaglianze. Il rischio non è soltanto la sostituzione tecnologica, che per alcune pronunce iniziano ad ammettere come giustificato motivo oggettivo di licenziamento, lo è anche la asincronia del diritto rispetto alla velocità dell'evoluzione tecnologica, che nell'ambito di rapporti lavorativi inediti insinua il rischio di nuove forme di discriminazione. Si pensi pertanto al caporalato digitale del lavoro su piattaforma, rispetto al quale i click walkers, etero diretti da algoritmi, rappresentano il nuovo quarto stato. Del resto, il ricorso sempre più diffuso alle neotecnologie, dai controlli biometrici alla sorveglianza intelligente, rischia di favorire la elusione delle garanzie contro la sorveglianza pervasiva e la discriminazione, che per decenni hanno rappresentato presidi essenziali a tutela del dipendente in un rapporto strutturalmente asimmetrico come quello di lavoro. Tra queste vi sono naturalmente anche le garanzie di riservatezza, che mai come oggi possono rappresentare un argine essenziale all'ingerenza datoriale e, in questa prospettiva, un andamento e un parametro di sostenibilità democratica. Perché si affermi mai contro, ma per i diritti e le libertà dei lavoratori anzitutto. L'evoluzione tecnologica sta rendendo sempre più importanti le garanzie di protezione dei dati nel rapporto di lavoro. Si pensi al divieto di licenziamento sulla base di mera decisione algoritmica, sancito ora in attuazione della legge sull'intelligenza artificiale, ma già evincibile dalla disciplina della privacy. Il contesto lavoristico è del resto quello in cui per primo si sono affermate queste garanzie, con una priorità, lo ricordava Stefano Rodotà, che non è soltanto cronologica, ma è soprattutto valoriale. Nate con l'intento di riequilibrare la simmetria propria del rapporto di lavoro, limitando il potere informativo datoriale, esse hanno rovesciato il paradigma tradizionale della privacy. Da diritto tipicamente borghese, di matrice dominicale, essa, nella forma più tipica della protezione dei dati, sarebbe infatti divenuta un prezioso strumento di riequilibrio dei rapporti sociali, garanzie contro vecchie e nuove discriminazioni per un codice dell'uguaglianza. L'intelligenza artificiale può offrire straordinarie opportunità anche rispetto alla ricerca medico-scientifica, alla diagnosi e alla cura, migliorandone efficacia e accuratezza e nel contempo riavvicinando il medico al paziente, valorizzando la componente ineludibilmente umana del rapporto terapeutico. Quest'esito presuppone tuttavia che l'uso dell'intelligenza artificiale nel contesto sanitario si iscriva in un quadro di garanzie tali da impedire ogni pregiudizio alla dignità del paziente e alla sua capacità di autodeterminazione terapeutica. Su di essa si è fondato del resto il passaggio da una concezione paternalista a una appunto autodeterminativa del rapporto di cura, e attenuarne il valore per quegli elementi di opacità talora connessi all'uso di alcuni algoritmi rappresenterebbe una regressione sociale e giuridica inaccettabile. Naturalmente, sulla possibilità di effettiva comprensibilità del trattamento medico incide in maniera rilevantissima la componente tecnologica, aggiungendo indubbia complessità alla dinamica del percorso terapeutico. Il rischio possibile da evitare è che proprio la maggiore complessità e difficoltà di comprensione che l'innovazione determina nella relazione terapeutica induca per paradossale eterogenesi dei fini, il ritorno ad un approccio fideistico, quasi oracolare, e dunque non più consapevole e partecipato del paziente al percorso di cura. Senza del resto trascurare il parallelo e corrispondente rischio di una abdicazione valutativa, un affidamento anch'esso non meno oracolare del medico, questa volta alla tecnica, che è quanto la legge 132 del 2025 intende evitare, riservando al medico il momento decisionale e limitando l'uso dell'intelligenza artificiale alla componente ausiliaria di supporto, mai sostitutiva della dimensione prettamente umana. La sfida da vincere è dunque non privarsi delle straordinarie possibilità di miglioramento della diagnosi e della terapia che ci offrono le neotecnologie, senza attenuare il valore dell'autodeterminazione terapeutica. La protezione dei dati può, in tale contesto, svolgere un ruolo centrale, assicurando esplicabilità e trasparenza della logica algoritmica applicata al percorso di cura, riservatezza dei dati, effettività dell'autodeterminazione del paziente. La verificabilità del processo decisionale automatizzato, imposta in particolare dalla disciplina di protezione dei dati, è del resto, nel contesto sanitario, doppiamente rilevante sul piano delle politiche pubbliche per evitare iniquità e disfunzionalità, ma anche sul piano della relazione di cura. La comprensibilità ex ante e la verificabilità ex post del processo algoritmico è infatti funzionale alla effettività del diritto di autodeterminazione terapeutica e alla individuazione di possibili distorsioni dovute a non infrequenti bias, allucinazioni etnici dei dataset con cui gli algoritmi sono addestrati. E anche per questo apprezzabile il divieto previsto dalla legge 132 dell'anno scorso di selezione algoritmica nell'accesso alle cure con effetti discriminatori. Perciò l'autorità ha avviato una ampia campagna di sensibilizzazione sull'uso responsabile dell'intelligenza artificiale anche in sanità, per promuoverne le straordinarie opportunità per la diagnosi, la programmazione sanitaria e il governo clinico, senza tuttavia attenuare la tutela rafforzata accordata ai dati sanitari. I dati sanitari, definiti originariamente sensibili proprio perché espressivi di una condizione di vulnerabilità fisica o psichica, quando non addirittura di scelte drammatiche, si pensi all'interruzione volontaria di gravidanza, da proteggere da ingerenze indebite o possibili quanto odiose discriminazioni. La protezione dei dati è un presidio essenziale anche nel contesto delle attività di indagine, quale garanzia di proporzionalità tra esigenze investigative e dignità personale. Particolarmente significativa in questa prospettiva è il contributo fornito dal Garante alla definizione normativa di questo equilibrio nell'ambito delle diverse iniziative legislative all'esame delle Camere. Così, rispetto alla delega legislativa per la disciplina dell'accesso ai e all'acquisizione dei dati contenuti in dispositivi digitali a fini investigativi, si è richiamata l'importanza dei principi di minimizzazione dei dati e necessarietà della misura, ammissibile solo se il fine di interesse generale non possa conseguirsi altrettanto efficacemente con altri mezzi meno invasivi. Né la privacy né le esigenze investigative possono essere del resto valori tiranni, ma devono conformarsi a quell'equilibrio delineato dalla Carta di Nizza che, nel sancire il diritto alla libertà e alla sicurezza, indica nella sinergia e complementarietà la forma della loro relazione. Ciò è tanto più rilevante per l'uso dell'intelligenza artificiale nelle attività di contrasto, rispetto alle quali vanno evitate derive predittive e il condizionamento di decisioni, anche incidenti sulla libertà personale, potenzialmente viziate da bias discriminatori. Il rischio è di rilegittimare la colpa d'autore, incorporando nelle decisioni stereotipi non neutri, trasformando la probabilità in imputazione, delegando all'algoritmo il giudizio sull'uomo. La protezione dei dati può del resto rappresentare un'importante garanzia rispetto al rischio della acritica accettazione sociale di una progressiva perdita di libertà, favorita anche dal sempre più frequente uso, anche volontario, di algoritmi e dispositivi di sicurezza o dual use. Dalle telecamere intelligenti, ormai in costante diffusione, ai sistemi di riconoscimento biometrico utilizzati senza una reale necessità, i rischi di una sorveglianza estesa, se non addirittura massiva, e di una indebita esfiltrazione di dati sono sempre più concreti. E non può che apprezzarsi la recente proroga del divieto di utilizzo, salvo per esigenze di contrasto, di sistemi di riconoscimento biometrico in luogo pubblico, nelle more dell'adozione delle norme di adeguamento all'AI Act, che dovranno prevedere adeguate garanzie, soprattutto rispetto ai presupposti di acquisizione dei dati, per coniugare appunto esigenze di sicurezza e libertà. Non va del resto sottovalutata l'ambivalenza dei sistemi di controllo. È in questo senso significativa la notizia diffusa dal Financial Times, secondo cui i servizi di sicurezza russi avrebbero spento alcune parti del sistema di videosorveglianza a tutela della presidenza per il rischio di un utilizzo da parte avversaria. Soprattutto grazie all'intelligenza artificiale, l'occhio elettronico può infatti guardare nella direzione opposta, con il rischio di diventare un elemento, paradossalmente, di vulnerabilità oltre che di limitazione della libertà. Non è del resto irrilevante l'esposizione al rischio cyber che la raccolta di dati e la conseguente estensione della potenziale superficie d'attacco determina. E se lo strumento della notifica dei data breach, ben 2415 nell'anno 2025, consente al garante di intervenire a contenere il pregiudizio suscettibile di derivarne, è comunque indispensabile investire sulla sicurezza dei dati e dei sistemi in funzione necessariamente preventiva, oltre che limitare la raccolta dei dati a quanto strettamente necessario, evitando ogni eccedenza. La digitalizzazione dell'azione amministrativa è una risorsa preziosa per promuoverne efficienza ed efficacia, favorendo anche la corretta realizzazione di misure solidaristiche e di welfare. La protezione dei dati ne è tuttavia una componente essenziale. Garanzia di sostenibilità democratiche delle politiche per l'innovazione. Così, rispetto a una iniziativa legislativa volta a favorire il migliore coordinamento degli interventi pubblici a sostegno degli orfani di crimini domestici, si sono fornite indicazioni per garantire piena effettività alla tutela integrata delle vittime di femminicidio. Si è infatti richiamata l'esigenza di evitare il rischio della stigmatizzazione sociale cui potrebbero essere esposti proprio i figli delle vittime, laddove la loro condizione venisse indebitamente ostesa o comunque si determini, sia pure preterintenzionalmente, un accesso illegittimo a tali informazioni. Per paradossale eterogenesi dei fini, si determinerebbe in tal modo un effetto di vittimizzazione secondaria che le garanzie di protezione dei dati possono e devono evitare. Così peraltro, la sempre maggiore integrazione dell'intelligenza artificiale nelle dinamiche amministrative rappresenterà un indubbio vantaggio, se però potrà garantire l'intervento umano, l'esplicabilità dei processi algoritmici e non incorpori, paradossalmente amplificandole, rappresentazioni discriminatorie dei rapporti sociali. Queste garanzie, assicurate in primo luogo dalla disciplina di protezione dei dati, sono tanto più necessarie in contesti

Linee guida sulla intelligenza artificiale a scuola, su cui il Garante ha espresso parere favorevole in ragione delle garanzie accordate in termini di minimizzazione dei dati, trasparenza, divieto di pratiche invasive come il riconoscimento delle emozioni, tutela rafforzata accordata ai dati sulla salute. In questo modo le neotecnologie possono garantire alla scuola di perseguire ancor meglio la sua primaria missione, garantire a tutti gli studenti e le studentesse di essere liberi ed uguali e coniugare dunque libertà e solidarietà. Significativi sono stati anche quest'anno gli interventi del Garante rispetto all'esercizio del diritto di informazione. Correttamente definito anche dalla Corte Costituzionale sin dalle sue prime pronunce, quale pietra angolare della democrazia, in costante bilanciamento con la dignità della persona, oltre che per la cronaca giudiziaria, con la presunzione di innocenza, il diritto di difesa e l'esigenza di reinserimento sociale del condannato. Questo equilibrio si fonda sul principio di essenzialità dell'informazione, sancito in primo luogo dalla fonte deontologica, quale argine al rischio di un eccesso informativo che può degenerare in spettacolarizzazione voyeuristica, e sul terreno della cronaca giudiziaria legittimare il processo mediatico, che delocalizzando sul web la scena giudiziaria, assecondando logiche di audience e colpevolismo superficiale piuttosto che di legalità, finisce con lo strumentalizzare la giustizia, per di più violando la dignità. Numerosi sono stati infatti richiami al rispetto del criterio di essenzialità quale garanzia dell'esercizio responsabile del diritto di informazione, che rispetto alla cronaca giudiziaria tocca quanto di più prezioso abbiamo come singoli, la reputazione e la dignità, e come collettività l'esercizio imparziale della funzione giurisdizionale. Così, rispetto al caso Garlasco, la tutela della dignità della vittima ha imposto il blocco della diffusione delle immagini della sua autopsia, come anche un monito al rispetto del diritto di difesa e del segreto professionale, oltre che della riservatezza delle parti, violati dall'indebita diffusione della conversazione tra l'allora imputato e il suo difensore. Non vi è infatti esigenza informativa che possa giustificare la violazione di uno dei massimi presidi del processo penale, la riservatezza del rapporto difensivo. La digitalizzazione dell'informazione onera del resto la stampa di una responsabilità ancora maggiore, nella consapevolezza degli effetti dirompenti che le notizie hanno oggi una volta immesse in rete. È dunque essenziale che la stampa adempia alla sua fondamentale funzione informativa senza tuttavia far scadere il giornalismo a sguardo dal buco della serratura, ricordando che l'idea dell'uomo di vetro, secondo cui cioè chi non ha nulla da temere, non ha nulla da nascondere, era uno slogan del totalitarismo. La sfida della democrazia è proprio nel coniugare il diritto di e all'informazione con la dignità personale, tanto più in un ordinamento quale il nostro, dalla forte vocazione personalista. Anche in questa prospettiva la competenza, se confermata dal legislatore in capo all'autorità, a garantire la pubblicità delle notizie relative a provvedimenti favorevoli all'imputato potrà rappresentare una nuova, importante sfida per una informazione responsabile, completa, aggiornata.
Per altro verso, sono state riscontrate violazioni del principio di essenzialità dell'informazione rispetto a diffusione di notizie relative a un procedimento penale a carico di alcuni giovani indagati e poi imputati

per violenza sessuale nei confronti di una loro coetanea, comprensive di alcuni dati idonei a consentirne l'identificazione e a evincerne informazioni sulla sua vita e sulla violenza subita. Il diritto alla riservatezza e persino all'anonimato delle persone offese da reati sessuali è infatti un presidio essenziale per evitare la vittimizzazione secondaria, che costituisce uno degli effetti più drammatici di tali crimini. La breve descrizione dei provvedimenti assunti dal Garante riesce solo in parte a restituire l'idea dell'ampiezza del perimetro della sua attività, tesa a tutelare la persona, la sua libertà e la sua dignità attraverso la protezione dei dati in qualunque contesto siano trattati. Dalla istruzione alle attività commerciali, dall'ambito sanitario al lavoro, dal giornalismo alla giustizia, dai social network alla pubblica sicurezza, dal cyberbullismo al revenge porn. Le forme in cui questa tutela si realizza sono molteplici, spaziando dalla frequente e proficua interlocuzione in funzione consultiva con il legislatore e partecipazione a numerosi tavoli di lavoro, all'attività di decisione di reclami e segnalazioni, dall'attività ispettiva all'irrogazione di misure correttive e sanzionatorie e monitorie, dall'esercizio delle competenze sul piano internazionale all'attività di sensibilizzazione e comunicazione esterna. Ciascuna di queste attività contribuisce con le sue peculiarità a rendere la tutela offerta dal Garante coerente con la complessità e trasversabilità del diritto alla protezione dei dati personali, arricchendone il contenuto, le implicazioni e il valore. E per il costante e instancabile impegno nel rendere questa tutela sempre più effettiva, unitamente al Collegio e al Segretario Generale, intendo qui sinceramente ringraziare il personale, il cui contingente è necessariamente da estendere, personale che con abnegazione e professionalità onora ogni giorno questo alto compito. Ringrazio anche le autorità italiane ed estere che hanno inteso offrire sostegno alla nostra attività, nonché il Corpo della Guardia di Finanza per la preziosa collaborazione. E rispetto, alla mancata elezione suppletiva del quarto componente del Collegio, ricordate a seguito delle dimissioni ormai quasi 6 mesi fa dell'avvocato Guido Scorza, si è consentito rappresentare alle Camere l'urgenza del provvedere per porre l'autorità in condizione di assicurare nel modo migliore le garanzie di un diritto che sempre più costituisce presupposto di libertà e democrazia. Nel discorso di accettazione della candidatura, ancora una volta, John Fitzgerald Kennedy ricordava come i tempi richiedono fantasia, coraggio e perseveranza. Sto chiedendo a ciascuno di voi di essere pioniere di questa nuova frontiera fatta non di promesse, ma di sfide. Ecco, questo invito a restituire in un tempo di vorticoso cambiamento, presente e futuro, alla responsabilità democratica di tutti i suoi attori, delinea più e meglio di ogni altro la sfida che l'innovazione pone allo Stato di diritto. Il Garante, per parte sua, continuerà a dedicarvi il massimo del proprio impegno con l'onore e l'alto senso di responsabilità che merita. Vi ringrazio dell'attenzione.

0: Sono le 11:54 minuti, siete all'ascolto di Radio Radicale. Anche quest'anno vi abbiamo fatto ascoltare la relazione annuale della Garante per la protezione dei dati personali. Avete sentito dunque Pasquale Stanzione, che è il presidente dell'autorità, con un'introduzione con un saluto di Trancasini. Allora, adesso, grazie alla regia di Piero Scaldaferri, noi entriamo nei programmi in convenzione perché vi facciamo ascoltare la seduta del Senato di questa mattina.
1: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale. Organo della lista, Marco Pannella.
2: La seduta è aperta. Invito il senatore segretario a dare lettura del processo verbale della seduta precedente.
0: Ecco la seduta di questa mattina alle 10, dove all'ordine del giorno c'erano delle interrogazioni. Sono una, due, tre, quattro interrogazioni, poi la seduta è stata sospesa, riprenderà alle 15 con il question time. Adesso sentiamo la lettura del processo verbale.
3: Il Senato passa alla discussione sul proposito di questione pregiudiziale riferito al disegno di legge 1944. I senatori Di Girolamo, Magni e Zambito illustrano rispettivamente le questioni pregiudiziali. Il Presidente avverte che non vi sono iscritti in discussione. Con votazione nominale elettronica, sensi articolo 78,3 del Regolamento, è respinta la questione pregiudiziale presentata con diverse motivazioni. Sull'ordine dei lavori prendono la parola i senatori Boccia, Paita, Cataldi, De Cristofaro, Romei e Craxi. Il Senato passa quindi alla discussione del disegno di legge 1944 approvato dalla Camera dei Deputati. Il Presidente dell'8a Commissione Permanente, senatore Fazzone, riferisce sui lavori della Commissione. Chiedo scusa. Il Presidente avverte che il disegno di legge numero 1944, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei Deputati senza relazione. In sede di discussione generale intervengono i senatori Scalfarotto, Salvitti, Naturale, Bergesio, Lorenzin, De Carlo, Aurora, Floridia, Paita, De Poli, Sironi, Minasi, Tajani e Rosi. Il Presidente dichiara chiusa la discussione generale. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento ciriano, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei Ministri, pone la questione di fiducia sull'approvazione senza emendamenti né articoli aggiuntivi dell'articolo unico del disegno di legge 1944 nel testo approvato dalla Camera dei Deputati. Il Presidente prende atto. In sede di dibattito sulla questione di fiducia interviene il senatore Nave. Il Presidente dichiara chiusa la discussione sulla questione di fiducia. Per dichiarazione di voto finale prendono la parola i senatori Fregolent, Biancofiore, Magni, Rosso, Di Girolamo, Potenti, Irto e Sigismondi. Con votazione nominale con appello, ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione, ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, è approvato l'articolo 1 del disegno di legge 1944 di conversione in legge con modificazione del decreto legge 66 del 2026, nel testo approvato dalla Camera dei Deputati. Sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia, risultano pertanto preclusi gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto legge. Il Senato passa alle comunicazioni del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sullo stato della sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 14 bis del decreto legislativo 81 del 2008. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Calderone, svolge il proprio intervento. In sede di dibattito prendono la parola i senatori Damante, Mangini, Sbrollini, Naturale, Morelli, Zampa e Zaffini. Il Presidente avverte che sono state presentate tre proposte di risoluzione. Replica il Ministro Calderone, che dichiara di accettare la risoluzione numero 3 ed esprime parere contrario sulle proposte di risoluzione 1 e 2. Per dichiarazione di voto finale intervengono i senatori Furlan, Magni, Castellone, Occhiuto, Treosto, Camusso e Satta. Con votazione nominale elettronica richiesta dal senatore Boccia, ai sensi dell'articolo 113,2 del Regolamento, è approvata la risoluzione numero 3 accettata dal Governo, mentre risultano precluse e assorbite le altre proposte di risoluzione. Il Presidente sospende brevemente la seduta, che riprende alle 18:41. Il Presidente comunica le determinazioni della Conferenza dei Capigruppo in ordine al corrente calendario dei lavori. Il Senato passa alla discussione dei disegni di legge in materia di intesa tra lo Stato e le rappresentanze di confessione religiosa, sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. La relatrice Ternullo, autorizzata dal Presidente, svolge la relazione orale sul disegno di legge 18-19 relativa alla modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Assemblea di Dio in Italia, approvata dalla Camera dei Deputati. Il Presidente avverte che non ci sono iscritti in discussione generale. Posta ai voti sono approvati gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge. Per dichiarazione di voto finale intervengono i senatori Trevisi, Cataldi, Pucciarelli, Parrini e Malan. E quindi approvato il disegno di legge 18-19 nel suo complesso. Il relatore Tosato, autorizzato dal Presidente, svolge la relazione orale sul disegno di legge 1800, recante norme per la regolazione del rapporto tra lo Stato e la diocesi ortodossa rumena in Italia, approvato dalla Camera dei Deputati. Il Presidente avverte che non ci sono iscritti in discussione generale. Posti ai voti sono approvati gli articoli da 1 a 27 del disegno di legge. Per dichiarazione di voto finale intervengono il senatore Ternullo, Caudiano, Treosto, Parrini e Malan. E quindi approvato il disegno di legge 1800. Nel suo complesso all'unanimità. Il relatore De Priamo, autorizzato dal Presidente, svolge la relazione orale sul disegno di legge 1809, recante modifiche dell'intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Unione Buddista Italiana. Il Presidente avverte che non ci sono iscritti in discussione generale. Posta ai voti sono approvati gli articoli da 1 a 6 del disegno di legge. Per dichiarazione del voto finale intervengono i senatori Trevisi, Cataldi, Pirovano, Parrini e Malanni. Quindi approvato il disegno di legge 1809 nel suo complesso all'unanimità. Il Presidente avverte che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica giovedì 2 luglio alle ore 10 con ordine del giorno di cui dà lettura. La seduta è tolta alle ore 19:37.
2: Grazie, Senatore Segretario. Poiché non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni. Il sottosegretario di Stato per l'Agricoltura, la Sovranità Alimentare e le Foreste, senatore La Pietra, risponde all'interrogazione numero 2609 della senatrice Naturale ed altri, concernente la tutela dell'olio extravergine d'oliva italiano. Prego, sottosegretario.
4: Grazie, signor Presidente, onorevoli senatori. Il Ministero dell'Agricoltura considera il comparto olivicolo-oleario un settore strategico per il sistema agroalimentare nazionale, sia sotto il profilo economico e produttivo, sia per il valore identitario e culturale che esso esprime. Pertanto, abbiamo già attivato un insieme articolato di iniziative volte a garantire il corretto funzionamento della filiera e a prevenire fenomeni di squilibrio. In particolare, con il decreto ministeriale del 21 novembre 2024, è stato ricostituito il tavolo tecnico di filiera olivicolo-oleario, quale sede permanente di confronto e coordinamento strategico tra istituzioni e rappresentanze della produzione, trasformazione, commercio e distribuzione. Successivamente, con decreto direttoriale del 24 aprile 2025, è stata formalmente definita la composizione del tavolo strutturato in 5 gruppi di lavoro tematici. Tali gruppi hanno contribuito all'elaborazione del Piano Olivicolo Nazionale 2026-30, già sottoposto in una versione preliminare all'esame delle regioni e delle province autonome, destinato a costituire il principale strumento di programmazione strategica per lo sviluppo e rilancio del comparto. Il piano prevede, tra le principali linee di intervento, l'incremento della produzione nazionale di olio extravergine d'oliva, lo sviluppo di cultivar resistenti alla xylella fastidiosa, la riduzione dei costi produttivi, il sostegno al reimpianto e alla modernizzazione degli oliveti anche con sistemi irrigui, nonché misure per la valorizzazione e promozione della qualità dell'olio extravergine italiano. Ciò premesso, in risposta al primo quesito posto dall'interrogante, mi preme evidenziare che il Governo ritiene prioritario rafforzare il monitoraggio dei margini commerciali e delle dinamiche dei prezzi lungo la catena distributiva, al fine di prevenire fenomeni distorsivi o speculativi e garantire una più equa distribuzione del valore lungo la filiera. In tale prospettiva richiamo l'iniziativa congiunta avviata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, MIMIT e del MASAF, che in data 13 maggio 2026 ha portato all'istituzione di un tavolo tecnico con i rappresentanti delle principali sigle della grande distribuzione organizzata, GDO, tra cui ANCC Coop, Feder Distribuzione, Confcommercio, ANCD Conad e Fiesa Confesercenti, con l'obiettivo di accrescere la trasparenza delle dinamiche di formazione dei prezzi e prevenire possibili fenomeni speculativi connessi anche alle attuali tensioni geopolitiche internazionali. In tale contesto abbiamo concordato la definizione di un paniere di prodotti di largo consumo, tra cui l'olio, rappresentativo delle abitudini di acquisto degli italiani, al fine di monitorarne l'andamento dei prezzi e verificare la presenza di eventuali anomalie o distorsioni lungo la filiera. Peraltro, al fine di acquisire una piena conoscenza delle dinamiche di formazione dei prezzi lungo l'intera filiera agroalimentare e di individuare misure preventive e strategiche idonee a garantire maggiore trasparenza del mercato, il Governo ha avviato ulteriori confronti con l'industria alimentare e con le associazioni agricole, nell'ottica di assicurare un'equa distribuzione del valore generato, la tutela del potere d'acquisto delle famiglie e la sostenibilità economica del settore primario. In relazione a un distinto profilo di intervento concernente la tracciabilità e la tutela della qualità del nostro olio, il Ministero, per il tramite dell'ICQRF, assicura lo svolgimento di una costante e articolata attività ispettiva finalizzata a garantire la corretta rintracciabilità delle partite, prevenire fenomeni fraudolenti e assicurare la massima trasparenza informativa a tutela dei consumatori. Con riferimento a tale ambito, nel triennio 2023-25, pur non disponendo di competenze dirette in materia di controlli sulle importazioni, il CQRF ha comunque effettuato 266 verifiche presso porti e punti d'ingresso, sottoponendo a controllo documentale e analitico 342 prodotti del comparto oleario. A seguito dell'evoluzione del mercato, a decorrere dal gennaio 2026, è stato ulteriormente rafforzato il sistema di controlli, attraverso specifiche linee di indirizzo rivolte agli uffici territoriali e ai laboratori, con il potenziamento dell'attività di vigilanza sulle partite di olio sfuso importato mediante verifiche presso stabilimenti, porti e valichi, controlli incrociati sul registro SIAN e attività di tracciabilità lungo la filiera presso frantoi, confezionatori e operatori commerciali. Sono inoltre previste percentuali dedicate di campionamento per gli oli confezionati e sfusi, con particolare attenzione ai prodotti di origine estera e a quelli dichiarati italiani o biologici, sottoposti anche ad analisi genetiche e multiresiduali. Riguardo poi alla strategia di valorizzazione dell'olio extravergine di oliva italiano, il Ministero ritiene essenziale promuovere l'identità, la qualità e la distintività dell'olio Evo 100% italiano, anche attraverso specifiche campagne istituzionali di informazione e sensibilizzazione. In tale ambito, il Piano Olivicolo Nazionale 2026-30 prevede un articolato programma di promozione ed educazione finalizzato a valorizzare le caratteristiche qualitative e nutrizionali, ambientali, culturali ed economiche dell'olio extravergine d'oliva italiano. Le iniziative riguarderanno campagne di comunicazione in Italia e all'estero, attività educative rivolte ai giovani, percorsi formativi destinati agli operatori della ristorazione e della distribuzione, nonché azioni di promozione dell'olio turismo attraverso visite a uliveti e frantoi, degustazioni e attività divulgative. Parallelamente, il Ministero ha attivato il progetto nazionale valorizzazione dell'olio Evo italiano, che prevede la diffusione di un nuovo spot istituzionale finalizzato ad accrescere la consapevolezza dei consumatori rispetto al valore nutrizionale, ambientale, culturale ed economico del prodotto nazionale e a favorire scelte di acquisto maggiormente orientate alla qualità della trasparenza e la tracciabilità della filiera. Lo spot è stato inoltre aggiornato con la grafica Cucina Patrimonio UNESCO. Aggiungo che questo spot partirà nelle prossime settimane. Tra le priorità per la valorizzazione dell'olivicoltura italiana e la promozione del consumo di olio extravergine d'oliva di qualità rientrano anche le iniziative rivolte ai consumatori e agli operatori della filiera, finalizzate a rafforzare la conoscenza delle caratteristiche organolettiche, nutrizionali e territoriali della produzione nazionale. Le attività di comunicazione e promozione saranno ulteriormente rafforzate attraverso la partecipazione istituzionale a fiere ed eventi di settore quali Evolio, Expo, Sol e Olio Capitale 2026, nonché mediante programmi di promozione cofinanziati dall'Unione Europea ai sensi del regolamento UE numero 1144 del 2014, con particolare attenzione a prodotti DOP e IGP del comparto oleario e al contrasto dei fenomeni di tallow sounding. A conferma dell'attenzione riservata al comparto olivicolo nazionale, ricordo la recente riunione del 29 maggio, convocata presso il Ministero dell'Agricoltura con i principali rappresentanti della filiera, finalizzata all'analisi dell'andamento del mercato e l'individuazione di possibili misure di sostegno al settore. Nel corso dell'incontro è stato evidenziato il ruolo strategico dell'agricoltura con il sistema agroalimentare nazionale, ricordando come l'Italia sia il primo consumatore mondiale di olio d'oliva, il terzo produttore e il secondo esportatore per valore e volume. Particolare attenzione è stata riservata al confronto con la grande distribuzione organizzata e alla promozione di nuovi accordi di filiera finalizzati a garantire maggiore stabilità economica al settore. In tale occasione è stata confermata l'imminente operatività del Piano Olivicolo Nazionale, che rappresenterà un importante impulso per il rilancio del comparto. Annuncio anche qui che il piano sarà nell'informativa della conferenza Stato-Regione il 7 di luglio. Confermo infine che il Governo continuerà a monitorare con attenzione l'evoluzione del mercato e della filiera olivicola olearia, adottando le iniziative necessarie a sostenere la competitività delle imprese, valorizzare la produzione nazionale e promuovere il consumo consapevole dell'olio extravergine d'oliva italiano.
2: Grazie Sottosegretario La Pietra. Interviene in replica la senatrice Naturale.
5: Grazie Presidente, grazie Sottosegretario. Sicuramente siamo tutti consapevoli che il settore olivicolo è un settore strategico. Tante sono le iniziative, le proposte che lei ha elencato in questa lunga risposta. Però
0: nel Movimento 5 Stelle
5: il settore olivicolo è in netta crisi. Ci sono mobilitazioni in tutta Italia, quindi vuol dire che nei fatti non si riesce a mettere a terra quanto si dice. Innanzitutto la criticità sta nella qualità dell'olio italiano, che deve essere certificata, deve avere una filiera preferenziale, deve avere quindi un controllo preciso e puntuale che deve differenziarla dalle importazioni, perché lei poc'anzi ha detto che noi siamo i primi esportatori, però nel contempo non abbiamo un fabbisogno sufficiente di produzione di olio, tant'è che il piano dice che va implementata la coltivazione, e quindi se siamo grandi esportatori significa che facciamo dei blend con tanto olio importato, e questo non deve succedere per la tutela dell'alta qualità italiana e soprattutto per la tutela dei nostri produttori locali. Chiaramente i nostri costi non sono sostenibili rispetto ai prezzi di mercato, e questo non è possibile. Non è possibile quindi pensare che i nostri agricoltori vogliano implementare i loro terreni a olivicoltura, perché se non rende, se non c'è la sostenibilità, facciamo chiacchiere. E quindi anche per quanto riguarda la comunicazione sui giovani andrebbe inserita proprio la formazione, come succede per il vino, anche per l'olio negli istituti professionali. Questo è un qualcosa che dico da sempre, che ho inserito anche nel mio disegno di legge, che ritengo fondamentale, perché se non si crea proprio nel giovane la cultura anche di quello che è l'olio extravergine, di quello che rappresenta, perché purtroppo è proprio questo che manca. Sembra che l'olio di oliva sia olio d'oliva, non ci siano differenziazioni, invece davvero è fondamentale capire quale sacrificio e quale attenzione fa chi vuol seguire una filiera di qualità e quale invece segue chi è un semplice imbottigliatore che fa blend e che mischia oli. Infatti troviamo spesso nelle etichette olio extravergine di oliva, provenienza miscele, oli UE, extra UE. Quindi cosa c'è in queste bottiglie? Che danno facciamo ai nostri olivicoltori? Allora la tracciabilità nei porti deve essere garantita anche da bolle elettroniche che in partenza, perché è chiaro che poi non si può controllare sugli scaffali ogni bottiglia di olio, faremmo una lotta contro i mulini a vento. Allora in origine va accertato cosa arriva in Italia e differenziare questi prodotti proprio per la sostenibilità ambientale, perché parlare di olivicoltura significa parlare anche di territorio, significa dare attenzione a quelle che sono delle coltivazioni eroiche, quali gli alberi secolari, ma anche dare forza a chi invece fa produzione, quindi assicura una produzione, assicura quindi una filiera assicura un mercato di prodotto nazionale. Parliamo di prodotto nazionale a questo punto, perché parlare di Made in Italy significa prendere l'olio estero e imbottigliarlo, magari addizionarlo di qualche aroma e diventa Made in Italy. Cioè non è possibile mettere sul mercato prodotti di questa tipologia. Il settore olivicolo è in allarme, i prezzi sono a terra, proprio questa prossima annata olivicola già si prevede una sciagura. E allora cosa si sta facendo? Sicuramente non si sta facendo nulla che possa aiutarli. L'ICQRF sicuramente fa un grande lavoro, ma serve la prevenzione. Non si possono effettuare controlli, perché vediamo che l'olio, proprio perché ha un valore aggiunto molto alto, è il prodotto più contraffatto, quindi è un prodotto che viene attenzionato proprio dai furbetti che con questi blend sistemano qualunque porcheria, e purtroppo sulle nostre tavole arrivano delle porcherie. Ben venga la carta degli oli, ben venga i ristoratori che debbano essere responsabili di quello che mettono a tavola, sono i primi ambasciatori, questo sì, perché ai ristoratori davvero deve essere dato proprio una laurea ad honorem per quanto riguarda la salubrità dei cibi che mettono a tavola. E da lì anche il mio disegno di legge sul biologo in cucina, perché davvero serve qualità sulle nostre tavole e i nostri agricoltori possono garantirla. Quindi sottosegretario, la prego di controllare soprattutto in origine quanto voi definite nei piani, perché purtroppo spesso restano parole al vento. Grazie.
0: Grazie senatrice Naturale. Il sottosegretario di Stato per la Giustizia, senatore Ostellari, risponde all'interrogazione numero 2033 della senatrice Rando ed altri, concernente la situazione del carcere Sant'Anna di Modena. Prego, sottosegretario.
6: Grazie Presidente. Allora, nell'ambito dell'edilizia penitenziaria, l'obiettivo di questo Governo è quello di rendere sempre più moderni e sicuri i luoghi destinati alla detenzione, ottimizzando la gestione del patrimonio immobiliare. Nel caso specifico, la casa circondariale di Modena è di realizzazione relativamente recente, poiché inaugurata nel 1991 e integrata successivamente nel febbraio del 2013 con un nuovo padiglione detentivo da 150 posti. Nell'ultimo quinquennio l'istituto modenese è stato già sottoposto a svariati interventi di manutenzione gestiti dall'amministrazione centrale e finalizzati sia alla sicurezza dell'istituto che al miglioramento delle condizioni detentive, con la realizzazione di un impianto di videosorveglianza con sala regia, nonché di antiscavalcamento e antiintrusione, che hanno ricevuto il certificato di regolare esecuzione il 23 agosto 22. Sono stati inoltre affidati i lavori di manutenzione straordinaria delle coperture piane dei fabbricati servizi centrali, matricola, nuovi giunti, semiliberi e cucina mensa di servizio, con un certificato di ultimazione lavori emesso il 5 gennaio del 2023. Negli anni 22 e 23 sono stati inoltre assegnati al PRAP Emilia-Romagna fondi per la realizzazione e la ristrutturazione di spazi trattamentali, come rifacimento del manto erboso del campo polivalente, e sono state avviate lavorazioni finalizzate alla trasformazione agroalimentare, e nel 2023 è stato rifatto l'impianto idrico. Si segnala in particolare che sono in corso anche i procedimenti finalizzati alla creazione di nuovi posti detentivi nell'ambito del distretto dell'Emilia-Romagna, tutti in grado ovviamente di avere effetto anche sull'indice di affollamento dello stesso circondario, e di cui beneficerà ovviamente anche il carcere di Modena. Presso la casa circondariale di Bologna è prevista la realizzazione di un nuovo padiglione da 150 posti a cura del MIT. Per quanto riguarda il nuovo istituto penitenziario di Forlì, da 250 posti, la realizzazione dell'opera è stata suddivisa in due stralci, in funzione dei finanziamenti di tempo ovviamente disponibili. I lavori di secondo stralcio risultano essere stati ultimati e i lavori di completamento a cura del MIT sono confluiti nella cosiddetta linea 5 del programma del commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, con un termine di ultimazione previsto per il quarto trimestre del 2027. A cura del MIT sarà realizzato il nuovo padiglione da 80 posti della Casa Circondariale di Ferrara, realizzato e finanziato quindi nell'ambito degli interventi complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con un termine di ultimazione dell'opera a maggio 27. Inoltre, la cosiddetta linea 2 del programma del commissario straordinario è contemplata la realizzazione di un nuovo padiglione detentivo da 120 posti da realizzarsi entro il quarto trimestre 27. Prosegue inoltre l'attuazione degli interventi previsti dal programma del commissario straordinario, in cui sono stati previsti, nell'ambito dello specifico distretto dell'Emilia-Romagna, l'ampliamento degli istituti penitenziari di Reggio Emilia con la realizzazione di nuovi moduli detentivi da 24 posti ciascuno, nonché gli interventi presso la casa di reclusione di Castelfranco Emilia per la realizzazione entro il quarto trimestre del 2026 di ulteriori 36 nuovi posti detentivi. Si tratta quindi di interventi che consentiranno di migliorare anche le condizioni generali di vivibilità all'interno del carcere di Sant'Anna di Modena, dove comunque non si registrano violazioni dei parametri minimi stabiliti dalla Corte, CEDU, è atteso che ogni detenuto risulta avere a disposizione spazi di vivibilità superiori ai limiti. Quanto alle iniziative volte ad attenuare i disagi connessi all'innalzamento delle temperature estive, anche per quest'anno 2026 l'amministrazione ha inteso assicurare continuità alle iniziative già adottate lo scorso anno. La circolare del 31 marzo 26 è stata infatti richiamata all'attenzione di tutti i provveditorati regionali affinché verifichino che in ogni istituto siano adottate misure adeguate per fronteggiare le alte temperature, ridurre le condizioni di disagio della popolazione detenuta. In questo quadro è stato chiesto di rafforzare anche le attività trattamentali, sportive, teatrali, di laboratorio, insieme all'attivazione tempestiva degli staff multidisciplinari, così da assicurare quotidianamente la tutela del benessere psicofisico delle persone ristrette. Le indicazioni operative impartite vanno nella direzione di una gestione attenta alle condizioni quotidiane degli istituti, rimodulazione degli orari dei passeggi per evitare l'esposizione nelle ore più calde, potenziamento dei punti idrici e dei nebulizzatori nei cortili, realizzazione, ove possibile, di aree ombreggiate, maggiore utilizzo di spazi comuni più freschi, disponibilità di acqua potabile e riserve idriche negli istituti maggiormente esposti a carenze, incremento dei frigoriferi nei reparti, adeguamento dei menù alla stagione estiva anche tramite il sopravvitto e particolare attenzione sanitaria nei confronti delle persone più vulnerabili agli effetti del caldo. Va inoltre evidenziato che proprio in ragione della criticità determinata dall'innalzamento della temperatura, la direzione generale competente ha disposto l'assegnazione di fondi per più di 500.000 euro a favore dei provveditorati regionali, da distribuire quindi tra gli istituti del rispettivo ristretto per acquisto di congelatori, frigoriferi, ventilatori. Con specifico riferimento alla Casa Circondariale di Modena è in corso anche la realizzazione di impianti di climatizzazione nelle sale di socialità per un importo di circa 60.000 euro.
2: Grazie, sottosegretario Stellari. Interviene in replica la senatrice Rando.
7: Grazie Presidente. Ringrazio il sottosegretario Stellari per la risposta, ma ascoltandolo pensavo che stesse parlando di altre cose. Mi sento totalmente
8: Partito Democratico
7: da questa risposta, perché il carcere di Modena, della quale l'interrogazione ha oggetto, lo vivo, lo vado a visitare, mi sembra un'altra cosa. Quindi da cosa nasceva questa interrogazione? Nasceva appunto dalla necessità di riportare l'attenzione del governo questa situazione, che da tempo è nota e che da troppo tempo viene denunciata anche da chi ogni giorno lavora in questa casa circondariale. Dicevo prima che è una situazione che conosco direttamente, l'ho visitata più volte, l'ultima poche settimane fa. Quella struttura, insieme ad altri rappresentanti dell'istituzione, io ho potuto ascoltare le preoccupazioni del direttore, della polizia penitenziaria, del personale amministrativo, sanitario, sociale, anche dell'organizzazione sindacale e delle associazioni impegnate anche nel mondo del volontariato, impegnate nel mondo penitenziario. Sottosegretario, il carcere di Modena rappresenta purtroppo uno dei simboli della crisi del sistema penitenziario italiano. È una struttura che dovrebbe ospitare 372 persone, ne contiene 517. Come abbiamo potuto appurare durante la visita di qualche settimana fa, la struttura è caratterizzata ancora oggi da infiltrazione d'acqua, impianti elettrici obsoleti, carenze manutentive, insufficienza di personale, scarsità di educatori. A fronte di 517 persone abbiamo 3 educatori. E condizioni ambientali che durante i mesi estivi diventano quasi insopportabili. In alcune celle, durante le ondate di calore, si raggiungono temperature che mettono seriamente a rischio la salute e la stessa dignità delle persone. E vorrei anche sottolineare un altro aspetto, perché abbiamo ascoltato anche gli operatori che lavorano dentro la casa circondariale. Quando parliamo appunto delle carceri, dobbiamo pure parlare degli uomini, delle donne della polizia penitenziaria, del personale amministrativo, degli operatori sanitari, degli educatori, degli assistenti sociali, di tutti quelli che garantiscono quotidianamente il funzionamento degli istituti e che svolgono il lavoro con grande senso dello Stato, nonostante organici sottodimensionati, turni massacranti, ferie rinviate e condizioni di lavoro sempre più difficili. A loro da questa aula va il nostro grande ringraziamento e la nostra piena vicinanza. Ma i dati ci dicono che la situazione di Modena non è un caso isolato. Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, con i dati dei primi 5 mesi del 2026, ci consegna un quadro drammatico. Quasi 65.000 persone detenute, un tasso medio di sovraffollamento del 139%. Numeri che raccontano un sistema che ha raggiunto livelli di sofferenza senza precedenti negli anni scorsi. Aumentano le presenze degli istituti penitenziari minorili, cresce il numero dei bambini costretti a vivere in carcere con le loro madri, crescono le tensioni, gli episodi di autolesionismo, il disagio psichico e cresce purtroppo il numero dei suicidi. Proprio Modena è stato teatro di tragedie che dovrebbero scuotere le coscienze di tutti. Nel 2025 all'interno del Sant'Anna si sono registrati almeno 5 suicidi. Nel 2026 già altre 2 persone si sono tolte la vita. L'ultima tragedia solo 10 giorni fa, quella di un detenuto di appena 30 anni che già in passato aveva tentato più volte di togliersi la vita. Una vicenda che rende ancora più evidente quanto sia urgente rafforzare i percorsi di presa in carico delle persone più fragili, garantire un adeguato supporto psicologico e psichiatrico e assicurare condizioni detentive che non aggravino situazioni di sofferenza già profonde. Ogni suicidio in carcere rappresenta una sconfitta dello Stato, il fallimento di un sistema che non riesce a garantire tutela, presa in carico, supporto psicologico e condizioni minime di dignità. Eppure di fronte a questa emergenza continuiamo a vedere un governo che preferisce la propaganda alle soluzioni, un governo che continua a proporre nuovi reati, nuove fattispecie penali, nuove misure simboliche, alimentando l'idea che la sicurezza si costruisce semplicemente aumentando il numero delle persone recluse. Ma i fatti ci dicono esattamente il contrario. Le vostre politiche sulla sicurezza stanno producendo insicurezza, perché più detenuti senza investimenti adeguati significano più sovraffollamento e più tensione, più disagio, più violenza, più recidiva. La sicurezza si costruisce riducendo la recidiva. La recidiva si riduce attraverso la formazione, il lavoro, il sostegno psicologico, la salute mentale, il reinserimento sociale. Le esperienze positive che esistono nel nostro Paese dimostrano proprio questo, che quando le persone detenute acquisiscono competenze professionali, hanno la possibilità di costruire un percorso di reinserimento, i tassi di recidiva diminuiscono drasticamente. E questo significa più sicurezza per tutti. Una persona che esce dal carcere con una prospettiva di vita diversa è una persona che difficilmente tornerà a delinquere. Quindi chiediamo di tornare allo spirito dell'articolo 27 della nostra Costituzione. Le madri e i padri costituenti avevano compreso che la funzione della pena non è la vendetta e che una società è più sicura quando lo Stato riesce a recuperare le persone, non quando si limita a custodirle a condizioni disumane. È garanzia per tutta la collettività. Servono investimenti sull'edilizia carceraria, serve un'assunzione, servono più educatori, più psicologi, più personale sanitario, servono percorsi di formazione professionale e di reinserimento lavorativo. La distanza tra i principi della Costituzione e la realtà delle carceri italiane è diventata troppo grande ed è una distanza che questo governo fino ad oggi non ha saputo e non ha voluto colmare. Grazie.
2: Grazie senatrice Rando. Sottosegretario di Stato per la Giustizia, senatore Ostellari, risponde all'interrogazione numero 2249 della senatrice D'Elia ed altri concernente la tutela delle donne in stato di gravidanza recluse nella casa circondariale Re Bibbia di Roma.
6: Grazie Presidente. Allora, l'atto di sindacato ispettivo in oggetto si occupa della casa circondariale femminile di Roma Re Bibbia, in particolare della presenza nel suo interno di donne detenute in stato di gravidanza che vengono indicate come numerose. Si ritiene opportuno precisare che le preoccupazioni espresse non trovano riscontro in una situazione di emergenza o di carenza di tutele. E al contrario, le informazioni acquisite dalla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento confermano che l'amministrazione penitenziaria opera sul pieno rispetto delle operazioni normative e delle linee guida sanitarie, assicurando alle detenute in gravidanza e alle madri con figli condizioni di assistenza adeguate e costantemente monitorate. Alla data del 23 giugno 26 presso la Casa Circondariale Femminile di Roma, Re Bibbia, risulta presente una sola detenuta in stato di gravidanza. Questa amministrazione assicura specifiche procedure assistenziali che trovano immediata applicazione qualora si verifichino tali situazioni. In particolare, in tali casi, alle detenute vengono disposti tutti gli accertamenti del caso, vengono seguite dal servizio sanitario dell'ASL Roma 2 con il supporto di specialisti ginecologi e ostetrici, i quali assicurano prestazioni dedicate, monitoraggi ed ecografie ostetriche nel rispetto dei protocolli sanitari vigenti. La direzione, non appena accerta lo stato di gravidanza, provvede ad informare le autorità competenti e a consentire alle interessate la possibilità di richiedere il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena, e questo ai sensi dell'articolo 147 Codice Penale, ovvero per le detenute in attesa di giudizio a comunicare lo stato di gravidanza ai sensi dell'articolo 15 del decreto legge 11 dicembre 25, il numero 48. Alla medesima data del 23 giugno del 26, presso la sezione Nido, è presente una sola detenuta con un figlio minore al seguito, e in tali casi, sin dall'ingresso, le madri e i minori vengono presi in carico dal Servizio Sanitario Nazionale con consulenze pediatriche finalizzate alla tutela della salute psicofisica dei bambini, visite periodiche di controllo dello sviluppo, indicazioni alimentari e promozione delle vaccinazioni obbligatorie. È garantita la fornitura di latte, acqua per i lattanti e i prodotti per lo svezzamento dei bambini più grandi. In collaborazione con il volontariato sono organizzate attività ludiche e interventi di sostegno psicologico, anche in preparazione all'allontanamento del minore dalla madre al compimento del terzo anno di età. Dal progetto dell'Istituto 2025 emerge la continuità di iniziative dedicate alla genitorialità e alla relazione madre-bambino, con il coinvolgimento di psicologhe, degli enti del terzo settore e operatori qualificati. Le misure adottate evidenziano l'impegno dell'amministrazione nel garantire la tutela integrale delle detenute e dei minori attraverso interventi sanitari, psicologici e sociali coordinati tra loro, nel rispetto delle disposizioni normative e dei diritti fondamentali. Questa amministrazione mantiene quindi una costante vigilanza su tale genere di situazioni, in accordo con le competenti autorità sanitarie e giudiziarie, al fine di assicurare la piena tutela delle persone ristrette e dei minori presenti negli istituti. Grazie.
2: Grazie sottosegretario Ostellari. Interviene in replica la senatrice D'Elia.
8: Sì, grazie Presidente. Sottosegretario, grazie della risposta. Ma come faccio?
0: Il Partito Democratico.
8: Cioè, nessun bambino deve stare in carcere. Lei mi ha detto che i bambini che sono in carcere vengono trattati bene. Lei ha detto non c'è una situazione di emergenza, parliamo di pochi numeri. Nessuna madre deve stare in carcere col proprio bambino e nessuna donna incinta dovrebbe stare in carcere. Noi siamo dentro una situazione di grande sofferenza delle nostre carceri. Il sovraffollamento al 31.5 era al 139%. La collega Rando prima di me ha ricordato i suicidi, che non riguardano solo i detenuti, in qualche caso riguardano anche la polizia penitenziaria, chi lavora nel carcere, 32 quest'anno. Ognuno di questi è una persona. Persino il garante nazionale, indicato da voi, Turrini Vita, ieri ha parlato di indulto. A titolo personale, non come garante, ma ha parlato di indulto. È evidente che c'è una situazione tale per cui forse solo un atto di clemenza potrebbe, no, rimettere in asse il sistema penitenziario con la propria capacità di accogliere le persone. Ma veniamo alle madri e bambini. A Roma nel 2025 sono stati presenti 22 mamme e 24 bambini, di cui 5 mamme anche incinte. Voglio anche dire che questa interrogazione parte da una visita ispettiva che l'onorevole Michela Di Biasi ha tenuto esattamente 9 mesi fa. Immagino che alcune di quelle mamme abbiano, spero felicemente, partorito, spero fuori dal carcere. Nel 2026 fino ad oggi sono state presenti 8 mamme e 10 bambini, di cui una mamma era anche incinta. Il tema dei bambini in carcere è stato peggiorato dalle vostre iniziative legislative. Lei l'ha ricordato, tra l'altro un decreto che è stato fatto per impedire, per togliersi dal fatto che la discussione parlamentare teneva inchiodata in commissione, grazie alla nostra opposizione, il disegno di legge sulla sicurezza. Un decreto che ci ha fatto fare un passo indietro rispetto a quello che persino il guardasigilli fascista Alfredo Rocco aveva previsto, e cioè che una donna in tale condizioni dovesse obbligatoriamente scontare la pena non prima che il figlio avesse compiuto un anno di vita. Voi l'avete fatto diventare un facoltativo, da obbligatorio a facoltativo, il rinvio dell'esecuzione penale, e il numero dei bambini in carcere sta crescendo. Sta crescendo, questa è la verità, come sta crescendo la popolazione negli istituti minorili, che era una situazione invece non sovraffollata in questo paese dopo i vostri decreti. Al 31 marzo le carceri italiane ospitavano 2.800 donne, pari a 4,4% della popolazione, e il sovraffollamento comunque delle donne è alto, è comunque un sovraffollamento alto. A questo si aggiungono 22 ragazze detenute nelle carceri minorili. Io non posso essere soddisfatta della sua risposta, perché lei non vede un'emergenza. Il sovraffollamento nei reparti femminili al 134,5%. Il 16,7%, dice Antigone nell'ultimo rapporto, delle celle visitate non aveva la dotazione del bidet come obbligatoriamente previsto dal regolamento penitenziario. Nel 25% dei casi mancava un servizio di ginecologia. Vede, sottosegretario, la dignità di ognuno di noi l'ha per il solo fatto di essere una persona. Non si deve meritare la dignità per il solo fatto di essere nati. Si ha diritto ad essere trattati in modo dignitoso. Non è un paese civile un paese che tratta in questo modo i propri detenuti, le proprie detenute. Quello che succede nelle nostre carceri non è dignitoso.
2: Grazie, senatrice D'Elia. Il sottosegretario di Stato per l'Interno, onorevole Molteni, risponde all'interrogazione numero 1702 della senatrice Lorenzin ed altri, concernente la destinazione a fini sociali di un edificio confiscato alla criminalità di Ostia. Prego, sottosegretario.
9: Grazie, Presidente. L'articolo 48 del Codice Antimafia, che disciplina la destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, stabilisce che dopo la confisca definitiva tali beni vengono acquisiti al patrimonio dello Stato per destinarli a finalità di ordine pubblico e di interesse sociale. L'obiettivo di sottrarre i beni alle organizzazioni criminali e di destinarli a beneficio della collettività, favorendo lo sviluppo sociale ed economico dei territori. La procedura per la destinazione è gestita dall'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che deve garantire al contempo le esigenze di tutela dei terzi creditori, specialmente quelli del soggetto a cui sono stati confiscati i beni, come previsto dal medesimo codice antimafia. Con particolare riferimento al caso segnalato nell'interrogazione, ricordo che l'immobile situato in via dell'Idroscalo a Ostia fa parte del patrimonio aziendale di Immobilgest 2010 SRL, le cui quote sono state attinte al patrimonio dello Stato nell'ambito di una procedura di confisca del Tribunale di Roma divenuta definitiva dal 16 luglio 2021. Nel predetto stabile sono ubicati sia i locali utilizzati dalla Palestra della Legalità, sia quelli locati all'associazione culturale Mai Che Musical, in forza di un contratto sottoscritto l'8 agosto 2013, quindi in epoca antecedente al sequestro. Successivamente alla irrevocabilità della confisca, al fine di procedere alla destinazione prevista dal predetto articolo 48 del codice antimafia, l'agenzia ha chiesto al rappresentante legale della predetta azienda se fosse possibile estromettere parte del patrimonio immobiliare senza creare nocumento per i creditori sociali. Le determinazioni assunte al riguardo hanno consentito di destinare la porzione dell'immobile dedicata alla Palestra della Legalità in favore di Roma Capitale. Già dal marzo 2019, infatti, durante la fase giudiziaria del sequestro, grazie a un accordo tra il Tribunale di Roma, la Regione Lazio e l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Asilo Savoia, il compendio era stato adibito a struttura sportiva con vocazione sociale, divenendo negli anni un simbolo di riscatto e inclusione sociale. Poi nel mese di giugno del 2023 è stato formalmente trasferito al patrimonio indisponibile di Roma Capitale per offrire opportunità ai giovani del territorio e promuovere i valori della legalità attraverso lo sport. Per quanto riguarda il cespite utilizzato dall'associazione culturale Mai Che Musical, invece, l'agenzia ha riferito che il contratto di locazione si è risolto in seguito all'intervenuta definitività della confisca. Tuttavia, in attesa di valutare l'estromissione del bene dal patrimonio aziendale per destinarlo ai sensi del codice antimafia, si è ritenuto di mantenere il rapporto con l'associazione, in modo da conservare una redditività utile al pagamento dei creditori aziendali. A tal riguardo l'agenzia ha evidenziato che la destinazione pubblicistica dei locali adibiti alle attività dell'associazione culturale Mai Che Musical potrà avvenire solo dopo aver appurato, con ragionevole certezza, che tale bene non dovrà essere venduto per pagare i creditori della società Immobilgest. In conformità alle disposizioni del codice antimafia, infatti, è stato ritenuto di dover procedere all'alienazione di parte degli asset patrimoniali della predetta società al fine di soddisfare i crediti esistenti, la cui componente prevalente è rappresentata dall'IMU relativa agli immobili aziendali, maturata nel periodo successivo al sequestro. A tale fine è stata recentemente avviata, sulla base dell'articolo 60 del codice antimafia, la procedura di vendita del ramo aziendale della società, denominato distributore carburante Tamoil, confinante con il fabbricato di via dell'Idroscalo a Ostia. Segnalo a riguardo che l'8 aprile scorso il direttore dell'agenzia ha firmato il decreto per la vendita, interessando anche il Consiglio Nazionale del Notariato, che ha quindi provveduto a calendarizzare la relativa procedura fissando la data per l'asta unica al 16 giugno scorso. Tuttavia questo primo tentativo di vendita del ramo aziendale Tamoil si è concluso con esito negativo. L'agenzia è ora in procinto di richiedere al predetto Consiglio Nazionale del Notariato la calendarizzazione di un secondo tentativo di vendita con riduzione del prezzo a base d'asta, le cui tempistiche non sono preventivabili. Come comunicato dal direttore dell'agenzia, nonché da legale rappresentante della società e coadiutore della procedura di confisca, si auspica che le risorse derivanti da tale operazione siano sufficienti all'integrale soddisfacimento dei debiti sociali. Ciò consentirà con ragionevole probabilità di estromettere dal patrimonio aziendale della Immobilgest i restanti immobili, inclusa la porzione di locale attualmente in uso all'associazione Mai Che Musical, cui si fa riferimento nell'interrogazione, ai fini della loro destinazione pubblicistica ai sensi dell'articolo 48 del codice antimafia. Assicuro comunque che l'agenzia continuerà a seguire attentamente l'intero processo di destinazione del bene in questione, affinché venga restituito al territorio attraverso il suo impiego per scopi istituzionali o sociali. Restituire alla comunità un bene confiscato, infatti, significa dare un segnale forte della presenza dello Stato ed è una testimonianza tangibile dell'efficacia dell'azione condotta dal Governo per contrastare il potere mafioso e affermare il principio di legalità.
2: Grazie, sottosegretario Molteni. Interviene in replica il senatore Verini.
10: Sì, grazie, Presidente.
1: Il Partito Democratico.
10: Questa interrogazione è molto più fortunata di altre, perché il Governo ha impiegato appena 17 mesi, 520 giorni a rispondere. e altre hanno avuto un destino e hanno un destino peggiore. La sua risposta, Vice Ministro, però inquieta, perché è molto dettagliata dal punto di vista formale, ma sostanzialmente lei non rassicura, nel senso che Ostia è una zona, come lei sa, che ha conosciuto e ancora oggi conosce un tasso di criminalità e di presenza della criminalità organizzata molto pesante. Il tema balneari poi è uno emblema di questa situazione di illegalità. Il bene confiscato in oggetto oggi è conosciuto non solo localmente, proprio perché ospita la palestra della legalità, un'esperienza di grande valore.

0: dei diritti reali di godimento sui beni stessi. Noi non siamo pregiudizialmente contrari al fatto che una porzione di quell'edificio possa essere anche assegnato per la gestione ad altri soggetti diversi dalla palestra della legalità. Naturalmente tutto questo con regole, con partecipazione a bandi e soprattutto in accordo con i gestori, i promotori di quell'esperienza di grande valore sociale, in accordo con il municipio, insomma in raccordo e in accordo con la comunità locale, ma ripeto, nel rispetto delle regole. Ma detto questo, mentre continua, per i motivi che lei ha detto, il fatto che lì, in attesa di verifiche legate alla possibilità di usare perfino quell'immobile, che vuol dire, Presidente, Vice Ministro, che la palestra della legalità verrà sloggiata, lei ci ha detto oggi, ci ha ventilato che potrebbe chiudere un'esperienza di grande valore sociale. Questo è un tema che voi, il governo devono chiarire, perché noi dobbiamo rassicurare non tanto e solo i gestori della palestra, quanto quella comunità, che quell'esperienza continui a funzionare, perché è fondamentale per quella comunità che quel simbolo continui a funzionare. Ma non siamo, ripeto, contrari che una porzione possa essere adibita anche ad altri usi, ma se vogliamo che qualcuno, quella società, possa, nel rispetto delle regole, dei bandi o di qualsiasi altra forma regolare, continuare a gestire quella porzione, vanno garantite nelle attività di quella esercitate in quella porzione dei canoni sociali, della possibilità che famiglie che non hanno le risorse possano gratuitamente partecipare. Questa è la finalità sociale di un bene confiscato. Per partecipare a quei corsi che si svolgono in quella porzione ci vogliono 50 euro di iscrizione più 100 euro al mese. Quindi questo non prevede l'agevolazione per famiglie i cui figli vorrebbero, ma per ragioni finanziarie non possono partecipare. Quindi lei non ci ha rassicurato, anzi per certi aspetti la sua risposta contiene cose un po' inquietanti. E voglio concludere, però, glielo dico, lei conosce la tematica, però il tema dei beni confiscati, che è uno dei grandi temi che la legislazione italiana ha, come dire, ha costruito, ed è anche un esempio di legislazione antimafia, di prevenzione e di contrasto, va presa sul serio. Bisogna fare in modo che i beni confiscati abbiano poi relative risorse finanziarie da assegnare agli enti locali, ai comuni, i quali spesso hanno degli scheletri, hanno delle cose che non possono utilizzare per mancanza di finanziamento. E i beni mobili, oppure le attività economiche e industriali, io prevedo, non solo io naturalmente, che non sono nessuno, ma si prevede che aumenteranno, perché le mafie, come lei sa e credo che il governo dovrebbe sapere, penetrano nell'economia, penetrano nelle imprese, penetrano nell'attività dei mercati finanziari e economici. Quindi è possibile e prevedibile che i beni confiscati, imprese, attività commerciali, attività industriali, attività turistiche, aumentino, possano aumentare, quindi la necessità di far lavorare dopo la confisca quelle realtà nella legalità. Allora bisogna dare risorse anche a questi, managerialità, know-how, altrimenti qualcuno può pensare che quando c'erano le mafie quei beni funzionavano e quando li prende lo Stato non funzionano, e questa sarebbe una grave sconfitta, non solo economico-finanziaria, ma una grave sconfitta culturale e sociale. E invece la legalità deve essere al primo posto di uno Stato come il nostro.
1: Grazie senatore Verini, grazie sottosegretario Molteni. Si è così concluso lo svolgimento di interrogazioni. Sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 15 con il question time. La seduta è sospesa.
2: Avete sentito la voce della senatrice Castellone alla presidenza di Palazzo Madama questa mattina nel corso delle interpellanze svolte appunto oggi 2 luglio 2026. Usciamo per qualche minuto dai programmi in convenzione, poi torneremo in Senato.
3: Terminano qui le trasmissioni in convenzione. e riprendono i programmi di

0: Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
1: Sono le 12:49 minuti, un sguardo alle agenzie sia di fatti nazionali che internazionali. Iniziamo dall'Italia, c'è un messaggio di Giorgia Meloni all'Assemblea di Federmanager. Gli indicatori macroeconomici restituiscono la fotografia di un'Italia più solida e credibile, ribadisce la Presidente del Consiglio in occasione proprio dell'Assemblea Nazionale dell'Associazione, dopo aver evocato la forza emblematica dimostrata dal Made in Italy e dall'export italiano, persino nel momento più difficile dei rapporti transatlantici. Il livello di spread pari a un terzo di quello registrato al nostro insediamento, il buon andamento della borsa e dei titoli italiani anche pubblici, appunto, sottolinea la Premier, che si è soffermata sul dinamismo del mercato del lavoro, uno dei segnali più concreti nel cambio di passo registrato in questi anni, con il tasso di occupazione più alto di sempre e il minimo storico di disoccupazione sia generale che giovanile, si legge in un passaggio. Si tratta di risultati, prosegue Meloni, che non sono ascrivibili al governo, ma all'intraprendenza e al dinamismo delle imprese, dei lavoratori di questa nazione. In tutto questo il governo ha fatto la sua parte, che è quella di sostenere chi produce ricchezza, aiutare chi vuole investire, essere al fianco di chi ogni giorno si rimbocca le maniche. E a proposito dell'attività di governo, segnaliamo che tra poco, alle 13:15, ci sarà una riunione del Consiglio dei Ministri, appunto convocato a Palazzo Chigi, e tra i provvedimenti in esame, il disegno di legge sul rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2025 e il disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno in corso 2026. Andiamo all'estero. Bilancio degli attacchi russi sulla capitale ucraina si è ulteriormente aggravato ed è salito a 18 morti, lo ha comunicato il servizio statale ucraino per le situazioni di emergenza. Le operazioni di soccorso per l'attacco, definito il più massiccio dal 2022, sono ancora in corso, ha aggiunto l'ente. Ci sarebbero oltre 90 feriti, diversi edifici residenziali sono stati distrutti e centinaia di persone hanno trovato rifugio nella metropolitana, come mostrano i video girati all'interno delle stazioni. Su questo c'è una dichiarazione dell'Unione Europea. Gli attacchi condotti dalla Russia la scorsa notte su Kiev dimostrano ancora una volta che la Russia si trova in una situazione di completa disperazione, perché quando si fa questo significa semplicemente che non si hanno altri mezzi né altre capacità, lo ha dichiarato la portavoce della Commissione Europea per gli Affari Esteri Anita Hipper nel briefing quotidiano con la stampa. Siamo pienamente consapevoli dei terribili raid contro i civili avvenuti la scorsa notte in Ucraina. A Kiev ed esprimiamo il nostro cordoglio, sia ben oltre ogni limite quando si inizia a prendere di mira innocenti, civili ed edifici residenziali. C'è una dichiarazione anche dall'Italia di Filippo Sensi: su Kiev non si alza una voce, una della politica italiana, muta, mi vergogno per loro, destra, sinistra, populisti e gusci ritinti, ignavi e nemici, scrive così sui social il senatore del Partito Democratico Filippo Sensi. E proprio in questi minuti ci sono due dichiarazioni però appunto che rompono il silenzio denunciato da Sensi, una del senatore di Italia Viva Borghi e l'altra del senatore del PD Alfieri. È stato molto utile il confronto con l'ambasciatore ucraino a Roma Brusilo, che abbiamo avuto questa mattina in Commissione Esteri e difesa del Senato. Abbiamo approfondito le principali criticità, scrive Alfieri, legate agli aiuti per difendersi dall'aggressione russa, al percorso di adesione all'Unione Europea e alla definizione di chiare garanzie per la sicurezza di Kiev, ma è stata anche l'occasione per esprimere la massima vicinanza al popolo ucraino, massima vicinanza del Partito Democratico rispetto agli attacchi criminali indiscriminati che hanno ancora una volta colpito l'Ucraina questa notte, causando numerose vittime civili, così Alessandro Alfieri sulla situazione in Ucraina. Andiamo negli Stati Uniti perché la decisione della Casa Bianca è quella di ritirare i due bombardieri B-52 dalla base aerea della Royal Air Force, quindi in Gran Bretagna, di Fairford. Erano basi e velivoli utilizzati per condurre missioni di combattimento durante l'operazione militare contro l'Iran, così ha riferito il portale di notizie TWZ a marzo la Military Air Tracking Alliance, organizzazione che fa monitoraggio dell'attività dell'aviazione militare, aveva riferito che i due bombardieri B-52 avevano effettuato missioni di combattimento decollando proprio dalla base di Fairford nell'ambito dell'operazione statunitense con l'Iran. Occupiamoci di dibattito all'interno del centrodestra. C'è una differenza tra la maggioranza e il cosiddetto campo largo. Noi siamo un'alleanza di proposte e principi condivisi, loro sono un cartello elettorale. Ecco, se anche noi vogliamo diventare come loro, c'è un cartello elettorale, prendiamoci vannacci, che non c'entra niente con i valori del centrodestra. Io ragionerei con grande attenzione. La dichiarazione è del ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, appunto rispondendo sul possibile ingresso di Futuro Nazionale in coalizione. Sul rischio che Futuro Nazionale diventi l'ago della bilancia, dice Zangrillo, noi dobbiamo vincere portando avanti i nostri valori, i nostri principi, non barattandoli con qualche voto in più, lo dice appunto Zangrillo, che afferma e continua sostenendo di avere appunto le idee chiare sui rapporti proprio con la formazione dell'ex generale Vannacci. Occupiamoci del nuovo scisma che ha colpito la Chiesa Cattolica. C'è un comunicato del Vaticano proprio sui Leveriani, che sono stati scomunicati dopo aver ieri nominato 4 nuovi vescovi. Dai tempi di San Paolo VI fino agli ultimi colloqui svoltisi recentemente presso questo dicastero, i molteplici tentativi di ricondurre gli aderenti al movimento iniziato da Monsignor Lefebvre alla piena comunione con la Chiesa Cattolica si sono rivelati vani. Tale situazione si è ulteriormente aggravata a causa delle recenti consacrazioni episcopali celebrate senza mandato pontificio contro la volontà del Santo Padre, in aperta violazione del diritto canonico. È per questi motivi che il Dicastero per la dottrina della fede, nel fedele esercizio delle funzioni adesso affidate, ritiene necessario rilevare che tale atto ha configurato il delitto di scisma con le conseguenze canoniche per i ministri sacri e per i fedeli laici coinvolti. Il Dicastero, guidato dal cardinale Victor Manuel Fernandez, ricorda che, appunto, quanto era già stato dichiarato con il precedente scisma del 1988, che tale disobbedienza porta con sé un rifiuto pratico del primato romano e quindi costituisce un atto scismatico. C'è oltretutto anche una specifica per quanto concerne i fedeli laici: sono da ritenersi scismatici e scomunicati coloro che aderiscono formalmente alla fraternità sacerdotale San Pio X, così si legge nella nota esplicativa del Dicastero della Fede, appunto, nell'esercizio di queste funzioni, quindi non sono validi sia le celebrazioni, i matrimoni ed altri sacramenti, appunto, che saranno compiuti dai lefreviani, appunto, dai vescovi da loro nominati. Torniamo in Italia perché c'è un comunicato che riporta la difficile situazione nelle carceri. L'Associazione Italiana Giovani Avvocati e l'Osservatorio Nazionale AIGA Carceri esprimono profonda preoccupazione per gli ennesimi decessi verificatisi nelle carceri toscane. A distanza di poche ore e pochi chilometri sono registrati 2 episodi di morti sospette che hanno visto coinvolti un giovane di 26 anni recluso nel carcere della Dogaia di Prato e un uomo di 75 anni detenuto nell'istituto di Sollicciano, dove era arrivato da appena 10 giorni. Il comunicato dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati recita: la morte del 26enne suscita un vero e proprio sconcerto, perché proprio nella giornata di oggi lo stesso avrebbe dovuto essere interrogato in relazione alla denuncia esposta per le presunte aggressioni subite durante il suo arresto avvenuto poco più di un mese e mezzo fa. Analogamente desta turbamento il decesso del 75enne che, nonostante le già precarie condizioni fisiche e di salute, aveva comunque fatto ingresso in carcere per scontare una pena di circa 4 anni. Tale vicenda impone, dicono i giovani avvocati, ancora una volta una profonda riflessione sull'inadeguatezza degli strumenti di tutela riservati ai detenuti più fragili all'interno degli istituti penitenziari, così appunto nel denunciare due morti sospette appunto avvenute nelle carceri toscane. Ancora torniamo in Ucraina perché c'è una dichiarazione appunto sulla di Elish Line proprio sulla questione anche degli attacchi russi, appunto c'è una dobbiamo affrontare attacchi da parte di Mosca che sono assolutamente da condannare, così la segretaria appunto Elish Line, dicevamo anche della condanna di del senatore di Italia Viva Borghi, l'Ucraina sta inventando il futuro, sta insegnando al mondo come si potrebbe combattere le guerre di domani integrando droni, intelligenza artificiale, raccolta dati e tecnologie civili. L'Europa deve cambiare prospettiva, l'Ucraina è un partner da cui imparare e accoglierla nell'Unione, ha aggiunto Borghi. Non è beneficenza o solidarietà, ma lungimiranza. L'ingresso di Kiev rafforza l'Unione Europea e non la indebolisce, questo poi condannando gli atti definiti terroristici che hanno colpito civili innocenti. Ricordiamo la morte di 18 persone e 90 feriti negli attacchi di questa notte da parte dell'esercito russo a Kiev. Ora terminiamo questa finestra informativa e il resto più in là, nell'edizione del nostro notiziario, con tutti gli aggiornamenti. Adesso torniamo nei programmi in convenzione.
0: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
1: Vi proponiamo la seduta del Senato di ieri, in particolare inizieremo dalla discussione dei disegni di legge di modifica della legge dell'88, si tratta di approvazione di intese tra il Governo della Repubblica Italiana e le Assemblee di Dio in Italia.
2: L'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge modifica della legge 22 novembre 1988, numero 517, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e le Assemblee di Dio in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma della Costituzione. La relatrice, senatrice Ternullo, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Prego, senatrice, al banco relatori. Aspettiamo la relatrice.
1: Radio Radicale 13:02. Stiamo proponendo i lavori del Senato, in particolare appunto la discussione dei disegni di legge di modifica delle intese tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Assemblea di Dio in Italia. Poi
2: chiedo alla relatrice se ha
1: rapporti
2: bisogno
1: tra Stato e diocesi
2: di una breve
1: ortodossa,
2: o se possiamo procedere.
1: E poi si parlerà dei rapporti tra la Repubblica Italiana e l'Unione Buddista
2: allora
1: Italiana.
2: Allora sospendo la seduta che riprenderà tra 5 minuti. No? Andiamo avanti? Sospendiamo 5 minuti, quindi la seduta è sospesa, riprenderemo alle 18:40. La seduta è ripresa, ma prima di dare la parola
1: alla senatrice Castellone.
2: Alla relatrice leggo il resoconto dalla conferenza dei capigruppo. La conferenza dei capigruppo ha stabilito di anticipare alla prossima settimana il periodo relativo ai lavori delle commissioni. I provvedimenti già previsti saranno pertanto esaminati a partire dalla seduta del 14 luglio, con inizio alle ore 10, secondo l'ordine stabilito dalla Presidenza. I lavori dell'Assemblea saranno sospesi alle ore 15:30. Il calendario della settimana prevede altresì la discussione dei documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e la deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato per resistere in un conflitto di attribuzione. e, ove richiesto dal Governo o dal prescritto numero dei senatori, a partire da mercoledì 15 luglio, gli atti di indirizzo della prima Commissione sulle intese tra il Governo e le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Per le settimane seguenti si prevede, dal 21 al 23 luglio, decreto legge giustizia, patto migratorio e disegno di legge di delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. Dal 28 al 30 luglio, decreti legge, interventi infrastrutturali e grandi eventi, nonché disegni di legge di delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali e per la proroga del termine per l'esercizio della delega sulla sicurezza stradale. Resta confermato il calendario vigente con possibilità di sedute, ove necessario, fino al 9 agosto. Prima di partire salutiamo in tribuna il Vescovo della Diocesi Ortodossa Romena d'Italia, Monsignor Siloan Span, l'ambasciatore, l'ambasciatrice Gabriella Dancau, l'ambasciatore della Romania in Italia, il Presidente delle Assemblee di Dio in Italia, Gaetano Montante, con alcuni membri del Consiglio Generale delle Chiese Adi. Benvenuti in aula. Quindi riprendiamo l'ordine del giorno che reca la discussione del disegno di legge modifica della legge 22 novembre 1988 numero 517 di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e le Assemblee di Dio in Italia in attuazione dell'articolo 8 terzo comma della Costituzione. La relatrice, senatrice Ternullo, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Prego, senatrice.
3: Sì, grazie Presidente. Il disegno di legge in esame
4: di Forza Italia Berlusconi Presidente
3: in prima lettura PPE. Dalla Camera dei Deputati è licenziato senza modificazioni dalla Commissione Affari Costituzionali, si compone di tre articoli. L'articolo 1 stabilisce che la legge di approvazione modifica l'intesa tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia, sulla base dell'intesa allegata al disegno di legge stipulata il 10 dicembre 2024. L'articolo 2 modifica l'articolo 23 della legge 22 novembre 1988 numero 517 di approvazione dell'intesa tra lo Stato e le ADI. In particolare, il comma 1, lettera A, aggiunge tra le finalità a cui possono essere destinanti i proventi derivanti dall'8 per mille del gettito IPEF, di cui al comma 1 del predetto articolo 23, anche quelle assistenziali e culturali. La lettera B, invece, intervenendo sul comma 2 dell'articolo 23, consente alle ADI di concorrere anche alla ripartizione dei fondi dell'8 per mille derivanti dalle scelte non espresse dai contribuenti, in proporzione alle scelte ricevute. Precedentemente, infatti, il comma 2 dell'articolo 23 recava la dichiarazione di rinuncia della confessione religiosa a tale quota a favore della gestione statale. Infine, la lettera C sostituisce il comma 4 dell'articolo 23 specificando che la quota di cui sopra è determinata sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, risultanti dal rendiconto generale dello Stato ai sensi dell'articolo 45, comma 7 della legge numero 448 del 1998 recante misura di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo. L'articolo 3 infine dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento. Grazie.
2: Grazie senatrice, dichiaro aperta la discussione generale, ma non ci sono iscritti a parlare, quindi se non c'è nessuno che intende intervenire chiudo la discussione generale. La relatrice quindi immagino non intervenga. Chiedo al rappresentante del Governo se intende intervenire. No? Avverto che è pervenuto ed è in distribuzione il parere della quinta commissione permanente. Poiché non sono stati presentati emendamenti né ordini del giorno, passiamo alla votazione dei singoli articoli. Quindi pongo in votazione l'articolo 1. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 2. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 3. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Anche questo mi pare approvato all'unanimità. Passiamo quindi alle dichiarazioni di voto finali e do la parola al senatore Trevisi. Prego, senatore.
5: Grazie, Presidente. Il disegno di legge aggiorna e modifica l'intesa fra Stato italiano e l'Assemblea di Dio in Italia, ADI, una confessione religiosa cattolica in attuazione all'articolo 8, terzo comma della Costituzione,
4: che Forza Italia.
5: I rapporti con le confessioni cattoliche siano regolati tramite intese approvate da legge. Aggiorna un'intesa risalente al 1986, adeguandola al quadro attuale delle attività sociali, assistenziali e culturali dell'Assemblea di Dio in Italia. Modifica la disciplina dell'8 per 1000 per questa confessione, introducendo un criterio di attribuzione proporzionale alle scelte espresse dai contribuenti. Rafforza la certezza giuridica nei rapporti fra Stato e ADI, con effetti su finanziamenti, attività sociali e riconoscimento istituzionale. Le modifiche principali riguardano innanzitutto l'ampliamento delle finalità che diventano interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero. C'è una disciplina dell'8 per 1000 con le somme che vengono attribuite in proporzione alle scelte espresse, superando la precedenza e rinuncia dall'Assemblea di Dio in Italia alla quota non espressa. Era necessario intervenire per un aggiornamento dopo quasi 40 anni dell'intesa del 1986, che non rifletteva più la realtà sociale, organizzativa e internazionale dell'ADI. Viene data maggiore trasparenza e una nuova responsabilità nell'uso dei fondi destinati alle attività sociali e culturali. Pertanto l'approvazione di intese rinnovate, come in questo caso, è un segnale politico-istituzionale di attenzione verso le confessioni acattoliche ed è un rafforzamento del pluralismo religioso. Per queste ragioni i senatori di Forza Italia votano convintamente a favore di questa nuova intesa. Grazie.
2: Grazie senatore Trevisi. Do la parola al senatore Cataldi.
6: Grazie Presidente.
4: Del Movimento 5 Stelle.
6: Con questo provvedimento stiamo modificando un'intesa che risale al 1988 con le Assemblee di Dio in Italia. È un movimento religioso di tipo evangelico pentecostale e in questo caso stiamo attuando l'articolo 8 della Costituzione, un articolo che riconosce la libertà e l'uguaglianza davanti alla legge di tutte le confessioni religiose. E qui voglio essere chiaro, colleghi, perché la libertà e l'uguaglianza vanno riconosciute sempre, vanno riconosciute anche se non ne condividiamo i valori e le idee. È un principio che deve valere sempre, perché è questo il senso della laicità dello Stato, che non può garantire soltanto le fedi che gli somigliano. Però non è stato sempre così. Non era così negli anni 30. Questa comunità è stata perseguitata dal regime fascista, perché consideravano le loro pratiche come contrarie all'ordine sociale, nocive all'integrità fisica e psichica della razza, e le autorità fasciste fecero chiudere i luoghi di culto, arrestarono i pastori, i fedeli. L'unica colpa, Presidente, era quella di essere diversi, di pregare a voce alta, in modo estatico, e questo spaventava, perché era sempre il solito tema del regime totalitario, della paura di tutto ciò che uscisse fuori dai canoni conosciuti, la paura del diverso. E quindi non c'era una pericolosità sociale, c'era solo l'ossessione totalitaria che voleva una sorta di omogeneità spirituale, incapace di accogliere anche chi la vedesse in maniera diversa. E oggi, grazie alla Costituzione, siamo passati da un pericolo da reprimere a una libertà da garantire. e quella minoranza che in passato è stata perseguitata oggi siede a pieno titolo tra
2: le... Mi scusi senatore Cataldi, colleghi, vi prego di ridurre il brusio non solo per la presidenza o per i colleghi, perché immagino che anche gli ospiti in tribuna abbiano interesse a seguire le dichiarazioni di voto. Grazie, prego senatore.
6: Presidente, stavo concludendo. Quindi dicevo, questa minoranza perseguitata oggi è tra le confessioni religiose che hanno un'intesa con lo Stato. Quindi c'eravamo, Presidente, abituati a 4 anni in cui questa maggioranza purtroppo ha tentato di modificare la Costituzione. Oggi che almeno in questo provvedimento la Costituzione la sta rispettando e la sta attuando, il nostro voto sarà un voto favorevole. Grazie.
2: Grazie senatore Cataldi. Do la parola alla senatrice Pucciarelli.
7: Grazie Presidente, onorevoli colleghi senatori, governo.
4: Lega Salvini Premier.
7: L'intesa rappresenta uno degli strumenti più importanti attraverso i quali lo Stato garantisce la libertà religiosa, assicurando al tempo stesso certezza giuridica, trasparenza e piena assunzione di responsabilità reciproca. Le intese non sono un semplice adempimento formale, ma il punto di equilibrio tra riconoscimento delle libertà costituzionali e rispetto delle regole della Repubblica. Tutto ciò si inserisce in quanto contenuto nell'articolo 8 della Costituzione. È opportuno ricordare che l'avvio delle trattative per la stipula, la revisione di un'intesa rientra nella responsabilità del Governo, come chiarito anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza 52 del 2016, mentre al Parlamento spetta il compito di approvare con legge il testo concordato nel rispetto dell'equilibrio istituzionale che caratterizza questa materia. In questo senso il provvedimento in esame dimostra come sia possibile costruire un rapporto chiaro e stabile tra lo Stato e una confessione religiosa attraverso gli strumenti previsti dalla Costituzione. Le Assemblee di Dio in Italia hanno seguito questo percorso istituzionale ottenendo dapprima il riconoscimento della personalità giuridica e successivamente l'intesa con lo Stato che oggi viene aggiornata. Non può rilevarsi però invece quello che è la situazione di altre realtà religiose presenti nel nostro Paese, in particolare quelle riconducibili all'Islam. Non siano queste realtà religiose non siano ancora giunte alla conclusione di un'intesa, proprio ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. Ciò conferma quanto sia importante proseguire sulla strada della piena interlocuzione istituzionale, individuando rappresentanze affidabili e condivise affinché i rapporti con lo Stato si svolgano nel rispetto delle regole, della trasparenza e dei principi dell'ordinamento italiano. Quello che tra poco andremo ad approvare è un aggiornamento che recepisce una richiesta avanzata dalla confessione interessata e maturata all'interno del percorso previsto dall'ordinamento. Per questo motivo il Parlamento è chiamato a pronunciarsi nel rispetto del quadro costituzionale e delle prerogative che la Costituzione attribuisce a diversi organi dello Stato. Annuncio quindi il voto favorevole del gruppo della Lega. Grazie.
2: Grazie senatrice Pucciarelli. Do la parola al senatore Parrini.
8: Presidente, io faccio una
4: Partito Democratico
8: che annuncio vale anche per i provvedimenti analogo a questo che esamineremo successivamente, perché le considerazioni da fare credo siano le medesime per le tre iniziative legislative che sono alla nostra attenzione. Due di queste sono modifiche di intese che sono state stipulate molti anni fa. Una terza iniziativa invece riguarda la istituzione di una nuova intesa, quella con la diocesi ortodossa romena d'Italia. Io credo che noi abbiamo la fortuna di avere una Costituzione come quella italiana che all'articolo 8 stabilisce dei principi in maniera molto nitida, riconosce e in qualche maniera favorisce nella chiarezza il pluralismo religioso e quindi si porta dietro un obbligo di adoperarsi per far sì che ogni confessione religiosa possa valorizzare le proprie potenzialità. Stiamo parlando di tre confessioni che complessivamente riguardano alcune centinaia di migliaia di cittadini del nostro paese ed è bene che la loro attività sia incoraggiata, sostenuta, che si svolga entro confini chiari e che laddove si procede a delle modifiche di intese precedentemente stipulate, si tenga conto anche dei cambiamenti che nel frattempo ci sono stati e che rendono necessario un aggiornamento di quegli atti. Noi dobbiamo essere consapevoli del contributo che alla coesione sociale, alla ricchezza culturale del nostro paese, la pluralità di confessioni religiose che esiste può apportare, e questo contributo lo dobbiamo mettere in valore nella maniera meglio possibile. È sulla base di questi principi e di queste considerazioni che il Partito Democratico darà un voto favorevole a questa legge per quanto riguarda l'intesa con le Assemblee di Dio in Italia, e lo stesso farà per quanto riguarda la diocesi romena ortodossa e per quanto riguarda l'Unione Buddista Italiana nei due provvedimenti successivi.
2: Grazie senatore Parrini, do la parola al senatore Malan.
9: Grazie Presidente. Le chiese cristiane evangeliche Assemblee di Dio in Italia sono la più grande realtà del mondo evangelico protestante italiano, con 1100 chiese locali e oltre 100.000
4: capogruppo di Fratelli d'Italia
9: all'inizio del secolo scorso, e nel 1988 sono state la seconda denominazione a ottenere l'intesa, 4 anni dopo quella con la Tavola Valdese e 40 anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione, che prevede appunto all'articolo 8 la possibilità delle intese con le confessioni religiose. Nel 1935 queste chiese furono colpite dalla circolare Buffarini-Guidi, che portò al divieto dei loro culti, portò al confino in carcere molti pastori e fedeli, e questa circolare fu formalmente revocata solo nel 1955, anche se ovviamente dopo il 1946 non fu applicata in tutta la sua forza. Vorrei ricordare coloro che hanno guidato queste chiese anche nei momenti di sofferenza: i presidenti Umberto Gorietti, Francesco Toppi, Felice Loria, di cui è qui presente la figlia, e naturalmente voglio ricordare il attuale presidente, il pastore Gaetano Montante, anche egli presente, come la presidente ci ha presentato. Di recente è scomparso un altro protagonista di questa storia, il pastore Daniele Melluso di Napoli, di cui è presente qui il nipote Alessandro Iovino. Sono tutte vite ispirate alla Bibbia, e forse un versetto dell'Apostolo Paolo è particolarmente significativo a questo riguardo. Fratelli carissimi, siate sempre saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che in Lui la vostra fatica non è vana. Al di là della condivisione, è in nome della libertà religiosa garantita dalla nostra Costituzione, una libertà fondamentale per ogni società civile e democratica e libera, ed è in nome di questa libertà che annuncio il voto favorevole del gruppo Fratelli d'Italia.
2: Grazie senatore Malan. Pongo quindi in votazione il disegno di legge numero 1819. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva all'unanimità. L'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la diocesi ortodossa romena d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma della Costituzione. Il relatore senatore Tosato ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Prego.
10: Grazie Presidente, il disegno di legge in esame è di iniziativa governativa
4: della Lega Salvini Premier,
10: approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati ed è stato recentemente licenziato senza modifiche dalla Commissione Affari Costituzionali e si compone di 27 articoli. Reca le disposizioni in base alle quali sono regolati, come lei ha preannunciato, i rapporti tra lo Stato italiano e la diocesi ortodossa romena d'Italia. Faccio un breve riassunto dei contenuti dei 27 articoli, poi consegnerò la relazione scritta. L'articolo 1 fa riferimento ai presupposti su cui si fonda questo accordo, che, come è stato citato dal senatore Parrini, è l'attuazione dell'articolo 8, terza comma, della Costituzione relativa alla libertà religiosa. L'articolo 2 riconosce la libertà religiosa e l'autonomia della diocesi romena d'Italia. L'articolo 3 specifica che i ministri di culto individuati nei sacerdoti godono del libero esercizio del loro ministero e del loro riconosciuta la facoltà di richiedere, qualora fosse ripristinato il servizio obbligatorio di leva, l'esonero o l'assegnazione al servizio civile. Gli articoli 4, 5 e 6 recano norme sull'assistenza spirituale di particolari categorie di fedeli ortodossi appartenenti alla diocesi. Gli articoli 7 e 8 riguardano la materia dell'istruzione, in particolare l'insegnamento religioso nelle scuole pubbliche e l'istituzione di scuole paritarie. L'articolo 9 concerne il riconoscimento degli effetti civili dei matrimoni celebrati davanti ai ministri di culto della diocesi in possesso della cittadinanza italiana. L'articolo 10 dispone che i fedeli appartenenti alla diocesi sia riconosciuto il diritto di astenersi dall'attività lavorativa nei giorni di alcune festività religiose poi specificate. L'articolo 11 tutela gli edifici di culto pubblico. L'articolo 12 prevede che nei cimiteri siano presenti, ove possibile, su richiesta della diocesi, aree riservate ai fedeli ortodossi nel rispetto della normativa vigente. E gli articoli da 14 a 19 riguardano il regime giuridico degli enti religiosi. L'articolo 20 estende la deducibilità fiscale dal reddito delle persone fisiche delle erogazioni liberali in denaro. L'articolo 21 consente alla diocesi di concorrere alla ripartizione della quota dell'8 per mille del gettito IRPEF. A seguire altri articoli che riguardano argomenti di carattere fiscale e normativo. Termino ricordando che con la Chiesa ortodossa abbiamo una secolare comunanza di storia, di radici e di valori, e pertanto auspico un voto unanime del Senato su questo provvedimento, che ha già ottenuto un voto favorevole proprio su questo testo da parte della Camera dei Deputati. Grazie Presidente.
7: Grazie Senatore Tosato. Non ci sono iscritti in discussione generale, chiedo al rappresentante del Governo se intende intervenire. Avverto che è pervenuto ed è in distribuzione il parere della quinta commissione permanente. Poiché non sono stati presentati emendamenti né ordini del giorno, passiamo alla votazione dei singoli articoli. Pongo in votazione l'articolo 1. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva all'unanimità. Pongo in votazione l'articolo 2. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva all'unanimità. Pongo in votazione l'articolo 3. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvato all'unanimità. Pongo in votazione l'articolo 4. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva all'unanimità. Pongo in votazione l'articolo 5. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 6. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 7. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 8. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 9. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 10. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 11. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 12. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 13. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 14. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 15. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 16. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 17. Favorevoli? Contrari?
2: Astenuti. Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 18. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 19. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 20. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 21. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 22. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 23. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 24. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 25. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 26. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 27. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Tutti gli articoli approvati all'unanimità. Passiamo alle dichiarazioni di voto finali e do la parola alla senatrice Ternullo.
3: Grazie Presidente. Il disegno di legge regola per la prima volta in modo organico i rapporti tra lo Stato italiano e la diocesi ortodossa romena d'Italia, dando attuazione all'articolo 8, terzo comma della Costituzione. Si tratta di un atto che incide sul sistema delle libertà religiose, sul riconoscimento istituzionale della più numerosa comunità ortodossa che è presente in Italia e sulla disciplina dei diritti civili e sociali dei suoi fedeli. È approvata l'intesa, stipulata poco più di un anno fa, tra governo e diocesi ortodosso romena d'Italia. Viene riconosciuta pienamente la diocesi come soggetto religioso autonomo, al fine di garantire la libertà di culto, l'organizzazione interna e la nomina dei ministri. Si disciplinano diritti civili rilevanti come il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio religioso e il diritto all'assistenza spirituale in ospedali, carceri e forze armate. Viene data tutela alle festività religiose, agli edifici di culto e al patrimonio culturale della diocesi. Quindi si rafforza il pluralismo religioso in Italia, riconoscendo formalmente una delle comunità più numerose tra i cittadini stranieri residenti. Come detto, si colma un vuoto normativo, posto che finora la diocesi operava senza un quadro d'intesa, a differenza di molte altre confessioni cattoliche. L'intesa prevede la libertà religiosa e l'autonomia confessionale, posto che lo Stato non può ingerirsi in nomine, atti spirituali, disciplina interna, organizzazione ecclesiastica.
2: Colleghi, vi prego, riduciamo il brusio perché la senatrice ha difficoltà a parlare con questo sottofondo.
3: Grazie. Ed infatti lì viene espresso il libero esercizio dei ministri di culto nominati dalla diocesi. In questo modo l'assistenza spirituale viene garantita anche ai militari, ai ricoverati in strutture sanitarie e ai detenuti. Per quanto riguarda l'istruzione, è sancito il diritto degli alunni a non avvalersi dell'insegnamento religioso e la facoltà per la diocesi di istituire scuole e istituti educativi. È previsto il riconoscimento degli effetti civili ai matrimoni celebrati davanti ai ministri della diocesi. Viene sancito il diritto all'astensione dal lavoro nelle festività ortodosse, ovviamente compatibilmente con i servizi essenziali. Gli edifici di culto non possono essere occupati, requisiti o demoliti se non per gravi motivi oppure previo accordo. Viene preso un impegno congiunto tra lo Stato e la diocesi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. Era necessario intervenire perché la comunità romena è la più numerosa fra i cittadini stranieri in Italia, con una presenza capillare di parrocchie e anche di attività pastorali. Quindi il voto dei senatori di Forza Italia sarà favorevole. Grazie Presidente.
2: Grazie senatrice Ternullo. Do la parola alla senatrice Gaudiano.
11: Grazie Presidente. Il provvedimento che stiamo esaminando dà attuazione a un principio fondamentale, quello contenuto nell'articolo 8 della Costituzione. Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge e regolano i propri rapporti con lo Stato attraverso apposite intese. È un principio che parla di libertà, di uguaglianza, di laicità delle istituzioni. Una laicità che non significa indifferenza verso il fenomeno religioso, ma garanzia di pari dignità e di pari diritti. La decisione ortodossa romena rappresenta oggi una realtà profondamente radicata nel nostro paese. Stiamo parlando di più di 1 milione di persone, stiamo parlando di famiglie che vivono, lavorano e crescono i propri figli in Italia. Sono persone che contribuiscono quotidianamente alla nostra economia, alla vita delle comunità locali e al tessuto sociale dei territori. È una forma di integrazione, riconoscere pienamente i rapporti tra lo Stato e questa confessione religiosa. Ciò significa prendere atto di una realtà già esistente e dare certezza giuridica a diritti che meritano tutela. Per questo il Movimento 5 Stelle guarda con favore a questo provvedimento. Vorrei però aggiungere una riflessione. Le intese previste dall'articolo 8 non possono essere considerate un semplice adempimento amministrativo, ma il segno concreto della capacità dello Stato di riconoscere il pluralismo come un valore e non certamente come un problema. La libertà religiosa non è una concessione della politica, è un diritto costituzionale, è un diritto che appartiene ad ogni persona. Ed è proprio per questo che crediamo sia necessario mantenere sempre un approccio coerente. Non si può rivendicare il valore del pluralismo quando si approvano queste intese e poi alimentare nel dibattito pubblico contrapposizioni che finiscono per dividere le persone sulla base della loro provenienza, della loro fede o addirittura della loro cultura. La coesione sociale si costruisce attraverso il rispetto reciproco, attraverso il dialogo e attraverso il riconoscimento dei diritti. L'approvazione di questa intesa rappresenta certamente un passo positivo, ma non esaurisce i doveri delle istituzioni. Le comunità religiose svolgono spesso un'importante funzione sociale, offrono assistenza alle famiglie, promuovono solidarietà, favoriscono percorsi di integrazione e costituiscono punti di riferimento soprattutto per chi vive condizioni di fragilità. Lo Stato deve essere in grado di valorizzare questo contributo senza rinunciare a principi di laicità che caratterizza il nostro ordinamento. E questo, Presidente, questo è l'equilibrio disegnato dalla Costituzione, l'equilibrio che hanno voluto padri e madri costituenti, un equilibrio che tutela le confessioni religiose, ma allo stesso tempo tutela tutti i cittadini, credenti e non credenti. Il Movimento 5 Stelle, per questi motivi, esprime un voto favorevole al provvedimento. Grazie.
2: Grazie senatrice Gaudiano. Do la parola al senatore Dreosto.
12: Grazie Presidente. Il nostro voto sarà certamente favorevole rispetto a questo provvedimento che dà, come è stato detto, attuazione all'articolo 8 della Costituzione e rafforza un principio fondamentale del nostro ordinamento, che è quello della libertà religiosa e il dialogo tra lo Stato e le confessioni proprio religiose. L'intesa poi con la diocesi ortodossa romena d'Italia rappresenta un passo davvero importante nel riconoscimento di quella che è una comunità che contribuisce in maniera importante alla vita sociale, culturale e spirituale del nostro Paese. Come è stato detto, ci auguriamo che altre confessioni religiose possano giungere alla definizione di analoghe intese, questo nel rispetto di quelli che sono i principi costituzionali, affinché sia garantita pari dignità a tutti i fedeli, uomini e donne, e piena collaborazione nell'interesse e nel rispetto delle leggi e della collettività. Mi permetta, Presidente, di ringraziare per la collaborazione la Console Generale di Romania a Trieste, la dottoressa Adina Lovin, con la quale ci confrontiamo spesso su tematiche di territorio, e poi un saluto particolare, un ringraziamento all'Archimandrita Padre Antonio e alla comunità del Monastero Ortodosso Romeno Natività della Madre di Dio di Gradisca di Spilimbergo, località in cui risiedo, che con il loro impegno rappresentano da sempre un esempio concreto di fede, di accoglienza, di dialogo e di integrazione. Per queste ragioni confermo il voto favorevole del gruppo della Lega. Grazie.
2: Grazie senatore Dreosto. Do la parola al senatore Parrini.
8: Presidente, per esprimere il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico, chiesto nuovamente la parola anche per un atto di riguardo nei confronti della Diocesi Ortodossa Romena d'Italia, a cui porgo il saluto mio personale e del nostro gruppo. Noi votiamo a favore del provvedimento.
2: Grazie senatore Parrini. Do la parola al senatore Malanno.
9: Grazie Presidente. Con questo provvedimento la Chiesa Ortodossa Romena sarà probabilmente la 13ª confessione religiosa ad avere una intesa con lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. La Chiesa Ortodossa Romena ha origini antichissime, la tradizione la riporta addirittura al primo secolo con Andrea, il discepolo di Gesù, fratello di Simon Pietro. Dunque in questi 2000 anni di storia ha rappresentato anche, è stata parte importante nel costituire la nazione romena. Nel 1688 ci fu la prima traduzione della Bibbia nella lingua nazionale e ha contribuito anche alla standardizzazione della lingua, come è accaduto anche in altri paesi dove la prima traduzione della Bibbia ha rappresentato un passo importante nella definizione della lingua nazionale. E nel XIX secolo la Chiesa si è dichiarata, cosa che era di fatto già presente sotto molti aspetti, si è dichiarata autonoma, autocefala. Nel periodo della dittatura comunista, nel dopoguerra, fino al 1989, la Chiesa è stata sottoposta a fortissime restrizioni, molte persone finite in carcere, torturate, e la Chiesa nel suo insieme sottoposta a un pesante controllo da parte delle autorità statali e da parte della polizia politica, la famigerata Securitate. Dopo il 1989, con la caduta del regime di Ceausescu, la Chiesa ha vissuto una grande rinascita, ha avuto un grande impulso con una pratica che si è diffusa evidentemente molto di più che nei decenni precedenti. È significativo che sia qui presente l'ambasciatrice Gabriela Dancau, l'ambasciatrice di Romania naturalmente, ed è ancora più significativo, dato la specificità di questo provvedimento, la presenza del vescovo Siluan che guida la diocesi romena in Italia. Io voglio ringraziare coloro che nella commissione competente, commissione affari costituzionali, hanno lavorato a questo provvedimento e anche a coloro che hanno lavorato alla Camera su questo provvedimento. Sono qui presenti, è qui presente l'onorevole Fabrizio Comba, che è presidente della bilaterale dell'Unione Interparlamentare Italia e Romania, è presente il presidente della commissione cultura Federico Mollicone, che ha lavorato in collaborazione con la Romania per il anno culturale di collaborazione fra Italia e Romania. Grazie al lavoro di tutti si arriva a questo provvedimento, che è nella scia di tutti gli altri, ma è un significativo passo di affermazione ulteriore della libertà religiosa, un diritto fondamentale iscritto nella nostra Costituzione, ma è iscritto nel diritto naturale, perché ciascuno nasce libero, in particolare libero di professare la sua fede religiosa.
2: Grazie senatore Malan. Si sono concluse le dichiarazioni di voto e quindi pongo in votazione il disegno di legge numero 1800, norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Diocesi Ortodossa Romena d'Italia. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva all'unanimità. L'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Unione Buddista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Il relatore senatore De Priamo ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Prego.
13: Grazie Presidente. Disegno di legge in esame, di iniziativa governativa e licenziato alla unanimità dalla Commissione Affari Costituzionali senza modificazioni, si compone di 6 articoli recanti modifiche all'intesa tra lo Stato e l'Unione Buddista Italiana, stipulata
14: Andrea De Priamo, Fratelli d'Italia,
13: con la legge 245 del 2012. L'articolo 1 stabilisce l'approvazione dell'intesa stessa. L'articolo 2 modifica l'articolo 7 della legge 245 del 2012 al fine di prevedervi il riconoscimento dei titoli di studio accademici in studi buddisti e contemplativi. L'articolo 3 interviene sulla predetta legge 245 introducendovi il nuovo articolo 8 bis che reca disposizioni in materia di riconoscimento degli effetti civili dei matrimoni celebrati in Italia da ministri di culto buddisti.

0: ad estendere la finalità della destinazione delle quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, il cosiddetto inoptato, anche ad interventi ulteriori rispetto a quelli umanitari attualmente previsti dalla norma in esame, con l'espressa esclusione dell'attività di sostegno al culto. L'articolo 5, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria. Grazie Presidente.
1: Grazie Presidente De Priamo. Non ci sono iscritti in discussione generale. Chiedo al rappresentante del Governo se intenda intervenire. No? Avverto che è pervenuto ed è in distribuzione il parere della quinta commissione permanente. Poiché non sono stati presentati emendamenti né ordini del giorno, passiamo alla votazione dei singoli articoli. Pongo in votazione l'articolo 1. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 2. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 3. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 4. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 5. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 6. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Passiamo quindi alle dichiarazioni di voto finali e do la parola al senatore Trevisi.
2: Sì, grazie Presidente. Il disegno di legge aggiorna l'intesa fra lo Stato italiano e l'Unione Buddista Italiana, adeguandola al quadro costituzionale, finanziario e sociale attuale. Si tratta di un atto costituzionalmente necessario che incide sul regime della libertà religiosa, sul sistema dell'8 per mille e sul riconoscimento istituzionale di una delle principali comunità buddiste europee. Aggiorna un'intesa ferma dal 2012, rendendola coerente con l'evoluzione dell'Unione Buddista e delle sue attività sociali, culturali e assistenziali. La riforma dell'8 per mille ai buddisti fa in modo di allinearla ai criteri generali di proporzionalità e delle scelte dei contribuenti. Si inserisce nel ciclo di aggiornamento delle intese con le confessioni acattoliche, colmando un ritardo rispetto agli altri accordi già rivisti. Fondamentale ora l'ampliamento delle finalità per cui l'Unione Buddista può utilizzare i fondi dell'8 per mille per attività sociali, culturali, educative, assistenziali, umanitarie e ambientali, sia per iniziative in Italia che all'estero. Si prevede l'attribuzione proporzionale alle scelte espresse dai contribuenti e il superamento di precedenti limitazioni e maggiore coerenza del sistema generale. C'è un aggiornamento del quadro istituzionale con il riconoscimento delle attività formative, culturali e interreligiose con l'Unione Buddista, che è oggi una realtà più strutturata, con l'attività sociale e culturale molto più ampie rispetto al 2012. È previsto l'adeguamento al contesto europeo, posto che altre democrazie hanno aggiornato negli ultimi anni gli accordi con le comunità buddiste. L'Italia oggi aggiorna il quadro delle intese garantendo parità di trattamento tra le confessioni e rafforzando ulteriormente il pluralismo religioso. Per queste ragioni Forza Italia e i suoi senatori voteranno a favore di questo provvedimento. Grazie.
1: Grazie senatore Trevisi. Do la parola al senatore Cataldi.
3: La ringrazio Presidente. Stiamo aggiornando un'intesa del 2012 tra lo Stato italiano e l'Unione Buddista Italiana. Si riconosce il valore ai titoli accademici in studi buddisti, si introduce la disciplina del matrimonio buddista con effetti civili, si ampliano le possibilità di utilizzo dell'8 per mille. È un provvedimento che ci vede d'accordo perché riconosce anche qui l'uguaglianza e la libertà alle confessioni religiose. Permettetemi soltanto una riflessione però che riguarda il senso stesso dell'articolo 8 della Costituzione che stiamo attuando. Perché vedete, il buddismo mette un po' alla prova la concezione tradizionale che abbiamo

0: di confessione religiosa, perché il buddismo non crede in un Dio che osserva, punisce o premia i comportamenti degli uomini. Diciamo che
1: Roberto Cataldi, Movimento 5 Stelle,
0: viene concepita come una richiesta di favori. E allora mi viene un po' in mente che una sorta di simmetria, no, con un pensiero che era quello di Albert Einstein, quando diceva che lui non diceva di essere un credente, non era un credente, non credeva in un Dio antropomorfo, ma non diceva neppure di non essere religioso, soltanto che la sua religione non coincideva in questa visione che nasce forse probabilmente da un antropomorfismo universale, dall'idea che dobbiamo avere un Dio a nostra immagine e somiglianza. No, però lui diceva comunque di essere religioso, e questa religiosità coincideva un po' con questo stupore statico che c'era nei confronti di questo ordine cosmico dell'universo. Quindi c'era una sorta di similitudine, perché entrambi, sia il buddismo che il pensiero, diciamo, di Einstein, ci dicevano che è possibile essere dei religiosi non credenti. Però ecco perché vi faccio questa riflessione, colleghi. Ma ve la faccio perché se lo Stato si occupa del buddismo, che non crede in un Dio creatore, allora vuol dire che l'articolo 8 è molto più capiente di quello che noi possiamo immaginare, perché vuol dire che riconosce non soltanto le religioni e le confessioni religiose, ma riconosce e rispetta le libertà di chi non crede. E questo, colleghi, davvero ascoltatemi, è un punto fondamentale, perché uno Stato laico non può rispettare le libertà soltanto a parole, deve rispettarle con le sue leggi e deve rispettarle anche quando si tratta di occuparsi di temi etici, anche quando si tratta di parlare dell'amore che può nascere tra due persone anche se non sono dello stesso sesso. Deve riconoscere la libertà delle persone anche quando deve parlare di temi come il fine vita. Ecco il senso dell'articolo 8, che nasce quando si riconosce la libertà e l'uguaglianza di una confessione che chiamiamo religiosa ma che non crede in Dio, come quella del buddismo. E allora concludo, Presidente, ma credo che fino a che le leggi dello Stato continuano a essere condizionate dai pregiudizi morali e religiosi, non possiamo parlare di libertà e non possiamo parlare di uno Stato laico. Senza uno Stato laico non esistono le libertà, e dovremo entrare in un'ottica di capire che il diritto deve occuparsi dei diritti contrapposti e che le libertà vanno riconosciute sempre con un solo limite, e il limite è quello dell'esistenza dei diritti e delle libertà altrui. Il nostro voto sarà favorevole. Grazie.
2: Grazie, senatore Cataldi. Do la parola alla senatrice Pirovano.
3: Grazie, Presidente. Anticipo fin da subito il voto favorevole da parte del gruppo Lega.
1: Desi Pirovano della Lega.
3: Ricordiamo che l'Unione Buddista Italiana ha ormai una lunga storia nel nostro paese, esiste dal 1985 e raggruppa diversi centri buddisti. L'intesa è stata votata nel 2012 e il buddismo, non solo con l'Unione Buddista Italiana ma anche con l'altro culto buddista, che è l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, che ha anch'esso un'intesa con lo Stato dal 2016, rappresenta la terza religione del nostro paese. Sono decine i centri, i templi, i monasteri buddisti che fanno parte dell'Unione Buddista Italiana, la quale aderisce anche all'European Buddhist Union. Quindi un importante riconoscimento, e oggi andiamo con questo aggiornamento delle intese a aggiornare, appunto, grazie, dopo la firma che c'è stata al 2025, alcuni aspetti importanti dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddista Italiana, che sono appunto il fatto che i ministri di culto celebrano matrimoni con effetti civili, c'è il riconoscimento dei titoli di studio accademici degli istituti buddisti che hanno personalità giuridica e che sono riconosciuti dall'Unione Buddista Italiana, e si ampliano anche le possibilità di utilizzo della quota in espressa dell'8 per mille a scopi sociali, a scopi culturali e assistenziali, e anche a fini umanitari. La sottoscrizione di questa intesa e l'approvazione di questa intesa è fondamentale perché ricorda che questo paese, la nostra Costituzione, dà una importanza fondamentale alla libertà religiosa, è un principio fondamentale e uno dei pilastri del nostro Stato di diritto. Questo ogni tanto è bene ricordarlo. E è importante l'istituto delle intese, oggi ne stiamo approvando diverse, perché garantisce un dialogo e una collaborazione costante, vediamo anche con questi aggiornamenti che stiamo provando oggi, con i diversi culti religiosi e che hanno regole certe e trasparenti, e per lo Stato è un vantaggio perché ci sono degli interlocutori riconosciuti, certi e individuabili, cosa che purtroppo con religioni con cui non ci sono ancora le intese, come l'Islam per esempio, diventa molto molto complicato. È importante perché garantisce il dialogo e la convivenza fondata sul rispetto reciproco, e per noi e per la Lega il rispetto della libertà religiosa è un principio che andrà sempre tutelato, che aiuta anche dall'altra parte a garantire il rispetto delle nostre leggi, delle nostre istituzioni, della nostra identità. Quindi ribadisco il voto favorevole per questo provvedimento da parte del gruppo della Lega. Grazie.
2: Grazie senatrice Pirovano. Do la parola al senatore Parrini.
4: Per esprimere il voto favorevole del Partito Democratico.
2: Grazie senatore. Do la parola al senatore Malan.
5: Sì, grazie Presidente. Per esprimere il voto favorevole del gruppo Fratelli d'Italia, ringraziando anche in questo caso il lavoro fatto in Commissione, colgo l'occasione che il relatore è il Presidente De Priamo, e anche sottolineare il lavoro fatto dal governo, perché queste intese arrivano in Parlamento dopo che è stato fatto il lavoro preliminare dal governo, in particolare dal sottosegretario, che tra le tante cose anche la particolare delega a questo, cioè il sottosegretario Alfredo Mantovano, che ha finalmente reso i tempi di approvazione dal punto di vista del governo e di sigla di queste intese, li ha finalmente resi normali e non cose che si protraggono in anni, a volte in decenni. Per cui ribadisco il voto favorevole di Fratelli d'Italia.
2: Grazie senatore Malan. Pongo quindi in votazione il disegno di legge numero 1809 di modifica dell'intesa tra il governo della Repubblica Italiana e l'Unione Buddista Italiana. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Scusatemi, chi è favorevole, se è la stanchezza. Va bene, ripetiamo la votazione, scusate. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva all'unanimità. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo del regolamento, sono pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Do lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta, che si terrà domani, giovedì 2 luglio, alle ore 10. L'ordine del giorno reca interrogazioni e al secondo punto interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151 bis del regolamento. La seduta è tolta.
6: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
1: Radio Radicale 13:59 minuti, abbiamo ascoltato la seduta del Senato di ieri pomeriggio, adesso è il momento del nostro notiziario pomeridiano. Andrea Billau, Federico Punzi in studio, Luciana Bruno in regia. Notiziario che apriamo sulla politica interna, ci sono diverse notizie, tra cui, come vedremo, le dimissioni della Presidente della Commissione di Vigilanza RAI e dei membri di opposizione, ma partiamo dalla legge elettorale. Questa mattina il ministro dei rapporti con il Parlamento Luca Ciriani ha affermato di essere favorevole all'introduzione delle preferenze, che come sapete è uno dei nodi ancora di discussione. Tuttavia ha aggiunto: facciamo parte di una coalizione, quindi vedremo se ci sono le condizioni per introdurle. Contrario alle preferenze resta invece il ministro della pubblica amministrazione Zangrillo, mentre Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, ad una domanda su una possibilità di Giorgia Meloni al Quirinale risponde: perché no, è una persona capace. Ma ha aggiunto: non so quanto potrei essere invogliato a votarla se non si impone per portare le preferenze nella legge elettorale. Intanto la conferenza dei presidenti di gruppo della Camera ha deliberato il rinvio al 14 luglio dell'approdo della legge elettorale in aula. Sentiamo su appunto la legge elettorale l'intervista di Lanfranco Palazzolo a Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati.
7: E Radio Radicale con Maurizio Lupi, parliamo di legge elettorale. Allora, ieri la conferenza dei capigruppo ha stabilito che l'esame proseguirà dal 14 luglio. Allora, in questi 12 giorni che tipo di riflessione farete, perché restano ancora diverse questioni aperte? Innanzitutto quella delle preferenze, sulle quali sono contrari altri partiti alleati della maggioranza.
8: Ma come avevamo detto in commissione, sarebbe stata poi l'Aula, a fronte di un ulteriore confronto rispetto alle osservazioni che sono arrivate, non solo sulle preferenze, ma anche su, per esempio, sul voto per gli studenti che fuori sede e altre questioni, che ci saremmo, come giusto che sia, confrontati per migliorare la legge elettorale, il testo base che è stato proposto. Sulle preferenze, come giusto che sia, ci sono posizioni all'interno della maggioranza molto chiare. Forza Italia e Lega vorrebbero le liste bloccate. Noi crediamo che sia, insieme Noi Moderati e Fratelli d'Italia, che sia giusto andare verso ridare la possibilità agli elettori di scegliere. Questi giorni i tecnici che hanno lavorato troveranno, immagino, una soluzione.
7: Teme che l'opposizione possa abbracciare questa battaglia che vuole portare avanti Fratelli d'Italia insieme a lei? Per creare una divisione? Perché sa, quando certe volte, lei lo sa meglio di me come funzionano queste cose.
8: L'opposizione fa l'opposizione, fa il suo sulla legge elettorale. Mi auguro che il confronto sia per avere una legge elettorale che sia il migliore possibile, che ridia, come quello che vogliamo, rappresentanza al voto degli elettori, ma anche possibilità di sapere chi ha vinto e chi ha perso, e che quindi chi deve governare il giorno dopo per 5 anni senza alibi, e chi deve stare all'opposizione. La stabilità, abbiamo visto in questi anni, determinata dalla politica, è un valore aggiunto per il sistema paese, per l'economia, per le famiglie, ha ridato forza all'Italia e credibilità all'Italia nel mondo, e quindi io mi auguro che non sia semplicemente un gioco politico, ma anche una questione di merito. Comunque il lavoro è esattamente quello che spetta un Parlamento.
7: E sulla questione dei fuorisede, lei ha visto quello che è successo sul referendum costituzionale sulla separazione delle carriere? La mancata riforma ha provocato una mobilitazione dei giovani. Allora, non fare una cosa di questo genere sarebbe un grosso errore, e sarebbe più facile farlo senza le preferenze?
8: Ma io credo che dare la possibilità, come è accaduto alle elezioni europee, di votare gli studenti fuori sede mi sembra un segno di civiltà e quindi anche di opportunità perché i giovani tornino a partecipare al voto. Quindi, dobbiamo trovare, siccome sono le elezioni politiche, lo strumento corretto, la modalità corretta con cui farlo. Ci stiamo lavorando, quindi su quello credo che la maggioranza andrà verso la possibilità di confermare la possibilità del voto ai fuori sede.
7: Vuole dire qualcosa su Milano?
8: No, voglio solo dire che questo mese abbiamo approvato 2 leggi importanti, che sono un pilastro del governo di centrodestra, quella sul salario giusto e quella sul piano casa, e mi sembra che l'azione del governo si stia sviluppando con molta autorevolezza e forza.
7: Ci saranno molti effetti anche a Milano di questo piano casa?
8: Anche a Milano il problema della casa è uno dei temi più importanti, e credo che, mi auguro che qui sì, maggioranza e opposizione insieme capiscano che il problema non è solo di Milano, ma di tutta Italia.
7: Grazie Maurizio Lupi.
8: Ciao.
9: L'intervista era di Lanfranco Palazzolo, adesso ci occupiamo dei rapporti tra centrodestra e Futuro Nazionale. Ascoltiamo il deputato del Movimento di Vannacci, Rosano Sasso, intervistato da Lanfranco Palazzolo.
10: E Radio Radicale, siamo con Rossano Sasso di Futuro Nazionale per parlare, insomma, a un momento particolarmente complesso, c'è la legge elettorale, ma c'è anche, è entrato in agenda anche il Quirinale. Io le volevo chiedere se era un po' rimasto sorpreso per questa parola di Giorgia Meloni per un Presidente della Repubblica di destra, immagino che lei lo voglia, così come lo vogliono tanti italiani, è possibile?
11: È democratico, se viene votato dai grandi elettori è giusto che ci sia anche un Presidente della Repubblica, espressione di una determinata maggioranza, come è sempre accaduto fino ad oggi. E certo, poi chiaramente nel momento in cui si diventa Presidente della Repubblica si dovrebbe cercare di essere super partes e rappresentare tutti i cittadini, e sappiamo bene che non è sempre stato così. La storia della Repubblica italiana è piena di presidenti della Repubblica che in qualche modo non sono stati proprio fedeli al mandato costituzionale. Abbiamo avuto al Quirinale esponenti socialisti, esponenti comunisti, esponenti repubblicani. Non abbiamo mai avuto un esponente di un'area conservatrice, di un'area identitaria che oggi rappresenta la maggioranza nel paese. Quindi ben venga.
10: Quindi secondo lei non c'è mai stato un Presidente della Repubblica di destra?
11: Beh, un Presidente della Repubblica, lo ripeto, non semplicemente di centrodestra, ma un Presidente della Repubblica che abbia avuto le sue radici nella destra nazionale o nella destra sociale in Italia, io non l'ho mai visto.
10: Lei la voterebbe Giorgia Meloni come Presidente della Repubblica? Anche se non è stata mai formalizzata nessuna candidatura.
11: Non ci vedrei niente di male, certo mi piacerebbe però poter fare un ragionamento politico su questo.
10: Quindi aprire un dialogo?
11: In realtà il dialogo andrebbe aperto per cose più terrene, per cose meno importanti come
10: La politica è fatta anche
11: certo,
10: di questo.
11: Certo. Beh, noi di Futuro Nazionale abbiamo votato la fiducia la prima volta ormai 3 mesi fa a questo governo, in cambio abbiamo avuto soltanto indifferenza, ostracismo, tutti i nostri emendamenti bocciati, per cui il dialogo si fa in due e noi non siamo di certo ad aspettare che qualcuno ci chieda chissà cosa. La Meloni ha il telefono del generale Vannacci, se ci tiene ad aprire un dialogo,
10: ma è auspicabile farlo, secondo lei? Non si può continuare ad andare muro contro muro?
11: No, guardi, non è questione di muro contro muro, è questione di fare le cose per cui gli italiani ci hanno votato nel 2022, cioè fare cose di destra. Per noi non è di destra eseguire gli ordini dell'Unione Europea, per noi non è di destra continuare a mandare soldi a Zelensky, per noi non è di destra chiedere soldi in prestito, quindi a debito, all'Unione Europea, e anziché ad esempio cancellare la tassa ETS che ci costa 25 centesimi al litro, continuare a investire sulle fonti rinnovabili. Non è una cosa di destra obbedire al diktat del Green Deal. Noi siamo pronti, siamo disponibili a interloquire, ma evidentemente non in eterno.
10: Non siete disposti a far vincere la sinistra?
11: Allora, noi non vorremmo assolutamente che vinca la sinistra, però se il centrodestra moderato ci esclude persino dalla discussione sulla legge elettorale, la responsabilità ricadrà su di loro.
10: Chiarissimo. Grazie come sempre a Rossano Sasso di Futuro Nazionale.
9: E l'intervista era di Lanfranco Palazzolo. E del radicamento di Futuro Nazionale, delle peculiarità dell'organizzazione sul territorio, Antonello De Fortuna ne ha parlato con Luciano Fasano, associato di scienza politica all'Università degli Studi di Milano.
12: Radio Radicale, siamo in collegamento con il professor Luciano Fasano, docente di scienza politica all'Università degli Studi di Milano. Benvenuto a Radio Radicale, professore.
13: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
12: Allora, lo spunto di questa conversazione è un articolo pubblicato sul Domani, nel quale lei, analizzando, diciamo, la geografia dei comitati costituenti dei circoli di Futuro Nazionale, che è la formazione che attira molto interesse, ci sono sondaggi che danno comunque risultati, diciamo così, lusinghieri, cerca di capire intanto tramite la copertura del territorio e la distribuzione che tipo di formazione è e soprattutto che sviluppi potrà avere. Da questo punto di vista, da questa sua analisi, quali sono le due o tre considerazioni principali?
14: Allora, la considerazione principale è che emerge la fisionomia di un partito che, sebbene sia nato da poco, è già territorializzato. Questa cosa è importante perché, ad esempio, comparando questo elemento rispetto al recente fenomeno politico come sono stati il Movimento 5 Stelle,
12: l'ultimo nuovo, diciamo, sì, l'ultima novità,
14: esatto, certo, si vede che i 5 Stelle ancora oggi scontano una difficoltà strutturale nel localizzare sul territorio una presenza articolata, tant'è che nelle elezioni non politiche nazionali ma amministrative locali a diversi livelli scontano sempre dei consensi molto limitati.
12: Invece com'è la copertura esatto di Futuro Nazionale?
14: La copertura di Vannacci è estremamente interessante perché non solo è territorializzato, ma è diffuso in maniera molto uniforme su tutto il territorio nazionale, e in particolare la cosa che si nota è che le presenze vanno dalle grandi metropoli o aree metropolitane ai centri medio-grandi, ai capoluoghi di provincia, alle aree rurali. Quindi, come dire, sembra, adesso per dirla con una battuta, sembra una distribuzione quasi logistica.
12: Studiata, diciamo, ben studiata, esatto.
14: Ben studiata, esattamente. Questa cosa ha un rilievo poi, soprattutto rispetto al fatto che anche nella strategia politica di Vannacci si è ormai affacciata l'intenzione di avere una presenza non soltanto nello scenario politico nazionale ma anche nelle amministrative, e la stagione del prossimo anno si presenta ricca di appuntamenti
12: perché,
14: importanti.
12: E certo, lei scrive, ci sono tante città che andranno al rinnovo del Consiglio Comunale, quindi Vannacci potrà dire la sua. In sostanza, diciamo, si propone di superare un po' quella frattura città-campagna che ad esempio all'estero ha pregiudicato anche molti leader che hanno fatto bene,
14: diciamo,
12: nelle campagne ma male nelle città.
14: Diciamo sì che nel modo in cui ha cercato di organizzare la presenza sul territorio si vede chiaramente l'intenzione di superare sia la frattura città-campagna, come le dicevo, questa dorsale di presenza anche nelle aree rurali è estremamente significativa, ad esempio è molto importante soprattutto in Veneto, soprattutto in Lombardia, che insieme alla Puglia sono le tre regioni dove ha maggiore consistenza la presenza di Futuro Nazionale. E dall'altro lato vi è il fatto che cerca di superare anche la frattura che è un po' quella legata alla metafora delle ZTL, cioè la frattura centro-periferia, perché in realtà anche la presenza nelle aree metropolitane, come ad esempio paradigmaticamente di Milano e provincia, è una presenza che contempla contemporaneamente il grande centro, la città capoluogo e alcune realtà importanti della periferia, ad esempio su Milano e area metropolitana. Presenza su Milano si associa alla presenza anche in città come Cinisello, Sesto San Giovanni, quindi cerca anche di superare questa frattura tra centro e periferia, quindi è dislocazione organizzativa che preventivamente affronta quelle che sono delle fratture importanti su cui si è collocato il modo di orientarsi e costruirsi del consenso in anni recenti anche rispetto ai partiti nuovi.
12: Ecco, la dorsale, che ne è della dorsale lombardo-veneta? Una volta, diciamo, era il profondo nord, no? È cambiata.
14: Beh, in quella dorsale c'è una presenza molto importante e significativa. Ad esempio, in le realtà più importanti seguono sia il tracciato dell'ex corridoio 5, diciamo, quindi da Verona a Vicenza a Padova, con un'estensione anche nella zona della laguna veneziana con una presenza più significativa, anche in me, se meno importante di quelli tre capoluoghi che ho appena menzionato, nell'area veneziana, in particolare a Mestre. Poi c'è una presenza che abbraccia centri medio-piccoli, mi viene in mente Tiene, in realtà della Pedemontana, vicentina, sì. Questo è, diciamo, quello che un tempo era l'area considerata di elezione della Lega Nord ai tempi di Umberto Bossi, dove si è costruita la Lega Nord che poi è diventata protagonista della frattura centro-periferia nella dimensione che abbiamo conosciuto nei decenni passati, ed è il punto oggi dolente un po' della Lega, perché di fatto lì la Lega sta perdendo voti già adesso in direzione di Fratelli d'Italia.
15: Esatto, quindi questo ferma un po' il flusso dalla Lega a Fratelli d'Italia degli consensi.
14: Sì, è interessante questa cosa, perché in realtà, diciamo, il flusso dalla Lega a Fratelli d'Italia era quello che aveva contraddistinto le ultime tornate elettorali, sia nazionali sia locali, e sta dentro alla logica di un riallineamento, riallocazione dei consensi all'interno del centrodestra, il cui muro di lo definì a suo tempo Ilvo Diamanti, comunque persiste. E però a questo punto c'è anche questo nuovo fenomeno, il che vuol dire che pezzo di quell'elettorato di centrodestra che si sviluppa nell'area pedemontana, lombardo-veneta, in particolare nel Veneto, inizia a risentire delle sirene di Futuro Nazionale. Un'ultima suggestione, che sì, era una cosa che stavo verificando rispetto all'incrocio di alcuni dati che ho iniziato a fare in questi giorni, sale che le dicevo prima, che riguarda i capoluoghi veneti, cioè Verona, Vicenza, Padova e in parte Rovigo, dove abbiamo una presenza consistente di Vannacci, era anche storicamente una dorsale di forte presenza del movimento sociale italiano destra nazionale.
15: Ah, quindi diciamo da questo punto di vista ha ripescato, diciamo così, quel tipo
14: in
15: di
14: un'area
15: tendenze.
14: Di destra, esatto, in un'area di destra che si è variabilmente posta in questi anni, perché poi ha dato luogo alla destra leghista, che all'epoca di Bossi era ancora più moderata, e diciamo quello che fece in particolare è sostituire nei consensi dei cittadini la Democrazia Cristiana, ma va a pescare probabilmente anche rispetto a quelli che erano consensi più tradizionalmente appartenenti alla destra missina, quindi alla destra.
15: E in Puglia come mai questa, diciamo, questa realtà?
14: Beh, in Puglia la situazione è diversa rispetto alla configurazione lombardo-veneta. Lì c'è una presenza significativa in alcuni piccoli centri, come ad esempio Bitonto, ma soprattutto invece in capoluoghi di provincia, e lì se si incrocia, diciamo, l'analisi rispetto a quelli che sono i dati che lo stesso Vannacci fornisce su Futuro Nazionale, con un po' quello che è il dibattito politico locale che emerge dai quotidiani di quelle realtà e delle diverse province, si vede che lì c'è un contributo importante che viene da personale politico in precedenza appartenente a Fratelli d'Italia o a Forza Italia, che hanno deciso di trasmigrare verso Futuro Nazionale, portandosi dietro quelli che sono pacchetti di voti organizzati, certo, perché si sa che in Meridione, diciamo, la strutturazione del consenso in questo senso è molto più personalizzata.
15: Ecco, professor Fasano, vogliamo mandare poi questa, diciamo, una copia di questa geografia di Futuro Nazionale a chi si sta occupando della nuova legge elettorale, perché diciamo anche qui, insomma, poi ci saranno dei calcoli da fare sui collegi e sulle aree geografiche che potrà dire molto sul risultato finale.
14: Sì, questo sì, anche se diciamo che in questo momento la discussione sta occupandosi, per quanto riguarda la legge elettorale, di altri aspetti. I collegi vengono di conseguenza, però ecco, l'importante è che possiamo facilmente concludere che in vista della tornata delle amministrative del prossimo anno, che toccherà capoluoghi importanti, e del combinato disposto, anche se a distanza di mesi, con le elezioni politiche, potremmo quasi aspettarci una presa a tenaglia sui due fronti da parte di Futuro Nazionale. Quindi occorrerà tener conto di questo. Per quanto riguarda il contributo, diciamo, invece della legge elettorale, diciamo che le caratteristiche strutturali della legge elettorale già adesso esercitano una forte pressione maggioritaria, che di solito, inducendo le forze politiche a raccogliersi in schieramenti e coalizioni, favorisce per il potere di veto quelli che sono i partiti relativamente più piccoli. Però se i dati sono quelli che ci dicono i sondaggi oggi, diciamo che Futuro Nazionale ha già superato la soglia, come dire, di sopravvivenza, cioè non stiamo parlando di un partito che sta tra il 2 e il 3, tanto un partito che sta già tra
15: comunque,
14: il 7,
15: esatto, supererà
14: e che quindi diventa una presenza difficile da trascurare e potrebbe in una logica coalizionale creare grosse difficoltà, ovvero esercitare anche un forte potere contrattuale di veto nei confronti del centrodestra. Certo.
15: Grazie professor Fasano.
14: Grazie a voi, a risentirci.
1: Radio Radicale 14:20. Allora, come dicevamo in apertura del nostro notiziario, le dimissioni della presidente della Commissione Vigilanza Rai, Barbara Floridia, e dei commissari delle opposizioni, in un lungo post su Facebook la stessa presidente ha motivato la sua decisione perché la misura è colma, perché manca un anno alle elezioni e servirebbe una commissione attiva e vigile sul servizio pubblico, perché manca persino il pudore di nascondere ciò che sta accadendo. Non sono disposta a trascorrere l'ultimo anno di questa legislatura assistendo impotente alle richieste di audizioni da parte delle opposizioni sistematicamente bocciate dalla maggioranza per impedire di fare domande, di pretendere risposte, di chiedere conto a chi sta gestendo la RAI. Così appunto la presidente dimissionaria della Commissione Vigilanza RAI in un lungo post su Facebook: non considerate queste dimissioni una resa, non lo sono, le considero un atto di libertà e di denuncia, di libertà perché le considero il monito per difendere un diritto importante, quello dei cittadini di essere liberamente informati e non manipolati, di denuncia, aggiunge la senatrice del Movimento 5 Stelle, perché considero ciò che è accaduto alla Commissione Vigilanza un pericoloso precedente che non possiamo sottovalutare, una ferita istituzionale che colpisce la democrazia e le istituzioni, ma che avremo il dovere e la responsabilità di rimarginare. Così in un appunto lungo post su Facebook. Passiamo ad un altro caso al centro del dibattito politico, la commissione Covid. Dopo settimane di polemiche, affermano oggi in una nota i parlamentari di Fratelli d'Italia, componenti della commissione, il Movimento 5 Stelle tenta di rinviare ulteriormente l'inevitabile, l'audizione di Giuseppe Conte in commissione Covid. Oggi in ufficio di presidenza 5 Stelle sono apposte all'audizione di Galeazzo Bignami, che ha presentato le sue dimissioni dalla commissione pur di poter essere ascoltato, un'azione che come annunciato dovrebbe compiere anche Conte, ma ora in un modo del tutto surreale le opposizioni hanno espresso la loro contrarietà all'audizione di Bignami perché ritenuta da loro impropria, nonostante le sue richieste di accesso agli atti sul piano pandemico, sui verbali della task force e sui contratti stipulati dalla struttura commissariale per la fornitura di mascherine abbiano portato a ricorsi e sentenze del TAR non con condanne al Ministero della Salute e con conseguenti giudizi di fronte al Consiglio di Stato. Come Fratelli d'Italia riteniamo che questo, concludono i parlamentari, sia l'ennesimo goffo tentativo di ostacolare i lavori della Commissione per proteggere l'ex Premier Conte, principale protagonista della gestione della pandemia. Ora parliamo invece dei rapporti all'interno del cosiddetto campo largo del centrosinistra. Sentiamo l'intervista di Lanfranco Palazzolo al senatore di Italia Viva, Casa Riformista, Enrico Borghi.
10: Radio Radicale, siamo con Enrico Borghi di Italia Viva per parlare con lui del centrosinistra, del campo largo, un po' diciamo per capire come cioè in vista del, stiamo facendo la legge elettorale, in vista del voto che cosa succederà. Allora, noi siamo rimasti tutti un po' esterrefatti. La prima cosa, io ero qua il giorno che è uscita fuori quella foto di gruppo dove stavano al tavolo cioè quella foto per la quale girano due versioni. La prima, quella dove si vedono Conte e Schlein, l'altra è il campo largo dove sotto ci sono anche Bonelli e Fratoianni. Ah, quella è una foto dirompente, perché la prima cosa che abbiamo fatto tutti quanti quando abbiamo visto questa foto ci siamo chiesti: e Renzi? Allora, noi ci chiediamo cosa ne sarà dell'alleanza con Renzi e soprattutto qual è lo scopo di questo rassemblement di Onorato? Lei che idea si è fatta?
16: Guarda, intanto il giorno della fotografia io per una pura coincidenza ero a Vasto, anzi più a precisione a San Salvo, lì vicino, ad inaugurare una sezione di Casa Riformista e mi sono permesso di richiamare un'altra fotografia dell'epoca, correva l'anno 2011, in cui Pierluigi Bersani, Michi Vendola e Antonio Di Pietro si fecero immortalare escludendo allora qualsiasi ipotesi di centro, di collaborazione con i centristi allora rappresentati da Monti e Casini. Come noto, quella vicenda procurò la famosa non vittoria e quella rottura della
17: il mancato sbiancamento del Leopardi.
16: Esattamente, quindi a volte si ha la sensazione che a sinistra ci si sia dimenticati di un famoso discorso di Togliatti a Bergamo, nel quale, correva l'anno 1962, Togliatti spiegava ai comunisti dell'epoca che bisognava fare i conti anche con quelli che comunisti non erano e che erano cattolici e che erano laici e che come tali non dovevano essere automaticamente ascritti alle forze della conservazione della reazione, perché sarebbe stato un errore. Il più togliattiano di tutti, Massimo D'Alema, fece tesoro di questa lezione e fu il protagonista, come noto, nel 95 dell'alleanza fra il PDS uscito sconfitto dalle elezioni del 94, anch'esse tutte costruite con la gioiosa macchina da guerra all'insegna di un recupero di radicalismo identitario di sinistra, con le forze del Centro Democratico, e poi nacquero le stagioni dell'Ulivo, dei governi del centro-sinistra, dell'Unione, eccetera. Quindi il primo aspetto, io credo, è che si debba tenere presente che cos'è la storia di questo paese e del fatto che non esiste una presunta autosufficienza di forze che sono importanti perché esprimono una quota significativa dell'opinione pubblica e dell'elettorato, ma qualcuno ha detto rappresentiamo il 42%, vero? Peccato che in democrazia occorre il 50% più uno e se tu rappresenti il 42 dall'altra parte hai il 58. Se questo 58 si sostanzia in termini politici tu resterai sempre all'opposizione. E quindi c'è l'esigenza di costruire un percorso che tenga conto della peculiarità, della caratteristica della nostra situazione nazionale. Peraltro, se mi passa anche una battuta, io ho detto anche che la foto della taverna mi ha un po' richiamato la vicenda della caverna della Repubblica di Platone. Lei sa che quelli che erano nella caverna, secondo il filosofo greco, vedevano le ombre distorte e quindi immaginavano una realtà che non corrispondeva alla effettività e poi quando uscivano alla luce venivano accecati perché non erano più abituati alla intensità del sole. Ecco, se vogliamo evitare, riprendendo l'immagine filosofica, di fare quella fine, occorre evitare di scambiare le ombre per fatti reali e occorre avere la capacità di guardare la realtà per quella che essa è. Per quel che ci riguarda, noi come Casa Riformista stiamo lavorando, saremo presenti, coopereremo per ampliare i nostri ranghi a tutti quelli che ritengono che occorra costruire un centro democratico, riformista, europeista, competitivo, adeguato, anche qui per riprendere un'immagine storica del nostro paese, per vincere, per governare il centro-sinistra e quindi creare l'alternativa a un governo di destra che sta facendo male, la sinistra non deve creare il meccanismo della quercia con i suoi bonsai, cioè un blocco presunto monolitico con tanti piccoli interlocutori. Perché la quercia con i suoi bonsai non ha prodotto una stagione produttiva. Bisogna invece creare una condizione per cui quel 42% si apra alla collaborazione con un mondo che rappresentiamo noi, non solo noi, ma anche noi. Quel mondo deve condensarsi, non deve fare la fine dei 10 piccoli indiani, anche perché, come noto, nel libro di Agatha Christie non facevano una bella fine. e deve creare le condizioni per un accordo di programma politico con tutti gli interlocutori. A noi non interessava stare seduti in quel tavolo. In quel tavolo vogliono fare un'operazione di riaggregazione della sinistra ortodossa e classica, è benissimo. A noi interessa fare la riaggregazione di quei riformisti che hanno anche creduto al PD veltroniano e che oggi non si trovano rappresentati da quel tavolo, ma vogliono l'alternativa a Giorgia Meloni alla destra.
17: E qualcuno vi ha chiamato per dirvi ma non c'eravate perché insomma è capitato così, si è fatto sentire. Poi le volevo chiedere cosa pensa di Onorato di questo gruppo centrista, come l'aveva mai sentito nominare lei prima della cosa della Fontana di Trevi, Onorato?
16: No, ma sai, io vengo dalla Val d'Ossola, quindi ho miei limiti oggettivi e geografici.
17: Voi non fate pagare per vedere
16: in Val d'Ossola
17: le bellezze?
16: No.
17: Non c'è un ticket?
16: Beh, non abbiamo neanche la pressione turistica, demografica che c'è su Roma. Dunque, prima domanda, sì, c'è stata un'interlocuzione, in particolare tra Elly Schlein e Matteo Renzi, quindi da questo punto di vista non ci sono problemi, ma lo dico non per amore di diplomazia, lo dico per dato oggettivo. Così come noi riteniamo che l'organizzazione del centro non debba essere eteroguidata e non debba essere eterodossa, ma debba nascere da se stessa, riconosciamo anche la legittimità a chi, come le forze di sinistra, di centro, non si sentono e sentono il bisogno di doversi trovare tra di loro, nessun problema. L'importante sarà a settembre, nel momento chiave, trovare dei punti di convergenza sul piano programmatico. E questo risponde anche alla seconda domanda sua, cioè io credo che in politica le cose che durano sono basate su una sostanza reale, cioè su contenuti, e cioè sulla capacità di individuare i bisogni delle persone e proporre un'alternativa che sia concreta, praticabile e percepibile. E nel momento in cui si fonda un partito bisogna avere una sorta di Weltanschauung, bisogna avere un'idea del mondo, bisogna capire cosa vuol dire politica estera, politica internazionale, riforma dello Stato, politica economica. Ecco, su tutti questi temi mi pare siamo ancora ai prodromi o ai cari amici rispetto alle figure che lei mi ha citato, nulla di male, e poi naturalmente è la conseguenza di tutto questo che porta a fare alcune scelte. Noi abbiamo già detto come riformisti che saremmo presenti alle elezioni primarie, vogliamo farlo con altri, non abbiamo detto ci candidiamo noi, abbiamo detto vogliamo farlo insieme. Chi propone un metodo poi arriva insieme a scegliere una leadership e dei contenuti. Ecco, le cose che funzionano partono così.
17: Grazie come sempre a Enrico Burdi di Italia Viva.
9: L'intervista era di Lanfranco Palazzolo. Adesso apriamo la pagina estera. Le forze russe hanno lanciato nella notte un massiccio attacco con droni e missili contro Kiev, uccidendo almeno 20 persone, in quello che il sindaco della città ha definito l'attacco più massiccio mai sferrato contro la capitale ucraina. Il primo cittadino, Vitali Klitschko, ha dichiarato venerdì giornata di lutto cittadino e ha riferito che circa 90 persone sono rimaste ferite. Tra gli obiettivi colpiti c'è stata anche una stazione delle ambulanze. Sebbene in passato ci siano stati attacchi con un numero maggiore di vittime o con un impiego più consistente di armi, quest'ultimo bombardamento ha colpito un'area molto estesa di Kiev. Diversi quartieri sono stati evacuati mentre le esplosioni scuotevano edifici in tutta la città. L'aviazione militare ucraina ha reso noto che la Russia ha lanciato nella notte 74 missili e 496 droni diretti principalmente contro la capitale. Sebbene le difese aeree ucraine siano riuscite a intercettare la maggior parte, 25 missili balistici e 12 droni, hanno colpito 33 diverse località. Tra il numero significativo di vittime figurano anche dei bambini, ha dichiarato Timur Trachenko, capo dell'amministrazione militare di Kiev. Il nemico sta ancora una volta prendendo deliberatamente di mira le aree residenziali e uccidendo civili. Con la luce del giorno sono emerse immagini più chiare di un grande cratere apparentemente provocato dall'impatto delle esplosioni. Accanto alle macerie dei bombardamenti si potevano vedere automobili, edifici e infrastrutture ancora in fiamme. Numerosi incendi sono scoppiati in tutta la città e sono stati segnalati danni a una stazione dell'ambulanza, come avevamo già detto, dove almeno una persona è rimasta gravemente ferita. I vigili del fuoco sono intervenuti anche per domare un incendio che stava devastando un hotel situato lungo un viale del centro. I bombardamenti notturni su Kiev da parte dell'esercito di Mosca indicano la riluttanza della Russia a porre fine alla guerra e la natura illusoria della sua imminente conclusione, ha osservato Valery Zalulli, ambasciatore dell'Ucraina presso il Regno Unito e già comandante in capo delle forze armate ucraine. La Russia sta dimostrando ripetutamente il suo desiderio di pace, uccidendo crudelmente civili di notte e distruggendo le case di persone pacifiche. Questi massicci bombardamenti sono l'ennesima prova che le illusioni sulla fine imminente della guerra sono ingannevoli. E Zalulli ha sottolineato anche che i partner dovrebbero comprendere questa realtà. Dobbiamo aumentare la pressione sulla Russia affinché il prezzo della guerra diventi troppo alto per lei. E ha espresso gratitudine a tutti coloro che, salvano e proteggono, porgendo le condoglianze alle famiglie dei morti e dei feriti. La Russia, da parte sua, continuerà a aumentare la pressione su Kiev per raggiungere i suoi obiettivi, ha dichiarato oggi il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. In mattinata le forze armate russe, in risposta agli attacchi di Kiev contro le infrastrutture civili russe, hanno sferrato un massiccio raid contro imprese militari e impianti di carburante ed energia a Kiev. La Russia continuerà a aumentare la pressione sul regime di Kiev per raggiungere i suoi obiettivi. Il capo di Stato Maggiore delle forze armate russe, Valery Gerasimov, ha riferito al presidente russo Putin sui risultati del massiccio attacco. Gli incontri con Gerasimov sull'Ucraina si svolgono regolarmente, quasi quotidianamente, ma di solito non vengono trasmesse dalle emittenti televisive, ha affermato Peskov. La sicurezza della Russia e i suoi interessi saranno garantiti in ogni caso, ha concluso il portavoce. I raid russi di questa notte a Kiev sono terribili attacchi contro i civili, va ben oltre ogni limite quando si inizia a prendere di mira innocenti civili ed edifici residenziali, lo ha detto la portavoce della Commissione europea Paola Pigno, che ha aggiunto: gli attacchi condotti dalla Russia la scorsa notte su Kiev dimostrano ancora una volta che la Russia si trova in una situazione di completa disperazione, perché quando si fa questo significa semplicemente che non si hanno altri mezzi né altre capacità. Intanto il nostro ministro degli esteri Tajani parla dell'Ucraina nell'Unione Europea, tutti parlano di Ucraina e aiutarla a far parte dell'Unione Europea è una cosa giusta, ma prima abbiamo i Balcani che noi non possiamo perdere. Così il ministro degli esteri e vicepresidente del Consiglio durante un lungo intervento alla LUIS, all'annual meeting del gruppo Confindustria e Imprese Estere. Tajani ha sottolineato la necessità di riuscire a essere sempre più interlocutori e tutori degli interessi di questa parte di mondo, perché ha avvertito: attenzione, possono esserci paesi che crescono dove noi abbiamo investimenti, ma ci sono anche delle potenzialità di imprese nei paesi balcanici che possono venire a investire noi. Il ministro ha ricordato il corridoio IMEC, che è un altro strumento, c'è il corridoio 8, quello che collegherà l'Italia al Mar Nero, il corridoio 10 che attraverserà i Balcani dal nord al sud, quindi ha concluso: tutto questo deve servire a rendere sempre più attrattiva l'Italia in un contesto mondiale dove comunque siamo lontani dalle guerre e questo certamente aiuta. Poi si è riferito alle parole del segretario della NATO Rutte. Abbiamo detto che la questione si risolve al vertice di Ankara della NATO. Rutte ha detto delle cose sbagliate, è stata una scelta improvvida ed è stato smentito. L'avevo già detto ieri in Parlamento, ma adesso vediamo di lavorare meglio, così Tajani. Il Cremlino dice che l'Unione Europea ha intrapreso la strada della militarizzazione e si sta dedicando al tema del confronto con la Russia. Sempre il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov: è chiaro che nello sviluppo della propria identità difensiva l'Unione Europea ha intrapreso la strada della militarizzazione e di fatto si sta dedicando al tema del confronto con la Russia. Peskov. Donald Trump torna ad attaccare la NATO. Gli Stati Uniti spendono per la NATO più di qualsiasi altro paese, con un ampio margine per garantirne la protezione, senza trarne alcun vantaggio, ha affermato il presidente sul suo social Truth, elencando le spese per gli Stati Uniti e alcuni altri paesi, tra cui l'Italia. Stati Uniti 999 miliardi di dollari, Regno Unito 90,5, Francia 66,5, Italia 48,8, Polonia 44,3. Le cifre degli altri paesi, inclusa la Germania, sono molto più basse, ha messo in evidenza Trump. Riportiamo anche due dichiarazioni sull'attacco di stanotte in Ucraina di politici italiani. È stato molto utile il confronto con l'ambasciatore ucraino a Roma, Brusilio, che abbiamo avuto questa mattina in Commissione Esteri Difesa del Senato. Abbiamo approfondito le principali criticità legate agli aiuti per difendersi dall'aggressione russa, al percorso di adesione dell'Unione Europea, alla definizione di chiare garanzie di sicurezza per Kiev, ma è stata anche l'occasione per esprimere la massima vicinanza del gruppo del Partito Democratico al popolo ucraino rispetto ai criminali attacchi indiscriminati che hanno ancora una volta colpito l'Ucraina questa notte, causando numerose vittime civili, lo dice il senatore Alessandro Alfieri, capogruppo del PD nella Commissione Esteri e Difesa.
1: E ora lo scisma dei Lefebvriani, che diventa ufficiale con la scomunica arrivata appunto dal Vaticano. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio configura il delitto di scisma e comporta la scomunica automatica dei partecipanti, e quindi quattro nuovi vescovi, la scomunica appunto è ufficialmente arrivata, i quattro nuovi vescovi sono nello scisma e devono pertanto essere considerati scismatici, risultando soggetti alla scomunica prevista dal delitto, spiega il Vaticano nel decreto del Dicastero per la dottrina della fede. Il segretario di Stato Parolin ha commentato: grande dolore, perché un atto del genere ferisce profondamente l'unità della Chiesa. La mia speranza è che, nonostante quello che è avvenuto oggi, si possa riprendere il dialogo e trovare una soluzione. E la Chiesa modernista uccide tutto, il commento di uno dei vescovi scomunicati su questo scisma dei Lefebvriani. Gianfranco Palazzolo ha intervistato Matteo Mazzuzzi, vaticanista del Foglio.
18: Radio Radicale, siamo in collegamento con Matteo Mazzuzzi, che è vaticanista del quotidiano Il Foglio, per parlare con lui dello scisma della Fraternità Pio X, più comunemente scisma dei Lefebvriani. Allora, per chi non conosce, non è dentro alle cose della Chiesa Cattolica, questa notizia è arrivata un po' come un fulmine a ciel sereno. In realtà, come stavano le cose e perché la Fraternità ha scelto di arrivare all'ordinazione di queste cariche all'interno della Chiesa scismatica, e soprattutto se si poteva pensare di arrivare a un compromesso così come aveva provato a fare negli anni Ottanta Giovanni Paolo II.
19: Ma innanzitutto va detto che non è un fulmine a ciel sereno, perché già lo scorso febbraio la Fraternità San Pio X aveva annunciato che a luglio, il primo luglio, sarebbero stati ordinati quattro nuovi vescovi. Il fatto però è sicuramente eclatante, perché dal 1988 vivente Marcel Lefebvre, che la Fraternità non ordinava dei vescovi, anche allora furono quattro. Stavolta tutto viene motivato ufficialmente con questioni di necessità. Perché? Perché dei quattro vescovi che furono ordinati nel 1988 ne sono rimasti due. E quindi cosa succede? Succede che insomma, l'età va avanti per tutti e si rischia sostanzialmente che venga a mancare la successione apostolica, cioè che non abbiano più vescovi in grado di ordinare nuovi preti. E in realtà, se questa però è la motivazione ufficiale, c'è una motivazione ufficiosa, che è quella che emerge dalla lettera che il superiore generale Lefebvriano, Don Davide Paglierani, ha messo nero su bianco, ossia: noi avevamo chiesto di essere ricevuti dal Santo Padre Leone XIV la scorsa estate e lui si è rifiutato di riceverci, anzi non ci ha proprio risposto. Abbiamo inviato un'altra lettera e questa volta è arrivata una risposta, ma non è quella che volevamo noi. Quindi è evidente a tutti che la scelta di andare avanti con le ordinazioni è semplicemente legata al fatto, una sorta di ripicca. Il Papa non ci ha voluto accogliere e noi andiamo avanti con una decisione scismatica come quella di ordinare i nuovi vescovi, che sicuramente rappresenta un momento di rottura evidente, scisma, lo dice la parola stessa, che avrà delle conseguenze profonde anche sul pontificato di Leone XIV.
18: Allora, può imputarsi qualcosa a Leone XIV e ritiene che l'errore a monte di tutto ciò sia stato il fatto che Giovanni Paolo II negli anni Ottanta ha accettato l'ordinazione di un vescovo,

0: suo prefetto dell'autorità della fede dell'epoca, che era il cardinale Ratzinger, riuscì comunque a predisporre un'intesa con Marcel Lefebvre che prevedeva l'ordinazione di un vescovo. Ma alla fine Lefebvre nell'88 fece saltare il banco perché disse: no, io ne voglio quattro, non uno. Fu ammonito dalla congregazione, allora congregazione per i vescovi, ma andò avanti per la sua strada e arrivò a ordinarne quattro. Da lì la risposta di Giovanni Paolo II fu drastica. Basta con il dialogo, noi siamo pronti ad accogliere quelli che della comunità lefebvriana se ne vogliono andare per rimanere in comunione con il Papa. Però, insomma, quello che ha fatto Lefebvre è un atto scismatico. Io non credo si possa imputare alcunché ai vari pontefici che si sono succeduti, perché abbiamo visto che il copione
1: Neanche
0: da
1: Benedetto
0: parte.
1: XVI, che ha
0: Neanche
1: gestito
0: Benedetto.
1: insieme a Giovanni Paolo II
0: Sì.
1: negli anni Ottanta il dossier.
0: Ratzinger era molto duro. Era molto duro. Lui definì nell'intervista, anzi nel libro Rapporto sulla fede con Messori, usò parole durissime nei confronti delle Lefebvriane, parlò di saccenteria e di superbia, proprio perché la posizione lefebvriana da che mondo è: noi rappresentiamo la tradizione e tutti gli altri sbagliano, a cominciare dai papi. Nonostante ciò, e nonostante una visione di Benedetto di Ratzinger abbastanza dura nei confronti di Lefebvre, Benedetto XVI nel 2009 arrivò a rimettere la scomunica ai quattro. Ma come la rimise? La rimise dicendo: il mio è un atto di paterna misericordia che spero possa riavviare un dialogo e portare a qualcosa. Ovviamente bisogna ubbidire al Papa e ai dettami del Concilio Vaticano II. La risposta della fraternità, nonostante questa grande apertura, fu sostanzialmente una chiusura nei confronti di Benedetto XVI. Quindi vediamo che da Giovanni Paolo II in poi la situazione e la posizione lefebvriana non è mai cambiata. E anche dalla lettera che ha diffuso Don Pagliarani, l'attuale superiore generale, siamo sempre lì. Dicono: noi siamo la tradizione, voi sbagliate e noi siamo pronti a tornare in comunione con voi solamente quando voi farete quello che diciamo noi, molto banalmente.
1: Quante comunità possono contare i lefebvriani in tutto il mondo? Perché la cerimonia di ordinazione di questi vescovi si è svolta ad Econ in Svizzera? E soprattutto, come possiamo quantificarla per i fedeli e caratterizzarla per l'ostilità al Concilio Vaticano II?
0: Allora, le comunità sono poche, ma sono molto numerose, e ovviamente vanno un po' a macchia di leopardo. Sicuramente la Francia è il grande bacino storicamente della fraternità San Pio X, banalmente perché Marcel Lefebvre era un vescovo francese, qualcosa in Svizzera, qualcosa in Germania, più che altro come reazione alla deriva diciamo, dal lato opposto, molto iperprogressista, diciamo così, della Chiesa tedesca. E anche quindi nasce lì come fenomeno di reazione, molto poco in Italia invece, e qualcosa in Sud America, soprattutto in Brasile e ovviamente negli Stati Uniti, dove vanno forte. Però per il resto del mondo sostanzialmente è un fenomeno abbastanza sconosciuto. A Econ c'erano 15.000 persone, i numeri dei loro comunque sacerdoti sono molto alti, parliamo di 700-800 preti, 250 più o meno seminaristi. Che non saranno certamente numeri enormi, però insomma, se pensiamo che quest'anno la Germania, tutta la Germania, tutte 27 le diocesi cattoliche tedesche hanno ordinato solo 30 sacerdoti, insomma, qualche domanda andrebbe fatta. Quanto all'adesione al Concilio, meglio, la non adesione al Concilio Vaticano II, allora, sappiamo che i lefebvriani ovviamente ce l'hanno con il dialogo ecumenico, con la separazione tra Stato e Chiesa, con il dialogo interreligioso, ma io penso che tre quarti degli aderenti di quelli che erano a Econ, alle ordinazioni episcopali, lo facciano per un motivo esclusivamente liturgico, cioè c'è un'adesione profonda, convinta al Vetus Ordo, cioè alla vecchia messa, per dire così, preconciliare, ed è questa la ragione che sostanzialmente fa vivere e prosperare, nei limiti che abbiamo detto, la fraternità San Pio X.
1: Come spiega il comportamento di Leone XIV che, pur non avendo risposto alle lettere, alle sollecitazioni dei lefebvriani, ha lanciato questo appello alla non scissione? È un comportamento contraddittorio?

0: contraddittorio o è coerente con le tue idee?
1: Allora, se mi avessi fatto la domanda prima della lettera appello ultima firmata 29 giugno, avrei detto che il Papa ha avuto un atteggiamento molto coerente. Devo dire che questa lettera personalmente mi ha un po' colpito, perché non ho ben capito quale sia la strategia del Papa. In che senso? Leone XIV si è sempre rifiutato di, come dicevamo prima, di ricevere e di parlare con i superiori della fraternità San Pio X, delegando il tutto al dicastero competente, quello per la dottrina della fede. Sostanzialmente il Papa non voleva saperne e, insomma, per un anno non ha pronunciato parola in merito a questo. Fa un po' specie che a 48 ore dall'ordinazione abbia firmato una lettera appello dicendo fermatevi. Non a caso Don Pagliarani, superiore Lefebriano, ha detto: ma come? Noi abbiamo chiesto un incontro per 11 mesi, non c'è mai stato risposto, e due giorni prima delle ordinazioni il Papa ci fa un appello perché rimaniamo sotto la sua ala protettrice. Ecco, questo devo dire che è un po', non voglio dire contraddittorio, ma fa pensare quantomeno che la strategia non fosse così chiara neanche al Papa, perché sostanzialmente una lettera del genere avrebbe potuto farla due mesi fa, forse avrebbe avuto anche più peso ed efficacia, anche se io credo che le ordinazioni sarebbero state comunque fatte, oppure non fare nulla, perché tanto l'abbiamo visto, da quanto ha detto nell'omelia Pagliarani all'ordinazione, il problema è che la Chiesa di Roma ha perso la fede. Dubito che un incontro con Leone XIV avrebbe fatto cambiare loro idea.
0: Il più bravo diplomatico nei rapporti con i lefebriani si può dire che sia stato Paolo VI, perché insomma lui ha avuto la capacità di, in qualche modo, di come si può dire, di fare melina con loro, soprattutto negli anni 70, lui che aveva fatto il concilio.
1: Sì, però poi Paolo VI arrivò alla rottura con Lefebvre dopo un drammatico incontro, mi pare proprio a Castel Gandolfo. Paolo VI e Lefebvre arrivarono alla rottura quando poi Lefebvre fece una messa a Parigi molto affollata, a un Angelus domenicale. Paolo VI ricordò che le chiavi Cristo le aveva date a Pietro, cioè a lui, a Paolo VI. Quindi alla fine si arrivò a una rottura. Paolo VI probabilmente all'inizio sottovalutò il fenomeno Lefebvre, cioè lo considerava quello di un vescovo un po' nostalgico, che era legato, tant'è che ricordo che fu autorizzato anche il seminario di Econ, appunto perché siamo ad Econ, perché lì Lefebvre trovò un vescovo, che era quello di Friburgo, che diede l'assenso alla costruzione di questo seminario, che però poi, in base ai rapporti che arrivarono a Roma, si stabilì la chiusura. Ed è lì un altro motivo, Lefebvre ruppe poi con Roma, disse no, questo resta aperto. Fu tolto il riconoscimento canonico di Roma al seminario di Marcel Lefebvre. Però inizialmente lo lasciarono fare. Ecco.
0: Certo. L'ultima domanda: se dovesse inquadrare sociologicamente, socialmente i lefebvriani, dove li metterebbe? Nel senso che io ho questo ricordo dei mostri di Dino Risi, dove c'è un episodio, i nuovi mostri di Dino Risi, quello del 78, dove c'è Alberto Sordi che fa la parte di un nobile romano che deve andare a una riunione di questi scissionisti. Però oggi abbiamo visto anche che c'era andato Borghezio a Econ. Allora, qual è la collocazione sociologica e sociale di questi lefebriani?
1: È in gran parte quella di Borghezio, appunto. C'è una destra religiosa molto forte, molto ancorata a un passato che non può tornare, che rifiuta i presupposti del dialogo interreligioso, che oggi capiamo benissimo che è una cosa fuori dal mondo, cioè proprio una nicchia, non ho paura di dirlo, settaria, che difficilmente potrà tornare in comunione con Roma. Voglio dire, se neanche con Benedetto XVI sono riusciti a ricongiungersi, nonostante la remissione delle scomuniche, la vedo dura con un Papa americano che certamente non sta a guardare quanto viene ad Econ. E il rischio che diventino un po' il ricettacolo di tutti quei soggetti che cercano una consolazione in qualche modo per problemi un po' personali o perché guardano un passatismo che non vuole guardare la realtà odierna.
0: Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità, come sempre ringrazio Matteo Mazzuzzi, vaticanista del Foglio, con quale abbiamo parlato di questa di questa scissione della fraternità Pio X con la Chiesa di Roma. Grazie.
1: Grazie, grazie.
2: L'intervista era di Lanfranco Palazzolo, adesso siamo alla conclusione del notiziario con la nuda verità punto di vista a cura di Maria Antonietta Farina Coscioni.
3: La nuda verità, punto di vista con Massimo Barra, ben ritrovato su Radio Radicale.
4: Buongiorno, grazie.
3: Massimo Barra, medico, presidente emerito di Croce Rossa Italiana, fondatore di Villa Maraini, Agenzia Nazionale della Croce Rossa per le dipendenze patologiche. L'abuso di sostanze psicoattive sembra avere picchi significativi nei periodi di vacanze, tra i quali appunto l'estate, quando l'offerta di eventi sociali è naturalmente maggiore e i controlli familiari per le fasce, insomma, più giovani si allentano. Potremmo dire, Massimo, condizioni favorevoli a comportamenti a rischio? Come si prepara la comunità di Villa Maraini o come diffondere e informare per un consumo sicuro, tra virgolette, sugli effetti delle sostanze psicoattive?
4: Consumo sicuro è una dizione problematica che crea reazioni, quindi non parliamo di consumo sicuro, parliamo di assistenza a chi è affetto da questa malattia e di sicuramente d'estate rischia di più per vari motivi. Primo motivo, perché comunque assumere droga è un insulto al sistema nervoso centrale, è un'offesa al sistema nervoso centrale ed è un insulto chimico, tant'è vero che l'organismo reagisce con l'assuefazione. L'assuefazione, cioè imparare a distruggere questa sostanza esterna che vuole modificarmi in quello che è più importante per la mia sopravvivenza, che è l'omeostasi, cioè la costanza dell'ambiente interno. Noi reagiamo con l'assuefazione, l'abitudine, per cui se all'inizio sopportavamo una piccola dose, mano a mano sopportiamo dosi maggiori perché l'organismo impara a distruggere. Quindi c'è sempre un insulto chimico. Se d'estate c'è anche l'insulto fisico legato alla temperatura, le due cose si possono sommare e quindi bisogna stare molto attenti, perché una dose che normalmente d'inverno poteva passare nel dimenticatoio può diventare over. Da qui la necessità di fare attenzione, di reidratarsi, di prendere tè. Noi diamo tè, qualcuno si farà anche girare le scatole, ah, gli date pure il tè, sì, gli diamo il tè perché certe volte la differenza tra una dose e un'overdose è proprio data dalla possibilità di contravvenire all'insulto attraverso una reidratazione. Poi ci sono problemi legati, come dicevi te, al movimento. D'estate si muovono tutti, cioè, si muovono i terapeuti. Qualcuno gli può venire a mancare quell'ancora di salvezza che magari è l'ultima telefonata prima di ammazzarsi o prima di fare un'overdose. Che l'overdose molte volte sono un suicidio. E quindi non avere quel riferimento a cui si è abituati può rappresentare un trauma. E un altro, è lo spacciatore. Perché se io sono abituato ad uno spacciatore, quale mi dà una certa sostanza più o meno sempre uguale, il giorno che quello va in vacanza e viene sostituito da un altro spacciatore, il quale può avere concentrazioni diverse, la concentrazione diversa mi può offendere e quindi c'è anche questo da tenere in conto. In ogni caso, bisogna.
2: Radio Radicale, interrompiamo gli ultimi secondi della nuda verità punto di vista e ci colleghiamo in diretta con il Senato.
5: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
6: Sì, Grazie Presidente.
2: All'ordine del giorno il question time, l'interrogazione e risposta immediata.
6: Le case di comunità sono un traguardo inserito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Italiano con una dotazione di circa 3 miliardi di euro. Sono un presidio sanitario a favore dei cittadini perché significano ovviamente assistenza integrata, presa in carico territoriale e prossimità, anche per ridurre la pressione sugli ospedali, quindi automaticamente riducendo i ricoveri
2: di Forza Italia,
6: intercettando alcune cronicità. Il primo obiettivo che è stato raggiunto è stato quello di 900 strutture ed è vicino il target successivo che prevede 1038 case. Come aveva chiesto Forza Italia, saranno presenti i medici di famiglia, però senza rinunciare al lavoro ovviamente con i propri assistiti. I medici di medicina generale manterranno l'attuale regime di convenzione, l'ingresso nelle case di comunità vede la loro presenza su base volontaria e di responsabilità e l'accordo collettivo nazionale è stato modificato per permettere la presenza dei medici fino a 6 ore settimanali per 48 settimane. Quindi stiamo parlando senza obblighi di dipendenza, ma con un modello organizzativo che vede la convenzione come il canale ordinario di presenza dei medici. Le chiediamo, signor Ministro, di sapere quali siano ancora le criticità per la completa realizzazione delle case di comunità e quali siano i limiti organizzativi ancora da superare nelle diverse regioni e per sanare quindi le differenze territoriali e per avere una sanità pubblica del territorio più vicina ai cittadini ed in particolare al sud. Grazie.
7: Grazie senatrice Ternullo. Il ministro della salute professor Schillaci risponde all'interrogazione illustrata. Prego signor ministro.
8: Grazie presidente, ringrazio i senatori interroganti per questa domanda. Mi dà l'occasione di fare il punto su uno degli interventi più importanti della missione salute del PNRR, le case di comunità. Lo faccio volentieri perché dietro le tabelle c'è un'idea di medicina alla quale tengo. Una medicina che mette al centro i pazienti, soprattutto i più fragili, offre loro un nuovo punto di riferimento per la cura, la prevenzione e la presa in carico. Partiamo dai numeri, l'investimento PNRR è di 2 miliardi di euro, l'obiettivo almeno 1038 case di comunità con i servizi minimi previsti dal decreto ministeriale 77 del 2022, un decreto al quale abbiamo dato corpo con questo governo. Alle risorse PNRR si aggiungono altri 240 milioni dal fondo opere indifferibili e circa 560 milioni dai bilanci regionali e aziendali. Oggi le case della comunità comprese nei contratti istituzionali di sviluppo sono oltre 1400, di queste 1038 valgono per il target europeo. E qui vorrei dire una cosa che considero il vero punto politico di questa storia. Si parlava da 15 anni di medicina territoriale, 15 anni con convegni, slogan, proclami elettorali. Con il lavoro, con pochi slogan, abbiamo realizzato quello che altri sbandieravano, una medicina più vicina ai cittadini, disponibile quando serve. Non è retorica, sono le case che stanno aprendo oggi con dati e numeri verificabili. È vero, alcune regioni hanno avuto più difficoltà, non lo nascondo, sarebbe disonesto dirlo, ma il quadro generale è positivo e permetterà una migliore presa in carico dei pazienti. Sulle case di comunità siamo in linea con i target previsti, siamo a un passo dal completare la parte amministrativa, stiamo lavorando con le regioni per chiudere la macchina burocratica e la relativa documentazione. Sono oltre 17.000 i documenti che si stanno producendo solo su questo argomento. Voglio però dare un dato importante che è stato fornito oggi dai miei uffici con una verifica effettuata proprio stamattina. Le regioni hanno comunicato l'operatività di 1.156 case di comunità. C'è stato un enorme sforzo di tutti per costruire insieme una nuova era della medicina territoriale. Questo rappresenta un cambio in meglio della sanità e voglio ringraziare tutti quelli che hanno lavorato per questo obiettivo. Per chi è indietro c'è un percorso di accompagnamento, perché la vera sfida non è aprire le strutture e farle funzionare ovunque allo stesso modo in tutta la penisola. Il 26 giugno è stato sancito l'intesa sull'accordo collettivo nazionale per la medicina generale, non è solo un accordo tecnico, è un momento nel quale il progetto delle case della comunità parte davvero. E permettetemi di ringraziare le regioni che hanno avuto il coraggio di proporre col Ministero una riforma completa, ambiziosa, perché le esigenze dei pazienti sono cambiate e con esse dovrà cambiare anche l'assistenza. Questo accordo è la base e ci dice che si deve guardare di più al lavoro di squadra, non più al singolo professionista nel suo studio, ma un'equipe che si occupa davvero di prevenzione, che torna ad ascoltare e a visitare i pazienti. Questa volta abbiamo ascoltato le esigenze dei liberi professionisti attuali che sono ben organizzati con le loro associazioni, il futuro però è dei giovani medici, di chi ci chiede modernità, telemedicina, allo stesso tempo più attenzione a quei troppi cittadini che in assenza di riferimenti ancora oggi si riversano nei pronto soccorsi. Questo è un buon primo passo, non è un punto d'arrivo, il coraggio di parlare di problemi veri non l'ho perso, abbiamo ancora tempo per mettere a punto altri interventi, penso alle scuole di specializzazione per chi vuole fare il medico di medicina generale, sono i più giovani a chiederle quando li incontro, e l'impegno per una medicina più equa, più efficiente, più vicina ai cittadini. Grazie.
7: Allora per la replica, senatrice Ternullo.
6: Sì, grazie Presidente.
2: Forza Italia.
6: Apprezziamo davvero la sua risposta, le diamo merito del lavoro fatto, posto che la presenza delle case di comunità non svuota di nuovo, come avevo detto poc'anzi, gli studi medici, ma mantiene il rapporto fiduciario tra medici assistiti. E in alcune realtà del Mezzogiorno le case di comunità non sono un progetto aggiuntivo, ma la condizione per garantire quell'equità sanitaria in luoghi con ovviamente fragilità che sono sia sociali ma anche infrastrutturali. In Sicilia, dove ho seguito il percorso con ovviamente i fondi del PNRR, allora ero deputato regionale, fui una di quella che nella missione 6 ovviamente fece inserire appunto le strutture per produrre quindi un beneficio a quella che poi è quella realtà territoriale. In questi casi, come ha già ben ribadito lei, il PNRR diventa pienamente coerente con la sua missione originaria, che è quella di ridurre appunto i divari territoriali, specialmente in un settore fondamentale come il diritto della salute dei cittadini. Grazie signor Ministro, continui ancora così, buon lavoro, siamo fiduciosi per quello che fa. Grazie.
7: Allora, grazie senatrice Ternullo. Ora la senatrice Pucciarelli illustra l'interrogazione numero 2688 concernente il rafforzamento del quadro normativo e dei sistemi di vigilanza nel settore della medicina estetica. Prego, senatrice Pucciarelli.
9: Grazie Presidente. Negli ultimi anni si è registrata una crescente diffusione di pratiche irregolari nel settore della medicina e della chirurgia estetica, con gravi conseguenze per la salute delle persone coinvolte, fenomeno che interessa sempre più frequentemente anche pazienti in giovani.
2: Della Lega.
9: La crescente domanda di trattamenti estetici, favorita anche dalla diffusione dei social media e da forme di promozione commerciale particolarmente aggressive, contribuisce a normalizzare il ricorso a procedure mediche invasive, spesso presentate come prestazioni di facile accesso e a basso costo. I molteplici episodi di cronaca, alcuni dei quali conclusisi con il decesso di pazienti a seguito di interventi eseguiti in strutture private, hanno riportato all'attenzione dell'opinione pubblica la necessità di rafforzare i controlli sulla sicurezza delle prestazioni di medicina estetica e sulla qualificazione degli operatori. La campagna nazionale di controlli condotta nel 2025 dai Carabinieri del NAS d'intesa con il Ministero della Salute ha interessato 1.100 strutture tra centri estetici e ambulatori di medicina estetica, facendo emergere 132 situazioni di non conformità, il sequestro di 14 strutture prive dei prescritti requisiti, l'accertamento di 32 illeciti penali e 156 violazioni amministrative, nonché il sequestro di dispositivi medici e farmaci per un valore complessivo di circa 3,5 milioni di euro. Tra le principali irregolarità riscontrate figurano l'esercizio abusivo della professione sanitaria, l'attivazione non autorizzata di ambulatori di medicina estetica, la detenzione o l'utilizzo di farmaci scaduti o di provenienza illecita, la falsificazione di titoli professionali e gravi carenze sotto il profilo autorizzativo e igienico-sanitario. Emerge chiara l'esigenza di assicurare ai cittadini informazioni corrette e trasparenti sulle prestazioni di medicina e chirurgia estetica, contrastando forme di pubblicità suscettibili di indurre aspettative irrealistiche o di incentivare la scelta del professionista esclusivamente sulla base di logiche commerciali, soprattutto attraverso le piattaforme digitali. Appare pertanto opportuno rafforzare gli strumenti di prevenzione, controllo e vigilanza, promuovendo standard uniformi di qualità e sicurezza sull'intero territorio nazionale. Si intende quindi sapere se il Ministero in indirizzo, alla luce del crescente numero di irregolarità riscontrate nel settore della medicina e della chirurgia estetica, intenda rafforzare quello che è il quadro normativo e sistemi di vigilanza del settore anche mediante l'istituzione di un tavolo tecnico presso il Ministero della Salute finalizzato alla definizione di standard omogenei di qualità e sicurezza delle prestazioni. Grazie.
7: Grazie senatrice Pucciarelli. Il ministro della Salute, professor Schillaci, risponde all'interrogazione illustrata. Prego, signor ministro.
8: Grazie Presidente, ringrazio i senatori per questa domanda. È un tema che ci tocca da vicino, purtroppo lo dico da medico prima che da ministro, perché dietro ogni intervento di medicina estetica c'è una persona vera, spesso giovane, spesso convinta da una pubblicità magari vista su Instagram la sera prima. Il fenomeno è serio, il Ministero lo segue da tempo, i numeri gli stessi che lei ha ricordato con la campagna dei NAS nel 2025, il controllo di 1160 strutture. L'attività non si è fermata, anzi è aumentata. Nel primo semestre di quest'anno il Comando dei Carabinieri per la tutela della salute ha effettuato 777 controlli su centri ambulatori estetici. I numeri ci dicono che i controlli ci sono e funzionano, ma i controlli da soli non bastano. Il problema di fondo è che questo settore per anni non ha avuto una specifica normativa, senza una normativa non c'è neanche un percorso formativo obbligatorio uguale per tutti, chiunque quasi poteva definirsi esperto di medicina estetica. Per questo condivido, lo dico con convinzione, le proposte emendative sulla medicina estetica e sulla chirurgia plastica estetica nel comparto privato inserite nel disegno di legge AC2365, misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, oggi all'esame del Parlamento. Cosa prevedono in concreto per la medicina estetica per la prima volta istituzione presso gli ordini dei medici e degli odontoiatri di registri provinciali dedicati? Chi vuole iscriversi dovrà passare al vaglio di un'apposita commissione che verificherà il possesso dei titoli e questi registri saranno pubblici, consultabili online da chiunque sui siti della Federazione Nazionale degli Ordini. Una vera trasparenza. Per la chirurgia plastica estetica nel privato la soglia va ancora alzata. Potrà esercitarla solo chi ha la laurea in medicina, una specializzazione di area medica oppure per chi già opera da anni con una casistica operatoria comprovata di almeno 7 anni e verificata dall'ordine professionale, non un'autocertificazione. Ricordo poi che in una circolare dello scorso 11 maggio siamo intervenuti come Ministero anche sulla distribuzione e vendita dei filler a uso iniettivo, spesso venduti anche online. Si tratta di dispositivi che possono essere utilizzati solo da professionisti sanitari qualificati perché il loro impiego richiede specifiche competenze professionali. Con questa circolare tuteliamo i cittadini e rafforziamo la tutela della salute pubblica. Si valuta poi favorevolmente la proposta di istituire un tavolo tecnico istituzionale con l'obiettivo di raccordare le competenze dei diversi attori coinvolti per porre in essere misure finalizzate a contrastare l'esercizio abusivo della professione e a garantire una corretta informazione al cittadino. È chiaro, rimangono ancora cose da fare, ma la direzione è quella giusta: più formazioni, più trasparenza, meno spazio per chi gioca con la salute delle persone per fare cassa sui social. E su questo ve lo posso assicurare, il Ministero non abbasserà la guardia. Grazie.
7: Grazie signor Ministro. Senatrice Pucciarelli per la replica.
9: Grazie
2: della Lega.
9: Grazie per la risposta che mi trova pienamente soddisfatta. Lei oggi ha dimostrato chiaramente quanto è l'attenzione su un tema così delicato che va, lei giustamente ha sottolineato che dietro un intervento c'è una persona e spesso questa è una persona giovane. Abbiamo visto molti giovani, molte ragazze in modo particolare, o avere avuto dei danni permanenti o addirittura in alcuni casi essere deceduta per quelle che sono state delle pratiche fatte da chi magari si è improvvisato in quella specializzazione. Quindi la ringrazio per aver intensificato i controlli, per aver ipotizzato quello che è l'istituzione di albi che sono registri provinciali dedicati al settore. Grazie anche per aver accolto quella che è la richiesta dell'istituzione di un tavolo tecnico, proprio perché attorno al tavolo tecnico possano sedere tutti coloro i quali possono essere interessati proprio nel cercare di portare quegli opportuni accorgimenti per far sì che non vi siano più vittime dovute a una mala applicazione di quella che è la chirurgia estetica. È un altro tema, effettivamente il tema dei social, e questo sarà uno degli argomenti da portare appunto al tavolo tecnico. Grazie, il governo anche da questo punto di vista e lei ministro siete sul pezzo proprio per andare a eliminare queste storture. Grazie.
7: Grazie senatrice Pucciarelli. Ora il senatore Boccia illustra l'interrogazione numero 2693 concernente l'esito di un contenzioso relativo alla fornitura di mascherine. Prego.
10: Grazie signora Presidente.
2: Del Partito Democratico.
10: Quando lo Stato è chiamato a difendere l'interesse pubblico, il Parlamento ha il diritto di conoscere la verità. Per questo, Presidente, oggi non discutiamo di una normale controversia commerciale, altrimenti non saremmo qui durante il question time, ma Ma discutiamo del rapporto tra lo Stato, il denaro dei contribuenti, e il dovere di trasparenza che ogni governo deve sempre al Parlamento. Per questa ragione la domanda che le rivolgiamo, signor Ministro, è semplice. È vero o no che il governo ha sottoscritto una transazione con la società JC Electronics? Una società che fino al giorno della pandemia vendeva materiale elettrico, fatturato massimo 4 milioni, che sigla un contratto con la Protezione Civile, ereditato successivamente dall'ufficio del commissario, e che poi si è scoperto essere grande distributore di mascherine per decine, centinaia di milioni. Perché se davvero il governo avesse deciso di chiudere quella vicenda prima che la Corte d'Appello potesse pronunciarsi, signor Ministro, saremmo di fronte a una scelta di una straordinaria gravità politica, amministrativa e contabile. Il Parlamento avrebbe il diritto di sapere chi l'ha assunta, sulla base di quali valutazioni e nell'interesse di chi. Per questo oggi chiediamo innanzitutto a lei una risposta chiara, un sì o no, signor Ministro, senza ambiguità, senza formule burocratiche. E soprattutto, siccome i fatti sono ostinati, è bene a chi ci ascolta ricordare che c'erano tre scenari definiti dai tecnici di parte. Il primo escludeva qualsiasi diritto risarcitorio, fondato sulla non commerciabilità dei dispositivi della società, e prevedeva addirittura la restituzione della somma e il pagamento degli oneri di custodia. Il secondo quantificava l'eventuale pretesa in poco più di 8 milioni di euro. Il terzo arrivava ai 203 milioni poi riconosciuti da una sentenza contestata. Il consulente tecnico del suo ministero, ministro Schillaci, nelle osservazioni alla bozza della relazione tecnica d'ufficio aveva aderito integralmente alla prima ipotesi e contestato le altre due. Ed è proprio quella, la soluzione più onerosa, che è stata recepita dal giudice. Di fronte a questo quadro controverso, con un appello già proposto e con una richiesta di sospensione dell'esecutività, quale amministrazione responsabile, quale ministro e quale presidente del Consiglio possono aver deciso di rinunciare ad ottenere e ad attendere il giudizio di secondo grado? Chiudo, signora Presidente, sperando in una risposta chiara da parte del Ministro, perché sarebbe grave. Noi speriamo che la transazione non ci sia stata e in quel caso le chiederemmo di attendere l'esito del secondo grado, perché questo sì che tutela lo Stato. Ma se ci fosse stata, le chiederemmo se è stata liquidata, da chi e per quale importo. E sarebbe molto grave se ciò fosse avvenuto, malgrado ci fosse stata richiesta di sospensiva da parte dell'avvocatura nel principio interesse dello Stato, senza attendere l'udienza per la sua eventuale concessione, e non solo malgrado si fosse in attesa del processo d'appello. Quando ci sono in gioco, signora Presidente, centinaia di milioni di euro di cittadini italiani, la trasparenza non è una concessione all'opposizione, ma un dovere della Repubblica. Grazie.
7: Grazie senatore Boccia. Ora il ministro della Salute, professor Schillaci, risponde all'interrogazione illustrata.
8: Grazie Presidente, illustri senatori, il tema della vostra interrogazione attiene a questioni di natura gestionale e amministrativa e pertanto è tratta direttamente dalle informazioni che mi hanno inviato gli uffici competenti del Dicastero. Con sentenza 17.025 del 2024, pubblicata il 7.11.24, il Tribunale di Roma, cogliendo la tesi di parte attrice, condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Salute al pagamento in favore della JC Electronics Italia SRL di una somma di oltre 203 milioni di euro più gli interessi di mora. La sentenza era immediatamente esecutiva, tra l'altro, come evidenziato nel parere dell'Avvocatura dello Stato, il credito accertato in capo alla controparte ammontava alla data del 30 giugno 2025 a una somma di oltre 250 milioni di euro. Si precisa inoltre che il giudice ha adottato una delle soluzioni proposte dal CTU. Parallelamente la JC Electronics vantava ulteriori crediti nei confronti delle amministrazioni per circa 20 milioni di euro. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Unità per il completamento della campagna vaccinale, proponeva altresì querela di falso nei confronti della JC Electronics dell'Aurora SPE e della Vittoria SPE in riferimento a un test report che la GSI Electronics avrebbe presentato al fine di far valere la bontà dei dispositivi di protezione individuale consegnati. Tuttavia, con sentenza numero 10.918.25 pubblicata il 21.7.25, il Tribunale di Roma rigettava la querela condannando la parte querelante, dunque il Ministero della Salute, al pagamento di ulteriori 5.431 euro a titolo di spese legali a favore di ciascuna parte. Veniva dunque proposto appello dal Ministero della Salute avverso la sentenza numero 17.025.2024, il quale si fondava principalmente su tre motivi. Successivamente la GSI Electronic proponeva l'istituzione di un tavolo di trattativa tra tutte le parti coinvolte, volto alla composizione transattiva e bonaria di tutti i giudizi sopra menzionati. Su tale proposta esprimeva autorevole parere positivo l'Avvocatura dello Stato, che predisponeva con le parti il testo della transizione. C'è un ulteriore fatto che gli uffici hanno valorizzato, vi cito un passaggio della sentenza di assoluzione in un procedimento penale senza fare nomi perché rende bene il quadro. Residua al più un fatto di negligenza rispetto alla necessità di procacciare mascherine protettive e l'opportunità di evitare in un rapporto commerciale di rilevante importo un'esposizione del governo a pretese risarcitorie. Ecco perché, con parere dell'Avvocatura, si è deciso di procedere con l'accordo transattivo. Lo stesso è stato firmato il 31 ottobre 2025, ha chiuso non solo la causa principale ma anche gli altri contenziosi collegati per un totale di 100.221.000 euro. E veniamo a una delle vostre domande: perché non si è atteso l'esito dell'appello? La risposta è quasi intuitiva: se si fosse perso in appello, l'accordo non avrebbe più fatto comodo a nessuna delle amministrazioni coinvolte, la controparte avrebbe incassato tutto senza sconti. Aspettare significava perdere l'unica occasione reale di contenere il danno dello Stato. Le risorse sono state stanziate con l'articolo 5 del decreto legge 156 del 2025 su un capitolo del bilancio dedicato, con tutti i controlli amministrativi contabili e con la registrazione della Corte dei Conti. Nulla fuori dalle regole, solo, credo, la scelta più responsabile per i conti pubblici. Grazie.
7: Grazie signor Ministro. Senatore Boccia per la replica.
2: Del Partito Democratico.
10: Signor Ministro, penso sia la prima volta nella storia della Repubblica che non si aspetta l'appello, nonostante una sospensiva. Si dà per scontato che anche il terzo grado sia come il primo, si vede che non erano soldi vostri. Lei oggi ci ha detto che ha deciso, che è stata una decisione tecnica, no? No, signor Ministro, è stata una decisione politica e lei lo sa bene che è stata una decisione politica. Vedremo, ovviamente io le chiedo di mettere a disposizione gli atti, non ci faccia fare un accesso agli atti, non è opportuno, siamo in Parlamento, le chiedo tutti gli atti e poi vedremo chi ha chiesto a chi, da Palazzo Chigi al Ministero che lei presiede. E vogliamo sapere chi ha deciso di pagare 100 milioni ad una società che ne ha fatturati al massimo 4, quando andava bene perdeva 200-250 mila euro, sono dati pubblici, e che ha scoperto di far mascherine, che spesso è coinvolta in feste di partito, che penso abbia un tavolo speciale ad Atreju. E noi le chiediamo, signor Ministro, negli atti che potrà fare, di mettere a disposizione del Parlamento tutto, perché se emergeranno profili di possibile danno erariale o di altre responsabilità saranno naturalmente le autorità competenti a compiere tutte le valutazioni previste dall'ordinamento. Da oggi, guardi, la responsabilità non è più della sentenza di primo grado, da oggi la responsabilità è del governo, che ha deciso di fermarsi prima che la giustizia facesse il suo corso. La giustizia nel nostro paese ha 3 gradi di giudizio, quella civile come quella penale, e il Parlamento ha il diritto di sapere se quella scelta sia stata compiuta nell'interesse dello Stato o se qualcun altro abbia ritenuto più conveniente chiudere in fretta una vicenda che meritava invece la massima trasparenza. Ora capiamo molte delle cose che siamo stati costretti ad osservare in commissione bicamerale sul Covid. La verità non si archivia con una transazione, signor Ministro, si accerta e noi faremo di tutto affinché venga accertata. Grazie Presidente.
7: Grazie Senatore Boccia. Ora la senatrice Paita illustra l'interrogazione numero 2690 concernente la strategia di sviluppo industriale del Paese. Prego, senatrice Paita.
11: Grazie Presidente.
2: D'Italia Viva.
11: Ministro, ci riproviamo perché siamo degli inguaribili romantici e vorremmo chiederle ancora una volta cosa intende fare per il nostro Paese, dati alla mano, estremamente in difficoltà. Aumentano in Italia le crisi d'impresa, aumentano gli esuberi, aumentano le delocalizzazioni, cresce il deficit competitivo rispetto agli altri paesi. Non c'è una strategia industriale su nulla. Abbiamo atteso ormai per anni, direi, le sue soluzioni mirabolanti sul tema Ilva, ma al momento non abbiamo ancora capito se c'è un acquirente, che cosa acquisterebbe, qual è il piano industriale, qual è la solidità di questo acquirente. Continuiamo ad avere molta preoccupazione per un debito pubblico che, diciamo, è atteso al 139% di crescita. Abbiamo avuto le stime al ribasso del PIL anche quest'anno. Abbiamo tasse per 10,8 miliardi di euro e un carrello della spesa con più 24% di aumenti. Abbiamo una dispersione di risorse che sono i talenti migliori, i nostri giovani, tutti gli anni. Pensi che dall'anno scorso a quest'anno sono cresciuti da 55.730 i giovani che se ne vanno a 77.897. È un dato drammatico che dovrebbe, diciamo, preoccupare chiunque. E invece lei, con questo atteggiamento così spensierato, continua a raccontarci che tutto va bene. Noi in realtà abbiamo grandi preoccupazioni e ancora una volta ci proviamo. Proviamo a chiederle che cosa intende fare, quali sono le tre priorità che ha in mente per affrontare la prossima legge di bilancio. Perché la prossima legge di bilancio, che doveva essere quella nella quale facevate i fuochi di artificio e quindi vi accingevate ad andare verso le elezioni con qualcosa di sostanza per il Paese, rischia di essere invece una legge di bilancio lacrime e sangue. E non credo, diciamo, che le proteste, diciamo, di Zaffini correggeranno, diciamo, queste storture. Penso invece, diciamo, che voi rischierete di mettere ancora una volta il Paese di fronte alla totale incapacità di governo. Provo a richiederglielo ancora. Ministro, intende stare ancora con le mani in mano? Oppure, diciamo, ritiene di dirci che cosa vuole fare su Ilva, sull'automotive, sulla nostra produzione alimentare, su tutti i settori che ho elencato nei quali il Paese soffre e avrebbe bisogno di una strategia? Ce lo vuole far sapere? Grazie.
7: Grazie senatrice Paita. Risponde il Ministro delle Imprese del Made in Italy, senatore Urso. Prego,
12: partiamo dalla
7: Ministro.
12: Realtà. Le crisi di impresa sono diminuite. Quando governavate voi vi erano 160-180 crisi nazionali. Nel 2022, quando siamo giunti al governo, erano 55, si sono ridotte a 43, perché 40 sono state risolte con la salvaguardia di 380 siti produttivi e dei relativi lavoratori. Proprio stamattina Confindustria ha presentato un report su come siano aumentati gli investimenti esteri nel nostro Paese. Negli ultimi 3 anni sono aumentati gli investimenti esteri nelle imprese italiane. Non si sta delocalizzando, si sta investendo in Italia, non ve ne siete accorti? Più 15% di investimenti esteri in Italia, più 19% gli investimenti esteri nella borsa italiana, che ha registrato il record di crescita tra le borse mondiali. Più 8% gli investimenti esteri nei titoli di Stato italiano, che sono diventati affidabili. E nel contempo, in aprile e poi ancora in maggio, abbiamo segnato un'ulteriore crescita nelle esportazioni che ci ha permesso di diventare, superando d'un balzo sia Giappone che Corea del Sud, il quarto paese esportatore mondiale. Non vi siete accorti che l'Italia cresce nel mondo e il mondo cresce in Italia perché siamo diventati, nella percezione globale, un paese attrattivo? Abbiamo scalato 7 posizioni l'indice di attrattività globale, dal 23° posto del 2022 al 17° posto, e possiamo garantire quella stabilità che gli altri non riescono a garantire. In questo contesto sappiamo che dobbiamo andare avanti, ben consapevoli del percorso già raggiunto. E per questo pensiamo di fare 4 cose, o almeno di andare in queste 4 direttrici. Come abbiamo già peraltro delineato nel documento di politica industriale Made in Italy 2030 che vi consiglio di leggere. Per quanto riguarda l'innovazione, che riteniamo la prima delle frontiere, in sede europea sosterremo il 28° regime e abbiamo reclamato il nuovo Chips Act 2.0, ben consapevoli che sull'economia digitale l'Italia sta diventando un leader, come dimostra l'investimento, il più grande investimento autorizzato dalla Commissione europea in questi anni, in ST Microelettronica a Catania, oltre 5 miliardi di euro di investimenti. In sede nazionale intendiamo realizzare il testo unico per le start-up, che raccolga in un unico testo e rafforzi gli interventi già adottati. Abbiamo fatto scuola in Europa per quanto riguarda l'esenzione fiscale per gli investimenti delle casse di previdenza e fondi pensione nel venture capital. E poi, transizione 5.0. Dopo il grande successo dello scorso anno, in pochi mesi 20.000 imprese hanno utilizzato transizione 5.0 per un importo pari a 4 miliardi e 251 milioni di incentivi, la misura più popolare della storia dell'industria italiana, che se si somma a transizione 4.0 significano nel complesso 10,5 miliardi di euro di investimenti. Il nuovo piano transizione 5.0 ha registrato a stamattina 6.300 imprese per un importo di investimenti già pari a 2 miliardi di euro. Abbiamo candidato un consorzio italiano e siamo fiduciosi che ottenga l'assegnazione da Gigafactory europeo sull'intelligenza artificiale. Secondo punto è la semplificazione. A breve presenteremo un altro provvedimento oltre a quelli che abbiamo già realizzato. Vi do un dato. Nel 2025, grazie alle nostre semplificazioni, sono stati registrati 134 contratti di sviluppo, 3 volte di più del 2022, solo 41. Terzo punto, l'aggregazione delle imprese. Abbiamo già fatto, avete varato nel disegno di legge sulle piccole e medie imprese un incentivo importante alle reti di imprese, ma faremo di più col prossimo decreto imprese che realizzeremo, io mi auguro, nel mese di settembre. E d'altra parte lo dimostra anche il fatto che proprio nel settore della moda abbiamo realizzato un patto Italia-Francia che sarà presentato in Italia da me e dal ministro dell'industria francese Martin nel prossimo tavolo della moda il 15 di luglio per consolidare la filiera produttiva delle piccole e medie imprese italiane grazie anche all'apporto dei grandi brand francesi. Quarto punto, l'autonomia strategica, materie prime critiche, energia. Energia, lo sapete, l'avete appena approvato il disegno di legge per l'energia nucleare e nel contempo in questi anni siamo riusciti a aumentare in maniera significativa proprio quello che riguarda la produzione di energia rinnovabile da fonte rinnovabile, un mix energetico di energia nucleare civile e con ovviamente più fonti rinnovabili. E poi sulle materie prime critiche, siamo stati il primo paese in Europa a fare un decreto legge nel 2023 sulle materie prime critiche, ci siamo candidati, e notizia pubblica, l'ha confermato il commissario Segournet, a esportare in Italia, nel porto di Marghera, il primo sito di stoccaggio di materie prime critiche per la nostra Europa, per rifornire di materie prime critiche in caso di shock di approvvigionamento, come purtroppo spesso accade, il cuore industriale d'Europa. Ecco, l'Italia finalmente al centro della politica industriale europea. L'altro giorno un giornale francese ha detto l'Italia ispira l'Europa sulle riforme che sono necessarie al nostro continente.
7: Grazie signor Ministro. Senatrice Paita per la replica.
11: Grazie Presidente. Il Ministro ha fatto bene.
2: Italia viva.
11: Nel senso che quando la sento parlare io ho uno shock. Ho uno shock nel senso che di fronte, diciamo, a la diminuzione del PIL, la crescita del debito pubblico, l'aumento delle tasse, l'aumento dei costi del carrello della spesa, Lei ha il coraggio, diciamo, di tirare fuori degli elementi e dei dati, quelli che ho potuto capire, perché spesso, diciamo, quando lei parla si capisce, diciamo, solo in parte, ma ovviamente ho cercato di applicarmi. Ha tirato fuori degli elementi, diciamo, per i quali mi viene da dire, certo, le nostre imprese combattono, e meno male che ci sono le nostre imprese che, nonostante le vostre assenti politiche, fanno del loro meglio anche per contrastare i costi delle energie che sono invece aumentati. Ha fatto però benissimo a non rispondere al tema di Ilva. Non è che non l'abbia notato, eh? Cioè, io gli ho fatto una domanda precisa, gli ho detto: cosa intende fare dopo 4 anni che ci racconta bugie sull'Ilva, che è tutto risolto, di fronte al rischio reale che in questo paese si perda l'acciaieria? Che cosa intende fare? E lei non ha risposto. Gli ho detto poi: ministro, ci dica una parola per quegli 80.000 giovani che anche quest'anno lasciano il nostro paese in assenza di politiche. E lei ci ha risposto che lei ha avuto uno straordinario successo su Transizione 5.0, a parte che il successo l'ha visto solo lei, nel senso che tutte le aziende vi hanno costretto, diciamo, a virare, a cambiare, perché avete fatto una cosa incredibile quando bastava copiare quello che avevamo fatto noi. E è disarmante, banalmente lei è disarmante. Prendo atto che non ha risposto a nessuna delle sollecitazioni serie che le abbiamo dato, prendo atto che le sue 4 idee in croce non ce l'ha neanche quest'anno, purtroppo, diciamo, questo lo pagheranno i lavoratori, le imprese italiane, che si sentono raccontare che va tutto bene, madama la Marchesa. Purtroppo, ministro, non va tutto bene in questo paese, va tutto male. C'è un'unica speranza, quella che ve ne andiate a casa presto.
7: Grazie, senatrice Paita. Adesso la senatrice Licheri illustra l'interrogazione numero 2691 concernente le crisi industriali che colpiscono l'area produttiva di Assemini in Sardegna. Spero di aver pronunciato giusto.
13: Sì, grazie Presidente. Sì, continuiamo a parlare di tavoli di crisi. Secondo i dati resi pubblici dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, poco fa aggiornati dal Ministro, risultano circa una quarantina di tavoli di crisi attivi, ai quali si affiancano circa 30 tavoli in monitoraggio, per un totale di 23.840 lavoratori coinvolti. Tra i dossier
2: del Movimento 5 Stelle
13: figurano vertenze di rilevanza strategiche, sicuramente il caso Ilva, per il quale il governo continua a reiterare interventi tampone con risorse pubbliche senza alcun reale progetto di riconversione industriale. Cito anche l'Electrolux. Accanto a casi di maggiore rilevanza mediatica restano aperti numerosissimi altri dossier, anch'essi che interessano settori strategici, molti dei quali legati anche ai nomi importanti che prima ho citato. Penso alla siderurgia, penso alla componentistica per l'automotive, penso agli elettrodomestici, tutti con ricadute occupazionali importanti, preoccupanti, su tutto il territorio nazionale. E dal territorio nazionale, Presidente, Signor Ministro, arrivo alla Sardegna. Io sono di Assemini, ad Assemini c'è l'area di crisi industriale di Macchiareddu, chiedo scusa, l'area industriale di Macchiareddu, che però sta diventando un'area di crisi, che sta vivendo già da un po' un periodo di profonde lacerazioni. Io le porto sul tavolo due casi, quello di Sanac. Sanac è un'azienda storica nella produzione di materiali refrattari per l'industria siderurgica, è in amministrazione straordinaria dal 2018. Sanac opera su tutto il territorio nazionale con 4 stabilimenti, uno appunto ad Assemini in Sardegna, uno in Liguria, Novi Ligure, uno in Piemonte a Gattinara, uno in Toscana, Massa Carrara. Lo scorso gennaio è scaduto il 7° bando di vendita, che ha visto l'arrivo di 3 proposte, una sola offerta vincolante per il solo stabilimento di Massa, e questo ha, come dire, rafforzato i timori che accompagnano l'avvertenza dall'inizio, ossia quello di una vendita frammentaria. Lo stesso ministro, comunque componenti, gli esponenti del governo hanno più volte, come dire, manifestato la forza di Sanac, che la dobbiamo individuare, la dobbiamo mantenere nel complesso considerato appunto unitario, senza questo possibile spacchettamento che invece, insomma, vediamo all'orizzonte. Lo scorso lo scorso giugno la sottosegretaria Bergamotto ha reso nota l'intenzione dei commissari di avviare una fase di negoziazione finalizzata a conseguire un'integrazione e un miglioramento dell'offerta, che quindi, come dire, ci fa ben sperare che all'offerta rivolta verso Massa si possa aggiungere anche quella di Gattinara e di Novi Ligure, però rispetto al sito industriale di Assemini non c'è questa condivisione, anzi si parla di possibili soluzioni per il riutilizzo industriale del sito. Questo Sanac, vengo a Bekaert velocemente. Bekaert, la società belga ha manifestato lo scorso gennaio la necessità, la decisione di vendere lo stabilimento di Macchiareddu, individuato come il sito più esposto alla crisi strutturale del mercato europeo dello steel cord. C'è stato un tavolo proprio nei giorni scorsi, sono state annunciate le proposte arrivate, c'è un'attenta valutazione da parte del governo, la Regione Sardegna ha come dire, garantito la massima disponibilità nell'accompagnare tutte le operazioni del caso, rimane però una grande preoccupazione, ossia quella di garantire la continuità produttiva fino al momento della definizione della cessione. Quindi vengo alle domande, signor Ministro. Quale iniziative intenda assumere per garantire che il processo di vendita di Sanac avvenga in forma unitaria, scongiurando in modo definitivo e non solo dichiarato l'ipotesi di frazionamento? Quali strumenti intenda attivare per garantire il mantenimento operativo dello stabilimento Bekaert di Macchiareddu fino al perfezionamento della cessione? E alla fine, Presidente, signor Ministro, se non ritenga imprescindibile che il Governo adotti iniziative strutturali per affrontare il tema dei costi energetici e logistici che penalizzano in modo sistematico la competitività dell'area industriale di Macchiareddu rispetto ad altri siti produttivi nazionali. Grazie.
7: Allora, grazie senatrice Di Cheri. Risponde il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, senatore Urso. Prego.
12: Sì, la ringrazio innanzitutto per la domanda specifica su due casi a cui intendo rispondere, mi auguro, in maniera esauriente. Lei stesso ha evidenziato come la Sanac è in amministrazione straordinaria dal 2018, un lascito della scorsa legislatura, che stiamo avviando a soluzione. Siamo sulla strada giusta, che può consentirci di dare una prospettiva a tutti gli stabilimenti. In data 19 maggio i commissari straordinari hanno informato il nostro dicastero della volontà di Air Trading di ampliare il perimetro della propria offerta oltre lo stabilimento di Massa. Tale intenzione ha avuto seguito in data 29 maggio, quando Air Trading ha trasmesso un'offerta integrata comprensiva del relativo piano industriale, finalizzata all'acquisizione dei rami d'azienda relativi agli stabilimenti di Massa, Gattinara e Vado Ligure. Su sollecitazione del nostro dicastero, su nostra sollecitazione, l'azienda ha inoltre manifestato la disponibilità a valutare un'ipotesi di riutilizzo industriale del sito di Assemini, per il quale sono in corso opportuni approfondimenti, nonché ad assorbire l'intero organico attualmente in forza presso i tre stabilimenti interessati. Noi puntiamo alla salvaguardia di tutti gli stabilimenti e alla tutela di tutti i lavoratori. L'offerta di Air Trading contiene elementi ritenuti di particolare interesse dai commissari, tra cui solide prospettive commerciali e un programma di investimento adeguato. A tal fine è stato programmato un ulteriore ciclo di interlocuzioni finalizzata a verificare la disponibilità dell'offerente a migliorare complessivamente la proposta presentata, sia sotto il profilo economico, sia con riguardo alle modalità di valorizzazione del sito di Assemini. L'obiettivo, ovviamente, è tutelare anche lì l'occupazione. Per quanto riguarda la seconda vertenza, Bekaert, è stato attivato un percorso di reindustrializzazione tramite l'apposito tavolo convocato al Ministero. Nel corso dell'ultimo incontro, tenutosi il 25 giugno, le principali novità hanno riguardato i tre progetti prioritari selezionati, sui quali è in corso la valutazione dei relativi piani industriali. Attualmente è in corso la fase di negoziazione e due diligence. Tra le possibili soluzioni, un in particolare risulta preferibile, può poiché prevede l'assorbimento completo dei lavoratori con la prospettiva di ulteriori assunzioni. Anche a questo proposito abbiamo aggiornato il tavolo al prossimo 10 settembre, con l'obiettivo di individuare una soluzione sostenibile in tempi brevi, come abbiamo fatto recentemente con Liberty Magona, l'altro ieri, Riello Ariston, è nato il Polo Italiano. Il Polo Italiano, altro che delocalizzazione, il Polo Italiano sulle caldaie. Original Marines, Speedline, 40 crisi risolte, salvate.

0: un aumento dell'occupazione femminile del 3% in 3 anni, la riduzione della disoccupazione al 5%, con l'aumento di 1,5 milioni di contratti stabili. Questa è la realtà che sta meravigliando gli altri osservatori internazionali. Un paese che dimostra di essere più resiliente e dinamico perché ha un sistema produttivo capace di contrastare le crisi e di cogliere nuove opportunità, perché un sistema produttivo più diversificato. 1,000 prodotti italiani sono al primo posto nel mondo, è un sistema più diversificato sui mercati e quindi può meglio orientarsi rispetto a una crisi globale. È un sistema finalmente attrattivo. Vengono a investire in Italia, non lasciano il nostro paese. Vengono a investire in Italia perché la ritengono più attrattiva, più sostenibile, più stabile, più competitiva. È questo che è la lettura dei dati. Inequivocabili. Inequivocabili. Poi è chiaro, è un cantiere, è un lavoro, è un mondo dove prevale il rischio, l'incertezza, l'indeterminatezza, il conflitto armato e le guerre commerciali. E in questa situazione difficile l'Italia appare capace, come hanno detto, di ispirare l'Europa sul cantiere delle riforme necessarie. Volkswagen ha annunciato l'altro giorno la chiusura di 4 stabilimenti, il licenziamento di 100,000 lavoratori. In Italia abbiamo preservato tutti gli stabilimenti produttivi e nessuno è stato licenziato. Certo, la nostra filiera dell'automotive risentirà della crisi di Volkswagen, perché noi produciamo anche per loro. Ma l'accordo con Stellantis ha previsto 7 miliardi di contratti stabili, garantiti per la nostra filiera dell'automotive. E la produzione industriale in Italia, dopo l'anno nero del 2025, è dovuta agli errori clamorosi di Tavares, che è stato rimosso perché ha fatto collassare l'impresa. E il cambiamento del piano industriale in Italia, in Francia e negli Stati Uniti, la produzione industriale nelle auto è aumentata del 59% in aprile, invertendo la tendenza, e ciò ha consentito un recupero di produzione industriale che è positiva da 3 mesi, positiva a 7 mesi sugli ultimi 10. Certo, c'è una crisi dell'industria in Europa ed è per questo che l'Italia per prima ha segnalato all'Europa le riforme da fare. E se c'è un cantiere di riforme in Europa, sugli ETS, il 16 luglio ci presenteranno il piano, sul regolamento CO2, la revisione anticipata l'abbiamo imposta noi, su quello che riguarda l'industria Accelerator Act, per quanto riguarda il concetto del Made in Europe. Se c'è questo, è grazie all'Italia, grazie alle imprese italiane, grazie al ruolo di leadership svolto dal governo italiano.
1: Senatrice Licheri, per la replica.
2: Grazie signora Presidente. Ministro, ringrazio anche per la risposta, non era scontata, anche perché penso no al
3: Movimento 5 Stelle.
2: Su Ilva, quindi parliamo sempre di vertenze, ha depositato 20 interrogazioni e non ha avuto ancora risposta. Quindi, insomma, nel mio piccolo mi ritengo un po' fortunata, però lei ha ripetuto una serie di dati che tra l'altro sono contenute nel testo della mia interrogazione. Io prima nell'illustrarla non li ho elencati, però mi ha detto delle cose facilmente reperibili dal sito. Io tra l'altro ho partecipato a tutti i tavoli, quindi non mi ha detto nulla di nuovo. Io mi sarei aspettata ad una domanda precisa una risposta precisa. Nel momento in cui lei decide di venire a rispondermi su Sanac e Becker, io penso vuoi vedere che ha una risposta precisa per queste due vertenze. Allora, lei mi ha invece restituito un quadro ottimistico, e questo vabbè rientra nel suo stile, e per usare le sue parole di ampio respiro, però alla fine non mi ha detto che cosa vuole fare concretamente. E questo è proprio il problema della sua politica industriale. Quindi mi viene spontanea, come si dice in questi casi, sorge una domanda, una nuova domanda. Dov'è lo stato stratega di cui lei continua a parlare con una, mi permetta il termine, ma anche con un'arroganza, con una boria che non trova corrispondenza nella realtà? L'unica strategia che sta emergendo, noi la potremmo benissimo battezzare ammazza imprese, perché di questo stiamo parlando, questo stiamo vivendo tutti i giorni. E se questa era la strategia, allora siete stati bravissimi, obiettivo raggiunto. Allora, ho portato con me, perché è molto significativo, la copertina del suo libro verde sulla politica industriale, e l'ho portato perché rappresenta

0: perfettamente la distanza che c'è tra i suoi annunci, ministro, e la realtà. Ministro, la politica industriale non si fa assolutamente, non si misura assolutamente con il libro verde, magari presentato in pompa magna, in conferenza stampa, in commissione. Si misura dalle imprese che restano aperte, dai lavoratori che conservano il loro posto di lavoro, dai territori che continuano ad avere un futuro. Su questo, ministro, il suo governo continua ad essere gravemente insufficiente. E se io voglio parlare di futuro, se penso ai lavoratori di Bekaert, che futuro stiamo dando? Vogliamo darle una risposta a questi lavoratori che chiedono garanzie di continuità produttiva fino alla definizione della cessione? Sanac, questa era una di quelle vertenze, signor Ministro, per la quale avete cantato vittoria pochi mesi dopo il vostro insediamento. Ma cosa ce ne facciamo di possibili soluzioni per il riutilizzo industriale? Le racconto questo, signor Ministro, nell'area industriale di Macchiareddu, ogni qualvolta si è dato vita ad un'operazione di riconversione, questa è stata l'operazione che ha preceduto la chiusura dello stabilimento, con perdita di capacità professionali acquistati negli anni con tanti sacrifici. Quindi il problema non è il libro verde che è stato dimenticato, no, il libro verde è rimasto lì, è rimasto carta straccia. Signor Ministro, l'industria italiana invece ha bisogno di politica.
1: Grazie, senatrice Licheri. Ora il senatore De Carlo illustra l'interrogazione numero 2692 concernente iniziative per affrontare la crisi del settore dell'automotive.
2: Grazie Presidente, grazie Ministro. Io invece le confermo di aver letto più della copertina del libro, anzi, visto che ce l'ha consegnato in commissione, è stata mia premura.
3: Luca De Carlo, Fratelli d'Italia.
2: Alle letture superficiali, ma la domanda che volevo rivolgerle, e rimango naturalmente sul tema, anche senza approfittare della diretta televisiva, che invece vedo eccitare parecchio qualche collega, per chiederle, visti la condizione attuale dell'industria dell'automotive europea, che ricordo a tutti, è un settore che vale 13 milioni e 8 di occupati, il 6.1% del totale degli occupati, con 2 milioni e mezzo di occupati diretti. E ne sa qualcosa il mio Veneto, che è una di quelle aree che maggiormente lavora sul tema dell'automotive, ma che in questi anni è rimasto schiacciato tra una politica autoimposta europea che ne ha di fatto tarpato le ali e un'aggressività cinese sostenuta da risorse pubbliche, perché la Cina ha interpretato la globalizzazione come prendendosi solo la parte più buona, invece che credere nel libero mercato, ha continuato a sostenere le proprie aziende con oltre 231 miliardi di risorse che oggi la portano ad esempio ad avere il monopolio totale di talune materie critiche e sicuramente quello delle batterie ad esempio. Ma torniamo al quadro europeo che vede aziende storiche importanti come la Volkswagen con un piano del 2024 aver tagliato 35.000 addetti e minacciando a giorni pare di tagliarne altrettanti, la BMW che ha visto ridurre la propria capacità di 8.000 unità, la Porsche addirittura, marco iconico tedesco, a ridurre numerosissimi impiegati. Una situazione difficile anche per un marchio storico come quello di Mercedes, senza tralasciare la situazione in Francia con Renault. Insomma, un quadro assolutamente non europeo, non idilliaco, forse un po' in controtendenza dopo qualche anno, ma poi lo spiegherò nella replica. A cosa si doveva? In Italia invece oggi, e lo abbiamo sentito nelle audizioni che io ho avuto la fortuna, un osservatorio un po' privilegiato il mio, quello di Presidente della Commissione Industria, nelle audizioni aver sentito l'intenzione della Di Filosa di cambiare passo e di farlo in Italia senza smantellare posti di lavoro e concentrandosi su qualcosa di più pragmatico, di meno ideologico, ma sicuramente di più valore sia occupazionale che produttivo. E quindi le chiediamo quali siano, alla luce di tutto quello, da questo quadro paventato, quali siano le operazioni che il governo intenda intraprendere sia in sede europea che in sede nazionale, anche alla luce appunto dell'aggravamento della crisi e al fine di invertire una tendenza che è quella che impostazione del New Green Deal europeo ha portato le aziende ad essere in così una palese difficoltà. Grazie Ministro.
1: Grazie Senatore De Carlo. Ora il Ministro delle Imprese del Made in Italy, Senatore Urso, risponde all'interrogazione illustrata.
4: Sì, la decisione di Volkswagen di chiudere 4 stabilimenti e licenziare altri 100.000 occupati ha fatto scalpore, ma è seguita anche a quelle già fatte da altre case automobilistiche. Lei ha citato Mercedes, Porsche, possiamo aggiungere Bosch. La crisi, il collasso dell'industria dell'auto in Europa è evidente a tutti ed è causata dalle follie del Green Deal, che hanno spalancato le porte all'invasione di auto elettriche cinesi, mettendo in ginocchio le imprese e il lavoro in Europa. Come diciamo dall'inizio della legislatura, occorre cambiare le regole europee perché la crisi è lì. E siamo stati noi ad aprire il cantiere delle riforme in Europa, come ha riconosciuto in un'intervista l'altro giorno persino l'amministratore delegato francese di Renault, che ha detto che è l'approccio italiano responsabile e pragmatico che ha indicato la via delle riforme in Europa. E un altro quotidiano francese ha detto: l'Italia oggi ispira l'Europa, è essa che sta indicando la via del rinascimento industriale europeo. Come? Attraverso la revisione del regolamento CO2 sulle auto, ma va fatto anche per i veicoli commerciali, attraverso l'Industrial Accelerator Act, che finalmente ha recepito il concetto del Made in Europe che noi abbiamo realizzato in Italia quando abbiamo fatto Transizione 5.0, compra europeo, attraverso la revisione del meccanismo degli ETS che abbiamo imposto, la Commissione oggi ha detto che ce lo presenterà il 16 luglio. E noi diciamo non oltre. Non c'è più tempo da aspettare. E mentre collassa l'auto dell'industria, l'industria delle auto in Europa, noi abbiamo evitato che chiudessero gli stabilimenti in Italia. Hanno rimosso Tavares, che aveva imposto l'ideologia dell'elettrico a Stellantis, e da quel momento hanno cambiato un piano industriale. E si nota, perché da dicembre dello scorso anno, in maniera sempre più chiara e sostenuta, aumenta la produzione di auto in Italia, recuperando rispetto allo scorso anno, e soprattutto hanno presentato in Parlamento un piano industriale che punta a mantenere tutti gli stabilimenti e a realizzare una capacità produttiva tale da sostenere l'occupazione nel nostro paese, con modelli ovviamente rispondenti al mercato, modelli anche ibridi, modelli che possono davvero essere acquisiti come l'iCar, dalle famiglie europee che sta realizzata a Pomigliano, l'auto di massa europea, una nuova politica di strategia, una nuova strategia industriale che finalmente si viene realizzata. Siamo consapevoli che non basta, perché per poter essere sostenuta occorre necessariamente cambiare le regole d'Europa, perché la nostra filiera dell'automotive produce anche per le case automobilistiche tedesche, francesi e persino di altri continenti. E quindi ha bisogno di un'industria dell'auto che riesca a reagire alla crisi. Ho convocato il tavolo automotive per martedì 14 luglio e tra l'altro il giorno dopo incontrerò qui a Roma il mio collega francese Sébastien Martin. Mi sono incontrato 9 volte con lui negli ultimi 6 mesi, perché la Francia, anche la Francia, guarda la politica industriale italiana, come evidenziato nel documento finale del sottoscritto Antic in Francia durante il vertice bilaterale di governo. Ebbene, nel tavolo automotive presenteremo le misure che abbiamo messo in campo, oltre 1.350 milioni di euro che pensiamo di incrementare nell'arco delle prossime settimane, il 70% dedicato a contratti di sviluppo, mini contratti di sviluppo dedicate cioè alle piccole e medie imprese per affrontare questa transizione, perché di transizione si tratta, di transizione, di rivoluzione industriale. Concludo con un dato per farlo comprendere: non è vero affatto che le imprese chiudono in Italia. Lo scorso anno, nel 2025, sono nate 323.533 imprese, altre hanno chiuso, ma qual è il saldo? Il saldo è attivo, il saldo è attivo di 56.599 imprese in più, non in meno, in più. Più imprese in Italia, più imprese straniere che investono nel nostro paese, più export, quarta potenza globale, più occupazione. 1.200.000 occupati in più, 1.500.000 contratti stabili in più. In un mondo in crisi, in un'Europa in crisi, l'Italia resiste grazie alle nostre imprese, ai nostri lavoratori che noi vogliamo preservare dalle follie ideologiche che hanno imposto delle cappe, dei lacci e lacciuoli all'industria europea.
1: Grazie signor Ministro, per la replica il senatore De Carlo.
2: Grazie signor Ministro. Credo che tornando all'esperienza delle audizioni, l'indagine conoscitiva proprio su Stellantis, ci siano due momenti che segnino una forte discontinuità. Il primo, la ditta Vares viene, si gira verso i banchi della sinistra e dice: me l'avete chiesto voi di passare all'elettrico tout court. Voi me l'avete chiesto. Oggi non potete dirmi che è sbagliato. Tavares, rimosso, con una decisa e lauta liquidazione. Dall'altra parte, ultima audizione, quella di Filosa, uomo Fiat da sempre, entra in azienda nel 99, quindi uno che ha ispirato Fiat e italianità, e dice una cosa straordinaria. Basterebbe questo a descrivere il cambiamento che è avvenuto in Europa grazie all'Italia. Grazie al non paper, se lo ricorda il Ministro, la prima cosa che fece il governo italiano trascinando le altre nazioni sulle posizioni italiane, a dimostrazione di una leadership reale e non sulla carta. Bene, Filosa dice nel corso dell'ultima audizione: i risultati 2025 riflettono il costo della sopravvalutazione del ritmo della transizione energetica e della necessità di reimpostare il nostro business mettendo al centro la libertà dei clienti di scegliere all'interno di una gamma completa di tecnologia elettrica, ibrida e a combustione interna. Ecco la differenza tra le imposizioni, i dogmi della sinistra e la libertà che alberga nei banchi di questa parte politica e soprattutto di questo governo. Libertà di scelta come arrivare alla transizione energetica. Non dogmi e soprattutto senza passare da una dipendenza totale dai paesi dalla Russia e ai paesi satelliti ad una dipendenza altrettanto pericolosa come quella dell'elettrico dal mondo cinese. Evidentemente qualcuno invece alla Cina quell'occhiolino ha strizzato e per parecchio tempo. Grazie.
1: Grazie senatore De Carlo, abbiamo concluso lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata e possiamo dunque passare a un intervento di fine seduta. Senatore Croatti ha chiesto di intervenire.
5: La ringrazio Presidente, prendo parola per portare di nuovo all'attenzione di quest'Aula la voce, la preoccupazione e la dignità dei lavoratori, delle lavoratrici
3: del Movimento 5 Stelle
5: di Electrolux. Pochi giorni fa siamo stati ai cancelli dello stabilimento di Electrolux a Forlì con il Presidente Conte e con una delegazione del gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Forlì. Siamo andati lì perché è per un dovere preciso, portare solidarietà e vicinanza ai dipendenti e alle loro famiglie in un momento drammatico e perché è un dovere morale essere al fianco di chi lotta per tutelare il proprio posto di lavoro. L'azienda l'11 maggio ha annunciato un piano di ristrutturazione nazionale che prevede 1.719 dipendenti licenziati, di cui 338 dello stabilimento di Forlì. Dai tavoli del Ministero abbiamo preso uno stop al piano di ristrutturazione nazionale e dei licenziamenti, aprendo una finestra di 50 giorni di sospensione di esecuzione che scadrà nei primi di agosto. 50 giorni, Presidente, 50 giorni, anzi poco più di 30 ormai, in cui la vita di centinaia di famiglie è sospesa nel limbo dell'incertezza. Questa non è una semplice fase di attesa tecnica, questa è una trincea sociale sul territorio. Siamo stati ai cancelli del presidio forlivese per dire chiaramente a quelle persone che questo piano è inaccettabile e che non saranno lasciate sole a lottare contro delle logiche di mercato calpestate e sulla dignità del lavoro. Ma la solidarietà politica non basta in questo momento, lo dico, perché è importante fare azioni concrete istituzionali, ed è proprio per questo che ci rivolgiamo al governo e abbiamo chiesto l'intervento del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che si attivi in prima persona su questa vertenza. Le cause per cui il nostro Paese perde di attrattività sono innumerevoli, e gli errori politici industriali sono sotto gli occhi di tutti. Da 4 anni 36 mesi di calo di produzione, l'unico settore che sta crescendo di produzione è quello che fa fatturati impressionanti, quello bellico delle armi, tutto il resto è in crisi. Ma oggi il punto non è questo, oggi dobbiamo difendere quel sito produttivo, perché significa difendere il futuro del sito produttivo, significa salvaguardare le competenze straordinarie che abbiamo su quel territorio, e significa tutelare l'occupazione e dare prospettiva a giovani e famiglie. Presidente, concludo, il Movimento 5 Stelle continuerà a sostenere tutte le azioni del territorio, a restare al fianco dei lavoratori, dei sindacati, a vigilare giorno dopo giorno l'evolversi della situazione e a partecipare ai tavoli ministeriali. Come unico obiettivo abbiamo quello di tenere alta l'attenzione su quello che sta accadendo a 1719 lavoratori. Proteggiamo il lavoro, proteggiamo la dignità dei nostri lavoratori e delle loro famiglie.
1: Grazie, senatore Croatti. Allora, le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e documenti trasmessi alle commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34,1 secondo periodo del regolamento, sono pubblicati nell'allegato B e reso conto della seduta odierna. Ora do lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta, che si terrà martedì 14 luglio alle ore 10, con all'ordine del giorno la discussione della sede redigente dei disegni di legge che qui elenco. Deputati Bagnai ed altri, modifica l'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196, concernenti l'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato, nonché istituzione della giornata nazionale dedicata alle persone scomparse, già approvato alla Camera dei Deputati. Potenti, dichiarazione di monumento nazionale della miniera di Montecatini, Val di Cecina, in provincia di Pisa. E deputati AMIC e altri, istituzione della giornata nazionale in memoria di 446 italiani internati e deportati dal Regno Unito per cause di guerra, periti nel naufragio del piroscafo britannico Arandora Star, silurato dall'unità della Marina tedesca nell'Oceano Atlantico il 2 luglio 1940, già approvato dalla Camera dei Deputati. Deputati Silvana Andreina, Comaroli ed altri, disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da stati esteri o da enti istituzionali culturali stranieri durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico, già approvato dalla Camera dei Deputati. Malan ed altri, disposizione in materia di temporanea insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente pubblico, da un'istituzione di rilevante interesse culturale o scientifico stranieri durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. A seguire, documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, deliberazione per la costituzione in giudizio del Senato in un conflitto di attribuzione ed infine discussione dei disegni di legge potenti ed altri, modifica l'articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 numero 115 in materia di comunicazione delle variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio spese dello Stato. Deputati Elena Bonetti ed altri, delega al Governo per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali, già approvato dalla Camera dei Deputati, e direi che abbiamo terminato. La seduta è tolta.
6: Radio Radicale 16:10, terminata la seduta al Senato, si è svolto il question time, abbiamo seguito in diretta, ma noi restiamo sui lavori del Senato, ma i lavori di ieri del Senato, appunto, quando si sono svolte le comunicazioni del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro. Ascoltiamo.
1: Allora, proseguiamo con i nostri lavori. L'ordine del giorno reca comunicazioni della Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali sullo stato della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi dell'articolo 14 bis del decreto legislativo 9 aprile 208 numero 81. Dopo l'intervento del Ministro avrà luogo il dibattito, i cui tempi sono stati stabiliti dalla conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari, e dunque vedo che la Ministra è presente, ha facoltà di intervenire la Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, dottoressa Calderone. Signora Ministra, un momento, perché chiederei ai colleghi di prendere posto e di parlare, se proprio è indispensabile, con un volume basso. Prego, signora Ministra.
7: Grazie, signora Presidente, onorevoli senatori. Quando la Costituzione afferma che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, attribuisce alle istituzioni una responsabilità che va oltre la promozione dell'occupazione, il dovere di garantire che il lavoro si svolga in condizioni di sicurezza, dignità e pieno rispetto della persona. La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è uno dei principali indicatori del livello di evoluzione sociale di una nazione. Ho già reso le comunicazioni nella Camera dei Deputati, la comunicazione di oggi è in linea con ciò che ho avuto già modo di dire, però mi permetterò di integrarla con altri elementi e comunque rimando all'intero tenore delle comunicazioni che ho già trasmesso alle Camere entro il 30 di aprile del 2026 come da scadenza di legge. I pilastri della strategia, la svolta del 2025, questo è il contenuto di queste comunicazioni. In piena continuità con l'azione degli scorsi anni, i pilastri della nostra strategia restano quattro: la diffusione della cultura della prevenzione, il rafforzamento della formazione, il potenziamento della vigilanza, la valorizzazione delle imprese che investono in sicurezza. In questo caso e in questo percorso il 2025 ha rappresentato un punto di svolta, sono stati consolidati gli interventi che abbiamo avviato negli scorsi anni con altri atti normativi, sono state introdotte importanti innovazioni normative e organizzative che sono culminate con il decreto legge 31 ottobre 2025 numero 159 per il rafforzamento delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'azione dell'ultimo anno ha dato concreta attuazione agli indirizzi della precedente relazione alle Camere. Gli impegni assunti si sono tradotti in interventi che hanno interessato tutti i principali ambiti della prevenzione, la cultura della sicurezza nelle scuole, il rafforzamento della vigilanza e del coordinamento tra le amministrazioni, il potenziamento della formazione di lavoratori e imprese, la valorizzazione dei meccanismi premiali per i datori di lavoro che investono stabilmente nella prevenzione. È proseguito anche il percorso di innovazione con lo sviluppo di strumenti digitali e con l'istituzione presso il Ministero del Lavoro dell'Osservatorio sull'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro. È una sede di analisi e di confronto per promuovere un uso sicuro, trasparente ed etico dell'intelligenza artificiale anche a supporto della prevenzione e dell'analisi dei rischi. A questo quadro, nel corso del 2026, recentemente, con l'articolo 6 del decreto legge infrastrutture, abbiamo introdotto e riconfermato le misure volte a tutelare i lavoratori e la continuità produttiva in presenza di condizioni climatiche eccezionali e in particolarmente le ondate di calore. Poi su questo mi riservo di ritornare nel corso della relazione. La direttrice comunque che abbiamo intrapreso e che stiamo seguendo è chiara: passare da un modello fondato sull'intervento successivo all'infortunio a un sistema che investe sulla prevenzione, sulla formazione, sull'innovazione tecnologica, sulla qualificazione delle imprese, sulla capacità dello Stato di individuare i rischi prima che si traducano in incidenti. Ecco, è sempre difficile commentare i dati relativi a infortuni mortali nell'ambito dei quali che occorsi a persone che hanno perso la vita sul lavoro. Quello che certamente devo far rilevare a quest'Aula è che quando commentiamo i dati statistici che sono diffusi dai vari istituti, noi dobbiamo comunque guardare alla platea dei soggetti assicurati e quindi dobbiamo guardare alla platea dei lavoratori e delle lavoratrici che oggi sono al lavoro in Italia. A ottobre del 2022 avevamo poco più di 23 milioni e 200 mila lavoratori in forza. Oggi, ad aprile del 2026, i lavoratori erano 24 milioni 337 mila, sono dati Istat, con una variazione in positivo di più di 1.100.000 lavoratori, quindi con un incremento del 4,8%, che è caratterizzato quasi essenzialmente da rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Il saldo negativo invece è dato dalla contrazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato e stagionali. Perché? Perché anche tutte le norme che sono state introdotte dal nostro governo non incentivano il rapporto di lavoro a termine, incentivano invece la stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. E allora, se mi consentite di fare un collegamento con il recente decreto legge 62 del 2026 convertito in legge, ecco, anche l'intervento fatto sulla stabilizzazione dei contratti a tempo determinato guarda specificamente a una tipologia di rapporti a termine che sono i contratti di durata inferiore all'anno, quelli tradizionalmente a causali, proprio per accompagnarli a una stabilizzazione e quindi a un uso proprio dello strumento del contratto a termine senza utilizzare poi le causali che nascono per altre condizioni che sono legate certamente anche alle condizioni di flessibilità del mercato del lavoro. Dico questo per dire che i dati anche degli infortuni mortali devono essere rapportati alla diversa platea dei lavoratori che sono oggi impiegati in Italia e soprattutto devono essere rapportati anche alla platea dei soggetti assicurati. La sicurezza sul lavoro richiede l'impegno continuo delle istituzioni, delle imprese, dei sindacati, dei lavoratori e dell'intera società. Solo un'alleanza stabile tra tutti i soggetti coinvolti può costruire ambienti di lavoro più sicuri, moderni, rispettosi della persona. È per questo motivo che noi abbiamo promosso un approccio, dicevo, fondato sulla prevenzione e sulla responsabilizzazione di tutti gli attori, perché la sicurezza deve diventare parte integrante dell'organizzazione del lavoro, della progettazione degli ambienti produttivi, dei processi formativi e delle scelte imprenditoriali. È un investimento sulla qualità del lavoro, sulla competitività delle imprese e sulla sostenibilità del sistema economico. Ecco che in tutto questo quadro, in questo scenario, assume veramente un rilievo particolare la Strategia Nazionale per la Salute e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro 2026-2030, destinata a orientare le politiche dei prossimi anni in coerenza con il quadro strategico europeo e con quelle profonde trasformazioni che sta attraversando il mondo del lavoro. La strategia individua 5 assi di intervento: affrontare i cambiamenti del mondo del lavoro, rafforzare la resilienza del sistema istituzionale, potenziare l'efficacia delle tutele, sostenere le micro, piccole e medie imprese e diffondere, dicevo, la cultura della prevenzione. È un atto programmatorio che contiene una visione condivisa delle politiche di sicurezza per gli anni a venire. La costruzione di una cultura della sicurezza deve iniziare prima dell'ingresso nel mondo del lavoro. La scuola è il primo luogo in cui trasmettere i valori della prevenzione, della responsabilità, del rispetto delle regole poste a protezione del bene più prezioso che è la vita. Ed è per questo motivo che a partire dal 2023 noi abbiamo costruito un percorso che ci ha portato a istituzionalizzare e a rendere strutturale la copertura assicurativa INAIL per tutto il personale scolastico e non scolastico delle scuole di ogni ordine grado, ma soprattutto per gli studenti di queste scuole e anche per gli studenti che sono inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro. Ho detto che è un percorso perché abbiamo iniziato nel 2023, siamo arrivati al decreto 159 del 2025, che oltre che rendere strutturale l'intervento ha comunque anche esteso le tutele per i giovani in alternanza scuola-lavoro anche alla copertura dell'infortunio in itinere. Investire sui giovani significa mettere in sicurezza il futuro. E noi non ci siamo fermati qui, perché guardando proprio alle categorie che necessitano anche di una maggiore tutela, di una maggiore attenzione, abbiamo rafforzato le politiche attive e le tutele per i lavoratori più fragili. Abbiamo innalzato dal 10 al 60% il limite entro cui i datori di lavoro privati con oltre 50 dipendenti possono assolvere agli obblighi della quota di riserva per i lavoratori con disabilità attraverso la stipula di convenzione. Questo gesto ovviamente guarda alla necessità di una integrazione lavorativa piena anche di chi si trova in una condizione di diversa abilità e ha bisogno di poter avere un percorso di accompagnamento strutturato e sensibile che tenga conto appunto di tutte quelle che sono le necessità anche di supporti adeguati all'attività lavorativa. La tutela della salute e della sicurezza non può essere separata da ogni forma di sfruttamento lavorativo. Questo lo dico perché certamente i fatti che hanno interessato il territorio di Amendolara a giugno del 2026 hanno richiamato l'attenzione del Paese sulla necessità di mantenere alta la vigilanza contro il caporalato, l'intermediazione illecita di manodopera, le situazioni di grave vulnerabilità. Al Governo tutto questo è presente e tutto questo lo ritrovate come monito e come azione continua in quelli che sono gli interventi che abbiamo fatto. Nel riformulare anche gli interventi sul testo unico per l'immigrazione, nel creare anche il programma triennale dei flussi regolari di manodopera, però abbiamo introdotto anche un nuovo articolo 18-ter del testo unico per l'immigrazione che guarda alle persone che, trovandosi in una condizione di sfruttamento lavorativo e di caporalato, hanno il coraggio della denuncia, hanno il coraggio di affidarsi alla magistratura, alle forze dell'ordine, al nostro personale ispettivo e vengono inseriti in percorsi di accompagnamento che vogliono dire permessi di lavoro regolari, attribuzione dell'assegno di inclusione, quindi riconoscimento dell'ADI senza nessun riferimento a valori e quindi limiti di ISEE, ma invece valorizzando la necessità di garantire una protezione continua ed efficace, ma nel contempo anche una presa in carica e una valutazione multidimensionale di quelle che sono le esigenze personali, familiari e lavorative delle persone. Perché per noi l'inclusione sociale è inclusione lavorativa sempre, e certamente vogliamo e lavoriamo perché si parli sempre e di più di lavoro regolare e di lavoro tutelato. Questo lo dico per riportare anche il fatto che abbiamo rafforzato il coordinamento tra Ministero del Lavoro, Ispettorato Nazionale del Lavoro, INPS, INAIL, Comando Carabinieri per la tutela del lavoro e le autorità territoriali, proprio per intensificare i controlli nei comparti più esposti. È stata avviata una campagna straordinaria di vigilanza per quel che riguarda il settore specifico dell'agricoltura, e sulla base di questo andremo avanti per tutta l'estate intensificando l'attività di vigilanza. Attività di vigilanza su cui vi renderò conto nel corso di questa relazione. Però ecco, questa azione si inserisce in una strategia più ampia che vede l'integrazione delle banche dati, il potenziamento delle ispezioni, la valorizzazione della rete del lavoro agricolo di qualità, il sostegno alle imprese che rispettano le regole e le comunicazioni sulle opportunità del lavoro regolare. Perché l'integrazione delle banche dati, evocata da anni e troppo spesso rimasta solamente una formula di rito, con questo governo diventa finalmente servizio. Il sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura, il SILCA, è un esempio perché fa convergere i dati dell'Ispettorato, dell'INPS, dell'INAIL, di AGEA e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, incrociandoli per riconoscere lo sfruttamento prima della denuncia e prima dell'infortunio. Per anni i dati sulla sicurezza sono rimasti in capo alle singole autorità e ai singoli soggetti che hanno competenza in materia. Dietro archivi che non si parlavano, si poteva non vedere, oppure poteva anche trovare, come dire, riparo nel silenzio delle banche dati anche una situazione non compresa di potenziale sfruttamento. Oggi quel riparo non esiste più, perché siamo in grado di mettere in connessione i dati e soprattutto di leggerli nell'ottica di una attività ispettiva che è sempre di più frutto di una programmazione e di un'analisi attenta dei fenomeni e di quelli che sono gli indicatori di rischio. Il SILCA è operativo e sarà assolutamente in linea anche per la consultazione il 1° di ottobre, a disposizione delle istituzioni, con servizi integrati efficaci che garantiscono una prevenzione a 360 gradi. La promozione della cultura della sicurezza, il contrasto al lavoro irregolare, la lotta al caporalato sono oggi parte di un'unica politica pubblica volta a tutelare la persona e costruire un mercato del lavoro più giusto, più sicuro, più inclusivo. Ho detto che il settore agricolo richiede un presidio costante. In questo quadro è centrale la rete del lavoro agricolo di qualità. Le modifiche introdotte nel 2025 hanno collegato più strettamente il riconoscimento delle imprese virtuose al rispetto delle norme di salute e sicurezza, con delle specifiche misure di sostegno e incentivazione per chi opera nella piena legalità. Questo credo che sia un passaggio che merita una sottolineatura, che è quella di dover rendere atto che il governo è pienamente consapevole e convinto che il mondo del lavoro italiano sia caratterizzato da imprese oneste, da imprenditori che fanno bene il loro lavoro e che sanno qual è il valore rappresentato dalle persone che animano una comunità che è l'impresa, comunità di lavoro che deve basarsi certamente sul lavoro ben retribuito, sul lavoro ben riconosciuto e valorizzato, sul lavoro sicuro, sul salario giusto che il governo ha ritenuto di introdurre nel decreto 62 del 2026. Condizioni di lavoro e condizioni retributive di qualità fanno sì anche che ci sia un'attenzione, un presidio per la sicurezza, che è un elemento imprescindibile di tutte queste valutazioni. Perché vedete, la sicurezza è stata talvolta descritta come un costo aggiuntivo, come un vincolo per l'impresa. Invece la sicurezza è uno dei principali fattori di qualità, efficienza e sostenibilità del sistema produttivo e non è mai un ostacolo alla crescita. Le imprese che investono nella prevenzione registrano migliori livelli organizzativi, maggiore stabilità dei processi, meno assenze per infortuni e malattia, una maggiore capacità di attrarre professionalità qualificate, un clima aziendale migliore. In una economia attraversata da profonde trasformazioni tecnologiche, dalla diffusione dell'intelligenza artificiale, dall'automazione dei processi, dalla transizione ecologica, la sicurezza assume un valore ancora maggiore. Crescita economica e tutela della persona non sono obiettivi alternativi. La vera competitività non si costruisce comprimendo le tutele, ma investendo sulla qualità del lavoro, sull'innovazione, sulle competenze, sulla valorizzazione del capitale umano. Per questo abbiamo scelto di affiancare ai controlli misure di incentivazione per le imprese che investono nella sicurezza. Anche qui fatemi dire che certamente non ci stiamo riferendo a quelli che sono i canoni e soprattutto le regole base della sicurezza. Il fatto di ottemperare a quelle che sono le prescrizioni del decreto legislativo 81 del 2008 è, come dire, è un obbligo delle imprese ed è il minimo che ogni impresa debba fare. Ma laddove invece l'impresa va oltre e investe in sicurezza, investe in dispositivi di protezione individuale intelligenti e soprattutto in strumenti per migliorare la qualità della vita e del lavoro delle persone, allora è giusto dedicare attenzione e anche dare il sostegno. È a questo che sono rivolti i bandi ISI dell'INAIL, a investire in qualità, investire in sicurezza, investire in innovazione legata alla sicurezza in settori importanti della nostra economia, della nostra industria o del nostro comparto agricolo. Dei 600 milioni dei bandi ISI, 90 milioni sono destinati al comparto agricolo e in questo modo si fa tanta qualità, si fa tanta sicurezza, si investe anche in macchinari di nuova generazione che hanno i necessari presidi di sicurezza. A chi potrebbe dire che i dati rassegnano il fatto che a volte i bandi ISI non sono totalmente utilizzati, devo ricordare che non si tratta di prenotazione di incentivi, ma si tratta di valutazione attenta di quelli che sono dei progetti e dei programmi che vengono presentati dalle imprese, che sono ovviamente suscettibili di valutazione e anche di esecuzione in fasi successive a quelle dell'annualità. Però per le annualità che sono invece state completate, quello che abbiamo come risultato è il fatto che gli importi vengono utilizzati e vengono utilizzati bene a presidio della sicurezza. La promozione è una politica di tutela del lavoro, ma è una scelta di civiltà che concorre a definire il modello di sviluppo che il Paese intende perseguire. Il piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro è rafforzato, come vi dicevo prima, l'integrazione tra Ministero, INAIL, Ispettorato Nazionale del Lavoro, INPS, favorendo una programmazione unitaria di prevenzione, vigilanza, informazione e sostegno alle imprese. Campagne di prevenzione, iniziative formative, diffusione della cultura della sicurezza, attività rivolte ai giovani, campagne straordinarie di vigilanza e integrazione delle banche dati. Il piano è uno dei principali punti di forza del Sistema Nazionale di Prevenzione, la base per le politiche future, e il monitoraggio costante ne ha verificato l'efficacia e ha individuato le aree su cui concentrare gli sforzi nel 2026. Dicevo, del decreto 159 del 2025, è il punto di arrivo di un ampio confronto istituzionale e sociale sviluppato attraverso tavoli tecnici con le amministrazioni pubbliche, le organizzazioni sindacali, le rappresentanze datoriali. Sono di ieri anche le dichiarazioni dei rappresentanti di alcuni sindacati che guardano positivamente alle misure introdotte, stimolando il governo a fare ancora di più e ancora meglio nel confronto anche con le rappresentanze stesse. Ed è questo il modo in cui il governo si impegna a proseguire sul tema degli investimenti nella filiera della prevenzione, nel rafforzare in modo coordinato la formazione, la qualificazione delle imprese, la vigilanza e gli incentivi economici. Ecco perché abbiamo parlato di sistema premiale dell'INAIL, che certamente con il decreto legge 159 del 2025 vede anche degli interventi per la revisione delle aliquote di oscillazione per l'andamento infortunistico, i contributi assicurativi in agricoltura, in modo, dicevo, da premiare le imprese che investono stabilmente in prevenzione. Però anche il tema della formazione, in questo caso, è un tema assolutamente prioritario, che per noi vuol dire anche valutare la qualità della formazione e soprattutto darne contezza in quelli che sono anche i percorsi e i curriculum dei lavoratori e delle lavoratrici. Stiamo lavorando a un fascicolo sociale lavorativo del cittadino che tenga conto non solo di quella che è la formazione formale, ma anche di tutte quelle che sono le abilità e anche gli insegnamenti in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Allora, dicevo che il decreto introduce anche misure per una prevenzione proattiva. Assume un rilievo particolare la disciplina dei mancati infortuni, dei near miss, e qui devo ricordare che questa era una raccomandazione specifica che veniva dalla conclusione di un percorso di lavoro della Commissione d'inchiesta del Senato della Repubblica, che noi abbiamo ritenuto di raccogliere perché è estremamente importante, perché ciò che non è successo deve essere un monito affinché non succeda. E allora ecco che in questo c'è anche tutto quello che per noi vuol dire l'impegno a rafforzare la vigilanza nelle filiere produttive più complesse. Nell'ambito del decreto 159 del 2025 siamo ritornati sulla patente a crediti, individuando anche la possibilità l'impegno ad estendere ad altri settori la patente a crediti. Abbiamo aggiunto il badge di cantiere. È un'operazione complessa, ma siamo a conclusione del processo di collaudo. A ogni lavoratore italiano che lavora, in questo caso nel settore dell'edilizia e delle costruzioni e poi negli altri settori, sarà rilasciato autonomamente e ovviamente gratuitamente, automaticamente dalla piattaforma SISL, il badge di cantiere, che poi sarà alimentato da tutte quelle informazioni necessarie a monitorare l'attività di cantiere. E quando io parlo di una integrazione tra banche dati e tra informazioni, è evidente che il sistema di inclusione sociale e lavorativo rappresentato dal SISL ha in sé una sua connotazione particolare. Si parlano i soggetti che in Italia hanno competenza in materia di lavoro, in materia di prevenzione, in materia di sicurezza, in materia di ispezione. E allora ecco che l'Ispettorato del Lavoro, il Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro, la Guardia di Finanza, l'INPS, l'INAIL, il Ministero del Lavoro sono in grado di verificare anche quelle che sono le condizioni che vengono offerte a un lavoratore, a una lavoratrice nel momento in cui si inserisce una comunicazione di assunzione. Allora ecco che la qualità delle norme e degli strumenti di prevenzione deve accompagnarsi alla capacità dello Stato di garantirne l'effettiva applicazione. Per questo noi abbiamo avviato un significativo programma di rafforzamento delle strutture pubbliche impegnate nella tutela del lavoro e nella vigilanza. E allora, con riferimento al decreto legge 159, che però è l'ultimo passaggio di un percorso che invece ci ha visto intervenire in più occasioni sugli organici del personale ispettivo, vi do conto del fatto che il personale ispettivo complessivo è passato dalle 3.848 unità del 2021 alle 4.366 unità stabilmente operative all'inizio del 2026. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro può oggi contare su 2.969 ispettori civili, di cui un terzo, 949, sono tecnici specializzati nella vigilanza in materia di salute e sicurezza. Ad essi si affiancano 730 ispettori INPS, 175 dell'INAIL, 492 militari dell'Arma dei Carabinieri. Però siamo in fase di conclusione dei percorsi di assunzione e di reclutamento degli ispettori dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Sono previste 750 unità più ulteriori 300 più 147 che sono operative per scorrimento di graduatoria. A queste si aggiungono ulteriori 400 unità dell'INPS e più di 100 dell'INAIL, perché abbiamo sbloccato le assunzioni del personale ispettivo INPS e INAIL che erano ferme per effetto della norma che ha costituito l'Agenzia dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. A questo si devono aggiungere ulteriori 150 carabinieri del nucleo per la tutela del lavoro. 150 carabinieri che vanno a potenziare i comandi sul territorio, soprattutto nei luoghi e nelle realtà in cui alcuni fenomeni sono più presenti. Mi riferisco certamente anche a contesti in cui si sono verificate più denunce di sfruttamento e di caporalato. A questo proposito, fatemi dire che il personale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, i carabinieri del nucleo tutela del lavoro, sono parte attiva e interlocutori della magistratura in tutte quelle che sono le operazioni che vengono condotte nei vari comparti su cui c'è un'osservazione, un'attenzione particolare proprio sul fenomeno dello sfruttamento e del caporalato. Le recenti notizie sulla attività svolta dalla Procura di Prato danno conto anche dell'intervento del nostro comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro e dell'Ispettorato del Lavoro. Laddove c'è sinergia, c'è lo Stato presente e c'è la capacità di intervenire in modo puntuale. La vigilanza del 2025 si è sviluppata in coerenza con il piano integrato, con le priorità individuate a livello nazionale, con particolare attenzione ai comparti a maggiore incidenza infortunistica e più esposti al lavoro irregolare, l'edilizia, l'agricoltura, la logistica e i servizi. I risultati confermano la portata del rafforzamento. Le attività ispettive e di controllo sono passate da circa 100.000 verifiche nel 2022 a oltre 157.000 nel 2025, con un incremento superiore al 50%. Le sole attività ispettive dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro sono più che raddoppiate nello stesso periodo, da 63.571 nel 2022 a 130.579 nel 2025. Ecco qui, consentitemi di fare un appunto. Si tratta di ispezioni vere, non con preavviso. Ieri alla Camera mi è stato mosso come appunto il fatto che per effetto di una previsione normativa, specificamente dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 luglio 2024 numero 103, gli ispettori dovessero preavvisare le aziende 10 giorni prima della visita. Allora, per completezza e soprattutto per dovere di trasparenza nei confronti delle

prima del previsto accesso presso i locali dell'attività economica, tuttavia ci si dimentica che la stessa disposizione esclude espressamente questo obbligo nei casi di cui al comma 3 dello stesso articolo, e cioè le richieste dell'autorità giudiziaria o di circostanziate segnalazioni di soggetti privati o pubblici nei casi previsti dal diritto dell'Unione Europea, nei casi di controllo per la sicurezza sui luoghi di lavoro e comunque ogni qualvolta emergano situazioni di rischio, e soprattutto quando sussistano motivi di urgenza del controllo o esigenze di ricorrere ad accessi ispettivi imprevisti o senza preavviso, che sono tipici dell'attività ispettiva in materia di lavoro. Quindi questa è una clausola decisiva che consente, anzi direi impone, di effettuare gli accessi senza alcun preavviso, proprio in ragione della necessità di garantire l'efficacia dei controlli. L'Ispettorato del Lavoro, con una propria nota di indirizzo operativo, la numero 1357 del 31 luglio 2024, ha chiarito in modo inequivocabile che questa previsione non è applicabile agli accertamenti ispettivi in materia lavoristica e di sicurezza, perché questi si fondano fisiologicamente su accessi non programmati e senza preavviso. Quella norma a cui si fa riferimento è classicamente una norma che opera nell'ambito di quelle che sono le attività di controllo e di vigilanza in campo fiscale, che però nulla hanno a che vedere con gli interventi invece d'urgenza che vengono effettuati in materia di lavoro. Tanto dovevo, perché non si dicesse che il Ministro non conosce le norme che deve applicare. Poi, ecco, in questo quadro devo darvi atto del fatto che, per quanto riguarda invece l'attività di vigilanza del 2026, con l'eccezione e quindi con l'esclusione dei dati relativi agli accessi effettuati dal nucleo dei carabinieri per la tutela del lavoro, che ha un'altra modalità di rendicontazione, dal 1 gennaio al 30 giugno del 2026 sono già stati fatti 66.124 accessi, di cui 23.896 in edilizia e 3.658 in agricoltura, a cui si aggiungerà anche tutta la campagna straordinaria. Nel 2026 proseguiremo lungo il percorso avviato dall'inizio della legislatura secondo 5 direttrici fondamentali: completare l'attuazione del decreto legge 159 per rendere pienamente operativi gli strumenti introdotti, rafforzare la cultura della prevenzione con nuove iniziative rivolte ai giovani, alla scuola, al mondo delle imprese, consolidare la strategia nazionale 2026-2030, integrare gli strumenti programmatori delle amministrazioni coinvolte, potenziare le attività di vigilanza, completando i programmi di assunzione, utilizzando in modo sempre più efficace le tecnologie digitali e le banche dati integrate. Lo stiamo già facendo. Tutte le attività ispettive hanno un lavoro preventivo di analisi, di mappatura, di verifica dei dati, che ci fanno anche ben indirizzare tutte le attività di controllo. Contrastare il lavoro irregolare, il caporalato e le forme di sfruttamento, con particolare attenzione ai settori più esposti e alle categorie vulnerabili. Lavoriamo e miglioreremo e finiremo anche l'integrazione della patente a crediti, che già è praticamente conclusa per quanto riguarda anche l'integrazione con gli ulteriori crediti che sono riconosciuti. Stiamo lavorando su questo con le parti sociali proprio per portare avanti un percorso condiviso e gli impegni che abbiamo assunto. Molto è stato fatto, molto resta da fare. La sicurezza non è un traguardo definitivo, ma un percorso continuo di miglioramento che accompagna l'evoluzione del mondo del lavoro e della società. In questo il Governo
si sente impegnato in questo. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali lavora giorno per giorno per rendere sempre più efficace e più incisiva l'azione fatta da tutti gli organismi da noi vigilati. Grazie.

0: Allora, grazie signora Ministra. Vi ricordo che le eventuali proposte di risoluzione dovranno essere presentate entro la conclusione della discussione generale, che ora iniziamo. Dichiaro aperta la discussione generale e la prima iscritta a parlare è la senatrice Damante. Prego.
1: Grazie Presidente, colleghi, colleghi, Ministra, cittadini che ci ascoltano da casa.
2: Veda, io... Concetta Damiante, Damante, scusate, Movimento 5 Stelle.
1: E gli interventi che ha messo in campo da quando si è insediata ad oggi per risolvere e per affrontare il problema della sicurezza sul lavoro. Ha parlato del DL48, DL PNRR, gliel'elenco così: il DL Agricoltura 63-2024, il DL Flussi caporalato, ne ha parlato poco fa, il 145-2024, con l'introduzione dell'articolo 18-ter del testo unico sull'immigrazione, il tavolo operativo sul caporalato, aggiornamento della composizione e attività di coordinamento presso il Ministero del Lavoro e, come lei ha detto, la svolta del 2025 con il DL Sicurezza 159. Ministra, per voi sarà stata la svolta, ma nel 2026 abbiamo avuto il caso Amendolara e io non credo che i suoi atti e i suoi interventi siano stati, non dico risolutivi, perché nessuno pretende la bacchetta magica, ma abbia affrontato il problema del caporalato. Lei ha dedicato una parolina nella sua, un passaggio, solo un capoverso sui casi di Amendolara e io sono rimasta sconvolta, perché sono stati 4 braccianti uccisi, bruciati vivi solo perché volevano uno stipendio e delle condizioni di lavoro dignitose. I suoi interventi, per quanto fatti con impegno, con devozione, io lo dico chiaramente, non sono serviti a nulla. E sa perché? E sapete perché, colleghi, ma lo dico soprattutto ai cittadini che ci ascoltano da casa, perché il caso d'Amendolara non è un caso nuovo in Italia. Io vorrei portare all'attenzione di quest'Aula un caso che è capitato dalle mie parti, che ho vissuto in prima persona, perché se no è a 20 chilometri dalla mia città, ma qualsiasi parlamentare qui seduto ha avuto un caso del genere, ne sono certa. Ci troviamo ad Acate, in Sicilia. Un lavoratore, un mediatore culturale originario della Costa d'Avorio, Dauda Dian, il 2 luglio 2022, dopo aver denunciato con alcuni video le condizioni di lavoro in cui si trovava, scompare. E in uno di quei video dice una frase terribile: qui si muore, qui si muore. Era il 2022, voi vi siete insediati nel 2023 e nel 2026 qui si muore ancora in Italia. Quindi gli interventi, gli strumenti che mettete in campo, se non portano conseguenze nella realtà, sono insufficienti. Ed è inutile che ci riempiamo la bocca di questi strumenti innovativi che, caso strano, vengano annunciati alla vigilia dell'1 maggio.
0: Colleghi, per cortesia, è proprio quasi sovrastante. Capisco che sia dovuto, diciamo così, alla potenza della voce, però magari mitighiamola. Prego, senatrice.
1: Stavo dicendo che se ancora nel 2026 capitano questi fatti, allora i vostri strumenti non sono serviti a granché. E allora io mi sarei aspettata da lei, Ministra, una presa di coscienza. Ogni giorno in quest'Aula commemoriamo i caduti sul lavoro, ma non basta lavarsi la coscienza, non basta dire abbiamo fatto la svolta. Ma quale svolta? Dal 2022 al 2026 io vedo solo delle tragedie umane in un paese che è civile, l'Italia. Come fanno ad accadere queste cose in Italia? Lei ha parlato che sono aumentati i controlli. I controlli sono aumentati dell'1,1%, quindi aggiustiamo un po' anche la narrazione. Io mi sarei aspettata maggiore onestà intellettuale in quest'Aula, perché ancora in Italia può ricapitare. Lei mi sta dicendo con le sue parole, che con i suoi interventi in Italia rivedremo i casi di acate, i casi di amendolara, perché se siamo nel 2026 e non abbiamo ancora affrontato o mitigato in parte il problema, allora i suoi strumenti non sono utili. Mi dispiace dirlo, ma non sono utili. E allora bastava dirlo, non siamo riusciti ad affrontare il problema del caporalato, non siamo riusciti ad affrontarlo, prendetevela la responsabilità. 4 anni sono passati dal 2026, dal 2022, dai casi d'acate al caso di Amendolara, e 4 anni che voi siete al governo e non è cambiato nulla. Gli italiani lo devono sapere, ma devono sapere anche, per avere un maggiore rispetto della classe politica che governa questo paese, che si può ammettere di aver sbagliato. Bisogna prendersi la responsabilità dei propri atti e non si può sentire in quest'Aula che il 2025 è stata una svolta. Non lo possono sentire i cittadini calabresi che hanno vissuto quella tragedia da Amendolara, perché non l'hanno vissuta soltanto i braccianti e i parenti dei braccianti bruciati vivi, ma l'ha vissuta una comunità intera, come l'ha vissuto questo Parlamento. Grazie Presidente.
0: Grazie. Senatrice Damante, ha chiesto di intervenire la senatrice Mancini, e ne ha facoltà.
3: Grazie Presidente. Risulta alquanto anche difficile intervenire dopo tanto ascoltato, da tanto sciacallaggio che viene fatto, perché è veramente vergognoso.
4: Brava.
3: Vergognoso. Quindi, Ministro, grazie per questa puntuale informativa, e quindi ascoltando proprio le sue parole ricorre un'immagine che potremmo definire quello che è stato fatto, una sorta di cantiere che è destinato a rimanere sempre aperto. Sì, un cantiere che siamo obbligati a inseguire, molto spesso a prevenire, perché a differenza di qualcuno che è sempre molto anacronistico, non si rende conto che viviamo in un contesto completamente dinamico e sempre in evoluzione. E come è successo dal 2022 ad oggi, c'è sempre una differenza sostanziale fra come si affronta il cambiamento. Lo si può fare con un progetto che vada oltre l'immediato e punti a migliorare strutturalmente e nell'interesse di tutti i soggetti coinvolti, o come è stato in precedenza, con interventi parziali che non producono benefici duratili e sono soprattutto indirizzati a strizzare l'occhio a qualcuno, forse per quel consenso immediato che tanto vi piace. Noi abbiamo scelto la prima strada, e l'ha ampiamente spiegato il Ministro con i dati alla mano, mentre qualcuno, come ho detto all'inizio del mio intervento, si limita a fare sciacallaggio. E allora, con questa litania, che è anche molto fastidiosa per lo più, io chiedo, e lo chiedo per quest'Aula, ma quali provvedimenti sono stati fatti dal 2008 al 2022 in materia di sicurezza? No, perché forse qua ne sono stati citati molti, come ricordava la collega, ma io non ricordo quelli precedenti. La strada più lunga è faticosa, richiede non solo l'impegno ma anche la coerenza nel tempo, perché è la sola che al fine garantisce il raggiungimento del risultato. Abbiamo raccolto un'eredità molto difficile, il lascito proprio di lunghi decenni in cui il dialogo tra il governo e le parti sociali non hanno proprio prodotto nessuno dei risultati attesi che, come al solito, vi sbracciate invece di elencare. E anzi, forse, citando quello che ho detto all'inizio, quello era un cantiere chiuso, ma non chiuso per lavori in corso, ma chiuso per ferie, statico, fermo, immediato. Come mai, viene da chiedersi? Forse perché l'ideologia, come sempre, ha prevalso sul pragmatismo e quindi i principi affermati sono rimasti tristemente sulla carta, tanto la voglia di antagonismo che sempre vi accompagna. Del resto la tendenza ad antagonizzare sempre e comunque è testimone di tutto il dibattito in quest'aula. Noi abbiamo lavorato in modo diverso, con la competenza e il realismo richiesti da una tematica così rilevante per tutti i lavoratori. I risultati che ne sono derivati sono leggibili nei numeri che sono stati elencati dal Ministro e prima ancora dalle azioni che sono state messe in campo e che tutti possono testimoniare. Si pensa proprio al rafforzamento nei luoghi di lavoro, il personale ispettivo è passato dalle 3.448 unità nel 21, e sicuramente non governavamo noi, alle 4.366 operative all'inizio del 2026, e il primo incremento strutturale dopo anni e anni di cui vi siete riempito la bocca di andare a rimpolpare gli organici e che è destinato a crescere di oltre 1.700 unità. Poi c'è quella fascia importantissima delle attività di controllo che sono salite di circa 100.000 verifiche nel 22 e oltre 157.000 verifiche oggi, quindi ispezioni dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro più che raddoppiate e sono ispezioni vere, come lei ha avuto modo proprio di sottolineare, nessuna telefonata di cortesia. Non perché si è raddoppiato il numero degli ispettori, ma proprio perché si è capace a fare una programmazione, sì, programmazione organica, che è quello poi che fa evidenziare la bontà del lavoro. E penso al sostegno concreto a chi investe in sicurezza, ai bandi ISI dell'INAIL che sono stati progressivamente portati a 600 milioni di euro, con 90 milioni proprio destinati solo al comparto agricolo, che sappiamo oggi essere da modernizzare proprio per evitare quelle situazioni che portano a quegli infortuni mortali. Ma il salto di qualità, l'ha detto bene, è stato fatto proprio con il decreto 159 del 2025 che ha introdotto molteplici novità in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Penso davvero alla patente a crediti, quella patente a crediti che tanto era stata sbandierata, però ancora una volta ha messo in campo questo governo. Il decreto ne rafforza l'efficacia, portando da 6.000 a 12.000 euro le sanzioni per chi ne è sprovvisto e va a irrigidire tutti quei meccanismi di decurtazione dei crediti. Ma, e voglio sottolineare, non è uno spirito punitivo, ma è proprio per una ragione semplice. Chi lavora in regola non deve trovarsi a competere con chi invece sulla sicurezza specula. E penso pure alla gestione del rischio climatico che è diventato ormai non più un caso eccezionale, infatti oggi abbiamo un protocollo finalmente nazionale per il clima che proprio misura le ondate sulle ondate di calore, abbiamo dato agli ambienti di lavoro strumenti di prevenzione. Penso ai near miss che proprio sono il frutto di un lavoro di questa Commissione del Senato, è la dimostrazione concreta di una capacità di adeguare tempestivamente gli strumenti di protezione ai rischi emergenti di cui parlavo all'inizio, citando proprio quel cantiere che deve essere sempre più puntuale, più moderno. E tali risultati traggono origine e portano a un saldo, a un concetto proprio di principio, che è sempre il lavoro per la persona e mai il contrario. Il lavoro, che sia esso dipendente o autonomo, stabile o flessibile, deve sempre e comunque ispirarsi a principi proprio di tutela della vita, della dignità della persona, della libera esplicazione delle personalità e della salute. Un'intesa davvero in senso moderno come benessere fisico, psicologico, relazionale, sociale e organizzativo. E lo cita proprio la Carta di Urbino per il benessere della persona che lavora, a cui è stata affiancata la Carta di Lorenzo, proprio in memoria di Lorenzo Parelli, giovane studente friulano morto sull'ultimo giorno di alternanza scuola e lavoro. Ad oltre 3 anni dalla fine della pandemia, che ci aveva imposto dei buoni propositi, dei presidi di rischi, forse è necessario aver fatto quello che abbiamo cercato di puntualizzare oggi, cioè di continuare a fare una mappatura dei rischi azienda per azienda, a porre un'attenzione particolare verso quelle nuove tecnologie che possono essere sicuramente utilizzate proprio per evitare e per migliorare la situazione. In questo quadro emergono ulteriori responsabilità sicuramente a carico dei datori di lavoro, ma al tempo stesso sono richieste nuove consapevolezze individuali e collettive, e nessuno escluso, perché nessuno può essere escluso proprio a vario titolo nei vari processi produttivi. Sappiamo bene infatti che la trasformazione in atto del mercato del lavoro ha alimentato rischi diversi. Qua viene spesso citato lo stress correlato dal lavoro, e anche persino per chi continua a vagheggiare l'ipotesi di una settimana corta, la famosa settimana corta su 4 giorni, potrebbe sollevare dei rischi, perché qualcuno giustamente evidenzia come potrebbe aumentare la fatica del lavoro concentrata in meno giornate. E lo stesso vale per lo smart working, che potrebbe determinare danni di solitudine, specie per chi vive da solo. Quindi guardate, l'attenzione noi la poniamo su tutte le tipologie di lavoro. Il testo unico sulla sicurezza, l'81 del 2008, prevede il coinvolgimento diretto degli stessi lavoratori, e non dimentichiamolo mai, gli stessi lavoratori. E quindi io credo che sia importante che la sicurezza venga imparata non solo nella pratica, ma si parte già sui banchi di scuola. E ancora una volta sottolineo che è stato questo governo che con la legge 21 del 2025 ha introdotto la conoscenza di base proprio nelle scuole tra i contenuti dell'educazione civica, e il primo firmatario è ancora il partito che ho l'onore di rappresentare. In questa visione di futuro le norme introdotte diventano quindi un prezioso cantiere di innovazione giuridica, gestionale e tecnologica. E qui torno all'immagine da cui sono partita, un cantiere presidiato, questo è quello che vogliamo. Per questo siamo convinti che una sfida di tale rilevanza non si vince solo con una norma o con una stagione di controlli, ma richiede un impegno costante e piena condivisione con tutti i soggetti coinvolti. Cito solo che la sfida dell'Italia viene portata anche in Europa. Penso alla proposta avanzata dal Ministro del Consiglio EBSCO, che istituire una giornata europea in ricordo delle vittime degli infortuni, proprio dovuta alla tragedia di Marcinelle dell'8 agosto del 1956, dove persero la vita tanti italiani. È un segno di un paese che non si limita a contare le proprie ferite, ma le trasforma in memorie, condivise soprattutto in un impegno comune verso una visione zero, che resta il nostro obiettivo. È questo il senso più profondo di una Repubblica fondata orgogliosamente sul lavoro e non sull'assistenzialismo, che deve essere sempre sicuro e anche giusto come il compenso che abbiamo proprio introdotto la settimana scorsa. L'importante è proseguire con tutte le nostre forze, lo faremo. Ringrazio questo governo, ringrazio il Ministro in particolare per il lavoro svolto, e sicuramente andremo avanti con questa attenzione. Grazie.
0: Allora, grazie senatrice Mancini. Ha chiesto di intervenire la senatrice Sbrollini, e ne ha facoltà.
5: Grazie signora Presidente, signora Ministra, colleghe e colleghi. Noi, come abbiamo dimostrato anche su altri provvedimenti che riguardano le sue competenze, le abbiamo sempre riconosciuto le capacità e anche l'attenzione.
2: Daniela Sbrollini, Italia Viva, Casa Riformista.
5: Tecnico su questi temi. Siamo invece molto preoccupati sul fatto che purtroppo ad agire, lo abbiamo visto anche, e poi lo dirà meglio di me dopo in dichiarazione di voto la senatrice Furlan, abbiamo visto invece un testo stravolto alla Camera dai colleghi della maggioranza, con non solo scaricando e cancellando tutti gli emendamenti delle opposizioni, ma soprattutto facendo un lavoro diverso rispetto a quello che poteva essere anche su alcuni principi giusto questo decreto. E allora dobbiamo venire ai dati, e i dati ci dicono che purtroppo quando parliamo di sicurezza nei luoghi di lavoro non parliamo di statistiche, non parliamo di numeri, ma stiamo parlando di persone, stiamo parlando di lavoratori e di lavoratrici, di persone che ogni mattina vanno a lavorare, lasciano le proprie famiglie, i loro figli, e non sanno cosa succederà dopo. E purtroppo lo sappiamo invece noi quotidianamente, quando vediamo ormai inermi, quello che succede nella cronaca quotidiana con incidenti sul lavoro, collega Mancini, che non sono diminuiti, come non sono diminuiti non sono aumentati i controlli, e anche su questo poi entrerò meglio nel merito. Così come voglio rispondere ancora alla collega Mancini sulla questione che riguarda le leggi in materia di sicurezza sul lavoro. Ma collega Mancini, ma lei forse fa finta di non vedere, ma nel 2016 la legge numero 199 del governo Renzi sul caporalato, cui va un ringraziamento anche da quest'Aula al presidente Renzi e alla ministra allora Bellanova, si fece un lavoro straordinario riscrivendo il reato di caporalato. Allora va bene tutto, però dobbiamo essere anche corretti tra di noi e non dire, come è stato detto poc'anzi in aula, che non è mai stato fatto nulla sui temi del lavoro, così come potrei continuare il lavoro sempre con il governo Renzi che è stato fatto in materia di agricoltura. Ma non voglio parlare di questo. A noi interessa oggi come invece poter dare una mano, quello sì, rispetto ad un decreto che oggi non dà le risposte che avremmo voluto avere nel 2026, perché si continua a morire a causa dei pochi controlli, si continua a morire perché ancora evidentemente le risorse economiche, le risorse di personale non sono all'altezza rispetto alle aspettative che oggi si chiede. E allora abbiamo citato i tanti casi, ma io vorrei citare alcune frasi pensando a quello che ha detto il presidente Mattarella recentemente, definendo le morti sul lavoro una piaga che non accenna a sanarsi, ed è un tributo inaccettabile, questo ha detto il nostro Presidente della Repubblica qualche giorno fa. Abbiamo e vogliamo che questo sia l'impegno, quello di non avere più incidenti pensando a quello che è accaduto nel 2021 con il caso di Luana Dorazio, dove Italia Viva, a prima firma della capogruppo Paita, aveva chiesto in un emendamento di mettere delle risorse economiche proprio perché non può più succedere quello che è accaduto con un incidente drammatico come quello di Luana. Ma potremmo continuare così con la tragedia di Amendolara, che è stata una cosa di una crudeltà inverosimile. Insomma, noi nella nostra risoluzione, come lei ha potuto vedere, signora Ministra, c'è un atteggiamento come sempre costruttivo, mai di opposizione ideologica, lo voglio ribadire anche oggi, soprattutto quando si parla di questi temi. Ma invece assistiamo ad un decreto ancora una volta spot, frammentario, quando invece oggi si richiederebbe una strategia politica, una strategia strutturale rispetto a tutti i problemi che ci sono oggi da risolvere, alle sfide anche dei cambiamenti climatici. E insomma, potremmo parlare a lungo, ma il mio tempo è finito perché avevo solo pochi minuti. Ma voglio concludere dicendo, questa mozione che noi abbiamo presentato propone un percorso molto semplice e concreto. Più controlli, più prevenzione, che è la parola che dovrebbe sempre illuminare le scelte di ogni governo, più formazione, più legalità e più diritti, perché ogni morte sul lavoro rappresenta innanzitutto una sconfitta dello Stato e di tutta la politica. L'articolo 4 della Costituzione riconosce il diritto al lavoro, ma quel diritto è davvero garantito solo se il lavoro è sicuro, se il lavoro è dignitoso e soprattutto se libero dallo sfruttamento. Di questo, colleghe e colleghi, noi avremmo voluto parlare nell'aula della Camera e oggi nell'aula del Senato, con un dialogo costante, aperto, non solo con i sindacati, con tutte le categorie economiche, perché, e concludo signora Presidente, c'è un tema che mi sta a cuore anche perché vengo da una regione molto produttiva come il Veneto. Non vogliamo creare una contrapposizione tra il mondo dell'imprenditoria, il mondo del lavoro e i lavoratori, ma dobbiamo far sì però che in questo connubio ci sia un rispetto e un controllo costante e continuo affinché il datore di lavoro possa stare tranquillo e il lavoratore e la lavoratrice possa stare tranquilla nel suo posto di lavoro e rientrare a casa in serenità, senza avere il timore ogni giorno di non dover tornare a casa o di riportare magari dei gravi danni, delle ferite, dei danni enormi anche dal punto di vista della salute. Insomma, per tutte queste ragioni, purtroppo, lo dico con grande rammarico, poi voteremo in maniera contraria su questo provvedimento. Grazie, signora Presidente.
0: Grazie senatrice Sbrollini, ha chiesto di intervenire la senatrice Naturale.
6: Grazie Presidente, grazie Ministra per questa informativa, oggi sicuramente puntuale. Io la ringrazio innanzitutto per l'ascolto costante che sta dando ai nostri interventi e devo dire che...
2: Gisella Naturale, Movimento 5 Stelle.
6: Voglio dare insomma merito. E sicuramente lei ha sottolineato in apertura che il livello dell'evoluzione sociale di una nazione si misura proprio con la sicurezza sul lavoro, quindi sulla dignità che il lavoro deve dare ai cittadini. Quindi su questo si basa la nostra società, su questo diritto. Però giustamente ci allarmiamo quando lei parla di svolta nel 2025, perché i risultati appunto non si vedono e questi risultati, nonostante la buona volontà indubbiamente di portare dei correttivi, i risultati non si raggiungono perché non c'è un controllo di quello che si fa, come viene recepito sui territori. Ad esempio riguardo l'agricoltura, riguardo le aziende virtuose, quindi la filiera di qualità delle aziende, non si controlla quella la criticità di queste aziende, perché alla fine risultano essere una minima parte delle aziende che accettano di entrare in questa fascia di aziende, in quanto attirano su di sé tutti i controlli e quindi le altre aziende se guardano bene dal voler entrarvi. E allora va attenzionata questa situazione. E questo controllo anche che manca. Parliamo di controlli a 360 gradi. Sicuramente non si può pensare di mettere un controllore su ogni lavoratore, è chiaro, perché insomma sarebbe assurdo pensarlo. Però su come appunto cadono sul territorio le iniziative che si mettono in campo, questo deve essere una priorità. Anche rispetto alla formazione, che investimenti si stanno dando concreti affinché la formazione, come lei ha detto, debba arrivare prima dell'impiego? Quindi anche per quanto riguarda gli studenti nella loro alternanza scuola-lavoro, no? È chiaro che poi incappano in incidenti perché anche lì non c'è la formazione preventiva al loro approccio al mondo del lavoro e così anche la precarietà del lavoro che porta chiaramente a un aumento degli infortuni. L'infortunio, anche quello che non avviene, come anche lei ha sottolineato, deve essere un esempio costante in quello che invece potrebbe accadere, quindi lo scampato pericolo deve diventare quasi una proiezione costante nelle aziende di quello che potrebbe essere. Allora dovrebbe cambiare proprio la forma di comunicazione affinché non sia una formazione piatta, fredda, quasi una sorta di dovere che viene visto come un qualcosa da aggirare, quindi poi ci sono anche quelle sorte di agevolazioni tra virgolette che male fanno, appunto a dire vabbè metti una firma che hai fatto questo corso, però lascia stare. E questo purtroppo avviene. Allora qui bisogna intervenire anche nel cambiare quelle che sono appunto le pratiche. Parliamo di coordinamento tra enti, sindacati, lavoratori, cittadini, e questo coordinamento poi nei fatti non c'è, perché le banche dati non comunicano tra di loro, e ancora c'è questa criticità proprio di connessione dei dati, perché sarebbe chiaramente un'agevolazione anche per quanto riguarda i controlli, quindi per evitare replicazioni e quindi per evitare lavoro in più per i controllori. Riguardo le ondate di calore, rientrano in tutto il discorso del benessere sul lavoro, perché è chiaro che quando il lavoratore è in sofferenza aumenta quindi la disattenzione, aumenta quindi la possibilità di rischi, e da qui quindi rientra anche tutto il discorso di un'attenzione ai lavoratori più fragili. Pensiamo ai rider, pensiamo quindi alla loro grande fatica e al fatto di non vedere riconosciuto la parte relativa all'attesa fra un incarico e l'altro, quindi anche la loro impossibilità di riposarsi, quindi per continuare sempre a lavorare anche quando non si ha la forza e non ci sono anche le condizioni climatiche utili a poter dare un lavoro dignitoso, ed è lì che succedono poi degli incidenti terribili. Riguardo l'intermediazione illecita del lavoro, quindi il caporalato, io vengo dal territorio del Borgo Mezzanone, quindi viviamo nel pieno di questo, che è una problematica che non si riesce a risolvere, in quanto non si danno i servizi utili ai lavoratori, non si hanno quindi delle soluzioni abitative, non si danno soluzioni di trasporto, non si dà quella filiera delle agenzie interinali che dovrebbero agire nel recepire e nel prendere, far comunicare l'offerta con la domanda del lavoro. Queste sono criticità che non vengono affrontate, quindi nei fatti la concretezza va al di là quindi delle parole di quando vogliamo rendere riconoscenza, qui in aula stiamo a commemorare le morti sul lavoro, ma se non si scende sui territori concretamente a capire cosa non va, staremo sempre fermi a questo punto a piangerci addosso su quanto non si riesce a fare. Grazie.
0: Grazie senatrice Naturale. Ha chiesto di intervenire la senatrice Murelli, e ne ha facoltà. Prego. Vediamo. Proviamo di nuovo.
7: Grazie Presidente, Ministro Calderone, colleghe e colleghi. Parlare di sicurezza sul lavoro significa parlare del valore della vita. Ogni lavoratore ha il diritto di uscire di casa e rientrare con certezza alla sera dalla propria famiglia. È un principio sancito dalla nostra Costituzione, ma soprattutto è un dovere morale che dobbiamo garantire. Per questo considero importante la relazione annuale sullo stato della sicurezza del lavoro prevista dall'articolo 14 bis del testo unico sulla sicurezza. Non deve essere semplicemente un adempimento formale, ma uno strumento di trasparenza e di monitoraggio per valutare l'efficacia delle politiche adottate e per orientare quelle future. La relazione presentata dal Ministro Calderone fotografa un percorso importante compiuto dal Governo, che non ripeto i punti salienti che il Ministro ha elencato, però voglio dire che sono interventi concreti che rafforzano la prevenzione e dimostrano una visione organica della sicurezza sul lavoro. Dimostrano però un cambio di approccio fondamentale, un cambio di approccio perché la relazione evidenzia una vera strategia di sistema fondata sulla collaborazione tra il Ministero del Lavoro, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Istruzione e della Scuola, perché dobbiamo cambiare, abbiamo sempre detto, la cultura, insidiare la cultura della sicurezza sul lavoro, le Regioni, l'INAIL e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro. È un'alleanza che parla di sicurezza, come richiama
2: Elena Murelli della Lega
7: Mattarella, dove il lavoro non è vero se non è anche sicuro. Proprio mentre siamo qui a discutere sulla sicurezza sul lavoro, purtroppo leggiamo le notizie e anche ieri abbiamo riportato l'elenco dei morti sul lavoro, l'ultimo per esempio quello del Mantovano, dove il bracciante ha perso la vita mentre era impegnato appunto nella raccolta in un'azienda agricola. È un campanello d'allarme che ci impone di non abbassare la guardia di fronte a un numero drammatico di persone, 1 su 3. Ogni giorno 3 persone direttamente muoiono purtroppo purtroppo per problemi di sicurezza sul lavoro. Ma le statistiche ci dicono anche che questi numeri sono migliorati rispetto al dicembre del 2022, lo ha riportato il ministro Calderone, si registra una riduzione dell'incidenza degli infortuni mortali ogni 100.000 lavoratori dipendenti. Naturalmente però questi numeri non devono indurci ad alcun compiacimento. Ogni infortunio, ogni vittima sul lavoro rappresenta una ferita inaccettabile per il nostro Paese. La sicurezza sul lavoro non può essere terreno di propaganda politica. Le famiglie delle vittime non vogliono assolutamente polemiche, ma chiedono che le tragedie come quelle che continuano a verificarsi non si ripetano più. Ecco quindi che nella commissione d'inchiesta sulle condizioni di lavoro e la sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui faccio parte, si è svolto da mesi la discussione e sono state presentate proposte concrete. Penso innanzitutto alla formazione. Come dicevo prima, la cultura della sicurezza del lavoro non può iniziare il primo giorno di lavoro, deve iniziare molto prima, deve entrare nelle scuole, nei percorsi di istruzione, di formazione professionale e nell'apprendistato. Apprezzo da questo punto di vista il lavoro svolto con l'accordo Stato-Regioni sulla formazione, con i protocolli tra Ministero del Lavoro e Ministero delle Istruzioni, che uniformano gli standard formativi e rafforzano la sicurezza nei percorsi anche dei PCTO. La formazione deve essere anche cambiare la qualità, deve essere realmente comprensibile per tutti, tenere conto delle barriere linguistiche, dell'utilizzo di macchinari sempre più innovativi e delle nuove modalità organizzative del lavoro. Non basta rilasciare l'attestato, occorre essere certi che ogni lavoratore abbia realmente capito, abbia realmente acquisito consapevolezza dei rischi del lavoro. Secondo tema è la prevenzione. Dobbiamo imparare a valorizzare i cosiddetti near miss, gli incidenti mancati. Ogni evento evitato, per fortuna, rappresenta un'occasione preziosa di apprendimento. Registrarli, analizzarli, condividerli significa evitare che domani possano trasformarsi in tragedie. È un cambio culturale, culturale prima ancora che normativo. Il terzo tema è la tecnologia, perché viviamo un'epoca in cui l'intelligenza artificiale può diventare una straordinaria alleanza per la sicurezza. Lo abbiamo discusso, lo stiamo analizzando all'interno della Commissione Sicurezza sul Lavoro insieme all'Università di Milano, perché come abbiamo previsto appunto nel decreto sull'intelligenza artificiale, queste tecnologie possono contribuire al miglioramento delle condizioni di lavoro, alla tutela dell'integrità fisica e psichica dei lavoratori, all'incremento della sicurezza e della produttività, sempre nel pieno rispetto della dignità della persona e della protezione dei dati personali. La relazione evidenzia inoltre il potenziamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione con l'integrazione delle banche dati e nuovi strumenti digitali che consentiranno una programmazione più efficace delle attività ispettive. Anche questo è prevenzione. Perché? Perché conoscere meglio i rischi significa intervenire prima di quando accadono gli incidenti. Un altro tema importante è la vigilanza. Il Governo ha scelto di rafforzare gli organici dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro e dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali. Sono investimenti indispensabili perché senza controlli efficaci anche le migliori norme rischiano di rimanere sulla carta. Allo stesso tempo condivido l'impostazione emersa anche nel lavoro della commissione d'inchiesta che invita a superare una visione esclusivamente repressiva, come abbiamo fatto nella certificazione pari opportunità. Vogliamo accompagnare le imprese, per questo condivido il rafforzamento dei sistemi premiali destinati alle aziende virtuose che investono in prevenzione, formazione e innovazione. Premiare chi investe nella sicurezza significa diffondere una cultura positiva della prevenzione e rendere la sicurezza un fattore di competitività del nostro sistema produttivo. Vorrei poi richiamare un tema importante, di stimare e assumere un peso sempre maggiore, che appunto, essendo d'estate, ci tocca direttamente, quello del cambiamento climatico. Perché le ondate di calore ci sono sempre state, gli eventi meteorologici estremi, stanno però modificando le condizioni di lavoro, soprattutto nei cantieri, nell'agricoltura e nel lavoro all'aperto. Il decreto che avevamo approvato l'anno scorso e che appunto è stato riconsiderato come un protocollo richiamato nella relazione volto a affrontare i rischi climatici nei luoghi di lavoro attraverso strumenti di prevenzione è importante. Non da ultimo vorrei richiamare un aspetto che mi sta particolarmente a cuore come Presidente dell'Intergruppo parlamentare sulle malattie cardiocerebrovascolari. La sicurezza sul lavoro non significa soltanto evitare infortuni, ma dobbiamo investire nella prevenzione, anche nella prevenzione della salute dei lavoratori stessi. Per questo considero importante il fondo destinato a incentivare programmi di screening cardiovascolari e oncologici promossi dai datori di lavoro e l'acquisizione di defibrillatori da parte delle imprese. La prevenzione rappresenta sempre il miglior investimento possibile, sia per la salute dei lavoratori, sia per la sostenibilità del nostro sistema produttivo e anche del nostro sistema sanitario nazionale. Colleghe e colleghi, la sicurezza sul lavoro non appartiene né alla maggioranza né all'opposizione, appartiene a tutti i lavoratori italiani ed è proprio per questo il confronto deve rimanere serio, fondato sui dati e sulle soluzioni. Molto resta ancora da fare, nessuno può dirsi soddisfatto finché continueremo a piangere ogni martedì lo ricordiamo, una sola vittima sul lavoro. Però come gruppo Lega continueremo a sostenere ogni intervento utile a ridurre gli infortuni, a salvare vite umane, lavorando insieme alle parti sociali, alle imprese, ai lavoratori, alle istituzioni, alle scuole, perché la sicurezza sul lavoro non è un costo. È un investimento che lo Stato deve fare e non esiste risultato più importante per chi ha una responsabilità di governo, per chi siede in Parlamento, per restituire ogni sera un lavoratore alle proprie famiglie.
0: Grazie, senatrice Murelli. Ha chiesto di intervenire la senatrice Zampa. È nella facoltà.
8: Grazie, signora Presidente, signora Ministra, colleghe e colleghi. Vorrei partire ringraziando, richiamando che tra le infinite ragioni per cui siamo grati al Presidente della
2: Repubblica, Sandra Zampa, Partito Democratico,
8: il suo richiamo più e più volte ripetuto alla necessità di una grande alleanza per la sicurezza sul lavoro. Sono parole che condividiamo profondamente e sono parole che interpretano nel più alto dei modi, nella più alta espressione possibile, ciò che nella Costituzione leggiamo, che la Repubblica italiana è fondata sul lavoro, forse mai abbastanza compreso nella sua portata. Ed è triste dover invece partire in quest'aula ricordando che proprio ieri abbiamo dovuto ascoltare un elenco infinito di nomi delle persone che sono cadute sul lavoro, vittime del lavoro e sul lavoro. Ieri era davvero doloroso, credo che siamo rimasti tutti in quest'aula sorpresi di questo elenco che sembrava non finire mai. E oggi discutiamo dello stato della sicurezza non per una scelta del governo, in realtà non si tratta di una scelta spontanea, si tratta di un obbligo di legge che è stato voluto proprio dal Partito Democratico. Siamo stati noi a inserire nel testo unico l'obbligo per il Ministro del Lavoro di riferire annualmente al Parlamento. La sicurezza sul lavoro non può essere affrontata soltanto, però, sull'onda delle emozioni dell'ennesima tragedia, ma deve diventare e doveva diventare, perciò così è stato voluto e compreso, un appuntamento stabile di verifica dell'azione del governo. Delude, signora Ministro, che oggi in parte questa occasione risulta mancata, perché vede, quando il Presidente della Repubblica ci richiama la necessità di una grande alleanza per la sicurezza sul lavoro, significa che chi è in quel momento al governo, e ora siete voi al governo, che la maggioranza e l'opposizione devono parlarsi con parole di verità. E le parole di verità non possono mai essere tradotte in un'autodifesa che si comprende in parte. Di fronte alla difficoltà, alla drammaticità di ciò che avviene nel nostro paese, però non ci si può difendere dietro a richiami, a norme, leggi, enti. Bisogna avere il coraggio di guardare in faccia i dati. E la prima cosa da fare è avere il coraggio di una valutazione analitica sulla organicità, sull'attualità e sulle lacune della normativa vigente. Bisogna avere il coraggio, la capacità di comprendere dove la legge funziona e dove invece non funziona e cosa quindi di conseguenza il governo deve fare. Quello che abbiamo di fronte a noi è invece un documento, quello che lei ci ha illustrato oggi, che per la quasi totalità descrive organismi, tavoli, assetti amministrativi, adempimenti. È l'ennesima conferma di un approccio troppo formalistico e con passaggi burocratici, in cui l'elenco delle procedure prende il posto di una visione, di una strategia. Vediamoli nuovamente questi dati. Nel 2025 le denunce di infortunio sono state 598.000, in aumento dell'1,4%. Le denunce con esito mortale sono state 1.093, di cui 1.085 riferite a lavoratori, praticamente lo stesso numero dell'anno precedente. E guardi, è davvero un bollettino tragico. Qui sta il punto politico che non si può nascondere dietro un decimale. Dopo una legislatura intera, scandita da decreti sul lavoro, ognuno presentato come la riforma decisiva per la sicurezza, il risultato è che continuano a morire oltre 1.000 persone all'anno. Non si può morire di lavoro, non possiamo continuare a ripeterlo. Certo, non riusciremo probabilmente mai a raggiungere l'obiettivo zero, come dovrebbe essere, perché se diciamo che non si può morire di lavoro, non si può morire di lavoro. Ma certamente bisogna fare molto, ma molto di più. Quando si parla di più di 1.000 morti stabilmente, è la fotografia che qualcosa va nella direzione sbagliata, che molto va o che ciò che si sta facendo non è assolutamente sufficiente. Un dato ancora più eloquente: le malattie professionali sono aumentate dell'11,3% e hanno superato quota 98.000 denunce, il valore più alto degli ultimi anni. È il segnale di un lavoro che sta logorando le persone, che sta ammalando le persone, su cui manca qualsiasi visione. Così come crescono gli infortuni in itinere, più 3,2%, a ricordarci che la sicurezza non finisce al tornello dell'azienda. E quando il governo dice che l'incidenza migliora, certo è vero, l'incidenza infortunistica rapportata agli occupati è scesa, da 2.005 denunce ogni 100.000 lavoratori nel 2019 a 1.727 nel 2025. Ma questo rende il quadro più grave, non migliore, non meno, perché se il tasso migliora e i morti restano oltre 1.000, significa che sui casi più gravi, quelli mortali, quelli che stanno sfuggendo ai controlli, quelli che stanno sfuggendo a ogni norma che viene messo, noi non stiamo messa in campo, noi non stiamo affatto incidendo. Considerare un successo il fatto che si continui a morire, e per questo, signora Ministro, che è difficile sentire pronunciare la parola svolta, non si sono viste svolte oggettivamente. Il buco analitico anche è un altro delle cose che io le indico. La lacuna più grave: manca un nesso tra sicurezza e qualità del lavoro. La lacuna più grave è appunto un'altra: non sappiamo quanti degli incidenti mortali abbiano riguardato lavoratori precari, quanti siano avvenuti negli appalti, nei subappalti. Noi abbiamo bisogno di riconoscere, di conoscere, studiare analiticamente i dati se vogliamo intervenire sul problema. È questo che dovrebbe orientare le scelte di un governo che dice di volere mettere la sicurezza al primo posto. Qui c'è un elemento che la relazione tace. Come è stato ricordato, chi ha un contratto precario e lavora in appalto rischia di morire molto di più di chi ha un contratto stabile. C'è poi un dato INAIL che parla da solo e che va nella stessa direzione: i lavoratori stranieri hanno un'incidenza di mortalità, e questo mi piacerebbe sentirlo dire da tutti i colleghi della maggioranza, che affrontano il tema della migrazione con una superficialità e una crudeltà, lasciate che ve lo dica, infinita. I lavoratori stranieri hanno un'incidenza di mortalità più che doppia rispetto agli italiani, 72,4 contro 28,8 decessi per milione di occupati. E sono proprio loro spesso a stare nei gradini più bassi della catena degli appalti e del lavoro nei campi. Chiunque di noi alzi gli occhi e abbia il coraggio o l'onestà interiore di alzare gli occhi e di guardare chi sta sui cantieri con questo caldo infernale a lavorare, sa di cosa stiamo parlando. Allora la domanda è inevitabile, Ministra. Se lei stessa riconosce che uno dei problemi è la compressione delle tutele, come si concilia questo con l'avere liberalizzato i voucher, eliminato le causali sui contratti a termine, allargato la somministrazione? Se si vuole davvero combattere la compressione delle tutele, si deve lavorare per il superamento della precarizzazione, non per la sua estensione. La sicurezza, diritti, salari sono la stessa questione. Un lavoratore precario è più esposto. Voglio arrivare al tema di questi giorni. Il caldo, l'attualità che brucia, lei lo ha ricordato. E c'è un allarme dell'OMS su questo, proprio in questi giorni, perché non ha riguardato soltanto l'Italia. Domenica scorsa, il 28 giugno, Tahar El Haddad, 55 anni, bracciante, morto mentre raccoglieva le angurie nelle campagne del Mantovano. Eppure oggi, duole doverlo dire, un direttore generale del Ministero della Sanità ha detto che non è affatto vero che stiamo assistendo a un problema di cambiamento climatico, mentre questo è uno dei grandi problemi con cui chi si batte davvero per la sicurezza del lavoro deve cominciare subito a fare i conti, perché ogni anno anche questo è un bollettino tragico di guerra. E c'è una fragilità nuova che questa relazione ignora del tutto. I rider, i lavoratori delle consegne. L'altra sera, il 28 giugno, Andrea Salvati, 18 anni, compiuti a febbraio, è morto rientrando dall'ultima consegna della serata in scooter, sotto un temporale, nel Torinese. Faceva quel lavoro per pagarsi un viaggio con gli amici, per non pesare sulla sua famiglia. Ora il caso è al vaglio degli inquirenti, ma ci consegna un'immagine che non possiamo ignorare. Chi consegna sotto la pioggia e sotto il sole è tra i pochi a non beneficiare delle ordinanze contro il caldo. Può sospendere il lavoro, ma resta senza compenso. Ed ovviamente questo non accade. Il caldo estremo non è più un'eccezione, come ho detto. È una condizione strutturale e come tale il governo la deve affrontare. Perché se invece le risorse per la cassa integrazione legate agli eventi climatici vengono dimezzati da 33 milioni a 15, evidentemente qualcosa non è stato compreso. Ho concluso, signora Presidente, mi scuso, concludo con strumenti che non funzionano, le faccio solo l'elenco: la patente a crediti, gli appalti. Prendiamo la misura simbolo di questo governo, appunto la patente a crediti e gli appalti. Ripensateci, non sta assolutamente funzionando, perché se ci sono subappalti a cascata, con i provvedimenti che fanno seguito a ciò che il governo ha deciso, evidentemente la sicurezza non può che venire messa in discussione. Non ci limitiamo alla critica, chiediamo al governo impegni precisi. Il primo è cambiare rotta sugli appalti, mettere mano al codice per fermare i subappalti a cascata e affermare la piena responsabilità del committente, perché non si può usare l'appalto per terziarizzare il rischio. E c'è una proposta su cui dobbiamo e possiamo dare un segnale subito. È alla Camera, è fermato in modo bipartisan, introduce il gratuito patrocinio per i familiari delle vittime del lavoro. È un dovere corrispondere a questo. Gratuito patrocinio per i familiari delle vittime e per gli inabili al 100%.
0: Grazie senatrice Zampa. Ora l'ultimo intervento, il presidente Zaffini ne ha facoltà.
9: Presidente, grazie. Guardi presidente, il tema
2: Francesco Zaffini, Fratelli d'Italia.
9: Tuni sul lavoro è un tema serio e delicato, tema antico che travolge la politica di questo la politica italiana tutta, una grande grandissima pietra d'inciampo per le scelte ripetute di tanti governi, ed è evidente che rispetto a questo tema le soluzioni non sono a portata di mano, le soluzioni strategiche non sono a portata di mano, le soluzioni che intervengono sui motivi profondi di questo dramma tutto italiano, del quale siamo totalmente consapevoli, e l'ho detto anche pochi giorni fa parlando del provvedimento sul lavoro fatto in prossimità del 1° maggio, ho detto che la materia lavoro è una materia complessa, in continuo divenire, che ci interroga ogni giorno con emergenze ed evidenze diverse, e lo confermo a maggior ragione, moltiplicato per 100, parlando del tema della sicurezza sul lavoro. Chi ha l'ardire di proporre soluzioni strategiche risolutive, scusate il bisticcio, beh, o mente a se stesso per primo, o mente a beneficio di telecamera, anzi, a beneficio di telefonino, a beneficio di social. E non si può parlare di questo tema un giorno declamando i nomi dei defunti e il giorno dopo parlare

impegnati su questo tema almeno da 20 anni a questa parte. Guardate, la collega Sbrollini, che purtroppo non è in aula, cita la revisione del quadro penale del caporalato. È stato fatto in esecuzione del Job Act, l'ha fatto Renzi. In esecuzione del Job Act è stato eliminato il reato penale del caporalato. E noi l'abbiamo ripristinato, questo governo l'ha ripristinato, questo ministro l'ha ripristinato. Collega Zampa, mi perdoni, tramite sempre il Presidente, i voucher l'ha eliminato il governo Gentiloni, Coppoletti. Noi abbiamo mantenuto un nome diverso, il lavoro occasionale agricolo, durata 45 giorni. Quindi è coperto nei fatti e l'ha ripristinato questo governo. Il lavoro occasionale agricolo, i voucher non li abbiamo eliminati noi. È stato detto questo governo ha eliminato i voucher. Allora, io chiamo tutti a un momento di profonda riflessione rispetto a un tema che ci interroga nel profondo. Io mi vergogno di essere Presidente della Commissione Lavoro e ascoltare ogni volta i nomi dei decessi e dei morti sul lavoro, dei decessi, degli infortuni e dei morti sul lavoro. Io mi vergogno, ma tutti noi dovremmo interrogarci, e qualcuno anche vergognarsi insieme a me, del fatto che purtroppo le soluzioni non sono a portata di mano, perché attingono a una cultura del lavoro, attingono a una cultura della sicurezza, attingono a motivi dove difficilmente la politica riesce ad agire. Certo, anch'io mi chiedo perché solo in Italia questa frequenza, perché accade solo qui, perché? E io continuo a non riuscire a trovare risposta. Invidio chi questa risposta ce l'ha e la urla a beneficio di telefonino. Che cos'è che ha fatto questo governo e che a mio avviso è molto positivo in un percorso di intanto riduzione del danno laddove questo è possibile ottenerlo, e non mi pare che i risultati numerici ci danno riscontro, purtroppo è così, e in un percorso di scelte e decisioni strategiche che attingono invece alla formazione, all'investimento in controlli, all'investimento in lotta al lavoro nero e al caporalato. Tre cose importanti. La patente a crediti in edilizia, a mio avviso funziona, deve funzionare, è stata messa in campo da relativamente poco tempo, diamogli il tempo di entrare nella logica, nelle abitudini dei datori di lavoro. Il potenziamento delle ispezioni, guardate, nelle ispezioni in questi mesi il personale ispettivo complessivo è passato da 3.848 unità del 2021 a 4.366 all'inizio 26, ma altri 1.600 ispettori sono in corso di assunzione. Attualmente per le sole attività ispettive dell'INL, dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, le ispezioni sono passate da 63.000 del 22 a 130.000 del 25, sono raddoppiate. È sufficiente? No, è ovvio che non è sufficiente. Se guardiamo i dati e i riscontri sui decessi, è ovvio che non è sufficiente. Ma i controlli sono aumentati, e sono aumentati drasticamente, più che raddoppiati. Ora, io credo che il tema vero, la visione che viene denunciato che non c'è in questo governo, ma non mi pare che c'era neanche negli altri governi, ammesso che in questo governo non ci sia, e negli altri governi c'erano quelli che oggi alzano il dito e fanno le lezioncine, o peggio parlano a beneficio di telefonino. Per la prima volta c'è un piano strutturale condiviso a livello nazionale, rafforza la sinergia tra Stato, Regioni ed enti preposti. Grazie all'approvazione della nuova strategia nazionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 26-30, un accordo che segna un cambio di passo nell'approccio

0: cioè alla prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori, introducendo per la prima volta in Italia un quadro strategico unitario e vincolante su scala nazionale. La nuova strategia punta a coordinare in maniera organica le attività di prevenzione, vigilanza e formazione nei prossimi 5 anni, coinvolgendo tutti gli attori istituzionali competenti. Abbiamo gettato le basi per un profondo cambiamento nel modo di affrontare il tema, coinvolgendo con compiti chiari tutti gli attori. Colleghi, anch'io colgo nelle parole del Capo dello Stato un richiamo forte. Anch'io mi sento, come ho detto all'inizio, fortemente interrogato rispetto a cosa fare, e credo che insieme a me la stessa sensazione l'ha il collega Magni, che è presidente della Commissione bicamerale sugli infortuni. Entrambi credo che ogni giorno ci interroghiamo su quali sono le soluzioni possibili a questo dramma. L'unica soluzione che a mio avviso non serve è quella dello sciacallaggio, è quella di chiamare i nomi o portare ad esempio casi eclatanti per dire che qualcuno ha la colpa di quello che accade, come persona fisica, come governo, come ministro. Chiamare l'episodio drammatico di quei braccianti chiusi nella macchina alla quale era stato innescato l'incendio, il fuoco, come un episodio che chiama in causa questo governo, questo ministro, questa anche le nostre forze dell'ordine, evidentemente, Presidente, a mio avviso abbiamo toccato veramente il fondo, e credo che da questo fondo, per dare risposte serie a questo dramma che ci interroga tutti, dobbiamo rimbalzare. E se non rimbalziamo da questo fondo, continuiamo a declamare episodi che fanno vergogna a tutti, me per primo, ma non risolviamo certamente il tema fondamentale di restituire sicurezza al lavoro in Italia. Grazie.
1: Grazie Presidente Zaffini. Abbiamo concluso la discussione generale e quindi io comunico che sono pervenute alla Presidenza le seguenti proposte di risoluzione. La prima a firma dei senatori Zampa, Castellone, Magni e altri, la seconda a firma dei senatori Paita ed altri e la terza a firma dei senatori Zullo, Murelli, Rosso, Guidi ed altri. I testi sono in distribuzione e ora la parola alla signora Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla quale chiedo anche di esprimere il parere sulle proposte di risoluzione presentate.
2: Grazie Presidente, se me lo consente vorrei fare una breve replica e poi esprimerò il parere. Ringrazio gli intervenuti, ringrazio i senatori, ringrazio chi ha gentilmente voluto riconoscere il fatto che io presto attenzione a tutto ciò che si dice e che prendo buona nota delle cose che vengono dette, degli interventi, ci rifletto e soprattutto scrivo anche le norme con attenzione anche al percorso legislativo. E allora non posso certamente accettare un richiamo all'onestà intellettuale che però poi non abbia una fondatezza in quelli che sono i dati e il riscontro oggettivo. Io sono venuta in quanto rappresentante di governo a presentare una relazione premettendo all'Aula che avevo già trasmesso alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica entro aprile una relazione molto più corposa e di dettaglio sui singoli aspetti. Quindi ho motivo di ritenere che i senatori l'abbiano avuta in distribuzione e abbiano avuto modo anche di analizzare tutti i dati di dettaglio. Poi ovviamente ho evidenziato quelli che sono alcuni aspetti particolari, ma per rispetto all'Aula ho anche dovuto ovviamente contenere la mia relazione, però sono pronta qui, allora, per onestà intellettuale, a integrare quello che ho detto. E penso che sia assolutamente importante nel fare questo, però per una questione di verità, riportare per un attimo indietro le lancette dell'orologio al 22 di ottobre del 2022, data in cui il governo Meloni si è insediato. All'epoca i dipendenti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro mi hanno accolto come Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con un preannuncio di una giornata di sciopero e una agitazione sindacale, peraltro non nuova, visto e considerato che identico trattamento avevano riservato al mio predecessore, perché dal 2016, data di creazione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, anzi per la verità dal 2017 al 2023, la loro condizione reddituale, i loro stipendi, erano sensibilmente inferiori rispetto a quelli dei loro colleghi del Ministero del Lavoro e degli altri ministeri a cui si applica il contratto delle funzioni centrali, perché per un difetto della norma il loro trattamento economico non era assimilato. Proprio perché bisogna dire le cose come stanno e perché io credo che sia importante dare a quest'Aula anche la dimensione della consapevolezza, che invece bisogna certamente avere attenzione anche per quelle che sono le condizioni di lavoro di chi poi è chiamato a verificare il lavoro degli altri. Il primo atto che io ho inserito nella legge finanziaria del 2023 è stato proprio un atto di riparazione di quella ingiustificata differenza di trattamento. Inizio da questo per dire che tutto ciò che noi abbiamo fatto sul tema della promozione del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro parte dalla consapevolezza che certamente è un tema che attiene alle modalità con cui un paese si rapporta alla tutela della salute, della sicurezza delle persone, alla tutela dei cittadini. Ed è un tema delicatissimo. Non mi avete mai sentito usare temi e toni trionfalistici, non mi avete mai sentito dire che abbiamo trovato delle soluzioni definitive, anche perché proprio per quello che è il retaggio della mia storia professionale, io sono abituata a leggere i numeri, sono abituata a cercare di capirli, sono abituata a applicare norme e a interpretarle, e anche ad assumermi la responsabilità nel corso del tempo di mantenere inalterato il mio giudizio rispetto ad alcuni provvedimenti assunti anche da governi precedenti. Allora ribadisco, ho sempre detto il Jobs Act è scritto bene, ho sempre detto e lo ribadisco che la legge 199 del 2016 è una buona norma. Infatti noi lavoriamo per rendere operativa non solo la banca dati sugli appalti, ma anche in agricoltura, ma anche per consolidare quelli che sono gli interventi. Ho sempre detto che il decreto legislativo 81 del 2008 era, perlomeno per quanto riguarda l'articolo 27, quello sulla patente a punti, una grande incompiuta, un peccato, perché invece, a mio avviso, la patente a crediti, così come l'abbiamo definita, è una grandissima opportunità proprio per risolvere alcuni problemi strutturali di un settore, in questo caso come l'edilizia, ma dare conto anche del fatto che invece ci sono tante aziende oneste e tanti imprenditori onesti che lavorano bene. Ecco, io non vorrei mai che poi il tema degli infortuni sul lavoro, delle morti sul lavoro, si circoscrivesse solo ai casi di sfruttamento lavorativo e di caporalato. Sono certamente delle situazioni che spesso vanno di pari passo, perché laddove c'è sfruttamento non c'è sicuramente investimento in sicurezza, e non me lo sentirete mai dire il contrario. Però è altrettanto vero che ci sono pericolosità e rischi in tutte le attività lavorative, perché comunque il rischio si annida laddove si lavora, laddove magari anche misure di sicurezza assolutamente corrette vengono applicate male, oppure c'è una cattiva informazione, una formazione carente o una cattiva percezione del rischio. Mi avete sentito parlare in questa relazione di investimenti sulla prevenzione, di investimenti sulla formazione. Grazie per aver ricordato il fatto che abbiamo concluso l'accordo Stato-Regioni sulla formazione. Questo è un elemento importantissimo, perché, ecco, ribadisco qual è il mio concetto e il mio presupposto. Io sono contro quelle situazioni in cui la formazione fa la fortuna dei formatori e non dei formati. E voi sapete che nell'ambito del SISL, del Sistema per l'Inclusione Sociale e Lavorativa, pur nel rispetto di quelle che sono le competenze costituzionali delle regioni in materia di formazione professionale, noi abbiamo messo in visibilità piena quella che è la formazione professionale e i cataloghi formativi di tutte le regioni, ma con la consapevolezza che, a fronte di tutte quelle che sono anche le innovazioni introdotte nel mondo del lavoro e le transizioni in corso, noi dobbiamo invece comprendere come dobbiamo cambiare anche il nostro approccio verso la formazione. Quando si dice che è importante che la formazione arrivi anche a lavoratori e lavoratrici che hanno magari un problema di deficit di comprensione linguistica, perché vengono magari da altri paesi, su quello la nostra piattaforma sta lavorando per rendere disponibile anche tutta la formazione in modalità plurilingue, e soprattutto per aggiornare quelle che sono le indicazioni e la formazione di base in materia di sicurezza in una pluralità di lingue e linguaggi. Per come la vedo io, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in questo momento ha attivi più di 100 percorsi formativi nei paesi di origine, dove sottoscriviamo accordi con le autorità competenti per formare nel paese d'origine i lavoratori e le lavoratrici che entreranno in Italia con un permesso di soggiorno per motivo di lavoro, senza aver bisogno della quota, quindi fuori quota, ma con una formazione che tenga conto anche di quelle che sono le necessarie valutazioni e soprattutto le necessarie informazioni in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo per dire che è assolutamente importante che chi lavora e chi deve venire a lavorare sappia cosa deve fare e soprattutto come farlo in sicurezza. Infatti, l'operazione del badge di cantiere non è solo ed esclusivamente quella di poter far scaricare un QR code sul telefonino del lavoratore oppure sull'app IO, come sarà, ma invece è collegata a tutta un'attività di formazione che noi erogheremo in più rispetto a quello che è previsto dal testo unico al lavoratore e alla lavoratrice prima che inizi l'attività di lavoro, come benvenuto del popolo italiano se si tratta di un lavoratore extracomunitario o come una sottolineatura da parte del Ministero del Lavoro dell'attenzione specifica verso i temi della formazione. Perché io ho usato la parola svolta, che può essere condivisa o non condivisa, perché era soltanto necessario da dire che era il collegamento di un percorso che non è episodico e che è partito con il decreto legge 48 del 2023, occupandosi anche di rispondere a quelle che erano le esigenze di protezione di una platea di soggetti che magari erano stati trascurati o perlomeno non erano ricompresi. E guardate che io qui non voglio dare la patente di incapacità ai governi precedenti. Ognuno credo che cerchi di fare il massimo che poi ne risponda ovviamente di fronte all'opinione pubblica. Certamente non accetto che si dica che il tema delle vittime di caporalato poi non lo stiamo affrontando. Quando vi ho fatto il richiamo prima alla informazione scorretta in ordine al fatto che gli ispettori avvisino 10 giorni prima della loro visita, è perché quella è un'informazione che se si dà a fronte di telecamere o sui social arriva e fa danno se ovviamente può in qualche modo rassicurare chi non ha un comportamento corretto. Noi in quel caso non avremmo potuto fare quel risultato ispettivo che non vi ho dato nel corso della mia trattazione ma che vi do adesso e che mi viene certificato dall'Ispettorato del Lavoro. Nel corso del 2025 sono stati individuati 18.000 lavoratori non regolari nell'ambito dell'attività ispettiva. Se avessimo avvisato 10 giorni prima, pensate che avremmo trovato 18.000 lavoratori che erano in nero o non erano regolari? Allora ecco che invito veramente a tener conto di quanto oggi sia importante invece, e voglio per il suo tramite Presidente raccogliere l'invito della senatrice Zampa, quell'interlocuzione tra componenti dello Stato e soprattutto anche tra il governo, le opposizioni, comunque le persone che in questo Paese hanno a cuore un tema come la sicurezza sul lavoro. Però ecco, anche dire che aumentano le denunce di infortunio è certamente vero, però poi bisogna anche fare una lettura accurata dei numeri e dei dati, che a me che sono tecnico dicono qualcosa. Nel 2025 sono state inoltrate 597.710 denunce di infortunio, di cui lavoratori 516.839, studenti 80.871. I dati negli anni precedenti, al 2023, non li trovate, perché noi abbiamo messo in protezione dall'anno scolastico 23-24 le scuole e gli studenti. Questo per dirvi che le denunce di malattia professionale sono state 98.463, ma per onore di verità bisogna anche dire che di queste 597.710 denunce di infortunio, in questo numero ci sono anche le denunce che sono fatte solo a fine statistico, che per i tecnici sono quelle denunce di infortunio che non sono indennizzate perché sono infortuni di durata inferiore ai 3 giorni o perlomeno presunti tale. Sapete, nel 2024 su 593.000 denunce, e qui non sono corretta perché non vi do il numero esatto, ma vi dico il numero arrotondato e quanti sono poi gli infortuni accertati: 332.000, il 56%. Questo è per dire anche che l'incidenza infortunistica ovviamente deve tener conto anche di questo, del fatto che l'infortunio accertato è inferiore a quello denunciato, così come nel momento in cui si fanno delle valutazioni, per esempio sulle ore di cassa integrazione autorizzate, si dovrebbe poi associare sempre il numero delle ore di cassa integrazione effettivamente utilizzate dall'azienda. Sapete qual è il livello di copertura? Siamo intorno al 30%. Questo per verità. Come non devo rettificare un'affermazione? L'Italia non è il paese in cui c'è la più alta incidenza di infortuni, perché voi sapete che l'Italia, avendo un livello di coperture e di garanzie molto ampie, è uno dei pochissimi paesi, è praticamente un'eccezione in Europa, che riconosce l'infortunio in itinere come infortunio. E ha detto bene chi è intervenuto e ha messo l'accento sul fatto che stanno aumentando gli infortuni in itinere, che in altri paesi sono considerati incidenti stradali e quindi sono riconosciuti sotto il profilo assicurativo. Questo tenevo a dirlo per onestà intellettuale e anche per ringraziare il fatto che alcuni di voi hanno riconosciuto che il governo, per il mio tramite, si sta impegnando, che certamente si può fare di più, che è importante mantenere aperto il dialogo con le parti sociali e con tutti gli attori sociali e istituzionali di questo Paese su un tema così importante, perché certamente addolora tutti quanti noi ogni volta fare una riflessione il giorno dopo che è avvenuto un infortunio mortale in cui una persona, un giovane, una giovane hanno perso la vita. E allora ecco, si è ricordata in quest'aula Luana D'Orazio, una giovane mamma di 22 anni che ha perso la vita lasciando un bimbo piccolissimo. Noi proprio a Luana abbiamo dedicato un intervento che nel decreto 159 del 2025 ha reso stabile il riconoscimento di borse di studio che l'INAIL pagherà ai figli delle vittime di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, accompagnandoli dalla scuola primaria fino agli studi universitari. Sono degli importi importanti, sono 26 milioni di euro destinati a quello. L'abbiamo fatto nella consapevolezza che una mamma dovrebbe poter vedere crescere il proprio figlio o la propria figlia, e che questo non è un risarcimento certamente che va alle famiglie che hanno perso un loro familiare, ma è invece il riconoscimento che dobbiamo farci carico tutti quanti assieme di quello che poi è il costo morale anche di un infortunio mortale. E proprio perché non mi sono mai sottratta a questo, io ho ritenuto di portare la vicinanza del governo in occasione della strage di Brandizzo, della strage di Via Mariti, della strage di Suviana, perché sono delle stragi, e in tutte le altre situazioni, ma con la consapevolezza invece che tutti quanti noi dobbiamo lavorare affinché queste cose, questi fatti non si verifichino più, questi dolori non debbano essere più vissuti dalle famiglie, e con la certezza e con l'onestà intellettuale di dire che io faccio, come tutti quanti noi, sempre e comunque del nostro meglio, cercando di fare il nostro dovere. Grazie.
1: Grazie signora Ministra, deve però ancora dirci qualcosa sulle risoluzioni. Grazie.
2: Signora Presidente, allora, a nome del Governo accetto la risoluzione numero 3 a firma Zullo, Murelli, Rosso, Guido, Zaffini, Cantù, Ternullo, Berrino, Minasi, Leonardi, Mancini, Satta, Silvestroni. Per questo motivo, anche per il regolamento, invece esprimo contrarietà alle risoluzioni numero 1 e numero 2.
1: Bene, grazie. Allora passiamo alle dichiarazioni di voto sulle proposte di risoluzione. Ha chiesto di intervenire la senatrice Furlan. Prego.
3: Grazie Presidente, signora Ministra, colleghi. Mi spiace, ma questa comunicazione è assolutamente inadeguata rispetto al dramma che abbiamo davanti. Fa veramente specie nelle sue parole, signora Ministra, ma anche negli interventi che ho ascoltato, che ci sia una difesa d'ufficio dell'operato del Governo e non si imposti invece una riflessione, una proposta che parte da un dato: 3 morti al giorno.
4: Anna Maria Furlan, Italia Viva, Casa Riformista.
3: Tema che dobbiamo affrontare non è l'analisi e la difesa dei provvedimenti fatti, è come arriviamo a morti zero. E allora guardiamoli un po', questi dati, così ci rendiamo conto di chi e di cosa stiamo parlando. Nel 2025, 1063 morti. Le denunce complessive di infortunio hanno traguardato i 600.000 casi. Le malattie professionali crescono del 18%. E ahimè coinvolgono in modo drammatico anche i ragazzi che sono in percorsi di formazione. Allora il tema, signora Ministra, lo dico a lei ma lo dico a tutti noi, è: non può essere, come dico che ho fatto meglio di altri, prima di me nessuno ha fatto nulla. No, il tema è: cosa facciamo? Cosa fa lo Stato italiano? Perché ogni giorno non ci siano 3 lutti, perché ogni giorno non ci sia qualcuno che nelle case piange perché ha perso il padre, perché ha perso il marito, perché ha perso la moglie, perché ha perso la figlia, il figlio. Non si viva più questo dramma. Molti colleghi, tra cui la mia collega Daniela Sbollini, richiamava le parole di Mattarella, che credo che ognuno di noi non possa che condividere. Ma oltre che condividere le parole davvero accorate del Presidente della Repubblica, bisogna anche fare. Bisogna scendere dal pero e iniziare a occuparsi seriamente di queste cose, senza sentirsi sempre misurati. Guardate, questa roba qua della difesa d'ufficio, almeno su questo tema risparmiatecela, perché non ci porta da nessuna parte. E cosa va fatto? Primo pilastro, la prevenzione. La sicurezza non può essere affrontata soltanto come una questione sanzionatorio-repressiva. Deve diventare un elemento ordinario nell'organizzazione del lavoro. Significa intervenire prima che la tragedia avvenga. Significa investire nella valutazione dei rischi, nella manutenzione degli impianti, nella diffusione di tecnologie che riducano l'esposizione al pericolo, nell'adozione di procedure aggiornate, nella costruzione di ambienti di lavoro realmente sicuri. Stiamo facendo tutto questo? No, non lo stiamo facendo. E siccome la prevenzione non è all'ordine del giorno, è spesso solo un bel titolo di cui tutti ci appropriamo, alla fine i luoghi di lavoro non sono sicuri, la prevenzione non si fa e i morti sono quotidiani. Il secondo pilastro è la formazione. Signora Ministra, siamo ancora in un paese dove la formazione viene venduta a pacchetti. Lei ricordava giustamente, io condivido con lei, l'importanza della formazione, di una formazione continua sulla sicurezza, io aggiungo, non solo per i lavoratori, per i lavoratori, per i datori di lavoro, per i dirigenti, per tutto ciò che crea un clima organizzativo nell'impresa, sul posto di lavoro, di formazione utile. E allora, signora Ministra, faccia qualcosa per tutti quelli che con le valigette vanno a vendere i finti pacchetti di formazione, e lei li conosce bene, alle imprese italiane. Non è così che si formano le persone. E guardate, non basta quella sui luoghi di lavoro. La formazione alla sicurezza sul lavoro deve partire dalla nostra azione nelle scuole. È un elemento di educazione civica, di civiltà, che deve essere offerto a ogni ragazzo e a ogni ragazza. Certo, per fare tutto questo ci vuole un po' di coscienza del valore sociale del lavoro, perché quando questa coscienza non c'è, è difficile trasmettere ai nostri giovani il senso vero del lavoro e quindi della sicurezza sul lavoro. Il quarto pilastro è rappresentato dai controlli. Lei ha dato alcuni numeri, impegni che io non sottovaluto, le riconosco, non bastano, perché quando il numero degli ispettori è tale che in una grande città, quando va bene, un'impresa riceve una visita ogni 4-5 anni, ma voi mi dovete spiegare tutto questo, come quel clima di certezza che dobbiamo garantire per la sicurezza. Vede, signora Ministra, il problema sta nella cultura dell'etica del lavoro, e quando ci giriamo troppe volte dall'altra parte, questa cultura non c'è. E poi, mi permetta di dirlo, i contratti in dumping negli appalti a cascata sono una delle motivazioni forti per cui la gente muore sul lavoro. Quando pensate di cambiarla questa roba qua? Quante volte nelle grandi anche imprese non ci accorgiamo che negli appalti e nei subappalti il dumping contrattuale è perpetuato, e la prima cosa su cui ricade è proprio nella noncuranza di alcuni contratti che voi conoscete bene anche chi li firma, di risparmiare sulla sicurezza. Lei parlava del caporalato. Io non voglio ripetere le cose che già abbiamo detto, la legge del governo Renzi, tutto il lavoro fatto. E però è evidente che finché non create condizioni per cui un lavoratore immigrato arriva nel nostro paese, il contratto era finto, l'azienda non c'era e questo diventa clandestino, saranno sempre carne da macello per i nostri caporali, nostrani e non nostrani. E allora alcune cose vanno fatte, signora Ministra, e noi saremo con lei se vorrà davvero fare un lavoro serio rispetto a questo. Un ultimo punto, chiedo solo un minuto, Presidente.
1: Qualche cosina.
3: Che è una riflessione mia personale, che attiene alla mia coscienza, al mio modo di sentire. In questi anni, come maggioranza, avete aumentato in modo rilevante il numero dei reati, spesso in modo non condiviso e non condivisibile. Ve la siete presa coi manifestanti, i lavoratori che vengono licenziati, magari da un'app e scendono per strada. Ve la siete presa con il nemico numero uno di questo paese, le zingarelle e i loro bambini, dicendo che anche i bambini e anche le zingarelle incinta devono andare in carcere. Bene, ritengo sia necessario l'istituzione dell'omicidio sul lavoro quando per dolo e colpe gravi gli uomini e le donne del lavoro muoiono bruciate, muoiono schiacciati, muoiono assolutamente affogati in miasmi nocivi che gli rubano la vita. Ecco, iniziamo a pensare a questo reato e iniziamo anche a creare condizioni con l'assunzione del personale, perché le stesse procure possono avere magari delle sezioni speciali che creino condizioni, perché quando per guadagnare di più, quando per essere competitivi si manomettono gli strumenti della sicurezza, quando si creano condizioni per cui i lavoratori muoiono sotto le presse o muoiono di calore, come è successo ieri nel Trevigiano, beh, la colpa grave merita un reato apposta che individui la sua gravità e la responsabilità morale e sociale.
1: Brava. Grazie, senatrice Furlan. Ha chiesto di intervenire il senatore Magni, ne ha facoltà.
5: Grazie, Presidente. Credo che ognuno di noi, almeno credo e sono sicuro, che lavora e spera che il suo compito è quello di lavorare perché una persona quando va fuori di casa possa rientrare a casa sua. E quindi,
4: Gruppo Misto AVS.
5: Ovviamente scontato. Personalmente credo molto nel concetto della prevenzione, penso di averlo anche in qualche modo praticato, dimostrato, quindi non ho, è giudicabile ovviamente. E credo molto nel confronto, perché questo è un terreno molto molto complicato e quindi anch'io non sono abituato a usare e non voglio fare proclami, non ho nessuna verità in tasca, ma vede Ministro, io le contesto un fatto che lei in tutta la sua disamina ha rimosso un soggetto importante, che sono le imprese, e gli spiego perché. Nel senso che in queste settimane, in questi mesi, riscontriamo un aumento del caporalato. Ci stiamo accorgendo tutti. E ci stiamo accorgendo tutti grazie ad alcune inchieste della magistratura, che hanno ad esempio svelato che in una città importante come Milano, ad esempio attraverso il fatto che hanno messo un commissario amministrativo a fianco ad esempio di alcune imprese come quelle del Globo e via dicendo, hanno scoperto che probabilmente il rapporto di lavoro deve essere indicato in un altro modo, che c'è uno sfruttamento sull'orario, c'è uno sfruttamento sulle condizioni di lavoro, e quindi vuol dire che l'impresa, io intendo così, quando viene sottolineato questo fatto, bisogna che le imprese si assumano fortemente la loro responsabilità, perché il lavoratore è sempre il soggetto debole, se per di più è precario, non sarà mai quello che denuncia la situazione, perché la sua condizione non gli permette di farlo. Poi ci arrivo su un altro tema. E quindi questo è il dato. e a Milano hanno scoperto che si lavora a 2,5 euro l'ora nella costruzione del consolato americano. Quindi questo è un dato rilevante. Forse noi pensavamo, anch'io, che era più propenso al sud, magari nel settore dell'agricoltura, ma il caporalato è presente in tutti i settori. In tutti i settori. L'abbiamo scoperto sulla moda, l'abbiamo scoperto nella edilizia, c'è nella questione, come si dice, della logistica, c'è nel settore dell'agricoltura, ma c'è perché? Perché c'è un altro dato. Quando, ad esempio, un lavoratore o una lavoratrice emigrata viene nel nostro paese, come noi, cioè si appoggia a qualche suo connazionale che la sfrutta, certamente, che sfrutta la sua condizione perché magari conosce dov'è e quindi sfrutta queste persone, però c'è uno sempre che ha una responsabilità. Se io in agricoltura porto le persone col pulmino e io faccio l'accordo con quello che arriva, che mi scarica le persone col pulmino e non so neanche quali sono quei lavoratori, non so neanche di che faccia abbiano, perché il mio rapporto di lavoro è tra una persona che mi porta X lavoratori e lavoratrici, è chiaro che allora hanno una responsabilità. Bisogna alzarlo questo livello. Certo, quando dico il coinvolgimento, io non penso che risolviamo il problema, diciamo, punendo, no? È chiaro che se ci sono delle cose gravi vanno punite, ma è il coinvolgimento. Ma questo stato di qualità, Ministra, non c'è stato, non c'è. E io lo dico con rammarico, è chiaro cosa sto dicendo, con molto rammarico, perché non c'è, perché il caporalato è aumentato, perché lo sfruttamento è aumentato. Guardi le condizioni di lavoro che ci sono, non solo nei campi, ma è su questo che bisogna dare una certa risposta. E questo è dal nord al sud, è da est a ovest, dappertutto. Questo è quello che io ho potuto verificare. E allora va affrontato e dirlo in modo chiaro. Su questo ci sono delle responsabilità di filiera alla quale non si può saltare, come non si può saltare la questione, ad esempio, dei flussi migratori. Quando noi facciamo la questione dei flussi e c'è una divaricazione tra il momento in cui si fa la domanda e l'ambasciata non ti dà la risposta, ma ti dà il permesso dopo 15-20 giorni o un mese, e magari in agricoltura non c'hai più bisogno per fare questa cosa, arrivano in questo paese in cui non c'è più il rapporto di lavoro, e lo sappiamo tutti che esiste queste cose in tutto il sud, almeno quello che io ho visitato, in tutto, ma non solo al sud, vale anche al nord, vale, perché ad esempio il caporalato in agricoltura si pensava una volta che era solo al sud, ma basta andare in Veneto, basta andare in Lombardia, basta andare in tutte le parti. Il lavoro agricolo ormai sostanzialmente, il lavoro anche nelle stalle, è fatto da stranieri. Però guardi, e c'è un altro dato che non è che voglio qui metterlo sul terreno ideologico. La cosa che a me spaventa, che vorrei che ci spaventasse tutti, è il clima d'odio che c'è nei confronti dei lavoratori migranti, in cui i lavoratori migranti guadagnano il pane, anzi, e vengono pagati 2,50 euro. Dovremmo rispettarli, dovremmo cercare di imporre una questione che è quella della formazione, che è quella della lingua, che è quella di avere un tetto. E invece lei lo sa, come so io, che se andiamo in qualsiasi parte troviamo le baraccopoli. Io sono sollecitato da alcune realtà in cui c'è il problema di sgombero ed è impossibile andarci, perché una persona non è solo un soggetto che ha un rapporto ovviamente umano con un'altra persona, ha un problema delle proprie, diciamo, delle proprie sensibilità, delle proprie, diciamo, necessità, e tutto questo è quello che manca, questo è quello che non emerge, e questo è il dramma del nostro territorio. Ed è, se fosse un caso, se ne fosse due, io non, cioè, sono d'accordo con lei, non uso il caso eclatante per fare questa discussione. Il problema è che questo è un clima diffuso, si parla di remigrazione in questo paese anziché affrontare il problema come dare una risposta agli emigrati in modo decente e di cittadinanza. Parliamo di cittadinanza allora ai lavoratori che lavorano e che pagano le tasse nel nostro paese. Parliamo di questo. Che cosa succede in questo paese? Oppure dove devono continuamente, diciamo, vivere in una situazione di questo genere? Questi sono i problemi. E il problema è che è diffuso, ho detto prima. E c'è il problema degli appalti e subappalti. Ma lei lo sa come me, ad esempio, l'ente pubblico può fissare che non dà le gare e che non dà, ad esempio, c'è una delle caratteristiche che non ci debba essere i subappalti e che deve esserci una responsabilità di filiera in modo preciso, perché lei ha detto la patente a punti, ma lei lo sa come me che è 4 anni che se ne discute e che al momento attuale non ha prodotto quello che tutti ci speravamo producesse, anche la parte sindacale e imprenditoriale. Ma questo no, ci sarà pure una ragione, ci sarà pure una ragione, perché la rete di qualità nelle campagne, cioè quindi nel terreno agricolo, non cresce, perché basta parlare, siamo al 3,5% della rete di qualità. Quindi il problema sono questi, in cui io avrei voluto sentire come insieme affrontiamo questa cosa, cioè questi sono i problemi che in qualche modo dobbiamo dare una risposta, evitando sciacallaggi, evitando di utilizzare queste cose, però bisogna dare delle risposte, e queste risposte oggi non ci sono. Sono difficili, certo che sono difficili, non c'è che uno ha la soluzione in tasca, e la cosa è complessa, però bisognerebbe anche confrontarsi. Cioè, in sostanza, l'unica cosa è che quello che decide la maggioranza va sempre bene. Allora, se va sempre bene, come si dice, si sono fatti i decreti, anziché affrontare il problema della sicurezza dal punto di vista della garanzia del lavoro, dell'avere una remunerazione, dicendo, è fatto sostanzialmente sulla penalizzazione e quindi la criminalizzazione. E quindi questo è il dato fondamentale che bisogna fare. E bisogna alzare un livello di qualità della produzione. Il lavoro povero crea caporalato, e voi avete sì creato lavoro, ma lo sapete anche voi che non sono cresciuti i salari, perché il salario è un salario povero. Questo è il dato fondamentale. Non è che non potete mettere insieme queste cose, non è che mi dite una cosa, ma se cioè, l'occupazione è cresciuta, ma la storia ha sempre dimostrato che quando l'occupazione cresce, crescono i salari. Qui invece c'è una diminuzione del salario, e allora come si fa? E questo è uno dei prodotti del fatto che poi c'è queste cose, almeno io penso, ho delle idee su questa cosa e vorrei confrontarle, ma è impossibile confrontarle, è impossibile discutere nel merito, cioè o prendere o lasciare. Quindi in sostanza io credo che francamente anche la questione della formazione, la formazione è certamente importante, ma la cosa più importante è eliminare la precarietà. Perché quando c'è la precarietà, il soggetto che è precario spera sempre di avere un posto fisso e quindi è disponibile a qualsiasi disponibilità al lavoro. E questo chi lo nega sa di negarlo, punto. Ma la storia è questa, non è mai cambiata e non cambierà. Allora il problema è che la politica deve dare una risposta e deve un segnale di cambiamento. E a questo punto, quando ho detto prima, anche le associazioni imprenditoriali in questo caso devono assumersi una grande responsabilità, che questo deve essere davvero il primo posto. Ma se al primo posto è la difesa e quindi la tutela del lavoro, non la difesa, la tutela del lavoro e l'incomunità dei lavoratori e delle lavoratrici, la cosa che non è possibile fare è risparmiare sulla sicurezza. E se succedono queste cose, perché di sicurezza non si investe? Questo è il dato fondamentale, al di là delle chiacchiere, questo è il risultato. Per questa ragione bisogna cambiare di 360 gradi l'impostazione politica. Non le norme si applicano, il problema è come si applicano politicamente. Grazie.
1: Grazie, ha chiesto di parlare la vicepresidente Castellone. Prego, ne ha facoltà.
6: Grazie Presidente.
4: Movimento 5 Stelle.
6: Ministra, mi dispiace, ma in questa redazione ci sono tutti i numeri di un fallimento. Nel 2025 1450 persone sono morte al lavoro, secondo l'Osservatorio di Bologna. Nel 2026 siamo già a 196. A morire di più sono i lavoratori più fragili, 33% over 60enni, che spesso fanno lavori usuranti che non sono nemmeno riconosciuti come tali. Addirittura 173 persone erano lavoratori over 70enni, perché oggi siamo al fine lavoro mai, si va in pensione sempre più tardi o si va in pensione con pensioni da fame e quindi si è costretti a fare anche un altro lavoro. 30% sono stranieri, quasi sempre sono lavoratori a nero, infatti sentiamo spesso che erano al primo giorno di lavoro, o precari, o lavoratori in subappalto, e col codice degli appalti di Salvini la situazione è sicuramente peggiorata, perché quella legge ha esteso al pubblico quello che già succedeva nel privato, e cioè subappalti senza limiti. Col pretesto di semplificare, invece di fatto si eliminano tutte le regole. Sicuramente ha peggiorato la situazione l'introduzione della cosiddetta lista di conformità, il decreto legge 103 che lei ha citato del 2024 anche in quest'aula, dicendo che non è vero che gli ispettori devono dare un preavviso di 10 giorni, però le ditte possono inviare una documentazione 10 giorni prima, e io mi chiedo quale documentazione, perché non ce l'ha detto, quella contrattuale, dando in anticipo la documentazione contrattuale per assicurarsi sul fatto che non ci siano lavoratori a nero, e che voi da 2 anni giocate su numeri e dati che non sono assolutamente chiari. Il punto, Ministra, e ce lo dicono i numeri, è che oggi in Italia si muore più di lavoro che di mafia, criminalità, 'ndrangheta, camorra. E le risposte che sono arrivate fino ad oggi sono, e lo dicono i dati e i numeri, sono sicuramente risposte insufficienti. Anche in questo ambito non fate altro che rincorrere gli incidenti con decreti che sono decreti spot. Così come dopo la strage all'Esselunga del febbraio 2024, in cui ci furono 5 morti in quel cantiere, il governo inserì in un decreto PNRR la cosiddetta patente a crediti, ancora una volta una montagna che poi ha partorito un topolino, perché quella patente oggi viene applicata solo parzialmente, solo nel settore edile, e tra l'altro in questi anni avete anche ridotto la decurtazione dei crediti anche per gravi violazioni. E allora i numeri, Ministra, ci dicono che tutte le norme varate finora sono norme inefficaci. Del resto non è stato stanziato un euro, e anche quando lei ha annunciato degli stanziamenti importanti, poi di fatto nei decreti di quegli stanziamenti non c'è l'ombra. Dietro questi numeri e questi dati, però, come hanno ricordato tanti e come ha ricordato anche lei, ci sono storie, ci sono vite spezzate. Anche io in quest'aula voglio ricordare Luana D'Orazio. Luana, quando è morta, aveva 22 anni, era madre di un bambino di 5 anni ed è morta stritolata da un orditoio che era stato manomesso per aumentarne la velocità. Qualche giorno fa abbiamo letto la sentenza di primo grado del processo di Luana. Ebbene, per quella morte non ci sarà nessuna pena detentiva, nessuno andrà in galera per quella morte. E allora io capisco, sicuramente è importante aver dedicato una borsa delle borse di studio a Luana, però Emma Marrazzo, che è la madre coraggiosissima di Luana D'Orazio, che gira le scuole, parla con le istituzioni, che abbiamo ospitato anche qui in Senato, ci chiede un'altra cosa. Ci chiede l'introduzione dell'omicidio sul lavoro, del reato di omicidio sul lavoro. E noi abbiamo, insieme ad Emma Marrazzo, depositato una legge che porta la prima firma del nostro capogruppo Luca Pirondini, che chiede proprio questo, di istituire il reato di omicidio sul lavoro. Perché vede, Ministra, quando un lavoratore muore a causa di una sistematica violazione delle norme di sicurezza, non è una fatalità, non è una disgrazia, non è un incidente. Ci sono delle responsabilità precise. Quando si rimuovono i dispositivi di sicurezza, quando non si effettua la manutenzione, quando si obbligano i lavoratori a ritmi incompatibili con la sicurezza, quando si ignorano i rischi, in tutti questi casi quella morte non può essere un incidente. E allora lo Stato deve avere il coraggio di chiamare le cose col proprio nome. Lo Stato deve avere il coraggio di dire che quelli sono degli omicidi. E deve affermare, con forza che la vita di un lavoratore vale più di qualsiasi margine di profitto. Oltre a Luana, io voglio ricordare Patrizio Spasiano, che è morto a 19 anni mentre si formava, mentre pensava di essere protetto da uno Stato che ti dovrebbe accompagnare in quei percorsi di formazione che poi ti introducono al mondo del lavoro. Voglio ricordare Satnam Singh, che è morto dissanguato al bordo di una strada, abbandonato come un rifiuto.

che quel tipo di lavoro per le piattaforme digitali fosse considerato sempre lavoro subordinato e non salvo prova contraria, sapendo che quelle grandi piattaforme hanno accanto potenti studi legali che possono dimostrare quella prova contraria, ma anche questa cosa non avete voluto farla. Come hanno ricordato i miei colleghi, ogni settimana noi qui proviamo a dare dignità a quei nomi e a quelle storie. E anche io, come diceva la senatrice Zampa, ieri nel leggere, nel sentire quella lista che era più lunga di tutte le altre settimane, anziché fare il minuto di silenzio, avrei voluto fare rumore, urlare, dire che non si può accettare in un paese civile che ogni giorno tre persone non tornino a casa. E allora cosa serve? Io la ringrazio per l'attenzione con cui sta seguendo questo dibattito e spero che davvero possiamo collaborare per capire assieme cosa serve. Da medico che ha sempre considerato la prevenzione l'arma più potente che c'è anche in questo ambito, dico che serve la prevenzione. Serve evitare che accadano gli incidenti, serve segnalare gli eventi sentinella che spesso precedono gli incidenti. Serve investire nella prevenzione. Ministra, nella scorsa legislatura noi con i nostri fondi abbiamo assunto 2.000 nuovi ispettori, quegli ispettori di cui oggi vi vantate. Quegli ispettori sono stati assunti con fondi stanziati dallo scorso governo. Cos'altro serve? Serve il DURC per la congruità del profitto di quello della manodopera che viene utilizzata per un determinato prodotto. Serve la Procura Nazionale sul Lavoro, un pool di magistrati specializzati per garantire giustizia alle famiglie. Procura Nazionale sul Lavoro contro cui il ministro Nordio si è detto contrario. Io mi chiedo perché il ministro Nordio è contrario ad istituire la Procura Nazionale sul Lavoro. Serve, come dicevamo, il reato di omicidio sul lavoro e non provate a dire che istituire l'omicidio sul lavoro significa punire le imprese. Per noi significa valorizzare le imprese virtuose e sicuramente significa garantire giustizia alle famiglie. Serve la formazione, formazione vera, ministra, non inserita all'interno dell'educazione civica, perché noi dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi che la vita vale più di qualsiasi profitto, di qualsiasi produttività. Dobbiamo insegnargli che nessun datore di lavoro deve chiedere a un lavoratore di scegliere tra sicurezza e lavoro, e per questo serve anche il salario minimo. Dobbiamo insegnare ai nostri giovani che denunciare un rischio non significa creare un problema all'impresa, ma significa essere cittadini responsabili. Per fare questo però va ridotto il precariato, perché un lavoratore con un contratto precario, ministra, non ha il coraggio di denunciare, ha paura che quel contratto poi non venga più rinnovato. Quindi quando diciamo di combattere il precariato, lo facciamo anche perché vogliamo che il lavoro sia più sicuro. E allora concludo e le chiedo un minuto, Presidente, dicendo, ministra, che lei dice che questo governo sta aspirando a un nuovo modello in cui si punta sulla prevenzione. Però oggi ogni volta che una persona muore sul lavoro, lo Stato arriva sempre dopo. Arrivano i soccorsi, arrivano i magistrati, arrivano i comunicati, arrivano i funerali e lo Stato arriva dopo. Noi dobbiamo avere il coraggio di cambiare prospettiva e di far sì che lo Stato veramente arrivi prima. Arrivi prima con la prevenzione, con i controlli, con la formazione, con gli ispettori, con la Procura Nazionale del Lavoro, con l'omicidio sul lavoro, perché il lavoro è il fondamento della nostra
Repubblica, è una Repubblica fondata sul lavoro, Ministra, non può accettare i numeri di questa relazione. Allora, per tutte queste ragioni noi siamo fortemente critici rispetto a questa relazione e come forze di minoranza abbiamo proposto una risoluzione alternativa a cui lei purtroppo ha dato un parere negativo, ma che invece contiene tutte queste criticità e anche tutte le proposte che le abbiamo esposto qui, e mi auguro che possa

0: stare attenzione anche a quello che è scritto in quella relazione e magari prendere spunto per qualche prossimo provvedimento.
1: Ha chiesto di parlare il senatore Occhiuto, prego, senatore, ne ha facoltà.
2: Ha saltato allora.
1: Come? Provi?
3: No.
4: Mario Occhiuto, Forza Italia.
5: Grazie Presidente, Ministro, colleghe e colleghi. Ringrazio il Ministro Calderone per la sua relazione. Non una difesa di ufficio, come qualcuno prima l'ha definita, ma io ci vedo non solo un elenco di cifre o un bilancio di cose fatte. Io ci vedo qualcosa di più profondo, uno sguardo che prova a fare la cosa più difficile, come quello che si è detto, vedere le cose prima che accadano e non dopo. A chi parla di decreti spot, dico semplicemente che uno spot dura un giorno. E qui invece vedo una strategia, vedo che c'è una strategia nazionale per il 2026-2030 che adotta per la prima volta in Italia il principio Vision Zero. Ci sono più controlli, come ha detto il Ministro, il budget di cantiere, campagne contro il caporalato, banche dati incrociate, patente a credito e soprattutto l'educazione nelle scuole. Ecco, davanti a 1000 morti all'anno, più di 1000 morti, 3 morti al giorno, come qualcuno prima ricordava, non si fa una difesa di ufficio, si assume un impegno radicale, che è proprio quello che è nella strategia nazionale. L'unico numero accettabile non è meno morti, l'unico numero accettabile è 0 morti. È vero, oggi non è risolto tutto, si sta costruendo un sistema che secondo me si deve rafforzare insieme, non va demolito con le polemiche. A chi ci ricorda che ancora ogni anno muoiono 1000 lavoratori, rispondo che ha ragione a ricordarlo. Nessuno può accontentarsi davanti a questi numeri. È proprio per questo che serve un confronto, come diceva prima il collega Magni, non liquidare tutto come uno sport e rafforzare semmai insieme una strategia stabile giorno dopo giorno. È vero, ci sono anche molti lavoratori stranieri che sono più esposti, più soli, più ricattabili, meno raggiunti dalla formazione. Il Ministro ha anche su questo detto chiaramente che la sicurezza si fa attraverso la formazione, la lingua, la legalità e protezione concreta. Ecco, la sicurezza non è un fatto di tabelle tecniche, è una domanda semplice. Quando vale la vita di una persona mentre lavora? Una comunità si riconosce soprattutto da come si prende cura di ciò che è fragile. E il lavoro, se lo lasci da solo, diventa fragile, indifeso. Chi esce di casa la mattina per andare a lavorare non porta con sé solo le mani o le competenze, porta i suoi affetti, i suoi progetti, i suoi figli, i suoi pensieri. E quando quella persona non torna a casa, non si interrompe un contratto, si spezza un filo invisibile e si apre un vuoto ingommabile. Per questo la sicurezza ci riguarda tutti, nessuno escluso. Noi qui in Senato lo viviamo ormai con cadenza ricorrente. Spesso in apertura dei nostri lavori, come è stato ricordato prima, i nomi di chi ha perso la vita. È un gesto sobrio, necessario, ma è un gesto che pesa, lo diceva prima la collega anche prima di me. A volte capita di immaginarli qui, idealmente dall'altra parte di questo emiciclo, questi giovani, queste donne, questi uomini, questi lavoratori che non ci guardano con uno sguardo d'accusa, ci guardano come per chiederci se stiamo facendo abbastanza, se abbiamo avuto la volontà di prevenire prima, ancora prima di commemorare. È giusto, Ministro, ricordare il rafforzamento dei controlli e delle ispezioni. Il punto decisivo è che il controllo non deve essere soltanto una sanzione dopo il danno, deve diventare conoscenza del territorio, capacità di intercettare i primi luoghi dove il rischio cresce. Mi piace l'idea di non fermarsi ai controlli, le regole e i decreti servono, ci mancherebbe, ma non bastano. La sicurezza, come si è detto, non si fa solo per decreto. Per questo considero importante la strategia nazionale citata, che tiene insieme la prevenzione, la formazione, la vigilanza, l'innovazione e la responsabilità delle imprese. La sicurezza nasce dai gesti di ogni giorno, da come si guarda un dettaglio, da come si impara a intuire un pericolo prima che diventi una tragedia. È una forma di attenzione, quasi di affetto, per il proprio lavoro e per quello degli altri. E l'attenzione si impara. Ecco perché è bello portare la prevenzione nelle scuole. I comportamenti infatti non si improvvisano quando si entra in fabbrica o in un cantiere, si sedimentano piano piano, come il carattere. La sicurezza, se ci pensiamo, è una gestione del tempo. Chi lavora scambia le proprie ore con un salario, con uno stipendio. È un patto onesto, ma nessuna cifra può comprare il futuro di un uomo. Proteggere un lavoratore significa garantirgli il diritto elementare di tornare a casa la sera, il diritto di invecchiare, il diritto di continuare la propria storia. E fare prevenzione significa difendere il futuro delle persone. E per vedere prima bisogna sapere ascoltare. Gli incidenti quasi mai sono fatalità improvvise, spesso sono l'esito di piccoli disagi che nessuno ha ascoltato, di micro errori tollerati per fretta. Chi sta sul campo, chi usa le mani, sente il pericolo prima che si veda. L'ascolto dei segnali deboli è il primo vero cantiere della protezione. I mancati infortuni di cui parla nella sua relazione sono proprio questo. Da architetto ho imparato a capire che gli spazi cambiano le persone. I luoghi ci educano continuamente. Un ambiente di lavoro buio, disordinato, confuso genera errore. Un ambiente chiaro, pulito, ben illuminato e leggibile invece aiuta l'uomo. Accende la cura e non è estetica, è responsabilità. La prevenzione comincia dal disegno, dal progetto, da come pensiamo allo spazio. Vale anche per le imprese. La sicurezza non è una tassa da pagare, è un investimento che genera buona economia. Le aziende che curano la sicurezza sono le stesse che innovano, che crescono meglio. Non c'è un muro tra competitività e protezione dell'uomo, si tengono per mano. E anche il subappalto, come è stato detto da più colleghi, non può essere criminalizzato in quanto tale. Quando ci sono, può essere anzi uno strumento legittimo che è utile a coinvolgere imprese locali e competenze anche specialistiche. Ciò che va colpito sono le catene opache, i ribassi insostenibili, ogni zona grigia, anche quando c'è la magistratura che interviene adesso, abbiamo visto, su imprese che sfruttano i lavoratori. Lì non è l'impresa, lì è chi sfrutta l'impresa, cioè lì fanno un danno al mercato, fanno un danno alle imprese oneste. Ecco, oggi parliamo di intelligenza artificiale e di automazione. Sono macchine straordinarie, l'osservatorio, come lei ha scritto, del Ministero farà bene a studiarle, ma la tecnologia non deve diventare una scusa per lavarsi le mani, non sostituisce la coscienza. La tecnologia deve essere casomai uno scudo, deve fare i lavori più duri, deve vedere i rischi invisibili all'occhio umano, deve proteggere dove siamo più esposti. L'innovazione ha senso solo se si traduce in cura, altrimenti è solo una macchina che gira, non è civiltà. E poi c'è la legalità, dove c'è il nero, dove c'è lo sfruttamento, l'architettura della sicurezza crolla, non perché manchino le leggi, ma perché manca l'aria pulita per applicarla. Il caporalato, ecco, non è un tema da usare nella polemica politica, secondo me, è una ferita che riguarda tutti. Tanto è stato fatto, ci sono più controlli, campagne straordinari in agricoltura, collaborazione tra ispettorato, carabinieri, INPS, INAIL, incrocio fra banche date, ma non basta, lo sappiamo. Dobbiamo fare di più, dobbiamo farlo anche insieme. Controlli mirati nelle aree a rischio, attenzione a trasporti, alloggi, appalti e protezione a chi denuncia. E il pensiero ovviamente mi va alla Calabria, in questo momento è la ferita aperta di Amendolara. Quella storia ci dice quando l'invisibilità possa diventare letale. Il caporalato non è una vecchia fotografia in bianco e nero o una scena vista in un film del passato. È una piaga ancora viva che si nutre di silenzio. Lo diceva prima il collega Magni, non c'è solo in alcune zone del nostro paese, ma addirittura si annida dappertutto, anche nelle grandi imprese, anche nelle zone più industrializzate, diciamo, della nostra Italia. Ricordare Amendolara significa dire che la sicurezza non può fermarsi alle carte in regola, ma deve andare a cercare la verità dove c'è il buio dello sfruttamento. Dobbiamo cambiare postura, Ministro. Quando succede il dramma cerchiamo il colpevole, ecco l'omicidio del lavoro, è giusto. Ma dovremmo anche avere l'umiltà di fare un passo indietro e chiederci cosa non abbiamo voluto vedere, dove abbiamo smesso di guardare. La prevenzione è disciplina di saper guardare avanti. La strada indicata dal Ministro Calderone va in questa direzione e Forza Italia la condivide. Accogliamo con il cuore anche l'idea di fare dell'8 agosto le giornate europee in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro per la protezione della dignità dei lavoratori. Farlo nel nome di Marcinelle è un atto profondo. Marcinelle non è stata solo una tragedia di minatori, è stata la storia della nostra emigrazione più umile e dignitosa. Uomini che andavano sottoterra per cercare l'eroismo, non per cercare l'eroismo, ma per cercare il pane e un futuro. Unire l'Europa intorno a quel ricordo significa piantare un pilastro civile. Il lavoro non può chiedere mai la vita in cambio. Forza Italia sosterrà questo percorso con convinzione, perché proteggere la vita di chi lavora non è una bandiera politica, è semplicemente il punto in cui la politica ritrova la sua parte più nobile, l'idea di prendersi cura delle persone. Grazie.
2: Grazie senatore Occhiuto. Do la parola al senatore Dreosto.
6: Grazie Presidente, signora Ministro, onorevoli colleghi. Quando affrontiamo
4: della Lega
6: della sicurezza sul lavoro, siamo chiamati a mettere da parte, o dovremmo esserlo, ogni contrapposizione ideologica. Ogni infortunio, ogni incidente mortale, ogni lavoratore che non fa ritorno a casa rappresenta purtroppo una ferita per l'intera comunità nazionale. Per questo il gruppo della Lega anticipa convintamente il proprio voto favorevole alla risoluzione di maggioranza rispetto alla relazione e alle comunicacioni del Governo. E lo facciamo, signora Ministro, con senso di responsabilità e anche con la consapevolezza che la sicurezza sul lavoro non possa essere affrontata con interventi episodici o con la ricerca di facili responsabilità politiche. Servono allora continuità, programmazione, prevenzione, ma anche la capacità di coinvolgere tutti quelli che sono gli attori del sistema produttivo. E riteniamo che la strada che è stata intrapresa dal governo sia la strada giusta, noi lo condividiamo. Rafforzare la vigilanza, investire nella formazione, qualificare le imprese, promuovere quella che è la cultura della prevenzione, costruire anche quell'alleanza tra istituzioni, imprese, lavoratori, ma anche parti sociali, che tra l'altro è stata richiamata, come ha ricordato la collega Murelli, anche dal Presidente della Repubblica. Condividiamo poi pienamente quella che è l'impostazione che emerge con chiarezza dalla sua relazione. E io, guardi, voglio ringraziarla davvero, perché lei oggi si è presentata qui con una relazione molto certosina, molto qualificata, non solamente numeri, ma contenuti che qualificano davvero il lavoro che lei, assieme agli altri rappresentanti al governo, voglio ricordare anche il sottosegretario Durigon, che ringrazio, state portando avanti. Non solo perché è un tema che è evidentemente di grande sensibilità, ma perché è un dovere tecnico e morale nei confronti di queste persone, dei lavoratori e del Paese. La sicurezza allora non si costruisce solo aumentando le sanzioni o facendo crescere quelle che sono le verifiche, ma facendo crescere invece quella che è una vera e propria cultura della prevenzione. Lo hanno detto molti colleghi, è probabilmente scontato, ma bisogna passare dalle parole ai fatti. Ed è proprio su questo terreno allora che il Parlamento, il Governo, la commissione d'inchiesta di questo Senato sulle condizioni di lavoro possono e devono lavorare insieme con questo obiettivo. Secondo me il Governo ha già dato dei segnali concreti. Penso al rafforzamento dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, all'incremento del personale ispettivo, alla patente a crediti, al contrasto al lavoro sommerso, al rafforzamento della formazione, ai nuovi strumenti anche di prevenzione, agli investimenti destinati a migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono certamente delle misure importanti che, a mio avviso, segnano anche un vero e proprio cambio di passo e che meritano di essere sostenute. Naturalmente non è che dobbiamo fermarci, non è che possiamo considerare questo percorso esaustivo o risolto il problema. I dati purtroppo sugli infortuni continuano ad interrogarci e ci impongono di fare ancora di più e di farlo meglio, ma proprio per questo abbiamo il dovere di evitare quella che è stata fatta anche in quest'Aula, una lettura semplicistica. Ogni tragedia, infatti, merita rispetto e risposte concrete, non certamente polemiche, tantomeno se sono strumentali e ideologiche. Come vicepresidente della Commissione d'inchiesta parlamentare sulle condizioni di lavoro, ho avuto modo di ascoltare lavoratori, imprese, tecnici, rappresentanti delle istituzioni, rappresentanti delle parti sociali, e da questo lavoro, che è un lavoro importante che ci ha visto trasversalmente uniti, emergono con una convinzione molto molto chiara che la sicurezza deve entrare ed entra realmente nell'organizzazione dell'impresa, e in quel caso gli infortuni diminuiscono. Tutto dipende dall'organizzazione. Per questo ritengo che uno degli aspetti più innovativi della relazione che lei ci ha presentato sia la valorizzazione, guarda, su questo ci credo davvero, di quelle che sono le imprese virtuose, dei sistemi di gestione della sicurezza, dei meccanismi premiali, ad esempio, e della raccolta sistematica, lo ha detto anche la collega Murelli, dei cosiddetti near miss, che sono i mancati infortuni, che consentono anche di correggere in fase preventiva quelli che sono i rischi prima che si trasformino evidentemente in delle tragedie. È una direzione che condivido, ripeto, pienamente, ma che come Commissione ci siamo sentiti anche di suggerire. Nel nostro Paese, signora Ministro, esistono aziende che hanno fatto della sicurezza un elemento essenziale e strategico della propria organizzazione. Non si limitano ad applicare le normative vigenti, non si preoccupano delle sanzioni, fanno un monitoraggio costante di quelli che sono gli indicatori di rischio, analizzano ogni evento sentinella, investono nella formazione continua, anche culturale, non solo tecnica, dei lavoratori, utilizzano strumenti digitali per il controllo di quelli che sono i processi e poi vengono verificati anche periodicamente quelli che sono i risultati che sono stati raggiunti. I numeri dimostrano che dove questi modelli vengono applicati gli infortuni diminuiscono sensibilmente. Queste esperienze allora non devono rimanere un patrimonio di poche imprese, devono diventare un modello nazionale. Credo che il compito, il nostro compito, il vostro compito, il compito delle istituzioni non sia soltanto quello di controllare, di sanzionare, ma anche quello di valorizzare quelle che sono le eccellenze che hanno prodotto questi strumenti, incentivando anche le buone pratiche organizzative affinché appunto possano essere adottate non esclusivamente dalle aziende più grandi, ma anche dalle piccole e medie imprese che spesso hanno delle difficoltà oggettive ad attrezzarsi in questo senso. È stato detto, la sicurezza per noi, ma penso per nessuno in quest'Aula, sia un costo, è un investimento, è un fattore di competitività, ma soprattutto è un elemento che migliora la qualità del lavoro e di conseguenza rafforza l'impresa e rafforza anche il reddito dell'impresa, il business dell'impresa. Su questo noi dobbiamo puntare. Condivido anche la scelta del Governo di rafforzare quelli che sono i sistemi, l'ho detto, premiali e le imprese che investono in prevenzione e nella sicurezza. E come Commissione parlamentare d'inchiesta credo che potremmo ancora dare un serio contributo, un importante contributo proprio in questa direzione. Non solamente analizzando quelle che sono, e non l'abbiamo mai fatto, qui non vedo il senatore Magni, ma noi non ci siamo preoccupati solo di andare a analizzare quelli che sono i casi di infortuni accaduti facendo delle inchieste, ma raccogliendo invece e valorizzando quelle che sono le migliori esperienze presenti nel nostro sistema produttivo affinché, lo voglio ripetere signor Ministro, diventino un patrimonio comune e ispirino nuove politiche pubbliche. E questo il valore aggiunto che il nostro Parlamento, le nostre istituzioni devono e possono offrire. Come Lega abbiamo sempre sostenuto che non esiste assolutamente una contrapposizione tra la tutela dei lavoratori e la competitività delle imprese, anzi, al contrario, voglio ripeterlo anche questo, un'impresa che investe nella sicurezza è un'impresa più moderna, un'impresa più efficiente, un'impresa più competitiva. È altrettanto fondamentale proseguire con decisione al contrasto, è stato detto anche questo, del lavoro irregolare, agli appalti opachi, qui condivido quello che ha detto il senatore Occhiuto, i subappalti spesso sono necessari, noi abbiamo cantieri che hanno la necessità di avere ditte specializzate che si occupano di alcuni processi produttivi, quindi non dobbiamo guardare tutto in maniera negativa. Certamente dobbiamo essere rigidi, seri e controllare quelli che sono gli appalti opachi, anche quelle situazioni che troppo spesso creano magari casi ripetuti e concentrano infortuni gravi. Ogni lavoratore, lo abbiamo detto, ha diritto di uscire da casa, di andare al lavoro, ma di farvi ritorno in sicurezza. Questo deve continuare ad essere, e lo sarà ne sono certo, una linea guida di tutte le istituzioni. Vado a concludere, Presidente, questo Governo, questa maggioranza ha dimostrato, secondo me, con i fatti di considerare la sicurezza sul lavoro una priorità, mettendo in campo riforme, risorse e una visione che punta sulla prevenzione, sulla formazione, sulla responsabilità e sulla collaborazione tra tutti gli attori coinvolti, non dimenticando gli aspetti culturali che sono fondamentali. Come Lega continueremo a sostenere questo percorso con convinzione, forti anche che il lavoro che stiamo svolgendo in commissione d'inchiesta e anche da quella che è l'esperienza che abbiamo maturato sui territori ci permettano di avere un obiettivo comune, che è quello di ridurre gli infortuni, salvare vite umane e rendere il lavoro sempre più sicuro. Per questo motivo annuncio il voto favorevole del gruppo della Lega alla risoluzione di maggioranza che sostiene la relazione del Governo. Grazie.
2: Grazie senatore Dreosto. Do la parola alla senatrice Camusso.
4: Del Partito Democratico.
7: Presidente, signora Ministra, devo dire che sono molto perplessa della relazione che lei ha offerto al Parlamento nella giornata di ieri e con qualche integrazione nella giornata di oggi al Senato. Perché, per dirla, come dire, nel modo più soft possibile, perché ho notato una qualche suscettibilità nella maggioranza al solo sentire delle critiche, è una relazione, come dire, difensiva, che prova a elencare quanto sul piano della norma e sul piano dell'iniziativa ha fatto il governo, senza provare invece ad affrontare i nodi che una relazione sugli infortuni dovrebbe presentare al Parlamento. E quindi una pura lettura dei dati, anche da questo punto di vista, che non va in profondità né nella relazione qui esposta né nella relazione che ha consegnato al Parlamento. E credo che questo sia il primo problema, perché forse si pensa che in realtà quanto si è fatto va bene, potrà proseguire nel tempo e nulla cambia, ma quello che non va bene è che comunque lo zoccolo degli infortuni mortali nel nostro paese non diminuisce. E questo è il punto da cui partire. Per cui io mi sarei aspettata, l'abbiamo detto in molte occasioni, che qualche relazione tra quegli incidenti, quei morti e le ragioni per cui sono morti, che tipo di rapporto avevano, in che settore stavano, con quale condizione, ci fosse. Perché se no continuiamo a raccontarci che basta prevenire quando non sappiamo nemmeno che cosa dobbiamo prevenire. Alcune cose le sappiamo però, Ministra, non si può far finta di non saperle. E le sa anche lei, perché io per esempio devo dargli atto che avere dato la copertura INAIL a tutti i ragazzi, alle scuole, ai percorsi di formazione è stato un fatto straordinario, che merita il giusto riconoscimento e che purtroppo ci dice che averlo fatto significa anche riconoscere che continuano ad esserci degli infortuni. E allora, per esempio, quando lei dice la formazione è il punto di partenza, io devo dirle forse meglio che qualche ora di educazione civica, che è diventato un gigantesco contenitore in cui il Parlamento ogni volta ci mette dentro qualcosa, forse bisognerebbe dire che non si fanno tirocini curricolari, che non si fanno stage, che non si fa alternanza scuola-lavoro senza aver fatto prima un vero corso sulla sicurezza sul lavoro. Forse bisognerebbe fare delle cose mirate e delle cose nelle quali si riconosce che la formazione sulla sicurezza sul lavoro non è qualche notizia culturale, perché quando diventa qualche notizia culturale si giustifica anche il fatto che si possa andare in un cantiere senza aver visto della formazione sul luogo e avendo semplicemente visto girare online un filmino preconfezionato. E lei questo non lo vieta, perché lei giustamente si vanta di avere fatto l'accordo sulla formazione con la conferenza Stato-Regioni, ma né lei né gli altri ministeri impediscono che ci siano accreditate aziende che non fanno formazione sulla sicurezza, ma che girano con programmi farlocchi che vengono girati solo sulle piattaforme. Possiamo cominciare a fare prevenzione davvero? Diciamo che la formazione è fondamentale, facciamolo, ma facciamolo anche sapendo che certo si scontenta qualcuno. Certo che una parte di quegli enti di formazione che oggi vivono e guadagnano su questo saranno scontenti, ma anche qui proviamo a analizzare quando ci sono gli infortuni gravi che formazione hanno avuto precedentemente, perché se no facciamo, come dire, tanti ragionamenti che ci portano poi a un'altra cosa sulla quale bisognerebbe essere un po' più onesti, perché ho sentito dire che i provvedimenti sul lavoro non sono provvedimenti, i provvedimenti sulla sicurezza sul lavoro non sono provvedimenti che danno risultati immediati. Credo che sia un giudizio su voi stessi. Avete fatto decreti, li avete sempre annunciati il 1° maggio, li avete sempre annunciati su una cosa, non avete permesso a nessuno di discutere e contribuire e poi certo non vi hanno dato risultati. perché partite evidentemente dal presupposto che nessuno ha nulla da raccontare, nessuna idea da confrontare. Gli ultimi esempi li abbiamo avuti settimana scorsa sul decreto sul salario ingiusto, ma vorrei dirle, li abbiamo avuti un anno fa quando fece il decreto caldo, e l'obiezione che facemmo in commissione, la prima obiezione fu: ma il caldo non è un evento di quest'anno, il caldo è un dato strutturale derivante dal cambiamento climatico, facciamo delle norme che siano quelle che agiscano immediatamente, non quando iniziano a esserci morti. Preveniamo vuol dire sapere che ogni anno ci troveremo di fronte a quelle cose e dobbiamo affrontarle, poi magari non tagliare i fondi sarebbe stato anche meglio. E allora il tema però è: serve una logica che lei ci ha proposto per tutta la relazione, che è quella della premialità, o serve una strategia diversa? Io faccio tre esempi. Noi abbiamo un codice degli appalti che è un invito all'evasione delle norme, sistematico. L'appalto e il subappalto sono la costruzione di problematiche che riguardano la sicurezza sul lavoro, eppure sul subappalto continuate a far finta di niente. Come dicevano i colleghi della maggioranza poco fa, le grandi aziende che hanno buone pratiche sono quelle che si occupano della sicurezza, sono anche quelle che ci spiegano in ogni incontro e in ogni audizione che loro non usano il subappalto, che al massimo hanno dei fornitori che devono seguire le stesse regole che hanno loro sulla sicurezza e che non permettono che a loro volta appaltino le loro attività. Possiamo dire che fa parte della prevenzione sulla sicurezza sul lavoro cambiare le norme sugli appalti che non funzionano e che hanno un'alta percentuale di infortuni gravissimi sul lavoro, o dobbiamo aspettare ancora altre stragi che riguardano i lavoratori in appalto e in subappalto? Io credo che queste sono risposte sulle quali bisogna cominciare seriamente a discutere. Secondo, sempre parlando di prevenzione, lei ci ha detto: utilizziamo la tecnologia, non c'è dubbio, con rapporto tra le banche dati, capacità di eccetera eccetera. Ma cominciare a usare la tecnologia per evitare incidenti e infortuni gravi che sono già avvenuti, e cominciare a dire che ci sono degli obblighi? Perché l'idea che noi dobbiamo premiare chi vuole fare della sicurezza in più, ma non diciamo che ciò che si scopre dai bandi INAIL, si scopre dalla lettura di come sono fatti gli infortuni, debbano diventare delle norme obbligatorie su cui funzionino le sanzioni, sarebbe un messaggio forse un po' più calzante. Perché si continua a morire nelle cisterne perché non si misurano i gas prima di entrarci, ma chiunque ci racconterebbe che i sensori esistono e non c'è un grande bisogno di, non bisogna aspettare l'intelligenza artificiale, ci sono già. Noi continuiamo a rilanciare come se l'intelligenza artificiale sarà la panacea di tutti i mali, temo di no, ma comunque quella è la speranza collettiva, e non usiamo le tecnologie già esistenti per fare delle cose. E bisogna metterle come vincoli, così come bisognerebbe mettere come vincoli non che se sei particolarmente bravo ti do un premio in più, ma che se vuoi dei soldi dallo Stato devi rispettare una serie di norme e non devi avere incidenti, perché sennò non funziona. Perché lei sa come me, purtroppo, che nella rete agricola di qualità sono iscritte aziende che avevano i caporali e che sono sotto processo in giro per l'Italia. E allora anche qui forse bisognerebbe fare un salto di qualità, perché non ci sarebbero i caporali se le aziende non utilizzassero la manodopera sotto caporale, perché qui non è che possiamo continuare a raccontarci una favoletta che ci sono le povere aziende che casualmente incontrano per strada dei caporali e i caporali risolvono i problemi. Non funziona così. E le cose che stanno succedendo, la diffusione in tutti i settori e in tutta Italia, ci dice esattamente questo. Allora, se la politica della sicurezza sul lavoro deve essere una politica di prevenzione, deve essere una politica di prevenzione che riguarda l'insieme delle politiche che un paese fa. E allora, per esempio, noi non sconfiggeremo i caporali se non toglieremo di mezzo il fatto che un lavoratore migrante non può cercare il lavoro regolarmente in questo paese. perché finché non potrà farlo ci sarà sempre uno che gli dirà: per 2 euro ti do il pulmino, ti do la casa e che te la racconto. E lo farà lavorare come lo sta facendo lavorare, sotto il caldo, in condizioni di schiavitù e così via. E per esempio io vorrei domandarle, Ministra, ma un po' di droni che vanno a controllare se all'1 del pomeriggio si lavora nei campi o no? Perché forse bisognerebbe farlo e forse bisognerebbe rendere noti quei risultati e forse bisognerebbe decidere che se un'azienda ha i caporali la si chiude, non che si aspetta che cosa succederà, la si chiude oppure la si fa amministrare da qualcun altro. Perché se no, dire solo rete agricola di qualità, lei dovrebbe sapere, come sappiamo noi, che la cabina di regia sta discutendo di quali possono essere le norme per escluderli dalla rete di qualità quando c'hanno i caporali. Perché questo è il dato oggettivo. E allora bisogna, da questo punto di vista, fare un salto di qualità e considerare che tutte le politiche sono politiche trasversali. Potrei parlare del PNRR perché vorrei sapere perché i 200 milioni che c'erano per superare i ghetti che sono intorno alle campagne dell'agricoltura non sono stati utilizzati. Perché a San Ferdinando, piuttosto che in altre tendopoli che sono vicine ai campi dell'agricolo, si parla del possibile sgombero, ma lì ci sono ancora i lavoratori che stanno facendo le raccolte, che non hanno una soluzione differente, eppure quei soldi c'erano. Li restituite all'Europa? Dove sono andati? Perché non sono stati utilizzati? Perché in realtà non c'è la volontà di affrontare davvero il tema della prevenzione e della sicurezza sul lavoro. Soprattutto non c'è l'idea che la sicurezza del lavoro non è un capitolo a sé, ma è un capitolo che attraversa tutte le politiche. E se nelle politiche non fai prevenzione, ti trovi alla fine a contare ancora il numero dei morti. E la dimostrazione è che in realtà non avete avuto voglia di fare questa discussione, non l'avete avuta in tutti questi 4 anni, sta nell'uso dei decreti, nel fatto che non abbiate mai accolto un emendamento, nel senso che siete sempre arrivati con dei provvedimenti blindati. E la dimostrazione l'ha data lei poco fa. La mozione che abbiamo presentato insieme ad AVS e 5 Stelle ha 31 proposte. Non ce n'è una che lei abbia ritenuto di poter citare e questo credo la dica lunga sul fatto che è difficile pensare che vogliate davvero fare un lavoro comune.
2: Grazie senatrice Camusso. Do la parola al senatore Satta.
8: Grazie Presidente, colleghi.
4: I Fratelli d'Italia.
8: Desidero innanzitutto ringraziarla per l'ampia e esauriente relazione resa ieri alla Camera e oggi in quest'Aula. Oggi ci accingiamo a votare una proposta di risoluzione che ribadisce un valore che per noi è irrinunciabile, la tutela della salute e della sicurezza del lavoro. Colleghi, quando si parla di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, corre l'obbligo morale di riflettere su come dietro ai dati e alle statistiche vi sia troppo spesso una tragedia, quella delle morti sul lavoro che coinvolge uomini e donne. Lavoratori usciti di casa al mattino non hanno più riabbracciato i propri cari, famiglie distrutte, orfani, una piaga sociale. Sì, perché quello degli infortuni sul lavoro continua a essere un vero flagello della nostra società, al quale non ci possiamo rassegnare e che dovrebbe trovarci tutti uniti anche oggi in quest'Aula, al di fuori degli schieramenti politici, per una battaglia che non può essere ideologica, ma di civiltà. Signora Ministro, abbiamo visto chiaramente, fin dall'inizio di questa legislatura, come la sicurezza sul lavoro sia stata e siamo certi continuerà ad essere una priorità dell'azione del Governo Meloni. A partire dal confronto costante fra istituzioni, parti sociali e imprese che il Governo ha sempre considerato indispensabile per diffondere la cultura della prevenzione e nella consapevolezza che solo con uno sforzo comune si può combattere con successo questa battaglia di civiltà. C'è la necessità di una vera e propria alleanza fra Governo, rappresentanze sindacali e datoriali per proseguire questo percorso, consolidare quanto già fatto e definire nuove misure che rafforzi un sistema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. I dati rappresentati nella relazione, sia per gli infortuni che per le malattie professionali, continuano purtroppo a mostrare il fenomeno in tutta la sua gravità. Gli infortuni sul lavoro denunciati all'INAIL nel 2025 sono in lieve aumento rispetto all'anno precedente, è vero. Quelli mortali sono 1093, un dato sostanzialmente stabile rispetto alle 1090 vittime del 2024. Nel periodo gennaio-aprile del 2026 gli infortuni mortali risultano pari a 196 contro i 211 rilevati nello stesso periodo del 25 con una diminuzione del 7,1%. Tuttavia, nel leggere i dati, ritengo necessario considerare correttamente alcuni elementi. L'aumento degli infortuni in valore assoluto si colloca a fronte di una crescita significativa del numero degli occupati e l'estensione delle tutele nella scuola. Di conseguenza c'è una riduzione dell'incidenza infortunistica. Inoltre, analizzando la situazione italiana nel contesto europeo, vediamo come l'indice elaborato da Eurostat per gli infortuni mortali nell'ultimo anno pubblicato mostra per l'Italia un valore di 1,20 decessi per 100.000 abitanti, in linea con quello dell'Unione Europea, ma ben al di sotto di quello rilevato per esempio in Francia, che è 3,50. Ciò non attenua in alcun modo la rilevanza del fenomeno, perché sappiamo bene come dietro ogni infortunio ci sia una persona, una famiglia, ma ci può aiutare a interpretare correttamente i dati e a calibrare le misure di prevenzione più efficaci. Nella sua relazione il Ministro ci ha rappresentato come l'anno 2025 sia stato un vero punto di snodo delle politiche nazionali di salute e sicurezza sul lavoro. In linea col quadro strategico dell'Unione Europea, infatti, sono stati consolidati i percorsi avviati negli anni precedenti e sono stati adottati numerosi interventi che rafforzano la prevenzione e la vigilanza, soprattutto nei settori più a rischio, e una particolare attenzione alla formazione e alla qualificazione delle imprese, come previsto nel nuovo accordo Stato-Regioni sulla formazione per la sicurezza sul lavoro del 17 aprile del 25. Una strategia che è frutto del confronto e della sinergia fra il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro, le Regioni, l'INAIL, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, necessaria sia per definire le linee comuni, gli obiettivi e i programmi dell'azione pubblica, ma anche come un vero patto di responsabilità. Utile a questo scopo anche la collaborazione con la Commissione d'inchiesta del Senato, che ha elaborato delle linee guida, un decalogo per la prevenzione degli incidenti sui luoghi di lavoro, con interessanti proposte sulla formazione, sulla premialità delle aziende virtuose, sulla raccolta e utilizzo dei dati, sulla valorizzazione dell'apprendistato. Significativa poi ci appare l'analisi dei risultati dell'attività di vigilanza, con un incremento di oltre il 50% degli accertamenti ispettivi rispetto al 2022 e contestualmente una riduzione dell'indice di irregolarità accertata. Questi dati ci indicano una crescente efficacia delle attività di programmazione e selezione degli interventi ispettivi grazie al rafforzamento degli strumenti informativi e del personale a disposizione degli organi di vigilanza. Poi c'è il contrasto all'intollerabile fenomeno del caporalato, perché dove c'è sfruttamento c'è assenza di sicurezza. E bene ha fatto la ministra Calderone a ricordare l'orribile strage dei 4 braccianti stranieri di Amendolara. Un barbaro crimine, certamente, ma che si inserisce in un contesto di sfruttamento della manodopera, e ricordo anch'io come sia stato proprio questo governo a ripristinare il reato di somministrazione illecita depenalizzato nel 2016. Molto bene. L'anno 2025, come la ministra ci ha ricordato, è stato l'anno del decreto sicurezza di ottobre, che ha aggiornato e rafforzato il decreto legislativo 81. Le novità introdotte dal Governo, che ancora devono dispiegare il loro potenziale, rappresentano un altro importante tassello di una chiara strategia basata su più prevenzione, più controlli, pene più severe per chi non rispetta le regole e maggiori incentivi per le aziende in regola. Con uno stanziamento che non si era mai visto in passato, di circa 650 milioni di euro, da sommare 600 milioni già disponibili per i bandi INAIL. A tal proposito vorrei ricordare le misure di premialità per le imprese virtuose, come la revisione delle aliquote in bonus, il rafforzamento della rete del lavoro agricolo di qualità con la modifica dei requisiti d'accesso, le misure in materia di vigilanza, come la priorità dei controlli nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività a regime di subappalto, ambito nei quali, ci dicono i dati, più frequentemente si osservano gli infortuni. L'istituzione del badge di cantiere, con l'obbligo per le imprese operanti in specifici settori a fornire ai propri dipendenti una testa di riconoscimento dotata di codice univoco. Il rafforzamento delle sanzioni della patente a crediti, obbligatoria dal 1 ottobre 24, con il raddoppio della sanzione amministrativa minima in caso di mancanza da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi, che prevede inoltre la decurtazione immediata dei crediti in presenza di lavoratori in nero e costituisce un forte deterrente a questo tipo di fenomeno, favorendo l'emersione e la regolarizzazione spontanea di situazioni irregolari. La patente a credito si sta dimostrando uno strumento concreto ed efficace, non solo come un presidio sanzionatorio, ma anche come un incentivo all'emersione spontanea, uno strumento che qualifica imprese e lavoratori autonomi, premia chi rispetta gli standard di sicurezza europei, sanziona chi non li rispetta. Ricordo anch'io il potenziamento dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e del contingente del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro con l'assunzione di 300 nuovi ispettori e 100 nuovi carabinieri. Meritevole è anche l'adozione di linee guida per l'identificazione e l'analisi dei mancati infortuni, cosiddetti near miss, un'esigenza più volte evidenziata anche nei lavori della Commissione d'inchiesta del Senato e che sicuramente andrà implementata. Infine gli interventi in materia di prevenzione e di formazione con il finanziamento di interventi mirati di promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro. Queste sono azioni concrete, non la tanta retorica ascoltata in quest'Aula dalle opposizioni. L'azione per il 2026 che il Ministro ci ha illustrato in un quadro di continuità con le misure adottate nel 2025, in particolare nell'attuazione del decreto legge del 31 ottobre e con le linee definite dalla strategia nazionale 2026-2030. L'obiettivo complessivo ci appare chiaro: rafforzare in modo stabile e coerente il sistema di prevenzione, vigilanza, formazione e responsabilità, garantendo una tutela sempre più efficace dei lavoratori e promuovendo un approccio integrato alla sicurezza fondato sulla collaborazione fra istituzioni, imprese e parti sociali. Così come l'utilizzo delle nuove tecnologie, in particolare dell'intelligenza artificiale, il cui utilizzo deve uscire dalla fase sperimentale e trovare un impiego diffuso nei processi di valutazione dei rischi, nella definizione delle procedure di manutenzione, per l'automazione delle attività di routine, le quali sono le potenzialmente le più rischiose, soprattutto in funzione predittiva, nella prevenzione degli eventi infortunistici. In conclusione, queste e le molte altre novità normative introdotte nel 2025 e l'azione programmatica rappresentata nella relazione si inseriscono in una strategia dove l'obiettivo è quello di superare la logica dell'emergenza, puntando su prevenzione, formazione, controlli più certi ed efficaci e responsabilizzazione lungo tutta la filiera produttiva. Ed è per questo, governo conferma di essere sulla strada giusta per garantire maggiore sicurezza a lavoratori e imprese. Pertanto, ringraziando ancora il Ministro per l'azione svolta e confermandole la nostra piena fiducia per il programma futuro, annuncio il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia alla risoluzione di maggioranza.
2: Grazie, senatore Sarpa, anche per il rispetto perfetto dei tempi. Si sono concluse le dichiarazioni di voto e quindi, prima di passare alle votazioni, avverto che il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha dichiarato di accettare la proposta di risoluzione numero 3, a firma dei senatori Zullo, Murelli, Rosso, Guidi ed altri. Pertanto, ai sensi dell'articolo 105,1 del Regolamento, tale proposta di risoluzione sarà votata per prima. Pongo quindi in votazione la proposta di risoluzione. Senatore Boccia.
9: Sì, presente. Chiedo a nome del gruppo del Partito Democratico voto elettronico. Grazie.
2: Quindi il voto sarà elettronico come chiesto dal capogruppo. Pertanto pongo in votazione la proposta di risoluzione numero 3, a firma dei senatori Zullo, Murelli, Rosso, Guidi ed altri. La votazione è aperta. La votazione, aspettiamo che votino tutti. La votazione è chiusa. Il Senato approva e risultano pertanto precluse o assorbite le altre proposte di risoluzione. Si sono così concluse le comunicazioni del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
10: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
11: Radio Radicale, 19:37 minuti, erano le comunicazioni svolte ieri al Senato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Calderone. Adesso ascoltiamo l'intervento del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni tenuto al congresso della UIL.
12: Dunque, buonasera a tutti, grazie davvero di questo invito, grazie a tutta la segreteria confederale della UIL, grazie, dicevo, a tutta la segreteria confederale, scusatemi per le spalle, ma Grazie ovviamente in particolare al segretario generale Pierpaolo Bombardieri, detto bomba, ho scoperto, ma l'ho scoperto oggi. Chiaramente è più facile quando ti chiami Bombardieri, perché se ti chiami Meloni non viene Melo bene uguale, però davvero gli faccio i miei complimenti, al di là delle battute, per una relazione estremamente corposa, articolata, ricca di spunti, anche ovviamente soprattutto per noi, anche raccontata con la passione, con la tempra di chi crede in quello che dice e si batte per cercare di tramutarlo in realtà. Chiaramente saluto anche io i ministri, le molte autorità, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle categorie economiche e produttive che sono presenti in sala, ma voglio soprattutto salutare e ringraziare tutti i delegati che sono qui oggi, che sono chiaramente la spina dorsale di questo congresso dell'Unione Italiana del Lavoro. E lo dico perché so cosa significhi essere delegati a un congresso e ovviamente posso immaginare l'emozione, ma soprattutto la responsabilità che si avverte. Ognuno di voi qui non rappresenta se stesso, ognuno di voi qui rappresenta migliaia di persone, porta sulle sue spalle le loro aspettative, i loro bisogni, le loro istanze. E per questo voglio dire subito che sono d'accordo col segretario Bombardieri quando dice che questo congresso è un grande esercizio di democrazia e di partecipazione. Sono d'accordo ed è anche per questo un evento che non può lasciare indifferente chi ricopre incarichi istituzionali, particolarmente non può lasciare indifferente chi, avendo alle spalle una lunga storia di militanza politica, conosce il valore profondo per la qualità della nostra democrazia di quello che voi state facendo qui oggi. Allora io anche per questo ho accettato l'invito della UIL, come ho fatto in questi anni con la CGIL, con la CISL. Credo di essere l'unico Presidente del Consiglio dei Ministri ad aver partecipato nel corso del suo mandato ai congressi di tutte e tre le principali organizzazioni sindacali. E penso che questo dica quanto il confronto con le parti sociali sia stato e sia per noi una cifra del lavoro, dell'attività, delle convinzioni di questo governo. È un approccio che abbiamo cercato di dimostrare in molte occasioni fin dal nostro insediamento. Alcune non sono state comprese, ma lo abbiamo sempre fatto con convinzione. Crediamo che nessuno di noi possa avere da solo le risposte a ogni domanda, che sia la capacità di ascoltare che fa la differenza, soprattutto quando l'interlocutore che hai davanti non è un interlocutore accondiscendente o remissivo, ma non è neanche un interlocutore che antepone il giudizio ideologico al merito delle questioni, che invece è pronto a valutare con onestà. Quel tipo di interlocutore è particolarmente prezioso e Pierpaolo Bombardieri e la UIL hanno rappresentato in questi anni per noi esattamente quel tipo di interlocutore. Noi abbiamo messo sul tavolo le nostre proposte, a volte erano convergenti, altre volte non lo erano, però siamo sempre entrati nel merito con una franchezza che è sempre stata un po' la cifra del nostro confronto e non è mai venuta meno. Io penso che sia stato soprattutto grazie a quella franchezza che il nostro dibattito ha sempre prodotto dei risultati positivi per la nazione e per i lavoratori. Allora sono qui ovviamente anche per dire grazie alla UIL per aver saputo interpretare il confronto tra governo e parti sociali nella sua accezione più nobile e alta. Dopodiché ovviamente io proverò a entrare nel merito di alcuni dei temi che il segretario generale ha sviluppato nella sua relazione. Sarebbe impossibile entrare nel merito di tutti, salvo diciamo monopolizzare il congresso, ma cercherò di dare qualche risposta, di fare del mio meglio. Partiamo dal salario. Il segretario Bombardieri ha definito una vittoria della UIL la scelta di far corrispondere il salario giusto al trattamento economico complessivo sancito dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative. Sicuramente era una rivendicazione della UIL, sicuramente è stata una vittoria. Io credo che sia stata una vittoria di tutti i lavoratori italiani. Io credo che sia stata una vittoria della nazione nel suo complesso. Con il decreto lavoro che pochi giorni fa il Parlamento ha convertito in legge, noi abbiamo fissato nero su bianco un principio che in Italia non era mai stato riconosciuto, e cioè che la contrattazione collettiva, la contrattazione di qualità, è lo strumento più efficace che abbiamo a disposizione per far crescere le tutele, difendere i diritti, rafforzare le retribuzioni dei lavoratori. Ed è una scelta di campo, perché per la prima volta lo Stato afferma che la dignità di uno stipendio passa dalla qualità del contratto e non semplicemente da una cifra stabilita a tavolino, magari calata dall'alto, dallo Stato, da parte dello Stato stesso. Ora, voi sapete meglio di me che l'Italia vanta una copertura, un tasso di copertura della contrattazione collettiva tra i più elevati d'Europa. È storicamente un sistema che ha rappresentato un presidio per i nostri lavoratori, per i loro diritti. Come tutti i meccanismi, anche questo ovviamente ha le sue fragilità, ma se ci sono delle fragilità, quello che bisogna fare è combattere quelle fragilità e non svilire o addirittura demolire il lavoro di decenni e una tradizione che per noi è straordinaria. Tra l'altro, per sostituirla con un sistema, quello per capirci basato sul salario minimo, che rischia di sottrarre tutele ai lavoratori invece di aggiungerne, perché al netto della propaganda questa sembra essere la realtà, dove il salario minimo è stato sperimentato, ad esempio in Puglia, la condizione di quei lavoratori è peggiorata. Perché? Lo avevamo previsto, banalmente perché il rischio che il salario minimo orario diventasse un parametro sostitutivo e non aggiuntivo era un rischio reale. È per questo che noi abbiamo scelto un'altra strada, non perché, come si dice, non vogliamo migliorare la condizione dei lavoratori, ma esattamente per il contrario, perché vogliamo davvero migliorare la condizione di quei lavoratori. Allora abbiamo deciso di valorizzare la contrattazione di qualità, ancorando il salario giusto a un contratto equo, e questo è il principio che abbiamo codificato nel decreto lavoro e che voi, insieme alla CGIL, insieme alla CISL, avete messo nero su bianco nella piattaforma unitaria che avete sottoscritto pochi giorni fa, punto di partenza del negoziato per l'accordo con le organizzazioni datoriali sulla qualità del lavoro, sulla qualità della rappresentanza. E io sono orgogliosa che questo governo abbia contribuito a riavviare un percorso di confronto tra le parti sociali che per molti anni era rimasto bloccato. È un cammino che vogliamo continuare a sostenere con convinzione, con tutti gli strumenti dei quali disponiamo. Abbiamo scelto di non attuare la delega sulla rappresentanza per tutelare la vostra autonomia, la vostra indipendenza, e siamo pronti a ragionare sulle modalità più idonee per dare riconoscimento, dignità alla futura intesa. Possiamo centrare, dal mio punto di vista, un traguardo storico per ridisegnare le relazioni sindacali e industriali, e penso che dobbiamo mettercela tutta per raggiungere quel traguardo. E poi il tema della condizionalità degli incentivi occupazionali, anche questa richiamata dal segretario Bombardieri. Noi sappiamo bene che per anni lo Stato ha distribuito soldi a pioggia a tutti, anche a chi delocalizzava, a chi non rispettava le regole sulla sicurezza. Noi abbiamo anche qui con coraggio scelto di dire basta, perché i soldi che lo Stato distribuisce non sono soldi suoi, sono i soldi che raccoglie dalle tasse e dai sacrifici dei lavoratori di questa nazione, e vanno spesi con equità, con responsabilità e con l'obiettivo di migliorare la condizione di vita delle persone. Nel mercato del lavoro questo significa che quelle risorse devono essere destinate a chi applica contratti giusti e rispetta i diritti dei lavoratori. E tutto questo ci consente ovviamente anche di combattere quei contratti pirata che applicano condizioni sfavorevoli, quando non addirittura umilianti. Anche questa è una vittoria che dobbiamo considerare di tutti, dello Stato, dei lavoratori, delle imprese, dei datori di lavoro che fanno il proprio mestiere rispettando la legge, che sono anch'essi vittima di chi applica dumping contrattuale e salariale. Principi di buonsenso che però siamo stati i primi a introdurre e che hanno l'ambizione di rendere il nostro mercato del lavoro, oltre che più dinamico, come dicono, dimostrano i dati registrati in questi anni, anche più giusto. E io voglio ringraziare davvero il segretario generale per aver riconosciuto l'impegno del governo in questo senso, non lo considero affatto scontato. In questi anni ci siamo dedicati moltissimo all'obiettivo di far crescere i salari, difendere il potere d'acquisto dei cittadini. Sono molte le iniziative che abbiamo avviato in questo senso, non le citerò tutte, ma diciamo agiscono principalmente su due fronti. Il primo è il taglio delle tasse sul lavoro. Qui i provvedimenti sono molteplici, abbiamo con questi provvedimenti aumentato il netto in busta paga per milioni di lavoratori, soprattutto per i redditi medio-bassi. Oggi un lavoratore dipendente con uno stipendio intorno ai 26.000 euro annui può avere in busta paga tra i 1.500 e i 2.400 euro in più all'anno rispetto al passato, tenendo conto solamente del taglio del cuneo.

sia dei contratti aziendali depositati, sia del valore economico medio del beneficio per i dipendenti delle aziende che li hanno sottoscritto. Ultimi dati di giugno 2026 dicono che i contratti depositati attivi sono oltre 13.600, con una crescita di oltre 1.300 contratti in un solo mese. Il premio annuo riconosciuto agli oltre 3,8 milioni di lavoratori coperti da un contratto di produttività supera i 1.800 euro, circa 300 in più rispetto a dicembre del 2022. Il secondo fronte sul quale abbiamo lavorato è il rinnovo dei contratti. Nel pubblico impiego sono stati stanziati oltre 20 miliardi di euro fino al 27. In meno di 4 anni abbiamo già chiuso 48 tra accordi e contratti. In alcuni comparti siamo riusciti a siglare persino 3 tornate di rinnovo. È il caso, ad esempio, del comparto della scuola, dove un insegnante ha potuto ricevere mediamente in busta paga 412 euro al mese in più insieme agli arretrati. Però abbiamo deciso, come è stato correttamente ricordato, anche di sostenere i rinnovi nei contratti del settore privato con la detassazione al 5% degli aumenti contrattuali, provvedimento che era anch'esso richiesto dalla UIL, che era richiesto dalle parti sociali, perché rafforza il legame tra produttività e salario e contribuisce a dare ancora centralità alla contrattazione collettiva. È un provvedimento efficace, è un provvedimento al quale vogliamo dare continuità e stabilità. E allora io ne ho già parlato con il ministro Calderone, ne ho anche parlato con chi detiene i cordoni della borsa, che è il ministro Giorgetti, e voglio dire al segretario Bombardieri che il governo raccoglie un'istanza che è vostra e non solamente vostra, di garantire che questa misura possa essere confermata anche nella prossima legge di bilancio. Mediante il lavoro, scriveva Giovanni Paolo II, l'uomo non solo trasforma la natura adattandola alle proprie necessità, ma realizza se stesso come uomo ed anzi, in un certo senso, diventa più uomo. Noi abbiamo cercato di agire per trasformare questi principi in mattoni, in fatti concreti, in provvedimenti, in risposte. L'abbiamo fatto insieme. Abbiamo incentivato le assunzioni, abbiamo sostenuto chi crea ricchezza, chi assume in Italia, abbiamo focalizzato la nostra attenzione sulle donne, sui giovani. I dati ci restituiscono uno scenario che è incoraggiante, con il livello più alto di sempre di tasso di occupazione, il minimo storico di tasso di occupazione sia generale che giovanile. E crescono i contratti a tempo indeterminato. 1.200.000 in più dall'inizio della legislatura, diminuiscono i contratti precari. E io penso che questo sia un dato di straordinaria importanza, forse uno di quelli che mi rendono più orgogliosa. Su questo, caro segretario, la penso esattamente come voi. La precarietà non è flessibilità, la precarietà è la vita che non puoi programmare. È il ragazzo a cui la banca non concede il mutuo, a cui il proprietario non affitta la casa perché non ha un contratto stabile, perché di fatto non viene considerato un lavoratore a tutti gli effetti, un lavoratore come gli altri. Avete definito quel ragazzo, il segretario Bombardieri ha definito quel ragazzo un fantasma, mi ha colpito molto perché è vero, è una metafora che è molto ben centrata. Allora io penso che il nostro compito, il mio compito, il vostro compito, il compito del governo e di ognuno di voi sia ridare un volto, un nome, un futuro a quei fantasmi. Anche su questo abbiamo tentato in questi anni di fare la nostra parte, di offrire delle risposte che certamente non sono risolutive, il fenomeno è estremamente complesso, però tratteggiano una visione diversa. Penso al piano casa, al quale anche voi avete dato il vostro contributo importante, apprezzato, devo ringraziarvi anche per questo. Ci siamo voluti occupare non solamente di rimettere a disposizione delle famiglie più fragili circa 60.000 case popolari che esistono, però non si possono assegnare perché non sono a norma, ma ci siamo voluti occupare anche di quella zona grigia fatta di tantissimi italiani, giovani coppie, studenti, lavoratori fuori sede, precari per l'appunto, famiglie monoreddito, persone con disabilità, cioè persone che si impegnano, che lavorano, che pagano le tasse, che contribuiscono al benessere della nostra nazione, che però sono troppo ricche, passatemi il termine, per accedere a una casa popolare e contemporaneamente troppo povere per poter fare fronte alle richieste sempre più alte del mercato immobiliare. Io penso che uno Stato giusto non debba lasciare queste persone in un limbo, penso che non debba trattarle come fantasmi.

fantasmi. E il piano casa nasce esattamente con questo obiettivo, partendo chiaramente dalla dimora, no? Cioè dal luogo che ti fa sentire al sicuro, che ti consente di condividere, di progettare, di avere punti di riferimento, rappresenta il frutto dei tuoi sacrifici, dei tuoi traguardi, un punto di arrivo e allo stesso tempo un punto di partenza. E poi voglio affrontare qui con voi anche il tema che pesa più di ogni altro, che è stato citato dal segretario Bombardieri in apertura della sua relazione. C'era una domanda che oggettivamente fa tremare i polsi, no? Di quale dignità parliamo se ancora oggi più di 1000 persone all'anno non tornano a casa dal lavoro? Oltre 1000 volte l'anno sono le volte in cui noi siamo stati tutti sconfitti. Persone, famiglie, storie interrotte che non devono e non possono essere dimenticate. Anche io voglio qui rivolgere un pensiero di riconoscenza commossa anche per il suo bel caldo abbraccio a chi ha trasformato un dolore inimmaginabile come la perdita di una figlia in un impegno per la vita. E quindi anche io voglio dire a Emma, la mamma di Luana D'Orazio, che tutti noi la consideriamo una mamma straordinaria, una persona straordinaria, e che la battaglia alla quale lei ha dato vita in memoria di sua figlia è una battaglia che ci coinvolge, che ci riguarda, che ci mobilita uno a uno e che ha già ispirato anche una proposta che la UIL ha avanzato e che il governo ha fatto propria, che è l'istituzione delle borse di studio per accompagnare ragazzi e bambini che hanno perso i loro genitori sul posto di lavoro durante il percorso di studio dalla scuola primaria fino all'università. Le borse di studio sono già operative, possono contare su un investimento strutturale di 26 milioni di euro l'anno. Sarà una goccia nel mare, Emma, però non sarebbe stato possibile senza di te, senza il tuo coraggio, senza la tua forza, senza i tuoi splendidi occhi che ci insegnano quanto non basta non dimenticare, bisogna costruire per impedire che non accada di nuovo. Non tutti avrebbero avuto la stessa forza, non tutti ce l'hanno avuta, noi ti siamo tutti quanti riconoscenti. Però alla famiglia D'Orazio e a qualsiasi altra famiglia colpita da queste tragedie io voglio dire che sono convinta, penso qui tutti siamo convinti, che sia su priorità come questa che si misura la civiltà di una nazione e quanto un popolo abbia davvero a cuore il proprio presente e il proprio futuro. Anche qua, anche su questo abbiamo cercato di fare la nostra parte, abbiamo aumentato le risorse, abbiamo aumentato gli ispettori, non sono mai sufficienti, ma abbiamo fatto uno sforzo importante da questo punto di vista e oggi lo Stato è dentro i luoghi di lavoro come non si vedeva da tempo. Solo nel 2024 gli accessi ispettivi congiunti dell'Ispettorato, dell'INPS, dell'INAIL e dell'Arma dei Carabinieri hanno superato quota 158.000 e se in quasi 2 ispezioni su 3 salta fuori un'irregolarità, significa che quei controlli non si fanno a caso, ma vanno esattamente dove c'è bisogno che quei controlli vadano. Chiaramente non basta. Chiaramente non può bastarci sapere che nonostante ci siano oggi più persone che lavorano rispetto al 2022 diminuiscono gli incidenti mortali, perché come dicevo saremo sconfitti fino a quando anche una sola persona perderà la vita nel tentativo di guadagnare quello che gli serve per vivere. I numeri ci servono solamente a capire se la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta. I numeri ci dicono che la prevenzione, i controlli, la formazione su cui abbiamo investito cominciano a funzionare e quindi a maggior ragione insieme non dobbiamo abbassare la guardia, dobbiamo invece insistere e rilanciare, perché la sicurezza sul lavoro è un diritto inalienabile, ce lo ha ricordato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è una questione di civiltà che si affronta e si vince nei cantieri, nelle scuole, nei controlli, nel rispetto delle regole. E non voglio eludere gli spunti del segretario Bombardieri anche sul tema della patente a punti. La patente a punti è un meccanismo, lo sapete meglio di me, che era stato previsto dal decreto legislativo 81 del 2008, poi rimasto sulla carta, inattuato. Questo governo lo ha reso operativo.
partendo dall'edilizia, il settore dove ce n'era più bisogno. Con il decreto legge 159 del 25 abbiamo previsto di estenderlo ad altri settori. Ci stiamo lavorando perché va fatto con precisione ed equilibrio, così come sempre. Con quel provvedimento abbiamo introdotto il badge di cantiere, che è già partito nei cantieri del centro Italia, che sono legati alla ricostruzione post-terremoto. Chiaramente, se nell'attuazione c'è qualcosa da migliorare, il governo è pronto a discuterne, come abbiamo fatto finora, però noi siamo convinti che lo strumento vada potenziato, e per farlo contiamo anche sul vostro lavoro, contiamo anche sui vostri suggerimenti. Chiaramente il ministro del lavoro Calderone, che voglio ringraziare davvero perché è una persona di una competenza straordinaria, di una capacità di lavoro straordinaria, è anche qui a vostra disposizione. Caporalato. Qui la linea del governo è stata, continuerà a essere, una linea molto chiara, e quella linea è tolleranza zero contro i caporali, e sono molto d'accordo contro le organizzazioni criminali che si nascondono troppo spesso dietro quei caporali e speculano sulla pelle delle persone. Organizzazioni criminali che molto probabilmente non sono solamente straniere, segretario Bombardieri, sono d'accordo. E quello che è successo ad Amendolara è un crimine abominevole che non deve prevedere alcuna clemenza. Qui parliamo di una battaglia di civiltà che non ci stancheremo di portare avanti. E anche qui potrei citare molti provvedimenti che abbiamo portato avanti in questi anni. Abbiamo incrementato sensibilmente le ispezioni, abbiamo investito risorse importanti per premiare le imprese virtuose, siamo intervenuti sul piano delle sanzioni, ad esempio reintroducendo il reato di somministrazione illecita di lavoro, fattispecie che in passato era stata depenalizzata, ma si era, ciò nonostante, rivelata molto diffusa, spesso dissimulata da contratti di appalto e di stacchi fittizi. E poi abbiamo introdotto la condizionalità sociale per le risorse della politica agricola comune, stabilendo anche qui un principio semplice, cioè puoi accedere ai contributi europei solo se rispetti le norme sui contratti di lavoro, sulla salute e sulla sicurezza nel lavoro. E se accedi e dopo violi le norme, quel contributo ti può essere azzerato e richiesto. Dopodiché, caro segretario, cari amici della UIL, io mi ero promessa di essere breve, forse ho già parlato troppo, però dicevo gli spunti sono molti, non posso non affrontare seppure velocemente altri tre punti che il segretario Bombardieri ha sollevato nella sua relazione, che meritano una risposta. Il primo è il tema della produttività del lavoro, chiaramente fondamentale per la nostra economia, per la competitività delle nostre imprese, per una crescita adeguata, strutturale dei salari. Perché aumenti salariali e produttività chiaramente si alimentano a vicenda, innescare questo circolo virtuoso è uno dei nostri obiettivi, però per farlo occorre investire soprattutto in questo tempo in innovazione, in ricerca e sviluppo, in formazione del capitale umano, significa cioè delineare una politica industriale che punti allo stesso tempo sulle filiere produttive tradizionali ad alto valore aggiunto e su quelle più innovative. Anche qui la strategia che stiamo cercando di portare avanti, tanto in Italia quanto in Europa, di Europa potrei parlare a lungo, non lo farò in questa occasione, ma certamente siamo d'accordo con voi sul fatto che il futuro del nostro continente non è la desertificazione industriale, non è la dipendenza strategica dai nostri avversari sistemici, non è l'irrilevanza economica e quindi inevitabilmente anche politica. L'Europa può e deve guidare il cambiamento partendo da tre ambiti decisivi, che sono energia, ambito sul quale, come avete visto, molto ci battiamo, abbiamo anche fatto alcuni importanti passi in avanti sul mix energetico, non ci torno, segretario Bombardieri, siamo assolutamente d'accordo, è quello su cui abbiamo lavorato, diversificare le fonti, diversificare le tecnologie per renderci ancora il più possibile autonomi, e anche il nucleare risponde a questa necessità, perché con la riapertura della tecnologia del nucleare, chiaramente pulito, i piccoli reattori di nuova generazione, noi possiamo ottenere due obiettivi, che è l'obiettivo di rendere più competitive le nostre imprese. È chiaro che con il costo dell'energia di oggi i nostri lavoratori, le nostre imprese non competono ad armi pari. E l'autonomia? Noi abbiamo già visto quanto sia pericoloso dipendere da scenari che non puoi controllare, da attori che non puoi controllare. L'abbiamo visto durante la pandemia, l'abbiamo visto con la guerra d'aggressione russa contro l'Ucraina. Dobbiamo su questo avere il coraggio di fare le scelte che servono per dire che questa nazione
non sceglierà di continuare a rischiare per non guardare il problema in faccia. Noi faremo quello che serve per dare a questa nazione la libertà e l'autonomia che le sono necessarie per essere davvero competitivi. E dicevo, l'Europa può guidare il cambiamento su molti di questi settori, lo può fare sull'energia, lo può fare sulla manifattura avanzata, lo può fare sull'intelligenza artificiale. E l'intelligenza artificiale è il secondo tema sul quale voglio provare a confrontarmi con voi con molta franchezza. Chiaramente l'intelligenza artificiale è destinata a diventare uno dei principali motori della produttività e della crescita. Però proprio per questo, anche per questo, io penso che sarebbe un errore considerarla solamente una straordinaria opportunità tecnologica. È corretto anche quello che noi abbiamo visto nel video. Ogni grande svolta della storia ha ampliato le possibilità dell'uomo, lo ha fatto il fuoco, lo ha fatto la stampa, l'ha fatto il motore a vapore, l'elettricità, internet, tutte rivoluzioni che hanno accresciuto la nostra capacità di costruire, di comunicare e di produrre. L'intelligenza artificiale avrà sulla storia un impatto della stessa portata, secondo me anche superiore, in alcuni casi, però rappresenta qualcosa di diverso. Perché per la prima volta noi non ci troviamo semplicemente di fronte a uno strumento che amplifica le capacità dell'uomo. Noi ci troviamo di fronte a uno strumento che è capace di sostituire alcune delle funzioni più proprie dell'essere umano. La produzione della conoscenza, la capacità di decidere, la creazione di contenuti. Se la politica, se i corpi intermedi, se chi ha responsabilità in questa nazione e non solo in questa nazione decide di sottovalutare le responsabilità che ha di fronte a una rivoluzione di questa portata, di fatto rinuncerebbe a governare e accetterebbe di rischiare di finire per essere governato. Vi cito tre rischi. Il primo riguarda la verità. Quando un sistema di intelligenza artificiale produce un testo, un'immagine, un video perfetto, coerente, convincente, completamente inventato, chi è in grado di riconoscerlo? Non il cittadino comune, spesso non il giornalista, probabilmente non il tribunale. Ora però vedete, la democrazia funziona perché esiste un accordo minimo su cosa sia un fatto, su chi abbia il diritto di attestarlo, su dove ci si possa rivolgere per contestarlo. Quando quelle certezze vengono meno, quello che è in pericolo non è semplicemente l'informazione, è la base comune di realtà che ci consente di discutere razionalmente dei problemi e quindi di governarli. Vivere in un mondo nel quale non si distingue più cosa sia vero e cosa non lo sia, è semplicemente rischiare di rinunciare alla base della democrazia, perché l'opinione non la genera chi sei, cosa fai, cosa dici, ma quello che chi detiene il controllo della tecnologia decide che sei, che fai e che dici. Per questo la tracciabilità, battaglia che stiamo conducendo, la tracciabilità e la trasparenza dei contenuti generati dall'intelligenza artificiale non sono un tema tecnico. Sono una condizione per la tenuta delle nostre democrazie. Il secondo rischio riguarda ovviamente il lavoro. Ogni rivoluzione industriale ha sostituito lavoro, però si è trattato quasi sempre di lavoro fisico. Oggi no. Oggi è l'intelletto a essere sostituito e così l'intelligenza artificiale rischia di colpire soprattutto le professioni cognitive, quelle competenze che rendono l'uomo indispensabile in ogni processo, quelle sulle quali si è costruita la forza, per capirci, della nostra classe media. È certo che formare competenze sarà indispensabile, però io penso che sarebbe illusorio ritenere che solo il reskilling possa risolvere ogni problema. Allora dobbiamo interrogarci insieme, dobbiamo interrogarci su come garantire che la ricchezza continui a essere distribuita, su come preservare il valore sociale del lavoro, che non è soltanto una fonte di reddito, ma è anche dignità, identità,
partecipazione alla vita della comunità, perché il rischio che ci siano milioni di persone spunte dal mercato del lavoro e una ricchezza sempre più verticalizzata, sempre più concentrata, sempre più immensa e sempre più appunto concentrata è purtroppo molto reale. Terzo aspetto, di questo si parla pochissimo, è la questione della responsabilità. Oggi nello sviluppo dell'intelligenza artificiale noi stiamo passando da strumenti che rispondono a comandi ad agenti intelligenti che sono capaci di pianificare e agire con sempre maggiore autonomia. Significa che l'intelligenza artificiale non smette di lavorare quando tu smetti di dargli l'input, continua a lavorare per centrare l'obiettivo che tu gli hai dato, coinvolgendo altri agenti, e tutti i limiti che non gli sono stati specificati sono limiti che non ha. Ora voi capite che se in quel processo a un certo punto si produce un danno, di chi è la colpa? Di chi ha dato il comando iniziale, della piattaforma, del programmatore? Oggi nessuno è in grado di dare una risposta. Solo che in uno stato di diritto non può esistere un potere che non ha responsabilità. E ve lo dico perché è un tema che io ho posto ai principali amministratori delegati delle società, delle principali società di intelligenza artificiale e ai miei omologhi del G7, e che intendo tornare a porre. Purtroppo quello è l'ambito in cui queste decisioni e questi dibattiti vanno portati, perché se noi scegliessimo semplicemente di iperregolamentare o di dare queste risposte a livello nazionale, probabilmente otterremmo niente. Otterremmo uno sviluppo dell'intelligenza artificiale fuori dai nostri confini nazionali e problemi che non abbiamo comunque risolto. Dopo avervi terrorizzato, però, voglio dirvi che non sono convinta che il bivio sia tra innovazione e regolazione. Io penso che il bivio sia tra un'innovazione che rimane al servizio dell'uomo e un'innovazione che finisce per condizionarlo. La tecnologia deve essere uno strumento della libertà, non un fattore di dipendenza o di concentrazione del potere. Noi abbiamo bisogno di un autentico umanesimo tecnologico, cioè un modello nel quale il progresso continui ad avere al centro la persona, i suoi diritti, il suo lavoro, la sua dignità. E spero che ci si possa lavorare insieme, spero che ci si possa lavorare, voglio dirlo davvero, con profondità a tutti i livelli, perché se noi pensiamo di poter affrontare un dibattito sulle domande come quelle che io ho cercato di sintetizzarvi con, diciamo, i nostri schemi, i nostri pregiudizi, le nostre divisioni preconfezionate, signori, vi comunico che abbiamo già perso. Se riusciamo a farlo con un altro livello di profondità, siamo ancora in grado di fare la nostra parte e di dire la nostra. Anche perché l'intelligenza artificiale può essere uno strumento fondamentale per la produttività. Ovviamente, però, investire in produttività significa porsi il problema di come aiutare le imprese a crescere. Penso che sia utile ragionare insieme su un regime fiscale agevolato che favorisca le aggregazioni e la staffetta generazionale, perché io penso che essere piccoli debba essere una scelta consapevole, mentre chi intende crescere debba essere sostenuto e accompagnato nel farlo. Terzo punto che velocemente voglio toccare, vado alla conclusione, riguarda la futura sostenibilità del nostro welfare, della nostra spesa sociale, che rappresenta una delle principali sfide di scenario sulle quali sono d'accordo col segretario Bombardieri, è necessario avviare una riflessione profonda. Ora tutti noi in questa sala siamo consapevoli che se non riusciremo in tempi brevi a ripristinare l'equilibrio tra la popolazione attiva e quella che ha bisogno di assistenza, noi semplicemente non avremo più uno stato sociale. Questa consapevolezza è quella che ci ha spinto in questi anni a investire più di tutti i governi che ci hanno preceduto sulla natalità, sulla famiglia, sulla conciliazione vita-lavoro, soprattutto sull'occupazione femminile. Io sono fiera che sia stato in questi anni che abbiamo raggiunto il tasso di occupazione femminile più alto di sempre. Però anche qui non possiamo accontentarci, non dobbiamo accontentarci, dobbiamo fare di più. Perché se solo l'Italia riuscisse a colmare il divario di occupazione femminile che ha con la media europea, noi risolveremmo gran parte dei nostri problemi di crescita economica e di sostenibilità previdenziale. Insomma, il futuro dell'Italia, mi dispiace signori, dipende dalle donne e segnatamente dalle donne lavoratrici, e questa continuerà ad essere, diciamo, una nostra
priorità. Dopodiché però anche qui la questione è anche di natura culturale, non ci dobbiamo prendere in giro. Troppi messaggi che io considero devastanti sono stati veicolati in questi anni, hanno finito per convincere molte persone che la famiglia, cioè la prima forma di welfare delle nostre società, fosse obsoleta, che i figli fossero un limite, un fardello, una scelta incompatibile con quella dell'affermazione. Su questo penso che dobbiamo lavorare insieme, come dobbiamo lavorare insieme ovviamente sugli strumenti concreti che dobbiamo offrire. Però penso che la materia anche qui meriti e abbia bisogno di un confronto a un altro livello di profondità. Ho ascoltato, da questo punto di vista voglio dire, dal segretario generale alcuni spunti su questa materia che considero molto interessanti e che sono pronta ad approfondire. Conclusione, caro segretario, cari amici, io voglio lasciarvi con un messaggio molto semplice che però in questi anni ha rappresentato la chiave di tante piccole rivoluzioni, e quel messaggio è che la porta del governo, la mia porta, rimarrà sempre aperta al confronto e alla proposta. Non la penseremo sempre allo stesso modo su tutto, come giusto che sia, come è naturale che sia, come è un bene che sia. Però io so che c'è una cosa sulla quale la pensiamo allo stesso modo. Il lavoro non è semplicemente il corrispettivo di una prestazione, il lavoro è il riconoscimento della dignità di una persona, la dignità di chi si alza la mattina, manda avanti una famiglia, costruisce con le proprie mani, con i propri gesti il futuro di questa nazione. Voi avete scritto questo principio nei vostri documenti, lo avete difeso nelle vostre trattative, lo avete costruito con le vostre battaglie, noi abbiamo tentato di declinarlo con i nostri provvedimenti, però tutti, ciascuno con il proprio ruolo, con la propria libertà, abbiamo lo stesso dovere, quel dovere è renderlo reale ogni giorno, perché una nazione è davvero forte solo quando chi lavora sa di non essere solo. E io voglio che l'Italia sia esattamente quella nazione. Vi ringrazio.

0: 20 e 16 minuti, Radio Radicale, questo era l'intervento del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al congresso della UIL. Io ringrazio la regia di Lorenzo Brusco e noi proseguiamo con lo Stato del Diritto, come sempre a cura di Irene Testa.
1: Ascoltatori di Radio Radicale, ben ritrovati con lo Stato del Diritto. Oggi parliamo di giustizia, in particolare parliamo della proposta di legge Zunke e due altri, e lo facciamo con l'onorevole Pietro Pitalis, deputato di Forza Italia e segretario regionale della Sardegna di Forza Italia. Benvenuto Pietro.
2: Benvenuti, anzi bentrovati Irene, perché il benvenuto è forse un termine per chi come noi siamo sempre in azione, quindi ben ritrovati, diciamo.
1: Benissimo, ben ritrovati. Allora, parliamo della proposta di legge Zunkeddu, no? Diciamo, ne abbiamo parlato anche in un'altra occasione, sempre con te. Quindi questa proposta ci eravamo lasciati dicendo, insomma, che ti saresti impegnato per cercare di incardinarla, calendarizzarla, insomma, prima della fine di questa legislatura. Rimaniamo di questa idea e ci sono stati sviluppi?
2: Ma intanto lascia ricordare anche a chi ci ascolta che la proposta di legge Zunkeddu è una iniziativa promossa dagli amici del Partito Radicale, da Irene Testa, da Maurizio Turco, dalle decine di migliaia di firme che sono state raccolte in tutto il territorio nazionale, in particolare in Sardegna. Io ho voluto solo apporre la mia firma come primo firmatario insieme a tutto il gruppo di Forza Italia, sia alla Camera che al Senato. Abbiamo depositato il testo proprio per rendere ancora più celere l'iter di esame e di approvazione. Noi siamo del parere che ormai siano chiari anche non solo le finalità di questa legge, ma sia anche venuto il momento di porre fine o tentare anche attraverso questa legge di portare all'attenzione anche dell'opinione pubblica il problema delle ingiuste detenzioni e degli errori giudiziali. E con questa legge che ha la finalità quella di garantire un sostegno economico immediato attraverso una provvisionale, noi pensiamo alle tante persone come appunto Beniamino Zunkeddu che si sono viste distruggere l'esistenza. La giustizia in qualche modo ha sottratto loro anni di vita, non solo perché sono stati in carcere, ma anche perché poi c'è il problema della sopravvivenza dopo l'errore giudiziario o l'ingiusta detenzione. Dopo, quando si esce dal carcere, in quel periodo che addirittura può durare 6, 8, 10 anni, che le persone non sanno cosa fare, alcune si rivolgono alla Caritas, altre sono costrette addirittura ad andare a rubare, altri ancora, se non ci fossero i familiari, si troverebbero costrette a dormire sotto i ponti. Ecco, quindi è l'occasione anche per ricordare che ci sono circa 1000 persone ogni anno vittime di ingiuste detenzioni o di errori giudiziari con costi esorbitanti a carico dello Stato, direi che il minimo che lo Stato possa fare è assicurare mezzi di sussistenza immediati a chi appunto dopo la detenzione si ritrova, come ho detto, spesso in condizioni di indigenza senza dover attendere i tempi lunghi dei risarcimenti ordinari. Ecco, ed è per questa ragione che come gruppo di Forza Italia, d'intesa con il nostro segretario nazionale Antonio Tajani e con il nostro capogruppo alla Camera Enrico Costa, che prevediamo appunto di chiedere la immediata calendarizzazione della proposta, cioè che venga messa subito in calendario perché possa essere esaminata in tempi celeri, intanto in commissione, per essere poi sottoposta all'esame e all'approvazione dell'Aula.
1: Grazie Pietro, perché è importante, no? Tu l'hai detto, diciamo, in premessa, dietro questa proposta c'è stata davvero una grande mobilitazione anche popolare in Sardegna, soprattutto, come dicevi, e poi ci sono anche delle aspettative, diciamolo, da parte di chi ha vissuto questo tipo di vicende, anche l'aspettativa di dire, insomma, la politica su questi temi come li affronta, cioè dare, come dire, portare a casa, riuscire a far approvare una proposta di legge come quella Zuncheddu significa dare un segnale forte anche a, non solo a chi ha vissuto queste vicende, ma magari anche a tutta quella parte che al referendum, diciamo così, ha votato un sì convinto, perché convinto che la giustizia sbaglia, e spesso sbaglia male, producendo vittime e disastri, no? Quindi è anche un segnale importante politicamente.
2: Certo, ma quella di Beniamino Zuncheddu è una vicenda surreale, non è la sola, purtroppo conosciamo altre note come quella di Enzo Tortora, ma tantissime altre di comuni cittadini, in un paese come il nostro, culla della civiltà giuridica, non dovrebbero mai verificarsi situazioni simili, perché è in discussione la vita, la libertà della persona. È chiaro che qui non, io ora introduco il tema che chi commette simili errori non paga mai, cioè il tema della responsabilità civile di chi questi errori li commette. Ma almeno su un altro fronte, io e altri colleghi del mio partito abbiamo presentato una proposta di legge, quantomeno per la istituzione della giornata sulle ingiustizie. Io ricordo sempre che nel corso della istruttoria in Commissione Giustizia, che io presiedevo in quella occasione, il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Santa Lucia ebbe a dire che dopo tutto tutti sbagliano, anche i medici che eseguono interventi chirurgici, dimenticando però che mentre il medico paga, il magistrato è esente da qualsivoglia responsabilità. Ecco, questo è un sistema che noi vorremmo cambiare, perché non è possibile che nel nostro paese vi sia una categoria, quella dei magistrati, che sono pubblici funzionari, che svolgono un'attività molto delicata, che però siano esenti da responsabilità, creando una condizione di inammissibile impunità e immunità. Ecco, questa è dunque anche l'occasione per riflettere su un tema delicato, quale quello appunto della responsabilità civile del magistrato.
1: Certo, e infatti anche, diciamo, anche su questo, tra l'altro sarà anche un'attività che si porterà avanti anche col Partito Radicale, diciamo, e Forza Italia già su questo se ne è discusso, proprio perché sono due temi diciamo, che da entrambi le parti abbiamo sempre sostenuto, no? Con il referendum, ma poi insomma fanno parte del DNA sicuramente del Partito Radicale, e sono temi di Forza Italia da sempre, quindi la responsabilità civile, insomma è tutto legato poi, no? Perché quindi occorrerebbe una riforma organica, ma diciamo si lavora su tasselli che però, se passassero, insomma rappresenterebbero dei tasselli importanti.
2: Noi ecco, anche per restare sul sistema carcerario, io dico, come anche esponente della Commissione Giustizia alla Camera e capogruppo in Commissione Antimafia, noi abbiamo ben presente che garantismo non vuol dire impunità per i colpevoli, ma riteniamo che garantismo e sicurezza sia un binomio che non è in contraddizione, cioè il garantismo con la sicurezza, perché noi siamo sì per la tutela dei diritti, ma anche per la certezza della pena e per il rispetto delle regole che ne governano l'applicazione. Ecco, dopo anni anche di immobilismo, anche gli interventi che sono stati fatti sul sistema carcerario in questa legislatura, dopo anni di immobilismo, rappresentano un primo intervento vasto e strutturale che finalmente affronta in modo organico anche il sistema dell'esecuzione penale e in qualche modo anche quello del sovraffollamento, con una attenzione che mai nessun governo aveva prima riservato. Penso all'assunzione di 1000 nuove unità per il corpo di polizia penitenziaria, all'istituzione del commissario straordinario che si occupa della realizzazione delle nuove strutture carcerarie, della ristrutturazione, dell'adeguamento di quelle esistenti, con una serie di procedure che sono anche semplificate. Cioè non sono di per sé interventi che risolvono il problema carcerario, che di anno in anno si aggravava perché nulla veniva fatto di strutturale. Questa volta alcune cose sono state fatte e noi siamo contenti per questo, perché qualche primo frutto si può anche cogliere. Approfitto anche dell'occasione perché voglio che sia chiara la posizione anche di Forza Italia per quanto riguarda il 41 bis, l'aver ipotizzato, richiamando una norma che privilegia le strutture del 41 bis nelle aree insulari, mi pare assolutamente anacronistica. Io l'ho detto a chiare lettere al ministro Nordio, tant'è che ho presentato anche una proposta di legge per eliminare la riferibilità alla insularità come territorio privilegiato per ospitare i detenuti al 41 bis. L'invito che ancora rivolgo e a rivedere il piano per indirizzare un numero che a mio modo di vedere non è irrisorio di detenuti nelle carceri di Bancali, di Utta e di Barecaro San Nuoro, ma mantenere il sistema che già vigeva, e cioè con un alleggerimento semmai del carico e con una distribuzione equa in tutte le carceri italiane. Penso che quindi su questo tema, cara Irene, bisogna anche unire le forze e mobilitarsi. Io condivido anche la presa di posizione del senatore Marco Meloni, che ha proposto anche lui un testo simile al mio, perché, ripeto, qui non è una questione di bandiere, è proprio una questione che riguarda la fragilità anche di un tessuto sociale sul quale avrebbe ripercussioni l'impatto appunto di una presenza anche di familiari e di persone comunque legate a detenuti, parliamo appunto in stato di 41 bis, quindi di situazioni di particolare anche diciamo così, per le caratteristiche dei reati commessi che destano gravissimo allarme sociale.
1: Allora, hai fatto bene anche a toccare il tema delle carceri e anche del 41 bis. È chiaro che, insomma, occupandomene come dire, quotidianamente delle tematiche carcerarie, c'è da dire che intanto si deve fare molto di più, perché non è sufficiente, perché noi abbiamo in questo momento all'interno dei nostri istituti persone che stanno vivendo la detenzione non diciamo secondo un criterio di umanità, fuori da ogni legalità costituzionale, perché vivono in celle super affollate, perché le carceri sono piene di persone malate, di disagio psichiatrico, non ci sono alternative a queste, perché non ci sono le comunità, non ci sono strutture, quindi abbiamo dentro tutto l'inimmaginabile, giovani che per esempio finiscono là in quel circuito semplicemente perché magari avevano delle dipendenze, vengono denunciati dai familiari per salvarli, tra virgolette, e quindi si attiva quel percorso da cui poi diventa un buco nero e non escono più, finiscono in carcere in attesa della comunità e in carcere spesso neanche resistono. Quindi diciamo, è chiaro che sul fronte sovraffollamento occorrerà, perché dubito che si possa fare in questa legislatura, occorrerà che nella prossima legislatura si trovino davvero delle soluzioni, perché 65.000 quasi detenuti senza...
2: Ecco, sono d'accordo, vedi, io ritengo che semplificare e snellire le procedure burocratiche anche per concedere di uscire dal carcere in anticipo a chi ne ha diritto sia stato già intervenire in maniera concreta e mirata, l'aver promosso strumenti per l'umanizzazione degli istituti penitenziari, l'introduzione di misure alternative alla detenzione, la previsione dell'istituzione di un albo di comunità adibite alla detenzione domiciliare che potranno accogliere alcune tipologie di detenuti come quelli con residuo di pena basso, penso ai tossicodipendenti, quelli determinati condannati per determinati reati dove potranno appunto scontare il fine pene. Sono tutti interventi che vanno nella direzione di consentire ai molti detenuti, soprattutto stranieri e privi di residenza ufficiale, di avere anche un luogo per la detenzione domiciliare. Interventi però che non sono, e sono d'accordo con te, sufficienti per cercare di voltare pagina, perché così insomma ci rendiamo conto che è messa a dura prova la tenuta anche molte volte sul piano anche l'ordine in alcune strutture, soprattutto dove il sovraffollamento è particolarmente marcato. Ecco, quindi sono d'accordo che forse bisognerebbe avere anche più insomma determinazione nell'individuare anche soluzioni come quella che ha sempre trovato Forza Italia favorevole, per esempio per i detenuti che hanno un fine pena di 1 o 2 anni, perché non prevedere che questo fine pena, anziché insomma farlo in carcere, lo possano fare o ai domiciliari o comunque in strutture attrezzate fuori dal carcere. Penso a quel provvedimento che riguarda in particolare i tossicodipendenti, e quindi finalmente investire sulle strutture assistenziali proprio per consentire che queste persone possano espiare la pena non nel carcere, ma in queste strutture dove finalmente può anche essere concreto l'attuazione di quel principio di recupero e di risocializzazione, quindi con la finalità propria che deve avere appunto il mantenimento in stato di detenzione. Quindi noi ci siamo e ci auguriamo che appunto prevalga sempre questa posizione, che metta al centro la persona con i suoi valori, la sua dignità, e logicamente senza questo indulgere a toni retorici, perché chi ha sbagliato deve appunto pagare. Però significa che uno deve pagare il proprio debito con assicurando l'assoluta tutela appunto dei propri diritti e soprattutto della dignità della persona.
1: Certo, va bene Pietro, ti ringrazio per questa conversazione, questa chiacchierata, e insomma noi ci riaggiorniamo sicuramente a breve quando ci saranno notizie anche sulla proposta di legge Zuncheddu.
2: Benissimo, molto volentieri.
1: Avremo modo di risentirci, quindi grazie ancora all'onorevole Pietro Pittalis e grazie agli ascoltatori per averci seguito.
0: 20:37 minuti, Radio Radicale, questa era lo stato del diritto curato da Irene Testa, naturalmente tesoriera del Partito Radicale, garante dei diritti dei detenuti della Regione Sardegna. Io ringrazio alla regia Lorenzo Bruschi, noi apriamo il nostro notiziario serale. Per quanto riguarda il nostro sommario, parleremo del caso della vigilanza Rai con due interviste del nostro corrispondente parlamentare Lanfranco Palazzolo al senatore Roberto Rosso e a Peppe De Cristofaro. Le notizie del giorno, come sempre, le andiamo a vedere in breve con l'AGI e l'ANSA. L'AGI apre con la Meloni al congresso della UIL, ve l'abbiamo fatto seguire poc'anzi il suo intervento, dove il Presidente del Consiglio dice: in manovra confermiamo la detassazione dei rinnovi contrattuali, ogni morte sul lavoro è una sconfitta per tutti, tolleranza zero contro il caporalato. E poi ancora il Presidente del Consiglio aggiunge: abbiamo aumentato il netto in busta paga per milioni di lavoratori. L'AGI riporta anche l'abbraccio commosso con la madre di Luana Dorazio, morta in fabbrica nel 2021. L'ANSA apre con la pioggia di missili e droni in Ucraina, una pioggia di 70 missili e 500 droni si è abbattuta nella notte su Kiev e tutte le principali città ucraine, nel peggior attacco dall'inizio della guerra. Almeno 21 morti e 85 feriti. In realtà una delle ultime agenzie purtroppo ci dice che le morti sono aumentate, sono arrivate a 23. Per quanto riguarda la capitale, ed è stato colpito anche un pronto soccorso. Avvertito dagli 007 dei raid in arrivo, Zelensky è rientrato precipitosamente in patria dall'Irlanda. Gli Stati Uniti ci facciano produrre i Patriot per difenderci, reagiremo all'attacco russo. Queste alcune delle parole, delle dichiarazioni del presidente ucraino. L'Unione Europea intanto annuncia nuove sanzioni, ma il Cremlino, furioso per i recenti raid su Mosca, non si ferma. Continueremo ad aumentare la pressione su Kiev. La Procura federale tedesca intanto accusa le autorità ucraine di aver ordinato il sabotaggio del Nord Stream nel 2022. L'Italia non attiverà il progetto dell'Unione Europea per le spese militari. Bari, dialogo con gli Stati Uniti alla prova della festa per il 4 luglio, lo strumento UE che fornisce agli Stati prestiti a tassi molto agevolati per aumentare gli investimenti nella difesa in deroga al patto, apprende l'ANSA da fonti di governo dopo il vertice di ieri, sarà attivato solo su richiesta del Parlamento, uno scenario considerato improbabile all'interno della maggioranza vista l'impopolarità di un'adesione al fondo in questo momento, resta l'ipotesi di usarlo nel 2027. Intanto, come vedevamo dal titolo, prove di dialogo tra l'Italia e gli Stati Uniti a Villa Taverna in occasione del ricevimento per il 4 luglio. Dopo le recenti frizioni, il presidente del Senato La Russa e i due vice premier Tajani e Salvini, ospiti stasera di Fertitta, ogni tanto possono esserci piccoli disaccordi tra i leader, ma le relazioni tra i due paesi sono ottime, dice l'ambasciatore. La questione della vigilanza Rai: si dimettono i parlamentari di opposizione, scontro in vigilanza, si dimettono tutti i parlamentari dell'opposizione, denunciare non è servito, serve un segnale forte dinanzi alla arroganza della maggioranza, dice la presidente Floridia del Movimento 5 Stelle, un atto politico necessario, effetto della paralisi che da mesi impedisce alla Commissione di svolgere il proprio ruolo di garanzia per le divisioni nella maggioranza, affermano i capigruppo di PD, Movimento 5 Stelle, AVS, Italia Viva. A ruota lasciano anche i componenti del centrodestra della maggioranza, la Commissione è stata strumentalizzata in maniera irresponsabile dalla sinistra, attaccano dicendosi pronti a dare un nuovo presidente alla RAI in tempi brevi. Il Vaticano scomunica i vescovi lefebriani e avvisa i fedeli: le nozze e le confessioni non sono valide, ma sì al dialogo. Intanto l'Unione Europea conferma la multa di 4,1 miliardi a Google per Android, sanzione definita definitiva per abuso di posizione dominante del mobile. E ancora tra le notizie del giorno, Bastoni non va in procura, sentiti Maldini Junior e Bonifazi, convocati dai magistrati dell'inchiesta escort minorenni. C'è l'annuncio di Clemente Mastella: ai cittadini di Benevento, sono malato, pregate per me, spero di farcela. Questo è il commosso intervento del sindaco ed ex ministro in cattedrale alle celebrazioni per la Madonna delle Grazie. Naturalmente noi facciamo gli auguri di guarigione a Mastella. Gli USA a giugno creati meno posti di lavoro rispetto alle attese, in calo anche il tasso di disoccupazione al 4,2%. La privacy, la relazione del garante, la nuova guerra fredda si combatte sul fronte dell'intelligenza artificiale, vera infrastruttura del potere. Dopo il caldo, scrivono sull'Aggi, estremo, arrivano temporali e calo termico, rinviato a domani per la pioggia il palo di Siena. A giugno massime di più 7 gradi rispetto al 2025. E ancora Bandecchi indagato per corruzione con due pubblici ufficiali e un imprenditore a rischio, il progetto della nuova Ternana. Queste le notizie del giorno, noi andiamo intanto ad ascoltare le interviste di Radio Radicale e nella fattispecie, come già annunciato, di Lanfranco Palazzolo, dedicate al caso della vigilanza Rai. Andiamo a sentire il senatore Roberto Rosso dopo le dimissioni della maggioranza, dei membri della maggioranza.
3: Radio Radicale, siamo in collegamento con Roberto Rosso di Forza Italia, membro della vigilanza RAI, per parlare del terremoto politico che c'è stato a seguito della dimissione della presidente Barbara Floridia e dei componenti, dei commissari dell'opposizione che hanno denunciato la situazione di stallo in cui si trova la vigilanza. Allora, io le volevo chiedere, senatore Rosso, qual è stata la vostra risposta a questa iniziativa della maggioranza e cosa ne pensate ovviamente dell'iniziativa delle opposizioni?
4: Ma allora, la risposta è che evidentemente si riconosceva che questa vigilanza non poteva andare avanti in questo modo. Ha fatto bene la presidente a dimettersi, perché ritengo una delle cause dei mancati accordi, soprattutto sulla presidenza della RAI, sia stata una presidente Floridia che, come dire, non è mai entrata nel ruolo. Allora abbiamo deciso con centrodestra della vigilanza e di metterci anche noi, in modo tale da azzerare la commissione vigilanza RAI, nella speranza che adesso quale sarà la procedura? I presidenti di Camera e Senato chiederanno ai gruppi di nominare dei nuovi membri della vigilanza. Ecco, la mia speranza è che si possa, azzerando tutto, ripartire appunto da zero, e noi siamo disponibilissimi, aperti al confronto con la minoranza per non solo nominare un presidente della RAI, ma anche ripartire con tutta l'attività della vigilanza.
3: Quindi dovrete eleggere anche un nuovo presidente della vigilanza.
4: Assolutamente sì.
3: Non potrà più essere. Allora, secondo quello che dice lei, non potrà più essere Barbara Floridia? Punto interrogativo?
4: Beh, io non la voterei più.
3: Ho capito. Ho capito.
4: Non, io voglio dire, ci sono stati dei momenti in cui noi eravamo all'opposizione, abbiamo votato, anzi, ratificato la nomina di Petruccioli, per esempio, che era una persona che non si poteva dire non fosse schierata politicamente, essendo un militante del PC, ma era una persona di livello. A quei tempi ci si confrontò e alla fine si votò Petruccioli. Forse un presidente avrebbe dovuto cercare i punti in comune tra opposizione e maggioranza, invece mi sembra che la Floridia abbia più fatto il capogruppo di opposizione che il presidente di tutta la commissione.
3: La denuncia che questo stallo è servito per instaurare delle Meloni, come l'ha trovata?
4: Ma non c'è nessuna telemeloni, anche perché lo stallo. Allora, la RAI in realtà non è in stallo perché c'è, fortunatamente, c'è una clausola di salvaguardia che dice che se non c'è la ratifica della vigilanza, il presidente è il più anziano di età e quindi il presidente è il Marano del CDA. La RAI va avanti. I controlli ci sono costantemente anche da parte di AGI come di tutte le altre strutture, quindi no, non capisco quale sia stato il problema, tanto al di là del fatto che dico che non esiste Telemeloni, però non capisco quale sia stato il problema. Le audizioni, abbiamo fatto recentemente l'audizione dell'amministratore delegato Rossi, e qui dice non capisco. Quale sarebbe il piano? Mi sfugge, ecco, il piano macchinoso a cui avremmo dovuto ricorrere. Ecco, non lo capisco.
3: Oh, il Media Freedom Act è bloccato o è ripartito?
4: Il Media Freedom Act, abbiamo 2 settimane fa ricevuto dalla Commissione Bilancio il parere sul testo. E su questo i relatori siamo io e il Presidente della Commissione Fazzone, stiamo preparando gli emendamenti relatori per adeguarci al parere della Commissione Bilancio su alcuni aspetti del testo e siamo in attesa a questo punto degli ultimi pareri sui 37 emendamenti. Quando avremo questi pareri da parte del MEF e della Bilancio, potremo passare alla votazione. Degli
3: Quindi
4: emendamenti.
3: non era fermo.
4: No, non è fermo.
3: Cioè
4: C'è
3: si
4: una.
3: stava muovendo, eppure
4: Sta
3: si
4: muovendo.
3: muove.
4: Sì, ma non solo. C'è stata la 2 settimane fa.

0: Esattamente, poi si vota. Quindi anche questa accusa
1: Certo.
0: de che sia tutto fermo mi sembra abbastanza risibile.
1: Senta, lei ha fatto prima una riflessione, che insomma mi ha detto: io per esempio Barbara Floridia non la voterei più, se ho ben capito.
0: Sì.
1: Oh, però se ha fatto questa riflessione, avrà fatto anche una riflessione su chi potrebbe essere il suo presidente di garanzia. Non so, ha pensato a un nome, a Maria Elena Boschi, a qualcuno in particolare
0: No,
1: che potrebbe risultare.
0: deve, anche perché siamo diciamo a 1 ora e mezza delle dimissioni della minoranza e
1: Quindi sono dimissioni fresche, bisogna ragionarci.
0: a 15 minuti della dimissione della maggioranza e io ma perché non è un ragionamento che ho fatto adesso, che non rivoterei la Floridia, è un ragionamento che
1: Che ha maturato
0: ha maturato nel
1: vedendola,
0: corso di 4 anni.
1: certo.
0: Dopodiché io non è che devo scegliere io, è la minoranza che deve indicare. Io chiederei alla minoranza una persona o una rosa di persone, no? Che come dire, siano più adatte come caratteristiche di carattere e di formazione a diventare dei mediatori, perché il presidente deve essere presente di tutti ed essere deve trovare la mediazione, i punti di contatto e non i punti di divisione. Questo.
1: Ecco, ma anche se vi siete visti poche volte in questa legislatura, se le
0: Vedi?
1: dovesse venire in mente un nome di un mediatore tra i
0: Glielo faccio.
1: vigilanti, eh?
0: Glielo faccio. Se,
1: Me ce lo
0: secondo me
1: fa.
0: ce ne sono,
1: Ah, ce ne sono.
0: ma è presto per esprimermi. Secondo me ci sono delle persone
1: Ok.
0: che possono interpretare quel ruolo.
1: Va bene, allora ci ripromettiamo tra una decina di giorni
0: Di risentirci.
1: di risentirci per vedere chi è il mediatore.
0: Benissimo.
1: Grazie,
0: Grazie, grazie a voi.
1: grazie a Roberto Rosso, col quale abbiamo parlato delle dimissioni, a questo punto delle dimissioni in blocco di tutta la commissione di vigilanza
0: Esatto.
1: RAI, maggioranza e opposizione, e vedremo che cosa accadrà nelle puntate successive. Intanto la ringrazio, ringrazio il senatore Roberto Rosso di Forza Italia della vigilanza RAI, col quale abbiamo parlato di quello che sta succedendo in vigilanza.
0: Grazie a
1: Grazie.
0: voi.
1: Grazie.
0: Alla prossima, grazie.
2: 20:52 minuti, Radio Radicale. Questo era il senatore Roberto Rosso di Forza Italia, intervistato da Lanfranco Palazzolo. Ed ora, sempre sulla stessa questione, andiamo a sentire Peppe De Cristofaro di AVS.
1: Radio Radicale, siamo in collegamento con Peppe De Cristofaro, capogruppo di AVS a Palazzo Madama, per parlare con lui delle dimissioni che ha dato insieme ad altri in vigilanza RAI per impedire l'impasse che si protrae ormai da anni per il lavoro di questa importante commissione di controllo sulla televisione di Stato. Allora, senatore, ci spiega che cos'è successo e come
0: Sì,
1: avete preso questa decisione?
0: successo innanzitutto che abbiamo deciso di dimetterci tutti i consiglieri di opposizione, a partire naturalmente dalla Presidente Barbara Floridia, che è anch'essa esponente dell'opposizione, perché, come è noto, la Commissione Vigilanza RAI, essendo una commissione di controllo, è una commissione che vede la Presidenza affidata a un membro dell'opposizione. Naturalmente, però, come tutte le altre commissioni parlamentari, ha una maggioranza al suo interno, la maggioranza naturalmente dal primo giorno della legislatura è della destra, naturalmente, e la destra ha fatto una cosa davvero senza precedenti nel corso di questi anni, cioè ha creato una sorta di autostruzionismo, una cosa che non esisteva, diciamo così, nella prassi parlamentare italiana, un'invenzione del governo Meloni.
1: L'ostruzionismo della maggioranza, che è un
0: Sì,
1: inedito.
0: l'ostruzionismo, l'ostruzionismo della maggioranza, un inedito che non si era mai visto prima, peraltro è molto semplice perché naturalmente essendo di più i consiglieri della maggioranza semplicemente non si presentano alle riunioni e quindi in questo modo fanno mancare il numero legale, motivo per cui la commissione è praticamente ferma da circa 3 anni, ci sono stati infiniti tentativi di far tornare alla ragionevolezza, diciamo così, la maggioranza e peraltro a un certo punto, alcuni mesi fa, fino anche il Presidente della Repubblica si sentì in dovere, correttamente di fare un richiamo autorevole.

0: sollecitare tutti a rimettere un organismo comunque molto importante per la democrazia di un paese nelle condizioni di funzionare, ma nemmeno gli appelli del Quirinale sono stati ascoltati. A un certo punto c'è stato anche uno sciopero della fame, come forse ricorderete, fatto dall'onorevole Giachetti alla Camera, sempre per sollevare questa stessa questione. Insomma, è da moltissimi mesi che questa vicenda
1: La
0: si
1: telefonata del
0: protrae.
1: Presidente del Consiglio a Giachetti.
0: Esatto, che in qualche modo aveva, diciamo così, caldeggiato insomma, una soluzione, diciamo così, politica per far tornare la Commissione di Vigilanza a riunirsi e a poter fare il suo lavoro democraticamente, come tutte le altre commissioni. Tutte queste cose non sono servite a nulla. È rimasto questo muro inaccettabile della maggioranza che, ripeto, impedisce alla Commissione di riunirsi e di lavorare, e abbiamo scelto unanimemente, l'abbiamo fatto ovviamente tutti insieme, con tutte le opposizioni d'accordo su fare questa protesta, che naturalmente è molto significativa e inedita, ma perché la situazione che si è generata è inedita, quindi è una reazione a una situazione, diciamo così, bloccata, e abbiamo sostanzialmente deciso questo ultimo estremo atto di dimissioni contestuali e cumulative di tutti, cosa che stiamo comunicando in questi minuti,
1: Certo,
0: naturalmente, al Presidente di
1: c'entra anche
0: Casa.
1: il Media Freedom Act che è bloccato al
0: Beh,
1: Senato?
0: sì, ovviamente sì, il Media Freedom Act è esattamente l'altra parte del lavoro fermo della Commissione. Peraltro, anche in questo caso parliamo di una cosa molto grave, perché abbiamo proprio un obbligo di dover adempiere la normativa europea, ciò nonostante l'Italia invece non lo fa. È chiaro che da parte della destra c'è una totale insofferenza all'idea che possa esistere una commissione di controllo sulla RAI, e questa insofferenza è aumentata dal fatto che la destra sta utilizzando il servizio pubblico come fosse una televisione di partito. Noi parliamo di telemeloni perché quello che si è visto in questi 3 anni è ai limiti dell'incredibile. Basta guardare un qualunque telegiornale per rendersi conto di come il racconto della realtà viene piegato a un interesse di parte. E naturalmente, siccome la RAI è un servizio pubblico e siccome il primo elemento di certezza del servizio pubblico dovrebbe essere l'imparzialità, la trasparenza e naturalmente la par condicio, nel momento in cui questi presupposti vengono continuamente violati, è chiaro che questa cosa è l'altra faccia della medaglia. Si
1: Certo.
0: impedisce il funzionamento della Commissione di Vigilanza RAI perché si vuole fare telemeloni, perché non si ha nessun tipo di rispetto delle regole e delle garanzie democratiche.
1: Vi aspettate o farete anche qualche iniziativa clamorosa come quella di Giachetti, oltre alle dimissioni? Si ricorderà Giachetti occupò l'aula.
0: Questo lo vedremo, nel senso che misureremo poi passo dopo passo quello che dovremo fare. Per
1: Oppure il
0: ora,
1: precedente, ecco, il
0: intanto,
1: precedente di
0: senza, per ora,
1: Giachetti di un mese fa non è servito.
0: ma ovviamente non è servito, nel senso che, come si è visto, anche quella forma di protesta, che è pure una forma di protesta molto particolare, diciamo così, non ha avuto nessun effetto. Vediamo se ora, dinanzi a questo fatto, ripeto, clamoroso, perché non è, diciamo così, una cosa normale che si dimettano tutti i consiglieri di opposizione da una commissione parlamentare, peraltro una commissione importante come questa, una commissione bicamerale, una commissione comunque, diciamo così, di grande importanza per il gioco democratico. Il fatto che tutti i parlamentari di Camera e Senato, membri dell'opposizione, si siano dimessi contestualmente, è chiaro che è un modo per almeno accendere fortemente i riflettori dell'opinione pubblica. Vedremo che succederà in queste ore, ma è chiaro che non è una mossa né estemporanea e nemmeno simbolica, è una mossa reale, nel senso che sono dimissioni vere. Io sto mandando, come tutti gli altri, in questi minuti, una lettera formale al Presidente del Senato nella quale gli annuncio che mi dimetto esattamente come stanno facendo tutti gli altri. Quindi
1: Quindi c'è
0: non è
1: l'andazzo
0: semplicemente un'operazione comunicativa, è un'operazione politica in senso stretto, diciamo.
1: Certo, se le dimissioni poi insomma vengono confermate, non ci sarà più una vigilanza RAI, perché insomma con la maggioranza se non si riesce a trovare la maggioranza
0: ma non c'è da 3 anni, per cui dinanzi a questa situazione, piuttosto che essere complici anche se involontari e anche se di subire, diciamo così, questo tipo di situazione, abbiamo scelto una forma di protesta abbastanza.
1: Ma ti sono dimessi i capigruppo o tutti i commissari d'opposizione?
0: Tutti i commissari d'opposizione.
1: Ok, va bene. Allora io la ringrazio molto per averci dato conto di questa importante decisione, che è grave decisione che avete preso in questa
0: ma inevitabile.
1: Grazie a Peppe De Cristofaro di AWS.
0: Grazie mille, arrivederci.
2: E questo era Peppe De Cristofaro, il senatore Peppe De Cristofaro di AWS, intervistato da Lanfranco Palazzolo. Chiudiamo con una notizia: oggi sono 1000 giorni dal 7 ottobre 2023 e migliaia di missili, razzi e droni sono stati lanciati contro Israele, 30.000 ordigni sono entrati nel territorio del paese, 20.000 sono stati tirati dal Libano, oltre 10.000 dalla striscia di Gaza, più di 1.000 dall'Iran, 80 ordigni dallo Yemen, più di 40 dalla Siria. Questi in poche righe i dati dell'attacco portato ad Israele. Noi chiudiamo qui il nostro notiziario e andiamo ad ascoltare, ringraziando la regia di Lorenzo Bruschi, lo speciale Radio Carcere a cura di Riccardo Arena.
3: In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 Codice di Procedura Penale, dichiara.
4: In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
5: E buonasera e bentrovati all'ascolto di Radio Carcere da parte di Riccardo Arena. Allora, in apertura purtroppo vi devo dare la notizia che ci è appena arrivata dell'ennesimo suicidio avvenuto in un carcere italiano. Infatti questa notte nel carcere di Bolzano una persona detenuta italiana di 68 anni, che pare fosse stata originaria della Sicilia, si è tolta la vita nella sua cella. Al momento non abbiamo altri dettagli, sapete che il carcere è tutt'altro che trasparente, anche quando si tratta di suicidi, soprattutto quando si tratta di suicidi. Sta di fatto che salgono così a 33 le persone detenute che si sono suicidate dall'inizio dell'anno. Chiudiamo questa triste pagina, veniamo a noi e vi dico subito che questa sera parleremo di un libro che è prezioso, non solo perché tratta problemi importanti e, ahimè, irrisolti della detenzione, ma anche perché ci aiuta a ricordare che le persone detenute non vanno giudicate negativamente e in modo superficiale solo perché stanno in carcere o solo in base al tipo di reato commesso. Insomma, servirebbe un approfondimento maggiore prima di giudicare. Un libro, questo di cui ci occuperemo questa sera, che insomma ci ricorda che nessuno, e a prescindere dal reato commesso, nessuno deve marcire in galera. Un libro che si intitola Se fioriscono le spine e che è edito da Menabo Edizioni, che vi consiglio di leggere. Infatti racconta una piccola ma universale storia carceraria, ovvero la storia di Antonio e del suo compagno di cella, che si chiama Angelo, detto il muto, che prima patiscono come tanti una carcerazione senza umanità e senza speranza, e poi una volta liberi si ritrovano disoccupati e quindi ricadono nel delitto, ma compiendo quel reato salvano una donna che si chiama Aurora da una brutale violenza. Ovviamente Antonio e il muto, dopo quel nuovo reato, torneranno di nuovo in carcere, ma questa volta, e a differenza della maggior parte delle persone detenute che ora stanno in carcere e che vivono nell'abbandono, Antonio e il muto, durante questa seconda carcerazione, avranno al loro fianco la speranza per un futuro migliore. Infatti, cosa che succede di rado, avranno con loro Aurora, che li aiuterà una volta liberi a rifarsi una vita. Insomma, un libro da leggere che racconta la storia di due detenuti, due colpevoli, lo voglio ripetere, che nonostante un passato terribile riescono a riprendersi la vita in mano, dimostrando a se stessi e anche a noi che nessuno, esattamente come non dice la nostra Costituzione, deve marcire in galera. E questa sera è con noi l'autore del libro Se fioriscono le spine, ovvero un amico oltre a un accademico, il professor Glauco Giostra, uno dei più importanti e autorevoli studiosi del processo penale e del sistema penitenziario. Buonasera Glauco Giostra e grazie per essere tornato qui a Radio Carcere e a Radio Radicale.
6: Buonasera Riccardo, grazie a te per l'ospitalità.
5: Allora, caro Glauco Giostra, possiamo anche darci del tu in pubblico, presumo, no?
6: Ovviamente,
5: ovviamente
6: sì.
5: Non pecchiamo di ipocrisia. Allora, il tuo libro, che veramente, ritorno a ripetere, va letto, Se fioriscono le spine, edito da Menabo Edizioni, inizia parlando di questo Antonio, un ragazzo giovanissimo, 21 anni, iscritto alla facoltà di giurisprudenza, fa il meccanico, viene accusato dell'omicidio del padre e viene condannato a 21 anni di reclusione. E da quel momento viene portato in carcere, è vero?
6: Sì, viene portato in carcere all'incontro che poi risulterà particolarmente importante nella sua vita e nella sua permanenza carceraria, il muto, come raccontato, che poi è semplicemente Angelo, per i traumi subiti, ha perso anche, per fortuna possiamo anticipare temporaneamente, ma a lungo, la possibilità di parlare. Però Riccardo, posso dire una cosa?
5: Prego.
6: Scusa, perché poi il nostro è una chiacchierata così molto qua. Io sono rimasto, non sapevo di questa notizia che ci hai dato in diretta, di questo ennesimo suicidio. Guarda, io non riesco più a sopportare questo ennesimo grano di questo rosario di morte che ci accompagna, che ci insegue. Non capisco come non possa interpellare le coscienze di chi potrebbe decidere. Io capisco, poi suicidi, ma ci sono 2000 tentativi di suicidio, 13.000 esatto, atti di autolesionismo, ma sono numeri. È vero che ormai non hanno i decibel emotivi necessari per essere ascoltati dalla gente in questa infodemia così chiassosa, sensazionalista e soprattutto dolorosamente, direi, ansiogena con quello che sentiamo, no? È una stagione in cui la morte di persone innocenti, pensiamo alle guerre, sono degradate a numeri,
5: esatto,
6: a numeri. Quindi ci viene riproposta nel palinsesto giornaliero di ogni telegiornale, da cui ci difendiamo tutti con una sorta di anestesia emotiva, perché non reggeremmo a soffermarci ogni volta. E poi ci raccontiamo, per questo, secondo me, come difesa, lo uso talvolta anch'io, non ci possiamo fare niente, ma qualcuno aggiunge, ho sentito parlando, a differenza di tanti innocenti, i condannati detenuti hanno gravi colpe. A parte che non è sempre così, perché gli Stati Uniti hanno dimostrato col DNA che ci sono molti giustiziati innocenti, ma in queste morti vorrei che la gente ci si soffermasse un attimo, c'è uno strazio aggiuntivo, la disperazione che precede questa terribile decisione, il non avere nessuno a cui poterla comunicare,
5: esatto,
6: e persino la mortificante modalità con cui si deve realizzarla, no?
5: Quello di si costruiscono la corda, si dice in gergo,
6: esatto, quasi a confermare tangibilmente il degrado di una vita non più vivibile, no? E guarda, è veramente una cosa che straziante, perché noi abbiamo, questo ci dovrebbe far pensare, la più bassa percentuale di suicidi tra la popolazione libera e il doppio di suicidi tra la popolazione detenuta.
5: Sì. Eppure il ministro Nordio, il governo, continua a dire, e secondo me lo fa anche per evitare eventuali azioni di responsabilità, che il sovraffollamento, su cui non stanno facendo niente, non è assolutamente collegato con il tasso di suicidi. Insomma, sembra un po' la pezza che è peggio del buco, caro Glauco Giostra.
6: Sembrerebbe anche a me, e me la eviterei sinceramente se fossi loro. Adesso che non ci sia nessun automatismo così meccanico fra tanti, tanto il sovraffollamento e tanti sono i suicidi, certo, ma che non si racconti che questa situazione di degrado complessivo,
5: direi,
6: denunciato da due presidenti della Repubblica, Papa Francesco, che è entrato in carcere, l'insegnamento, ma perché non sono qui io?
5: Perché voi, non io, certo. No, ma non è servito a niente, non è servito a niente. Non li smuove nessuno.
6: Noi, Riccardo, ci qualifichiamo una nazione cattolica e questo faro del Papa Francesco abbagliante di etica cristiana, com'è che non viene seguito, guardato? Io porto con me una frase di Sciascia e poi lascio perché voglio le tue domande. C'è gente che in vita sua ha mangiato magari mezza salma di grano maiorchino fatta ad ostie ed è sempre pronta a girarsi dall'altra parte rispetto al dolore del prossimo e soprattutto degli ultimi.
5: Certo, siamo tutti cattolici a parole, siamo tutti garantisti a parole, capito? A parole.
6: Crocifisso per la pubblicità, le elezioni, le campagne elettorali.
5: L'Italia è un paese purtroppo che è diventato fondato sull'apparenza. Comunque, caro Cogiosta, veniamo proprio
6: al nostro. Scusa.
5: Prego.
6: Mi ha colpito quella.
5: No, a me. Hai fatto bene e colpisce anche noi, nonostante siamo costretti poi a ripetere queste notizie ogni volta, mamma mia. Torniamo proprio al decreto carcerario, che nelle prime pagine, nelle prime 20-40 pagine del tuo libro si respira in tutta la sua pienezza, purtroppo. Infatti tu inizi quando Antonio viene arrestato, lui è incensurato 21 anni e viene sottoposto, come tante persone detenute che magari adesso ci stanno ascoltando, viene sottoposto alle procedure di primo ingresso, quindi la scheda, le impronte, le perquisizioni corporali, no? Le flessioni.
6: Certo, però potrebbe essere utile, se mi consenti Riccardo, anche ricordare che più avanti, quando Antonio deve tornare in carcere perché si è attardato nel corso della rapina per salvare da uno stupro una signora, stupro che gli ricordava traumi del passato, quando torna in carcere, nello stesso carcere, struttura fisica, stesso penitenziario, ma con qualcuno che se n'è andato, di agente, vessatore, eccetera, e una direttrice molto più aperta, dice, lui osserva, dice, sì, ho subito gli stessi adempimenti, alcuni prosaici, altri umilianti, eccetera, però in quel sacco dove ho dovuto lasciare tutti gli effetti personali, eccetera, in questo caso, non so dire perché, ma ho avuto la sensazione di non dover lasciare anche la mia dignità.
5: Infatti questa è la seconda carcerazione, che è un altro capitolo importante, infatti, su cui dobbiamo soffermarci. Però intanto lui resta il fatto che anche oggi tanti ragazzi vengono portati in carcere per la prima volta, subiscono questa burocratizzazione del corpo, delle anime, insomma, sono dei numeri in effetti quando entrano in carcere, tant'è che tu scrivi nel tuo romanzo che Antonio dice si vergogna di spogliarsi prima di fare le flessioni per vedere se aveva nascosto qualcosa nelle parti intime, e gli risponde la gente: qui dentro non devi fare domande, devi soltanto ubbidire. Ecco, sei un pacco postale.
6: Sì, quello è la gente, che non è un bel esempio. Per fortuna penso che tu mi darai l'acqua, perché lo so che l'hai letto, eccetera, che non si generalizza mai. C'è la gente non buono, buonissimo, che è accanto ad Antonio anche in quella prima esperienza carceraria, c'è una direttrice nella seconda e altre persone vicine, è la realtà, cioè ci sono persone forse con qualche problema personale che quando si trovano a poter dominare corpi e persone fanno valere tutte le loro frustrazioni e dire qui comando io, e ci sono invece persone con una grande empatia umana,
5: ho capito, però queste prime battute dell'ingresso in carcere di Antonio ci confermano che il carcere da 100 anni è sempre lo stesso, non cambia mai.
6: Sì, però non è quelle frasi che ti potrebbero, credo giustamente, rispondere, sì, ma dobbiamo avere delle cautele, dobbiamo procedere a una, sia pure burocratica, informatizzazione della persona, della pena, della fine pena, eccetera. Conta tantissimo, Riccardo, e a parte che il romanzo non intendeva insegnare nulla a nessuno, ho scritto di getto quello che sentivo, quindi non è questo, però dico, conta tantissimo secondo me il modo, la relazione umana.
5: Capito, questo, la cosa. Bravo.
6: Diceva Mark Twain, il rispetto e la gentilezza è qualcosa che anche il sordo può sentire e anche il cieco può vedere.
5: Esatto.
6: Queste sono cose che tu devi garantire, perché hai davanti persone che giustamente pagano, ma pagano con la limitazione della libertà, non con la perdita della dignità.
5: Questo è il fulcro della questione, questo esattamente.
6: Questo devo capire.
5: E
6: questo,
5: infatti, tu giustamente scrivi, a un certo punto Antonio, mentre entra in carcere, fa le procedure di primo ingresso, si percepisce come un involucro vuoto, vero?
6: Sì. Eh sì, quella prima esperienza per lui traumatica, anche perché un ragazzotto di provincia, per come viene descritto, dedito ad altro, lavorava in un'officina meccanica, studiava giurisprudenza come raccontato, poi per salvare la sorella si macchia ad un reato e viene costretto. Però per ritornare all'importanza del modo con cui quella pur doverosa limitazione di libertà viene imposta,
5: c'è modo e modo,
6: perché poi la gente pensa che quelli che ragionano come te, come sono dei buonisti così,
5: non hanno capito niente, io sono tutto tranne che buonista.
6: Buon mercato, no? Ma quello che si vuole dire è che quel quid pluris di disumanità per le condizioni, per il modo con cui lo tratti, per il sovraffollamento, l'impossibilità di vedere, di incontrare parenti, di trattenere anche quelle cose, quel quid pluris non ha a che fare con la retribuzione prevista. Esatto. Ci sono dei piccoli accorgimenti, per esempio le telefonate.
5: Bravo.
6: A me, Riccardo, ha colpito il fatto che ho letto che in California hanno dotato i detenuti di quei visori di realtà virtuale, sai, quegli occhiali, sì, con cui si riesce, quindi loro indossano questi visori e vanno al Colosseo, vanno alle Seychelles, vanno a vedere una mostra, vanno a Londra, eccetera. Beh, solo il fatto che hanno autorizzato e liberalizzato l'uso di questo, perché ovviamente non danno loro, è una realtà virtuale, solo la possibilità virtuale di affacciarsi verso l'esterno ha diminuito, sono dati che hanno fornito i californiani, le infrazioni disciplinari del 97%.
5: Certo, tieni in gabbia una persona come un animale, come pensi che reagisca?
6: Conto, appunto.
5: Non è ci vuole uno scienziato. Ma poi c'è tutto, Claudio Josen, tu nel tuo libro, io scusami se mi permetto di andare passo passo, ma proprio queste sono le fasi quotidiane reali che ci interessano, perché proprio da lì, come dicevi tu prima, il modo di fare le cose, proprio da lì che dovremmo ripartire in questo tuo libro, Se fioriscono le spine, non a caso questo titolo, parli dell'aria del carcere. Dicevamo prima, in 100 anni sto carcere è cambiato quasi per niente, e tu, Glauco Giossa, scrivi bene, scrivi aria stantia, come se fosse lì da sempre, quell'aria ferma lì da sempre.
6: Sì, è così.
5: È un peso sull'anima quando l'ho letto.
6: Per motivi di studio, quando coordinato gli stati generali e quindi ho avuto queste dolorose opportunità, mi sono accorto di questa cosa, di questo tempo fermo, poi lì lo chiamo una clessidra senza sabbia, che non scorre, cioè si sentivano in una sala d'attesa in attesa di niente. Questa è la cosa peggiore che possiamo imporre, anche nel nostro interesse. Questo vorrei che si capisse, perché purtroppo l'opinione pubblica ha una visione, come posso dire, statica, fotografica della realtà. Noi siamo i buoni, noi siamo quelli che non hanno commesso, e dentro ci sono i peccatori, i cattivi, eccetera.
5: Che devono marcire in galera, no? Come dice qualcuno.
6: Qualcuno arriva a dire del marcire in galera, qualcuno ha detto di recente Caino deve morirci in galera, perché non è la Costituzione che dice questo, e chi dovrebbe rispettarla per primo dovrebbe ricordarsene. La Costituzione dice che le pene devono tendere alla rieducazione. Certo, non significa che non debbano avere una componente retributiva. Certo che un omicidio non si può mai espiare, per quanto sia la tua condotta in carcere promettente, impegnata, eccetera, in 2 o 3 anni di detenzione. Non a caso ci sono i limiti di 2 terzi, sono 10 anni, 20 anni, quindi eccetera, ma non si può lasciare senza speranza chi entra. Io immagino il carcere come, al contrario di quello che scriveva Dante Alighieri, cioè lasciate ogni speranza voi che entrate. Ecco, coltivate ogni speranza voi che entrate e siatene all'altezza, perché ve la dovete meritare. Ovviamente.
5: Il carcere è la pena come un'occasione di scelta, esattamente questo. Esattamente
6: sì,
5: questo.
6: Dovrebbe essere delle opportunità che offri, se poi non è all'altezza e non riesce a...
5: Se non le vuoi, fai il tuo percorso.
6: È un problema. Però c'è una cosa che, su cui non ci si sofferma e forse a qualcuno può sembrare eccessivo, però tutti conoscono l'articolo 27 e poi non annoiamo chi ha la pazienza di ascoltare il comma terzo, no? Bene devono tendere la rieducazione al condannato. A parte che prima dice non possono consistere in trattamenti contrari al senso umanità, e questa è la condizione necessaria ancorché non sufficiente, perché se consiste in trattamenti disumani e che consistano attualmente in trattamenti disumani lo prova il fatto che ben 5.000 ricorsi, esatto, per avere un, esatto, indennizzo per trattamenti sono stati accolti. Pensiamo quanti altri non sono stati neppure effettuati perché uno straniero non conosce questo diritto.
5: Certo, per ignoranza e per disperazione, certo.
6: Ma certo, quindi che cosa stai dicendo? Quindi prima bisogna trattare, assicurare un trattamento umano, rispettoso, e poi certo tendere anche alla rieducazione, offrendo quello che volevo aggiungere, e non basta proclamare, e va bene, ti lasciamo questa possibilità, ci saranno delle occasioni, secondo quello che è disciplinato dalla legge, per carità. L'articolo 27, secondo me, andrebbe coordinato con l'articolo 3,2 della Costituzione, che dice che non basta, cioè dice il principio di uguaglianza, bisogna, dice, io offro delle opportunità di riabilitazione e di reinserimento, ognuno se ne avvalga come crede, no, bisogna fare in modo che siano di fatto concretamente fruibili. Certo. Perché se una delle opportunità è scontare la pena al domicilio e l'altro non ha un domicilio,
5: certo,
6: allora tu devi fare in modo, tu Stato, per quanto capisco difficile, impegnativo, certo, che questo ostacolo economico, sociale, linguistico, culturale sia superato.
5: E certo, perché correggimi se sbaglio, caro Claudio Giostra, ma insomma il principio di uguaglianza non è che per tutti uguale, vuol dire che circostanze diverse si affrontano in maniera diversa, circostanze uguali in maniera uguale, no? Se non sbaglio.
6: Dovresti certamente e rimuovere gli ostacoli a che l'uguaglianza formale sia solo proclamata. Così.
5: Ma torniamo a Se fioriscono le spine, il libro di Glauco Giostra. Diciamo prima, giustamente tu affermi, quando Antonio entra in carcere la prima volta, lui si sente un involucro vuoto, questo carcere dove c'è quest'aria stantia, come se fosse da sempre lì. Ecco, sì. si sente quest'aria stantia dove la colonna sonora è fatta di passi e di chiavi girate, un po' la sigla di sembra la sigla di Radio Carcere. E Antonio dice: Antonio, quella...
6: adesso mi stai adombrando un plagio
5: adesso di su... Antonio in quella cella pensa che la sua vita così giovane sia già finita, che insomma veramente è una cosa devastante per un ragazzo di 21 anni e che riguarda ancora adesso tanti ragazzi che stanno in carcere, non a caso sono sempre più giovani quelli che si impiccano. Allora tu a un certo punto, Claudio Giostra, nel tuo libro parli, metti una pietra angolare, parli del carcere come luogo di giustizia. Carcere come luogo di giustizia, forse dovremmo proprio ripartire da lì, cioè giustizia in quanto capace di riconoscere i diritti del singolo.
6: Sì, questo però se ce l'hai voluto leggere in qualche caso c'è scritto, è il dover essere, ma la realtà è che almeno la prima carcerazione parla di una forbice di disallineamento della realtà dai principi, particolarmente dolorosa. Ma noi dobbiamo ricordare, Riccardo, noi che ci teniamo tanto l'italiano, il nostro nazionalismo, noi abbiamo avuto la Danimarca e la Germania che non ci hanno voluto trasferire dei detenuti perché le nostre sono carceri incivili, e un Marco Boss colombiano, pure questo, ha detto no, in Italia non ci vuole andare, preferisco le nostre, e non credo che siano degli alberghi 5 stelle le celle colombiane, no? Noi ci dobbiamo sentire additati con questa cosa di carceri e sistema.
5: Ma giustamente ce lo meritiamo, ma ce lo meritiamo.
6: Ce lo meritiamo, però veramente è imbarazzante.
5: Allora tu a un certo punto nel tuo libro Se fioriscono le spine parli ne facciamo cenno anche prima, a parte anche degli agenti della polizia penitenziaria, non bisogna generalizzare, però tu dai uno spaccato che potrebbe essere abbastanza veritiero, nel senso che in ogni carcere, come in ogni professione, per carità, c'è l'avvocato bravo, l'avvocato che non è bravo, il medico che è bravo, il medico, l'altro che non è bravo, il professore è bravo, quello che non è meno bravo. Nelle carceri c'è l'agente più buono, il Ciriola si chiama, e l'agente invece un pochino più cattivello, Iena Ridens.
6: No, un pochino, tanto.
5: Parecchio.
6: Cinico, sì.
5: Però ecco, anche questo dualismo si può rivedere nella realtà,
6: sì,
5: eh?
6: Si può constatare. Sai che cosa c'è, secondo me, Riccardo? Adesso parlo così, sollecitato da questa tua riflessione, perché non è che secondo me è verissimo, qualsiasi professione, giornalista, professore, avvocato, magistrato.
5: Non siamo tutti uguali.
6: Ma per carità, ci sono le persone che meritano molto, le persone che demeritano molto. Quello che vorrei dire è che nel carcere i pregi e i difetti si moltiplicano. Ci sono dei moltiplicatori esponenziali, nel senso che colui che ha una tendenza cinica, salica, volontà di far vedere che lui conta, eccetera, è quella la situazione in cui può far valere il potere nel modo più brutale. Quello che è mosso da una empatia nei confronti di chi soffre, degli ultimi, eccetera, è ancora più meritevole in quel contesto, perché la sua è una professione, quella degli agenti penitenziari, che non dà gratificazione, perché già il carabiniere, il poliziotto, eccetera, quando arresta qualcuno, ha risolto un problema di criminalità, la collettività gli è istintivamente grata. Qui chi è grata? Anzi, sono indicati solo quando qualcosa non funziona, è evaso, sì, non è tornato da un permesso, è stato trattato solo in quel caso, se no non hanno mai la gratificazione, dico della ribalta, ma anche di un riconoscimento, no?
5: Spesso hanno anche dei compiti di fatto che non sarebbero i loro, tra l'altro, cioè.
6: E anzi, prego, più li assolgono compiti anche come osservatori di prossimità, collaboratori con gli operatori sociali, eccetera, e meno sono gratificati da questo, perché se qualche detenuto rientra integrato, eccetera, anche per merito loro, ma non sarà mai una notizia giornalistica.
5: No, mai un agente verrà citato per questo, è vero.
6: Ma mai.
5: Ma guarda che atti come quello delle...
6: Ancora più meritevole, perché mentre... adesso non voglio... Un carabiniere coraggioso che interviene nonostante qualche pericolo è arrestato, vedi che ha fatto per la collettività. Poi se uno si sacrifica in quell'ambiente deprimente, veramente oscuro e malsano che è il carcere, in cui passa metà della sua vita e aiuta un'altra persona, per che cosa? Solo se veramente una...
5: Sono eroi senza nome, non c'è dubbio, ma per esempio lo citi anche
6: Aguzzini qualche volta, spero con nome, ma
5: speriamo proprio di sì, anche se poi con enormi difficoltà, ma comunque tu senti il Ciriola, che la gente è buono, dà qualche spiccio ad Antonio prima di uscire, sta per uscire,
6: semplice, però
5: ma lo fanno anche oggi qualcuno, capito? 5 euro, ma magari gli salvi la vita, gli salvi la vita a quella persona che ha abbandonato la libertà. Vabbè, ma andiamo avanti, caro Glauco Giosta. Nel tuo libro Si fioriscono le spine, a un certo punto c'è il Muto, che è il compagno di cella di Antonio, che gli spiega un po' il gergo carcerario. Colpisce, vabbè, la Berta la pistola, briosa la galera, bella l'evasione. Però ci sono alcuni termini che come la domandina, come se si sia all'asilo, no? Qualsiasi cosa, tu corpo impacchettato, burocratizzato, per qualsiasi cosa devi fare la domandina alla maestra, cioè proprio
6: un linguaggio infantilizzato. Si era tentato dopo gli Stati Generali di promuovere una, c'è un'istanza, c'è una richiesta, perché la domandina
5: è così, perché è piccola,
6: certo,
5: e invece lì dentro a volte sono delle richieste di grandissime aspettative. La domandina, come chiedo di rivedere mia moglie una volta in più, una grande aspettativa in un piccolo foglio, domandina.
6: Sì, di fare una telefonata, di fare una doccia, ma qualsiasi cosa.
5: Esatto, però, incontrare il magistrato.
6: Così è, così è.
5: Poi nel tuo libro, adesso andiamo fuori tema per un secondo, nel tuo libro non lo scrivi, ma giustamente era fuori contesto, ma ecco, ci sono poi dei termini invece molto in uso adesso, che sono pieni di ipocrisia. Non si chiamano più celle, le stesse celle di 100 anni fa, le stesse, non si chiamano più celle, ma camere di pernottamento. Io trovo questo che sia proprio l'indizio preciso, grave, preciso e concordante di un'ipocrisia diffusa nel sistema penitenziario, eh?
6: Ma sì.
5: Socelle, perché li chiama...
6: Eufemismi terminologici, ma perché casa circondariale non dovrebbe richiamare qualcosa di domestico? In realtà è un carcere e così bisogna chiamarlo, a meno che non siamo in grado, come potremmo e dovremmo, veramente farne una casa dove c'è un esperimento pilota in Norvegia, carcere di Bastoi, in cui si crea un mini villaggio, ovviamente con limitazione di livello, nessuno può uscire, no? Certo. C'è una ovviamente una cintura di sicurezza assicurata dalle forze dell'ordine, ci mancherebbe, ma all'interno uno fa il pane, l'altro pulisce, l'altro
5: una sorta di comunità.
6: Una microcomunità, che è anche il modo migliore per preparare al dopo, perché altrimenti non so se poi avremo tempo, se è il ritorno in libertà di questi protagonisti è significativo, no? Come Antonio si trova quando esce dal carcere.
5: Sì, ma anzi possiamo parlare anche subito, perché è un momento drammatico, nel senso che molto spesso è in barba a ciò che prevede l'ordinamento penitenziario, come tu mi insegni, Glauco Giostra, dove c'è scritto che gli educatori, il UEPE, dovrebbe accompagnare la persona detenuta a cui manca poco di scontare la pena, dovrebbe accompagnarli verso la libertà, trovando un lavoro, una casa, risolvendo i problemi. Invece oggi le persone detenute ancora adesso vengono letteralmente sbattute fuori dal carcere, senza nessun accompagnamento, molti ridotti a dormire alla stazione, per terra, per strada, soprattutto in alcune zone d'Italia, come è facile immaginare, diventano queste persone senza soldi, abbandonate a se stesse, in libertà diventano manovalanza per la criminalità, no?
6: Sì, Riccardo, è proprio così, anche nel romanzo, per quello che sembra un lavoro di fantasia, però...
5: Insomma, fantasia amara, ma vera.
6: Amara, ma aderente alla realtà.
5: Aderente.
6: Sono significative le due dimissioni, cioè quando Antonio non ha nessuno, a parte buona gente che appena esce dice ma tu non hai neppure un soldo per prendere l'autobus, dai, ti do qualcosa io, eccetera, proprio non ha nessuno. E quando invece dopo la seconda carcerazione con Aurora, che è riconoscente, no? È andata a trovarlo, gli ha procurato un lavoro, eccetera, l'ha salvata dallo stupro. Ecco, che cosa mi sogno quando io ho aspettato, ho contato i giorni per poter uscire. Questa è un'esperienza che credo sia proprio comune a quasi tutti i detenuti. Ho contato i giorni, ma adesso che sono fuori mi sento un disadattato, non conto niente, vengo allontanato dalle persone marginate, indicato come detenuto, no, c'è culo perché voleva, per aiutare la sorella economicamente, per vedere che è inserito, cercare un lavoro, lo cercava veramente, però non l'ho trovato. E c'è l'unico momento in
5: cui... Glauco, ti sentiamo male in questo momento?
6: Adesso mi senti male?
5: Adesso sì, prego.
6: Forse mi ero un po' spostato, cioè, dicevo, l'unico momento in cui si sente invece qualcuno è alla sera, quando partecipa a qualche rapina, furto con la banda del mutuo, perché per poter sopravvivere e avere qualche entrata deve ricorrere anche a questo. Cioè, lì almeno sono qualcuno, sono temuto dai rapinati, sono stimato dagli altri complici perché vedo che io mi sto muovere, sono abbastanza... per il resto... sono così, una scheggia galleggiante sopra il fiume della società che nessuno guarda, nessuno cosa. Quella prima volta. La seconda volta lui si sente per la prima volta un uomo che può ripensare il passato e costruire un bellissimo futuro. E quando Aurora, che ospita lui e il mutuo, no, ospita, fa lavorare, offre un lavoro al mutuo come giardiniere, se non ha importanza, offre loro un lavoro e loro sono tanto grati perché hanno cambiato vita, hanno preso un respiro diverso la loro esistenza. Quando allora dice ai loro ringraziamenti in continuo, dice adesso basta, perché mi avete salvato da uno stupro, perché in due sono riusciti a salvarla, sì. Mi avete salvato da uno stupro, venite qui e il mutuo si prende cura anche della mia figlia, fa i compiti insieme a lei, le abitua a coltivare in giardino, a fare le cose, andare a fare la spesa con lei, tu Antonio mi curi la biblioteca, eccetera, eccetera. Perché cosa mi dovete ringraziare? Perché vi do a mangiare? Ma vogliamo scherzare? Ma lo volete smettere? E loro rispondono: tu ci hai dato fiducia. Ecco il momento di passaggio. Esatto. Tu ci hai dato fiducia, tu hai creduto in noi. Nessuno fino ad allora aveva creduto in loro. E questo è il momento, secondo me, più significativo nella storia di una persona che può determinare un cambiamento.
5: Ed è proprio questo meccanismo che poi, se ci pensiamo, ha riguardato tutti noi, tra l'altro, perché noi ne siamo migliori per qualche ragione, siamo migliori perché qualcuno ci ha dato una possibilità per esserlo, esattamente.
6: Certamente, ma certo che riguarda tutti noi, e questo, Riccardo, di cui stiamo parlando, riguarda quello che io chiamo, per spero con efficace sintesi, ma insomma, la convalescenza sociale, che è il momento forse persino più delicato dell'espiazione della pena. Sì. Persino più delicato, perché si gioca lì il momento in cui uno può credere di riallacciare il rapporto.
5: Ma sono strettamente collegati: se io vivo una detenzione senza domani e poi vengo scarcerato, è ovvio che non ho un domani neanche quando sono libero, no? A meno che non c'ho una fortuna pazzesca, ma insomma.
6: Sì. E poi sono dei disadattati, a parte, teniamo conto, si parla di questo, no? Che ogni giorno, mentre.
5: Aspetta, ma Claudio, non ti sentiamo male?
6: Mentre cent'anni fa, 10 anni passati in isolamento o comunque in carcere, non determinavano un gap dal punto di vista tecnologico, sociale, culturale, eccetera, perché uscivi e la cosa stava ancora più o meno a quel livello.
5: Sì.
6: Oggigiorno non è così. Se perdi il ritmo fuori, non sai usare la carta di credito, non sai
5: funziona la macchina. Va talmente veloce l'andamento della società esterna, per cui bastano 3 anni per essere fuori, essere out dai meccanismi, certo, non c'è dubbio. Vado veloce, caro Glauco, perché il tempo con te è volato, abbiamo veramente 5 minuti a disposizione, ma nel tuo libro Se fioriscono le spine, edito da Menapo Edizioni, tu giustamente parli anche del suicidio di un ragazzo straniero in questo carcere, un suicidio che però accade, come ne accadono tanti, con una premessa, con una storia pregressa importante. Infatti questa persona di usa straniera palestinese che non parlava l'italiano si impicca, a un certo punto loro non sanno bene chi era, la famiglia eccetera, Jena Livens dice meglio così, ci semplifica la pratica, perché di quello parliamo. Poi dopo si trova il biglietto di questo ragazzo palestinese che si chiamava Abdel Husseini e che era fuggito dalle violenze israeliane e che era disperato perché non riusciva a parlare con sua madre. Purtroppo questa è la fotocopia esatta, precisa, di tanti suicidi che riguardano tante persone detenute straniere.
6: E lui dice: qualcuno avverta mia madre e le dica che ho avuto un incidente col camion con cui lavoravo, non le raccontate la verità perché morirebbe di dolore, dite che anche mentre stavo spirando ho detto salutatemi mia madre, dite che la ricordo sempre, che è la cosa che più mi dispiace non poterla riabbracciare. Perché? Perché voleva lasciare la mamma, ma non aveva la lingua, la possibilità, la cosa di poter. Dopo, per una fortuita circostanza che qui non stiamo, ma poi nel romanzo.
5: Dovete leggerlo.
6: Appunto, questo foglietto rimane e va in mano di Antonio a Aurora, che è una linguista, insomma, piano piano.
5: Lo traducono e capiscono che questo ragazzo. Ma quella è la storia di tanti, veramente di tanti ragazzi immigrati. Allora, poi la parte finale del libro, ma c'è tanto in queste 163 pagine, c'è tanto da leggere, da emozionarsi. A un certo punto c'è Antonio che ti prende la penna.
6: Non è solo carcere,
5: non è solo carcere, è vita. Sì, no, per carità. Però, dico, no, certo, no, perché... Antonio ti strappa la penna dalla penna dalle mani e dice: ma voi non potete, ma voi migliori, no?
6: Autore che lettore.
5: Voi infallibili, non potete mai capire davvero cosa voglia dire una vita segnata.
6: Sì, Sì, pensavo,
5: c'ha ragione.
6: Detto, dico, sì, dico, se sarà stufato di essere raccontato da me e quindi si è ribellato e dice: scrivacchino, ma che vuoi raccontare? Anche tu che leggi, così partecipi, eccetera. Siete brave persone, ma lasciate perdere, non vi potete rendere conto di che cosa significa una vita davvero segnata.
5: Questo è altro nel libro Se fioriscono le spine di Glauco Giostra, edito da Menabo Edizioni. Allora, caro Glauco, tre minuti abbiamo. So che tu hai rinunciato ai diritti d'autore per regalare le copie alle persone detenute.
6: Sì, sì, questo sì è poca cosa, ma se abbiamo tre minuti cerco di, ovviamente di andare veloce. Sto valutando adesso, ho chiamato qualche volta nelle presentazioni.
5: Ti sentiamo male, Glauco?
6: Arcami. Allora, ho cercato di coinvolgere i detenuti non più solo come spettatori nelle presentazioni dei libri, ma dando loro le copie, quelle che potevo, infatti già a Napoli, a Lecce, a Fermo, forse si farà anche a Catania.
5: Bene.
6: Ho dato delle copie perché le leggessero e a settembre torno da loro per capire quali sono le loro
5: quindi i ragazzi detenuti prima leggono il libro e poi dopo vi incontrate per scambiare le loro impressioni. Questo è fondamentale.
6: Sì, e l'Unione Camere Penale ha detto che vogliono istituzionali, vorrebbero, cioè faccio da apripista per vedere gli errori, i limiti di questa iniziativa, perché ogni anno vorrebbero, ovviamente su un altro romanzo o su un saggio o su un film, interpellarli, farli sentire protagonisti, no, farli sentire, sono protagonisti, spesso hanno più da dire loro. E io questo penso sia un modo anche per farle sentire persone, destinatari, non solo, le copie avevano questa funzione,
5: certo.
6: Non siete numeri, siete persone a cui pensiamo anche dal di fuori, però così forse riusciamo a coinvolgere di più ed apprendere che cosa provano, che cosa pensano. Ho fatto anche, tornando al registro diciamo giuridico sul sistema penale, ho curato materiali per una riforma, chiamando i migliori giuristi con cui ho lavorato.
5: Ricordo il sito sistemapenale.it diretto dal professor Gatt.
6: Sì, e carceri, la rubrica materiali per una riforma, ci sono delle proposte di riforme per aree tematiche, misure alternative, lavoro e carcere, donne e carcere e via dicendo. Questo è. Non lo so se servirà mai, perché sono un recidivo, visto che
5: No, ma bisogna essere testardi, non bisogna mollare mai, invece fai bene e fai benissimo. Anzi, quando andrai nelle carceri a portare il libro per commentarlo, per sentire i commenti dei ragazzi detenuti, Se fioriscono le spine, porta anche il piccolo saluto di Radio Carcere a tutti i ragazzi a cui stringerai la mano, insomma.
6: Lo farò senz'altro.
5: Grazie davvero al professor Glauco Giostra. Adesso torniamo con il professore, uno dei più importanti e autorevoli studiosi del processo penale e del sistema penitenziario, autore, un giovane autore, un importante professore, ma un giovane autore che ha scritto il libro Se fioriscono le spine, edito da Menabo Edizioni. Leggetelo perché c'è tanto da imparare. Prego, Glauco.
6: Riccardo, posso lasciare una perché mi interessa perché Riccardo, guarda, oggigiorno la politica non guida più come un tempo con grandi ideali di destra e sinistra, di apertura, di capitalismo, di comunismo, eccetera. Oggi segue la maggioranza, prima sonda quali sono i pareri, le opinioni più frequenti e poi se ne fa differenza. Allora questo mi preme dire, siccome vi raccontano, dice, ma noi abbiamo a cuore la vostra sicurezza e vogliamo che le condanne siano condanne vere e certezza della pena fino all'ultimo, eccetera. Ecco, queste persone che si vantano di assicurarvi tutela sociale ignorano, e quindi sarebbe ignoranza, o fanno finta di ignorare, sarebbe malafede, che tutte le statistiche del mondo, degli studiosi, degli statisti, degli studi statistici eccetera, dimostrano che quando la pena non è eseguita fino all'ultimo giorno, perché a quel punto si recidiva al 70%, quando invece c'è un graduale reingresso nella collettività si scende al 19%, adesso per quello
5: quindi un carcere che funziona produce anche più sicurezza.
6: più sicurezza.
5: E questo vale per tutti i reati, eh? Non per qualcuno sì e qualcuno no, tanto per tornare a bomba, no?
6: Sì, non è un indulgenzialismo, ma è un modo di farsi carico della sicurezza della collettività, questo,
5: certo.
6: Di rendere i ponti tra carcere e società possono in qualche modo essere abbassati dalla condotta e dai meriti dei detenuti.
5: Un concetto questo ribadito anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
6: Sì,
5: grazie a Glauco Giostra, questa volta l'abbiamo avuto ospite non come importante processualista esperto di diritto evidenziario, ma come autore del romanzo, leggetelo, Se fioriscono le spine, edito da Menabo. Grazie Glauco Giostra, davvero grazie.
6: Grazie a voi, grazie a te Riccardo.
5: Ciao. Ricordo il libro Se fioriscono le spine, scritto da Glauco Giostra, edizioni Menapo. Scrivetelo, leggetelo, perché è un libro emozionante che vi parla di carcere, di vicende assolutamente calzanti nella realtà, ma anche di una, nell'altra parte, di una vita vissuta che anche questo riguarda tutti noi. Io ringrazio Francesca Rosini per l'assistenza in post-produzione e ora, prima di salutarci, ecco i nostri recapiti, come entrare in contatto con noi di Radio Carcere. Vi ricordo velocemente i nostri recapiti, ovvero come entrare in contatto con noi di Radio Carcere. Prima di tutto il numero di telefono di qui, di Radio Radicale, ovvero 06 48 8781. Vi ricordo che siamo presenti su Facebook, su X e su Instagram. Vi ricordo la nostra email, ovvero radiocarcere@radioradicale.it, e soprattutto le persone detenute, ricordo l'indirizzo dove inviare le vostre lettere dalle carceri, ovvero Radio Radicale. Rubrica Radio Carcere, via Principe Amedeo 2, 00185, Roma. Scrivete, scrivete, scrivete, non lasciate che le ingiustizie che subite rimangano protette dal silenzio e da quelle quattro mura. Io ringrazio per l'assistenza in regia e grazie a tutti voi che anche questa sera da una casa, da una macchina, da un camion e da una cella sovraffollata avete acceso una radio per ascoltare una piccola voce, la voce di Radio Carcere. A tutti voi un caro saluto da Riccardo Arena.
3: In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 codice di procedura penale, dichiara.
4: In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
2: minuti, Radio Radicale, questo era lo speciale Radio Carcere a cura di Riccardo Arena ed ora andiamo ad ascoltare lo speciale Giustizia a cura di Sergio Scandura.
7: Buonasera e ben ritrovati all'ascolto dello speciale Giustizia, un cordiale saluto da Sergio Scandura. Anche questa sera proseguiamo l'ascolto delle audizioni che si sono tenute il 24 giugno scorso nelle commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia del Senato. Sul disegno di legge 1939, il disegno di legge di conversione del decreto governo in materia di giustizia e patto europeo e immigrazione e asilo. Infatti il capo primo, materia di giustizia, include disposizioni urgenti, tra queste le nuove regole di accesso all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di avvocato, e al capo 2 l'attuazione del patto europeo sulla migrazione e asilo, con una parte di decreto che secondo il governo per quanto riguarda la giurisdizione italiana dovrebbe attuare le normative europee sull'accoglienza dei richiedenti protezione internazionali, le procedure di rimpatrio alla frontiera, gli accertamenti, quindi il cosiddetto screening e via andare. Come avete capito, questo disegno di legge è un disegno contenitore, perché ha due temi totalmente opposti, anche se seguono entrambi il filone della riforma, da una parte di una riforma nell'ambito della giustizia, degli operatori della giustizia, in questo caso l'avvocatura, il suo accesso all'abilitazione della professione forense, e l'altro invece rimanda a una questione seria di diritti, lo ricordiamo sempre, e soprattutto di detenzione amministrativa per persone che non hanno, in questo caso i migranti, che non hanno fatto alcun reato di natura penale. Ieri abbiamo iniziato l'ascolto dei vertici in audizione, dei vertici dell'ANM, del Consiglio Nazionale Forense e anche della responsabile Dipartimento di Immigrazione e Viminale. Stasera noi cominciamo ad ascoltare invece, per esempio, i responsabili delle agenzie delle Nazioni Unite, UNHCR in questo caso, come Sara Reggio, e Gianfranco Schiamone, avvocato, che è componente del tavolo asilo immigrazione, parecchio attivo sul tema, anche sulla questione di Centrina Albania, Emanuele Regondi, coordinatore Area Nord di AIGA, quindi questione che riguarda questa volta invece i giovani avvocati, appunto accesso alla professione forense, e Paolo Iafrate, docente di economia delle migrazioni all'Università di Tor Vergata. Altri operatori del diritto e giuristi sono stati sentiti in quel giorno, ma noi nello spazio previsto questa sera arriveremo al professore Paolo Iafrate di Tor Vergata. Guardate, vi avevamo avvisato, il decreto del governo prevede il ritorno della competenza sui ricorsi, su tutti i ricorsi, per i nuovi ricorsi nelle sezioni specializzate dei tribunali civili che prima erano state sottratte. Vi ricordate l'emendamento Musk cosiddetto, che aveva deviato alle corti d'appello, che poi cariche di lavoro hanno fatto capire che non potevano più sostenere questo tipo di istanze, appunto soprattutto i ricorsi sulle convalide di trattenimento della detenzione amministrativa. E per quanto riguarda invece i ricorsi precedenti all'avvio del patto europeo per le migrazioni, verranno istituite delle sezioni stralcio, affidando la competenza invece a dei giudici onorari. Ma l'attualità, noi vi abbiamo avvisato giorni fa, vedrete che comunque ci sarà di nuovo un braccio di ferro tra lo Stato di diritto e il governo, o meglio il governo e i dettami dei suoi decreti, e così è accaduto proprio in questi giorni. Cominciamo per esempio dalla giurisdizione palermitana, perché il patto europeo, almeno nei dettami codificati dal decreto dal decreto appunto che peraltro è oggetto di questa legge di conversione nelle audizioni delle commissioni riunite al Senato, è già inciampato nella decisione di un giudice nel capoluogo siciliano. Sabato scorso il Tribunale di Palermo ha sospeso l'obbligo di dimora al centro di Villa Sicania, che era stato imposto in maniera coatta dalla prefettura di Agrigento a un cittadino pakistano. Questo accade nell'ambito delle cosiddette procedure accelerate di frontiera previste dai nuovi regolamenti europei.

0: dopo l'entrata in vigore del Migration Pact, delle norme comunitarie europee. Due avvocate, Martina Stefanile e Rosaria Chillemi, che hanno assunto la delega e la protezione legale di questo migrante, hanno impugnato questo ordine coatto di dimora attraverso lo strumento del reclamo che è introdotto appunto da questo decreto legge sul patto immigrazioni del governo. E sempre nell'ambito di questa azione legale a tutela di questo pakistano, i due legali hanno trovato un espediente anche abile, cioè l'uso dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che è uno strumento che va a colmare dei vuoti normativi, chiedendo al giudice direttamente di pronunciarsi con urgenza in tempi rapidi prima di una valutazione di merito. E questo è accaduto a Palermo. Altro inciampo, questa volta però riguarda le detenzioni al centro di Gjadër in Albania, perché ieri la giudice Maria Carmela Magarò, infatti, anche lì sezione civile del Tribunale di Roma, sezione specializzata in migrazione, ha accolto anzi, ha rigettato una richiesta di custodia, liberando un migrante in nome della tutela della libertà personale come diritto costituzionalmente preminente. Si legge nelle maglie dell'ordinanza: alla luce di tale situazione di provvisoria incertezza, appare necessario, dice il giudice di Roma, ed equo privilegiare nel bilanciamento dei contrapposti interessi la tutela della libertà personale quale diritto di rilevanza costituzionale, per questo non convalida il trattenimento della persona che è stata liberata al centro di detenzione amministrativa di Gjadër, configurato, come sapete, in extraterritorialità italiana. Centri in Albania ne abbiamo parlato parecchio, con tutte le criticità, abbiamo dedicato diversi focus, ma sempre, come avevamo previsto, era inevitabile che si riaprisse un braccio di ferro tra il governo e lo Stato di diritto. E a questo punto anche, e questo è un tema che ricorrerà negli interventi delle commissioni riunite affari costituzionali e Senato, cui continueremo l'ascolto stasera in sede di audizioni, si esporrà questo decreto del governo sicuramente, anzi con ogni probabilità, a un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea, che però a questo punto dovrà anche tenere conto delle normative del Patto europeo migrazioni. L'Europa, che incomincia a sposare alcune discutibili politiche migratorie, rischia di processare se stessa nelle sue alte corti, e poi questa sarà un'altra storia da raccontare, prenderà il suo tempo, quei tempi, diciamo, rituali della Corte dei giudici del Lussemburgo. Quindi c'è anche un'attualità nella cronaca, come era prevedibile, perché adesso tutta questa materia di ricorsi e di richieste di convalide che poi vengono rigettate è ritornata pienamente per i nuovi ricorsi. Durante peraltro il regime del nuovo patto europeo migrazioni nelle sezioni dei tribunali civili specializzate in migrazione. E allora a questo punto non resta che cedere la parola alla Presidente Giulia Bongiorno, che coordinerà appunto questa serie di audizioni, iniziando proprio dalla responsabile per la protezione dell'Agenzia dei Rifugiati delle Nazioni Unite, dell'UNHCR, poi Schiavone del tavolo asilo e migrazione, Emanuele Regondi dell'AIGA e Paolo Iafrate, invece docente di Tor Vergata. Buon ascolto.
1: Audizioni informali nell'ambito dell'esame del disegno di legge 1939, e in particolare vedo degli auditi che sono collegati. In particolare dovrebbe essere collegato il primo audito, che è la dottoressa Sara Reggio, funzionaria responsabile per la protezione dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati UNHCR. Lei mi sente?
2: Sì,
1: Ci
2: buonasera,
1: siamo
2: la
1: già collegati
2: sento.
1: prima, sì,
2: Sì.
1: stop. Poi, dottor Gianfranco Schiavone, componente del tavolo asilo e immigrazione, mi sente?
3: Sì, sento e vedo, buonasera.
1: Eccolo, è questo qui. Luigi Bartolomeo III, vediamo qual è.
4: Sì, Presidente, sono l'avvocato Emanuele Regondi in sostituzione dell'avvocato Luigi Bartolomeo III per l'Associazione Italiana Giovani
1: Come si fa a
4: Avvocati.
1: fare questa cosa? Va bene, il professor Paolo Iafrate. Professor Paolo Iafrate, mi sente? Va bene, si collegherà dopo. Allora, se potete un attimo

0: seguirmi, vi devo dare degli avvisi proprio organizzativi. Intanto, anche qui vale il principio, anche se la telecamera inquadra il banco della Presidenza, in quest'Aula ci sono i rappresentanti dei gruppi parlamentari. Poi esiste una pubblicità di questi lavori che è assicurata attraverso una trasmissione diretta sulla web TV del Senato, che è stata autorizzata al Presidente del Senato. Il Presidente invece di questa Commissione, che in questo momento sono io, deve garantire che i vostri interventi abbiano lo stesso tempo. Pertanto, dopo 8-10 minuti dalla prima parte dell'intervento, io vi interromperò dando la parola ai commissari e potrete successivamente riprendere la parola per lo stesso tempo. Nell'ipotesi in cui non fosse possibile esaurire il vostro pensiero in modo compiuto, naturalmente potrete inviare delle note, delle memorie che saranno oggetto di attenzione e di studio da parte dei commissari. Intanto io ringrazio tutti voi che già siete collegati. E naturalmente esiste un ordine, però gli altri possono restare collegati senza assolutamente intervenire, perché è come se voi non ci foste. Allora, la prima ad intervenire è la dottoressa Sara Reggio. Grazie, a nome della Commissione le cedo la parola.
1: Grazie mille. Egregi Presidente, senatrici e senatori, vi ringrazio per l'opportunità di contribuire a questo dibattito. In rappresentanza dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, intervengo nel quadro del mandato istituzionale di protezione dei rifugiati e supervisione dell'applicazione della Convenzione di Ginevra del 1951, con l'obiettivo di offrire un contributo tecnico a supporto del legislatore. Questo contributo si fonda anche sul ruolo operativo che l'UNHCR svolge nei contesti di attuazione del patto ed è in continuità e a complemento dell'interlocuzione in corso con le istituzioni competenti nella predisposizione della normativa e nel processo di attuazione del patto. Come UNHCR riconosciamo innanzitutto il significativo impegno dell'Italia nell'attuazione del patto UE su migrazione e asilo. Il nuovo quadro europeo richiede infatti un rilevante sforzo di adattamento delle procedure e delle capacità amministrative, nonché un rafforzamento delle garanzie previste per le persone interessate. Ed è su questa linea che si è mossa l'Italia, lavorando negli ultimi 2 anni per poter rendere operativa, ad esempio, la fase degli accertamenti, il cosiddetto screening, che consente una identificazione precoce delle esigenze specifiche e un corrispondente indirizzamento verso le procedure e i servizi più appropriati, ed anche per incrementare il personale dedicato all'esame delle domande di protezione internazionale, in particolare negli organi amministrativi di prima istanza. È a partire da questi progressi e in un'ottica di valorizzazione degli sforzi già compiuti che si inseriscono gli spunti che UNHCR intende condividere, al fine di contribuire a rafforzare ulteriormente l'allineamento della normativa nazionale agli obiettivi e agli strumenti del patto, orientandone l'attuazione verso un sistema che garantisca in modo coerente protezione ed efficienza, assicurando una gestione ordinata e credibile delle procedure. In questa prospettiva e alla luce del tempo a disposizione, mi soffermerò oggi sui profili relativi alle garanzie procedurali, alle limitazioni della libertà di movimento e all'accesso alla procedura. Rispetto alle garanzie procedurali, l'invito è a contemplare l'inserimento dell'orientamento legale e del meccanismo di monitoraggio già previsti nel disegno di legge numero 1869, contenente criteri delega per l'attuazione del patto UE, all'interno del decreto legge in esame, al fine di rafforzare la coerenza complessiva e la sostenibilità degli sforzi in atto per l'attuazione del patto. Sin dall'adozione del patto nel maggio del 2024, l'UNHCR infatti ha incoraggiato gli Stati membri a dare attuazione al patto nella sua interezza, evidenziando come il successo di questa riforma dipenda dalle concrete modalità di realizzazione e in particolare dall'equilibrio tra i meccanismi procedurali e il sistema di garanzie e diritti che li accompagna. In questo quadro si inseriscono tra gli altri 2 elementi chiave del nuovo assetto europeo: l'orientamento legale gratuito nella fase amministrativa della procedura e il meccanismo nazionale di monitoraggio indipendente dei diritti fondamentali nelle fasi dello screening e delle procedure di frontiera. Di tali istituti, come anticipavo pochi minuti fa, l'UNHCR incoraggia l'introduzione nell'ambito del decreto legge in esame. Con riferimento al primo profilo, nell'architettura delle nuove procedure di asilo previste dal patto, l'orientamento legale gratuito durante la fase amministrativa rappresenta uno strumento essenziale previsto per tutti i richiedenti asilo, indipendentemente dal tipo di procedura. L'accesso tempestivo ed effettivo all'orientamento legale è particolarmente importante nelle procedure di frontiera, che sono caratterizzate da tempi molto brevi, nonché nei casi di ritiro implicito e di inammissibilità, in cui la domanda in effetti non è esaminata nel merito. Quindi in queste situazioni è quanto mai necessario garantire informazioni tempestive e chiare sull'applicazione di fattispecie spesso molto complesse e sulle relative conseguenze procedurali. Quindi un accesso tempestivo ed effettivo ad informazioni qualificate è non soltanto una garanzia per il richiedente, ma contribuisce anche al buon funzionamento del sistema, facilitando una partecipazione più informata alla procedura e una più efficace presentazione degli elementi a sostegno della domanda, e riducendo il rischio di ritardi legati a incanalamenti nella procedura non corretta, a interviste multiple e a contenzioso. Accanto a questo primo strumento, altrettanto importante è il meccanismo nazionale di monitoraggio indipendente dei diritti fondamentali durante la fase dello screening e delle procedure alla frontiera, la cui istituzione e piena indipendenza sono previste dal patto. Si tratta di uno strumento qualificante del nuovo quadro europeo, volto a rafforzare la trasparenza, la fiducia e la conformità delle attività svolte alla frontiera. Un monitoraggio indipendente e regolarmente strutturato contribuisce infatti a prevenire eventuali criticità operative, a supportare il continuo miglioramento delle procedure e a consolidare la tutela effettiva dei diritti fondamentali, contribuendo al contempo alla solidità e alla credibilità complessiva del sistema. Con riferimento al secondo tema che desidero affrontare, quello delle limitazioni della libertà di movimento in alcune fasi della procedura, si tratta di uno degli aspetti più dibattuti del patto, anche per la centralità che riveste nell'attuazione concreta dello stesso. Come è noto, il regolamento screening richiede che gli Stati individuino misure per garantire che le persone rimangano a disposizione delle autorità durante gli accertamenti, mentre per quanto riguarda le procedure di asilo alla frontiera, il regolamento procedure prevede come misura di default l'autorizzazione a risiedere in un luogo determinato. In ogni caso viene escluso il ricorso automatico al trattenimento, che rimane sempre misura di ultima istanza. In questo contesto riconosciamo gli sforzi effettuati dall'Italia per adeguarsi agli obblighi richiamati attraverso l'introduzione di misure volte a chiarire il quadro giuridico da applicarsi sin dal principio dello screening, nonché lo status delle persone sottoposte a screening e a procedure di frontiera, riducendo così il rischio di trattenimento di fatto. Il decreto legge introduce l'istituto del fermo per identificazione per la prima fase degli accertamenti e l'autorizzazione a risiedere in un luogo determinato per il completamento dei controlli preliminari di salute e vulnerabilità. Quest'ultima misura, tra l'altro, è la stessa misura prevista per lo svolgimento delle procedure di asilo alla frontiera. L'UNHCR riconosce la volontà di adottare un approccio differenziato e graduale in linea con il patto e sottolinea l'importanza che ogni misura sia pienamente conforme ai principi di legittimità, necessità e proporzionalità, al fine di conciliare effettivamente le esigenze di gestione ordinata degli arrivi e di prevenzione degli allontanamenti ingiustificati con il rispetto dei diritti fondamentali. In sede di conversione si suggerisce nell'immediatezza di valutare due ulteriori precisazioni normative: assicurare che le persone interessate ricevano informazioni chiare e tempestive sulla finalità e sugli effetti delle misure applicate, e includere, in analogia con quanto previsto per i minori, l'indicazione dei luoghi ove il fermo verrà eseguito, inclusa la possibilità di sistemazioni adeguate nel caso di persone con esigenze specifiche. Per concludere, con riferimento all'accesso alla procedura di protezione internazionale, esprimiamo apprezzamento per la volontà delle autorità nazionali di adottare un nuovo impianto normativo per disciplinare questa fondamentale fase della procedura, in coerenza con il quadro europeo. In questo contesto, particolare attenzione merita la fase transitoria, disciplinata dal decreto legge, in cui la formalizzazione della domanda è accorpata alla registrazione. L'UNHCR riconosce che in effetti il patto atto consente di accorpare una o più fasi dell'accesso alla procedura, sempre che però siano rispettate tutte le garanzie. Incoraggiamo dunque a prevedere espressamente in sede di conversione del decreto legge che al momento della registrazione, durante la fase transitoria, siano raccolti i motivi a sostegno della domanda. Questo al fine di garantire un corretto incanalamento nella procedura appropriata, una presa in carico tempestiva delle persone e un'efficace gestione delle procedure e dell'accoglienza. Egregi senatrici e senatori, il patto sulla migrazione e l'asilo rappresenta una riforma ampia e articolata, rispetto alla quale molto è già stato compiuto in Italia e ulteriori passaggi saranno necessari, tanto in sede parlamentare quanto poi nella fase di traduzione operativa delle misure. In questo quadro, ringraziando per l'attenzione, confermo la piena disponibilità dell'UNHCR a proseguire il dialogo con il Parlamento, con il Governo e con tutti gli attori coinvolti per contribuire con il proprio supporto tecnico al percorso di attuazione del patto. Grazie.
0: Intanto la ringrazio per il suo contributo estremamente lucido. Io vedevo che lei aveva magari forse una nota che se vorrà ci potrà trasmettere. Intanto chiedo ai commissari se ritengono di fare delle domande. Ha chiesto di intervenire il senatore Giorgis.
2: Grazie Presidente, grazie dottoressa Reggio. Se ho ben capito, lei ci sta suggerendo di integrare il decreto legge e quindi in sede di conversione in legge di integrarlo con quelle parti che trovano una disciplina nel patto che non è immediatamente applicabile, che non è immediatamente esecutiva. Cioè, se ho ben capito, a suo giudizio questo decreto procede a dare piena esecuzione soltanto a una parte della normativa europea, che a suo giudizio invece andrebbe attuata nel suo insieme, onde evitare violazione di diritti, inefficienze dal punto di vista procedurale e di conseguenza una violazione della ratio e della disposizione europea. Io le chiedo di confermare se ho ben inteso le sue considerazioni e con l'occasione le chiedo anche se ci può trasmettere, oltre naturalmente a una memoria nella quale noi possiamo leggere con più calma ciò che ci ha appena detto, anche delle soluzioni operative, immaginando di aiutarci a fare in modo che la conversione rimedi a quelle lacune che lei ha opportunamente sottolineato.
0: Un momento, qualcuno chiede di intervenire? Nessuno chiedendo di intervenire? Prego, a lei la parola.
1: Molte grazie senatore. Come dicevo inizialmente nel mio intervento, effettivamente la posizione di UNHCR è quella di promuovere una applicazione del patto nella sua interezza, poiché il decreto legge introduce disposizioni volte ad applicare per esempio le procedure di asilo in frontiera, riteniamo che alcune delle garanzie fondamentali, come quelle che ho menzionato, per esempio l'orientamento legale durante la fase amministrativa della procedura, il meccanismo nazionale di monitoraggio indipendente, siano assolutamente complementari all'attuazione delle procedure in frontiera e alla fase anche dello screening e quindi che sia opportuno attivarle tempestivamente, in modo da, come dicevo, consentire un'applicazione del patto nella sua interezza, quindi con nuove misure procedurali che sono state integrate, ma anche con le necessarie garanzie. Siamo perfettamente, a conoscenza del fatto che mentre state lavorando alla conversione in legge del decreto legge che oggi è qui in discussione, contemporaneamente è presente in Parlamento anche un disegno di legge nel quale sono presenti i criteri delega per l'attuazione più in generale di tutte le misure previste dal patto europeo, quindi sì, la nostra raccomandazione è di anticipare quantomeno quelle che sono le garanzie fondamentali per l'attuazione delle procedure per esempio in frontiera e comunque naturalmente naturalmente sottolineiamo l'importanza del dibattito parlamentare anche in generale su tutte le altre misure presenti nei criteri delega e quindi nell'altro disegno di legge. Sono senz'altro disponibile a condividere la nota relativa a queste osservazioni che sto condividendo oggi a nome naturalmente della mia organizzazione. Come UNHCR a livello proprio di ufficio regionale per l'Europa, che quindi segue molto attentamente l'attuazione del patto, abbiamo effettivamente prodotto alcuni brevi documenti proprio di raccomandazioni sull'attuazione di alcune delle garanzie fondamentali del patto, quali proprio per esempio l'orientamento legale o anche il meccanismo nazionale indipendente di monitoraggio. Quindi sarà senz'altro nostra cura condividere anche questi documenti di raccomandazioni, sperando che possano essere di ispirazione. Al tempo stesso, con il nostro ufficio qui in Italia, siamo senz'altro disponibili a continuare il dialogo, come facciamo sempre nel momento in cui ci sono dei procedimenti legislativi che riguardano materie di nostra competenza, il dialogo appunto con il Parlamento, con il Governo. Quindi siamo senz'altro a disposizione anche per discutere, a parte i documenti più generali di raccomandazioni, alcune raccomandazioni più concrete, specifiche per l'ordinamento italiano. Grazie.
0: Grazie dottoressa, allora attendiamo il suo contributo scritto. Se lei vorrà potrà restare collegata. In ogni caso do il benvenuto al dottor Gianfranco Schiavone, vi ricordo che è componente del tavolo asilo e immigrazione ed era presente durante l'introduzione e quindi sa bene insomma le regole d'ingaggio. Le cedo la parola, la ringrazio a nome di tutta la Commissione.
3: Sì, grazie veramente a voi. Allora io, il tavolo asilo e immigrazione è il più vasto coordinamento di associazioni che in Italia si occupano di immigrazione e di asilo, come noto circa una quarantina di organizzazioni. Intervengo qui insieme alla collega Giovanna Cavallo, che interverrà successivamente. Ci dividiamo i temi che sono chiaramente vastissimi. Depositeremo una nota che abbiamo già pronto, una nota abbastanza ampia, che rivediamo diciamo anche alla luce dell'andamento di questa audizione, che penso già domani possiamo inviarvi. Allora, come diceva la dottoressa Reggio, a cui mi ricollego molto facilmente, ci troviamo di fronte a delle gravissime criticità nel decreto legge numero 100, perché non attua quel bilanciamento necessario che è necessario per implementare le normative europee, senza il quale le normative diventano non soltanto squilibrate, ma probabilmente si aprono gravi profili di legittimità delle stesse. Intervengo su alcuni di questi punti, ovviamente, sostanzialmente su tre punti. Il primo, il testo non prevede l'istituzione dell'autorità indipendente di monitoraggio, che pure è obbligatoria e disciplinata dall'articolo 10 per il regolamento screening e dall'articolo 43 per il regolamento procedure. Non si tratta di un addendum o di qualcosa che in qualche modo certo migliora, fortifica per così dire la normativa, ma di un organismo fondamentale che deve vigilare, lo dice molto chiaramente il testo, sull'applicazione, no? Monitora il rispetto del diritto dell'Unione e anche del diritto internazionale, compresa la Carta sui diritti fondamentali, garantisce un trattamento efficace della procedura e interviene in caso di segnalazioni di irregolarità. La sua mancanza è una mancanza che provoca, è una garanzia imprescindibile. Non è possibile applicare il regolamento screening e neppure il regolamento procedure senza queste previsioni, perché siamo di fronte sostanzialmente a mio avviso ci sono profili di incompatibilità, no? Con l'ordinamento costituzionale e con per l'appunto i regolamenti europei che si dice essere recepiti, ma non possono essere recepiti per così dire alla carte. Alcune norme sì, altre norme no, una volta sì, una volta no, questo lo faccio dopo, un'altra volta no. Ci sono delle procedure che o funzionano con il bilanciamento delle garanzie oppure non sono per l'appunto conformi a quello che il diritto europeo prevede. Il caso della mancanza di autorità di monitoraggio è assolutamente evidente. È anche evidente un altro profilo, sempre sullo screening, che forse è il regolamento più problematico in questo. La parte più problematica è quello che insieme all'amico Iafrate dicevamo proprio, anche ci siamo sentiti su questo. Siamo di fronte a una sorta di delegificazione della normativa, perché le procedure per l'identificazione delle vulnerabilità vengono demandate a un atto amministrativo quali le linee guida elaborate dal Ministero dell'Interno, ma in realtà siamo in presenza di dei diritti fondamentali che vanno normati dalla fonte primaria e non dalle linee guida, perché è chiaro che troveremmo, quindi qua parlo dell'articolo 10 ter comma 1 come novellato per l'appunto, perché ci troviamo di fronte per l'appunto a una arbitraria riduzione, no? A una fonte amministrativa di materia coperta da riserva di legge. Va cambiato assolutamente il testo in questa parte, che tra l'altro, lo facciamo notare, è in violazione dell'articolo 21, paragrafo secondo, del regolamento procedure, non prevede un ruolo di autorità sanitarie, delle autorità sanitarie come autorità pertinenti. Il regolamento è molto chiaro, nel caso, dice, l'altra rispetto all'autorità dell'interno, chiaramente all'autorità che attua il regolamento, nel caso in cui altra autorità nazionale pertinente, e qui è l'unica autorità pertinente, l'autorità sanitaria, sociosanitaria, il indichino attraverso, ripeto, normative che devono essere previste dalla norma primaria, quali sono i profili di incompatibilità con la procedura accelerata di frontiera, questa non ha luogo. Ma nel testo sostanzialmente, che già non c'è, ma appunto perché poi è tutto inserito nelle cosiddette appunto SOP, cioè nelle procedure di amministrative esecutive sugli screening, in realtà non c'è nessun ruolo dell'autorità sanitaria reale, ogni tanto viene citata, ma siamo di fronte appunto a una sostanziale sottrazione di competenze che ha però conseguenze giuridiche molto gravi, perché per l'appunto è lo stesso regolamento che disciplina la possibilità di appunto non applicare la procedura cerca di frontiera, ma passiamo ai casi fondamentali, le vittime di tratta, le vittime di tortura, persone per l'appunto che hanno subito violenza di genere, persone che hanno subito trattamenti inumani e degradanti, minori non accompagnati, anche presenti nel nucleo, presenti con il proprio nucleo familiare. Insomma, è un'immensa materia che non è regolamentata sostanzialmente, che appunto è demandata a pure linee amministrative. Sempre nel solco delle medesime, come vedete, gravi carenze, ma è stato già accennato, nulla si dice sulla consulenza legale, no? Legal counseling nel testo appunto della versione inglese, non è l'informazione legale data dall'ente gestore dei centri di accoglienza, ammesso che venga fatto, di fatto sappiamo che non viene fatto. Ma qui è un'altra cosa completamente. Il testo dall'articolo 15 all'articolo 16 all'articolo 18 del regolamento dicono con estrema chiarezza che parliamo di una di un diritto del richiedente a ricevere la consulenza legale individuale, non informazione, la consulenza. Il consulente accede al fascicolo, accede ai luoghi nella quali la persona si trova, segue l'intero iter della domanda, ma se non c'è, se non è disciplinata questa funzione, siamo di nuovo al fatto che una misura di bilanciamento della compressione delle garanzie in sede procedurale, perché dobbiamo dircelo, è chiaro che la procedura accelerata di frontiera prevede una compressione delle garanzie ordinarie che va bilanciata dalla presenza per l'appunto del monitoraggio indipendente, della consulenza legale, eccetera, e questa non c'è. Ultima profilo che però è fondamentale è come è stato istituito la previsione degli uffici del processo stralcio nelle sezioni specializzati per come dire, il recuperare l'arretrato sostanzialmente. Ma come è stata delineata, presenta profili gravi di illegittimità costituzionale, perché si interviene con l'inserimento di giudici di pace, no, per la durata di 3 anni che dovrebbero intervenire a smaltire l'arretrato che si è accumulato prima del 12 giugno 2026. Ma qua siamo di fronte a chiare violazioni, perché il primo è il divieto di distogliere chiunque dal giudice naturale precostituito per legge. I ricorsi già incardinati hanno già il giudice assegnato, ma c'è anche una violazione della riserva di legge in materia di istituzione e regolamentazione dei magistrati che esercitano la funzione giurisdizionale, l'articolo 102, il divieto di istituire giudici speciali, perché il problema non è che vengono aggregati dei giudici onorari, purché però formati ovviamente precedentemente, non quando entrano in servizio, ma che si tratta di una funzione temporanea, no? È dedicata solo a una materia, cioè non vengono integrati alle sezioni specializzate, ma vengono integrati alle sezioni specializzate solo per la materia dell'asilo e solo per smaltire l'arretrato, e in questo c'è questi profili, diciamo, seri di illegittimità costituzionali, possibili profili di illegittimità che noi evidenziamo. Quindi ci sono moltissime materie, io mi fermo solo qui perché appunto i miei colleghi continueranno, ma come vedete sono veramente molto serie le problematiche che vanno tenute in considerazione.
0: Allora, c'è qualcuno che desidera intervenire? Senatore Giorgis. Sì, lui l'ho visto. Senatore Giorgis.
2: Grazie. Professor Schiavone, a suo avviso questa parziale attuazione, se non viene colmata, se noi in sede di conversione non procediamo anche a sostanziare le altre parti che i due regolamenti prescrivono, potrebbe tradursi anche in una illegittimità di questo testo, perché solo in parte, come dire, corrispondente al dettato europeo, e perché in questa, diciamo, parzialità si consuma quello sbilanciamento che lei ha messo bene in evidenza. Anche perché, io lo sanno bene i colleghi, specialmente i colleghi della prima commissione, forse non lo sanno i colleghi della seconda, ma il disegno di legge che veniva prima ricordato dalla dottoressa Reggio, cioè quello che dovrebbe dare attuazione organica alla normativa europea, è praticamente finito su un binario morto. Noi abbiamo fatto un calendario di audizioni che non sono mai iniziate, mentre stiamo facendo le audizioni sul decreto legge.
0: Senatore Giorgis, la prego di fare domande.
2: E la domanda è questa, la domanda è, siccome l'altro non esiste, sì, non esiste, prego, più, e devono saperlo i nostri auditi, che i lavori parlamentari prevedono questa, diciamo, scelta,
0: devono sapere qual è la sua domanda.
2: E devono anche sapere, di conseguenza, se questo, che sarà l'unica attuazione, è un'attuazione, a loro giudizio, diciamo, conforme alla normativa europea.
0: Grazie. Dottore Schiavone, a lei la parola.
3: Come ho detto prima, rispetto ad alcuni articoli ci sono anche profili di violazione del diritto costituzionale, quindi per esempio la sezione stralcio, naturalmente. Però per altri profili, sì, io credo che la norma potrebbe essere, sicuramente si presta in alcuni profili, in alcuni aspetti, a un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, proprio perché quell'impianto di bilanciamento delle garanzie non è assolutamente rispettato, ma c'è solo un pezzo, per così dire, e non l'altro. E infine la questione che va un po' a scavallo della non regolazione per norma primaria delle procedure di screening, soprattutto quelle per l'individuazione delle situazioni vulnerabili, è chiaramente più una materia interna, ma è anche una materia comunitaria, cioè sì, entrambi i piani sono sempre presenti. Io non avrei dubbi sul fatto che non è che le norme non sono solo carenti, ma sono appunto in realtà illegittime, proprio per questa irriducibile, no, e insanabile, diciamo, non equilibrio, no, rispetto a quello che è stato voluto anche dal legislatore europeo. Sì, quindi la mia risposta è sì.
0: Grazie, dottore. Allora, lei credo ci abbia anticipato che manderà una memoria, giusto?
3: Sì, quindi come cavolo, mandiamo una memoria. Sì.
0: Grazie mille. Allora, a questo punto do il benvenuto all'avvocato, vediamo se c'è, Emanuele Regondi.
4: Sì, buongiorno Presidente.
0: Ah, eccolo, coordinatore, buongiorno, dell'AIGA. Anche lei aveva sentito un po' le nostre regole organizzative. La ringrazio in nome della Commissione.
4: Assolutamente.
0: E le cedo la parola.
4: Grazie mille Presidente, onorevoli senatrici, onorevoli senatori, io vi porto il ringraziamento dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati e del Presidente Luigi Bartolomeo Terzo per l'opportunità che ci avete concesso di poter interloquire rispetto al disegno di legge 1939. Ecco, dal nostro punto di vista ovviamente noi vorremmo formulare delle osservazioni che riguardano quelle che sono le tematiche che riteniamo essere più vicine alla giovane avvocatura e di cui AIGA si è sempre nel tempo occupata. Per cui innanzitutto il primo tema posto dall'articolo 1, quello dell'esame di abilitazione alla professione, senz'altro AIGA esprime una piena condivisione rispetto a quelle che sono le finalità di questa norma, riconoscendovi l'attuazione di un modello che la giovane avvocatura aveva da tempo indicato come preferibile, seppur, e verrò dopo a queste considerazioni, con la necessità di alcune, a parere dell'associazione, integrazioni e modifiche. Da un lato il modello, come dicevo prima, trova il parere favorevole di AIGA perché recepisce in misura ampia la struttura dell'esame che l'AIGA ha sempre sostenuto, quindi le due prove scritte e una prova orale. È un assetto senz'altro molto più chiaro, molto più equilibrato, più sostenibile per i candidati e allo stesso tempo anche coerente con quella che è la proposta di riforma contenuta nella legge professionale forense che è in corso di approvazione appunto in Parlamento. Nel merito l'apprezzamento va soprattutto alla conferma della possibilità di utilizzo di codici annotati con la giurisprudenza perché consente ai candidati di lavorare su un materiale realistico, così come la struttura della prova orale che è costruita intorno alla soluzione di un caso pratico più che su un'interrogazione puramente nozionistica e anche appunto sicuramente il favore va a quelle che sono state le garanzie di indipendenza e imparzialità che sono state introdotte per la composizione delle commissioni d'esame. Dall'altro lato, e qui vengo, dicevo prima, al tema delle integrazioni e delle modifiche, non si può fare a meno di rilevare come l'esclusione della videoscrittura, che è ormai uno strumento imprescindibile nell'esercizio quotidiano della professione forense, rappresenti un'occasione mancata per proiettare la riforma verso una dimensione realmente moderna e al passo con le esigenze della professione. E allo stesso modo appare, a nostro giudizio, opportuno al fine di garantire una trasparenza e una piena parità di trattamento tra tutti i candidati delle diverse corte d'appello, che il sorteggio poi per l'estrazione della lettera dell'alfabeto che determina l'ordine dello svolgimento della prova orale sia anticipato e avvenga contestualmente a quello destinato all'abbinamento delle sedi per la correzione della prova scritta. E l'ultima indicazione, non meno importante, riguarda le materie scelte del candidato per la prova orale e in particolar modo la previsione del comma 3 all'interno della quale figura il diritto internazionale, laddove invece nelle vecchie formulazioni è sempre stato contemplato il diritto internazionale privato. Ecco, a parere di AIGA questa discrasia rischia di generare una certa incertezza e anche di compromettere i piani di studio ormai consolidati dei praticanti avvocati con cadute anche negative sulla loro preparazione. Quindi l'AIGA auspica in questo senso che in sede di revisione del testo venga ripristinata la corretta indicazione del diritto internazionale privato. L'ultimo aspetto relativo all'articolo 1 riguarda più che altro l'esigenza di un coordinamento tra questa appunto previsione e quello che dicevo prima essere il percorso di riforma forense con specifico riferimento ovviamente alle modalità di accesso alla professione forense, perché è evidente che sebbene appunto il contenuto dell'articolo 1 sia assolutamente condivisibile nel merito, questa soluzione è una soluzione adottata con lo strumento dell'urgenza e quindi AIGA continua a ritenere preferibile che si giunga in tempi non eccessivamente lunghi ad una definitiva riforma organica dell'accesso alla professione inserita nell'ambito della riforma della legge professionale. Il secondo tema di cui volevo occuparmi è quello previsto dall'articolo 3, che riguarda nello specifico il GIP collegiale in ambito cautelare. E diciamo l'associazione prende atto di quello che è il differimento dell'efficacia di queste disposizioni, temendo che questo possa essere il primo di numerosi e progressivi differimenti di una riforma che, nelle intenzioni dichiarate, assolutamente condivise dalla nostra associazione, avrebbe dovuto rafforzare le garanzie degli indagati in materia di libertà personale. In questo senso la relazione illustrativa del decreto motiva il differimento con la necessità di contemplare le indispensabili attività organizzative di copertura degli organici e a parere di AIGA si tratta però di ragioni queste che erano ampiamente prevedibili già all'epoca dell'approvazione della legge e che peraltro erano già state puntualmente segnalate da più voci sia nel dibattito scientifico che nel dibattito forense. In questo senso il dato numerico è abbastanza eloquente. Noi abbiamo sul territorio nazionale 39 uffici GIP con un organico inferiore a 3 magistrati e 28 uffici composti esattamente da 3 magistrati, che è il numero minimo per costituire un collegio cautelare. E anche l'eventuale appunto apertura di procedure concorsuali per appunto il reclutamento di nuovi magistrati è una misura comunque che l'associazione ritiene inidonea a risolvere questo problema endemico e strutturale, perché come tutti sappiamo i neomagistrati vengono destinati come primo incarico alle funzioni giudicanti di primo grado e non specificatamente agli uffici G. La questione diventa poi ulteriormente problematica se si considera che è in corso anche un contestuale progetto di revisione della geografia giudiziaria che porterebbe alla riapertura di 5 tribunali già soppressi con tutte le esigenze di copertura del personale che questa riapertura comporterebbe. Quindi, per concludere su questo aspetto, pur condividendo senz'altro la riforma e la previsione della collegialità del GIP, perché risponde a una reale esigenza di rafforzamento delle garanzie della persona sottoposta alle indagini, il rischio appunto è che si giunga sostanzialmente ad un rinvio prolungato senza che poi possa appunto effettivamente darsi un chiaro cronoprogramma vincolante per il raggiungimento delle condizioni organizzative necessarie, che sono il fulcro essenziale perché questa riforma possa davvero partire. E quindi l'auspicio dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati è che in sede di conversione venga non solo appunto ratificato il differimento ovviamente, ma vengano anche introdotti dei meccanismi che rendano il raggiungimento delle condizioni organizzative una priorità verificabile e non più rinviabile. E in questo senso va anche la riflessione dell'associazione rispetto al comma 2 e anche al comma 3, che riguardano appunto altrettanti differimenti in tema appunto di migrazione delle intercettazioni e in tema appunto di operatività del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie che scontano le medesime problematiche che ho evidenziato. Grazie. Un discorso a parte va poi fatto, concludo, per quanto riguarda l'ufficio del giudice di pace. Anche qui la problematica è ovviamente endemica, è una situazione appunto ormai prossima al collasso quella del giudice di pace, per cui nell'immediato senz'altro è possibile ed è auspicabile appunto, e condivide l'AIDA in questo senso, da un lato il rafforzamento dei poteri organizzativi attribuiti al Presidente del Tribunale e dall'altro lato anche la scelta di prorogare le competenze civili del giudice di pace, ma anche qui il tutto passa necessariamente per una revisione appunto e un approccio molto più sostanziale e non d'urgenza alla questione delle carenze organizzative, questione su cui AIGA peraltro era già intervenuta sottoponendo al Ministero una serie di proposte, come ad esempio la possibilità.
0: Grazie,
4: per
0: chiudiamo questa prima parte perché
4: sì,
0: non andiamo oltre.
4: La ringrazio.
0: Ora tanto avrà di nuovo la parola il senatore
4: Badoglio. Nessun problema.
0: Senatore, ok.
5: Sì, grazie. Due domande molto veloci. La prima, stamattina il presidente del CNF ha spiegato con grande chiarezza qual è il motivo per cui si è messo in questo decreto legge il nuovo sistema di esami che stiamo anche esaminando nella nuova legge professionale forense. Il motivo è si vuole che questo nuovo sistema venga utilizzato già nella prima sessione di esame utile, cioè nella prima sessione di esame che c'è, e cioè a novembre prossimo. Questo è il motivo. Quindi voi su questo siete d'accordo o avreste preferito che invece la sessione d'esame di novembre si facesse con l'attuale sistema e non quindi con... Ecco, quindi questa è la prima domanda. Seconda domanda, sul tema proroga dell'entrata in vigore del GIP collegiale e anche della nuova competenza del giudice di pace. Non ritenete anche voi, tenuto conto delle criticità che, come giustamente lei ha segnalato, erano state evidenziate dall'Universo Mondo quando venne inserito il GIP collegiale, e anche con riferimento probabilmente alla competenza del giudice di pace, non ritenete che più che un problema di natura organizzativa ci sia da rivedere in maniera significativa la misura tenuto conto del fatto che o si aumenta l'organico di un terzo dei magistrati addetti all'ufficio del giudice delle indagini preliminari, questo problema non si risolverà mai e quindi forse conviene più che concentrarsi sui problemi di natura organizzativa, rivedere un po' questa misura, perché siamo tutti d'accordo che il giudice collegiale offre più garanzie, ma bisogna fare anche i conti con le risorse a disposizione, con i giudici a disposizione. Quindi vi chiedo, l'ho già chiesto anche stamattina ad altri rappresentanti degli organismi forensi, non è il caso in realtà di rivedere un po' il merito di quella misura alla luce delle difficoltà pratiche che tutti segnalavano e che oggi, diciamo, sono venute al pettine come i famosi nodi?
0: Grazie senatore Bazzoni. Il senatore Scalfarotto.
6: Sì, io sono particolarmente interessato al parere dei giovani avvocati, perché volevo capire, al di là della tempistica che, diciamo, effettivamente è molto accelerata per chi sta già preparando questo concorso, e quindi volevo anch'io chiedere, come il collega Bazzoli, se il rappresentante dei giovani avvocati ritenga che vi sia merito per l'urgenza del provvedimento. Questo è un decreto legge, quindi, tra l'altro, che stralcia un pezzo di una legge già all'esame del Parlamento, è una manovra un po' curiosa, diciamo. Ci si chiede se davvero sia giustificata questa urgenza, ma anche, posto che si passa da una a due prove, se i giovani avvocati ritengano che questo inasprimento della prova abbia una sua giustificazione, e cioè se voi condividete il fatto che la barriera all'ingresso venga elevata e quindi che coloro i quali già esercitano la professione si ergano, diciamo, a giudici della qualità di coloro che vogliono entrare nella professione, che in termini di mercato liberale è chiaramente una sorta di quanti siete dove andate, un fiorino, insomma, per capirci, è una barriera all'ingresso bella e buona. Quindi dagli mi interesserebbe capire ai giovani avvocati se non ritengano, posto anche che gli aspiranti diminuiscono di anno in anno, posto anche che uno degli obiettivi del decreto, per quello che dice la relazione illustrativa, è anche di omogeneizzare le differenze tra distretto e distretto, e noi sappiamo benissimo che le statistiche ci dicono che fare il concorso in un posto e in un altro comporta rischi e possibilità di successo molto differenti, se non sia necessario, e lei faceva un riferimento durante la sua esposizione ma poi non è andato in profondità, se non sia il caso invece di ripensare completamente a questo tipo di selezione, posto anche che altre professioni liberali, come è stato detto anche oggi durante le altre audizioni, per cui per diventare avvocato si fa una cosa, per diventare commercialista tutta un'altra, per diventare ingegnere ancora un'altra ancora, perché poi, appunto, in qualche modo la discrezionalità di chi già esercita la professione e quindi ha già la posizione con la relativa rendita tende a modificare il modo in cui si valuta chi aspira a entrare in quel lavoro, in quella professione.
7: Grazie e buonasera, avvocato.
4: Buonasera.
7: Buonasera. Allora, senatore Giorgis, prego.
2: Grazie Presidente. Io vorrei chiedere all'AIGA ciò che abbiamo questa mattina chiesto anche al Consiglio Nazionale Forense, cioè se ci possono far avere una loro valutazione della parte del decreto legge che si occupa dell'attuazione del patto sull'immigrazione, in particolare di tutte quelle disposizioni che incidono sulla condizione degli stranieri e sulle procedure che vengono qui, diciamo, introdotte, perché credo che forti della loro esperienza professionale, del loro essere, io credo, cioè, direttamente coinvolti, abbiano maturato una esperienza che per noi può essere importante ascoltare. Quindi se ci potesse, ecco, tipo l'assistenza legale, come avviene, se avviene per davvero, la direttiva ha sentito di sicuro le considerazioni del professor Schiavone prima. Mi permetto anche se può sembrare non molto garbato, di chiedere questa nota e di chiedere questa, diciamo, valutazione entro tempi abbastanza stringenti, perché noi abbiamo comunque una già fissata la data della presentazione degli emendamenti, che è stata, diciamo, poco prima dal Presidente ridefinita nella giornata successiva di giovedì, però per leggere la nota e per diciamo, predisporre degli emendamenti noi abbiamo bisogno, ovviamente, come puoi immaginare, di qualche tempo. E quindi se poteste offrirci questo vostro contributo di esperienza, io credo che per noi sarebbe molto, molto importante. Grazie.
7: Grazie. Ultima domanda, senatore Lisei.
8: Grazie Presidente, saluto l'avvocato, sono stato uno dei fondatori di AIGA.
4: Buonasera.
8: Sono stato uno dei fondatori, ma quando ero giovane, adesso purtroppo non posso più annoverarmi. E, no, volevo riportare un attimo a quello che è accaduto stamattina, perché le domande vanno poste correttamente. Il Presidente del CNF ci ha detto stamattina che, essendoci in discussione un provvedimento che modificherà la struttura dell'esame di accesso alla professione, ha ritenuto condivisibile il fatto di intervenire oggi, perché quel provvedimento ha messo e metteva in discussione, in difficoltà, chi oggi preparava e stava preparando l'esame, perché il rischio è di non sapere il prossimo, il futuro esame, se avverrà con le regole attuali o con le eventuali regole future. E quindi, per dare una certezza ai giovani avvocati che si stanno preparando, ritiene opportuno un provvedimento d'urgenza, perché così consente a queste persone di prepararsi sapendo bene quali saranno le regole del gioco, non perché si è scelto dall'alto. Il Presidente del CNF ha detto un'altra cosa. Ha detto c'è un provvedimento in esame, questo provvedimento in esame rischia di andare a cavallarsi con l'esame d'avvocato e quindi di non dare certezze, e quindi è giusto e riteniamo utile e abbiamo condiviso l'intervento d'urgenza per dare certezza a chi l'esame lo sta preparando. Volevo chiederle se condivide rispetto a questo questa valutazione. La seconda domanda è, non so quanto lei è giovane, io purtroppo non lo sono più, quando ho fatto l'esame io c'erano 3 prove scritte, c'erano 5 materie orali più deontologia professionale. Ritiene rispetto ad allora che l'attuale formulazione che è prevista sia un po' deflattiva rispetto al carico che c'era quando questo vecchietto ha sostenuto l'esame, e quindi vada già incontro in parte a un'esigenza anche di sburocratizzazione, o la richiede peggiorativa rispetto all'esame che hanno sostenuto alcuni di noi?
7: Allora, abbiamo terminato le domande, purtroppo le devo chiedere una estrema sintesi nelle risposte per questione di tempi. Grazie.
4: Assolutamente, grazie Presidente, grazie senatori per le domande. La prima risposta riguarda la memoria. Per quanto riguarda l'attuazione del patto di immigrazione, mi impegno personalmente, ma anche a nome dell'associazione, a far pervenire le nostre osservazioni quanto prima, quindi assolutamente senatore Giorgis, sarà nostra cura presentare queste osservazioni. Per quanto riguarda invece la questione relativa al provvedimento d'urgenza adottato per l'esame di Stato, senz'altro AIGA è favorevole a questa misura, tant'è che già in tema di decreto mille proroghe aveva sollecitato, poi senza successo purtroppo, che venisse ulteriormente prorogato il regime che era in vigore in precedenza, quindi quello della prova scritta e quello della prova orale. E successivamente, nello specifico nel marzo di quest'anno, a seguito del mancato rinnovo dell'emendamento sull'esame di Stato, aveva chiesto e ottenuto anche un tavolo di confronto con il Ministero e col CNF, da cui è diciamo uscito anche questo compromesso, chiamiamolo così, rispetto alle modalità di svolgimento dell'esame di Stato, quindi con le due prove scritte e con la prova orale. Quindi anche da questo punto di vista AIGA è assolutamente pienamente soddisfatta, considerato anche la circostanza che, per venire all'ultima considerazione che era stata fatta durante le domande, si è ritenuto che da un lato la formulazione del 2012, che di fatto è rimasta inattuata con la legge professionale del 2012, fosse ormai in un certo senso anacronistica, visti appunto i numerosi emendamenti e visti anche poi il mutamento radicale dei tempi, così come in precedenza si era ritenuto che il vecchio esame di Stato, che poi quello che ho fatto anch'io, dovesse essere in questo senso ammodernato e dovesse avere un'impostazione, diciamo, più pratica e concreta, come è quella che si è cercato di dare con questo disegno di legge, quindi un'impostazione che parte comunque da una competenza specifica, dalla capacità di risolvere un caso concreto e quindi che non abbia un imprinting esclusivamente nozionistico, ma che dia conto di quello che è l'effettiva preparazione anche sul campo, passatemi il termine, del candidato che si accinge a fare la professione. Per quanto riguarda invece la questione del giudice di pace e del GIP, diciamo che per quanto riguarda AIGA posizione è ovviamente una posizione, come dicevo prima, di valutazione favorevole di quella che è la riforma in sé. Se vogliamo appunto trovare una criticità è quella che esponevo prima, cioè rispetto alle tempistiche di attuazione a fronte ovviamente di questa situazione di grave carenza amministrativa e di grave carenza anche del personale poi giudicante. Quindi in questo senso ovviamente AIGA scinde, diciamo, i due profili e la censura, se vogliamo chiamarla così, da parte della nostra associazione si ricollega fondamentalmente alla scelta di introdurre in questo momento, di prevedere in questo momento questo tipo di riforma senza fare i conti di quello che è con quello che è la situazione attuale. Quindi da un lato molto bene la riforma, dall'altro lato meno quelle che sono state le tempistiche.
7: Perfetto, la ringrazio. Naturalmente grazie a voi. Puoi rimanere collegato se lo desidera. E allora proseguiamo con il professor Paolo Iafrate, al quale do il benvenuto sempre in collegamento, docente di economia e le migrazioni presso l'Università di Tor Vergata in Roma, al quale cedo la parola per il suo intervento per un tempo massimo di 10 minuti, salvo poi le domande e l'eventuale replica. Prego. Prego, prego.
9: Ah, grazie, non sentivo. Illustri presidenti, onorevoli senatori e senatrici, vi ringrazio tanto per l'invito e l'opportunità di offrire un contributo al disegno di legge 1939 di conversione del decreto legge del 12 giugno 2026, numero 100. In particolare, il secondo capo del decreto legge attua i regolamenti dell'Unione Europea 1346, 1348, 1351, 1356, 1358 relativi proprio al patto europeo migrazione asilo. L'uso del decreto legge a fronte dei due anni di adeguamento, a mio avviso, presenta delle dubbi di omogeneità, in quanto contiene delle norme relative all'immigrazione, ma anche alla digitalizzazione della giustizia e all'abitazione forense. Tanto premesso, mi concentro sulle quattro criticità principali: il fermo amministrativo per lo screening, la definizione di rischio di fuga, l'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico e la mancata istituzione dell'organismo di monitoraggio indipendente, già detto anche dagli illustri colleghi che sono intervenuti prima di me e colleghi. L'articolo 12 introduce un fermo amministrativo fino a 72 ore per consentire su identità e servizio scopi. La misura è disposta all'autorità pubblica di sicurezza, comunicata al procuratore della Repubblica e sottoposta a convalida del giudice di pace entro 48 ore. Ebbene, siamo di fronte a una restrizione di libertà personale non assistita dalle garanzie dell'articolo 13 della nostra Carta Costituzionale. A differenza del fermo penale, manca un piano contraddittorio. La convalida è affidata a un giudice non specializzato, quale il giudice di pace. La base legale è affidata a una fonte che non soddisfa pienamente la riserva di legge e la natura amministrativa della misura non esclude la necessità di tutele equivalenti a quelle previste per ogni limitazione di libertà personale. Il secondo punto riguarda la definizione del rischio di fuga, e qui mi faccio riferimento agli articoli 10 e 12, che modificano l'articolo 5 e 6 del decreto legislativo 142 del 2015. Gli articoli 10 e 12 introducono un catalogo dettagliato di circostanze che integrano il rischio di fuga, accanto a elementi oggettivi, mancanza di documenti o di alloggio. Compaiono indicatori fortemente discrezionali, la volontà di contestare disposizioni dell'autorità o di raggiungere altri stati membri, disumibili anche da comportamenti concretamente suoi. In particolare, ci sono delle clausole vaghe che attribuiscono all'autorità amministrativa una discrezionalità eccessiva ad avviso di questo difensore, di questo. Perché? Per quale motivo? Perché la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella sentenza Ashodor, ha stabilito che le basi normative per la detenzione devono essere sufficientemente accessibili, precise e prevedibili nella loro applicazione, per evitare qualsiasi rischio di arbitrarietà. La disposizione in particolare contrasta con tale principio, inoltre il trattenimento in frontiera deve durare il meno possibile. Anche questo è un aspetto di cui tener conto. La disposizione contrasta con tale principio, inoltre il trattenimento in frontiera deve durare il meno possibile, come abbiamo detto, e deve essere mantenuto sussiste una prospettiva ragionevole di allontanamento, come stabilito proprio dal regolamento europeo 1356 del 2024. Un'altra criticità che abbiamo avvisato con altri colleghi, l'articolo 10 inserisce l'articolo 5 ter del decreto legislativo 142 del 2015, obbligo di risiedere in un luogo determinato con segnalazione periodica obbligatoria per i richiedenti in procedura di frontiera e attivabile per chiunque sia a rischio di fuga. È un vero e proprio confinamento amministrativo, formalmente non qualificato come trattenimento, ma di fatto restrittivo alla libertà personale per un periodo che può raggiungere anche le 12 settimane. A riguardo richiamo quanto già stabilito dalla Corte di Giustizia nelle cause 924 del 2019, 925 del 2019,

0: Solo un cenno alle altre criticità. L'articolo 11 modifica l'articolo 35 bis e l'articolo 35 ter del decreto legislativo 25 del 2008, introducendo l'effetto sospensivo del ricorso con dinieghi di procedura di frontiera. Ebbene, come già ribadito la Corte di Giustizia nella sentenza del 4 ottobre 2024 e quella del 1 agosto 2025, sentenze Alace e Campelli 759 del 2025, vi è poi una delegificazione tramite procedure operative standard, che affida atti al Ministero dell'Interno aspetti cruciali come l'uso della forza, la gestione delle vulnerabilità e le modalità di trattenimento in base anche a quanto già stabilito dai servizi di legge costituzionale. Inoltre, come già illustrato da qualche altro auditore, gli articoli 15 e 16 potenziano gli uffici e istituiscono un ufficio per il processo stralcio presso sezioni specializzate affidando a giudici onorari di pace funzioni decisorie piene. Una scelta però che pone gli interrogativi sul rispetto proprio del giudice naturale, ai sensi dell'articolo 25 della Costituzione, e sulle garanzie di professionalità e indipendenza. In ultimo, come già richiamato da altri colleghi, il regolamento 1356-1348 impongono agli Stati di istituire un meccanismo indipendente che vada a vigilare sul rispetto dei diritti fondamentali durante lo screening e le procedure di frontiera. L'Agenzia dell'Unione Europea per i diritti fondamentali ha già precisato che il mandato deve coprire condizioni di trattenimento, accesso alla difesa, tutela delle vulnerabilità e rispetto del principio di non respingimento. Stessa cosa anche la Commissione europea, con la comunicazione del 8 maggio 2026, ha sollecitato un'applicazione uniforme e tempestiva del patto. Ebbene, il decreto-legge non fa riferimento a questo organismo di monitoraggio. L'Italia non l'ha ancora istituito né designato. Questa ammissione crea una vulnerabilità sistemica, un po' di garanzia che va a violare gli obblighi europei e potrebbe esporre lo Stato a una procedura di infrazione, che fa venire meno anche i presupposti di legittimità. Occorre intervenire subito affidando un organo preesistente, quale potrebbe essere il Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Private e Libertà Personale, e ove si ravvisa la necessità anche il Garante della Protezione dei Dati Personali, uno specifico mandato legale che le estenda competenze e poteri ispettivi. L'organismo dovrà verificare la concretezza dell'esame individuale, la dignità del trattamento, l'attenzione ai minori e vulnerabili, le condizioni in materia di accoglienza e trattenimento, il rispetto delle garanzie procedimentali e l'effettiva accessibilità ai mezzi di ricorso. Dovrà inoltre rivalutare le ricadute sui diritti fondamentali, eventuali piani di emergenza e in presenza di fondate denunce di violazioni poter attivare autorità investigative competenti. In altri termini, si possono ravvisare dei profili di incompatibilità con la Costituzione, con la Carta fondamentale dei diritti dell'Unione Europea, l'articolo 47, ad esempio, gli articoli della Corte della nostra Carta Costituzionale, l'articolo 13 della Costituzione, e quanto già stabilito dalla Corte di Giustizia Unione Europea da parte della CEI. Cosa si prevede in sede di conversione? Istituire con legge l'organismo di monitoraggio indipendente, dotato di poteri ispettivi effettivi, accesso ai centri e obbligo di reporting, identificando il Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Detenute o priva della libertà personale. Rinforzare le garanzie giurisdizionali con il fermo amministrativo per il confinamento in frontiera o per l'esecuzione di sede in un luogo specifico, prevedendo che la convalida sia affidata a un magistrato specializzato in immigrazione, assicurando un effettivo contraddittorio e un'assistenza legale effettiva. Ridefinire il rischio di fuga, non ancorandolo a criteri vaghi, ma allegati alla condizione del migrante. Evitare di delegificazione, inserendo nella legge disposizioni essenziali sulle procedure di accertamento e gestione dei centri, riservando atti regolamentari sugli aspetti tecnico-esecutivi. Altro aspetto importante, potenziare in modo stabile gli organici amministrativi e giudiziari con risorse adeguate e formazione specifica, per non comprimere il principio del giudice naturale. Altro aspetto, in ultimo, prevede un regime transitorio che fino all'entrata in vigore in funzione del meccanismo di monitoraggio consenta l'accesso ai centri da parte di organizzazioni umanitarie, società civile e garantisca trasparenza nelle procedure. Onorevoli senatori e senatrici, è necessario un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra la salvaguardia dell'ordine pubblico e dei diritti fondamentali e, come già ricordato la nostra consulta, nella sentenza 253 del 1997, le ragioni della solidarietà umana non possono essere affermate al di fuori di un corretto bilanciamento dei valori in gioco. Spetta quindi ora agli operatori di diritto, con il contributo di tutti gli operatori, realizzare questo equilibrio. Grazie per l'attenzione e resto a disposizione per ogni approfondimento.
1: Grazie professore. Allora, per le domande il senatore Giorgi, prego.
2: Grazie Presidente. Io, oltre naturalmente a chiedere anche a lei di farci avere dei suggerimenti il più possibile puntuali su come integrare, come rimediare ai molti profili di dubbia legittimità che lei ha sottolineato, io le vorrei chiedere anche, diciamo, alla luce di quelle che sono le sue specifiche competenze

0: di docente e di studioso, se a suo giudizio questa disciplina, questo decreto legge, per come è strutturato, per la sua parzialità, per il suo, diciamo, procedere soltanto a dare seguito ad alcune disposizioni del patto europeo, possa sollevare un problema di ulteriore diffusione di quella piaga sociale, economica che purtroppo è presente nel nostro paese e che riguarda moltissime persone che sono oggetto di sfruttamento, che sono oggetto in molti casi di vera e propria schiavitù. Abbiamo visto le condizioni in cui si è scoperto, sono costretti lavoratori irregolari che provengono da altri paesi e che sono, diciamo, impegnati nella raccolta dei pomodori o nelle attività, insomma, più pesanti e più difficili. Ecco, questa economia sommersa, vero e proprio cancro che è presente nel nostro paese e che ha delle ripercussioni innanzitutto dal punto di vista della violazione di fondamentalissimi diritti umani, ma anche dal punto di vista di una, diciamo, corretto dispiegarsi della concorrenza, perché è evidente che le imprese che non ricorrono a questo sfruttamento e che non si avvalgono di questa manodopera hanno dei costi superiori e quindi devono competere attraverso un meccanismo che è di concorrenza sleale. Ecco, io le chiedo se questo tipo di attuazione, questo tipo di provvedimento, a suo giudizio, rischia di ripercuotersi anche su un'ulteriore diffusione di questo mercato dello sfruttamento che sostiene purtroppo un pezzo di economia malata del nostro paese. Grazie.
1: Grazie.
2: Grazie,
1: Prego, senatore Cataldi.
3: sì, professore, lei ha parlato, insomma, di dubbi di omogeneità. Insomma, io direi che questi dubbi li possiamo anche fugare perché abbiamo messo insieme, insomma, l'esame d'avvocato con il tema dell'immigrazione, non c'entrano nulla, non si capisce perché sono in un unico decreto e ritengo che questa scelta sia estremamente grave perché lei sa benissimo che poi va a compromettere, no, il sistema democratico, nel senso che noi abbiamo tempi compressi che vengono riconosciuti per un unico decreto, mentre se li avessero almeno scissi in due parti probabilmente avremmo avuto maggiori spazi e maggiori possibilità. Ha sollevato anche dubbi di costituzionalità. Quindi a questo punto io la domanda che le voglio fare è: qual è l'utilità pratica, operativa, cioè risolve il problema dell'immigrazione? A cosa serve questo provvedimento? Oltre al fatto che porta dietro di sé una serie di problematiche di natura democratica, di natura costituzionale, a cosa può servire?
2: Il tempo a nostra disposizione è finito, lo speciale giustizia si ferma qui, ma vi abbiamo fatto ascoltare ancora una seconda parte delle audizioni che hanno avuto luogo nelle commissioni affari costituzionali e giustizia del Senato riunite il 24 giugno scorso sul disegno di legge 1939, il disegno di legge, lo ricordiamo, contenitore in materia di giustizia e patto europeo, migrazione e asilo, di conversione appunto del decreto governativo. Il capo primo, soprattutto in materia di giustizia, si occupa, l'avete sentito, anche su questi argomenti, delle nuove regole per l'esame di Stato, per l'abilitazione alla professione di avvocato, e il capo 2 invece si occupa appunto dei dettami fissati dal decreto governativo sulla attuazione del patto europeo sulla migrazione e l'asilo nella giurisdizione italiana. Per quanto riguarda lo speciale giustizia è tutto, grazie per l'ascolto che avete avuto sin qui e come sempre buon proseguimento di serata con i programmi di Radio Radicale.
4: 23 in punto, Radio Radicale, questo era lo speciale giustizia a cura di Sergio Scandura. Ora andiamo ad ascoltare un'intervista di Lanfranco Palazzolo al senatore Antonio Nicita sulle sentenze della Corte Suprema degli Stati Uniti e l'amministrazione Trump.
5: Radio Radicale, siamo con il senatore Antonio Nicita del Partito Democratico per parlare del potere di Trump. Allora, io ero un po' curioso di sapere cosa pensa di questa raffica di pronunciamenti della Corte Suprema, di cui abbiamo discusso tanto nel nostro paese, allora, dallo Ius Soli alla Fed, io anche al caso Carroll. Io le volevo chiedere se ritiene che il Presidente degli Stati Uniti sia stato sconfitto da una creatura che lui stesso ha contribuito a formare. Non è che lui ha inventato la Corte Suprema, ci mancherebbe altro, però insomma.
6: No, allora ci sono sicuramente delle sentenze sfavorevoli, alcune meno di quello che sembra, ne parliamo tra un secondo, però bisogna dire che questa raffica di, sembra ci sia una raffica di sentenze, in realtà alcune sono state ritardate, ma derivano soltanto dalla raffica enorme record totale degli ordini esecutivi del presidente Trump. Rispetto a qualunque altro presidente, Trump sta pensando effettivamente di governare attraverso gli ordini esecutivi. Ricordiamo che gli ordini esecutivi non sono, come dire, come i nostri decreti, cioè non sono immediatamente una legge applicabile, sono un ordine di conformarsi da parte delle istituzioni pubbliche, di conformarsi a determinati orientamenti. Quindi coinvolge sicuramente il Parlamento, coinvolge anche i giudici, coinvolge le amministrazioni pubbliche. Ne abbiamo tantissime, siccome molti di questi ordini esecutivi vanno direttamente contro la Costituzione, noi dobbiamo aspettarci che ci siano delle cause in giro per gli Stati Uniti che poi arrivino alla Corte, come è successo per esempio sui dazi. Quindi quando poi la Corte si pronuncia è perché ci sono delle litigation che sono sostenute evidentemente da giudici che sono in vari stati nazionali che poi si rivolgono alla Corte Suprema per avere, diciamo così, una risposta finale. Quindi questo è il percorso. Dopodiché la cosa più importante, ma anche più evidente, sinceramente, era quella sullo Ius Soli, perché Trump puntava a scardinare un principio, a tornare indietro, diciamo, alla prima Costituzione, alla prima formulazione della Costituzione degli Stati Uniti, che riconosceva lo Ius Soli, ma che non lo generalizzava a tutti i cittadini degli Stati Uniti, perché quella era una soluzione fatta soprattutto per i figli degli schiavi. Quindi lui voleva tornare un po' indietro perché molte delle sue costruzioni giuridiche puntano a tornare indietro, cioè ad abrogare successive evoluzioni nel corso giuridico e normativo della storia degli Stati Uniti, per cercare di limitare lo ius soli alla parte relativa ai soli migranti che non siano ancora, come dire, stabilizzati. La Corte Suprema ha detto no, perché questa, diciamo, norma è molto chiara, fa riferimento ai diritti di chi, diciamo, nasce sul suolo americano. La cosa sorprendente, sinceramente, è che comunque questa stessa decisione, che era palese, è stata raggiunta a maggioranza, quindi con una maggioranza di 5 contro 4, che significa che c'è voluto il voto, diciamo, dei due, perché tre sono democratici, dei due votati poi, diciamo, dai conservatori per cercare di scardinare questo sistema, il che ci fa capire che comunque c'è un cambiamento, diciamo, di orientamento negli Stati Uniti. Le altre decisioni importanti, una più di tutte riguarda la Fed, cioè la banca centrale, perché si stabilisce il principio che il Presidente degli Stati Uniti non ha il potere di revocare o licenziare una persona, una nomina, ma solo perché la Fed ha come banca centrale dei poteri di autonomia, di stabilità monetaria indipendenti e di rilevanza costituzionale. La cosa che, diciamo, fa discutere è che la Corte Suprema, mentre stabilisce questo principio per cui, diciamo, resta lì la componente che era stata attaccata varie volte dallo stesso Trump, la Corte Suprema chiude gli occhi sulle altre agenzie, nel senso che il principio riguarda soprattutto la specificità della Fed, quindi non la possibilità, faccio un esempio, di licenziare, come è stato fatto, funzionari o membri del consiglio della FTC, per esempio, no? Della Federal Trade Commission, che sostanzialmente è l'autorità antitrust americana, o di altre che hanno quella stessa funzione, cioè una funzione di agenzie federali che sono simili alle nostre autorità indipendenti, per cui sono sempre nominate un po' dall'esecutivo, un po' dal Parlamento, ma che devono avere una caratteristica di indipendenza. Quindi la notizia positiva è che sulla Fed ci si è fermati, ma nello stesso tempo, come dire, si è data la possibilità, cioè non si è sostenuto che su tutte le altre agenzie federali, magari di minore rilevanza, il presidente non possa fare quello che ha fatto. Quindi questo, diciamo, da questo punto di vista è un po' un'incrinatura. Quindi sì, la Corte Suprema resiste, ma intanto 4 su 9 sono molto trampiani, il che preoccupa anche rispetto a questioni palese come quello dello Ius Soli, e dall'altro si tende sempre a dare qualche scappatoia a Trump, come è successo peraltro sui dazi.
5: Allora, quindi lei sostiene che il potere di condizionamento di Trump resta ancora molto forte, che insomma la Corte Suprema sta vacillando rispetto ai principi costituzionali?
6: Diciamo, non vacilla perché riesce ad avere una maggioranza, ma siccome quello di cui stiamo parlando, in questo caso lo Ius Soli, è palese, cioè non c'è un tema interpretativo, è palese che quell'ordine esecutivo non poteva essere fatto, la circostanza che 4 su 9 facciano opinione dissenziente e votano contro ci fa capire che comunque c'è un limite a Trump, ma non è una rivoluzione, cioè non sono tutti i giuristi che sono stati nominati da Trump che non se la sono sentita, diciamo così, di andargli contro. Quindi questo in qualche misura fa capire che c'è una, cioè non solo una soggezione a Trump, ma che forse c'è addirittura una cultura anche giuridica che sinceramente si afferma senza giustificazione, perché avere 4 giudici della Corte Suprema che dicono sì alla possibilità di non riconoscere più il diritto costituzionale dello Ius Soli è molto grave, anche perché implicitamente si starebbe affermando che la Corte Suprema può modificare, cioè che il Presidente degli Stati Uniti può modificare una norma costituzionale senza passare dalla maggioranza del Parlamento. Quindi diciamo questo è l'elemento grave. Per me quello che è grave è che 4 su 9 hanno votato con Trump.
5: Ritiene che ci stiamo avvicinando al momento in cui possiamo dire che il peggio è passato, nel senso che quando poi il potere di Trump perderà il suo equilibrio anche nei due rami del Congresso, lui insomma perderà anche un po' di influenza?
6: Ma questo, diciamo, sicuramente è vero. Come succede spesso, il midterm può avere questo ruolo. Il problema è come e perché questo accade. Questo accade perché diciamo c'è una resistenza, ma accade anche perché ci sono spinte verso polarizzazioni maggiori. Oggi Trump è criticato sia da una parte timidissima di repubblicani, che però sta iniziando a manifestarsi nel Congresso, ma dall'altra parte da una parte di MAGA che gli rimprovera di non aver portato avanti alcune delle sue battaglie, in particolare sul concetto del sovranismo americano rispetto alle questioni internazionali, no? E quindi bisogna anche stare attenti quali sono, come dire, gli effetti successivi. C'è una nuova generazione di persone che stanno attorno a Trump, bisogna capire se questi sono fino ad oggi degli yes men che sono poi disposti a tornare in una cornice più costituzionale, o se invece sono disposti a spingere ancora di più. Io aspetto, a proposito di ordini esecutivi, che alla Corte Suprema arrivino tutta una serie di questioni che sono legate ad altri ordini che ha fatto Trump, per esempio alla questione che riguarda l'hate speech nelle università, all'ordine rispetto al mancato uso di alcuni vocaboli, no? Cosa che lui ha fatto per esempio alla CDC, cioè al Center for Disease and Control, e che ha influenzato alcune pubblicazioni possibili, l'influenza che sta avendo su molte università americane. Ecco, quella è una chiara violazione del primo emendamento del free speech che sempre la Corte Suprema ha difeso, perché da lì poi a cascata si avrebbe un effetto importante. Quindi sicuramente il Trump di oggi non è il Trump di qualche anno fa, ma come dire, aspetto ancora che la Corte Suprema, nei casi palesi come quello dello Ius Soli, vada oltre il numero di 5 su 9.
5: Va bene. Vedremo, saremo attenti più ai numeri che all'esito
6: finale,
5: seguiremo il suo consiglio. Grazie per questa illuminante intervista al senatore Antonio Nicita del Partito Democratico.
6: Grazie a voi.
4: 23:10 minuti, Radio Radicale, questa era l'intervista di Lanfranco Palazzolo al senatore Nicita. Ed ora andiamo ad ascoltare un'intervista di Artur Nura ad Arber Agalliu sulle proteste di piazza in Albania e la rivoluzione dei fenicotteri.
7: Un caro saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, a cui per la rubrica Albania italianofona parliamo ancora una volta delle situazioni di Tirana. Rivoluzione, dei giovani, dei fenicotteri e altro. E ho il piacere di farvi sapere che ospite del nostro programma oggi è il collega Arber Agalliu. Arber Agalliu vive in Italia da molti anni, è naturalizzato italiano, però ha sempre un occhio e un orecchio verso l'Albania, il suo paese di origine. Grazie Arber di aver accettato questa intervista.
8: Grazie Artur, grazie per lo spazio dedicatomi.
7: Intanto molto piacere. Noi ci siamo visti a Tirana, mentre c'era la protesta, ci siamo parlati di questo. Io vorrei chiederti, da uno che lo vede più dall'esterno che dall'interno come noi, dunque sei più razionale in teoria che noi stessi, come li vede lei da giornalista questa rivoluzione, come dicono alcuni?
8: Beh, le manifestazioni dimostrano, soprattutto in Albania, in questo caso dimostrano insomma che la società albanese è viva, non è in quella, come possiamo chiamarla, no, flat line. Molti la davano ormai per morta, da resuscitare, e invece ha dimostrato con queste manifestazioni che è viva. Le manifestazioni ovviamente fanno bene alla democrazia. Fino ad oggi sappiamo benissimo che difficilmente abbiamo visto in Albania delle manifestazioni di piazza di questa portata.
7: Probabilmente
8: le ultime, e anche le prime mi verrebbe da dire, sono state quelle degli studenti a cavallo, insomma, all'inizio degli anni 90, che poi hanno segnato.
7: Ci sono stati anche quelli prima dell'arrivo del Partito Socialista al potere, per diciamo erano proteste di grande peso, però appena arrivato al potere il Partito Socialista ha promesso che i rifiuti degli altri non arriveranno in Albania, e si sono
8: sì,
7: già...
8: Era tra l'altro, io ero in Albania, a Tirana, a giugno 2013,
7: giusto,
8: in quel periodo, però non erano di queste dimensioni, dal mio punto di vista, da quello che ricordo.
7: A me risultano le stesse.
8: Il fatto è che ha avuto una portata enorme, possiamo dire, no? Nei primi giorni ricordiamo che ha superato il mese di presenza, no? Questa protesta, siamo forse al 33esimo, 34esimo giorno, se non erro.
7: Oggi sarebbe il 33esimo.
8: Esatto.
7: Già, non so se sei al corrente, mentre noi stiamo registrando ci sono confronti con la polizia davanti all'aula del Parlamento, poiché vogliono non permettere ai deputati di entrare in aula, e ci sono stati anche confronti, la polizia ha fermato alcuni di loro, anche Gent Progni, che è uno dei, diciamo, leader, se possiamo chiamare così.
8: Sì, ho visto, questo è il secondo giorno di scontro, possiamo chiamarli, con le forze dell'ordine. Vedi, Artur, io vengo dalla piazza, io vengo dall'attivismo politico in Italia. Per l'Albania questa è un'occasione enorme per una costruzione...
7: Mm-hmm. Mm-hmm. C'è un momento che sembra che non sta funzionando l'internet da parte tua, comunque speriamo che rientri e possiamo continuare la nostra intervista. Allora, mi sente Arber? 3. Stavi dicendo che sei già esperienza, diciamo, della piazza. Fammi capire per i nostri ascoltatori la tua esperienza e come vedi queste nostre esperienze.
8: Come dicevamo, io arrivo dall'attivismo politico, arrivo dalle piazze in Italia, con la differenza che la piazza in cui scendiamo in Italia per manifestare una piazza segnata dai, diciamo, dai sessantottini, no? Da coloro, dalle generazioni precedenti che in questi decenni ne hanno segnato il percorso, quindi con una struttura, con una storia anche dell'associazionismo che è completamente differente da quella albanese. Oggi questi giovani stanno compiendo, mi verrebbe da dire, questo primo passo, stanno scendendo in piazza di loro spontanea volontà, senza, diciamo, no, l'ombra dei partiti politici. Questo è positivo. Riusciranno nel loro intento? Sinceramente la vedo molto dura, perché non vedo una struttura.
7: Appunto, parliamo della struttura, poiché il programma loro è simile a quello delle 5 Stelle in Italia, pressa poco all'inizio della storia di questo nuovo partito, oramai fatto parte del sistema Italia, sistema politico Italia. Però loro avevano un leader o due leader che, diciamo, responsabilità della leadership ce l'avevano. Invece qua io ascolto uno che rappresenta, diciamo, un livello intellettuale alto, e poi ascolto altri che fanno rappresentarsi come coordinatori del movimento, e c'è una differenza. Come la vede questo? Io la vedo come un handicap molto importante. Lei come la vede?
8: Ma se facciamo il parallelismo con il Movimento 5 Stelle, ci sta fino a un certo punto, nel senso, il Movimento 5 Stelle si è palesato, mi verrebbe da dire, nel posto giusto al momento giusto, dopo anni in cui gli italiani hanno smesso di credere nella politica. La narrazione del Movimento 5 Stelle è stata quella della casta, sono tutti uguali, anche se in TV si danno contro l'un l'altro. In un momento di malcontento, parlare alla pancia del paese funziona. Il Movimento 5 Stelle era molto più strutturato della piazza albanese, aveva un leader carismatico, come dicevi, che era Beppe Grillo, ed era anche un personaggio molto di rilievo a livello mediatico. Aveva una mente pensante, che era quella di Gianroberto Casaleggio, nonché ideatore, no, delle varie piattaforme. Hanno cominciato dal web, appunto, misurando, mi verrebbe da dire, no, questo malcontento, prima di scendere in piazza con i vari meetup, i vari V-Day, eccetera, eccetera. Successivamente si sono costruiti il simbolo, no? le 5 Stelle, hanno costruito poi tutta una rete a livello nazionale, con comitati e gruppi presenti in tutto il paese, per poi arrivare alla fine nelle piazze e trasformare la presenza delle piazze in voto. Ora, in Albania noi in questo momento vediamo un malcontento generico verso la classe dirigente. Una cosa interessante, secondo me, è proprio questo: in Albania non viene criticata soltanto il governo, diciamo, la maggioranza, viene criticata l'intera.
7: Cioè, ci sono anche i partiti piccoli che fanno parte, diciamo, della protesta, però li fanno spingere.
8: Però un'altra cosa che non comprendo è proprio questa: cioè, se la protesta è apartitica, apolitica, eccetera, in piazza comunque ci sono dei politici che si nascondono dietro ad affermazioni del tipo "siamo qui senza logo", no? Quindi senza il logo partitico. Quando si arriva alle elezioni, nella scheda elettorale ci sono due simboli, no? Da una parte il logo partitico e dall'altra parte invece il nome e cognome del candidato. Quindi ti puoi presentare senza il logo partitico, ma il nome e cognome rimane quello. Quindi, insomma,
7: giustamente, un'analisi che mi fa piacere.
8: E dispiace vedere questi giovani ghanesi, anche se di minor peso, diciamo, li giustifica utilizzando le loro stesse affermazioni. Siamo qui come liberi cittadini. Quando sappiamo benissimo, insomma, che un politico libero cittadino non lo è, perché ha un ruolo ben, ben definito nella società e nel
7: sistema.
8: Comunque
7: dobbiamo dire, Arbor, che loro hanno cercato di non accettare loro. C'è a Gronché un partito parlamentare con due deputati che gli dà una mano, però alla fine dei conti gli dicono vai via, poiché non sei uno di noi. C'è Adriatic Lapai che oggi l'hanno spinto chiedendo di lasciare la piazza poiché non è uno di loro. E altri piccoli partiti che diciamo che hanno sempre fatto parte delle proteste, però non li vogliono fra di loro. Ma questa è un'utopia secondo te o una cosa giusta?
8: Artur, ma perché se da una parte dicevo appunto dobbiamo costruire la società civile, no? Insegnare tra virgolette, no, a questi giovani l'attivismo politico, dall'altra parte dobbiamo anche riformare, no, la nostra classe politica, perché probabilmente quei politici che sono lì, che non sono riusciti a, come dire, no, ribaltare il risultato alle urne, tentano fino all'ultimo di prendersi la piazza. Sono dei politici, è ovvio che cercano in tutti i modi, no, con tutte le strategie, di arrivare nel loro intento. Ovviamente spingerli, criticarli non serve a niente, mi verrebbe da dire. Perché? Perché in Italia questo non succede. Abbiamo anche lì una maturità politica tale, no ai partiti politici, no ai politici. Un politico italiano difficilmente si presenterebbe in piazza. Quindi comunque dobbiamo, come dire, no, equilibrare
7: un pochino
8: le regole
7: del gioco. C'è una cosa che secondo me è importante. Queste proteste sono rimaste pacifiche. Per questo tanti, diciamo, nostri colleghi dicono che è una cosa bella, perché in Italia quando ci sono proteste purtroppo c'è la violenza, ci sono i confronti, gli scontri, poi anche i negozi vengono danneggiati. Da queste parti questa cosa finora non è una, diciamo, uno specchio di quelle italiane. Secondo te reggeranno così fino alla fine? Perché ieri e oggi ci sono stati gli scontri con la polizia.
8: E io spero che rimangano così fino alla fine, ma sappiamo perfettamente che col passare del tempo, con il diminuire, no, della presenza, ovviamente si cercherà fino in fondo di arrivare ad ottenere un risultato. E spesso la storia ci insegna che nel momento in cui qualcosa come questo andrà, e non vorrei appunto che questo rianimare le piazze diventi appunto con l'utilizzo della violenza. Quando noi ci siamo incontrati a Tirana, le persone intorno a noi, ti ricorderai, erano sedute, erano degli spettatori.
7: Albert, una domanda la vorrei fare a te, che è importante.
8: Di questa parata.
7: Sì, però una domanda mi permetti di fare.
8: Non li considererei neanche dei manifestanti.
7: Certo. Allora, una domanda me lo devo fare. Io vedo che l'informazione in Italia non arriva nel modo giusto. C'è tanto fake news, c'è tanta interpretazione invece di avere fatti. Secondo te, che hai vissuto da vicino alla tua esperienza, è un risultato, diciamo, è vero questo che dico io, che c'è tanto fake news, c'è tanta interpretazione politica, invece di considerare la realtà pura, non partitica?
8: Caos e questa disinformazione direi quasi che ce l'abbiamo anche noi, nel senso oggi non sappiamo chi c'è a capo delle manifestazioni, non sappiamo come è strutturata, non sappiamo che programma abbia. Io mi sono confrontato con gli organizzatori chiedendo loro cosa succederà da qui a dicembre, mi è stato risposto che è troppo lontano il mese di dicembre. Ho chiesto loro cosa succederà da qui a settembre, mi è stato risposto che è molto lontano il mese di settembre. Beh, con l'arrivo dell'estate noi abbiamo visto anche il cambiamento che c'è stato nell'orario delle manifestazioni, che è stato spostato per il troppo caldo. Con l'arrivo del caldo ci sarà un calo della presenza delle persone, insomma.
7: Ieri all'inizio c'era poca partecipazione, però alla sera, quando è arrivato l'aria fresca, questa partecipazione si è cresciuta, del tutto naturale. E questo potrebbe essere, diciamo, a riflettere, forse questo che stai dicendo tu è una cosa giusta. Ora che viene
8: il caldo... Secondo me in questa fase, perché la strategia poi deve essere anche questa, in questa fase, secondo me gli organizzatori, ripeto, anche lì dobbiamo capire se riescono ad avere tutti la stessa posizione o se all'interno rischiano di crearsi... Esatto. Io scenderei da attivista, scenderei una volta al mese in maniera molto più massiccia, o una volta a settimana, insomma cercherei di ridurre soprattutto durante l'estate per non far vedere questo calo di presenza. Tornando invece alla domanda sui media italiani, a me è capitato in queste settimane di essere contattato da nostri colleghi, quali mi hanno chiesto delucidazioni e hanno cercato, insomma, di confrontarsi con me per capire meglio, insomma, quello che sta succedendo in Albania. Attualmente i media italiani sono ancora, come dire, concentrati sulla questione Svrnec, Sazan, Vjosan Arta, che tra l'altro sono state appunto...
7: Quello che è importante per loro è la famiglia Trump, no? C'è Jared
8: Kushner,
7: il progetto, non sono le Flamingo, c'è oramai c'è la Casa Bianca in mezzo, forse è così.
8: Esattamente, giustamente fa più rumore, tra virgolette, la questione resort, anche perché hanno più margine per poter parlare, cercando di mettere di mezzo, ovviamente, quello che dicevi prima, no? Una narrazione internazionale.
7: Giusto.
8: Raccontando poi ovviamente l'operato Trump, le collaborazioni di Trump e Kushner, non scordiamoci cosa è successo quando l'anno scorso fu pubblicato, insomma, il video generato con l'intelligenza artificiale di come sarebbe diventata Gaza, che tra l'altro lì possiamo dire è cambiata un po' anche la narrazione nei confronti di Trump, e sicuramente anche questo ha influito nelle prime critiche e nelle prime manifestazioni cominciate in Albania, anche perché questo accordo, ricordiamo, è del 2024, e nel 2024, per quanto fosse palese, aveva suscitato, insomma, poche
7: interesse,
8: come dire, poche reazioni di questo tipo. In questi due anni è cambiata la narrazione nei confronti di Trump, in primis come presidente coinvolto in conflitti a livello internazionale, con dichiarazioni forti anche contro gli alleati, eccetera. Quindi diciamo che comunque nei media internazionali, anche in quelli italiani, è molto più semplice parlare di questo che raccontare, tra virgolette, una società civile, una classe politica e una storia albanese molto difficile da comprendere, perché bisognerebbe conoscere i 50 anni di dittatura ogista, la caduta della dittatura, l'arrivo della democrazia, tutto quello che sono stati gli anni 90. È veramente difficile e caotico il calo delle risorse sia umane che economiche all'interno delle redazioni. Sempre meno le redazioni possono permettersi dei reportage e delle inchieste in loco, quindi spesso i giornalisti devono anche, insomma, far fatica nel ricostruire quello che succede dall'altra parte dell'Adriatico.
7: Condivido pienamente. Ok, Arbor, io ti ringrazio per questa intervista e sicuramente ritorniamo da te, perché, diciamo, porti un punto di vista molto razionale a quello che sta succedendo nel tuo paese di origine, però ti sei diventato un po' l'italiano più razionale, diciamo. Così che ti ringrazio per questa intervista, e la prossima lo facciamo tramite mobile, perché secondo me sarebbe meglio la linea.
8: Molto volentieri, grazie mille Artur, buon lavoro.
7: Grazie mille a te. Da Tirana per Radio Radicale, Artur Nura.
4: 23:30 minuti, Radio Radicale, questa era l'intervista di Artur Nura ad Arber Agalliu. Ed ora andiamo ad ascoltare l'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale.
9: L'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale. L'informazione ambientale della settimana.
10: Cambiamento climatico, effetti del caldo su economia e salute, DDL caccia, energia e dipendenza da gas. E questa è la vista settimanale dell'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, un programma di Ertilia Giordano e Stefano Zago. La vista settimanale dell'Ecoagenda si apre sugli esteri. Il rischio climatico deve essere priorità assoluta per i ministri delle finanze. Ad affermarlo è il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres. E l'attenzione al fenomeno è presto spiegata, come riferito dal numero uno delle Nazioni Unite. Infatti, l'adattamento climatico deve essere considerato una priorità fondamentale, poiché i rischi climatici si intensificano e il divario di finanziamento si allarga. E invece, mentre siccità e inondazioni altri eventi meteorologici estremi colpiscono le comunità di tutto il mondo, l'adattamento continua ad essere sottovalutato e cronicamente sottofinanziato. I ministri delle finanze, le banche centrali, i ministeri della pianificazione e le autorità pubbliche per gli investimenti devono mobilitare maggiori risorse interne, ha spiegato il segretario, chiedendo l'introduzione di tasse straordinarie sulle aziende del settore dei combustibili fossili, con i proventi destinati all'adattamento e alla copertura delle perdite e dei danni legati al clima. Il cambiamento climatico d'altronde impatta sull'economia reale, come nel caso dell'Italia, dove cresce l'allarme siccità sul fiume Po a causa delle temperature estreme degli ultimi giorni. A soffrirne maggiormente la pianura padana, considerata il principale polo agroalimentare della nazione. Tre almeno fino a oggi le situazioni più critiche, con il livello idrometrico già sceso di 3,4 metri nel Ponte del Becca in provincia di Pavia, di 6,7 metri a Ponte Lagoscuro a pochi chilometri dal centro di Ferrara e di 8 metri a Cremona. Tutti i territori che, come spiegato da Coldiretti, che lancia un allarme sulla zona, contribuiscono alla nascita di quasi un terzo del cibo made in Italy, dal mais al pomodoro fino al riso. E non finisce qui, perché intorno al fiume Po ci sono anche la maggior parte degli allevamenti bovini e suinicoli italiani impegnati a produrre salumi e formaggi. Nel frattempo in Italia è battaglia sul DDL caccia. Il provvedimento, anche soprannominato DDL sparatutto, ha incassato il primo sì al Senato ed è pronto a passare alla Camera. Il disegno di legge 1552, voluto fortemente dal ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida, ridisegna dopo 34 anni le norme definite dalla legge 157 del 92 per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio, consentendo in sintesi di sparare molto di più e a più specie. Sul piede di guerra le opposizioni, che hanno definito il provvedimento incostituzionale, e le associazioni ambientaliste e animaliste. Ma c'è di più: molti dubbi sono stati sollevati anche in sede europea, in modo particolare dalla Commissione. Alcune modifiche previste dal testo rischiano infatti di violare due capisaldi per la tutela della biodiversità, la direttiva Habitat e la direttiva Uccelli, ed esporre l'Italia a procedure di infrazione. E chiudiamo con l'energia. Nei giorni scorsi il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin, ha firmato il decreto FERCS definitivo, un provvedimento che sostiene la produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato, attraverso la definizione di un meccanismo di supporto. Destinatari gli impianti solari fotovoltaici, eolici, idroelettrici e quelli di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione. Ma il ministro continua a sostenere che le rinnovabili non bastino per contrastare la dipendenza energetica dell'Italia, una dipendenza che passa anche e soprattutto attraverso il gas, cui dedichiamo l'appunto tecnico e il planner di oggi. L'appunto tecnico dell'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale è affidato questa settimana a Riccardo Bani, presidente dell'ARSE, l'associazione Riscaldamento Senza Emissioni.
11: Oggi abbiamo una situazione dove il nostro paese, rispetto all'Europa, il nostro paese in particolare rispetto ad altri paesi, ha una dipendenza dall'importazione di gas o di prodotti petroliferi dall'estero elevatissima, siamo superiori all'80%. Questo è sicuramente una crisi generale, ma in particolare questa crisi si accentua nei momenti come quelli che stiamo vivendo, dove appunto la riduzione della disponibilità della materia prima porta a un incremento dei prezzi dei carburanti, ma anche della spesa energetica per le famiglie e per le imprese. soluzioni ne esistono, sia sul fronte della produzione di energia elettrica, che è quella della, appunto, produrre energia da, favorendo le rinnovabili. Ormai sono tecnologie che non hanno più bisogno di sostegni economici, quindi di incentivi, semplificando gli iter autorizzativi da una parte e investendo sulle infrastrutture di rete dall'altra per accelerare i tempi di allaccio. Sul fronte termico siamo purtroppo ancora più indietro, perché oggi solo il 20% del fabbisogno termico del nostro paese, che cuba complessivamente, tolta la generazione di energia elettrica da gas, cuba 40 miliardi di metri cubi di gas che noi importiamo sostanzialmente per il 100% dall'estero. Ecco, in questo caso qui noi possiamo lavorare su due fronti. Il primo fronte è quello che indirizza sicuramente le famiglie nelle loro abitazioni e le imprese per tutti quei fabbisogni di processo a temperature che sono inferiori ai 120-130 gradi centigradi, quindi il settore alimentare, il settore della chimica, il settore della farmaceutica, della gomma, del tessile. Possiamo indirizzarli sostituendo le caldaie con pompe di calore, tecnologia che oggi ha raggiunto una evoluzione tecnologica tale da poter produrre con un kilowattore elettrico 4 o 5 kilowattora termici. Oggi con una unità di calore buttata in caldaia se ne producono 0,9, quindi pensiamo all'efficienza che questa tecnologia può produrre. E lo può fare non solo con efficienze elevate, ma appunto, come dicevo, a temperature molto elevate, quindi indirizzando tutto il settore del riscaldamento e gran parte, almeno il 40%, del settore dell'industria. La parte residua, biometano, sicuramente, se gli obiettivi vengono perseguiti, potrebbe coprire tutto il rimanente fabbisogno, e si può immaginare da qui al 2050 un paese indipendente dalle fonti fossili. Le pompe di calore sono una soluzione per indirizzare, direi, tutto il settore del riscaldamento. Lo sottolineo perché spesso e volentieri sento che questa tecnologia è poco adattabile ai nostri edifici per diversi motivi. Il primo, perché le temperature non sono adeguate agli impianti a radiatori. Non è così. Le temperature, ormai abbiamo centinaia e centinaia di macchine in esercizio, ma su condomini, su grandi condomini centralizzati, che lavorano a temperature tranquillamente fino agli 80 gradi, ovviamente là dove ce n'è la necessità. E questo tema sicuramente è un tema sfatato, e la tecnologia è adattabile. Il secondo tema che viene posto è quello del costo, e qui sottolineo sempre che la pompa di calore non è un costo. Il costo è quando noi dobbiamo mettere dei soldi per ridurre le bollette delle famiglie e delle imprese, e se li mettiamo una volta e li riduciamo in quel momento, se si presenta una seconda crisi li dobbiamo mettere di nuovo. Se io invece faccio un investimento sostituendo una caldaia con una pompa di calore, io ho una riduzione stabile della spesa energetica nel tempo, che va appunto dal 35 al 60% in funzione della tecnologia. E questo investimento, qualora le famiglie non abbiano le risorse, c'è la possibilità che a loro si sostituiscano le imprese con modelli contrattuali, tipo nel condominio il servizio Energia Plus, il contratto di rendimento energetico nell'industria, meccanismi di nolo operativo, quindi strumenti alternativi che possono risolvere quel problema della spesa o dell'investimento iniziale che molti oggi non sono in grado di sostenere. Quindi anche il tema sociale della non sostenibilità di questa tecnologia è un tema che sicuramente si può abbattere, e bisogna sottolinearlo, perché molti purtroppo rinunciano ad approfondirlo a causa di questo elemento. Ultimo, ma non meno importante, il nostro settore manifatturiero nelle pompe di calore, a differenza purtroppo di quello che è accaduto nel fotovoltaico, è vivo, vegeto e importante. Parliamo di un giro d'affari di 83 miliardi di euro all'anno, 400.000 persone impiegate, che è, diciamo, settore che, sulla base degli obiettivi che noi ci diamo, può solo crescere in termini occupazionali e di occupazione qualificata a tempo indeterminato, e generare anche valore su tutta la catena, a monte e a valle. Pensiamo ai progettisti, pensiamo agli installatori, pensiamo ai manutentori.
10: L'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale continua con il planner di Stefano Zago, direttore responsabile di Teleambiente.
12: Ringraziamo Riccardo Bani per il suo intervento, presidente dell'associazione Riscaldarsi Senza Emissioni. E come abbiamo sentito dal suo intervento, questo è già possibile oggi nel 2026, riuscire a cambiare i sistemi che abbiamo di riscaldamento nelle case, ma soprattutto nella questione industriale, utilizzando altri sistemi come per esempio le pompe di calore, per sostituire le modalità con cui oggi utilizziamo l'energia, e di conseguenza essere sempre meno dipendenti dall'estero. A oggi anche l'industria, appunto, appunto è ricattata dai prezzi che vengono fatti, oltre che dal appunto gasolio, dalla benzina, ma soprattutto dal gas naturale. Perciò oggi già abbiamo le tecnologie per sostituire più del 40% delle industrie utilizzare pompe di calore, così le pompe di calore vanno a elettricità. Se questa elettricità la produciamo con fonti rinnovabili, riusciamo pian piano nel percorso che abbiamo fino al 2030, poi fino al 2050, di essere autonomi, di essere una nazione che non ha materie prime, soprattutto nella parte appunto di energia come gas o petrolio, ma riusciremo lo stesso a essere indipendenti. E dato che, come sappiamo, negli anni futuri, per colpa dei data center, per l'intelligenza artificiale, per la questione che appunto è un'energia, quella elettrica, sicuramente di ottima qualità, sicuramente più di qualità di quella che appunto è racchiusa dentro le fonti fossili, dobbiamo consumare sempre più energia. L'idea è di addirittura triplicare i kilowatt che oggi l'Italia consuma, e di conseguenza il percorso da fare sarebbe quello di produrle con le energie rinnovabili e già adeguare tutti quanti i consumi e di conseguenza il riscaldamento delle case, l'energia di riscaldamento per le grandi industrie, in modo tale che già siamo pronti a questo tipo di passaggio, perché appunto l'Europa ci chiede nel 2050 di avere emissioni zero, però dobbiamo fare un percorso, perché altrimenti non possiamo sempre barare o essere dipendenti dall'estero, perché appunto il gas oggi lo compriamo, ma come compriamo tutti i combustibili fossili non prodotti logicamente in Italia? Perciò a oggi le tecnologie ci sono, serve una parte politica che vada a intervenire sul settore, vietare quasi, non incentivare più le caldaie, anche quelle a condensazione, ma dobbiamo spingere sempre più verso una climatizzazione all'interno delle nostre case, sempre più tramite la questione elettrica. Questo perché anche con il riscaldamento climatico, che comunque avremo, perché come state sentendo l'estate è andata già oltre, abbiamo qui in Italia quasi più 10 gradi rispetto alle medie stagionali, in Francia addirittura più 15 gradi, perciò sempre più andremo a difenderci dal caldo più che dal freddo invernale, e di conseguenza la parte dei condizionatori, che oggi sta mettendo in difficoltà, e siamo solo appunto a giugno, gran parte d'Italia, è perché serviranno sempre di più condizionatori accesi, e di conseguenza dobbiamo riuscire a gestire questa cosa cambiando modalità, e lo Stato, e in questo caso il governo italiano, dovrebbe aiutare la transizione, e crediamo, piuttosto che pensare appunto a tecnologie come il nucleare, che saranno pronte se va tutto bene nel 2035, nel 2040, a oggi già esistono delle tecnologie che possiamo utilizzare, e di conseguenza passare per esempio a dei condizionatori che appunto sono delle pompe di calore che riescono a gestire sia la parte calda sia la parte fredda dentro le abitazioni, ma soprattutto anche dentro le industrie, oppure nell'elettricità che serve alle industrie, o il calore che serve alle industrie, perché appunto queste pompe di calore prima avevano dei limiti, che era quello appunto della quantità di calore che riuscivano a esprimere. Oggi ci sono le pompe di calore ad alta efficienza, perciò possono arrivare anche a 120 gradi, e di conseguenza che vanno bene per tantissime industrie. Di conseguenza la tecnologia c'è, serve una guida ben precisa. Perciò delle volte abbiamo consigliato di rifare quello che è stato fatto durante il Covid, cioè un gruppo di esperti per guidarci fino al 2050, perciò di proporre un comitato scientifico fatto di persone del settore, esperti del settore, che possano guidare l'Italia per un scopo ben preciso, cioè quello di arrivare al 2050 a emissioni zero. Possiamo farlo.
10: Ed era questo l'ultimo intervento dell'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, che torna con l'informazione ambientale la prossima settimana.
9: L'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, l'informazione ambientale della settimana.
4: 23:45 minuti, Radio Radicale, e dopo l'ecoagenda di Teleambiente andiamo ad ascoltare Oggi Futuro, una rubrica a cura dell'ecosistema futuro.
13: Benvenuti a una nuova puntata di Oggi Futuro, la rubrica a cura di Ecosistema Futuro in collaborazione con Radio Radicale, dedicata alla lettura dell'attualità che ci proietta verso il futuro, o meglio i futuri imprevedibili, ma che in qualche modo con le nostre scelte presenti possiamo orientare. Io sono Elis Viettone, con me c'è Luca De Biase, membro del comitato di pilotaggio e fondatore di Ecosistema Futuro. Ciao Luca, ben ritrovato.
14: Ciao, ciao a tutti.
13: E oggi celebriamo un passaggio fondamentale per Ecosistema Futuro, ovvero l'avvio della Costituente, che è un progetto che riunisce 40 giovani under 35 e 12 mentori di alto profilo istituzionale, quindi giuristi, esperti. Ecco perché in questa nostra Italia, spesso bloccata in una visione di breve termine, invece questo organismo ha proprio lo scopo di dare una concretezza all'articolo 9, all'articolo riformato 9 della Costituzione, che appunto tutela l'interesse delle future generazioni. Un obiettivo ambizioso, cioè definire l'architettura dell'Assemblea Nazionale sul futuro, che è un grande esperimento di democrazia deliberativa che vedrà la luce nel 2027. In questi 15 minuti Viviana Pinto, co-coordinatrice dell'area partecipazione di questo grandioso progetto. Benvenuta Pinto.
15: Eccoci, grazie, grazie mille.
13: E intanto ti chiederei subito di raccontarci come avete impostato la Costituente che porterà all'Assemblea Nazionale sul futuro.
15: Questa mattina abbiamo avuto la prima plenaria, quindi il primo momento in cui tutti i membri della Costituente si sono riuniti insieme con i mentori. Abbiamo avuto dei momenti prima informali per cominciare a conoscerci reciprocamente, perché sappiamo che i momenti istituzionali, il funzionamento dei momenti istituzionali poi passa anche dall'informalità, e quindi abbiamo dato modo ai nostri membri di conoscersi prima. E stamattina invece abbiamo avuto il primo momento davvero istituzionale in cui tutta la Costituente si è riunita. Abbiamo avuto i saluti dei mentori che sono... insomma, si sono resi disponibili sia a partecipare ai lavori della Costituente e a aiutare i giovani a individuare quali potrebbero essere, insomma, con la propria esperienza, quali potrebbero essere i modi migliori di agire, ma soprattutto, insomma, hanno fatto un grande in bocca al lupo ai lavori della Costituente, e hanno un po' ispirato anche quello che sarà il lavoro dei prossimi mesi. Questa mattina abbiamo nominato i presidenti della Costituente, che sono le due persone più giovani della Costituente, del nostro gruppo di 40 under 35, che sono Alice Morabito e Eugenio Russo, e ci tengo a dire questa cosa perché Alice Morabito ha 18 anni, ha finito la maturità la settimana scorsa.
13: Bello.
15: E da questa mattina è una delle due presidenti della Costituente verso l'Assemblea Nazionale per il Futuro.
13: Fantastico. Ecco, immagino che non sia facile costituire, no? So che avete parlato di governance, di un po' tutto il funzionamento, di come imposterete.
15: Sì, in questa prima fase l'obiettivo della Costituente è preparare i lavori per quella che sarà l'Assemblea sul futuro. È un lavoro estremamente difficile, che ha anche molti aspetti tecnici, perché definire le regole del gioco è spesso più complicato che giocare al gioco stesso. È un processo complicato che durerà per un po' di mesi. Questa mattina abbiamo cominciato definendo le quattro commissioni fondamentali di governance che si occuperanno degli aspetti principali dell'organizzazione vera e propria, quindi proprio della definizione delle regole. Abbiamo due grandi momenti della Costituente che si alterneranno. Il primo è dedicato appunto al momento della governance, e avremo una seconda fase che invece sarà dedicata alle tematiche, sulla scelta delle tematiche, sull'approfondimento delle tematiche su cui poi l'Assemblea nazionale si troverà chiamata a discutere e deliberare. In questa prima fase il ruolo dei mentori forse sarà la parte più importante, perché hanno dalla loro l'esperienza di sapere come funzionano le regole nell'ambito istituzionale, e quindi ci sarà da trovare un equilibrio tra i giovani membri della Costituente e i mentori, perché si creino queste regole del gioco che però non siano radicate nel passato, ma che guardino al futuro. E quindi, insomma, questa è la sfida dei prossimi mesi.
14: L'idea è che i giovani che tendenzialmente hanno uno spazio ingiustificatamente limitato nel dibattito generale possano in qualche modo far sentire la loro voce. Naturalmente avrete un problema di rappresentatività, avrete un problema di raccolta delle opinioni all'esterno del gruppo iniziale e avrete un programma

0: generalmente concesso negli spazi istituzionali. Si lavorerà come da indicazioni OCSE per quanto riguarda la democrazia deliberativa per sortizione, quindi la prima fase, cioè una delle cose su cui dovrà deliberare la Costituente è come definire la sortizione, sia come definire il bacino da cui si farà il sorteggio, sia come definire quali tipi di rappresentanza e quali tipi di attenzione vogliamo che siano manifestati nell'assemblea sul futuro. Perché uno dei temi principali è proprio quello di capire come fare a includere le persone e quindi ad avere una rappresentanza maggiore possibile e come fare a pensare a questa rappresentanza anche nell'ottica futura. Perché in un'assemblea sul futuro, stamattina è stata detta una cosa molto bella che mi sono segnata proprio dicendo ne dobbiamo parlare, che è l'idea che i giovani il futuro ce l'hanno dentro. E sono gli unici che ce l'hanno dentro, perché di fatto sono quelli che lo vivranno. E tanti dei mentori stamattina, quando noi parliamo del futuro, generalmente la domanda guida che facciamo è: pensa a questa cosa come vorresti che fosse nel 2050? E tanti dei mentori ci hanno detto: io non so se ci sarò nel 2050, mentre i giovani nel 2050 ce l'hanno dentro, lo vivranno, sarà parte della loro vita. E quindi come sarà la rappresentanza? Che tipo di inclusione vogliamo? Che tipo di rappresentatività abbiamo bisogno per parlare di questo 2050 e poi di tutto il futuro che ne viene dopo?
1: Quindi questa è un'assemblea che viene estratta a sorte da un bacino che è ancora da definire, ma che sono tutti i giovani italiani che vivono in Italia. Stavo per dire italiani, ma insomma che vivono in Italia o che sono italiani, per esempio.
0: Questo sarà uno dei temi, è uno dei temi che c'è già nelle linee guida che ci siamo dati. È il tema di. No, non sarà un'assemblea solo di giovani, ma sarà un'assemblea in cui i giovani sono sovrarappresentati.
1: Sì,
0: Quindi
1: vedete.
0: l'idea non è di escludere il resto della popolazione, ma di avere una sovrarappresentanza dei giovani. E sarà un'assemblea di chi vive in Italia, probabilmente. È uno dei temi che dovrà affrontare la Costituente. Che cosa vogliamo rappresentare e soprattutto che cosa vuol dire questo tipo di rappresentanza nel 2050? Quindi sono italiani in che termini e in che termini definiamo il perimetro? Ed è proprio una delle, cioè questo forse è l'emblema di quello che è la difficoltà del lavoro della Costituente, che non deve decidere di che cosa bisogna, cioè quali saranno le delibere dell'Assemblea nazionale, ma definire le regole. E quindi nel definire che cosa. Chi verrà rappresentato, bisognerà capire che cosa intendiamo quando parliamo di italiani.
1: Senti, ma stamattina, giusto per i nostri ascoltatori, cioè ieri mattina, voi avete discusso quali sono i tre temi più sorprendenti per te, più interessanti che ti hanno preso di più?
0: Allora, secondo me questa mattina ci sono stati alcuni momenti molto belli. La cosa più bella, che secondo me il tema, non è neanche un tema, ma è la sensazione, che è la sensazione dell'energia. È un po' come la pentola che bolle, cioè quel momento in cui c'è la carica e quando comincia cioè questa plenaria è stata la plenaria di apertura della Costituente, quando si comincia e c'è quella carica. E questa mattina era un'assemblea estremamente tecnica perché abbiamo avuto bisogno di votare per le commissioni, di eleggere i presidenti e i vicepresidenti di commissione, dividerci nelle quattro commissioni principali, i mentori sono stati assegnati alle commissioni, quindi c'erano tanti elementi tecnici da definire e nonostante questo si percepiva la volontà di parlare di futuro. Di pensare a, cioè, tutti i giovani, da tutti i giovani, dai commenti, dal modo in cui hanno interagito, c'è sempre stata questa intenzionalità verso il futuro, quindi proprio della voglia di cominciare a costruire e di ragionare insieme. E questo, secondo me, è stato forse il tema dell'assemblea, cioè quel bisogno di costruire, di riappropriarsi degli spazi di rappresentazione. Un'altra cosa che è stata molto bella e che secondo me sarà uno dei poi temi che sarà ricorrente. E parlare di futuri possibili e non solo di quello che abbiamo in mente, ma di osservare quali sono tutte le possibilità che abbiamo av davanti e poi capire come indirizzare il presente per andare verso i futuri auspicabili. E c'è un grande lavoro da fare su questo, insomma, sono tanti passaggi da fare per ragionare insieme di futuri e questo sarà nella seconda fase della Costituente, quando si cominceranno a scegliere i temi di cui parlare. nei futuri che

0: ci aspettano, insomma, nei futuri che abbiamo davanti, nelle possibilità che abbiamo, quali sono quei temi che sono davvero rilevanti oggi e che saranno davvero rilevanti nel 2050, ma su cui dobbiamo intervenire oggi e cominciare a intervenire oggi. E questo, secondo me, si è percepito, insomma, questa mattina. E poi direi che la terza cosa che ho trovato notevole è stato il modo in cui i mentori si sono messi a disposizione. Sono entrati nel momento in cui c'erano varie breakout room,
1: No,
0: quindi
1: perché facciamolo, facciamo qualche nome, Viviana, perché non è che sono mentori proprio così e voi
0: no, certo.
1: avevate
0: Certo, questa mattina ha
1: Giuliano
0: aperto,
1: Amato,
0: certo,
1: la senatrice.
0: la senatrice Cattaneo, abbiamo avuto l'intervento di Monti. C'è stato l'intervento di Treu, di Sciarra, insomma, stamattina sono alternati numerosi, numerosi mentori
1: Ecco.
0: che sono personaggi e penso sia stato proprio bello vederli mettersi a disposizione.
2: Bello. Senti, posso fare ancora una domanda di funzionamento? Perché una cosa decisiva è che i giovani italiani e gli italiani sappiano dell'assemblea. Noi stiamo dando il nostro piccolo contributo, naturalmente, e però anche i giovani devono essere capaci di informarsi su quello che succede in Italia. In fondo, deliberare significa prendere. Pesare, soppesare le alternative, trovare delle alternative, essere informati sulle alternative e avere un approccio all'informazione, come dire, orientato a come stanno le cose, non come stanno le cose nei social o in giro.
0: Sì, secondo me queste cose vanno perfettamente a braccetto, cioè c'è un tema enorme di capacità di pensiero critico e di capacità di analisi dei contesti e forse proprio per parlare di futuri, anzi forse più per parlare di futuri che ancora per parlare del presente, è necessario essere in grado di leggere i contesti e leggere il contesto oggi vuol dire tantissime cose. Nell'attualità che viviamo stanno succedendo tantissime cose, alcune molto, cioè molto rilevanti per il presente, ma che sono molto rilevanti anche per il futuro, e l'accesso all'informazione è senza dubbio uno dei temi fondamentali. Uno degli elementi di cui, cioè una delle domande di questa mattina, da questo punto di vista, era come facciamo ad arrivare a le persone che poi, da cui poi faremo la sortizione per l'assemblea. Ed è stata la prima richiesta ufficiale che si è fatta alla Costituente. È stato interessante vedere le risposte diverse che sono arrivate, perché senza dubbio c'erano i social, senza dubbio sono stati nominati i social come canale per raggiungere insomma, la maggior parte della popolazione, ma sono state nominate tantissime altre cose oltre ai social. È stata nominata la stampa tradizionale, sono stati nominati i gruppi di ricerca, sono stati nominati e sono stati nominati gli esperti esteri con cui confrontarsi. Quindi diceva, come hanno fatto altri stati che hanno fatto degli esperimenti di democrazia deliberativa analoghi a quello che stiamo facendo noi a raggiungere la popolazione? Quali partner hanno cercato? Si è parlato di istituzioni. Cioè, si è parlato del coinvolgimento istituzionale e di come le istituzioni giochino un ruolo nel far sì che un processo di questo genere possa funzionare e trovi spazio.
2: Mentre per informarsi e quindi deliberare in maniera informata c'è una regola, cioè, per poter discutere a ragion veduta.
0: Quello che succederà con la Costituente è che avremo alcuni momenti di formazione. Fatti in formato webinar, quindi ci saranno degli esperti che presenteranno questo primo, insomma, in questa prima fase, ed è una cosa tipica delle assemblee, insomma, dei processi di democrazia deliberativa. Generalmente almeno il 40% del processo è dedicato a una fase che si chiama, insomma, learning, che quindi è dedicata all'approfondimento. Quindi, dopo una prima fase iniziale, prima di passare alla discussione e poi alla delibera, si passa per una lunga fase di formazione. E questo è quello che succederà nei prossimi 2 mesi.
1: Grazie, grazie. Dobbiamo andare in chiusura. Grazie Viviana Pinto, co-coordinatrice dell'area partecipazione della Costituente dell'Assemblea Nazionale sul Futuro a cura di Ecosistema Futuro. Grazie Luca De Biase. Ci
2: Ciao.
1: ritroviamo la prossima settimana, stessa ora, stesso posto. Restituiamo la linea ai programmi di Radio Radicale.
3: Si concludeva così la rubrica Oggi Futuro, la rubrica a cura dell'ecosistema Futuro. Dunque, noi come sempre andiamo a vedere le prime pagine dei giornali e vi ricordiamo come sempre Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale alle 7.35 a cura di Michele Lembo. Iniziamo da Il Sole 24 Ore, vediamo il titolo d'apertura, Wall Street rialza le stime, Milano corre, OpenAI piano per cedere il 5% allo Stato. Borse sui massimi mentre Wall Street aspetta la stagione delle trimestrali che parte con stime degli utili molto alte. Piazza Affari vola sopra i 52.000 punti, trascinata dai titoli della difesa e dai bancari, con Unicredit a un passo dalla conquista di Commerzbank. Wall Street contrastata dopo i dati sul lavoro inferiori alle attese. Nel taglio centrale c'è una foto, rigenerazione urbana, Preatoni, 500 milioni a L'Avana per rifare lo storico yacht club. Ancora tra i titoli del Sole 24 Ore, lotta evasione IVA, e-commerce e società fantasma nel mirino. Si parla del congresso della UIL con la Meloni che dice proroga per la detassazione, aumenti incentivi per le aggregazioni di imprese, se ne occupano Perrone e Pogliotti. E poi la Germania con i 10 miliardi di tagli alle tasse per rilanciare il PIL. Le riforme di Merz, ce ne parla Letizia Manfredi. Per quanto riguarda la competitività c'è Orsini che dice creare le condizioni giuste per attrarre investimenti e attività dall'estero, così il titolo del pezzo di Nicoletta Picchio. E poi l'Unicredit che sfonda su Commerce, titolo in volo a Piazza Affari, ce ne parla Isabella Bufacchi. E Paolo Merloni che dice interventi da 500 milioni per far crescere Ariston e Riello, se ne occupa Matteo Meneghello. Palla, c'è anche la questione ucraina con la Russia che colpisce Kiev con missili e droni, almeno 20 vittime civili. Così la prima pagina del Sole 24 Ore. Vediamo quella del Foglio, nel taglio alto le nostre anime politiche spiegate da una bici, perché la Lyme è diventata uno stress test romantico su tabù culturali di destra e sinistra. Ne vediamo solo l'inizio, questo è il titolo dell'editoriale firmato da Cerasa, con la solita ciliegina. E scrive Cerasa, nell'orizzonte caotico della nostra quotidianità c'è una costellazione speciale che da qualche tempo a questa parte è entrata, con i suoi movimenti, con le sue luci, con i suoi ronzii, con i suoi click, a far parte della nostra vita. La costellazione speciale a cui facciamo riferimento è quella che 9 anni fa ha cambiato all'improvviso le giornate di chi prova a spostarsi in città cercando alternative valide quando si può agli autobus in ritardo, ai taxi introvabili, alle congestioni cittadine, alle metropolitane in formato sardine. C'è chi le ama, c'è chi le odia, c'è chi le detesta, c'è chi le brama, c'è chi le disprezza, ma è difficile che ci sia qualcuno in grado di negare l'evidenza. Le bici elettriche che popolano le strade delle nostre città hanno rivoluzionato la cosiddetta mobilità urbana. È il successo delle poche app sopravvissute alla distruzione creatrice del mercato. È arrivato a un livello tale da aver generato un interesse superiore a ogni aspettativa al Nasdaq di New York, dove pochi giorni fa è stata quotata con successo l'app più famosa del mondo, che ha permesso di offrire ai giovani e ai meno giovani un'occasione diversa dal confronto con un barman sul proprio mojito per poter usare con disinvoltura la parola Lime. Così inizia Claudio Cerasa. Il costo di Trump per l'Ucraina, Kiev, una capitale europea, ha preso fuoco di notte un'altra volta. La furia russa si è abbattuta su case, alberghi, parchi, giochi, almeno 20 morti, decine di feriti. Mancano i Patriot americani, non c'è modo di difendersi dalla furia russa dei suoi missili balistici. Si scavava ancora tra le macerie contando i morti, i danni, misurando una devastazione indicibile e ingiusta, quando il presidente ucraino Zelensky ha detto agli alleati, agli americani, dateci la licenza per produrre i Patriot i Patriot qui da noi. Solo così possiamo difenderci. A fine maggio Zelensky aveva scritto a Donald Trump e al Congresso americano chiedendo l'invio dei Patriot. Abbiamo dimostrato di essere buoni alleati, lasciateci difendere il nostro paese. Ora il presidente ucraino dice: ce li produciamo da soli questi Patriot salvifici, lasciatecelo fare. Ci penserò, ha detto Trump durante il G7, che per capire quanto bassa è l'asticella con questo presidente americano abbiamo raccontato come un summit positivo in cui Trump ha dato buoni segnali di solidarietà all'Ucraina. Pensate se fosse stato un summit pessimo. Vladimir Putin vede, sa. Nella notte tra mercoledì e giovedì ha ordinato di lanciare 496 droni e 74 missili, di cui 28 balistici. Le forze ucraine hanno intercettato e abbattuto 48 missili e 476 droni, ma dei 28 missili balistici, 25 sono piombati mortali sui civili. Così inizia Paola Peduzzi in prima pagina, ancora dedicati all'Ucraina. Ci sono due articoli: Kiev sotto un attacco furioso e poi la Russia non combatte da sola. Vediamo questo interessante pezzo di Nicole Flammini. L'isolamento, l'eccezionalità, il vittimismo, la resistenza. Qualche anno dopo il suo arrivo al Cremlino, dopo aver fomentato l'idea di una Russia pronta a parlare con l'Occidente, aperta e affidabile, Vladimir Putin ha iniziato a creare internamente lo strazio di un paese vittima di torti storici, che sempre ha dovuto combattere contro tutti, guardarsi da ogni lato, nonostante i grandi sacrifici e la generosità in difesa soprattutto degli occidentali. Anche la guerra contro l'Ucraina è raccontata come un male necessario, l'effetto delle tante opportunità date da Mosca a Kiev e con risposte con voltafaccia e tradimenti. Putin presenta il conflitto come una lotta della Russia sola contro tutti, ma l'invasione dell'Ucraina ha beneficiato del sostegno di almeno 5 paesi: Bielorussia, Corea del Nord, Repubblica Islamica dell'Iran, Cina e ora un'assistenza interessata indiana. Mentre l'esercito russo scagliava contro l'Ucraina 76 missili e 496 droni, Kiev realizzava un attacco contro un'importante raffineria di petrolio della Russia a Kstovo, nell'oblast di Nizhny Novgorod. È uno degli impianti di raffinazione più grandi della Russia, con una capacità di lavorazione prevista di circa 17 milioni di tonnellate di petrolio greggio all'anno. Così l'inizio di Nicole Flammini. Nel taglio basso, la schiava di Gaza. All'ONU parla la Yazida, che l'ISIS ha venduto ad Hamas e che è stata liberata da Israele. Esiste una Gaza mitologica, quella delle flottiglie, dell'influencer, di Rula Gebreal, delle sorelle Hadid, che posano per le riviste patinate. Poi c'è l'altra Gaza, che sfugge agli schemi ideologici perché ne rivela la menzogna strutturale. Fauzia Sido, rapita su una montagna irachena e finita a Gaza, ne è il volto scomodo. Hamas e ISIS, due facce della stessa ideologia totalitaria, si sono passate il testimone della distruzione di questa ragazzina yazida. E poi si prosegue nelle pagine interne ed è un articolo firmato da Meotti. L'anatema Vaticano sugli scismatici, scomunica per tutti, dai vescovi ai laici, seguaci di Lefebvre, così Mazzuzzi. E poi la notte in cui cambiò la storia all'origine dello scisma, perché Lefebvre decise di rompere con Roma, se ne occupa Roberto De Mattei. Ancora di missionari tempestivi, vigilanza Rai si lascia in mazza dopo due anni di silenzio, comincia la campagna elettorale, ce ne parla Merlo. Le dimissioni, scrive in apertura, in politica hanno una loro cinetica precisa, cadono sempre nel momento in cui rendono di più e costano meno. Ieri pomeriggio l'onorevole Barbara Floridia del Movimento 5 Stelle ha consegnato le sue dimissioni da presidente della vigilanza Rai, insieme a quelle di tutti i consiglieri di opposizione, annunciandole su Facebook con la solennità di un lutto. La scelta, ha scritto, è stata sofferta, ma necessaria e inevitabile, per via dello stallo che da 2 anni impedisce i lavori della Commissione. Poche ore dopo, come in un minuetto già coreografato, si sono dimessi anche i membri di maggioranza con una nota che accusa la sinistra. A questo punto la sinistra, vistasi superata nel passo, chi si dimette di più, ha tentato l'ultima mossa, spingere alle dimissioni pure Roberto Natale e Alessandro Di Maio, i suoi 2 consiglieri d'amministrazione, che però non hanno alcuna intenzione di lasciare e ottenere dall'Usigrai, il sindacato della lottizzazione, una forma di protesta dei giornalisti. È una pièce teatrale su una scena già vuota. È da 2 anni che la vigilanza non si riunisce, ma loro si dimettono solo adesso che la legislatura è agli sgoccioli. Inizia così la campagna elettorale, e ce ne parla Merlo nelle pagine interne. Il 4 luglio a Villa Paisà, così sul 4 luglio all'ambasciata americana a Roma, se ne occupa a Caruso, operazione Terzo Polo, ce ne parla Marchesano, e ancora la svolta del Colle con Occhetto, con un'intervista a Occhetto di Leganza che dice: il capo dello Stato può venire da destra? Votai Scalfaro e Cossiga, e a un certo punto dice: piuttosto abbiamo sempre votato e fatto votare presidenti che fossero garanzia. E poi dazi e pacchi, non pagheranno i consumatori sulle tasse, sulle spedizioni, la Commissione UE fa come Trump. Il Giornale, nel taglio alto, Maranza su Roma, paura al Colosseo, le baby gang violente arrivano nella capitale, coltelli e assalti, allarme Maranza, Roma, prima i fuochi d'artificio per il compleanno, poi l'aggressione agli agenti intervenuti, il tutto a pochi passi dal Colosseo. E ancora, altra inchiesta, così impiegati pubblici favorivano i clandestini, se ne occupano Sorrentino. Il taglio d'apertura, meno tasse e più lavoro, Meloni tira dritto, anche con Trump, la Premier rivendica le misure su salari e contratti, niente inchini alla festa USA. Ci sono 2 foto che ritraggono Mastella, l'annuncio shock in Basilica, Mastella e la malattia, spero di farcela, se ne occupa Valeria Braghieri. L'editoriale è affidato al direttore Tommaso Cerno, e poi si parla di Kiev, pioggia di missili su Kiev, l'Unione Europea prepara altre sanzioni. E ancora dal Colle alla RAI, opposizione sull'Aventino. Vediamo il Secolo d'Italia, c'è una foto nel taglio alto, l'impaginazione più o meno è sempre la stessa, sul Secolo d'Italia che ritrae il Presidente del Consiglio Meloni, il titolo d'apertura è: il lavoro ritrovato, Meloni conquista il popolo della UIL, dal salario giusto all'umanesimo digitale, se ne occupa nell'editoriale Romana Fabiani. In primo piano i 3 argomenti, casa, salari, partecipazione, la destra sociale che produce, ce ne parla Antonio Rapisarda, vigilanza RAI, l'opposizione si dimette, il centrodestra anche, questo è il titolo del pezzo di Carlo Marini. E dal diritto alla riparazione, allo stop alle cause bavaglio, tutte le novità, e ce ne parla Luigi Albano. Vediamo il Riformista, affonderai, bel titolo, c'è il cavallo della RAI affondato nelle acque, Viale Mazzini senza presidente, la vigilanza si dimette, nel caos voce grossa di gruppi e sindacati Propal, l'ex Iena Monteleone nel mirino non si allinea su Gaza. E l'editoriale affidato a Enrico Cerchione, che ci ricorda: a 1000 giorni dal 7 ottobre Israele sta vincendo con le armi della democrazia e dell'innovazione. Nei 1000 giorni trascorsi dal 7 ottobre 2023, scrive Cerchione, Israele ha dimostrato una resilienza e una capacità di resistenza che pochi avrebbero immaginato. Dopo il massacro perpetrato da Hamas con i suoi 1200 morti e l'atrocità contro civili e gli ostaggi, molti profetizzavano la fine dello Stato ebraico. E poi, salto alcune parti, scrive: ciò che ha reso possibile questa vittoria è la combinazione di superiorità tecnologica e militare con droni, intelligence di primo ordine, sistemi difensivi avanzati e capacità di precisione e soprattutto la straordinaria coesione della società israeliana. Noi ci fermiamo qui, vi ricordiamo ancora alle 7.35 Stampa e Regime a cura di Michele Lembo. Buon ascolto.
4: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Questa è Radio Radicale. Inizia fra poco la programmazione notturna della nostra emittente che cominceremo con un convegno dal titolo Il ruolo degli enti locali per un'Italia che fa, decide e costruisce la scelta moderata. Un evento che si è svolto a Roma il 30 giugno. Sentiremo numerosi interventi, fra cui all'inizio i saluti istituzionali di Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati, e poi anche il ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti. Questa lunga sequenza di interventi di questo convegno di Roma ci accompagnerà fino alle 5:05, quando ascolteremo invece la presentazione di un libro che si è svolto a Roma il 1 luglio, dal titolo La situazione digitale nel tempo, perlustrazioni filosofiche di Elena Paola Carola Alessiato, Bibliopolis. Un evento appunto che si è svolto a Roma il 1 luglio con tanti interventi che si sono susseguiti per commentare i contenuti del volume. Questa presentazione ci porterà fino alle 6:30, ascolteremo a quel punto la voce di Cristiana Pugliese per le prime pagine dei quotidiani, poi alle 6:45 ci occuperemo dello scisma dei Lefebvriani, un'intervista di Lanfranco Palazzolo con Matteo Mazzuzzi, vaticanista de Il Foglio, proprio su questo tema. Alle 7 la voce di Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza, con A che punto è la notte, ci accompagnerà fino alle 7:10. Voce a quel punto a Francesco De Leo e ai suoi ospiti per lo spazio transnazionale che sarà seguito alle 7:30 dalla rubrica consueta Critica e Militanti con Matteo Marchesini. Poi alle 7:35 Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale con Michele Lembo. Come preannunciato, però, partiamo con questo convegno dal titolo Il ruolo degli enti locali per un'Italia che fa, decide e costruisce la scelta moderata. Roma 30 giugno, sentiremo i saluti di Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati, poi il ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti e poi gli interventi dei rappresentanti nazionali dell'ANCI, Pierluigi Biondi, Stefano Locatelli, Maurizio Gasparri, Ignazio Messina e degli amministratori locali presenti. Fra i saluti previsti anche quello del segretario di Noi Moderati, Mara Carfagna, del responsabile di organizzazione, Alessandra Colucci, del vicepresidente vicario di Noi Moderati, Giuseppe Galati, del Presidente del Consiglio nazionale di Noi Moderati, Ilaria Cavo, del Coordinatore nazionale di Noi Moderati, Francesco Saverio Romano, e poi della Responsabile nazionale del Welfare, Renata Polverini, e del Coordinatore nazionale del Dipartimento, Marco Di Stefano. Allora, il ruolo degli enti locali per un'Italia che fa, decide e costruisce la scelta moderata. Buon ascolto.
1: Buongiorno, benvenuti a tutti, prego di sedervi, di accomodarvi. Benvenuti allora a questo incontro dedicato al futuro e al ruolo degli enti locali, organizzato da Noi Moderati, il partito del presidente Maurizio Lupi che tra poco prenderà la parola. Sarà un focus quello di oggi sui territori, sul ruolo che hanno gli amministratori locali e Noi Moderati ne ha espresso tantissimi, soprattutto in queste ultime elezioni. Ricordiamo amministrative che ci sono state sette sindaci e numerosi consiglieri comunali, assessori, e molti di loro sono presenti qui e altri stanno arrivando. Quindi dicevamo un focus sui territori e sul ruolo degli enti locali, importantissimo anche in vista di delle prossime scadenze elettorali. Ricordiamo che nel 2027 non ci sono soltanto le elezioni politiche, ma ci sono anche le elezioni amministrative, elezioni che riguardano grandi città come Milano, Bologna, Torino, Napoli, insomma, e quindi a questa sfida il centrodestra tutto si sta preparando. Allora do subito la parola al presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi.
2: Beh, intanto benvenuti e buongiorno a tutti, e credo che dobbiamo farci e farvi dirvi grazie e farci un grande applauso, perché questo che stiamo rappresentando qui oggi è l'idea che non è solo un'idea, ma è un fatto. Noi Moderati in questi 2 anni e mezzo è cresciuta, si è radicata sul territorio, ritorna a dare ruolo e voce a quello che abbiamo, normalmente si dice territorio, gli enti locali, che poi sono il primo livello in cui la politica torna ad essere in mezzo alla propria gente, a dare voce ai propri concittadini. E credo che questo sia un bel segno di un lavoro che è iniziato, che si è sviluppato in tutte le regioni d'Italia. Ringrazio ovviamente Cecilia Primeraro che ha accettato il nostro invito e che ci aiuterà nel lavoro di oggi. Fatemi ringraziare in particolar modo la nostra responsabile degli enti locali, la senatrice Maristella Gelmini, che testardamente ha voluto questa occasione di incontro, perché un conto è ovviamente sentirsi, un conto è mandarsi WhatsApp, darsi delle indicazioni, un altro conto è invece trovarsi tutto insieme, che è proprio la forza di quella noi che abbiamo voluto dare al nostro partito. Noi moderati, abbiamo sempre detto a tutti i nostri congressi che non ci siamo chiamati io moderato, ma quel noi vuol dire che la forza di una proposta politica sta esattamente in quello che qui oggi noi rappresentiamo. Quello che vuole essere oggi, Alessandro Colucci ci raggiungerà ovviamente per successivamente ad un incontro importante con la Commissione parlamentare dei partiti, e ringrazio anche lui per il lavoro che ovviamente sta facendo come responsabile organizzativo. Quello che vogliamo fare oggi è un lavoro e quindi la mia sarà semplicemente un'introduzione velocissima, ma il compito nostro è quello di ascoltare, di comprendere, di darci le linee di un lavoro per l'anno che ci aspetta. L'anno che ci aspetta sarà un anno fondamentale, perché l'anno prossimo, come sapete, voteranno tutte le grandi città, aree metropolitane, la data è dal 15 aprile al 15 giugno, come stabilito dalla legge, e poi l'anno prossimo ci saranno le elezioni politiche. E quindi oggi è proprio il momento in cui insieme decidiamo i nostri contenuti, le nostre linee di lavoro, come organizzarci, come dare ancora più forza alla voce del nostro partito. Mi permetto solo di sottolineare due dati che sono importanti, e poi saluto gli amici che hanno accettato anche il nostro invito a partire, anzi lui si auto subito, ringraziamo il ministro Foti che prima di tutto, prima che ministro, prima che capogruppo, prima che parlamentare, tendenzialmente anche lui è nato come ognuno di noi negli enti locali, no? Una città piccola che non mi ricordo si chiama Piacenza, in un luogo dove la politica diventa non solo battaglia ma testimonianza vera, anche se l'abbiamo governata per tanti anni e l'abbiamo governata bene. Non posso che salutare un amico giovane parlamentare che ha accettato il nostro invito, giovanissimo, è alla prima legislatura, Maurizio Gasparri, che nessuno di voi conosce, che è responsabile degli enti locali di Forza Italia. Ovviamente mi fa solo piacere che anche l'amico Locatelli, responsabile degli enti locali della Lega, abbia accettato l'invito che gli abbiamo risposto. Poi sindaco dei sindaci, ovviamente il sindaco dell'Aquila, che non solo è città che a noi sta grande a cuore, ma è ovviamente responsabile degli enti locali e gioca un ruolo insieme, e adesso lo ringrazio, a Ignazio Messina, che è il vicepresidente dell'ANCI e quindi è il nostro rappresentante insieme a tanti di voi nell'ANCI, e ovviamente è il responsabile degli enti locali di Fratelli d'Italia. Io voglio dire solo due cose, che sono due dati per rappresentare, perché ogni tanto avere coscienza di quello che siamo non è per dirci quanto siamo bravi, ma per dirci quanto lavoro abbiamo fatto e quanto lavoro abbiamo ancora da fare, ed è il contributo che noi vogliamo dare con coraggio e forza al centrodestra, alla politica del centrodestra, rappresentando una delle quattro proposte del centrodestra con un unico scopo, quello di dare voce e forza all'interno della coalizione di centrodestra dei moderati, del centro, di quella responsabilità di governo che noi abbiamo tradotto per un'Italia che fa, decide e costruisce. La scelta moderata è questo, la sfida è per noi sempre quella del governo, e voi ce lo testimoniate nella idea della competenza, della passione e della responsabilità che avete. Abbiamo deciso di presentarci insieme, l'abbiamo deciso nel nostro comitato direttivo, nell'ultima nostra assemblea nazionale di dicembre dello scorso anno, che in tutte le regioni ci saremo presentati. Ci saremo presentati col nostro simbolo, con la nostra storia, perché questa è la sfida vera che un partito poi fa, radicarsi sul territorio. Ci siamo presentati in 11 regioni e nelle 11 regioni abbiamo ottenuto il 2,6% di voti veri, non di sondaggi. E questo è solo grazie a voi. E quindi noi non possiamo che ringraziarvi. Anche per la passione e la gratuità in questa ultima tornata, in questa ultima tornata elettorale. Lo hai già detto, abbiamo eletto oltre 60 consiglieri comunali, abbiamo 7 sindaci. Tra l'altro, lo dico a Maurizio, noi siamo fortunati perché abbiamo la possibilità di avere 3 sindaci molto interessanti da un punto di vista dell'offerta turistica, ma anche il ministro del turismo. Abbiamo il sindaco di Rapallo, la nostra che è stata eletta un anno e mezzo fa, poi abbiamo eletto in questa tornata elettorale il sindaco di San Benedetto del Tronto, quindi il nord, la Liguria, il sindaco di San Benedetto del Tronto che credo sia qui, ma non lo... Ecco, fategli un applauso, oh. Primo turno alla grande, grande lavoro, e poi dico tra i tanti abbiamo eletto simbolicamente il sindaco di Tropea, e quindi se volete l'offerta turistica potete scegliere il nord, il centro e il sud. Noi siamo ovviamente un partito nazionale. Ecco, questo è il punto del lavoro da fare insieme. Io credo che lavoreremo insieme tutti, vi ascolteremo e poi tireremo le nostre conclusioni. Quindi grazie per essere venuti, come avevo detto ero brevissimo, e quindi buon lavoro a tutti e faremo una giornata meravigliosa e intensa di lavoro insieme. Io ho chiesto, ma tutti noi abbiamo chiesto, e questo è anche un sacrificio, ma giusto, che in particolare ovviamente i responsabili nazionali che noi abbiamo inserito, il segretario Carfagna, il segretario Licito Pino Gatti, cioè, rinuncino al loro intervento perché vorremmo ascoltare tutti voi. E poi ovviamente ognuno di loro interverrà nel dibattito con voi, ma perché ci sembra che questo sia il metodo più giusto. L'opportunità di avervi qui tutti deve essere un'opportunità innanzitutto per lavorare insieme con voi. Quindi il fatto, la prima sessione, che è quella ovviamente che adesso Cecilia interverrà, noi saremo qui tutta la mattinata insieme con voi. Grazie ancora e benvenuti.
1: Grazie al Presidente Lupi. Allora do la parola al Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti.
3: Buongiorno a tutti. Quando Maurizio Lupi, ma anche Maria Stella Gelmini mi hanno chiesto se potevo venire a dare un indirizzo di saluto, ho detto che lo faccio ben volentieri. Lui ha ricordato la mia lunga militanza negli enti locali, che non è finita, perché nel 2019 io avevo detto, dopo 39 anni tra amministrazione comunale e amministrazione provinciale, basta. Poi 2 anni fa, in un comune della provincia di Piacenza, come capita spesso, il centrodestra è diventato 2 centrodestra, e in quel caso, ma 2 centrodestra proprio spaccati in 2, non è che qualcuno è scappato, no, da una parte c'era una parte di Fratelli d'Italia, una parte di Forza Italia, una parte di noi, e dall'altra un'altra parte. E allora a quel punto ho detto, qui bisogna decidere. Mi sono ricandidato in Consiglio Comunale e sono stato eletto in quel Consiglio Comunale avendo vinto le elezioni. E ci sono pure rimasto. Allora, il discorso è questo. Io anzitutto volevo ringraziare tutti loro per il contributo che hanno dato, indipendentemente se maggioranza o opposizione, per la buona riuscita del PNR, ma anche perché è la dimostrazione di quanto gli enti locali siano stati importanti in una sfida che l'Italia sta vincendo, nonostante che economisti in cerca di qualche notorietà e disoccupati politici che sono all'opposizione ogni giorno gufino perché l'Italia vada male. Allora iniziamo a dire che gli enti locali hanno gestito qualcosa come 92.000 progetti con un impegno di spesa di 28,4 miliardi. Abbiamo ad oggi chiuso 62.000 progetti, 4.000 sono in fase di conclusione, 25.000 sono in corso. In buona sostanza, ad oggi dei 28,4 miliardi sono già stati rendicontati, e la rendicontazione finale deve essere entro il 30 agosto, 19 miliardi di euro. Questo significa innanzitutto l'impegno che c'è stato, oltretutto un impegno distribuito sulle varie rubriche in cui vi erano i fondi, da quella dell'innovazione tecnologica e digitale, 3,5 miliardi sono stati investiti, a quella della transizione ecologica, sono 9 miliardi, a quella dell'istruzione, 10,3 miliardi, a quella della inclusione, 5,6 miliardi di euro. Ecco, quando io sento molto spesso dire ma il PNR avrebbe dovuto dare una scossa ancora più importante al PIL, mi chiedo, qualcuno mi riesce a spiegare la spinta al PIL che dovrebbe dare una scuola nuova o una scuola che, anziché non avere i minimi requisiti di legge antisismici, li acquista? È ovvio che il massimo che può contribuire al PIL è l'impegno di spesa, ma in termini di valore, in termini di socialità, in termini anche, mi permetto di dire, di recupero di quella fascia di studenti che non andavano più a scuola e che oggi possiamo dire orgogliosamente sono ritornati, perché i dati ci dicono che la dispersione scolastica è scesa sotto la media europea, quando è partito il PNR è esattamente il doppio della media europea, quindi significa che si è inciso. E poi consentitemi anche di dire, mi pare che tutti questi interventi, dalle scuole agli asili, a quella che sono state anche, ad esempio, alcuni interventi sul patrimonio degli enti locali per quanto riguarda, o delle aziende che li gestiscono, gli autobus. Abbiamo cambiato significativamente il numero degli autobus, alcune erano ancora Euro 1, e ci rendiamo conto che erano i peggiori che circolavano nel momento in cui chiedevamo ai cittadini di poter migliorare. Quindi si sono fatti dei passi enormi, ma un dato che è ugualmente eccezionale è il numero delle gare di appalto che sono state fatte dagli enti locali direttamente. 182.000 gare d'appalto, 170.000 nei comuni, 8.300 nelle province, 3.400 nelle città metropolitane. Questi sono numeri, non sono invenzioni. Capisco che spesso si debba parlare male quando politicamente non si sa cosa dire, ma ai numeri diventa difficile contrapporre altre verità, perché questi sono numeri certificati anche da ANAC. E poi, consentitemi anche di fare questa ultima riflessione, noi abbiamo due temi che sono molto importanti che abbiamo affrontato. Col PN Metro, 14 città metropolitane, circa 50 città del sud Italia con più di 50.000 abitanti, 2 miliardi e mezzo di investimento per che cosa? Essenzialmente per la rigenerazione e la riqualificazione urbana. E questo era un obiettivo che si sta raggiungendo non con progetti calati dall'alto, ma con progetti che sono partecipati dai territori. L'ultima considerazione è il decreto legge sulla casa. In questo caso era evidente che noi dovessimo partire dalle regioni, perché, come sa qualche amico della Lombardia con cui abbiamo lungamente discusso, ma devo dire che Cattaneo mi ha dato una forte mano al riguardo per convincere che l'operazione era buona, noi abbiamo in uno dei tre pilastri del decreto legge casa inserito appunto questo fondo che verrà gestito da Invimit. È un fondo di fondi però, cioè noi parteciperemo a quote di fondi immobiliari a cui gli enti locali possono conferire i loro immobili per un recupero degli stessi, e poi vi sarà il problema della messa a reddito degli immobili. Io penso che si è fatto un lavoro effettivamente importante di squadra, tenete presente che noi siamo partiti adesso con 100 milioni per far partire il fondo, ma esponenzialmente il fondo ha una capacità di mobilizzazione di risorse di 3,7 miliardi di euro. 3,7 miliardi di euro diventano un fondo moltiplicatore che può effettivamente dare non solo nelle grandi città, ma anche nelle città medie dove c'è e piccole, dove ci può essere il problema dell'abitazione, una risposta concreta e una risposta sicuramente nel senso di una socialità che in comune ci vede attenti tutti allo stesso modo. In conclusione, gli enti locali sono la spina dorsale di questo Paese, io ne sono sempre stato convinto, continuerò a esserne convinto, lo sa il mio amico Biondi, perché ogni tanto vado a trovarlo all'Aquila e ogni volta troviamo cose belle, nuove, non da inaugurare ma da verificare nella capacità che vi è entro i limiti ovviamente di quelle che sono le risorse, ma la capacità realizzativa, io penso che gli enti locali possono rappresentare effettivamente non solo il luogo dove si programma e si decide, ma anche il luogo dove si costruisce la nuova Italia. Grazie e buon lavoro a tutti.
1: Grazie. Grazie al ministro Foti, che ci ha fatto questa fotografia sul PNRR e ha riconosciuto quindi l'importanza degli enti locali per vincere proprio la sfida del PNRR. Adesso io entrerei nel merito con questa tavola rotonda, chiamo qui accanto a me i nostri esponenti politici, che sono Maurizio Gasparri, senatore Maurizio Gasparri per Forza Italia, sono tutti rappresentanti degli enti locali dei partiti del centrodestra, poi Pierluigi Biondi di Fratelli d'Italia, sindaco dell'Aquila, capitale, lo ricordiamo, italiana per la cultura del 2026, Ignazio Messina, noi moderati, Stefano Locatelli della Lega, quindi ripeto entrambi e tutti e quattro responsabili degli enti locali. Allora abbiamo ascoltato il ministro Foti, abbiamo visto come Foti ha rivendicato il successo del PNRR e adesso bisogna monetizzare insomma quanto è stato fatto finora. Abbiamo ricordato che il 2027 sarà l'anno delle elezioni politiche, ma il 2027 è anche l'anno delle prossime elezioni amministrative, quelle delle grandi città, la sfida delle grandi città, 5 grandi città dove il centrodestra non ha mai governato, cioè no, cioè Roma governa Roma, Milano, Napoli, Bologna, Torino, insomma bisogna riconquistare quelle città alla luce dei risultati finora ottenuti. Come si fa? Lo chiedo a voi. Partiamo dal padrone di casa, Ignazio Messina.
4: Eccoci qua. Allora, buongiorno a tutti. Sono molto contento, devo dire, ringrazio in questo ovviamente il presidente Lupi, Maria Stella Gelmini e tutti quelli che hanno lavorato a questa giornata che per il nostro partito è una giornata storica. È la prima riunione vera di tutti i nostri amministratori che sul territorio stanno facendo un lavoro straordinario e io credo che questo sia un momento molto importante. Il ringraziamento ovviamente va anche a chi rappresenta gli altri partiti e gli enti locali, peraltro noi abbiamo modo di confrontarci in continuo anche su temi che riguardano il territorio, su ANCI di cui facciamo parte, quindi c'è un lavoro di sinergia straordinario che cerchiamo di ribaltare anche sul territorio. Questa è la chiave, io non mi dilungo, il tema è questo, come fare per conquistare i territori? Secondo me facendo buone proposte e buona politica, questo è fondamentale. A dispetto degli altri che gridano, che urlano, che cercano un facile consenso populista, ma poi concretamente non risolvono i problemi dei cittadini, perché i cittadini hanno una serie di problemi che devono essere attenzionati e risolti, ecco, noi abbiamo un approccio completamente diverso. Facciamo delle proposte serie, le condividiamo in coalizione, certo qualche volta discutiamo, qualche volta la coalizione litiga, lo diceva prima il ministro Foti, qualche volta ci si spacca pure, e però si cerca di trovare il punto di unione che è fondamentale ed è quello, il bene comune nell'interesse delle nostre comunità. Avete visto alla fine come è finita a Venezia, pensavano di vincere ma hanno perso, perché a fronte di proposte non utili per i cittadini una proposta seria merita il consenso e lo ottiene. Quindi il lavoro che dobbiamo fare, e do la parola ovviamente agli altri che sono, ho dovuto gli ospiti, vogliamo chiaramente sentire, è proprio questo. Insieme facciamo buone proposte, stiamo uniti, serriamo i ranghi e a quel punto nell'interesse dei cittadini andiamo a governare le grandi città, ma aggiungo non solo le grandi, perché si parla spesso, sempre, tanto delle grandi città, delle città metropolitane, ma voglio ricordare a tutti che la maggior parte dei comuni italiani 6.000, 7.000 comuni italiani su 8.000 sono piccole città ma che fanno la differenza, e quindi anche su quelle dobbiamo confrontarci insieme, uniti per vincere.
1: Ecco, l'onorevole Vistini ha ricordato il risultato di Venezia, ricordiamo anche quello di Reggio Calabria, strappato al centro-sinistra. Allora chiedo all'onorevole Biondi, al
5: sindaco,
1: va bene, allora al sindaco, vabbè, però sempre
5: chi può dire? Allora, grazie.
1: L'esperienza che porta direttamente da un comune importante come quello dell'Aquila.
5: Sì, grazie, ringraziamenti a Maurizio, a Stella per l'invito e a tutte le persone presenti. Formulo gli auguri ai neoeletti sindaci e anche consiglieri per l'avvio di questa straordinaria avventura che si può vivere solamente all'interno di un comune. Nella prova l'intervento del ministro Foti ha una memoria straordinaria, ha snocciolato cifre senza leggere neanche un appunto, e quella, diciamo, è una capacità di analisi e di concentrazione che te la dà solamente se sei passato attraverso il governo del territorio. E io credo che noi abbiamo fatto degli sforzi importanti in questi anni, soprattutto nell'ultimo periodo, e lo abbiamo visto anche nelle modalità in cui abbiamo approcciato a quegli strumenti di raccordo fra amministratori degli enti locali, che sono l'Associazione Nazionale dei Comuni e l'Unione delle Province Italiane. E dico non soltanto per le posizioni che negli anni abbiamo guadagnato, che non sono state solamente il frutto, diciamo, di un confronto talvolta muscolare, quanto di una riconosciuta affidabilità e credibilità che ormai il popolo del centrodestra che amministra i territori è in grado di esprimere, anche con punte di eccellenza significative. E siamo stati in grado, io credo, per due ordini di motivi. Il primo: abbiamo trattato tutti con pari dignità. Quando ci siamo seduti ai tavoli delle trattative, al confronto soprattutto con il Partito Democratico, siamo andati sempre tutti e quattro insieme, non c'è stata una differenza di quote, il mio partito vale di più, il tuo partito vale di meno, lo abbiamo fatto con grande senso di rispetto reciproco. E il secondo motivo è perché questo rispetto reciproco e questa pari dignità deriva dalla capacità di avere una piattaforma comune che ci rende oggi più forti sicuramente del centro-sinistra dal punto di vista della compattezza. Dobbiamo semplicemente trasformare questa compattezza che siamo in grado di esprimere a livello nazionale veicolandola attraverso i territori. Naturalmente non sempre è facile, tutti noi viviamo situazioni complesse, anche in Abruzzo gli unici due comuni che sono andati al voto sopra i 15.000 abitanti hanno visto le forze di centrodestra spaccate, e in entrambi i casi il risultato è stata una sconfitta alle elezioni. Adesso non è una formula esatta quella che se si va divisi al primo turno poi si perde al secondo turno, ma c'è una certa percentuale che ciò accada. Io sono il simbolo in piccolo di una città che era data dichiaratamente al centro-sinistra nel 2017, che grazie al sacrificio di altri candidati che erano quanto e più autorevoli di me, siamo stati in grado di fare un'offerta che i cittadini hanno accolto, hanno apprezzato e hanno sostenuto. E in entrambi i casi, anche lì, per esempio, Noi Moderati era rappresentato anche con il simbolo, pur se non era con una sua lista autonoma, proprio perché questo sentimento della pari dignità io credo che sia un elemento che arriva dritto agli elettori. Dopodiché noi dobbiamo essere in grado di fare uno sforzo in più. Forse siamo stati poco bravi a rappresentare che la legge di bilancio ultima è stata quella che per la prima volta non ha comportato nuovi ed ulteriori tagli al sistema degli enti locali. Chiunque faccia amministrazione quotidiana sa perfettamente che la prima cosa che ti succede quando parli col tuo segretario, col tuo dirigente, ti dicono non ci sono i soldi, non arriviamo, questo non possiamo farlo, e quindi noi siamo chiamati anche a un grande sforzo di individuazione delle priorità, e lo possiamo fare appunto perché abbiamo un programma chiaro di governo, abbiamo dei valori comuni e sappiamo che concentrare le attenzioni sulla sicurezza urbana o sulle politiche sociali è più importante che magari utilizzare risorse per altri ambiti. Per la prima volta questo governo ha allentato la morsa del fondo crediti di dubbia esigibilità, altra circostanza che, con cui tutti si confrontano quotidianamente. Ci sono stati incrementi, un riordino delle misure relative al welfare familiare soprattutto, che ha alleggerito i pesi sui comuni. Ci sono state iniziative nel senso della sicurezza urbana, si è superato il turnover delle forze dell'ordine, che è un elemento che ci interessa molto, soprattutto le società, le città più grandi. Ecco, io credo che per recuperare il terreno perso sulle grandi città dobbiamo porci il tema di come si governano queste grandi aree metropolitane, quali sono le risposte. Noi oggi governiamo solo 4 città metropolitane sulle 14 che ricordava il ministro Foti, 3 sono localizzate nel meridione d'Italia, Reggio Calabria, Palermo, Catania, poi abbiamo Venezia. Venezia è un simbolo della qualità del lavoro che il centrodestra è stato in grado di fare. Uno dei partiti, diciamo, tra virgolette, più grandi avrebbe potuto rivendicare quel ruolo, non l'ha fatto, si è scelta la linea civica di Simone Venturini, che è stata una proposta vincente, perché poi, insomma, quando si vince poi si governa, ogni partito ha il suo spazio e quindi bisogna mettere da parte questo tipo di egoismi. Credo che il messaggio vada dato subito, su Milano per esempio il dibattito si è incanalato, diciamo, su un binario che non va esattamente in quella direzione. Io credo che il segreto essenzialmente sta lì, subito i candidati, subito le nostre proposte, poi ci penserà il centrosinistra, diciamo, a mostrare le crepe delle sue divisioni e l'assenza di una linea strategica comune che vada in un'unica direzione.
1: Grazie, grazie sindaco. Allora, no divisioni, nessuna divisione, maggiore compattezza della coalizione, così che si intercette il consenso locale, e come, chiedo anche a Locatelli, si riesce a superare il gap con le aree metropolitane in vista della sfida che ci sarà nel 2027.
6: Infatti, innanzitutto grazie per l'invito, è sempre un piacere parlare davanti ad amministratori locali. Questo perché? Perché comunque l'amministratore locale rappresenta l'essenza della politica territoriale. È il politico più vicino al cittadino, è quello che le persone, se va bene, gli dicono che è bravo, se va male gli suonano il citofono a casa, gli dicono c'è questo problema, questo e quest'altro. Quindi gente concreta, non che non siano concreti i nostri rappresentanti alla Camera, al Senato e al Governo, però voi siete, noi siamo, quelli più presenti sul territorio. Siamo le sentinelle, ok? Siamo quelli che per primi possono dire, guarda che questa mattina al mercato il sentiment è un po' questo. Chiamo l'altro dell'altro comune e il sentiment è questo anche da questa parte. Allora cominciamo a dire, guardate che sul territorio le cose funzionano in questo modo. Perché è importante incontrarsi, soprattutto dopo il Covid? Perché il Covid cosa ha fatto? Ha un po' azzerato con la distanza il rapporto tra le persone, no? Ha messo in crisi il volontariato, e lo sapete tutti se avete a che fare con i vostri comuni, perché sempre meno gente si è avvicinata, cioè ha cambiato un po' il modo di ragionare delle persone. Importantissimo incontrarsi in presenza, perché? Perché ci siamo abituati tanto alle videoconferenze e alle call con Zoom, con Teams e con tutto quello che vogliamo, però nulla può cambiare il contatto umano, no? Il guardarsi negli occhi, il capire un po' le espressioni, ed è importante per quale motivo incontrarsi tra rappresentanti degli enti locali? Per condividere anche le esperienze. Cosa significa? L'esperienza è la cosa più importante che noi abbiamo e che poi ci può aiutare

fare sui territori, e in tanti territori riusciamo a farlo, che quando superiamo i personalismi, che sono quelli che ci fanno dividere e perdere in alcune località, riusciamo ad essere contagiosi con altri comuni di fianco al nostro, dimostrando, guarda che nel nostro comune stiamo amministrando bene perché riusciamo a dare questi servizi. È più semplice farlo nei piccoli comuni, perché nel piccolo comune ci si conosce più o meno tutti, con poco, volendo, riesce a cambiare tanto. La stupidata, dico io, del pre e post scuola per quanto riguarda i servizi all'educazione che possono dare i comuni, no? Ci sono alcuni ragazzini che si spostano da un comune a quello limitrofo perché un comune dà determinati servizi e quello di fianco no. E quando siamo noi del centrodestra a dettare la linea, la volta successiva, nelle elezioni dei comuni dove non stiamo governando, ci seguono di solito. Quindi l'importanza di contagiarsi. Per le grandi città è più difficile, perché? Perché il sindaco non è come il sindaco del piccolo comune, che è più la figura vera del sindaco, no? Più diventa grande la città, più il sindaco è un manager, distante tante volte dai cittadini, e quindi lì è più importante la parte politica. Per quello è importantissimo partire prima, come è stato detto poco fa anche da Pierluigi, perché prima tu inizi a far conoscere la figura unitaria che rappresenta la coalizione e prima riesci ad andare a competere anche sul territorio, parlando di temi e non di persone. Perché se noi riempiamo tutti i giorni le pagine di giornale parlando di persone, di possibili candidati all'interno del centrodestra, non aiutiamo di certo l'elettore di centrodestra, perché dice sì, vabbè, però il centrosinistra sono partiti 3 anni fa con il candidato sindaco, che è quello, chiaro, coalizione sì, coalizione no, campo largo sì, campo largo no, ma alla fine loro arrivano con il loro candidato. Noi arriviamo purtroppo, e qua dobbiamo fare un mea culpa, troppo spesso all'ultimo con il candidato sindaco. Non possiamo arrivare 2 mesi prima col candidato sindaco per la città di Roma o città di Milano o altre grandi città se vogliamo essere competitivi. Come sappiamo, in politica il tempismo è tutto. Chi prima arriva, prima riesce anche a mettere in fila determinate cose. Se oggi noi, anziché parlare di candidati, cioè io spero che prima possibile si arrivi a trovare i candidati per le diverse città, poi personalmente preferisco sempre il politico al civico, perché sono convinto che la politica possa fare la differenza. Perché purtroppo noi siamo anche figli dei 5 Stelle, dell'antipolitica. Per qualche tempo avevamo vergogna a dire che facevamo politica, avevamo vergogna a dire che noi ci impegnavamo per i nostri cittadini, no? Avevamo vergogna perché ti dicevano, ah sì, ma tanto tu sei come tutti gli altri, bisogna devastare tutto. E infatti noi oggi ci troviamo in queste condizioni perché qualcuno ha voluto anche seguirli, perché il sentiment della popolazione era quello. E lì la scelta più giusta da fare, dal mio punto di vista, sarebbe stata quella di dire, lasciamoli parlare, andiamo avanti per la nostra strada, perché se siamo convinti di quello che stiamo facendo, alla lunga la gente ci darà ragione. Parlo da amministratore locale. Quando ho fatto il sindaco la prima volta, appena insediato, la prima cosa che ho fatto, arrivavo dopo un'amministrazione di centro-sinistra, ho triplicato alcuni tributi, alcune tasse. Apriti cielo, triplicate, ho detto calma e sangue freddo, vedrete che tra qualche tempo mi darete ragione. Dopo qualche tempo ci davano ragione, perché? Perché se tu fai vedere che fai spendere i soldi ai cittadini, ma poi gli dai determinati servizi, la gente è anche, non dico contenta di pagare, ma capisce e poi ti prende come esempio e dice anche al paese vicino, sai che tutto sommato se i soldi vedi dove vanno non è così male pagare, se io poi riesco a lasciare mio figlio a scuola per 10 ore anziché 6, anziché 8, quello che è. Quindi quello che dobbiamo fare noi è quello. E perché è importante la politica? Dobbiamo tornare ad essere orgogliosi di fare politica, perché qualcuno, anche quelli che sono contro la politica, fanno politica, è un modo di fare politica, no? Dicono di essere contro la politica, ma alla fine anche Grillo cosa ha fatto? Prima contro la casta e poi si sono seduti anche loro. Grillo, per fare un esempio, non perché ce l'abbia con lui, perché non me ne può fregare di meno, però dico, quello che dobbiamo fare è essere sempre orgogliosi e non aver mai timore, anche quando siamo tra la gente, di difendere le nostre idee, perché troppe volte, quante volte vi è capitato di essere in un bar o in un locale qualsiasi e parlare di politica e vedere che tanti hanno un'idea magari diversa dalla nostra e tengono il punto e vi è capitato magari di dire ma sai che c'è, ma lasciamoli parlare. No, invece è sbagliato, perché se noi siamo convinti di quello che abbiamo in testa, dobbiamo continuare a spiegarlo alle persone, perché non c'è niente come spiegare le cose alle persone. Tante volte, siccome siamo un po' del mestiere, diamo anche per scontato che i cittadini sappiano tante cose. Ma non è così, bisogna comunicare quello che facciamo. Cosa significa? Che bisogna solo andare sui social? No, perché io credo che l'errore più grande sia chiudersi nei palazzi. Tu devi essere nel palazzo quanto serve, ma puoi stare in mezzo alla gente, solo così

0: far vedere che sei diverso dagli altri. E come centrodestra, nelle grandi città, noi possiamo solo fare questa cosa, andare in mezzo alle persone, parlare di programmi. Cioè, la priorità oggi, mi viene da dire, girando il territorio, che è quella di dire, le persone vogliono ancora sentirsi tranquille girando per strada la sera? La priorità oggi è la sicurezza. Se tu oggi vai nelle grandi città, devi parlare di sicurezza come prima cosa. Seconda cosa, la questione delle famiglie. Terza cosa, la questione delle case popolari. Sono questi i temi centrali. Noi dobbiamo parlare di temi e dobbiamo far vedere dove i sindaci attuali e dove la mentalità della sinistra non funziona. Quello che dobbiamo fare noi è questo. Noi moderati, io credo che l'italiano medio sia moderato, perché l'Italia è fatta di moderati. Abbiamo qualche estremista e, come abbiamo sempre detto, fa più rumore un albero che cade di 100 che crescono, no? Quindi io sono dell'idea che è il moderatismo che alla lunga ci toglie da determinate situazioni. E poi chiudo con due cose. Secondo me, per fare politica a livello territoriale, la cosa più importante è farla sempre con amore, senza mai innamorarsi di un progetto. Questo perché? Perché se noi ci innamoriamo di un progetto, al momento in cui quel progetto non è più attuale, non riusciamo più ad essere abbastanza lucidi per cambiare direzione. Perché tante volte dico, la direzione è quella, l'obiettivo è quello, non innamoriamoci di un progetto, facciamolo con amore. E seconda cosa, immaginiamoci la politica, ma soprattutto l'amministrazione locale, che è dove di solito abbiamo più problemi al riguardo, immaginiamocela come una staffetta infinita, dove parte il primo con un testimone, con un ideale, lo porta avanti, dà il massimo, a un certo punto non ce la fa più, perché inevitabilmente anche lo staffettista, il frazionista non ce la fa più. Finiti gli 80-100 metri, deve avere qualcuno al suo fianco che nel frattempo deve accompagnarlo per un po' se non vuole che il testimone muoia. Quindi noi dobbiamo vedere la politica e l'amministrazione locale come una sorta di staffetta infinita. Solo così continueremo a portare avanti gli ideali del centrodestra e potremo sperare, e prima o poi, riuscire a vincere anche nelle città dove ci danno per sfavoriti. Grazie e buon lavoro a tutti.
1: Grazie a Locatelli. Allora do la parola al senatore Gaspare. Allora Locatelli, insomma, ha tirato fuori parole importanti come, insomma, vincere l'antipolitica, ha ricordato comunque la disaffezione, che porta poi anche alla disaffezione della politica, l'abbiamo vista anche in ogni tornata elettorale. Come si intercettano le istanze dei cittadini? E quanto è importante fare, comunicare quello che è stato fatto e fare gioco di squadra nella coalizione?
2: Buongiorno a tutti, acceso il microfono. Intanto grazie a Maurizio Lupi, a Maria Stella Gelmini e a tutti gli altri amici di Noi Moderati per l'invito odierno. Perché ci sono due cose positive e sarò sintetico, perché credo che dobbiate giustamente ascoltarvi tra voi e ottenere, diciamo, il miglior risultato da questo sforzo organizzativo. Siccome sono uno che tutti i giorni fa cose pratiche, capisce benissimo quanto sia faticoso alla fine di giugno, inizio luglio, avere tante persone presenti che rappresentano territori, con molti abbiamo modo anche di conoscerci e di incrociarci nelle varie vicende territoriali. Quindi, primo, un'iniziativa ottima che comporta radicamento, rapporti, fa rete ed è quindi utile a tutti. Seconda considerazione, mettere a fattor comune tutto questo. Non è facile, perché poi spesso, non voglio adesso parlare di questo, oggi siamo qui in fase costruttiva, poi problemi, rapporti personali, obiettivi che tutti giustamente perseguiamo rendono a volte difficile realizzare quello che teoricamente tutti diciamo qua. Cosa volete che io dica? Dobbiamo essere uniti, dobbiamo favorire le migliori soluzioni, dobbiamo scegliere i candidati per tempo, poi non li scegliamo mai per tempo, perché poi non è che noi non ci vediamo o non ci riuniamo. Difendere la politica, come diceva prima Stefano, figurate se non devo difendere la politica, io mi considero un militante politico, un dirigente politico, un politico a tutto tondo. Tuttavia abbiamo tutti subito l'erosione del concetto della politica, i problemi, le polemiche, e quindi oggi a volte abbiamo l'esigenza di allargare le coalizioni, ma non perché non abbiamo dei politici che possano essere più bravi di alcuni civici a governare una città, perché l'esperienza politica, che oggi è una dote vituperata, considerata un vizio, considerata una negatività, in genere, insomma, io credo che sia un fattore positivo, ma non mi faccio perdere tempo nell'elogio della politica e dei politici, che sono quelli che poi devono mediare tra mille problemi, conoscere delle cose, intuire anche quelle che non conoscono, affrontare l'opinione pubblica, decidere dove fare un impianto, rassicurare i cittadini, avere mille aspettative. Quindi non è che io non difenda il concetto della politica, dico che oggi siamo in una fase in cui Viviamo in un mondo in cui la politica aggredita, contestata, spesso non ha i numeri sufficienti. Ma non voglio entrare nella attualità, credo che la politica dovrebbe avere un po' più di coraggio in se stessa, però non è detto che questo coincida con il risultato numerico. Poi a volte abbiamo avuto esperimenti civici catastrofici, questo va pure ricordato. Potrei citare Milano, potrei citare Roma, dove veramente, poi dico, alla fine il dato dell'inesperienza è stato drammatico. Noi abbiamo alcune cose da fare nel concreto. Primo, aumentare il nostro peso nelle realtà associative e quindi nell'ANCI, nell'UBI. È un lavoro che cerchiamo di fare con gli amici che sono seduti qua intorno a questo tavolo e cerchiamo di alzare la testa. Abbiamo lo svantaggio che non governando le grandi città, in quelle organizzazioni, soprattutto nell'ANCI, il dato demografico, il dato numerico prevale su tutto il resto. E quindi, tuttavia, noi dobbiamo anche non trascurare tutta la galassia civica e quindi questo è un lavoro che dobbiamo fare in comune. È ovvio che 100 comuni piccoli non fanno il comune di Bologna o il comune di Milano o il comune di Roma, mi rendo conto. Tuttavia noi stiamo cercando di lavorare molto come Forza Italia nel dare riferimento, quindi questo è un lavoro che potremmo mettere a fattor comune, perché non è un problema di campagne di iscrizione. Se uno è civico a volte è meglio che rimanga civico, perché da civico in un determinato comune potrebbe raccogliere più voti di quanti non ne raccoglierebbe incasellandosi nell'uno o nell'altro dei partiti. Però è di centrodestra, però ha dei rapporti con i partiti di centrodestra, spesso le sue giunte sono di centrodestra e quindi ci sono anche diversi capoluoghi in questa condizione, però ci sono anche una miriade di comuni, quindi facciamo un lavoro comune sulle realtà associative. ANCI, UPI, intensifichiamolo come stiamo facendo, per contrastare una certa egemonia, perché poi da quelle organizzazioni, come ben sappiamo noi, poi si accede a tutta una serie di strutture, casse depositi e prestiti, associazioni, enti, istituzioni varie, dove noi abbiamo i nostri spazi, ma dobbiamo incrementarli al di là dei risultati che otterremo anche a numeri vigenti. E questo non possiamo che farlo insieme. Secondo, lavoriamo sulla realtà civica diffusa e facciamolo insieme, perché così allarghiamo anche un'area più organizzata e ci servirà nel mondo associativo e ci servirà perché poi il sindaco è civico alle sue elezioni, poi ci sono le regionali, poi ci sono le politiche, quindi alla fine andrà comunque a votare. Se viene ascoltato, se viene seguito e spesso ha problemi pratici, non ha problemi della guerra, dell'Iran o di altre cose che riguardano il mondo e che nemmeno noi riusciamo a regolare, ha problemi pratici nei rapporti a volte con le regioni, che la maggior parte delle quali sono governate dal centrodestra, quindi non abbiamo nemmeno l'alibi. E quindi lavorare su questa ampia galassia, ma come interesse di coalizione, lo dico, al non per piantare bandierine, e a volte piantare la bandierina non serve neanche rispetto al sindaco. E dopodiché è chiaro che c'è un problema nelle grandi città. Noi nelle grandi città, prima tu ci dicevi Cecilia, abbiamo vinto una volta a Roma, ma ce ne incolse, abbiamo vinto più volte a Milano, che ha rappresentato l'unica città che per un lungo periodo ha avuto un modello, dopodiché siamo in una serie negativa importante, quindi non voglio qui fare un'analisi, sono arrivato alla conclusione del mio intervento, ci sono tanti problemi, le aree sindacali, il mondo associativo, l'erogazione di risorse, stamattina ero in una riunione in cui si parlava di quanto dovrà investire da qui alle elezioni ancora il sindaco Gualtieri a Roma. Sono cifre enormi, perché parliamo della capitale, che coinvolgono imprese, associazioni, sindacati. Quindi è qua un po', diciamo, nasce prima l'uovo o la gallina. Quindi io credo che il segnale che oggi voi ci lanciate è quello di un lavoro di coesione, di collaborazione, nella quotidianità. Poi le grandi questioni sono certamente su tutti i tavoli della nostra coalizione, leggi elettorali. Non abbiamo, mi pare al momento, a portata di mano quel risultato che era importante del 40%. Noi abbiamo fatto una battaglia in commissione al Senato, siamo arrivati alle soglie dell'Aula. Non so se questa fase di legislatura ci consentirà di far approvare quella legge che, come accade in Sicilia, come accade nel Friuli Venezia Giulia, dà la vittoria al primo turno a chi raggiunge il 40%. Temo che in questo scorcio di legislatura non sia facile portarla a compimento e questo ci fa anche capire che alcune cose vanno fatte con rapidità all'inizio delle legislature. Io non so come partirà i protagonisti della prossima legislatura, ma ammettendo di essere ottimisti e che si possa e si debba vincere, alcune cose, caro Maurizio, vanno fatte nei primi 6 mesi di legislatura, a costa di fare sedute notturne o la domenica del Parlamento, perché poi alcune cose che si trascinano non si realizzano, o alcune cose che vanno spiegate. Tu ci hai fatto l'esempio prima di alcune cose che hai fatto da sindaco, poi dopo hai avuto tempo di spiegare. spiegarla. Quindi, ma questo è un dibattito futuro, sperando che le cose vadano bene. E io l'ultima proposta, ho concluso, potremmo anche studiare, perché no, nell'autunno, un'assemblea di tutti i nostri amministratori locali del centrodestra, tutti assieme. Non credo che ci farebbe male, io do la mia disponibilità come Forza Italia a organizzarla e sarà sempre un momento, come dire, positivo da vivere e da realizzare. Quindi rimbocchiamoci le maniche e facciamolo sulle cose concrete che hanno detto gli altri colleghi, ma soprattutto sullo spirito giusto che evochiamo e che poi spesso non viviamo. Ecco, dovremmo coniugare quello che evochiamo con quello che poi nelle varie riunioni facciamo. Quindi questo mio accenno sincero è perché poi so che a volte si dicono cose e poi è più faticoso realizzarle. Ma tentammo una volta di fare, c'era un signore che fece il PDL, un grande partito in cui dovevano stare tutti dentro, e poi le cose andarono come andarono. Però lo spirito dovrebbe essere quello. Grazie e buon lavoro a tutti noi.
1: Bene, con la... con l'iniziativa del senatore Gasparri di organizzare questa assemblea di tutti gli amministratori di centrodestra, ringrazio anche gli altri nostri interlocutori, Messina, Biondi e Locatelli, e do la parola a Maria Stella Gelmini e chiamo anche Alessandro Colucci, coordinatore di noi moderati. E poi la voce a voi amministratori.
3: Sarò rapidissima, un grazie davvero a tutti voi per questa partecipazione così stoica, perché certamente insomma non è stata una presenza la vostra facile, nel senso che tanti di voi si sono alzati all'alba, hanno stravolto le proprie agende, hanno investito risorse per essere qui, ma la vostra presenza alla prima edizione degli Stati Generali degli Enti Locali era assolutamente importante ed è indispensabile. Peraltro siamo negli 80 anni, nella celebrazione degli 80 anni dalla Repubblica, e voglio ricordare che anche il Presidente Mattarella ha voluto mettere in evidenza il ruolo costitutivo degli enti locali, dei sindaci e degli amministratori. Ma questa giornata per noi non è un fatto formale. Questa vuole essere una tappa per favorire la crescita di noi moderati, la consapevolezza della direzione, la volontà di essere comunità fino in fondo e provare insieme a costruire un partito che sia sempre più grande e all'altezza delle sfide. D'altronde, Maurizio, nell'ultimo anno e mezzo, insomma, sono state tante le sfide vinte e gli obiettivi raggiunti. Penso all'ingresso che dobbiamo a Chiara Fazio, che voglio ringraziare, nel Partito Popolare Europeo, che è stata una sfida importante e non banale. Abbiamo con Giusy Versace costituito il gruppo donne, abbiamo con tanti giovani costituito il movimento giovanile, abbiamo con Alessandro, che ha seguito in prima persona lo svolgimento, costruito i congressi a livello regionale e provinciale in tantissime realtà, e cosa non scontata, ci siamo candidati, abbiamo costituito liste di noi moderati nelle elezioni regionali e in tantissime elezioni comunali. Gli Stati Generali degli Enti Locali da cosa nascono? Nascono da una valutazione molto semplice. Ciascuno di noi, tutta la dirigenza nazionale, a partire da Maurizio, da Mara Carfagna, da Saverio, da Pino Galati, tutti insieme giriamo il territorio e ci siamo resi conto che ciascuno di voi, spesso in splendida solitudine, comunque lontano dai riflettori, svolge un ruolo che è tanto oscuro quanto importante per la crescita, per la costruzione di noi moderati. Lo fate a vostre spese, lo fate con sacrificio, lo fate con la schiena dritta, con lo spirito di servizio, e però noi abbiamo la necessità, queste tante sentinelle che abbiamo, come diceva prima Stefano Locatelli, sparsi sul territorio, abbiamo la necessità di un allineamento, di costruire fino in fondo una comunità, di costruire soprattutto partendo dal basso una visione comune. E abbiamo la necessità anche nella stagione più difficile, perché sicuramente il moderatismo non è di moda, è una stagione di polarizzazione, di scontri, di hater sui social, noi vogliamo invece scegliere la strada che è quella non di una mezza cosa, ma di una moderazione che però è forte nei contenuti, è forte nella direzione ed è forte nell'ambizione di costruire sempre di più un partito che deve essere popolare, che deve essere europeista, atlantista, ma anche liberale e soprattutto vicino alla gente. E quindi se vogliamo rafforzare questa realtà è chiaro che il vostro orecchio, la vostra, il vostro coraggio nello stare vicino ai cittadini, nell'ascoltare quelle che loro pensano debbano essere le loro aspettative da parte della politica, questo fa la differenza. Peraltro il radicamento, come è stato detto all'inizio, prosegue con tanti sindaci, tanti di voi che oggi interverranno. Vi chiediamo di essere brevi perché vogliamo dare a tutti la possibilità di intervenire con 3-4 minuti per poter rappresentare quello che è il vostro punto di vista. Noi pensiamo che dentro il simbolo di noi moderati ci sono tutti gli elementi, il noi nell'epoca del narcisismo e dell'egocentrismo, il ponte verso l'Europa in un'epoca in cui di isolazionismo, il tricolore perché certamente siamo persone legate a questo territorio e al nostro paese, c'è l'immagine di un ponte perché noi non vogliamo alzare dei muri ma vogliamo costruire connessioni, legami con i territori, tra di noi, con gli amministratori, con le associazioni di categoria. Vogliamo però più orgoglio e più consapevolezza delle battaglie che abbiamo fatto, che in parte abbiamo anche vinto in Parlamento. Penso per esempio al fatto che tutti i partiti parlano di famiglia e parlano di centralità della persona. Noi però con Maurizio Lupi e anche con i colleghi del centrodestra, ma è stata una battaglia nella quale abbiamo profondamente creduto, nella legge di bilancio abbiamo messo al centro non il nemico della sinistra ma la denatalità, perché quello che dobbiamo contrastare in questo paese è l'invecchiamento, è la lotta alla denatalità. E allora il bonus mamma, il bonus primi nati, le tante battaglie fatte sugli oratori, sui libri, sulla detrazione dei libri, sull'allargamento, è stata una battaglia che con Mara abbiamo fatto per l'allargamento dei congedi parentali. Insomma, queste battaglie sono battaglie che abbiamo vinto, che hanno visto da parte di noi moderati la capacità di fare una scelta, la scelta sulla centralità della persona, la scelta contro il disagio giovanile, la scelta a favore delle famiglie, a favore della genitorialità. E queste battaglie è chiaro che abbiamo il dovere di declinarle anche a livello locale. Con Renata Polverini è stato fatto proprio la settimana scorsa si è inaugurata una stagione di grande attenzione al tema del welfare. Welfare vuol dire anche il salario giusto. Siamo in una stagione in cui è chiaro che il caro vita si fa sentire, l'energia costa, sono tante le difficoltà delle famiglie e dei lavoratori. Ma la scelta ancora una volta non è la contrapposizione di Landini e della CGIL, la scelta è l'alleanza con il sindacato moderato, con il sindacato riformista, per andare verso un salario giusto. Non ci siamo accontentati del salario minimo che livella verso il basso, abbiamo preteso il salario giusto, che è quello frutto non dello scontro ma della contrattazione con i sindacati. E certo poi ci sono le vostre battaglie, penso all'emergenza abitativa, penso alla lotta allo spopolamento nelle aree interne e montane, penso al mezzogiorno, al recupero delle periferie, al contrasto del degrado.

0: Poi, per concludere, tutte le associazioni sportive dilettantistiche registrate, che sono 108.000. Anche quelli sono mondi che hanno bisogno di politica, di soluzioni, di problemi, di cose, perché costano, costa mantenere questa realtà, hanno magari bisogno di interlocuzioni, soprattutto a livello territoriale, per trovare poi delle soluzioni e crescere. E naturalmente più funziona lo sport, più funziona la salute e quant'altro, beh, ne beneficiamo tutti, ne beneficia la società in generale. Quindi questo è il percorso che ci siamo ripromessi di fare, con appunto una costruzione di idee e modalità comunicative a livello nazionale, ma sarà preziosissimo certamente anche il più piccolo contributo, solo perché è una persona di voi, uno psicologo, e quindi sa bene quali possono essere le problematiche dei psicologi oggi, e lancia un'idea che nasce dal territorio, in modo tale che poi si crei un percorso molto potente, che vada a parlare a tanti target, che sono milioni di persone e che dovrebbero, e io dico devono, farci crescere auspicabilmente verso quel 5%, ma perché no? Siamo ambiziosi, anche di più, anche perché poi l'elettorato è fluttuante e volatile verso le prossime elezioni politiche. E vi ringrazio.
1: Un sentito ringraziamento a Fabrizio Masia, che ha fatto un lavoro sintetico oggi, ma è partito da un lavoro molto più ampio che abbiamo visto come comitato direttivo, e ci ha dato degli spunti che credo saranno preziosi per l'intervento di tutti. Io vi auguro un buon giorno, è la prima volta che prendo la parola, e devo dire che abbiamo superato i 300 partecipanti ed è un numero straordinario. Vi ringrazio perché con questa partecipazione avete dato ragione all'insistenza di Marestella e Gelmini e di Maurizio Lupi di convocare questi stati generali degli enti locali, ma devo dire a tutto il direttivo, il comitato direttivo, perché insieme a Saverio Romano, a Mara Carfagna, a Ignazio Messina, a Ilaria Cavo, a Renata Polverini, a Pino Galati e agli altri amici del comitato direttivo, abbiamo pensato poi di allargare anche i dirigenti. Infatti oggi abbiamo una parte importante di amministratori, ma anche una parte importante di dirigenti territoriali. Ed è una giornata dedicata a voi. Quindi io, oltre alle parole che ha detto Maria Stella, voglio aggiungere veramente poco, ma cose e spunti, obiettivi di tipo assolutamente operativo. Intanto la giornata di oggi è per aiutare e supportare chi sta sul territorio quotidianamente. Fare una rete, creare un collegamento, creare una squadra di persone che riescano insieme a lavorare in sintonia, almeno su alcuni temi dai quali prenderemo spunto proprio da questa illustrazione di Masia. Rafforzare quindi la presenza territoriale, potenziare la comunicazione. L'idea di aver fatto una chat è importantissima. Io credo che, visto che in questa chat si sono già inseriti, saluto anche il sottosegretario che ho visto adesso, Massimo Dell'Utri, così il governo è presente e siamo garantiti, la chat, vi dicevo, degli enti locali, che già vede la partecipazione di alcuni dirigenti territoriali, abbiamo pensato che è utile trasformarla con l'inserimento di altri dirigenti territoriali. Usiamo un unico strumento, abbiamo tante chat, e cerchiamo di renderla utile sul tema della comunicazione, come qualcun altro oggi vi illustrerà. E poi bisogna aprire e allargarsi per coinvolgere altri. Lo si sta facendo in tutte le scadenze amministrative. Questi sono gli obiettivi concreti che ci siamo dati e ci vogliamo continuare a dare. Poi ci sono gli obiettivi politici, ci sono tanti contenuti importanti. Qualche giorno fa Renata Polverini è stata protagonista di una bellissima iniziativa che abbiamo fatto sul tema welfare, che vogliamo portare in tutte le regioni. Io l'ho già proposto al nostro responsabile in Lombardia del welfare, perché credo che in quell'occasione è veramente emersa qual è il nostro contenuto e quali sono le battaglie politiche che dobbiamo fare. Insomma, questa giornata è dedicata a voi, anche perché l'anno prossimo è l'anno decisivo, perché ci sono molte scadenze elettorali. Io le vorrei ricordare velocemente: Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Bologna, Verona, Messina, Padova e Parma, fra le più grandi città. Di tutte queste abbiamo amministrazioni di centrodestra solo a Palermo. Mi sembra ci siano altre realtà. E come dicevo ieri a qualche lombardo, non si può pensare che solo le percentuali che

sono di appartenenza a ciascun partito possono orientare anche il voto nelle elezioni amministrative, perché è totalmente diverso. Non possiamo considerare i dati delle elezioni europee per le elezioni amministrative. Il Veneto, che vede a Verona il 70% del consenso per il centrodestra, è una città in mano al centrosinistra. Allora bisogna lavorare, partendo dalla vostra esperienza, esattamente su come si può ricostruire la vittoria del centrodestra nelle grandi città e in città nelle quali, diverse delle quali, siamo riusciti anche con i nostri candidati a vincere, perché si è usato un metodo, un criterio, non la sommatoria matematica delle percentuali dei partiti, perché è la strada sbagliata. E allora io penso che quel lavoro di radicamento che stiamo costruendo lo dobbiamo fare anche dove pensiamo di non esserci. E voglio prendere un esempio su cui io e Saverio abbiamo lavorato per tutta la scorsa estate in agosto, che è il tema della Toscana. C'è stato un input, dobbiamo presentarci in tutte le elezioni regionali. Questo è successo prima delle 11 regioni, prima del Molise, prima dell'Abruzzo, del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, delle Marche, della Calabria, della Toscana, della Campania, della Puglia e del Veneto. Queste sono le regioni, le 11 regioni dove ci siamo presentati, anche dove non eravamo presenti. In Toscana è successa una cosa straordinaria. Siamo stati totalmente abbandonati da chi, tra l'altro, aveva avuto anche grande considerazione da parte nostra, e improvvisamente abbiamo costruito una presenza e ci sono tanti toscani presenti. Oggi c'è un pezzo di Toscana importantissimo. Ma perché oggi c'è? Perché abbiamo avuto l'idea, l'intuizione, la costanza di fare una lista dove non c'era più niente. Abbiamo preso l'1,2% grazie ai toscani. Oggi c'è una classe dirigente presente. E allora alle prossime scadenze dobbiamo essere presenti e possiamo fare vanto, come io ho fatto in Commissione Affari Costituzionali, quando Maggi di Più Europa è venuto a dire che noi abbiamo l'esenzione delle firme in modo improprio perché abbiamo preso solo 250.000 voti alle elezioni del 22. 4 anni fa sono 4 ere geologiche. Noi oggi siamo un'altra realtà e in quelle 11 regioni abbiamo preso la media del 2,4% prendendo 250.000 voti solo in quelle 11 regioni grazie al vostro lavoro. E allora questa è la convinzione che dobbiamo avere tra di noi. Io non ero così convinto ce l'avremmo fatto in tutte le 11 regioni. E voglio venire al voto amministrativo, perché è un dato importante di cose che ci siamo detti anche nell'Assemblea nazionale. Nelle ultime elezioni ci siamo presentati in moltissimi comuni, in quasi la metà dei comuni superiore a 15.000 abitanti, e abbiamo avuto 55 nuove consiglieri comunali e 6 sindaci di Noi Moderati che prima non c'erano, che sono nuovi, che sono aggiuntivi e alcuni sono qua presenti. Vi do questo dato perché ha ragione Marastella quando dice dobbiamo essere un po' orgogliosi, ce lo diciamo un po' tutti. Ogni tanto, quando ci confrontiamo con gli altri partiti del centrodestra, non dobbiamo essere l'ultima ruota del carro, non dobbiamo essere Calimero. Ve lo dico perché, e menziono alcuni comuni e veramente vado alla conclusione, ma ci serve al dibattito di oggi, all'Onato del Garda prendiamo il 10,3%. Siamo il terzo partito e superiamo Forza Italia. A Mortara prendiamo il 6,5%, siamo il terzo partito su 6 e superiamo Forza Italia. A San Benedetto del Tronto 7,2%, quarto partito su 8 liste e superiamo Forza Italia e l'UDC. Ad Albano Laziale 4,4%, siamo 4 su 8 liste e superiamo Forza Italia e la Lega. A Cava dei Tirreni 9,7, terzi su 6 liste e superiamo Forza Italia. A San Giovanni Rotondo 7,7, secondi su 5 e superiamo Fratelli d'Italia. Manduria 5,2, quinti su 7 e superiamo la Lega. Ed infine a Reggio Calabria 4,3% e superiamo l'UDC. Questo per dirvi che quando ci siamo detti all'Assemblea Nazionale che non siamo il quarto partito del centrodestra, siamo uno dei 4 partiti, in alcuni casi il terzo e in alcuni casi il secondo. Siate orgogliosi di questo lavoro. E allora, visto che queste sono le premesse, io credo, e veramente concludo, ma se non diamo questi dati rischiamo semplicemente di fare degli slogan. E invece in assemblea abbiamo detto cose che si sono realizzate nelle ultime elezioni. Allora la chat l'abbiamo detto, abbiamo
la comunicazione, che è importante e sulla quale ci illustrerà il nostro Gentili, e poi abbiamo deciso che in alcune regioni, non in sostituzione ma in affiancamento, mettiamo dei parlamentari. L'abbiamo fatto in Veneto con Maria Stella Gelmini, l'ho fatto io in Toscana e mi è stato chiesto di farlo in Piemonte. Se c'è questa esigenza, siamo disposti, per rafforzare, non per sostituire, a darvi una mano con figure che possono affiancarvi. Sarà una bella giornata di lavoro, i cui protagonisti sarete voi. Le conclusioni le farà Maurizio Lupi. La pausa pranzo, secondo me, anche se siamo a Roma e si mangia benissimo, la faremo molto tardi, ma siamo dedicati a tutti noi, quindi credo che sia la cosa più importante. E augurando buon lavoro e una giornata proficua, passo la parola al sindaco di San Benedetto del Tronto, il nostro amico Nicola, che è iscritto a noi moderati. Dove sei, Nicola? È già sparito, Nicola. Eccolo qua. Temevo ci avessi abbandonato. Vieni Nicola. Un applauso, perché abbiamo fatto a San Benedetto un risultato straordinario. Il nostro amico Tablino è stato regista di una

0: anche per questo momento di confronto. E l'onorevole Lupi chiaramente che ci ha insegnato che i partiti crescono quando crescono i loro amministratori. Ecco, l'esperienza di San Benedetto del Tronto dimostra proprio questo. Quando si governa bene, cresce la fiducia dei cittadini e cresce anche noi moderati. È la dimostrazione che il buon governo è la migliore campagna elettorale possibile. Porto il saluto chiaramente anche del coordinatore regionale Tablino Campanelli, ma di tutta la città di San Benedetto del Tronto. A San Benedetto il centrodestra non aveva mai vinto al primo turno, noi abbiamo vinto col 57,3%. E questa vittoria non è soltanto un successo elettorale, è stata proprio la dimostrazione che i cittadini, quando trovano credibilità, serietà e una visione chiara, premiano chi parla con concretezza e non gli slogan. Da noi proprio la concretezza ha fatto la differenza. La nostra esperienza è nata come un progetto profondamente radicato nel territorio, costruito ascoltando le persone, le imprese, le associazioni e il mondo del volontariato. Ho scelto di aderire a Noi Moderati perché ho trovato in questo movimento un naturale approdo all'esperienza amministrativa fondata sulla responsabilità, sul pragmatismo e sul buon governo. Alle elezioni comunali, come abbiamo detto, abbiamo ottenuto quasi l'8% dei consensi, Noi Moderati, diventando il secondo partito della coalizione, eleggendo due consiglieri comunali. Il dato più significativo, scusate, è quello che è accaduto dopo. Nel giro di poche settimane il gruppo è già cresciuto, quindi siamo diventati già tre consiglieri. Questo significa che quando un progetto politico è credibile, inclusivo e orientato ai risultati diventa attrattivo. Le persone scelgono di aderire non per convenienza, ma perché riconoscono un metodo di lavoro serio. Credo che questo rappresenti un messaggio importante anche per il nostro movimento a livello nazionale. Il primo messaggio che vorrei lanciare oggi è questo: il radicamento sul territorio conta più delle parole. Noi Moderati cresce dove ci sono amministratori che ogni giorno affrontano problemi reali, ascoltano i cittadini e costruiscono soluzioni. Il secondo messaggio riguarda il buon governo. Amministrare significa fare scelte, assumere responsabilità e programmare il futuro senza rincorrere al consenso del giorno dopo. I cittadini non chiedono miracoli, chiedono serietà, competenza, presenza e capacità di decidere, ed è proprio questo che vogliamo rappresentare. Il terzo punto riguarda il gioco di squadra, nessun sindaco vince da solo. Infatti di Noi Moderati è una delle cose che mi ha spinto di più ad entrare appunto in questo partito. Noi Moderati infatti dimostra di poter costruire una rete di amministratori locali che condividono valori comuni e mettono al centro il bene della comunità. E c'è il quarto elemento che credo sia bene soffermarmi, è la comunicazione e l'identità. Oggi amministrare bene è indispensabile, ma non basta, bisogna anche raccontare ciò che si realizza. Per troppo tempo il mondo moderato ha lasciato che fossero altri a raccontare il paese. Dobbiamo invece imparare a comunicare meglio il lavoro quotidiano degli amministratori, le opere realizzate, i servizi migliorati, le risorse ottenute e i problemi risolti. Non per fare propaganda, ma perché i cittadini hanno il diritto di conoscere ciò che viene fatto. L'identità di Noi Moderati deve essere riconoscibile, deve avere l'identità di chi costruisce e non di chi divide, di chi preferisce risultati agli slogan, di chi mette al centro famiglie, imprese, lavoro, sicurezza, infrastrutture e qualità della vita. Nelle Marche stiamo lavorando proprio in questa direzione. Vogliamo consolidare una rete di amministratori capaci, valorizzare le buone esperienze locali e dimostrare che il modello moderato è una risposta concreta ai bisogni del territorio. Ma consentitemi anche una riflessione da sindaco. San Benedetto è una città con enormi potenzialità. È il cuore della Riviera delle Palme, è una delle principali destinazioni turistiche dell'Adriatico, un porto strategico per l'economia del mare, una città laboriosa che vive di turismo, commercio, pesca, servizi, sport e cultura. Abbiamo davanti sfide importanti: valorizzare il porto e tutta la filiera dell'economia del mare, rafforzare l'offerta turistica durante tutto l'anno, investire nella riqualificazione urbana, nella sicurezza, nelle infrastrutture, nella mobilità, nella sostenibilità e creare opportunità affinché i nostri giovani possano scegliere di costruire il proprio futuro nella città. Per raggiungere questi obiettivi serve una grande collaborazione istituzionale. I comuni da soli non possono affrontare queste sfide. Per questo è fondamentale poter contare su un partito che sia profondamente radicato nei territori, ma che sappia anche rappresentare le esigenze delle amministrazioni locali, nelle sedi dove tutte le decisioni si assumono. Concludo ringraziando veramente tutti. Per me essere qui è veramente un onore e ho condiviso anche con il Presidente questa campagna elettorale. Abbiamo fatto tanto, anche con l'onorevole Colucci. Io credo che possiamo fare tanto in tutta Italia. Io ci credo veramente, in Noi Moderati, quindi io ci sono, noi ci siamo, San Benedetto c'è. Grazie mille.
1: Grazie Nicola, ti utilizzeremo. Lea Concolino, Calabria, consigliere comunale di Catanzaro. Vieni Lea. Eccoti qua, brava, si prepara.

0: Cattaneo Raffaele.
1: Grazie. Buongiorno a tutti e grazie Presidente Lupi, onorevole Gelmini, onorevole Colucci per questa preziosissima occasione di confronto. È davvero un piacere e un onore, nonché una grande emozione per me essere qui con voi oggi. E vorrei partire da un'esperienza personale che racchiude un po' il senso di quello che significa oggi, secondo me, essere un amministratore locale. Io mi occupo da sempre di welfare, di scuola, sono stata assessore, oggi sono consigliere comunale, ma sono stata assessore alle politiche sociali e alla pubblica istruzione per 6 anni e ho sempre considerato il centro della mia politica la persona. Qualche tempo fa io ero in una riunione con nel GLI, cioè il gruppo di lavoro per l'inclusione di una scuola del mio territorio, e mi è stata raccontata la storia di una ragazza, di una giovane piena di talento che vede nella scuola giustamente uno strumento di riscatto sociale, ma che vive una situazione familiare profondamente fragile e complessa. E altro che classi differenziate, onorevole Gelmini, noi lavoriamo ogni giorno per una scuola che non lasci davvero indietro nessuno. E quel giorno, di fronte a quella chiara richiesta di aiuto da parte della scuola su come poter intervenire, ho toccato però con mano il limite che spesso noi amministratori locali incontriamo, anche quando c'è la volontà di intervenire, anche quando la soluzione è a portata di mano, spesso le risorse, che siano esse economiche o umane, non sono disponibili, non sono sufficienti a coprire tutti i bisogni emergenti di un territorio. E allora, se è vero, l'ho sentito dire anche prima, che i comuni sono il primo luogo di incontro tra le istituzioni e i cittadini, forse la definizione più pura del principio di sussidiarietà è altrettanto vero che però i comuni vanno messi nelle condizioni di poter rispondere concretamente ai cittadini, garantire servizi che funzionino nel tempo e che non abbiano una data di scadenza, e soprattutto che la qualità degli stessi non dipenda dal territorio in cui si vive o dalla famiglia in cui si nasce. E questo purtroppo non sempre si riesce a garantirlo. Eppure dobbiamo riconoscere una cosa: in questi anni i comuni si sono fortemente impegnati nel garantire una serie di servizi. Prima il ministro ha citato, no, il PNRR, e io vorrei partire da lì, anche qui con un esempio concreto. Che cosa si può fare oggi? Nel comune di Catanzaro, grazie alle risorse del PNRR, stanno nascendo 3 nuovi asili nido, e questo è un risultato straordinario. Quando si parla di PNRR spesso la narrazione si concentra sui numeri, sulle risorse, sui cronoprogrammi. Io penso invece alle famiglie che accompagneranno i propri figli in quelle strutture, penso alle donne che avranno una opportunità in più di conciliare vita e lavoro, e soprattutto penso che questa sia la dimostrazione più concreta di come una scelta nazionale possa davvero incidere sulla vita delle persone attraverso gli enti locali. Però dobbiamo porci una domanda, sarò brevissima, e la domanda è questa: con quali risorse il giorno dopo riusciamo a gestire tutte queste strutture? È una domanda che, perché credo che sia proprio la sfida dei prossimi anni, la grande sfida nazionale, cioè fornire ai comuni nuove risorse, risorse stabili, strumenti di programmazione a lungo termine e soprattutto la possibilità, laddove necessario, di formare e assumere competenze nuove. Lo abbiamo, noi moderati, ha sicuramente tutte la sensibilità ideale per guidare questo processo, lo abbiamo dimostrato in più occasioni, lei ha citato degli interventi importantissimi. Io aggiungo uno, che è la legge sulle competenze non cognitive nel sistema scolastico,